0: culturale. Sentiamo Roberto Festa.
1: Ufficialmente Marco Rubio arriva giovedì a Roma per ristabilire normali, proficue relazioni diplomatiche con il Vaticano e con il governo italiano. Ci si riferisce ovviamente a quanto successo
0: Sentiamo Roberto Festa.
1: Ufficialmente Marco Rubio arriva giovedì a Roma per ristabilire normali, proficue relazioni diplomatiche con il Vaticano e con il governo italiano. Ci si riferisce ovviamente a quanto successo alcune settimane fa, quando Donald Trump ha attaccato

0: Il Vaticano, appunto, aveva preferito lasciar raffreddare la situazione, non dando corso alle polemiche. La vicenda però ha inevitabilmente creato una frattura tra Santa Sede e amministrazione Trump, tra governo americano e vescovi americani, tra governo americano e cattolici americani, cosa non particolarmente positiva per Trump e per i repubblicani alla vigilia delle elezioni di midterm. Marco Rubio quindi parte per Roma per ricucire i rapporti. Il viaggio non ha comunque soltanto una valenza diplomatica. Il viaggio di Rubio, che avviene a un anno esatto dall'ascesa di Leone XIII al soglio pontificio, il viaggio di Rubio ha appunto una valenza anche politica interna agli Stati Uniti. L'anno scorso, proprio in occasione della nomina a pontefice del primo americano, erano stati Marco Rubio e J.D. Vance a partire per Roma. Entrambi sono del resto cattolici. Rubio lo è di famiglia e lui è figlio di immigrati cubani. Vance invece lo è per scelta, una scelta recente. Nel 2019 si è infatti convertito al cattolicesimo. È stato battezzato, ha scelto Sant'Agostino come suo santo patrono. Di recente il vicepresidente ha anche scritto, pubblicato un libro, Communion, in cui racconta il suo processo di conversione. Vance però è intervenuto con accenni anche lui molto critici nella controversia tra Trump e Leone. Ha affermato Vance che il Papa deve prestare molta attenzione quando parla di questioni di teologia. La frase era apparsa piuttosto singolare, considerato che non si capisce chi, più del Papa, abbia il diritto di trattare di questioni teologiche. Comunque, il fatto che sia Rubio e non Vance a partire ora per Roma è un fatto politicamente importante. I due sono i più probabili contendenti per il ruolo di candidato repubblicano alla presidenza per il 2028. Rubio sinora si è mosso con particolare prudenza, è apparso in prima linea quando si è trattato di far cadere il governo di Nicolás Maduro in Venezuela, è rimasto molto più in ombra in questi mesi di guerra difficile in Iran. Si dice che Trump abbia scelto lui e non Vance come suo possibile successore. La cosa verrebbe confermata ora proprio dal viaggio a Roma per incontrare il Papa. Il posizionamento per attrarre il voto cattolico sarà infatti particolarmente importante nel 2028 ed è Marco Rubio e non J.D. Vance che si dispone, opera per conquistare quel voto.
1: Ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.

0: Adesso andiamo a El Salvador, dove una riforma costituzionale voluta dal presidente Bukele sta facendo molto discutere non solo nel paese ma un po' in tutta l'America Latina, perché questa riforma costituzionale permette l'ergastolo anche per i bambini di 12 anni. Sentiamo Alfredo Somoza questa mattina da Come America Latina.
1: Bukele ha promosso una riforma della Costituzione, può farlo senza problemi perché in Parlamento, ricordiamo che l'ultima elezione Bukele aveva preso più dell'80% alla maggioranza assoluta, quindi può cambiare la Costituzione praticamente come vuole. E quello che ha fatto è quello di introdurre l'ergastolo, i reati li abbiamo sentito, no? Omicidio, femminicidio, violenza sessuale, appartenenze a bande criminali che sono stati equiparati a gruppi terroristici, un po' come ha fatto Donald Trump negli Stati Uniti. Tra l'altro un ergastolo che non prevede la libertà condizionale o la scarcerazione anticipata, quindi ergastolo che ergastolo sul serio. Perché va a toccare i bambini questo? Perché in Salvador l'età punibile, cioè la punibilità penale è ai 12 anni. Questo è stato ovviamente questa misura che prevede che un bambino di 12, 13, 14 anni possa essere condannato all'ergastolo. Immagino che a quell'età l'unico reato potrebbe essere quello di appartenenza a gruppi, alle bande criminali. È stato già fortemente condannato dalla Commissione Interamericana per i diritti umani, che è l'equivalente del Tribunale Europeo dei diritti umani, e Human Rights Watch, che è molto, molto importante nel continente americano, denuncia

0: Dicendo che queste misure sono incompatibili con gli standard costituzionali internazionali. Ricordiamo che invece negli Stati Uniti questo c'è, quindi in realtà è più che altro una presa di posizione. Ma il tutto avviene in una cornice di dati che finalmente cominciano a uscire sulla situazione del carcere in Salvador. L'abbiamo raccontato più volte, la Bukele ha dichiarato lo stato di emergenza nel 2022 e da lì in poi si va in galera senza garanzie. E dal 2022 sono state 91.000 persone i detenuti senza un mandato di cattura. E adesso quello che sono trapelati in questi giorni sono documenti interni del governo, anzi dell'intelligence salvadoregna, che svelano che il 36% delle persone finite in galera, quindi un terzo abbondante durante questo periodo straordinario del 2022, non risultano appartenenti alle bande criminali. Il tutto avviene insieme all'apertura di un maxi processo. Per la prima volta in Centro America ci sarà un maxi processo contro la Mara Salvatrucha, l'MS-13, che è una delle due bande più importanti. Verranno giudicati 486 membri di questa gang criminale, tra cui 22 considerati capi. Questo gruppo è già considerato terrorista anche negli Stati Uniti, e vengono accusati di aver commesso 29.000 assassini, tra questi quelli di 82 persone nel marzo 2022, che fu il fatto, diciamo, di cronaca che portò a Bukele a dichiarare la guerra. Quindi, da un lato, la lotta alla criminalità organizzata va avanti, e il maxi processo è uno strumento che è stato per la prima volta applicato in Italia da Falcone e Borsellino per il famoso processo contro Cosa Nostra. Dall'altro lato, le fonti interne parlano di un terzo abbondante di persone che sono in galera senza garanzie e che non risulterebbero come collegati ai cartelli, il che vuol dire che non faranno nemmeno una bella vita in carcere se non appartengono a un cartello. E infine questa riforma costituzionale che impone, diciamo, costituzionalmente la cosiddetta mano dura, che è una delle richieste di una parte delle società, soprattutto centroamericane, contro la violenza, ma che senza guardare in faccia a nessuno rischia di colpire anche praticamente i bambini. Quindi è una situazione, diciamo, emergenziale dal punto di vista della giustizia, ma dall'altra parte da studiare, o meglio da prestare attenzione, perché il Salvador è diventato un laboratorio per le politiche delle estreme destre in materia securitaria. Non c'è nessuna misura alternativa o nessuna misura di prevenzione prevista da Bukele, soltanto repressione e repressione dura.
1: Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.

0: Adesso andiamo in Francia in vista delle presidenziali del prossimo anno, del 2027. Ieri il leader della France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, ha annunciato la sua candidatura dopo che nei mesi scorsi l'aveva invece esclusa, accogliendo quindi alla sprovvista il resto della sinistra. Sentiamo da Parigi Francesco Giorgini.
1: A 74 anni, Jean-Luc Mélenchon, leader e fondatore della France Insoumise, partito della sinistra radicale e oggi primo partito della gauche, si candida per la quarta e verosimilmente ultima volta all'elezione presidenziale. Lo ha annunciato ufficialmente ieri al telegiornale della sera della prima rete francese TF1, spiegando che in tempi tanto incerti, in un contesto di crisi internazionali multiple e multiformi, la sua candidatura è quella dell'esperienza e della solidità. Non tribuno del popolo, non leader contestatario, profeta della conflittualità sociale, ma uomo provvidenziale con la statura dello statista, protettore della Repubblica e della nazione. In nome della nuova Francia, che è certo giovane, popolare e meticcia, ma che non vuole né escludere né rimpiazzare la Francia tradizionale e i suoi anziani. Così per la strategia, quella più consensuale, di un progressivo ritorno al centro, dopo aver per 4 anni di opposizione a Macron radicalizzato a sinistra tutta per consolidare la propria base sociale ed elettorale tra i giovani nelle periferie meticce tra le classi popolari delle grandi aree metropolitane. Strategia d'apertura per l'allargamento della base elettorale e strategia del fatto compiuto e del rapporto di forza, se possibile schiacciante, verso il resto della sinistra, che pur cercandosi un possibile candidato unitario tra le ceneri del Fu Fronte Popolare, resta divisa, confusa e riottosa tra verità e ambizioni personali e ambiguità e contraddizioni programmatiche laceranti, per non dire redibitorie. Mélenchon ha dalla sua l'indiscutibile esperienza, i successi elettorali della France Insoumise alle ultime elezioni europee, legislative e municipali, il risultato perdente ma confortante dell'ultima presidenziale, quella del 2022, in cui gli mancarono meno di 500.000 voti per accedere al ballottaggio, nonché un programma chiaro, dettagliato, articolato e consolidato e un partito fedele e compatto al servizio del suo leader massimo e incontestato, dopo aver purgato a forza di espulsioni le voci critiche all'interno del movimento. Contro di lui quel che resta della sinistra socialdemocratica e pluralista e i suoi partiti storici, socialisti, comunisti e verdi, refrattari alla sottomissione senza se e senza ma al leader massimo, ma che per ora non sembrano in grado di accordarsi su una candidatura unitaria alternativa e credibile. Resta qualche mese fino all'autunno per l'altra sinistra per trovare una soluzione ed evitare un allineamento coatto dalle dinamiche elettorali dietro un Mélenchon già in pista e in ordine di battaglia, largamente favorito per volume di fuoco, chiarezza strategica e precocità di calendario nella corsa a sinistra per il primo turno della presidenziale. Mélenchon resta, almeno stando ai sondaggi, un candidato debole per il ballottaggio finale, che sia come probabile contro il candidato dell'estrema destra o contro un eventuale candidato di centrodestra. Ma ad un anno dalle elezioni la partita non fa che cominciare e tutto resta possibile.
2: Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.

0: Prima di chiudere andiamo in Siria, è in corso a Damasco il primo processo pubblico contro gli esponenti del regime di Assad, sono accusati di crimini contro il popolo siriano. Lo stesso Bashar al-Assad e suo fratello Maher saranno processati in contumacia. Il primo a sedersi sul banco degli imputati è Atef Najib, ex generale di brigata dell'esercito, nonché cugino di Bashar al-Assad. Shawki Senussi ha raggiunto a Damasco il cooperante giornalista Marco Magnano, ma prima di sentire l'intervista a Marco Magnano, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
1: Atef Najib è tra l'altro una persona di particolare rilevanza simbolica perché era un generale di brigata dell'esercito siriano che sotto Assad era a capo del Dipartimento di Sicurezza Politica nella provincia di Daraa, il governatorato più a sud della Siria, nonché il luogo da cui si fa simbolicamente e anche fattualmente risalire l'inizio delle proteste del 2011. E anzi, Atef Najib è considerato il responsabile dell'inizio di queste proteste. In che senso? Beh, lui ricopriva questa carica nel 2011, nel marzo 2011, quando alcuni adolescenti che avevano scarabocchiato dei graffiti contro il presidente sul muro di una scuola a Daraa vennero arrestati e poi torturati. E questo divenne un po' il catalizzatore, se vogliamo, per le proteste che di lì ci hanno portato alla guerra civile e di lì a tutti i cambiamenti che la Siria ha vissuto fino all'8 dicembre del 2024. Quindi figura simbolica in processo altamente simbolico.
2: Nei filmati che girano sui social abbiamo visto delle donne, sicuramente autorizzate dalla polizia, avvicinarsi ad Atef Najib, accusarlo di essere stato la causa delle loro disgrazie. Ecco, questo sfogo visto da lontano sembra una terapia per curare le ferite.
1: È molto bello pensarlo e credo che possa essere per alcune persone e soprattutto per alcune piccole realtà, piccole ONG locali che da molti anni lavorano proprio su questo. Questo potrebbe essere una delle chiavi di interpretazione. Dall'altra è inevitabile pensare a così breve distanza da fatti così traumatici che sia anche soltanto un modo per sfogarsi, in qualche modo avere la propria vendetta svolta, magari non tramite mezzi personali, ma tramite mezzi della giustizia. Tra l'altro, vorrei anche sottolinearlo, le nuove autorità siriane hanno promesso che il processo sarà giusto e responsabile e che non sarà appunto una vendetta. Chiaramente questo andrà visto. Ma la presenza delle donne a questo processo dovrebbe anche portarci l'attenzione su un altro aspetto. La Siria è un paese che in tantissimi luoghi, in tantissime famiglie, in tantissimi punti chiave è stato svuotato dei suoi maschi adulti, tutti quelli in età da combattimento o poco più anziani, spostando il peso della responsabilità di portare avanti la famiglia, i figli, anche garantire un reddito proprio sulle donne, un potenziale anche di cambiamento sociale che oggi non sembra prendere piede, ma che rimane lì. E quindi questa presenza non è solo in quanto vittime, ma anche in quanto, mi verrebbe da dire, persone che hanno dovuto tirarsi fuori da sé da una situazione che era completamente disperata. E questo è un tema su cui spero sarà possibile tornare nel futuro.
2: Per il momento non c'è alcun processo contro gli altri responsabili dei massacri durante la guerra civile, quindi dirigenti dell'ISIS, Qaeda, Fratelli Musulmani e anche uomini che hanno fatto parte dell'opposizione armata laica.
1: È vero, il bersaglio di questi processi, parlo al plurale perché non so, non è un solo processo, questo è quello più grande, più simbolico ed è il primo, ma tutti i processi sono in effetti rivolti agli esponenti del vecchio regime, almeno quelli più mediaticamente rilevanti, da citare anche per esempio quello di Amjad Youssef, arrestato circa 2 settimane fa, era il 24 aprile, responsabile del grande massacro di Tadamun, in un quartiere meridionale di Damasco, durante il quale più di 284-288 persone vennero uccise e gettate in una fossa comune. Quindi sì, crimini molto circostanziati che portano tutti a un sistema repressivo capillare e violentissimo. Certo, soltanto quello di una parte. Non si perde la speranza, e diversi gruppi di attivisti non perdono la speranza che prima o poi si possano anche processare responsabili, diciamo, della parte vincente, ma non è sicuramente questo il momento.
3: Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare. State ascoltando Radio Popolare.

Sono le 11, una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori e benvenute e benvenuti ad una nuova puntata di Pubblica Radio Popolare.

0: Un anno fa, era il 6 maggio 2025, il democristiano Friedrich Merz veniva votato dal Parlamento tedesco nuovo cancelliere della Germania. Il suo è il quarto governo tedesco di grande coalizione, cioè fatto da democristiani e socialdemocratici insieme, su sei. Dal 2005 c'era stato il primo governo Merkel di grande coalizione ad oggi. Il governo Merz è un governo che ha una maggioranza risicata. E a testimoniarlo ci fu quell'incidente il giorno del suo esordio, il 6 maggio dell'anno scorso, mezzo disastro politico. Al primo voto di fiducia Friedrich Merz non ottenne il quorum di voti necessari, un fatto mai successo prima nella storia della Repubblica Federale Tedesca, cioè a dire dal 1949. Dunque siamo ad un anno di governo Merz. Una settimana fa ci sono state una serie di tensioni dentro la maggioranza parlamentare tedesca che hanno scatenato anche alcune speculazioni malevole sulla capacità di tenuta del cancelliere tedesco. E poi si sono aggiunti gli annunci del presidente degli Stati Uniti Trump, la minaccia di imporre dazi del 25% sulle auto e i camion europei importati negli Stati Uniti, che finirebbero questi dazi per colpire soprattutto l'industria dell'auto tedesca, e poi l'annunciato ritiro dei 5.000 soldati statunitensi dal territorio tedesco. Allora, questo è quanto riguarda, diciamo così, la nostra introduzione di stamattina al tema che poi svilupperemo con i nostri ospiti, la prima dei quali è Lisa Di Giuseppe. Buongiorno e benvenuta.
1: Buongiorno a tutti e a tutti.
0: Lisa Di Giuseppe è giornalista del Domani, dove scrive di Germania. Allora, partiamo dalle questioni che riguardano la stabilità precaria che sembra avere il governo tedesco, appunto, a casa sua in Germania. La settimana scorsa il quotidiano Bild aveva addirittura paventato il rischio di un voto di fiducia imminente di un governo di minoranza. Le speculazioni che c'erano state erano arrivate addirittura a prevedere una possibile successione dell'attuale cancelliere tedesco Merz. Il suo partito, la CDU, la Democrazia Cristiana Tedesca, è un partito che è fortemente critico verso il leader, percepito un po' come un leader ondivago, soprattutto sui temi che riguardano la politica estera, ma anche ritenuto dai suoi, quindi dai suoi alleati di partito, cioè i democristiani, ritenuto poco coraggioso sul tema che riguardano le politiche economiche interne, subordinato, dicono, ai socialdemocratici, e che quindi lo fanno apparire in qualche modo non adatto. È troppo impulsivo, ha detto un collega di Merz della SPD, il capogruppo Matthias Mersch, troppo impulsivo e quindi non può guidare una cancelleria. Allora, Lisa Di Giuseppe, la prima cosa che ti chiedo è se condividi anche tu questa impressione, questo dettaglio di analisi, e cioè che fa dire che il governo Merz è qualcosa di traballante, che sta difficilmente in piedi, oppure esagerato questo tipo di giudizio?
1: No, secondo me in realtà è molto giusto, perché insomma, all'alba del completamento del primo anno di legislatura, ricordiamo anche che in Germania si vota ogni 4 anni, quindi appunto un anno è una fetta di mandato già bella grossa, e questo governo non sembra aver in qualche modo imboccato la strada giusta. È fragile sotto tanti punti di vista, e probabilmente il più grande problema con cui ha a che fare è proprio Merz stesso. Il problema di Merz è che lui si è proposto come il professionista, quello che adesso arriva e sistema le cose, aggiusta l'economia, torna a dare rilevanza alla Germania sul piano internazionale e così via. E con questo atteggiamento anche un po' arrogante, ha alzato moltissimo l'asticella, e adesso sembra rivelarsi un po' alla volta non all'altezza di quello che ha promesso in campagna elettorale. C'è sicuramente un tema anche di impulsività, se io su questo sono molto d'accordo con Mias, perché a livello comunicativo il cancelliere, che pure, come dire, alle spalle altre esperienze, è stato manager, banchiere, insomma ha fatto tante cose nella sua vita, ma a livello della comunicazione non sembra che stia imparando niente, perché fondamentalmente dal primo giorno del suo mandato ha inanellato una serie di gaffe a livello di rapporto con la stampa, di modo in cui si rivolge alla popolazione, agli elettori con cui interagisce e così via, che veramente sono fuori, al di là di ogni comparazione. Contemporaneamente, a livello invece di contenuti, c'è un po' un gioco del rimpallo. Allora, la SPD e la CDU si sono trovate insieme loro malgrado in qualche maniera, perché la SPD è uscita devastata dalle elezioni e non sembra in grado di riprendersi, non ha dei temi forti, non riesce a proporre una politica di sinistra che sia davvero convincente. Contemporaneamente la CDU cerca in qualche modo di tenere l'argine dei centristi per non cedere all'estrema destra, ma si ritrova appunto ingabbiata in un paradosso in cui propone delle ricette di liberismo estremo, ma si ritrova poi a combattere, dal mio punto di vista, per fortuna, con i limiti che invece pone la SPD, quindi pongono i socialdemocratici per quanto riguarda, per esempio, l'attacco al welfare.
0: Certo, e questo ci arriviamo adesso tra un momento, Lisa Di Giuseppe, perché c'è ancora una questione che vorrei vedere con te sul quadro generale della politica. Contano quello che contano, ovviamente, i sondaggi, ma gli ultimi sondaggi in Germania, in riferimento a un sondaggio Forza della settimana scorsa, il quadro che delineano per quanto riguarda la democrazia in quel paese è abbastanza fosco. Perché dico questo? Perché quel sondaggio dà i neonazisti dell'AfD alla prima posizione con il 27% dei consensi. Ripeto, è un sondaggio, ma questo dice al momento. Il 27% per l'AfD, mentre i cristiano-democratici sono al 22% e rappresentano il secondo partito, quindi c'è un primo partito neonazista di estrema destra in Germania che consolida, no, la sua posizione di primo partito. I Verdi sono al 15%, l'SPD che tu citavi un momento fa è al 12%. Con questo quadro, Merz che cosa rischia di fare? Rischia di fare una corsa a destra, a chi è più a destra della FD, questo è un po' un pericolo, no?
1: Sì, è un po' un pericolo perché non è la prima volta, diciamo, che AfD è prima nei sondaggi, e questo riguardiamolo, e poi, come dire, si è di nuovo sgonfiata. Insomma, appunto, non è un quadro in cui, come dire, vediamo delle conseguenze immediate. Contemporaneamente concordo con te che sia molto molto preoccupante, anche perché appunto è già successo che Merz si sia lasciato andare un po' a delle rincorse, soprattutto per quanto riguarda per esempio la politica migratoria, su cui alla fine il programma della CDU non era poi così lontano dalle proposte, o da certe proposte perlomeno dell'estrema destra. Allo stesso tempo confido che il corpaccione della CDU su questo voglia porre un argine, perché comunque la Democrazia Cristiana è un partito di centro, cioè sì, ci sono delle frange che tendono più a certe durezze estreme, ma penso che ci sia un sentir comune, almeno per il momento, insomma, che impedisca un deragliamento totale. Anche perché ricordiamo che in Germania il sistema parlamentare prevede la sfiducia costruttiva, quindi se un governo viene sfiduciato bisogna subito proporre, cioè avere delle
0: Prepararne
1: carte in
0: già
1: qualche
0: uno.
1: modo, esattamente, un piano B. Ora che tutto crolli e si riponga magari un governo AfD e CDU, mi sembra ora come ora fuori dalle possibilità.
0: Allora, ancora una questione che riguarda il quadro politico generale tedesco, l'SPD che tu citavi prima, in questa situazione ovviamente sta premendo perché la componente, tra virgolette, della sociale, diciamo così, dell'azione di governo del cancelliere Merz prenda evidenza, cioè si faccia notare in qualche modo e si sta preparando, secondo te, una vera e propria, diciamo così, esenzione dal rispetto di quelle norme rigidissime che la Germania di Angela Merkel, quindi ancora più di 10 anni fa, aveva imposto a mezza Europa, Italia compresa, cioè a dire il pareggio di bilancio. Si muove su quella linea Merz, ma i socialdemocratici sembrano non seguirli, cioè vogliono che in qualche modo delle politiche sociali siano realizzate, anche se c'è in ballo una questione che riguarda la spesa sanitaria in Germania, no? Che anziché essere potenziata rischia di essere ancora di più decimata. Com'è la situazione, Lisa?
1: Sì, c'è un grosso problema per quanto riguarda sia le pensioni che il welfare sanitario. Da quel punto di vista si sta cercando la quadra, appunto si vanno a scontrare due visioni diametralmente opposte, insomma, quindi trovare un compromesso sarà verosimilmente molto complicato. C'è un tema secondo me da tenere a mente, che è quello che riguarda appunto il bilancio, perché Merz e la sua legislatura si sono autoregalati questi fondi speciali per quanto riguarda appunto la difesa e altri elementi del bilancio. Ora intervenire di nuovo sul freno al debito, che comunque per i tedeschi è un caposaldo, tanto che l'hanno inserito in Costituzione e che rappresenta per loro in qualche modo un pareggio che ha un valore più che finanziario, la vedo difficile, anche se ci si alzano già appunto delle voci, in particolare dall'SPD, che potrebbero spingere a rivedere proprio questo elemento costituzionale. Non si parla, questo bisogna assolutamente invece tenerne conto, non si parla nel dibattito tedesco del piano europeo, cioè il patto di stabilità, ahimè, dal nostro punto di vista non è assolutamente un tema di discussione.
0: Non è di discussione né è messo in discussione. Un'ultima domanda, Lisa Di Giuseppe, quanto peseranno secondo te nella debolezza complessiva del governo Merz le ultime uscite di Trump, del presidente degli Stati Uniti, l'annuncio del ritiro dei 5.000 soldati statunitensi dal territorio tedesco e poi quella minaccia che al momento non si è ancora concretizzata in un vero e proprio provvedimento, però resta la minaccia di Trump di 2 giorni fa, no, il 1 maggio, di mettere nuovi dazi del 25% sulle importazioni di auto e camion europei negli Stati Uniti. Quanto rischiano di fare male al governo tedesco, un po' instabile, queste due annunci di Trump?
1: Secondo me si tratta di parole molto pesanti, perché vanno a intaccare un po' ulteriormente, diciamo, questo standing, soprattutto in politica estera, su cui Merz ha lavorato per tutto praticamente l'anno passato. Lui in un primo momento si è mostrato un po' come l'amico europeo, se vogliamo la sponda insieme a Meloni di Trump, o quantomeno quello che riusciva a averci a che fare, ecco, diciamola così. Ora anche questa illusione, un po' per l'imprevedibilità del presidente americano, un po' perché forse Merz ha venduto del fumo, si sta rivelando un po' poco consistente, perché appunto da un lato lui cerca, questo forse invece gliene va reso merito, di identificare un'identità europea, se vogliamo anche in certi momenti contrapposto a quella americana, dall'altro anche rispetto a quello che ha detto la scorsa settimana sulla fragilità della posizione americana, in questo momento sta facendo dei passi indietro. Lui la settimana scorsa, ricordiamolo, ha detto qualcosa del genere, che appunto la guerra iraniana starebbe mettendo in qualche modo in discussione, o insomma mettendo in ridicolo la presidenza americana e di conseguenza anche tutti gli Stati Uniti. Questa dichiarazione è all'origine di tutto lo scontro con Trump, che appunto ora potrebbe avere l'ennesima ricaduta sull'economia tedesca, che già non gode di ottima salute, e Merz dal canto suo non ha tenuto il punto, anzi adesso sta un po' cercando di tornare sui suoi passi, di remare nella direzione contraria, e parla di quanto gli sta a cuore il rapporto transatlantico, il rapporto con gli Stati Uniti. È chiaro che la Germania è legata a doppio filo, fosse anche solo per i quasi 40.000 soldati americani che sono presenti sul territorio tedesco, però contemporaneamente, insomma, se si cerca di creare un'identità autonoma, di staccarsi in qualche modo anche da un partner così poco prevedibile, poi mostrarsi contemporaneamente deboli è complicato.
0: Certo, sono riuscito a recuperare quelle due frasi a cui facevi riferimento tu, che sono importanti, perché come dicevi hanno scatenato la reazione di Trump contro l'Europa e poi più direttamente contro il cancelliere tedesco e quindi la Germania. In quel caso lì Merz la settimana scorsa aveva detto i guardiani della rivoluzione che stanno umiliando un'intera nazione, quindi attribuiva, esatto, ai guardiani della rivoluzione questa capacità di umiliare gli Stati Uniti. E l'altra frase in discussione: gli iraniani molto abili nel non negoziare, lasciando che gli americani vadano a Islamabad e poi ripartano senza alcun risultato, quindi, come dire, dipinti gli americani come incapaci, no, di trattare e che si fanno prendere per il naso dai loro interlocutori quando vanno a trattare in Pakistan. Lisa Di Giuseppe, ti ringrazio per essere stata qui con me stamattina, ti auguro una buona giornata e a presto.
1: Grazie a voi per l'invito.
0: A presto. Lisa Di Giuseppe è giornalista del Domani, dove scrive di Germania. Buongiorno e benvenuto al professor Agostino Giovagnoli. Buongiorno.
2: Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
0: Storico dell'Università Cattolica. Allora, professor Giovagnoli, ha sentito le considerazioni che ha fatto Lisa Di Giuseppe, soprattutto sulle questioni che riguardano la politica interna, ma io inizialmente le vorrei chiedere un'opinione su una sensazione, forse più che un fatto, una sensazione che appare anche come un fatto, e cioè guardando al governo Merz, in questi 12 mesi da cui è entrato in funzione, stiamo appunto parlando di questo perché il 6 maggio 2025, un anno fa era la data in cui quel governo ha ottenuto la fiducia risicata dal Parlamento. Questo governo Merz, è apparso in molte fasi di questo anno come un governo capace di muoversi sotto la linea di galleggiamento, facendosi vedere ma anche restando in qualche modo in disparte. Secondo lei questo è accaduto? Prima se lo condivide, ma poi come se lo spiega, se perché non ce la fa a stare in qualche modo questo governo per la sua debolezza intrinseca sopra la superficie, quindi deve essere sempre in una posizione difensiva, oppure perché sta praticando, come dire, un volontario in abbissamento, si fa vedere poco perché in ballo ci sono questioni importanti che il governo Merz in qualche modo ha fatto quadrare, cioè a dire il piano straordinario di riarmo che era già cominciato con il cancelliere precedente socialdemocratico, una progressiva militarizzazione di quella società, della società tedesca. Pensiamo di qualche giorno fa quella proposta di rendere obbligatoria una autorizzazione da parte dell'esercito in caso di soggiorni prolungati all'estero da parte di maschi maggiorenni, cittadini tedeschi. Allora, questo cancelliere Merz che un po' appare, un po' si tiene in disparte, è così perché è debole, oppure è così perché le cose importanti, come dire, se le ha assicurate, il riarmo soprattutto, ma anche la diffusione di una cultura, diciamo così, bellicistica, adesso forse è un po' esagerato questo termine, ma il senso è che si muove nella direzione di militare. Professor Giovagnoli.
2: Ma io non credo che si possa dire che il cancelliere Merz si sia già assicurato alcuni obiettivi decisivi per la collocazione futura della Germania nel mondo, e quindi in realtà quelle oscillazioni che si notavano prima, che sono già state messe in luce per quanto riguarda in particolare la politica estera, e tra l'altro nelle ultime ore è la sua riaffermazione invece della volontà di continuare a cooperare con gli Stati Uniti, che sembra una mezza marcia indietro rispetto alle parole severamente critiche sull'umiliazione americana. Ecco, anche queste recentissime affermazioni fanno vedere una oscillazione, ecco, che non è certo un sintomo di forza. Qui forse vale la pena di osservare che lo stesso piano di riarmo è certamente un obiettivo notevole che inverte un percorso che è stato dalla Germania, dalla Repubblica Federale Tedesca prima e poi del Regno Unito dopo, fin dalla Seconda Guerra Mondiale. Diventerà probabilmente il terzo paese al mondo per investimento in armamenti dopo Stati Uniti e Cina, e tuttavia qual è il quadro di politica estera generale in cui si inserisce questo riarmo? Non è chiaro, insomma. Qui il problema è, io credo, un problema, se vogliamo andare al di là di Merz, che accomuna anche altri leader europei, e cioè lo scarto, diciamo così, agilità politica legata a consensi che sono intermittenti a dir poco, e la necessità del tutto opposta a questa situazione di pensare in qualche modo alla grande, di pensare cioè al futuro, anzi di agire subito come se questo futuro fosse già iniziato.
0: E professore, questo futuro di cui lei parla è un futuro che può prevedere ancora relazioni contemporanee, anche se distinte, tra la Germania e dall'altro lato Mosca e Washington, cioè quello che è stato negli anni in cui il paese era diviso in due, tra est e ovest, a parte l'est ancorato al patto di Varsavia, al blocco sovietico, c'era un occidente che era un ovest della Germania che era legato mani e piedi, no, agli Stati Uniti, alla Casa Bianca e a Washington. Caduto il muro, professore, adesso era rimasta in piedi la relazione con Mosca perché forniva gas a basso prezzo, e qui il cancelliere Schröder è quello che ha fatto un po' il maestro di cerimonia di quel tipo di relazione, e dall'altro una relazione con Washington che in qualche modo è rimasta in piedi fino a quando forse dalla Casa Bianca non si è cominciati a disconoscere un po' la relazione con la Germania. Quindi le chiedo se questa Germania di oggi ha ancora negli occhi un rapporto multiplo sia con Mosca che con Washington, che non riesce ancora a venire fuori da quella tipo di triangolazione, no? Berlino, Washington, Mosca. Cosa ne pensa?
2: Sì, sono perfettamente d'accordo. C'è uno scenario del passato di cui oggi noi vediamo le fragilità, perché per esempio il tentativo di mantenere buoni rapporti con Mosca, della presidente cancelliere Merkel aveva un senso, ma avrebbe dovuto essere paradossalmente irrobustito da un ancoramento definitivo della Russia post-sovietica all'Europa, cosa che non è stata tentata, perlomeno non è stata tentata fino in fondo, e comunque questo è uno scenario, ripeto, del passato, mentre dall'altra parte il pilastro del rapporto con gli Stati Uniti sta venendo meno per la scelta molto sempre più chiara da parte del Presidente Trump di mettere in discussione quel concetto che noi continuiamo ad usare, e cioè il concetto di Occidente, che a questo punto vede una divaricazione interna molto forte tra i paesi europei e appunto gli Stati Uniti. E qui il punto è proprio questo, cioè il punto è l'Europa. Cioè io credo che il
0: E quindi le
2: problema di
0: chiedo, professore, ma secondo lei alla Germania interessa ancora l'Europa, l'Unione Europea come progetto che deve essere rafforzato, completato, no? Quella dimensione dell'unione politica che è rimasta sempre sospesa. Alla Germania interessa a maggior ragione in questo contesto far fare passi avanti a quel progetto oppure va bene così?
2: che vada bene così? No. Se poi ci siano delle alternative, non le vedo. Alternative all'Europa, voglio dire, nel senso che appunto Merz, come Meloni, ma come lo stesso Macron e così via, non hanno alternative alla soluzione dei problemi dei loro rispettivi paesi se non all'interno di un rafforzamento dell'unità europea, e credo che questo sia un po' la trappola in cui questi politici, questi leader oggi si trovano di fronte a una situazione di consenso insufficiente per un progetto di questo tipo all'interno dei loro paesi, e d'altra parte la necessità di perseguire invece con molta determinazione, ma anche con molta rapidità, a un rafforzamento dell'unità europea. Forse l'unico che riesce un po' a farlo è Macron, che, malgrado la fragilità della sua posizione politica interna, tutto sommato non rinuncia a pensare come se fosse già parte di un progetto europeo. Io credo che non ci sia alternativa se non proprio questa, cioè in qualche modo decidere che il progetto europeo non ha alternative e muoversi già in questa direzione. Il rafforzamento, diciamo, degli armamenti europei fatto sulla base di singoli stati nazionali è anzitutto pericoloso, perché parliamo per esempio di Germania, parliamo di una Germania appunto con una AfD che sta raggiungendo delle vette di consensi molto inquietanti. Parliamo di una Germania che potrebbe diventare più tedesca e meno europea, avrebbe detto Andreotti, e quindi cioè in qualche modo conflittuale con gli altri paesi europei, e quindi il rischio che questo riarmo solitario sia di fatto invece una specie di boomerang, mentre invece il percorso da fare è proprio quello della cooperazione per una difesa europea, che tra l'altro diminuirebbe anche i costi, perché il paradosso è che oggi l'Europa investe in armi moltissimo, ma con risultati limitati a causa della frammentazione delle sue politiche.
0: Professore, ci resta un minuto, ma io ho un'altra domanda ultima da farle, e cioè a dire, secondo lei, gli altri paesi europei dovrebbero preoccuparsi che quel riarmo tedesco non resti tedesco, ma resti quantomeno al servizio di un avanzamento del progetto europeo, più che degli interessi del singolo paese, la Germania? Cosa ne pensa?
2: Io penso che si devono preoccupare moltissimo, ci deve preoccupare moltissimo questo riarmo tedesco, anche perché, come lei notava, si accompagna a delle concessioni, come dire, a una certa mentalità militarista che può, ci si può illudere, servano a contenere l'AfD, ma che comunque sono estremamente pericolose, proprio perché come dire, coagulano una prospettiva che è una prospettiva appunto pericolosa per gli altri paesi europei, oltre ad essere in definitiva suicida per la stessa Germania, perché poi porterebbe a un isolamento oggi impossibile nel mondo in cui viviamo, insomma. Quindi credo che anche questo sia uno dei segni della debolezza strategica della cancelleria Merz, che ottiene alcuni effetti così, ma senza un disegno di fondo convincente.
0: Professor Agostino Giovagnoli, grazie, grazie di queste sue osservazioni e analisi, e le auguro una buona giornata e a presto.
2: Arrivederci, a presto.
0: Agostino Giovagnoli, storico dell'Università Cattolica. Sono le 11 e 28 minuti, tra poco passiamo la linea a Dira Rubini per Cult. Siamo partiti dall'anniversario del primo anno del governo tedesco in carica, il governo Merz, un nuovo governo di coalizione, ormai appunto da 12 mesi. Auguro a tutte e tutti una buona giornata, ci risentiamo domani come sempre alle 11. Una buona giornata da Lele Liguori, ciao!

0: Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, la trasmissione quotidiana culturale di Radio Popolare in onda anche quest'oggi, come sempre, fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini al microfono, 331-62-14013, il numero per scriverci durante questa puntata con WhatsApp, Telegram o con un SMS. Diretta @popolarenetwork.it invece la mail per scriverci sempre durante la diretta, oppure in altri momenti cult@radiopopolare.it o la pagina Facebook di Radio Popolare, in particolare quella di Cult Radio Popolare. Saremo in podcast sul sito di Radio Popolare al termine di questa puntata con tutti gli argomenti di quest'oggi, e quindi come sempre un breve sommario di quali saranno i temi e i personaggi che saranno nostri ospiti in questa puntata. Come sempre al lunedì la rubrica Giallo Crovi a cura di Luca Crovi per tutto quello che riguarda il noir, il giallo e ciò che ci sta intorno. Poi ci parlerà Tiziana Ricci di un libro che ci porterà nell'universo di un artista. La forma dell'anima è il titolo, è un libro di Maurizio De Caro intitolato Joseph Di Pasquale, la forma dell'anima, appunto, opere, progetti, pensieri di architettura e sceneggiature di città, che è appena uscito per le edizioni Forma. Vi parleremo anche dell'ultimo spettacolo di Massimiliano Loizzi, drammaturgo, performer e anche celebre volto del Terzo Segreto di Satira, che ritorna al Teatro della Cooperativa con il suo nuovo spettacolo Fabbrico, dedicato a un piccolo paese in provincia di Reggio Emilia, con delle caratteristiche molto particolari. Come sempre Massimiliano Loizzi unisce comicità, impegno e ricerche anche storiche nei suoi spettacoli. E ringraziandolo per l'attesa, adesso do il benvenuto a un direttore artistico che è sempre nostro ospite alla vigilia, insomma poco prima dell'inizio di una rassegna che attira molto pubblico dall'Italia. Parliamo di Chiasso Letteraria 2026, e quindi buongiorno e bentornato a Marco Galli. Buongiorno.
1: Buongiorno anche a voi.
0: Grazie di essere con noi anche questa volta. E allora, intanto raccontiamo a che edizione siamo arrivati, lo facciamo sempre, insomma, anche un po' per dare soddisfazione al fatto che ormai sono molti anni che esiste Chiasso Letteraria.
1: Sì, quest'anno è un anniversario tondo perché facciamo 20 anni,
0: però...
1: 20 anni dove sono passati oltre 500 ospiti, e quindi siamo contenti di poterlo festeggiare con un programma che ci soddisfa, diciamo, come organizzatori.
0: Lo ricordiamo agli ascoltatori che ci seguono non dalla Lombardia o dal nord Italia, ma anche da molte altre zone dell'Italia e moltissimo anche dall'estero. Chiasso, ve lo ricorderete, è proprio la città di frontiera, quella a cui si arriva non appena si supera le ultime case del comune di Como, no? Cioè, per cui ha un contatto continuo, ha avuto un contatto continuo anche nella storia con l'Italia, e quindi questo naturalmente ha determinato grande interesse da parte del pubblico italiano per Chiasso Letteraria, che è veramente una bella manifestazione molto ricca di ospiti internazionali importanti, ma anche di insomma di temi che vengono scelti con grande cura. Il tema appunto di quest'anno.
1: Ma intanto il titolo è facile, è 20, cioè proprio la parola 20 che vuole significare sì 20 anni della manifestazione, ma anche giocare un po' sul contrasto tra i venti di guerra e di sopraffazione che soffiano purtroppo in quest'epoca, contro, diciamo, ai quali contrapponiamo dei venti, diciamo, portatori invece di messaggi di solidarietà, diciamo, di rispetto, di pace e anche di poesia.
0: Ecco, una delle caratteristiche di questi tempi, e lo stiamo ricordando per esempio a Milano con un altro bel festival che si chiama Life, dove peraltro ci sono anche ospiti svizzeri, per esempio, la polarizzazione estrema, no? Delle opinioni. Bisogna in qualche modo, come sempre in tempi di crisi, almeno bisogna, diciamo, molti sentono il bisogno di avere un nemico contro cui scagliarsi, di vedere le cose in bianco e nero, che è uno dei meccanismi più inquietanti, no? Di questi tempi, ma lo è stato anche in passato.
1: Sì, e purtroppo anche forse dovuto al tipo di comunicazione che impera oggi, è sempre più un approccio divisivo. Ecco, la nostra manifestazione vuole invece fare un discorso legato alla difesa dei diritti umani in primis, quindi proprio fare in modo che si possa andare un po' oltre gli steccati, ma riconoscendo quello che sono i fatti, e quindi portando sia dei saggisti, e poi pensiamo che comunque la letteratura possa portarci delle chiavi di letteratura, di comprensione del presente, sicuramente interessanti, attuali, e speriamo in un pubblico curioso che si lasci un po' sorprendere e possa appunto condividere con noi comunque un messaggio di apertura e di convivenza, diciamo, pacifica.
0: È durissimo farlo in questo momento, è necessario però farlo, e quindi questo va a vostro, non è la prima volta tra l'altro che trattate, insomma, temi anche estremamente attuali con i vostri ospiti. E allora intanto diamo qualche dettaglio tecnico che poi ricorderemo, la sede del festival, le date e magari l'apertura.
1: Sì, quest'anno si svolgerà da mercoledì 6 a domenica 10 maggio, con degli incontri, diciamo, di avvicinamento mercoledì 6 e giovedì 7, tra cui vale la pena menzionare un ricordo a Goffredo Fofi. Goffredo Fofi, persona che tutti voi conoscete, che è anche stato un po' un faro per la nostra manifestazione, perché ci aveva accompagnato sin dagli esordi. Quindi, ecco, poter fare un ricordo, un omaggio a lui, sicuramente per noi è veramente, ci tenevamo. Ecco, poi avremo anche lo spettacolo di Francesca Mannocchi, Crescere alla guerra, uno spettacolo che è in tour anche in Italia, molto, diciamo, importante come temi, perché appunto porta lo sguardo anche delle vittime dei conflitti, con una riflessione poetica e musicale, anche perché le musiche saranno eseguite da Rodrigo D'Erasmo, membro degli After Hours, storico. Sì. E quindi, ecco, diciamo, questi sono un po' gli eventi di avvicinamento. Inaugurazione avremo invece il neuroscienziato, uno dell'equipe storica che scoprì i neuroni specchio, Vittorio Gallese, proprio su un tema d'attualità, cioè l'influenza dei media digitali nella definizione della soggettività individuale e collettiva, e quindi anche come questa venga ridefinita, ma si possa anche ridefinire appunto in questo momento dominato dai media digitali.
0: Andiamo avanti, raccontiamo qualcos'altro, visto che appunto le giornate sono addirittura 5, ci sono per esempio tanti ospiti che arrivano da fuori confine e autori importanti.
1: Ma forse partendo da quelli internazionali, avremo in esclusiva Patricia Moiseau, che è un autore della Martinica, che aveva vinto nel 94 il premio Goncourt con Texaco, che era veramente un romanzo, per chi non l'avesse letto, veramente lo consiglio, perché è veramente un capolavoro del Novecento. Lui ha scritto un bellissimo saggio, tra l'altro per Ad Editore, Fratelli Migranti, e quindi ci porta proprio al cuore della convivenza tra i popoli, e con uno sguardo, diciamo, di piena comprensione e compassione nei confronti del fenomeno delle migrazioni. Poi avremo anche un collegamento online con Ramia Boujamous da Gaza, giornalista appunto palestinese, che ha scritto un bellissimo libro proprio sull'esperienza con il figlio, dove lui, praticamente vivendo in una tendopoli, ha costruito una bolla per poter fare vivere la propria famiglia e i propri bambini piccoli in un contesto comunque dove la guerra influenzasse il meno possibile, cosa chiaramente che non è assolutamente facile. Lui è anche corrispondente di tanti giornalisti in Europa, che tramite i suoi contatti via WhatsApp restano informati su quello che è successo e sta ancora succedendo. In più avremo un gradito ritorno con Kader Abdollah, scrittore iraniano che vive in Olanda e che siamo contenti di riavere a Classe Letteraria.
0: Sì, ce ne sono veramente molti, tra l'altro appunto è un festival trasversale che, come ci raccontava Marco Galli, si occupa di musica, di arte a tutto tondo. So che ci sono anche delle mostre, c'è una mostra.
1: Sì, c'è una di verità sono due, una su Max Bill, che è questo grafico artista conosciuto anche in Italia di arte concreta, che sarà visitabile al Max Museo, e poi avremo anche una collettiva di artisti locali che si sono lasciati ispirare dal tema dell'edizione. Poi avremo concerti e DJ set, insomma un festival che si vuole veramente aperto per intercettare gli amanti della letteratura e cercare di coinvolgere veramente un pubblico il più possibile trasversale, e come diciamo noi vorremmo essere un festival elitario per tutti, cioè qualcosa che spinga sì, un po' verso un arricchimento e non chiaramente un semplice consumo.
0: Sì, quello insomma so che vi sta a cuore da sempre, ripeto, lo ha detto Marco Galli all'inizio, questo è un compleanno tondo, un festival che arriva ai 20 anni, vuol dire che aveva e ha una proposta valida, perché insomma un pochino di festival sia Marco Galli che la sottoscritta si intendono, e quindi ne abbiamo, a parte che per esempio l'Italia è il paese, lo dico sempre, con più festival al mondo, che però nascono e muoiono talvolta nello spazio di un paio d'anni, perché forse per tanti motivi, insomma c'è qualcuno che forse non doveva morire, altri che forse non erano così indispensabili, no? C'è anche proprio un ragionamento da fare sui festival. Voi a 20 anni potete, come dire, affermare di aver individuato una formula valida, solida e significativa, per cui vi facciamo i complimenti, vi auguriamo buon compleanno. E la mia ultima domanda per questa edizione 2026 dal titolo 20 oppure anche 20, appunto a seconda di come diciamola è, cambia il significato, sono i luoghi, perché da sempre Chiasso Letteraria sfrutta luoghi anche inconsueti, no? C'è il cinema-teatro, c'è lo spazio officina, che sono un po' i luoghi storici, il Max Museo. Ma poi ci sono anche luoghi inconsueti, c'è anche una casa di riposo per anziani, ci sono, no? Luoghi che non ti aspetti.
1: Sì, beh, innanzitutto ci tenevo a commentare che il nostro non vuole essere una vetrina di ospiti più o meno famosi, ma cerchiamo veramente di costruire un programma che riteniamo possa avere senso con ospiti di qualità letteraria che possono veramente intercettare un po' anche quelli che sono veramente i temi del presente. Devo dire che questa formula, come diceva, è proprio quella che permette, proviamo, possa avere senso con ospiti di qualità letteraria che possono veramente intercettare un po' anche quelli che sono veramente i temi del presente. Devo dire che questa formula, come diceva, è proprio quella che permette probabilmente di riuscire a creare anche uno zoccolo duro di pubblico

0: a costruire degli eventi non solo in luoghi deputati, ma anche in luoghi più, diciamo, più originali. Altri anni abbiamo fatto varie passeggiate anche nella cittadina, quest'anno saranno appunto la Casanziani, un pub, un ex ferramenta, quindi a essere teatro di incontri, in modo proprio di essere presenti anche sulla cittadina e non essere dei luoghi, come dire, chiusi. Tra l'altro ci tengo a precisare che il nostro festival è anche un festival gratuito nel 99%,
1: ecco, sì, giusto
0: degli incontri, e quindi sì, c'è sempre posto, o altrimenti per chi fosse lontano ci può seguire anche via streaming.
1: Va bene, allora dicevamo, abbiamo detto un po' di cose, tutto su chiassoletteraria.ch, naturalmente passatela questa frontiera per andare a Chiasso Letteraria, perché ne vale la pena, anche per festeggiare con gli amici di Chiasso Letteraria il loro 20° compleanno, dunque a partire dal 6 di maggio. Buon lavoro, buon festival a Marco Galli e a tutti voi, grazie.
0: Grazie a voi per l'interessamento.
1: A risentirci. E allora, sentiamo gli After Hours. Abbiamo citato Rodrigo D'Erasmo e allora questa è La Tempesta in Arrivo, un brano d'annata.

0: After Hours, la tempesta è in arrivo e noi arriviamo invece all'argomento di arti visive di quest'oggi. Joseph Di Pasquale, La forma dell'anima, opere, progetti, pensieri di architettura e sceneggiature di città. È il titolo del libro di Maurizio De Caro che verrà presentato il 7 maggio all'Adi Design Museum, edito da Forma, Arte e Architettura. Sentiamo il servizio di Tiziana Ricci.
1: Joseph Di Pasquale, architetto italiano, classe 68, nato a Como. Nel suo lavoro, nei suoi progetti, ha dimostrato di avere una concezione estremamente innovativa della città e dell'abitare. In uno dei suoi ultimi saggi, anzi per la verità l'ultimo, Maurizio De Caro, architetto a sua volta e scrittore, illustra e racconta oltre 25 anni di lavoro di Di Pasquale e presenterà ufficialmente il volume il 7 di maggio all'Adi Design Museum di Milano. Allora, architetto De Caro, partiamo dal titolo. La forma dell'anima.
2: Allora, lo so,
1: non fa pensare a un libro che si occupa di architettura.
2: È un libro che si occupa di tante cose. Perché questo titolo? Lo so, cioè, ha un senso, tra l'altro è un titolo che io ho condiviso con l'architetto, con Joseph Di Pasquale, e a lui è piaciuto molto, perché il concetto di forma è una delle cose più rigide che esistano, una delle cose più concrete che la forma, cioè capisci,
1: sì.
2: È una cosa, ecco la forma, dall'altra parte però la forma dell'anima, quindi la cosa più evanescente che possa esistere. E in questa dicotomia, in questa discrasia tra i due termini, viene fuori il principio che Joseph adotta sempre nelle sue architetture. Io ci ho messo 2 anni a scrivere tutta questa roba. Ci sono 50 cartelle di testo e ci sono 15 ore di registrazioni. Quindi io ho
1: di conversazioni con Joseph Di Pasquale.
2: Che sono nel libro. Tu hai un QR code, come che va molto adesso tra i giovani, e quindi con quello sentirai tutto quello che noi ci siamo detti e non l'abbiamo, alcune cose le abbiamo corrette, molte altre sono così come ce le siamo dette.
1: Allora, io vorrei dare un'anticipazione alle ascoltatrici e agli ascoltatori che poi magari se lo prendono un libro di questo valore.
2: Mi raccomando.
1: Vorrei che ci dicesse chi è Joseph Di Pasquale, che ha una concezione molto innovativa, sia dell'architettura che della città.
2: Allora, prima di tutto...
1: E immagino che in questo libro lo racconta, no?
2: Ma certo, io ho analizzato 36 progetti di Joseph, io lo conosco molto bene, è un mio amico tra l'altro, quindi è stato ancora più difficile scrivere un libro che non fosse agiografico naturalmente. Lui, partiamo dalla formazione, allora lui si laurea normalmente, poi improvvisamente decide di andare a studiare cinematografia alla New York University, a New York.
1: Sì,
2: improvvisa, cambia, fa un'altra cosa. E tra l'altro lui mi racconta, non lo sapevo neanche io questo, che c'è stato un momento in cui era indeciso se fare il regista o se fare l'architetto, ok? Poi decide di fare l'architetto, ma applicando le metodi, ecco perché c'è sceneggiature di città, perché questo sottotitolo? Perché per lui ogni progetto è una sceneggiatura, cioè è proprio, ma non è una banalità. Cioè,
1: certo.
2: Tra le altre cose abbiamo scoperto, e lì veramente è un coup de théâtre che pochi sanno, che esiste un saggio simile dedicato a Tarkovsky che si chiama O la forma della... o qualcosa del genere.
1: Che bello.
2: Quindi capisci cosa intendo dire?
1: Sì.
2: Questa è la sua formazione.
1: Certo,
2: poi entriamo...
1: ma la sua formazione è anche più ricca perché lui ha fatto anche scienze politiche, no? E sociali.
2: Certo,
1: quindi
2: certo,
1: vuol
2: certo.
1: dire che ha una concezione della città, dell'architettura che tiene conto di noi come esseri urbani, giusto? Come dice lui in un suo libro.
2: Perché l'architetto deve essere un antropologo e lui lo
1: esatto.
2: è, ma lo è perché evidentemente il suo modo di agire è esattamente quello, cioè non è architetto nel senso tradizionale, non c'entra nulla.
1: Beh, ecco, ma qual è la sua concezione della città? Perché lui è veramente, diciamo, non so se la parola giusta rivoluzionario, ma comunque molto innovativo.
2: molto innovativo, ma su ogni progetto, lui quando parte a progettare, questa è la tecnica, perché poi io ho visto i suoi taccuini, proprio i primi schizzi, nei primi schizzi lui applica esattamente la concezione che ha in testa. Non a caso il libro è diviso in 8 capitoli, 8 capitoli che ho deciso in qualche modo, l'ho discusso con lui naturalmente, che sono molto chiarificatori. Il primo di questi capitoli si chiama Un'altra idea di città, perché è come se lui avesse una sua idea personalissima della città. Cioè, non so come dire, e anche non solo è rivoluzionario, praticamente se lei va a guardare questi progetti è come se lei scoprisse una modalità diversa di fare architettura. Cioè, sembra incredibile, ecco perché non è un libro di architettura, è un libro sul metodo, su un metodo che potrebbe essere applicato anche dai giovani, dai nuovi architetti.
1: Allora facciamo un esempio così la gente ci capisce.
2: Glielo dico subito, uno dei suoi progetti forse più importanti, no, ne ha fatti tanti di importanti, è questo distretto realizzato a Bergamo che si chiama Corus Life.
1: Sì.
2: In Corus Life, che è un enorme progetto alla periferia di Bergamo, no, lui applica tutte le sue considerazioni, tutti i suoi approfondimenti sulla residenza, sulle arene sportive, sugli hotel, sui supermercati, cioè, ma lo fa seguendo il proprio pensiero. Lei mi dirà, tutti gli architetti fanno così? No, perché lei in questo ci vedrà una città che in qualche modo è in contrasto, pur essendo integrata, col resto di Bergamo. È come se lei entrasse in un altro pianeta. Ecco perché io ho detto che, indagando sui suoi progetti, è come fare un volo interstellare, perché cose così io, che sono un critico tra l'altro, ne ho viste poche, ma le ho viste solo sul suo tavolo, capisce? Quindi se lei vede
1: forme nuove, insomma, progetti
2: completamente innovativi, cioè lui proprio applica perfettamente un principio che non si ispira ad altri in qualche modo, non solo, ma poi ognuno di questi progetti, faccio un esempio, una fabbrica, cosa c'è di più tradizionale di una fabbrica? No, perché ogni volta che lui interviene su una fabbrica, praticamente il cliente, che è un industriale, in qualche modo trova in quelle forme esattamente quello che voleva, e questa è la cosa magica.
1: Quindi soddisfa le esigenze e la funzionalità di alcuni settori,
2: bravissimo,
1: eccetera.
2: Poi può essere una fabbrica, può essere una villa, una villa. Ecco, partiamo di una cosa ancora più semplice, villa.
1: Ecco, ma sono opere d'arte che restano lì o pensano anche a uno sviluppo urbano?
2: No, loro, allora, è chiaro che pensano sempre, tutta la sua architettura è perfettamente integrata, è integrata nello sviluppo urbano delle città dove sono sorte. E lui ha lavorato in molte città,
1: in Cina,
2: in Italia e all'estero, anche in Cina, giusto? Allora, c'è sempre aperto questo dialogo. Lui non ha bisogno di integrare i suoi progetti con quello che è intorno. Apre però un dialogo tra l'innovazione più spinta e quello che c'è prima. Non c'è un conflitto, ecco, c'è un contrasto che è diverso, perché io ti faccio vedere che sono uomo di questo tempo e quindi applico questa metodologia per realizzare una casa, una chiesa, qualsiasi altra cosa.
1: C'è anche una nuova concezione dell'abitare la casa e la città.
2: Non solo, ma lui addirittura su questo tema, sul tema dell'abitazione, che è uno dei temi, mi creda, più difficili in assoluto, pur sembrando chissà invece uno dei temi più semplici, lui ha lavorato esattamente con degli istituti del Politecnico per realizzare, anche da un punto di vista tecnologico, dei moduli abitativi assolutamente unici, innovativi.
0: E allora, questo era il servizio di Tiziana Ricci sul libro La forma dell'anima di Maurizio De Caro, edito da Forma. Ed è il momento della pubblicità, torniamo fra poco.

0: Bentornate, bentornati a CALT, il quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi fino alle notizie delle 12.30, sempre 331-6214013, il numero per scriverci con WhatsApp, Telegram o con un SMS, diretta a @popolarenetwork.it, per scriverci con una mail durante la diretta. E adesso vi parliamo di un debutto che sarà il prossimo 7 maggio, il nuovo spettacolo di e con Massimiliano Loizzi. Ascoltatori e ascoltatrici di lungo corso e soprattutto coloro che sono venuti alle nostre feste lo conoscono bene, ma lo conoscono non solo per il suo lavoro teatrale che ormai insomma si snoda attraverso vari decenni, mescolando appunto comicità, impegno, ricerca, l'abbiamo detto, da sommario, ma anche come celebre volto del Terzo Segreto di Satira e anche di altre situazioni. Insomma, è un artista poliedrico, questo sicuramente lo possiamo dire, ma ci sono alcune linee guida del suo lavoro che non tradisce mai. È anche il caso di questo ultimo lavoro dal titolo Fabbrico. Fabbrico è una località che esiste davvero, il sottotitolo è "Com'è possibile che su un pezzo di terra così piccolo sia potuto accadere tutto questo?". La storia di un piccolo comune molto antifascista. Ne parliamo con Massimiliano Loizzi. Buongiorno e bentornato.
1: Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti e a tutti, e grazie di queste bellissime parole che hai speso.
0: È fantastico, se vuoi puoi trascriverle aggiustandole un pochino, sai come si fa adesso, no? Cioè che ogni volta che qualcuno parla di noi poi dopo insomma, lo diciamo, ma sono tutte parole sentite, caro Massimiliano, non di circostanza. E davvero, insomma, io sapevo di Fabbrico, cioè sapevo che insomma tu conosci questo comune per vari motivi che se vorrai spiegherai, ma non sapevo di tutte le cose che tu racconti nello spettacolo. Vogliamo cominciare da lì?
1: Sì. Neanch'io le conoscevo ovviamente prima di venirne a conoscenza, perché conoscevo Fabbrico per la storia che già di per sé è una vicenda unica e significativa, ovvero quella della battaglia di Fabbrico, che ha liberato il paesino il 27 febbraio del 1945, unico a essere libero, a essersi liberato con le sole proprie forze dei cittadini e cittadine di Fabbrico, fino alla liberazione avvenuta poi il 25 aprile. Quindi già solo questa è una storia davvero singolare. In più, a me fa ridere, Fabbrico non ha una festa patronale, ma la loro festa patronale è la liberazione.
0: Ecco.
1: E poi venendo a conoscenza di questa storia, sono andato in teatro, nel loro teatro, che ha un'altra storia meravigliosa da raccontare, ho scoperto tutte le vicende a partire dalla fine dell'Ottocento, che hanno segnato la storia nazionale, ma in modo importante. E quindi mi sono domandato come mai, perché questo piccolo luogo sia centro di tutto questo. Addirittura poi ci sono stati anche i cerchi del grano nel 2012, vuol dire che gli alieni si sono interessati anche loro a Fabbrico.
0: Allora, quindi tu hai appunto sapevi, no, in parte questa storia, che però poi hai approfondito. Siamo a pochi minuti da Reggio Emilia, lo ricordiamo, no? È un borgo di quanti abitanti?
1: Adesso poco più di 6.000, fino a metà degli anni 60 parlavamo di poco più di 4.000 abitanti, quindi davvero un luogo piccolissimo, che però ha avuto la fortuna di avere questo imprenditore illuminato, come si suol dire oggi, seppure a quanto pare gli imprenditori di oggi la lampadina si è spenta, che essendo povero, essendo socialista, aveva avuto questa idea di costruire la fabbrica all'interno del paese, al centro di Fabbrico, e ha scolarizzato sin dalla fine del Novecento, dalla fine dell'Ottocento, ha scolarizzato un'intera generazione di persone che, non dovendo essere schiavi, necessariamente schiavi della terra, ma avendo uno stipendio, avendo un lavoro e soprattutto un'istruzione, si sono in un certo senso, tra virgolette, evoluti, sono diventate persone migliori, hanno studiato, hanno conservato la memoria, e questo ci lascia evincere che insomma non sono di certo fascisti, perché essere intelligenti a mio modo di vedere vuol dire essere antifascisti, poi al giorno d'oggi ancora di più. È una cosa che va di pari passo, insomma, è difficile trovare, insomma, non tutti gli stupidi sono fascisti, ma tutti i fascisti sono stupidi.
0: Va bene, allora veniamo un pochino più nello specifico, come hai costruito lo spettacolo?
1: Nasceva da un'idea di volerne fare un film o una serie, insomma, in questi tempi in cui io ho goduto del mio triennio di popolarità e quindi conservo ancora dei contatti, ma trovare qualcuno che voglia produrre una fiction, una serie, un film sulla storia dell'Italia antifascista, perché poi il microcosmo di Fabbrico diventa macrocosmo, e quindi io attraverso la storia di Fabbrico racconto la storia di tutta l'Italia antifascista, perché la mia idea è quella cercare di non dimenticare che, seppure travolti dall'orrore quotidiano in questi giorni in cui siamo davvero continuamente subissati, esiste un'Italia che resiste, che opera, e ne parlo a te che siete faro di una resistenza culturale, con Radio Popolare, etica, civile, e non dovremmo mai dimenticare che tutto intorno alla melma da cui siamo avvolti esiste un'Italia bella, esiste la bellezza.
0: Sì. E quindi che fa meno rumore, sì.
1: Esatto, che fa meno rumore, si vede di meno, ma esiste, e quindi volevo raccontare questa Italia che resiste quotidianamente, e quindi nel cercare questo produttore non l'ho trovato, la risposta è sempre stata la medesima, già ai tempi poi del Terzo Segreto succedeva, ovvero Loizzi, ci piace molto il lavoro che fai una satira come non la fa nessuno in Italia,
0: sì,
1: ma non saremo noi i primi a produrla.
0: Poi era il periodo in cui tutti si fingevano un po' morti, no? Cioè per via del governo, dei finanziamenti. Insomma, del resto, voglio dire, cultura e artisti sono sempre ricattabili, no? Quando
1: sì.
0: Per tanti motivi.
1: E spesso si chiede agli artisti di fare il lavoro che dovrebbero fare i politici, insomma.
0: O gli intellettuali,
1: quindi,
0: insomma.
1: O gli intellettuali, sì. E quindi il racconto di questo film che avrei voluto fare diventa il racconto stesso, e quindi diventa uno spettacolo, sto per dire, scusami se sono volgare, uno spettacolo metà teatrale, in cui l'autore in crisi cerca un modo per raccontare questa storia. Insomma, un po' quei film alla Sorrentina dove passano le suore o Te e mezzo di Fellini. So che le mie aspirazioni e ispirazioni sono molto alte.
0: Bisogna mirare alto, sì.
1: Però
0: sì.
1: Meglio mirare alto che insomma puntare a pieno idea, insomma.
0: Ho capito. Va bene, quindi data questa prima intenzione, poi hai ritenuto di in qualche modo di tornare al tuo linguaggio abituale, no? Quello del teatro.
1: Sì. Ne ho parlato con il comune, che sono stati ho abitato questo paese per un anno circa, sono andato una volta al mese e ho raccolto tantissime
0: perché
1: interviste.
0: Tu abiti da quelle parti, no?
1: No,
0: scusa, pensavo che avessi
1: ospitato. In campagna poco fuori Milano.
0: No,
1: però
0: niente, avevo un vago ricordo che forse eri stato anche da quelle parti, ma forse mi confondo con qualcun altro.
1: Perché l'idea era di sarebbe di trasferirsi, visto che quello sembra un paradiso, poi ovviamente come ci sono le contraddizioni interne. Però sono stato lì una volta al mese per circa un anno, ho raccolto storie, racconti, interviste, momenti molto drammatici che sono culminati con un evento che è accaduto vero, veramente, che mi ha restituito l'idea che forse questo lavoro che stiamo facendo col Teatro della Cooperativa, ovviamente con Renato che mi appoggia sempre a scatola chiusa, è accaduto che
0: Renato Sarti, dico, perché Renato va bene Sarti, che molti lo conoscono,
1: certo.
0: Però ecco, il direttore del Teatro della Cooperativa. Dicevi?
1: Un attivista dell'AMPI di Fabbrico stava pulendo il solaio di sua nonna, perché tra l'altro a Fabbrico ci sono molti pluricentenari, seppure sia un paesino di 6.000 abitanti, tra i vari primati, oltre a quello di essere sempre primi come affluenza alle urne, oltre ad aver inventato il motore a scoppio, oltre ad aver inventato la prima cooperativa di consumo, il primo asilo nido, insomma sono tantissimi primati di questo posto, hanno anche i pluricentenari, che è una cosa tanti, cioè, parliamo di più di 15 persone, che sono una popolazione di 6.000 abitanti, quindi. E svuotando, rimettendo a posto il solaio, ho trovato il ricordino sono le foto che si lasciano con una frase ai funerali, del funerale ufficiale dei tre partigiani morti durante la battaglia di Fabbrico. Uno di questi era suo nonno, e ha trovato poi le lettere che suo nonno aveva spedito a lei, cioè a sua moglie e ai figli, in cui raccontava le sue paure, e da lì si è costruito tutto uno spettacolo che per me è anche una riflessione sul tempo, perché noi spesso siamo abituati a pensare al tempo come una linea retta sulla quale avvengono gli accadimenti, li sistemiamo, diamo i nomi ai periodi, però in realtà le azioni che compio io oggi sono figlie di azioni fatte 80, 100 anni fa e saranno genitrici di azioni che verranno fatte fra altrettanti anni. Quindi la resistenza diventa fulcro di tutta una serie di eventi che ci hanno portato fino a qui, grazie ai quali siamo ancora liberi, più o meno. E quindi questo ritrovamento diventa il là dello spettacolo, l'inizio del nostro film immaginario. E leggendo nel baule, trovando questi ricordi, seguiremo la storia di due partigiani, un partigiano e una partigiana, marito e moglie, staffetta e partigiano, pluricentenari, e seguendo la loro storia attraversiamo poi la storia dell'Italia antifascista.
0: Bello, e insomma sicuramente una storia che va raccontata, come dicevamo, ne abbiamo, sai, prima del 25 aprile ho fatto anch'io un po' una ricerca grazie ad alcuni autori, per esempio anche di libri, su molte delle storie dimenticate, no? Mi vengono in mente le donne della Bassa Modenese che hanno fatto moltissimo per la resistenza e che non erano mai state prese in considerazione, diciamo, dalla saggistica oppure dalla divulgazione, perché non avevano lasciato materiali scritti, erano solo racconti, no, i loro. E in quel caso, per esempio, risalendo ai processi per ottenere la pensione, il riconoscimento di attività come partigiane e così via, si è risaliti, insieme con i racconti di quelle che ancora sopravvivevano, a delle storie assolutamente dimenticate. Ce ne sono molte, quindi grazie a Massimiliano Loizzi per avere in qualche modo resa
1: anche perché,
0: più visibile.
1: Come dico nello spettacolo, come dico nello spettacolo, se fossimo in un altro paese, anche negli Stati Uniti, dove c'è un'azienda cinematografica più sviluppata, o comunque dell'intrattenimento sulle storie della resistenza, Fabbrico aveva 86 staffette, quindi sulla storia delle donne, sulla storia della resistenza, avrebbero fatto film, fiction, serie. Da noi, dopo un periodo insomma relativamente breve, subito dopo la guerra, abbiamo perso l'uso della memoria a livello di intrattenimento, a livello di racconto popolare. E quindi mi piace l'idea che si torni a raccontare queste storie, si torni a raccontare soprattutto, come nel mio spettacolo, un filo rosso, direi rosa se non fosse tremendamente sessista attribuire il colore alle donne, ma un filo rosso di donne che hanno salvato letteralmente l'Italia e che spesso, come dicevi adesso tu, ce ne dimentichiamo, perché la cultura patriarcale ci porta a pensare che gli eroi sono maschi forti e violenti, e invece ci sono donne meravigliose che hanno letteralmente salvato l'Italia, e cerco di raccontarle in questo spettacolo.
0: Bene, allora ti ringraziamo, ripeto, grazie davvero a Massimiliano Loizzi e al Teatro della Cooperativa che produce lo spettacolo, che debutta il prossimo 7 di maggio e resta in scena fino al 17 di maggio. Fabbrico, dunque, buon debutto, a risentirci. Ciao.
1: Grazie.
0: A presto, ciao ciao.

E prima della nostra rubrica del lunedì Giallo Crovi, vi segnaliamo anche quest'oggi, come abbiamo fatto per tutto questo lungo weekend del primo maggio e anche precedentemente, l'appuntamento. Ce ne sono tanti in auditorium e tanti ce ne saranno in questo mese di maggio. L'appuntamento nel nostro auditorium Demetrio Stratos questa sera per un incontro che, oltre a divertirvi, secondo me vi darà un punto di vista davvero infinitamente più profondo sul mondo dei festival. Ne parlavamo all'inizio di questa puntata con Marco Galli, direttore artistico di Chiasso Letteraria. L'Italia è il paese con più festival al mondo. Una guida in giro per festival che esce nella sua edizione 2026, anzi è fuori da poco, è firmata come sempre da Oliviero Ponte di Pino, saggista, scrittore, divulgatore, creatore di eventi, il papà di Book City, insomma ha diretto collane editoriali, ne ha fatte più di Carlo in Francia e oltre a dirigere insieme a un gruppo di lavoro il portale ateatro.it, che è un osservatorio molto attento, insomma, sulle buone pratiche, su anche molti degli aspetti della cultura che la maggioranza di noi ignora. Si occupa, insieme a Giulia Alonso, che sarà presente anche lei in auditorium questa sera, di mappare i festival italiani e qualche volta anche non solo italiani attraverso una serie di categorie divertenti, di associarli per esempio a luoghi dove soggiornare, dove andare a mangiare, perché quando si va per festival una guida può servire, insomma è una guida che poi ci racconteranno loro in tutti i particolari. E in più torna a trovarci Camilla Barbarito, insomma di casa Radio Popolare, che sempre con la sua voce, la sua musica sarà nostra ospite questa sera. Quindi è una serata tutto tondo, come sempre apriamo i cancelli alle 21, come sempre ormai alcuni ascoltatori e ascoltatrici lo sanno, c'è un brindisi all'inizio, diciamo beviamo qualcosa insieme, e poi alle 21:30 comincia la diretta. Vi aspettiamo, ingresso libero fino a esaurimento posti, venite a trovarci perché insomma da stasera in poi non guarderete più i festival dall'esterno, capirete come sono fatti e soprattutto quali potrebbero essere veramente interessanti da seguire per voi a seconda dei vostri orientamenti. E poi appunto ascolteremo della musica bellissima. Quindi questa sera appuntamento con Oliviero Ponte di Pino, Giulia Alonso in giro per festival e con Camilla Barbarito in auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare per una speciale puntata del suggeritore Night Live. Vi aspettiamo dalle 21:00.

E allora abbiamo fatto partire la sigla del nostro Giallo Crovi, però insomma, ahimè, come può succedere nelle migliori famiglie, abbiamo un problema d'audio. Cerchiamo di risolverlo e torniamo da voi.

0: Ringraziamo Tommy Wah con il suo God Loves When You're Dancing per averci aiutato a cercare l'audio che funziona di Luca Crovi, e allora eccolo qua.
1: Cari ascoltatori di Radio Popolare, bentornati a Giallo Crovi. Le canzoni ci permettono di raccontare emozioni, fatti, persone, e ci sono momenti della storia che tornano alla memoria, nitidi, precisi, grazie a loro. Per questo è vincente la scelta di aver costruito un romanzo come L'Occupazione come un incastro di pezzi che hanno scandito gli anni 70 e hanno seguito una generazione che voleva bruciare tutto per ricostruire tutto. Sono così le voci di Alberto Radius, di Iggy Pop, dei Kiss, di Francesco Guccini, di Bob Dylan, di Roberto Vecchioni, ad arrivare dai giradischi e dai mangianastri che usano i ragazzi protagonisti dell'Occupazione, romanzo pubblicato da Elliot, scritto da Alessandro Berselli. È una storia ambientata nel 1978 in un non luogo, o meglio potremmo dirvi una città come Bologna, che in qualche modo viene nascosta volontariamente dall'autore, ma è riconoscibile per le vie, per le sensazioni, per i luoghi, per quello che vi succede. E in buona parte questa storia è ambientata all'interno del liceo occupato Schopenhauer. Il collettivo Lenin ha deciso di far sentire le voci degli studenti e così occupa in maniera programmatica la scuola. Miracolosamente dentro ci sono ragazzi di sinistra e di destra, ma la tensione è palpabile. Non si incontrano, cercano il meno possibile di parlare gli uni con gli altri, hanno paura che qualcosa di ancora più estremo entri nella scuola e rompa l'equilibrio. E una violenta rapina in un arci, fuori proprio dal liceo, scatena il conflitto. E quando arriva la notizia del ritrovamento del cadavere di Aldo Moro, i ragazzi vengono travolti dagli eventi, anche perché la polizia irromperà dentro alla scuola per indagare sulla strana morte di una studentessa che è scomparsa da alcuni giorni. L'Occupazione di Alessandro Berselli è un romanzo di formazione su una generazione che ha cercato di diventare adulta in fretta, bruciando le tappe. Una storia fatta di passioni e segreti, scritta come una canzone punk. Per questo, a tratti, sembra un cazzotto, un pugno in faccia ai lettori. È scritta con dialoghi diretti, sinceri, come parlavano i giovani dell'epoca. E Matteo e Zoe bruceranno dentro a questa storia le tappe troppo in fretta, e la loro possibile storia d'amore non avrà un futuro, fragile e davvero impossibile come gli ideali che li hanno uniti, perché L'Occupazione non racconta una generazione di vincenti, sì, di vincenti, ma le vite di giovani che ascoltano una musica ribelle che gli è entrata sotto pelle e che gliel'ha bruciata e che gli ha gridato di uscire e di urlare. Se volete comprendere quella generazione, L'Occupazione di Alessandro Berselli è un libro intenso, nero, che sicuramente non fa sconti.
0: E allora,
1: per parlare di quella generazione, vi aspetto domani, martedì, alle ore 19, alla libreria Mamì. Ci sarò io, assieme a Alessandro Berselli e assieme a Omar Pedrini. Sarà un momento per parlare di quella generazione, ma anche di parlare di rock, di musica, di ideali insieme. Vi aspetto tutti da Mamì martedì alle ore 19.
0: Dunque, questo era il nostro Luca Crovi, che come avete sentito potete sentire anche martedì in questo incontro che ci ha appena segnalato. Noi siamo arrivati alla fine di questa puntata di Cult, vi lasciamo con Iggy Pop, una delle voci del periodo a cui si legava questo libro che ci ha suggerito Luca Crovi. A risentirci domani alle 11:30, un saluto da Ira Rubini, adesso ci sono le notizie.

Era talmente leggerissima la musica che è quasi volata via e quindi sono arrivato in ritardo. Vi chiedo umilmente perdono per due motivi. Il primo è che non sono Davide Facchini, che è una cosa su cui onestamente c'è poco che io possa fare in generale. Invece sull'arrivare in ritardo ci si può lavorare, diciamo che non è abitudine del sottoscritto, ogni tanto si scivola, succede. Ho guardato male l'orario, appunto, essendo un fuori orario per le mie abitudini, è successo così. Musica leggerissima oggi fino alle 14, è in compagnia del sottoscritto, sono Nicolò Vecchia, ciao, un saluto, chiedo di nuovo perdono per il ritardo e Davide ritorna tra un paio di giorni, lo sostituiamo però con affetto.

E per aprire questa puntata di Musica Leggerissima, un brano che io credo possa piacere anche al titolare di questa fascia di trasmissione, dal nuovo disco dei Nugenea, People of the Moon, con la voce di Fabiana Martone, questa è Pulesa.

Nuovo album dei Enugenea, e questa era Pulesa con la voce di Fabiana Martone, che è una delle voci che più hanno fatto parte, diciamo, della proposta musicale di questo duo napoletano. On the other side.

Questo pezzo era The Great Migration, una delle canzoni che si trovano sul nuovo disco di Yaya Bay, Fidelity. Davvero un bell'album che vi consiglio per come riesce a tenere insieme, diciamo, la contemporaneità con invece la storia del soul, dell'R&B. C'è contemporaneità e anche però uno sguardo al passato anche nella musica degli Alabama Shakes. Questa è American Dream.

American Dream è uno dei singoli che anticipa l'uscita di un nuovo album degli Alabama Shakes dopo diversi anni di inattività, anche dovuta a una turbolenza interna, diciamo, al gruppo, che ha trovato una nuova stabilità, soprattutto i singoli che anticipa l'uscita di un nuovo album degli Alabama Shakes dopo diversi anni di inattività, anche dovuta a una turbolenza interna, diciamo, al gruppo, che ha trovato una nuova stabilità, soprattutto escludendo, diciamo, un elemento problematico.

Sono le 13:37 minuti, questa era la voce di Willow dal suo ultimo disco Petal Rock Black, Year to the Cocoon in particolare. Mentre questa invece è una nuova versione di una canzone che ormai ha qualche anno di età. La canzone si chiama The Ride, lei è Jonas Police Woman.

Era una versione di The Ride di Jonas Policewoman, che sta per ripubblicare il suo primo disco con una serie di reinterpretazioni di quei brani.

Anche Aldous Harding sta per arrivare con un nuovo disco. Questa però era una delle sue canzoni, secondo me, più belle dal suo album di qualche anno fa, Designer. Era in particolare The Barrel. Invece questa è una canzone dall'ultimo disco di James Blake con la voce di Monica Martin. E questa è Didn't Come to Argue.

un cambio un po' brutale a un certo punto della canzone, che però secondo me sta in piedi lo stesso. Era Didn't Come to Argue, James Blake, con ospite Monica Martin, dal suo ultimo disco Trying Times. Mentre in sottofondo è partita una canzone che ha reso famoso James Blake, anche se non è di James Blake, lui ne ha fatto solo una cover. Secondo me l'originale è molto più bello, ma una posizione personale. Brano di Feist che si chiama The Limit to Your Love.

canadese Feist, questo The Limit to Your Love arriva dal suo disco The Reminder, che insomma, se non l'avete mai ascoltato dall'inizio alla fine, vi consiglio di farlo, ne vale la pena. È canadese anche la prossima cantautrice che abbiamo già in sottofondo e che chiuderà questa puntata sui generis di musica leggerissima in assenza di Davide Facchini. Questa altra cantautrice canadese si chiama Frazee Ford e sarà tra l'altro presto a Milano, l'11 maggio prossimo, al Legend Club. Questa è una sua canzone di qualche anno fa, You Can Be The Sun, che ci accompagna poi all'intervallo pubblicitario, poi arriva a volume con Elisa Gracie e Dario Grande dalle 14 alle 16. Grazie per l'ascolto. Ciao da Nicola Vecchia.

0: Sono le 14 in punto e vi diamo il benvenuto anche per questa settimana a volume. Io, Elisa Graci, e Dario Grande qui alla mia sinistra. Buongiorno Dario.
1: E voilà, buongiorno Elisa Graci.
0: Buongiorno buon lunedì. A tutti, buon lunedì. Oggi, come avete sentito, Niccolò Vecchia alla console.
1: È vero, ci ha preceduto Niccolò Vecchia alla console.
0: Sì, il nostro Davide per un paio di giorni non c'è. E quindi lo sostituisce oggi, lo ha sostituito Niccolò Vecchia, questa bellissima musica che vedo avete amato molto. E noi, anche noi, cercheremo di allietarvi con della buona musica anche oggi qui a Volume, una trasmissione, il magazine musicale e non solo di Radio Popolare, in onda da quest'ora fino alle 16.
1: Esatto, tante interviste, ospiti anche oggi, tantissima musica nuova, soprattutto alle 15 circa. La nostra intervista fatta qualche settimana fa a una band che proprio in quei giorni passava in Italia. Loro sono di Londra, si chiamano Caroline e hanno pubblicato un disco, Caroline 2, lo scorso anno, insomma, che c'era piaciuto
0: bellissimo,
1: molto, e quindi insomma quando sono passati qui a Milano non potevamo farceli sfuggire, quindi li abbiamo intervistati. Ci raccontano un po' di cose appunto sul periodo che ha seguito, diciamo, la tournée con cui stanno portando in giro questo Caroline 2 e su tutti i loro anche metodi molto particolari di concepire le canzoni che registrano.
0: Sì, anche perché se conoscete Caroline sapete che è musica molto particolare ma molto molto bella, che ci è piaciuta davvero tanto, e quindi siamo ansiosi di sentire anche l'intervista e la musica di Caroline qui a Volume intorno alle 15, ma non solo, come sempre tante novità e un nuovo album della settimana, probabilmente già lo indovinerete.
1: Si aprono le scommesse,
0: secondo voi qual è il nostro nuovo album della settimana? Un disco uscito lo scorso sì, venerdì, basta, non vi diciamo altro,
1: diciamo niente.
0: Dovreste saperlo, dai, scatenatevi. 331-6214013, secondo voi qual è il nostro nuovo album della settimana?
1: E siamo presenti anche su Instagram, ci trovate proprio in diretta a Elisa Graci Radio, dar.grande. Mi sembriamo anche belli freschi.
0: Esatto,
1: si dice.
0: Allora, siamo belli freschi perché stamattina Dario mi ha fatto un caffè qui negli studi di Radio Popolare fortissimo.
1: A quanto pare è stato atomico.
0: È atomico, sono sveglissima, sono quasi schizzata, guarda. Allora, vediamo se riesco a così sfogarmi un pochino con la prima canzone insieme a voi. Lunedì cerchiamo sempre di darci un po' la carica e lo facciamo con una band che anche qui l'hanno pubblicato il loro album da pochissimo. Si chiamano Weird Nightmares e questa è

0: Da Toronto in Canada loro sono i Weird Nightmare, che sono usciti proprio il primo maggio, venerdì scorso, con il loro nuovo album che si chiama Hoopla, edito per la mitica, leggendaria Sub Pop Records. La mitica Sub Pop che appunto ha deciso di mettere sotto contratto i mitici Weird Nightmare, che sono un progetto collaterale nato da un'altra band sempre a Toronto nel periodo del Covid, e poi evidentemente ha avuto il sopravvento rispetto all'altra band, e adesso appunto questo nuovo lavoro uscito il primo maggio. A proposito, anche il nostro nuovo album della settimana, che non avete ancora indovinato, è uscito il primo maggio.
1: Guarda, un messaggio è appena arrivato. Diciamo niente, ma comunque vediamo. Dice Felisa e Dario. Lo leggiamo?
0: Va bene, perché hai indovinato. Giovanni ha indovinato.
1: Giovanni ha indovinato. L'album della settimana per me è Finian dei Kneecap.
0: Sì,
1: effettivamente.
0: Beh, non è che siamo poco prevedibili ormai, però sì, sicuramente è uno dei dischi più importanti della settimana, quindi lo abbiamo scelto come album della settimana, anche perché ormai da mesi, da anni vi parliamo dei Kneecap, dell'importanza non solo musicale ma proprio in toto di questa band e di tutto quello che fa anche per l'attivismo del quale vi parliamo spesso, e quindi tra poco lo ascolteremo.
1: Esatto. Ora ci spostiamo a Londra. È uscito questo disco che, devo dire, ho anche fatto fatica a scegliere che brano passare, perché effettivamente ogni brano che ho ascoltato del disco aveva degli elementi interessanti in modo diverso. Mi ha catturato molto la copertina, innanzitutto, non so se riesci a vederla,
0: sì.
1: Che praticamente è una campagna e ci sono due ragazze che si stanno picchiando
0: a
1: su pugni, un prato,
0: stanno prendendo
1: appunti, stanno tirando i capelli, boh, sì. Sembra...
0: Una tira i capelli e sta per dare un pugno, poverino.
1: Esatto.
0: Quella sotto, non vorrei essere quella sotto. Andatela a vedere,
1: che...
0: si chiamano Modern Women.
1: Esatto, Modern Women. Allora, di Londra, cercando, insomma, viene definita una band art rock. Effettivamente fanno musica che comunque è un po', diciamo, non è proprio diretta, ma abbastanza complessa, articolata. E però, insomma, la cosa interessante sono questi contrasti che creano continuamente tra, per esempio, la voce a volte dolce, a volte molto urlata, le chitarre molto delicate, poi super distorte. E quindi questo gioco di contrasti, di opposti, li andiamo ad ascoltare con uno dei brani. Probabilmente non sarà nemmeno l'unico che andiamo ad ascoltare questa settimana, da questo disco di debutto, poi, che si intitola Johnny's Dream World. E questa è Dashboard. Anzi, è lei?
0: No, è Bless Day, ti torna.
1: Esatto, torna.
0: Bless Day, Modern Women.

0: Day Modern Women qui a volume su Radio Popolare. Se vi ha intrigato potete ascoltare tutto il nuovo disco, anche questo è uscito venerdì e si intitola Johnny's Dream World, nel mondo dei sogni di Johnny.
1: Yes, che bei sogni Johnny, un po' movimentati,
0: movimentati, sì.
1: A giudicare dalla copertina di questo disco, andatela a vedere. E scriveteci, continuate a scriverci, bravi, al 331-6214013. Spesso ci commentate le canzoni che ascoltiamo, le novità che ascoltiamo, ci interessa sempre molto sapere se vi piacciono o no, oppure addirittura per segnalarci delle band, continuate a farlo, alcune abbiamo in programma di farvele ascoltare, quindi fate così, come ad esempio Davi che ci segnala Florence Road, era una di quelle band che avevamo lì in... come dire, in panchina?
0: Sì, pronte.
1: Da farvi ascoltare.
0: Conoscete i nostri gusti, bisogna
1: dire. Bene, interessante irlandese. Grazie mille, Davi. Continuate così. Da delle giovani inglesi a una vecchia guardia inglese, sempre bravissima, Beth Orton, che esce con un nuovo album, The Ground Above, si chiamerà questo disco, uscirà a giugno, il 26 giugno per la precisione, per Partisan Record. Sicuramente un disco a cui lei tiene molto, completamente autoprodotto, e quindi felicissimi di ritrovarla ancora una volta. Tra l'altro sarà per una data a Genova la prossima estate, tra un poco vediamo tutti i dettagli. Per ora immergiamoci nelle atmosfere bellissime, sempre molto eleganti, di Beth Orton e questa Waiting.

0: Dalla metà degli anni 90 Beth Orton ci delizia con l'eleganza e bellissime, bellissime canzoni. Beth Orton che arriva con un nuovo album a giugno e arriva anche in Italia molto presto, il 31 di luglio del 2026, appunto di quest'anno, a Genova al Lilith Festival, unica data per lei in Italia, quindi se volete vederla segnatevi 31 luglio 2026 Beth Orton a Genova.
1: Molto bene.
0: Molto bene, allora ci suggerite un argomento di cui abbiamo parlato in redazione e quindi così mi sembra che abbiate voglia di parlarne, quindi facciamo così una piccola parentesi come ci suggerisce Francesska. Ciao ragazzi, ma aprire e chiudere una parentesi su quella che si è permessa di cambiare il testo di Bella Ciao al concerto nel 1° maggio? E Francesca continua, certi tentativi anticostituzionali anche nella musica non dovrebbero passare in sordina, a meno per il mio umile parere. Grazie Francesca, Francesca grazie di averci scritto. Diciamo questo episodio spiacevole che è capitato al palco del 1° maggio a Roma, il concertone del 1° maggio, in cui l'artista, la cantante Delia, ha cambiato il testo di Bella Ciao sostituendo Partigiano con Essere Umano. Tutto questo ovviamente ha scatenato grandissime polemiche, anzi giustamente poi secondo noi, e assolutamente sì, anche noi siamo rimasti certamente, come dire, perplessi, ecco, dalla scelta di Delia. Quindi se volete anche voi farci sapere che cosa ne pensate, potete farlo sempre qui da noi, scriveteci al 331 6214013. Ovviamente lo vedete, la polemica continua e se ne sta parlando tantissimo, e quindi sicuramente è un qualcosa che ha destato grandi critiche e grande perplessità, come del resto qui nella nostra redazione musicale di Radio Popolare.
1: Dopo Beth Orton, atmosfere direi altrettanto raffinate. Il prossimo artista è nato a Birlad in Romania nel 97, però poi è cresciuto in zona Venezia, si è trasferito a Bologna per studiare musica elettronica e al conservatorio, ora è di base a Milano, passerà anche, ve lo dico già, la prossima settimana probabilmente anche qui da noi per un'intervista con Mili Live. Sto parlando di Raresh, che è il suo nome d'artista ma anche il suo nome reale appunto nella vita, artista che è esordito nel 2020 con un album che subito l'ha portato all'attenzione, ha poi collaborato per esempio con Cosmo, è comparso in uno dei dischi di Mace, il produttore appunto notato anche da lui per il suo talento, e adesso il 15 maggio esce con un nuovo album che si intitola Sincero. Ha raccontato che è stato un percorso totalmente condiviso come mai prima, con un sacco di amici, con un sacco di artisti, un album che nasce appunto da relazioni molto genuine. Per esempio all'interno ci saranno brani scritti insieme a diversi personaggi della scena italiana vecchia e nuova, da Giovanni Truppi a Ok Giorgio, a Faccia Nuvola, a Marco Giudici. E nel brano che andiamo ad ascoltare adesso, che è anche il primo singolo tratto da questo nuovo disco in arrivo, c'è la voce di Gaia Morelli e si intitola Rubina.

0: Dario, è sempre più sassofono. Se troviamo il sassofono ovunque. È l'anno del sassofono. Vediamo appunto questo bellissimo, fantastico strumento in tantissime band, soprattutto nuove band emergenti e anche nuovi progetti come questo Raresh.
1: Hai ragione, sdoganatissimo il sassofono nelle nuove generazioni.
0: Oh yes, molto molto carina.
1: Ce ne abbiamo ancora una.
0: Ce ne abbiamo ancora una. Prima volevo salutare Leonora e anche Joe, che continuano a scriverci sull'argomento sostituzione indebita della parola partigiano con essere umano. Leonora dice: semplicemente assurdo, essere umano con tutte le faccine arrabbiate. Beh, in effetti sì, la vostra perplessità è la nostra. Quindi anche guarda, sta mandando anche un altro messaggio Vic. Secondo me su Dalia Bella Ciao è stato detto troppo, tutta pubblicità. Da Vic, non hai tutti i torti, probabilmente. Sì, c'è anche quella dimensione lì.
1: Tutti parlano di Delia.
0: Infatti noi finiamo qui. Ci ascoltiamo un altro brano e poi ci troviamo dall'altra parte con il nostro nuovo album della settimana, quindi state con noi.
1: State pronti. Nel frattempo però arriva Aleuya, lei ci porta in atmosfere un po' esotiche, devo dire. È nata in Arabia Saudita, il padre è egiziano, la madre è etiope, ma praticamente ha vissuto tutta la sua vita a West London. Ha pubblicato un nuovo brano interessante che si intitola City of Symbols, insieme anche lei con diciamo dei colleghi, degli amici di vecchia data, tra cui Vrael e AG Billy. Ascoltiamo Aleuya, City of Symbols.

0: Eccoci qua, ritornati a volume su Radio Popolare, Elisa e Dario con voi fino alle 16. E lunedì torniamo in voce dopo la pubblicità per annunciarvi il nostro nuovo album della settimana, album che abbiamo scelto nella nostra redazione musicale che vi accompagna per tutta la settimana più o meno a quest'ora. E come avete già indovinato, si tratta del secondo nuovo lavoro dei Kneecap dall'Irlanda, un disco molto importante, molto atteso, di cui abbiamo ascoltato alcuni singoli in queste settimane e finalmente ci siamo il 1° maggio, chissà se è stato un giorno a caso, scelto a caso, per l'uscita, la festa dei lavoratori, per l'uscita di Fenian, questo secondo album dei Kneecap che non potrebbe essere altrimenti. Molto politico, come sempre.
1: Allora sì, esatto, è anche uno dei motivi per cui insomma li pompiamo a volume fino dal giorno 1. Mini retrospettiva su cosa sono stati i Kneecap fino ad ora. Sono un trio hip hop, hardcore rap, insomma vengono definiti in tanti modi diversi, di Belfast, Mohara, Mogli Bhatt e DJ Proval, più o meno attivi dal 2018-2019. Hanno iniziato a farsi conoscere fuori dalla loro Irlanda del Nord nel 2024 anche grazie a un film semi-biografico che aveva ottenuto inaspettatamente un sacco di nomination ai BAFTA, i principali premi del cinema appunto del Regno Unito, film che tra l'altro da pochi giorni si trova anche disponibile su Prime.
0: Bene.
1: Se per caso avete la piattaforma, insomma, potete vederlo, è assolutamente consigliato, soprattutto in questi giorni che vi faremo ascoltare anche parecchio i Kneecap. Diciamo che a seguito del film la loro notorietà è aumentata un sacco l'anno successivo, quando in particolare si trovano a suonare al Coachella. Hanno invitato diciamo tutto il pubblico a unirsi al coro Free Palestine, proiettando anche sugli schermi frasi molto critiche nei confronti appunto del primo ministro israeliano Netanyahu. Nelle settimane successive in particolare uno dei tre, Mohara, è stato accusato di appunto sostegno al terrorismo dal governo del Regno Unito per aver poi sventolato una bandiera di Hezbollah durante il concerto. Quindi nei mesi successivi diversi governi hanno, per esempio Canada, per esempio Ungheria, hanno vietato ai Kneecap di esibirsi in un sacco di festival estivi, accusandoli proprio di antisemitismo. Nei mesi successivi ci sono state diversi processi, l'accusa di terrorismo è alla fine caduta,
0: sì,
1: sarà
0: assolti.
1: Stato poco più di un mese fa avevamo dato la notizia appunto dell'assoluzione. E dopo tutta questa storia, insomma, i Kneecap tornano con un terzo album che si intitola Fenian e dopo diversi processi l'accusa di terrorismo è alla fine caduta,
0: sì,
1: sarà
0: assolti.
1: Stato poco più di un mese fa avevamo dato la notizia appunto dell'assoluzione. E dopo tutta questa storia, insomma, i Kneecap tornano con un terzo album che si intitola Fenian e dopo tutti questi processi, dopo tutta questa storia, tornano ancora più

0: in un certo senso vulnerabilità, perché loro stessi hanno
1: Già.
0: sofferto molto riguardo appunto a queste accuse. Certamente ne sono usciti vincitori, ma degli strascichi li hanno lasciati, e quindi anche di questo ci parlano in questo album.
1: Esatto, allora kneecap tra l'altro significa rotula e appunto il nome viene anche dal kneecapping, che è la pratica di sparare alle ginocchia usata proprio durante i Troubles irlandesi. Se guardate effettivamente il film, c'è DJ Proval che diciamo spiega un po' come, da dove viene l'idea dei passamontagna, dei Bataclava, che sono diventati poi simboli
0: Con la
1: della,
0: bandiera.
1: esatto, con la bandiera irlandese del trio. E praticamente all'inizio lui indossava questi Bataclava perché era un insegnante che ha iniziato a suonare con questi due ragazzini molto più giovani di lui, non voleva essere riconosciuto ai primi concerti che facevano, non aggiungiamo altro. Poi quel passamontagna, insomma, è diventato chiaramente un simbolo. E due parole sul invece il titolo del disco. Finian arriva appunto da una parola appunto irlandese che è Fianna. Che si riferisce a delle leggendarie bande di guerrieri della mitologia irlandese, come loro hanno spiegato in un sacco di interviste rilasciate ultimamente. Negli ultimi, diciamo, 10 anni il termine è stato usato in modo sempre più dispregiativo come insulto contro quelli che sono, diciamo, i nazionalisti irlandesi, raccontandoli come persone, appunto, questi feniani arretrati che vivono nella foresta, insomma, selvaggi, e appunto diventando quindi una sorta di propaganda contro gli irlandesi. Quindi loro hanno rivendicato l'utilizzo di questa parola, appunto, Finian, dicendo che per loro è motivo di orgoglio invece essere chiamati così. Andiamo ad ascoltare quindi proprio questo
0: La
1: nuovo
0: title
1: album,
0: track.
1: partendo da lì, dalla title track Finian dei kneecap.

0: F-E-N-I-A-N, che è lo spelling della parola Finian, che è il titolo del nostro nuovo album della settimana dei Kneecap. Ci sarà da divertirci questa settimana, tutti i giorni, più o meno a quest'ora, ritmo.
1: Esatto, come ci scrive Beppe, mi ripeti il titolo del film per favore, il titolo del film è Kneecap, effettivamente consigliamo, insomma è la settimana giusta in cui andare a recuperare questo film del 2024 in Italia, è arrivato in realtà verso la fine della scorsa estate, mi ricordo era al cinema per 2 o 3 giorni, è riuscito ad andarlo a vedere, allora super consigliato per immergersi nella loro atmosfera.
0: Assolutamente, veramente una storia in particolare, molto molto appassionante quella dei Kneecap, quindi guardatevi il film e ascoltate con noi tutta la settimana questo nuovo loro secondo nuovo album dei Kneecap. Allora, invece adesso andiamo a un momento nostalgia, ma nostalgia anche perché gli stessi autori, la stessa band, molto nostalgica, ma è così quando si festeggiano i 30 anni dall'album di debutto, si può essere assolutamente malinconici e nostalgici perché i Placebo festeggiano i 30 anni dal loro album di debutto con questo Recreated, tutta una serie di canzoni in un certo senso riviste e rielaborate, diciamo, questo disco che uscirà il 19 giugno. Loro tra l'altro hanno confermato che le date del loro live saranno incentrate su canzoni dei loro primi 2 album e quindi bomba.
1: Bombazza.
0: I miei dischi preferiti tra l'altro dei Placebo, e quindi ci riascoltiamo questa rielaborazione anche di Recreated, di questa canzone Lady of the Flower, una delle canzoni presente nell'album di debutto dei Placebo nella loro nuova versione 30 anni dopo.

0: Lady of the Flowers, ve la ricordate? Una delle ballate, ballatone strappacuore in questo nuovo, riedizione, diciamo, del primo album dei Placebo, uscito 30 anni fa, 1996, ciao. Caspita. Ha già 30 anni il primo lavoro dei Placebo, in giro, tra l'altro in tour, dove appunto suoneranno tutte canzoni dal primo e dal secondo, bellissimo lavoro della band britannica dei Placebo. Vedremo cosa Brian Molko avrà da dire dal palco, dai palchi italiani.
1: Infatti, non vediamo l'ora.
0: Sappiamo che anche lui non le manda a dire, diciamo così.
1: No.
0: Allora, adesso vi facciamo ascoltare un qualcosa che è accaduto di storico. Vediamo se riconoscete questa voce. Caetano Veloso e Shakira insieme in questo concerto che ha praticamente non battuto tutti i record, ma quasi. 2 milioni di persone hanno assistito a questo concerto che si è tenuto a Rio de Janeiro, proprio organizzato dalla pop star colombiana Shakira, con un sacco di ospiti e 2 milioni di persone, tantissime.
1: Bello pieno,
0: a Copacabana. Tra l'altro, appunto, la cosa particolare è che ci sono tantissime persone che lavorano anche volontarie a questo concerto, che subito dopo, vi potete immaginare, 2 milioni di persone ad assistere a questo concerto, hanno ripulito completamente Copacabana, rendendola, insomma, pulita e non di quelle scene che vedi, no? Dopo concerti da milioni di persone. Su un palco di 1500 metri quadri, queste sono appunto Shakira insieme a Caetano Veloso a Rio de Janeiro, a Copacabana, in questo grandissimo concerto al quale appunto hanno assistito più di 2 milioni di persone.

0: Queste sono le 2 milioni di persone che assistevano a questo duetto tra Shakira e Caetano Veloso.
1: Spiegando Shakira, linda.
0: Tra l'altro Shakira, complimenti per il portoghese. Lei è colombiana ma parla perfettamente Duente. Anche il portoghese. Allora, dal Brasile andiamo a Madrid. Allora, c'è questo ascoltatore che non so se volutamente, non credo, però ci manda sempre questi messaggi in cui ci parla del costo della benzina a Madrid, che ormai è un po' così, un po' un nostro anche pezzo a dirvi quanto costa la benzina a Madrid.
2: Il nostro corrispondente da Madrid.
0: 1,77 euro.
2: Esatto. Quindi no, attenzione, il gasolio.
0: Ah, il gasolio, ok, scusa. Allora,
2: 1,65 euro. Ma è incredibilmente basso.
0: Quindi molto meno.
2: Sì, è molto più basso.
0: Così, giusto per rosicare un altro po'.
2: Solo per questo.
0: Allora, amici, adesso giochiamo. Ogni tanto lo facciamo con le cover. E ci piace giocare con voi e farvi riconoscere delle canzoni.
2: Allora, un'altra bella cover che abbiamo scovato per voi. Ovviamente non vi diciamo di che pezzo si tratta, vi diciamo solo che a pubblicarla è stata una giovanissima band di Dublino, sono molto dritti, grezzi, molto arrabbiati anche. Li andiamo ad ascoltare, loro si chiamano Sprints, però voi dovete scriverci
0: al
2: 331-6214013 che canzone è.
0: E chi la interpretava, no. Ok? Ci siete?

0: letter. The Sprints, questa è la cover che vi abbiamo fatto ascoltare oggi. Che bravi, avete indovinato.
1: In particolare bravissimo Adriano.
0: Adriano,
1: che, sì, è stato il più veloce a rispondere. Decepticon, Le Tigre 1999. Sì, era proprio nell'album di debutto.
0: Esatto, tra l'altro già la versione originale era bella, bella spinta. Questa di The Sprints ancora di più, se possibile. Bravo Antonio, Alberto?
1: Adriano.
0: Niente, proprio... Avevo poche possibilità e le ho sprecate. Adriano. Scusami, Adriano. Allora, adesso andiamo invece a un qualcosa di un po' più calmo, un po' più dilatato. Lei è Gretel, questa giovane artista londinese che avevamo già ascoltato un paio di settimane fa. È uscito il suo album. Lei in realtà si chiama Maddie Hanslen e si fa appunto chiamare Gretel, un po' un'estetica così un po' fiabesca, dark. Gretel, un po' come il personaggio di Hansel e Gretel. Quindi le fiabe ci sono, influenze, le sue influenze comunque sono dei grandi cantautori, principalmente anni 90, da Nirvana, Wolf Alice, Nick Cave. Queste sono le sue passioni musicali. L'ascoltiamo con una canzone tratta appunto dal suo nuovissimo lavoro, e quindi ci immergiamo in queste atmosfere con Gretel e Lorelai.

0: tante canzoni d'amore in questo disco, primo lavoro di Gretel, l'album si chiama Squish, se vi ha, così, vi ha stuzzicato la vostra curiosità, la canzone della Lorelai, giovanissima artista di Londra. Appunto l'abbiamo ascoltata, ricordatevi, l'album Squish e lei è Gretel. Allora, siamo giunti al momento della nostra intervista, il nostro speciale, il nostro approfondimento di oggi. Una band che ci piace tantissimo, una band molto particolare, ma se vi piace tanto. Stiamo parlando dei Caroline.
1: Esatto, che come anticipavamo prima, sono passati recentemente a Milano per un live al Circolo Arcibellezza. Siamo riusciti ad intercettarli e ci hanno raccontato un po' tutto quello che ruota intorno a Caroline 2, il disco che era uscito lo scorso anno, appunto nel 2025. È il loro secondo disco, una band di 8 elementi che scrive, pensa e compone la musica anche in una maniera particolare. L'intervista si apre con il brano, anche in featuring con Caroline Polachek, che si intitola Tell Me I Never Knew That, Caroline.

0: Ciao Casper, benvenuto a Radio Popolare, benvenuto a Volume. Il vostro ultimo disco, Caroline 2, è uscito lo scorso anno. Come state e cosa è successo da allora?
1: Well, we've been on tour quite a bit.
0: Abbiamo suonato tantissimo dal vivo. Dopo l'uscita del disco, abbiamo fatto subito un tour nel Regno Unito e diversi festival estivi.

0: Presto, presto.
1: Le notizie appena sveglie.

0: Questa puntata è dedicata a tutte le persone appassionate di cinema, quelle che se devono uscire per vedere un film non si fermano, anche con un terremoto, una tremenda inondazione, le cavallette, beh, francamente se ne infischiano, anche se potrebbe andare peggio, potrebbe piovere, quelle che vogliono vedere tutto, tutto quello che c'è sugli schermi, perché fare o non fare non c'è provare. E a fine serata hanno visto cose che voi umani non potreste immaginarvi. Quelle che se c'è un film in TV nessuno può metterle in un angolo o costringere a togliere e mettere la cera. Questo martedì 5 maggio è tutto per voi, che non potreste mai dire: cosa ho fatto negli ultimi mesi? Sono andato a letto presto.
1: Cioè, che poi quello che facciamo noi.
0: Esatto. C'era una volta in America, ma non solo, anche qui a Milano. Che si faceva? Si andava a letto presto.
1: Da dire che c'era una volta in America che si andava al cinema, cara Cinzia Poli.
0: E una volta sì.
1: Eh sì, perché tu facevi parte di quella schiera di irriducibili.
0: Mi piaceva molto. Quando ero giovane.
1: Sai che sento davvero della malinconia in te in tutto ciò? Sarà quel cuore rosso su righe un po' Banksy che ti sei messa oggi?
0: Si fa di tutto ormai per reagire, si cercano anche le piccole cose.
1: E pensa che potrebbe anche piovere.
0: Pensa, credo che stia già piovendo.
1: Sta già piovendo.
0: Si fa di tutto ormai per reagire, si cercano anche le piccole cose.
1: E pensa che potrebbe anche piovere.
0: Pensa, credo che stia già piovendo.
1: Sta già piovendo. Buongiorno Cinzia Poli, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici,
0: buongiorno,
1: come va?
0: Buongiorno.

0: Visto?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Perché no?
1: Perché no?
0: Vabbè, siamo qua con le notizie accese, sempre il CENTCOM che ci dirà se... Il CENTCOM, il Comando Centrale degli Stati Uniti, che ci dirà se hanno bombardato qualche altra nave oppure no, se l'Iran... poi dovremmo guardare anche gli iraniani, perché ieri è stata proprio battaglia di notizie, ognuno smentiva la... Abbiamo colpito, non è vero, non avete colpito, abbiamo sparato, non è vero, non avete sparato... Così, chi lo sa dove sta tutta la verità... Vabbè, con calma, è una domanda lunga per questa giornata. Facciamo così, va.
1: Cosa mettiamo? Da Torino?
0: Da Torino, il martedì.

0: quindi qual è questa nuova ossessione oggi?
1: Allora,
0: pensavo
1: oggi...
0: che mi rispondessi lunga vita ai cani.
1: Sì, dopo ne parliamo, ne accenniamo,
0: sì,
1: questa pillola per la longevità dei cani.
0: Dai, dopo ne accenniamo.
1: Va bene, va bene. Allora, il Papa e l'Imperatore, la doppia pagina che c'è oggi su Domani, perché sono usciti due libri, uno di Marco da Milano sui due pontefici delle Americhe, quindi su Francesco e Leone, e dall'altra parte invece Mattia Ferraresi, che ha scritto questo libro piuttosto interessante che si intitola Dentro la testa di Trump, storia delle idee che non sa di avere. Oggi su Domani ce n'è un'anticipazione. Quando racconto che ho scritto un libro sulla storia intellettuale di Donald Trump, la risatina è quasi inevitabile. Alcune reazioni tipiche: sarà un libro brevissimo, ma c'è davvero qualcosa da scrivere sul tema? Le parole Trump e intellettuale non possono stare nella stessa frase, sarà tutto fatto di pagine bianche. È un tipo di umorismo che piace a Trump quando non è diretto a lui. Anni fa i suoi collaboratori facevano circolare video in cui il presidente riceveva la copia di un libro intitolato Ragioni per votare i democratici. Il suo volto accigliato alla vista del titolo cambiava repentinamente quando, sfogliandolo, scopriva che non c'era scritto assolutamente nulla. Era una simpatica burla per suscitare le grasse risate del presidente. Tutto questo per dire che quando si evoca l'apparente ossimoro di un Trump intellettuale, occorre innanzitutto resistere alla tentazione, anche questa molto trumpiana, di mandare tutto in vacca. È un'impresa complicata, me ne rendo conto, visto l'estenuante, inintellegibile mix di esternazioni notturne, interventi militari, reazioni umorali, decisioni bizzarre, uscite incomprensibili e furibonde aggressioni verbali a vivi e morti, a cui espone l'intero pianeta ogni giorno. Ma il libro Dentro la testa di Trump, storia delle idee che non sa di avere, che esce oggi per Mondadori, esprime il modesto tentativo di affermare che non tutto si risolve nel caos e nell'assenza di significato e di pensiero. La domanda che fa da premessa a questo libro può essere formulata così: ha senso cercare una qualche traccia di razionalità nei deliri di un uomo che si fa apertamente beffe del principio di non contraddizione, uno che si stenta a credere sia astemio e che quotidianamente suscita enormi dubbi sulla propria stabilità mentale? Come sempre, la risposta è sì e no, ma in fondo è più un sì. Soltanto di recente sono comparsi articoli e saggi che si interrogano sul rapporto fra Trump e Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Hanno pensato alla teoria degli individui cosmico-storici di Hegel. Per il filosofo, cioè per Hegel, ci sono figure che permettono alla forza irresistibile dello spirito di compiere passi fondamentali nella sua realizzazione. Queste persone sono tendenzialmente inconsapevoli della portata delle loro gesta. Le compiono seguendo altre pulsioni e desideri, come brama di gloria personale, di grandezza, ricchezza e potere, ma non sanno che lo spirito, con la S maiuscola, si sta in qualche modo servendo di loro per scopi più importanti. Per Hegel, ciò che è razionale è reale e viceversa, e perciò tutto ciò che genera un cambiamento significativo nella realtà non può che confermare e accrescere il grado di razionalità del sistema. Le intenzioni del singolo che agisce sono irrilevanti. Trump evidentemente non ha letto Hegel, ed è esattamente questo il punto. Nello schema hegeliano l'inconsapevolezza è il segno dell'astuzia della ragione, che in questa fase si insinua nelle sinapsi di un volubile immobiliarista che mette il proprio nome a lettere dorate sui palazzi e gli ordina, per così dire, di farsi eleggere due volte alla Casa Bianca e di fare saltare in aria le regole della vecchia politica e rivoltare l'ordine internazionale. Non è necessario accettare l'intero impianto idealista per riconoscere che, in modo analogo, Trump può essere letto come una figura dello spirito di questo tempo, un portatore inconsapevole di idee, concetti filosofici, persuasioni, bisogni, evidenze che sono state elaborate e teorizzate per decenni da intellettuali che nessuno si è filato. In questo senso il fatto politico-culturale rilevante di questo brandello di presente è la fragorosa crisi del sistema liberale di cui Trump è un messaggero inconsapevole, un sintomo da interpretare. Se Trump è l'erede di mondi intellettuali di cui non sa nulla o quasi, si tratta di disegnare l'Atlante di questi pensieri. Il primo è quello dei post-liberali, dove una schiera di accademici ha teorizzato la fine della democrazia liberale, sepolta sotto il peso delle sue contraddizioni interne. Il secondo dominio è quello degli illiberali. In questo composito laboratorio ci sono i cosiddetti nazionalconservatori, lab della destra globale che si è sviluppato in Ungheria, i neoreazionari capeggiati idealmente dal proteiforme Curtis Yarvin e i teorici dell'illuminismo oscuro. Infine, c'è il dominio degli iperliberali, intellettuali di ascendenza libertaria, convinti che il sistema liberale abbia dei fini buoni, ma che non sono raggiungibili passando per la strada dei diritti, della democrazia e dell'uguaglianza. E per perseguirli davvero occorre accelerare al massimo le dinamiche del tecnocapitalismo per arrivare a un rovesciamento del sistema. Così, lo sforzo di trovare dentro la testa di Trump anche le cose che non ci sono va bilanciato con la consapevolezza che una notte in solitudine alla Casa Bianca con lo smartphone in una mano e l'amato telecomando nell'altra può fare saltare in aria tutta la costruzione hegeliana sulle ascendenze intellettuali che il leader interpreta in modo preterintenzionale. La tentazione di semplificare buttando tutto sulla condizione psichiatrica di un uomo disturbato va bilanciata con la consapevolezza del ruolo delle idee nel dare forma alla storia. In questo libro si corre su un crinale, sapendo che ogni passo si rischia di scivolare da una parte o dall'altra. È molto interessante questa cosa. Dentro la testa di Trump, storia delle idee che non sa di avere, uscito per Mondadori, l'autore Mattia Ferraresi. Oggi ne trovate un estratto su Domani.

0: Florence and the Machine, una delle nostre preferite, dai.
1: Assolutamente.
0: Quando canta I Am Free, noi le crediamo. Sì. Allora, dopo aver parlato di Hegel, che probabilmente sta, dello spirito che probabilmente sta agendo, Trump lo sta usando come un burattino, continuiamo a parlare di filosofia e parliamo del più grande parricidio della storia della filosofia, ovvero quello di Platone nei confronti di Parmenide. Parmenide, lo sappiamo tutti, era quello che diceva l'essere è il non essere, non è. Platone diceva si può anche non essere e poi essere, poi di nuovo non essere e poi di nuovo. Questo è il grande parricidio della storia della filosofia ed è anche, diciamo, un po' il fulcro del pensiero di Emanuele Severino. Adelphi adesso fa uscire uno dei suoi testi più significativi, Il parricidio mancato, e oggi Roberto Esposito ne scrive su Repubblica. In una notte distruggeremo un'intera civiltà, lo ha dichiarato recentemente il leader del paese più potente del mondo. Si parla sempre di lui, poi, fondamentalmente. Un'esternazione come questa sembra avere una radice più antica, che risale a ben prima dei 2 secoli e mezzo di storia americana, interpellando piuttosto i 2 millenni e mezzo della nostra civiltà. Il grande pensatore italiano Emanuele Severino, scomparso qualche anno fa, morto nel 2020, del quale Adelphi ripubblica adesso uno dei testi maggiori, Il parricidio mancato. In esso l'autore si riferisce al parricidio del filosofo greco Parmenide da parte di Empedocle e di Platone, in una modalità che caratterizzerà l'intera filosofia occidentale. In contrasto con la convinzione parmenidea dell'eternità dell'essere, essa adotta l'idea che le cose vengano dal nulla e tornino al nulla, e che dunque siano disponibili e anzi destinate ad essere distrutte. Se ci mettiamo in questa prospettiva, la minaccia di Trump trova, se non una giustificazione, una sua spiegazione nella logica del nichilismo da cui il mondo è tuttora dominato. L'intera storia occidentale è per essenza nichilistica, non perché neghi ogni valore, ma perché, non riconoscendo l'eternità delle cose che sono, le espone al divenire e dunque all'inevitabile distruzione. Questo misconoscimento, in qualche modo latente nello stesso pensiero di Parmenide, diventa esplicito in tutti i suoi critici successivi, estendendosi dalla filosofia agli ambiti della religione, della scienza, della politica, per raggiungere il suo apice nella concezione della tecnica. A questa si deve l'idea che l'intera realtà, compresa quella umana, sia manipolabile, modificabile a piacimento fino al suo annientamento. Se il cristianesimo riserva al solo Dio questa potenza creativa e perciò anche distruttiva, la tradizione filosofica la affida all'uomo, ritenuto padrone di tutte le cose. Per Severino, la politica, tutt'altro che orientata alla conservazione del genere umano, è il luogo dove viene organizzato il dominio che spinge le cose verso il niente. A partire dal parricidio di Parmenide, ormai consumato, nulla o nessuno può sottrarsi a questo destino che, come un'ombra sinistra, avvolge l'intera umanità. A meno che, uscendo dal loro accecamento, gli esseri umani non accedano al sentiero del giorno che prima Parmenide e poi Severino hanno indicato. Ciò che scompare ai nostri occhi non per questo cessa di esistere, ma resta fermo nella grande rete in cui tutte le cose sono connesse nella loro trama originaria. Questa è la tesi di fondo di un libro in cui si trovano pagine profonde su Marx e Nietzsche, Schopenhauer e Kierkegaard. È un'opera ormai classica, intanto perché Severino pensa come Hegel, Nietzsche o Heidegger in assoluta autonomia, e poi perché penetra a fondo nella nostra contemporaneità. Non è forse vero che la sovrapposizione tra tecnica e politica può preludere alla distruzione globale? Per fortuna non è una certezza, ma chi può dire che non sia almeno una possibilità? E questo era Roberto Esposito a proposito del parricidio mancato di Emanuele Severino, che viene ripubblicato da Adelphi, oggi su Repubblica.
1: Nessuno ha mai detto che sarebbe stato semplice. Dice così questa canzone.

0: E dopo tutti questi maschi, politici, filosofi, eccetera, oggi sul Manifesto parliamo della riedizione di un libro non nuovo, perché è un libro che è uscito nel 1981, ma è un testo fondamentale del pensiero femminista, dell'analisi economica femminista, L'arcano della riproduzione di Leopoldina Fortunati. Ne scrive oggi appunto sul Manifesto Benedetta Barone. Che l'essenza del capitalismo stia nei suoi rapporti con la produzione è cosa ormai nota, ma quanto influenzi anche la riproduzione, tutto ciò che esula dal lavoro, dai suoi luoghi e dai suoi orari, è merito del femminismo, in particolare quello marxista. Basti pensare al lavoro di Silvia Federici, al suo Calibano e la strega, o all'arcano della riproduzione, casalinghe, prostitute, operai e capitali di Leopoldina Fortunati, adesso esce per Ombre Corte. Il fatto che questi testi circolino di nuovo, che si torni a parlare delle implicazioni dettate dalla divisione tra il lavoro salariato e quello domestico e non retribuito, significa che siamo giunti a un nuovo punto di sutura dell'organizzazione capitalistica, a una delle sue crisi cicliche. Già solo la spartizione teorica tra produzione e riproduzione rappresentava un assunto inedito quando Leopoldina Fortunati si apprestava a scrivere alla fine degli anni 70. Definire la produzione come il lavoro dell'operaio in fabbrica, visibile, coercitivo e sempre pagato, e la riproduzione come il lavoro che invece le donne svolgevano a casa, alla penombra delle pareti domestiche, per nutrire e accudire il lavoratore alla fine della giornata, fece giungere presto a una conclusione. Era la riproduzione, cioè il lavoro delle donne, a garantire la produzione, a renderla possibile. Se le donne avessero cessato di svolgere mansioni domestiche, la struttura sociale del capitalismo si sarebbe automaticamente sgretolata, da qui l'esigenza di una battaglia per il salario al lavoro domestico. Il punto allora non era tanto ottenere dei soldi, ma squarciare un velo, acquisire riconoscimento, delineare i veri modi e le vere forme dello sfruttamento capitalistico, che a differenza delle società precedenti rende l'essere umano privo di valore in sé. Il senso, la ricchezza le può guadagnare solo lavorando e il reddito è una condizione alla sua stessa esistenza. Certo, le cose oggi sono cambiate e in peggio. Intanto il secondo lavoro, le riproduzioni occulte che avvengono al di là, anzi al di qua dell'effettiva scena della retribuzione, coinvolgono ormai ambo i sessi. I termini dello sfruttamento si sono estesi. La postfazione che Leopoldina Fortunati ha apposto in coda al volume intitolata Leggere l'arcano oggi dal 1981 al 2025, appunto in questa postfazione viene citata l'appropriazione di dati da parte di Meta e di Google, in chi utilizza i loro dispositivi al fine di orientare meglio il mercato. Un'estrazione di valore permanente che coinvolge i gusti, gli schieramenti, le scelte di consumo degli utenti e perfino le loro conversazioni private. E poi il lavoro digitale, la creazione di contenuti online che hanno contribuito a erodere una volta per tutte la soglia del privato, convergendo decisamente all'interno di una moderna, inedita sfera della riproduzione. E che dire degli apprendistati, degli stage, di tutte quelle modalità ibride e non regolate entro cui il lavoro si struttura soprattutto tra i giovani? Sembra che il salario, ancora oggi unico fine e clausola di sussistenza globale, sia diventato paradossalmente marginale. Non a caso si è parlato di femminilizzazione del lavoro, cioè fare leva sull'amore per la propria professione, per il tipo di prestigio sociale che ne consegue o anche solo per la visibilità in quanto tale. Tutti i metodi ricattatori che impongono di lavorare gratis o di lavorare più di quanto si venga effettivamente pagati. Lavorare in attesa di poter lavorare, ecco il circolo vizioso contemporaneo. Scrive Fortunati, a noi non interessa liberarci dal lavoro domestico per assimilarci allo sfruttamento dell'operaio, né ci interessa cambiare il tipo di sfruttamento cui siamo soggette per emanciparci. È questa una strategia che minimizza ciò che le donne possono ottenere, la ricchezza, il non lavoro, né in fabbrica né in casa. Soldi sì, ma non lavoro. Questo potrebbe essere un principio ipotetico sovversivo, un orizzonte di realtà. E io sottoscrivo, sì ricchezza, no lavoro, per quanto possibile. Vabbè, insomma, oggi sul Manifesto, a proposito dell'arcano della riproduzione di Leopoldina Fortunati.
1: Com'è che è? Sì ricchezza?
0: Sì ricchezza, no lavoro. Questa è la vera rivoluzione. Vabbè, sono le 6:29, il momento di passare la linea. alla redazione del giornale radio, vedo sì, già per, pronti
1: anche
0: di
1: perché
0: là.
1: Sennò ci tolgono la linea,
0: sì,
1: come
0: sì,
1: sentite,
0: è automatico,
1: bisogna, bisogna stare attenti.
0: Ce la toglie subito Alessandra Tommasi e Emanuele Valenti, e noi torniamo tra poco con il meteo.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
4: Popolare Network.
5: Sei e 30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. La crisi in Medio Oriente può avere solo una soluzione politica, non militare. Lo ha detto il ministro degli esteri iraniani Araghchi dopo 24 ore di attacchi tra Iran e Stati Uniti nello stretto di Hormuz. Araghchi ha poi aggiunto che all'amministrazione Trump non convenga cominciare una nuova guerra. La marina americana sta provando a forzare il blocco di Hormuz. Ieri avrebbe fatto uscire dal golfo almeno due navi e detto di aver distrutto alcune piccole imbarcazioni iraniane. Teheran nega e continua a dire che quel tratto di mare rimane sotto il suo stretto controllo. Gli iraniani sostengono anche di aver colpito una nave militare americana e hanno lanciato droni e missili sugli Emirati Arabi.
6: Il governo libanese ha detto che gli attacchi israeliani degli ultimi 5 giorni hanno fatto più di 100 morti. Solo nelle ultime 24 ore i raid sul sud del Libano hanno ucciso 17 persone. La tregua concordata 3 settimane fa rimane ormai quasi solo sulla carta. Il presidente libanese Aoun ha detto che a queste condizioni è impossibile un suo incontro con Netanyahu sponsorizzato dagli Stati Uniti.
5: Negli Stati Uniti c'è stata una sparatoria nei pressi del Washington Monument, a poche centinaia di metri dalla Casa Bianca. È successo intorno alle 21.30 italiane, dunque nel primo pomeriggio americano. L'uomo, di cui non si conosce ancora l'identità, girava con un'arma nella zona, che in quel momento era affollata di turisti, ed è stato subito fermato dagli agenti dei servizi contro cui avrebbe aperto il fuoco. Secondo il New York Times non ci sono prove che si trattasse di un attentato. Un'auto con a bordo il vicepresidente J.D. Vance era però transitata subito prima e lo stesso Donald Trump era alla Casa Bianca. Nelle operazioni per bloccare l'uomo è stato ferito un 15enne. L'allarme è scattato a meno di 10 giorni dal terzo attentato contro Donald Trump il 25 aprile scorso alla cena di gala dei corrispondenti della Casa Bianca.
6: La Russia ha minacciato di colpire pesantemente il centro di Kiev se l'Ucraina dovesse lanciare droni su Mosca in occasione della parata militare del 9 maggio, sabato prossimo. Il Cremlino ha anche annunciato una tregua unilaterale tra l'8 e il 9 maggio. Si tratta di un'iniziativa senza peso politico che i russi fanno ogni anno dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina. Zelensky ha risposto di non fidarsi di Putin e ha proposto invece una tregua già dalla notte tra oggi e domani. La notte scorsa invece gli ucraini avrebbero lanciato droni su diversi obiettivi militari e industriali in Russia, lo dicono, lo confermano alcuni canali Telegram russi.
5: A Bruxelles il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti tenta di rilanciare una deroga sul patto di stabilità, ma incontra il blocco dei paesi frugali. All'incontro dei ministri europei delle finanze, Giorgetti ha chiesto di non calcolare nel deficit le spese per l'energia al posto di quelle per la difesa. Ma finora la risposta della commissione di diversi paesi, soprattutto Germania, Olanda e Belgio, è stata che non è possibile. All'incontro di ieri il ministro ha anche di nuovo proposto di tassare gli extra profitti delle imprese energetiche e anche qui l'Europa è spaccata, Germania e Francia sarebbero d'accordo, la Francia invece frena. La tassazione degli extra profitti è una possibilità, gli stati membri possono usarla, non stiamo prevedendo né raccomandando alcuna iniziativa a livello europeo, è stata la bocciatura del commissario europeo all'economia Dombrovskis.
6: La Commissione UE ha riscritto all'Italia, ha chiesto chiarimenti sulla partecipazione russa alla Biennale, motivo e sospetto di violazione delle sanzioni per la riapertura del padiglione di Mosca. Bruxelles aveva già espresso le sue perplessità annunciando la revoca di 1 milione di euro di fondi all'ente. L'Unione Europea non è soddisfatta della risposta arrivata da Roma sull'apertura di un'istruttoria, ma che sull'autonomia decisionale della Fondazione. L'attuazione e l'applicazione delle sanzioni sono responsabilità primaria degli Stati membri, riporta la lettera. La Commissione contesta il potenziale beneficio economico indiretto che l'istituzione culturale trarrebbe dal padiglione russo.
5: Le notizie tornano alle 7, una buona giornata e un buon ascolto.
4: Popolare Network.

0: E dunque quell'aprile arido di cui si parlava ieri ha trovato soluzione nella pioggerella di questa mattina.
1: Sì, che vediamo e capiremo che
0: tipo
1: che
0: di
1: intensità,
0: pioggia?
1: Quanto ci accompagnerà,
0: così,
1: perché
0: se è sporadica, se invece è qui per stare, come si suol dire. Lo chiediamo a chi? A lei, a Camilla Galli del Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese. Buongiorno Camilla.
2: Buongiorno. Allora abbiamo appunto queste precipitazioni che interesseranno tutta la regione in mattinata. Nel pomeriggio invece sarà asciutto soprattutto sulla pianura, dove potremo avere qualche schiarita. Nel tardo pomeriggio e in serata però ripresa delle precipitazioni con rovesci che a partire dal Verbano, dal Ticino andranno nuovamente estendendosi a tutta la regione. Nella giornata di domani avremo ancora precipitazioni che saranno localmente sotto forma di temporale e sulla fascia alpina nuovamente neve con limite fino a circa 2000-2100 metri.
0: Neve di maggio, c'è qualche canzone?
2: Montagna, sì.
0: Neve di maggio.
1: C'è Sometimes It Snows in April, se vuoi, di Prince.
0: È vero, c'è quello.
1: Però a maggio. Non c'è, neve a maggio non...
0: Vabbè, insomma, andiamo anche oltre. Quindi per trovare un vero acquazzone bisogna aspettare domani, mi sembra di intuire, a me non l'ha detto, no?
2: Ma localmente già questa mattina e poi nuovamente da questa sera.
0: Localmente anche da questa sera.
1: Vabbè.
2: Sì.
0: È così.
1: Un po' di giaccavento dietro,
0: ma
1: dai, ragazzi.
0: Sì, ma sì, siamo abituati. Grazie mille Camilla Galli, buona giornata, grazie per essere stata con noi per le previsioni.
2: Buona giornata a tutti.
1: E noi sai cosa facciamo anche per Camilla Galli?
0: Cosa
1: Srotoliamo
0: facciamo?
1: Un tappeto rosso.
0: Ma sì, certo.
1: Ma sì, dai.

0: E prima di arrivare ai tappeti rossi, magari qualche segnalazione?
1: Sì, perché sembra che in questo mondo veramente folle, in questo momento ci si dedichi alla pillola che allunga la vita ai cani. È in prima pagina sulla stampa, lunga vita ai cani, ne scrive delle pagine interne Caterina Soffici, che ci racconta, insomma, titolo accattivante: il tuo prossimo cane potrebbe vivere più a lungo, si legge in un lungo reportage pubblicato nella sezione scienze da The Atlantic. Racconta che in America una donna tra non molto potrebbe regalare un anno in più a milioni di cani. Si tratta della ricercatrice Celine Haliua, 31 anni. Nel 2019 ha fondato una società chiamata Loyal e nel febbraio 2025 una pillola da lei sviluppata per i cani è stata ritenuta potenzialmente efficace dalla FDA, la Food and Drug Administration. Il pezzo dice che il farmaco potrebbe presto essere in vendita, dando il via a una nuova era della medicina della longevità, che potrebbe alla fine allungare anche la vita degli esseri umani. Insomma, girano miliardi di dollari in questo tipo di ricerca. Jeff Bezos e Sam Altman vorrebbero non solo sconfiggere del tutto l'invecchiamento, ma riportare indietro l'orologio biologico. Pare che appunto la Haliua adesso si occupi di cani perché è più facile ottenere l'approvazione federale per i farmaci veterinari, ma il suo obiettivo finale è allungare la vita degli esseri umani. E tra l'altro il costo di questa pillola si aggira sul $1,000 l'anno, quindi solo per cani ricchi.
0: Beh, ovviamente. E invece altra notizia di quelle segnalazioni, questa avrebbe fatto cola a Giuseppe Mazza per i nostri lunedì: niente più hamburger e SUV. Dal 1 maggio Amsterdam è la prima metropoli al mondo a vietare nei luoghi pubblici la pubblicità legata alle fonti fossili e ai prodotti di base di carne. Per la politica un messaggio in linea con le priorità verdi dell'amministrazione cittadina, in disaccordo ovviamente l'associazione di categoria del settore carne, modo spiacevole per influenzare i comportamenti dei consumatori, ha detto, ha insistito sui valori nutritivi della carne.
1: Vogliono dimezzare il consumo di carne negli olandesi.
0: Veniamo all'Italia?
1: Veniamo all'Italia. Oggi il secondo titolo del manifesto in prima pagina è sicurezza e migranti, bocciatura ONU. Polizia, carcere, CPT, decreti sicurezza, è una lunga lista di criticità e di raccomandazioni, quella che il Comitato ONU contro la tortura ha inviato il 1 maggio al governo italiano a conclusione della 7ª revisione periodica dell'Italia. Le risposte alle osservazioni, non sono bastate evidentemente le delucidazioni ulteriori fornite dalla folta delegazione inviata per l'occasione da Palazzo Chigi. Il comitato si dice fortemente preoccupato per i continui attacchi del governo Meloni allo Stato di diritto. L'Italia farebbe bene, avverte l'ONU, a sostenere che ogni forma di tortura e di maltrattamento è un diritto assoluto e che non può trovare eccezioni. No, c'è un errore in questa frase. Ogni forma di tortura è un diritto? No, è una violazione del diritto. Sì.
0: Probabilmente è saltata il correttore di bozza.
1: Però era una parola
0: sì, determinante. Sul Corriere della Sera i procuratori chiedono su se vi ricordate la scalata a Monte dei Paschi di Siena, chiamata scalata di governo, la scalata dell'italianità. Bene, i magistrati milanesi, scrive Luigi Ferrara sul Corriere della Sera, che indagano sul rischio bancario, hanno scritto ai presidenti di Camera e Senato per chiedere l'autorizzazione a una preventiva e possibile visione delle chat contenute nel telefonino dell'ex direttore generale del Ministero dell'Economia Marcello Sala, cioè colui che è considerato un po' il deus ex machina di quell'operazione, e 9 parlamentari con cui lo stesso ex direttore, oggi amministratore delegato di Nexi, è stato ovviamente promosso, ha detto di essersi scambiato messaggi. Chi sono questi 9 parlamentari? I ministri Giorgetti e Salvini, il sottosegretario alla presidenza Fazzolari, il viceministro Leo, il sottosegretario Freni, i parlamentari Rixi, Romeo Centemero e Misiani. E quindi c'è una, come dire, sono tutti di governo tranne uno, ed è evidente che vogliono sapere che cosa era stato comunicato preventivamente dal direttore generale all'epoca dell'economia sulla scalata.
1: E adesso veniamo invece al caso biennale di Venezia, in particolare alla partecipazione della delegazione russa al padiglione russo. Oggi su Repubblica ne scrive Dario Pappalardo, il titolo è biennale, l'Iran rinuncia, sì perché anche l'Iran ha rinunciato, i russi invece nel loro padiglione dicono grazie amici italiani. Il presidente della Fondazione Buttafuoco domani aprirà la kermesse, dice: l'arte è più forte di ogni prepotenza. Arrivano i russi e ringraziano gli amici italiani in una biennale Stalingrado sotto assedio, con tanto dispiegamento di forze dell'ordine all'ingresso come non si era mai visto. La squadra del padiglione nazionale di Mosca rompe il silenzio e lo fa con un video diffuso sui social, registrato ai giardini di Venezia, dentro l'edificio zarista costruito nel 1914. È la commissaria Anastasia Carnieva a parlare, seduta davanti all'albero installato al centro della sala principale, come aveva documentato Repubblica nei giorni scorsi. Ringrazio la Biennale per aver supportato l'idea che tutte le nazioni potessero essere rappresentate qui, dice. Ringrazio chi ci ha sostenuto da ogni parte del mondo e sono oltremodo grata ai nostri amici italiani e ai nostri amici a Venezia che ci hanno aiutato ogni giorno. Ricordiamo che c'è stato un forte scontro appunto tra Pietrangelo Buttafuoco e anche il ministro della cultura,
0: Giulia. Ero distratto anch'io.
1: Venendo invece alla...
0: No, perché fra poco leggeremo tutti gli scontri nella destra.
1: Ecco.
0: E quindi è divertente. Giuli Buttafuoco, Vannacci Salvini.
1: Vabbè, insomma, hanno trovato questa formula per cui, a parte la, diciamo, preview per la stampa, che potrà appunto vedere che cosa c'è all'interno del padiglione, per il resto dei giorni, per tutta la durata fino a novembre, il padiglione sarà chiuso al pubblico. Quindi ci saranno le finestre aperte e da fuori si potrà capire che cosa c'è all'interno. Ci sono poi le proteste, ad esempio, delle Pussy Riot, come Nadia Tolokonnikova, che dice: faremo dei sit-in a Mosca, la cultura serve il regime, dice. Gli artisti presenti alla mostra non sono dissidenti, si tratta di persone collegate a Putin e non sono prigionieri politici. C'è poi una lettera dell'Unione Europea al governo che dice: chiarite sulle sanzioni, la responsabilità è vostra. Bruxelles scrive a Roma e dice: sembra che le norme siano state violate. L'ente veneziano ha fornito servizio agli ospiti russi. L'Europa contesta il potenziale beneficio economico indiretto che l'istituzione culturale trarrebbe grazie allo spazio del Cremlino.
0: E siccome adesso andiamo a parlare, ahi noi, di guerre e violenze,

0: Anche perché adesso bisogna venire alle notizie, quelle serie. Leggo dalla prima pagina di Avvenire: Villaggi in polvere. È un reportage di Lucia Capuzzi che racconta di come i bulldozer di Tel Aviv radono al suolo i piccoli centri lungo il confine con il Libano. L'intero Yarun è scomparso, semplicemente non c'è più. Che senso ha continuare a vivere qui? Maria racconta la sorte toccata al piccolo villaggio cristiano al sud del Libano. All'interno della linea gialla, la fascia di sicurezza tracciata da Israele tra frontiera e il fiume Litani, sono almeno una ventina i centri abitati spianati dai bulldozer israeliani, secondo quanto risulta dall'analisi delle immagini satellitari. Enormi chiazze bianche che indicano macerie occupano quelli che fino a un mese fa erano Markaba, Hanine, Meis e Jabal, Hula, Maidel Selm, Deir Serian, Bit Ibeil, Nakura, Ainata, Kiama, Taibè, Aitarun. Impossibile rientrare per i circa 700.000 abitanti evacuati, nonostante il cessate il fuoco. Il modello Gaza, evocato dal ministro della difesa di Tel Aviv per il Libano del Sud, giorno dopo giorno prende forma. Altra segnalazione ci viene dalla stampa, dove Francesca Mannocchi ci racconta a Tiro, sempre in Libano, i funerali di tre sanitari uccisi dai raid di Israele durante i soccorsi, uno schema che si ripete da Gaza e svuota anche il diritto internazionale. Tel Aviv prova a delegittimare i soccorsi e accusa Hezbollah di usare ambulanze come copertura, ma per Amnesty non ci sono prove. È Libano, il calvario dei medici, è il titolo dell'articolo della Mannocchi.
1: Una pagina del Manifesto, la pagina 7, si intitola Terra rimossa e ha due articoli, uno di Michele Giorgio che dice così: bulldozer e sfollamenti a Tulkarem, è ripresa il muro di ferro. I bulldozer militari israeliani da ieri attraversano nuovamente il campo profughi di Tulkarem, o ciò che ne rimane. In verità non avevano mai lasciato il campo. Quando era cominciata l'operazione Muro di Ferro gennaio scorso, circa 40.000 palestinesi di Tulkarem, di Jenin e di Farah sono stati sfollati, un'offensiva contro i campi profughi nel nord della Cisgiordania che le forze israeliane considerano i rifugi di combattenti. Per qualche mese è sembrata rallentare l'operazione, poi ha ripreso il suo ritmo. I mezzi pesanti, scortati dalle jeep e dalle truppe, ieri hanno percorso le strade che un anno fa avevano aperto abbattendo case e palazzi all'interno e attorno al campo di Tulkarem, e poi dall'alto i droni hanno tenuto sotto controllo l'intera area, pronti a intervenire. Dall'altra parte Eliana Riva ci racconta chi sono i giovani delle colline. Milioni di euro raccolti da filiali in giro per il mondo sono stati investiti negli ultimi anni per trasferire giovani israeliani problematici all'interno delle colonie illegali della Cisgiordania occupata, soprattutto nelle cosiddette fattorie di insediamento, divenute una delle forme di occupazione ed espropriazione più diffuse nella Cisgiordania palestinese. Spuntano come funghi da nord a sud, sono fondate da poche famiglie o sempre più spesso da piccoli nuclei di giovani e giovanissimi estremisti ultrareligiosi. Anche se ufficialmente non riconosciute nemmeno dal governo di Tel Aviv, i coloni vengono protetti dai soldati israeliani e ricevono fondi da associazioni nazionali e internazionali per dedicarsi soprattutto all'invasione delle terre palestinesi. La principale occupazione di quelli che Israele chiamano giovani delle colline è la pulizia etnica, il furto di bestiame dei villaggi, le aggressioni alle famiglie di pastori palestinesi, la distruzione di abitazioni e infrastrutture. Il resto del tempo lo dedicano a pascolare le capre sui terreni e a trasformare i prodotti caseari che rivendono soprattutto all'estero. I programmi di recupero si rivolgono a giovani che già vivono all'interno degli insediamenti, ma anche a coloro che abitano in Israele, finanziando il reclutamento di adolescenti a rischio, che hanno abbandono scolastico, piccoli procedimenti penali, che provengono da famiglie difficili e così via. Insomma, finanziare i programmi poi, come sempre, è la più importante associazione del movimento internazionale sionista, Keren Kayemet l'Israel.
0: E a proposito di azioni dell'esercito israeliano, oggi sul Manifesto c'è una notizia che non mi sembra di avere letto altrove, ovvero che altre quattro barche della Global Sumud Flottiglia sarebbero state intercettate. Ne scrivono Vincenzo Bisbiglia e Alessandro Mantovani, che dicono: le notizie ieri sera erano confuse. C'è chi parlava di diversi elicotteri e piccole imbarcazioni veloci, manovre che facevano pensare alla possibile intercettazione in alto mare delle quattro imbarcazioni Lina, Perseverance, Adala e Tenassa. Se fosse intercettata da forze israeliane sarebbe la seconda operazione spregiudicata e illegale dopo quella che ha colpito la Global Sumud il 30 aprile, con l'abbordaggio di 22 barche su 58. C'è poi Roma che indaga per sequestro. Tiago e Saif erano su una nave italiana. È stato ritenuto rilevante il ruolo delle autorità greche e i PM valuteranno una rogatoria anche in Grecia, oltre che in Israele. Il team legale della flottiglia ha presentato anche un ricorso urgente alla CEDU. Oggi ad Ashkelon il giudice deciderà sulla detenzione di Abu Keshek e Avila da 6 giorni in sciopero della fame e il pubblico ministero potrebbe formulare le accuse o chiedere un altro termine. Sono stati visitati dalle loro avvocate. Le avvocate hanno detto che soprattutto Avila subisce minacce di morte, anche di 100 anni in prigione, oltre a deprivazione sensoriale. La flottiglia è alla fonda di Iera Petra, a Creta, e dovrebbe ripartire giovedì verso la Turchia.
1: Sì, guardando il Global Sumud Flottiglia Tracker, sono ancora date come... sono molto lontane le quattro navi, dalla Lina, Perseverance e Tenaz, sono nel Peloponneso in effetti. E sono abbastanza lontane tutte le altre, però sono date come ancora attive, per cui magari intercettate ma lasciate andare. Sto guardando anche se c'è qualche statement di ultima. Eccoli qua, sì, c'è esattamente, c'è il breaking Israeli forces attempting to intercept, c'è la notizia che hanno cercato di bloccarle, ma non dal tracking sembra che siano ancora attive, non vengono segnalate insomma come bloccate.
0: Sono nel frattempo arrivate le 6:57 minuti, è il momento di passare di nuovo la linea alla redazione per le notizie principali del giornale radio. Noi torniamo tra poco e continuiamo la rassegna stampa.
1: Sì, partendo da Hormuz, dallo stesso di Hormuz, dalle prime pagine, poi magari anche Donald Trump, i rapporti con l'Italia, abbiamo varie cose insomma.
0: L'Italia e le intercettazioni non sono male.
1: Sì, anche quello, vediamo se riusciamo a dire tutto.
0: A mettere tutto insieme, la linea al giornale radio.
2: Mixer truccati, anni 70. Compiere 50 anni e guardare al futuro. Abbonate e abbonati della radio, vogliamo parlarne? A noi piacerebbe, con voi di persona, e vi invitiamo qui, dall'11 al 15 maggio, ogni sera dalle 20 per un'ora in auditorium, un tema. Lunedì, l'impresa della radio nel futuro. Martedì, Milano nella radio. Mercoledì, i giovani nella radio. Giovedì, la musica nella radio. Venerdì, le trasmissioni in radio. Dall'11 al 15 maggio, tutte le sere in auditorium dalle 20 per un'ora. Parliamoci dal vivo. Noi ci saremo. E voi? Prima musica e un aperitivo, dopo spettacoli tutte le sere, intorno una settimana di abbonaggio. Indipendentemente. Veniteci. Un ascolto che è proprio un babà.
3: Camminare. Il Festival del Social Walking ti aspetta a Milano il 16 e 17 maggio. Appuntamento in cascina nascosta al Parco Sempione. Direzione esperienza. Talk, workshop, intrattenimento, trekking e forest bathing. Tutto il programma su festivalsocialwalking.it.
4: Popolare Network.
5: Ore 7, le notizie di Popolare Network. Pericolosa escalation nello stretto di Hormuz. Scambio di colpi tra Iran e Stati Uniti, droni e missili anche sugli Emirati Arabi. La tregua in vigore da un mese non è mai stata così a rischio. Per Teheran l'unica soluzione alla crisi è politica. In Libano invece il cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah resta ormai solo sulla carta. Secondo il governo di Beirut, negli ultimi 5 giorni i raid di Tel Aviv hanno fatto più di 100 morti. A Bruxelles il ministro dell'economia Giorgetti tenta di rilanciare una deroga sul patto di stabilità, ma incontra il muro dei paesi frugali. Diversi no sul non calcolare nel deficit le spese per l'energia al posto di quelle per la difesa. Se l'Ucraina attaccherà Mosca durante la parata militare sabato prossimo, colpiremo pesantemente il centro di Kiev. È l'ultima minaccia russa. Il Cremlino ha annunciato una tregua unilaterale per l'8 e il 9 maggio. Zelensky dice: noi cominceremo prima. La Commissione europea riscrive l'Italia e chiede chiarimenti sulla partecipazione russa alla Biennale. L'attuazione e l'applicazione delle sanzioni sono responsabilità primaria degli Stati membri, dice Bruxelles. Le notizie tornano alle 7.30. Una buona giornata e buon ascolto.
4: Popolare Network.

0: 17.03 di martedì 5 maggio, ehi fu, ecco, siamo di nuovo qui con Presto Presto, le prime pagine dei quotidiani. Alcuni aprono sulla cosiddetta battaglia navale a Hormuz, questo è il titolo del Corriere della Sera. Gli Stati Uniti dicono aperto un corridoio per il passaggio, in fiamme un cargo sudcoreano, gli Emirati dicono attaccato un nostro sito petrolifero.
1: La Repubblica, la battaglia di Hormuz, gli USA distruggono 6 imbarcazioni dopo che i Pasdaran avevano lanciato missili e droni, colpito sito petrolifero negli Emirati, il Trump che risponde se Teheran attacca sparirà dalla terra e 2.
0: Il Messaggero, a Hormuz tornano i missili e l'Iran colpisce un cargo e attacca gli Emirati Arabi, il Giorno, Hormuz battaglia navale, Trump vi spazziamo via.
1: Sembra quello di Rocky,
0: Spiazzo in due. Esatto.
1: Domani, USA Iran tra droni e propaganda, forse anche questo più reale, Meloni in ansia va a caccia di gas, poi vedremo che cerca aiuto in Azerbaijan, preoccupata del caro energia, ma forse il Manifesto ha il riassunto migliore.
0: Il titolo del Manifesto è Buchi nell'acqua, scorta armata per uscire da Hormuz, scatta l'operazione Project Freedom e nel Golfo è subito clima di battaglia navale, 2000 imbarcazioni intrappolate ma nessun armatore osa muoversi e l'Iran lancia missili di avvertimento, Trump non sa più come uscire dalla sua stessa rete. Nelle pagine interne della Stampa Alberto Simoni parla della battaglia a Hormuz e scrive che è una giornata segnata da annunci e smentite su attacchi e rappresaglie nello stretto di Hormuz di Donald Trump. Parlando con la ABC, ridimensiona gli attacchi iraniani, dice che non è stato un fuoco pesante. Domenica sera il presidente aveva annunciato il Project Freedom, un piano per garantire alle navi intrappolate oltre lo stretto di Hormuz una via di uscita. Nessuna scorta ad hoc militare, ma un continuo monitoraggio con l'apertura garantita dalla US Navy di un corridoio marittimo sicuro. Le unità militari iraniane hanno lanciato droni, missili e usato piccoli barchini per intralciare e colpire. 6-7 secondo Trump sono stati distrutti. Un botta e risposta che ha avuto però l'escalation quando gli iraniani hanno colpito con droni la zona petrolifera di Fujairah nel Golfo dell'Oman. È scoppiato un incendio e negli attacchi è stata colpita anche una petroliera battente bandiera sudcoreana.
1: Su Repubblica Francesca Cafferi ci racconta questa parte. 3 round di allarmi risuonati sugli Emirati Arabi Uniti, il paese più colpito dalla risposta iraniana all'attacco congiunto USA-Israele, già lanciato insomma il 28 febbraio, oltre 12 missili balistici intercettati, suono delle sirene ripetuto, qualcosa che non andava, era evidente appunto in tutto il paese. Per l'Iran l'intero stretto ormai è sotto il suo controllo e gli Emirati, che fino a febbraio ne controllavano una parte, ne devono essere esclusi. È chiaro il messaggio, chi tenta di valicare le due linee rosse ne pagherà il prezzo. Gli Emirati Arabi peraltro hanno, diciamo, sfumato, l'Iran ha detto non volevamo colpire gli Emirati, insomma ci sono stati tentativi di, come si può dire, di appeasement, non so come dire in italiano, di diplomatici, sì, tra i due paesi, intanto.
0: Greta Privitera del Corriere della Sera è riuscita a contattare un capitano di una petroliera bloccata nel Golfo Persico dall'inizio della guerra, Rahman Kapoor, scrive su 2 mesi e 6 giorni esatti dal 28 febbraio, dall'inizio della guerra in Iran, che per Rahman Kapoor coincide con il momento in cui ha gettato l'ancora sul fondo dello stretto di Hormuz senza più levarla. Il capitano e il suo equipaggio di 23 uomini, il più giovane a 20 anni, sono parte di una flottiglia immobile di 20.000 marittimi intrappolati a bordo di 2.000 navi che galleggiano ferme nel Golfo Persico. Si tratta di una petroliera di medie e grandi dimensioni che trasporta petrolio e metalli. Ci racconta Kapoor, che è indiano come la maggior parte dei suoi marinai, che fa il capitano da 14 anni, ha 2 figli, una moglie, e per Kapoor

0: cosa peggiore di queste settimane assurde è l'incertezza, in questa sospensione che assomiglia sempre di più a un esilio senza senso. Dice Kapoor: non abbiamo mai avuto così tanta paura, abbiamo visto centinaia di missili passarci sopra la testa, abbiamo assistito ad attacchi contro navi anche vicine alla nostra.
1: Un conflitto che non ha nessun punto di approdo, l'editoriale di Renzo Guolo che dice così: tra blocchi e controblocchi, petroliere che riescono a forzare quello statunitense e dirigersi verso la Cina, colpi di avvertimento alle navi americane nello stretto mentre Trump dà il via al suo Freedom Project per liberare a fini umanitari, dice, i reietti bloccati da una bonaccia assai poco conradiana su navi costrette da mesi alla fonda, Hormuz sempre Hormuz, appunto senza nessun punto d'approdo.
0: E quindi da un editoriale all'altro c'è sul manifesto quello di Alberto Negri, verso l'abisso trascinati dai fallimenti, in prima pagina. Scrive Negri: il piano di Trump di liberare il passaggio marittimo più importante del mondo per i rifornimenti energetici e una lunga filiera industriale non parte. Il passaggio dei cacciatorpedinieri della flotta americana è stato accolto, secondo fonti iraniane, da un lancio di missili di avvertimento. Potrebbe essere cominciata una nuova escalation nella guerra contro l'Iran. Appare evidente che la situazione sta comunque degenerando in una escalation che rischia di trascinare il conflitto in una guerra navale nello stretto. La scorsa settimana equipaggiamenti militari sono stati spostati a ritmo serrato verso Israele, neppure l'Europa è fuori dai giochi di guerra. Aerei cargo militari USA sono arrivati dalla Germania in Medio Oriente trasportando armamenti nella regione. Quando si parla di ritiro americano dall'Europa e dalla NATO, a volte si dimentica che il vecchio continente è l'avamposto degli Stati Uniti verso l'Asia Minore e Maggiore.
1: Avvenire, lo abbiamo letto prima nella segna stampa, diciamo, degli approfondimenti: villaggi in polvere, i bulldozer di Tel Aviv radono al suolo i piccoli centri lungo il confine con il Libano, 12 famiglie cristiane di Yarun evacuate a marzo si sono ritrovate le case distrutte, mostra le foto Avvenire di queste distruzioni sistematiche di tutti i villaggi, anche quelli cristiani, che l'esercito israeliano sta attuando nel Libano. Sul manifesto, sulla stampa, altre riflessioni di Francesca Mannocchi sui medici sotto tiro nella guerra libanese, sul manifesto due approfondimenti, la ripresa dell'abbattimento di case nella Cisgiordania tra Tulkarem e Jenin e il racconto di chi sono i giovani delle colline, i coloni che occupano le terre palestinesi.
0: La stampa poi apre sul rapporto tra l'Italia e gli Stati Uniti, Trump l'accusa di Meloni. Nelle pagine interne Francesco Malfetano scrive che Meloni sfida Trump, l'Italia ha sempre mantenuto gli impegni, guerre, crisi energetica al centro del vertice europeo in Armenia, la premier fredda anche sull'arrivo di Rubio in Italia e dice: penso che lo vedrò. Alcune frasi di Giorgia Meloni: gli Stati Uniti discutono di un loro disimpegno dall'Europa, una scelta che non condividerei. Poi dice: alcune cose dette non le considero corrette e nessuno in modo formale ha chiesto l'aiuto degli alleati, e quando i cittadini percepiscono che le grandi sfide non sono governate perdono fiducia nelle istituzioni. C'è poi la Perina che scrive dell'amico rinnegato: finita la competizione nel governo per chi ha più nelle grazie del presidente, persino Salvini ha smesso di difendere le scelte della Casa Bianca.
1: A pagina 10 di Repubblica, il progetto sostituzione dell'Unione Europea dopo gli annunci di Donald Trump, il piano per salvare la NATO, rimpiazziamo noi soldati USA, prende forma un'alleanza atlantica senza gli Stati Uniti, Callas, dobbiamo fare di più. Repubblica è un grande sponsor di questa idea, ieri c'era Paolo Gentiloni che diceva proprio questo, una NATO europea, chissà perché non devono chiamarla NATO e non magari esercito europeo, piano di difesa europea comunque. E poi il flirt col Canada seduce la UE, unitevi a noi, la sintonia tra Bruxelles e Ottawa continua a crescere, i trattati non consentono l'adesione ma spunta l'idea.
0: La crisi è sostanzialmente una crisi energetica, ne scrive Pietro Reichlin sulla stampa, serve un piano europeo anti-inflazione, la risposta dei singoli stati non basta, le risposte nazionali frammentate aggravano la crisi, mentre un'azione coordinata può stabilizzare i mercati e proteggere i consumatori, sia la Commissione che le istituzioni internazionali mettono in guardia contro risposte politiche che pur popolari nel breve periodo distorcono i segnali di prezzo, incentivano un maggiore uso di fonti fossili e sono controproducenti nel lungo termine, come un tetto ai prezzi del gas, le sovvenzioni generalizzate ai combustibili fossili o l'indebolimento del sistema europeo. Insomma, bisogna spingere per altre fonti.
1: Passiamo all'Italia, i giornali della destra, rivoluzione casa, sgomberi più veloci per il giornale, appartamenti liberi in 60 giorni, Libero, report che figuraccia, Ranucci costretto ad ammettere di aver detto una balla su Nordio. Nordio non ha incontrato Cipirani e Laminetti, questo dovrebbe essere, se ho capito bene, la balla. La Verità, vietato dire no alla moschea, i musulmani dettano legge sulla campagna elettorale.
0: Il Fatto Quotidiano, un'apertura tutta italiana, taglia le intercettazioni, multe e galera ai cronisti, tornano Nordio e Forza Italia contro chi le usa e chi le pubblica, pene fino a 5 anni e multe da 100.000 euro a chi cita gli atti non segreti, anche se non segreti, lo chiedono i forzisti e il ministro vuole ridurre la spesa di 300 milioni l'anno.
1: Domani, ultima segnalazione, la longevità del governo è una iattura. L'editoriale di Nadia Urbinati, il record di durata è una iattura. E poi non solo biennale, gli scontri a due spaccano la destra, a meno di un anno dalle elezioni politiche, la maggioranza vede una serie di duelli, l'ultimo ovviamente quello tra Alessandro Giulli e Pietrangelo Buttafuoco, raccontato anche da Giordano Bruno Guerri, ma ovviamente poi c'è Meloni Marina Berlusconi, Crosetto Mantovano, lo scontro per il controllo dei servizi segreti e la difesa, e la guerra Salvini Vannacci, ne parla Lisa Di Giuseppe su Domani in un articolo abbastanza gustoso.
0: Il governo avrà preso la pillola della longevità dei cani?
1: E chi lo sa, forse c'è una pillola di longevità di governo.
0: Sono le 7:14, è il momento di passare la linea a Roberto Maggioni per la prima edizione di Metro Regione. Ne torniamo dopo il giornale radio.
2: Dal 7 al 10 maggio torna a Milano Civil Week, 4 giornate aperte sul mondo del no profit e della cittadinanza attiva dal titolo Insieme, la società della fiducia.
3: Talk, incontri, laboratori e più di 300 eventi gratuiti diffusi su tutta la città metropolitana di Milano, organizzati da associazioni, fondazioni, scuole, comitati di cittadini ed enti pubblici e privati.
2: Programma completo su civilweek-vivere.it. Vi aspettiamo.

0: Le 7.15, buongiorno, questa è Metro Regione. Evitare le divisioni come a Roma, prove di dialogo nel comitato permanente antifascista sul prossimo 25 aprile dopo lo strappo con la brigata ebraica. Arriverà in un momento politico delicato la prossima festa della liberazione a ridosso delle elezioni nazionali. Salvini sconfessa, i due candidati musulmani inseriti in lista con la Lega vigevano, un episodio che mostra le difficoltà del leader leghista a guidare il partito a livello locale. Oggi inizia la discussione del decreto fiscale del governo, la destra è pronta ad affossare l'emendamento per tassare i super ricchi stranieri che solo a Milano varrebbe 6 milioni di euro l'anno. Il video questa mattina è con Camilla Galli del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
1: A tutti buongiorno. Oggi molto nuvoloso, coperto al mattino con piogge diffuse. Nel pomeriggio asciutto e sulla pianura temporanee schiarite. In serata rovesce temporali a partire dal Verbano ed in estensione sul resto della regione nella notte. Sulle Alpi neve oltre 2000 metri. Temperature massime previste tra 14 e 17 gradi.
0: Il tentativo è quello di ricucire lo strappo del 25 aprile appena passato e far prevalere lo spirito unitario. Ma non sarà facile. Riavvicinamento tra il comitato permanente antifascista e lo spezzone guidato dalla brigata ebraica che 10 giorni fa ha portato nel corteo della liberazione le bandiere di Israele, degli Stati Uniti e dell'Iran, dello Shah. Ieri si è svolta una riunione alla Casa della Memoria, si è parlato delle bandiere, il presidente dell'ANPI Primo Minelli ha ricordato l'impegno che era stato preso nel comitato a non portare bandiere divisive, cioè di paesi in questo momento aggressori. Il direttore del museo della brigata ebraica Davide Romano ha replicato dicendo che o si portano solo bandiere della resistenza oppure bandiere libere per tutti. Sul posizionamento l'ANPI ha contestato alla brigata ebraica di aver preso la testa del corteo. Romano ha replicato dicendo di aver seguito le indicazioni della Digos, ammettendo che qualcosa non ha funzionato se poi non hanno potuto sfilare. Il richiamo finale è stato all'unità, alla discussione interna e al trovare accordi, evitare la deriva divisiva romana dove l'ANPI e la comunità ebraica non partecipano alle stesse iniziative del 25 aprile. Il prossimo anno, il 25 aprile, sarà particolarmente delicato per la concomitanza con le elezioni politiche. Nella Lega, Matteo Salvini sconfessa i candidati musulmani messi in lista dal suo partito a Vigevano e si intesta l'amicizia con Donald Trump, un posizionamento sempre più a destra rispetto a Fratelli d'Italia e in concorrenza con Vannacci. Sentiamo Alessandro Braga.
2: E pensare che una volta Vigevano era un fortino della Lega dove il carroccio dettava legge e vinceva contro tutto e tutti da solo. Ora invece è diventata l'emblema della situazione che la Lega Salvini Premier sta vivendo. Da un lato lo scollamento tra vertici e amministratori locali, coi primi che devono sconfessare la scelta fatta dalla loro base. In questo caso la candidatura, nelle file del carroccio, di due esponenti della comunità islamica, con tanto di manifesti scritti in arabo e foto con velo. Apriti cielo, in piena rincorsa destra di Roberto Vannacci, che infatti non si è fatto scappare l'occasione per punzecchiare Salvini, il capitano si è dovuto affrettare a prendere le distanze, sottolineando come una scelta del genere vada contro i principi del carroccio in salsa salviniana. Il flop della manifestazione patriottico-sovranista di Piazza del Duomo a Milano il 18 aprile scorso è ancora caldo e Salvini vuole a tutti i costi intestarsi il ruolo di più trampiano d'Italia, nonostante le ultime divergenze col presidente statunitense, che però, riprendendo una vecchia intervista del leader leghista in cui lo osannava, in qualche modo lo ha indicato come suo riferimento in Italia, a differenza di Giorgia Meloni, che ultimamente non ha perso occasione per prendere le distanze da Trump. La reazione? Un Salvini gongolante, sperando che questa cosa paghi, visto il filotto di errori strategici e tattici che il capitano ha infilato nell'ultimo periodo.
0: Finisce dopo 8 anni l'era di Stefano Boeri alla guida della Triennale di Milano. Oggi chiude il bando del nuovo consiglio d'amministrazione. 9 i nomi nel nuovo CDA. Stefano Zecchi, Davide Rampello, Dario Riniero, Maria Porro, Antonio Calabrò, Regina De Albertis, Piero Lissoni, Donatella Asciuto e Vincenzo Trione, il favorito per diventare il nuovo presidente della Triennale. E da oggi inizia il voto degli emendamenti al decreto fiscale del governo. Ci sarà anche quello della senatrice del PD Cristina Tajani, che prevede una tassa comunale ai super ricchi milionari che trasferiscono la loro residenza in Italia per pagare la flat tax introdotta nel 2017. Un regime fiscale molto conveniente che ha trasformato una città come Milano in una sorta di paradiso fiscale europeo per multimilionari che pagano solo 200.000 euro l'anno di tasse allo Stato. Ai comuni non resta nulla. La proposta di Cristina Tajani prevede un'addizionale comunale tra il 12 e il 15% che resterebbe ai comuni. Difficile che l'emendamento possa passare. La maggioranza di destra probabilmente si opporrà. Sentiamo la senatrice PD Cristina Tajani.
3: È una proposta che prevede la possibilità per i comuni di aggiungere un'addizionale comunale sulla flat tax che pagano questi super ricchi che scelgono di venire in Italia spostando la propria residenza fiscale. Non è nulla di più di quello che fanno i lavoratori dipendenti e i pensionati, contribuendo con una parte della loro tassazione non soltanto a finanziare lo Stato centrale, ma a finanziare il comune che eroga, diciamo, i servizi a livello comunale. Nel caso della flat tax dei super ricchi, così come per tutte le altre flat tax, nessuna addizionale comunale viene richiesta, eppure queste persone godono dei servizi comunali che, diciamo, dovranno pure essere finanziati in qualche modo.
0: Avete fatto una stima di quanto potrebbe incassare, ad esempio, la città di Milano, il comune di Milano?
3: La stima è intorno ai 5-6 milioni di euro, quindi, diciamo, con un vincolo di destinazione di queste risorse per politiche abitative e politiche sociali, quindi non entrerebbero in un calderone generico del bilancio del comune, ma dovrebbero essere dai comuni indirizzate a queste finalità di riequilibrio.
0: Una mozione per censurare quanto accaduto a Milano il 25 aprile con la contestazione alla Brigata Ebraica, ma senza nominare gli spari da parte di un esponente della comunità ebraica romana, due manifestanti dell'ANPI e soprattutto un'equiparazione tra chi critica il governo di Israele e l'antisemitismo. È quanto sarà discusso oggi in Consiglio regionale su proposta di Fratelli d'Italia. Un provvedimento inaccettabile per il consigliere di AVS, Onorio Rosati.
4: Ma è una mozione assolutamente strumentale, rispetto alla quale voterò sicuramente contro, nel senso che ci sono due aspetti assolutamente emblematici anche dello spirito con il quale questa mozione è stata presentata, peraltro da Fratelli d'Italia, che parlano del 25 aprile, già questo, e che riguarda da una parte l'assimilazione tra la contestazione nei confronti di un governo che è quello israeliano, per tutto ciò che sta facendo non solo al popolo palestinese, Gaza, Cisgiordania, ma anche quello che sta facendo in Libano, in Iran, quello che ha fatto con la flottiglia. Quindi stiamo parlando veramente di uno stato criminale in questo momento, e quindi il fatto che chi critica questo governo venga considerato nella mozione un antisemita mi sembra assolutamente assurdo, anche perché durante la manifestazione hanno sfilato pacificamente associazioni ebraiche contro il fascismo, per la pace, sono state applaudite, sono state ben accolte, quindi non c'è un tema di antisemitismo nell'ambito della manifestazione del 25 aprile. Secondo aspetto è quando si parla di atti di violenza, si parla della contestazione che c'è stata al corteo di Milano, non si fa nella mozione nessun riferimento al fatto molto più grave che è successo invece a Roma, quando un esponente della comunità ebraica ha sparato a due persone che stavano andando alla manifestazione per il 25 aprile solo perché avevano il fazzoletto dell'ANPI. Ecco, lì invece è un fatto molto molto più grave sul quale la mozione non fa nulla, non fa nessun tipo di riferimento.
0: Ai giardini estensi di Varese arriva la prima panchina bianca 114 emergenza infanzia adolescenza, un'iniziativa che punta a rompere il silenzio sugli abusi sui minori e a far conoscere strumenti concreti per chiedere aiuto. L'inaugurazione del progetto, promosso dal comitato Varese Sicura con il patrocinio del comune di Varese, è stamani alle 10 in occasione della giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia. L'inaugurazione rappresenta un unicum a livello nazionale. L'idea, nata nel 2024, prende forma quest'anno con l'obiettivo di accendere i riflettori su un fenomeno in crescita e spesso nascosto. Alessandra Rambaldi è cofondatrice di Varese Sicura e una delle ideatrici del progetto.
5: È tempo di cambiare paradigma relativamente a questo problema. Se da una parte tutti noi sappiamo che le panchine non sono più di solo posti dove sedersi, ma sono diventati dei simboli, in realtà questi simboli parlano di temi di cui si parla molto, grazie a Dio, altri temi di cui si parla un po' meno e altri temi di cui non si parla abbastanza, come appunto quello degli abusi e maltrattamenti sui minori di età. E da qui nasce l'idea, proprio la panchina bianca 114 emergenza infanzia adolescenza. Questo perché? Perché è il primo segnale concreto, visibile, immediato, che indica sia alle bambine che ai bambini, ma anche alle ragazze e ai ragazzi, a chi rivolgersi in caso di abuso o maltrattamento e come farlo. Attraverso un numero di telefono composto di tre cifre, 114, che è in realtà è un servizio di pubblica utilità ed è un servizio gratuito, attivo H24, multilingue, ed è gestito da Telefono Azzurro. Mi preme semplicemente dire in conclusione che il numero 114 non si rivolge soltanto ai minori, ma aiuta anche tutti quegli adulti che decidono di non voltarsi dall'altra parte, tutti quegli adulti che non decidono di chiudersi la porta alle spalle, ma in realtà non sanno a chi e come chiedere aiuto in caso di sospetto abuso su minore. I dati in Italia sono devastanti, l'87% dei maltrattamenti avviene in famiglia.
0: A rilanciare il progetto di una nuova stazione ferroviaria dell'alta velocità sul Garda è il neo ministro del turismo Gianmarco Mazzi, che nei giorni scorsi ha visitato la zona. A suo avviso la soluzione sarebbe fare la nuova stazione a San Martino. Resta poi il nodo dei costi. La stima iniziale di 70 milioni di euro è salita fino a 210 milioni. Allo studio una soluzione intermedia da circa 150 milioni, con una prima fase da 120 milioni e una successiva da realizzare in un secondo momento per completare l'infrastruttura. Una soluzione folle per Dario Balotta, responsabile ambiente di Europa Verde.
6: È un progetto elaborato 10 anni fa e realizzato negli ultimi 5 anni, ormai quasi completato, di alta velocità tra Brescia e Verona, che costa 3 miliardi e 100 milioni e non prevedeva la fermata su Garda, è stato un progetto sbagliato. Oggi non si può correggere quel progetto lì. Adesso che si debba spendere altri 210 milioni per fare una stazione a 10 chilometri da Peschiera o a 10 chilometri da Desenzano, San Martino e la Battaglia, è davvero una spesa inutile. Gliel'avevamo detto, fate l'alta velocità accostata, affiancata alla linea storica, perché questo ci permette di entrare nel bacino turistico più importante d'Italia, cioè il Garda. Il Ministero ha detto no, andiamo avanti così con un tracciato che bypassa il Garda, adesso si scopre che c'è il Garda. Questo è veramente pazzesco. Un tedesco che arriva, che vuole andare sul Garda in treno, quando è a Verona non prende il treno per San Martino dalla Battaglia e ad alta velocità per poi prendere un bus da San Martino dalla Battaglia e andare a Peschiera o Desenzano. Prende direttamente il treno locale, in 15 minuti da Verona arriva sul Garda. Non ha assolutamente senso questa stazione ed è davvero una beffa.
0: È tutto per questa edizione di Metro Regione, condotta da Roberto Maggioni, la prossima questa sera alle 19.45.
7: E ora la sfida finale. Cocktail.
8: Spritz al tramonto.
7: Colazione.
8: Cappuccino vista mare.
7: Estate.
8: Crociera all'inclusive con Costa.
7: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
12: Sentiamo.
11: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
12: Wow.
11: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
12: E C?
11: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
12: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
13: Popolare Network.
14: Pericolosa escalation nello stretto di Hormuz. Scambio di colpi tra Iran e Stati Uniti. Droni e missili anche sugli Emirati Arabi. La tregua in vigore da un mese non è mai stata così a rischio. Per Teheran l'unica soluzione alla crisi è politica. In Libano invece il cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah resta ormai solo sulla carta. Secondo il governo di Beirut, negli ultimi 5 giorni i raid di Tel Aviv hanno fatto più di 100 morti. Se l'Ucraina dovesse attaccare Mosca durante la parata militare di sabato prossimo, 9 maggio, colpiremo pesantemente il centro di Kiev. È l'ultima minaccia russa, il Cremlino ha annunciato una tregua unilaterale proprio per l'8 e 9 maggio. A Bruxelles il ministro dell'economia Giorgetti tenta di rilanciare una deroga sul patto di stabilità, ma incontra il muro dei paesi frugali. No anche alla proposta italiana di una tassa sugli extra profitti delle imprese energetiche. La Commissione europea riscrive l'Italia e chiede chiarimenti sulla partecipazione russa alla Biennale. L'attuazione e l'applicazione delle sanzioni sono responsabilità primaria degli Stati membri, dice Bruxelles. Minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. E partiamo dalla guerra in Medio Oriente. Nelle ultime 24 ore c'è stata una pericolosa escalation con uno scambio di colpi tra Iran e Stati Uniti nella zona dello stretto di Hormuz. Teheran ha detto che l'unica soluzione alla crisi è politica. Trump ha risposto che in caso di un attacco alle navi americane nella regione, l'Iran verrà raso al suolo. In studio con noi c'è Emanuele Valenti. Buongiorno Emanuele, che succede?
15: Allora, Trump ha fretta di uscire da questa crisi, soprattutto ha fretta di risolvere il blocco dello stretto di Hormuz, glielo chiede tutta la comunità internazionale e ricordiamoci che anche negli Stati Uniti sta crescendo il fronte antiguerra anche tra i repubblicani. La mossa di forzare mano militari la riapertura di Hormuz però sta ottenendo l'effetto contrario. Uno, con l'eccezione delle due navi uscite probabilmente ieri dal Golfo Persico, le compagnie navali non si fidano di questa operazione lanciata dall'amministrazione americana, Trump l'ha chiamata il progetto Libertà. Due, ieri, come dicevi tu Alessandra, c'è stato uno scambio di colpi, anche se il quadro non è così chiaro. Tre, terzo punto, il prezzo del petrolio è salito fino ai $115 il barile, quindi esattamente il contrario di quello che voleva il presidente americano. Da una parte Trump sembra voler evitare il ritorno alla guerra su larga scala e per questo avrebbe scelto di correre il rischio di un conflitto, diciamo così, a bassa intensità, con uno scambio appunto di colpi, uno scambio ridotto nella zona di Hormuz. Ma attenzione, questo conflitto a bassa intensità rischia di riaccendere in un attimo la guerra su larga scala, basta un piccolo errore di calcolo, basta un attimo di confusione e sappiamo come con Trump la confusione sia all'ordine del giorno. Infine ricordiamoci che non c'è solo Hormuz a minacciare la tregua complessiva generale in Medio Oriente, nella regione, ma anche la situazione in Libano, dove la tregua tra Israele ed Hezbollah rimane ormai solo sulla carta. Il governo di Beirut nelle scorse ore ha fatto sapere che da giovedì scorso, quindi negli ultimi 5 giorni, ci siano stati più di 100 morti, quasi tutti nel sud, dove continuano i raid israeliani.
14: Grazie Emanuele. Le mosse iraniane delle ultime ore sembrano indicare che Teheran voglia far arrivare a Washington un messaggio molto chiaro: se volete, siamo pronti a riprendere la guerra. Nima Baeli è analista geopolitico esperto di Iran.
16: Fondamentalmente questo tentativo, secondo me, rischia di esacerbare un conflitto che in qualche forma si era stabilizzato in questa tregua incerta. Non bisogna, per esempio, dimenticare come subito dopo la pubblicazione del post di Trump ci sia stata tutta una serie di azioni da parte iraniana, ovvero sono state colpite varie navi commerciali, non ultima la coreana a largo degli Emirati Arabi, e anche l'area di influenza teoricamente sotto controllo dell'Iran è stata allargata al porto di Fujairah, che sarebbe il porto dal quale le forniture di petrolio emiratino bypasserebbero lo stretto di Hormuz. Infine, gli iraniani dicono di aver colpito, quantomeno lanciato, due missili nei confronti di una nave militare statunitense che stava cercando di entrare nel Golfo Persico. Quindi in realtà questa è una mossa, secondo me, molto azzardata, molto complessa da implementare. Non dobbiamo dimenticarci in più che ci sono stati vari attacchi sugli Emirati Arabi, quindi questo ci fa capire come probabilmente alcune parti, vedasi la nuova leadership delle forze securitarie iraniane, abbia voluto mandare un segnale molto netto agli Stati Uniti, ovvero qualora tu volessi reiniziare il conflitto armato, noi lo iniziamo per primo.
14: A Bruxelles il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti tenta di rilanciare una deroga sul patto di stabilità, ma incontra il muro dei paesi frugali. All'incontro dei ministri europei delle finanze, Giorgetti ha nuovamente chiesto di non calcolare nel deficit le spese per l'energia, dunque al posto di quelle per la difesa. Ma finora la risposta della Commissione, ma anche di diversi paesi, è stata un rifiuto. All'incontro il ministro ha anche di nuovo proposto di tassare gli extra profitti delle imprese energetiche. Non stiamo prevedendo iniziative a livello europeo su questo, è stata però la bocciatura del commissario all'economia Dombrovskis. Il servizio.
17: Il governo italiano aspettava da settimane questo appuntamento a Bruxelles. Per rispondere alla crisi energetica ed economica, secondo Roma, è necessaria la sospensione delle regole del patto di stabilità e ora la richiesta è stata portata al tavolo dei ministri UE dell'economia. Come ha messo in chiaro il ministro Giorgetti, prima in un confronto con il commissario Dombrovskis e poi parlando con i colleghi alla riunione dell'Eurogruppo, cioè il formato ministeriale della zona euro, se la situazione dovesse continuare a peggiorare, sarebbe opportuno attivare una clausola di salvaguardia generale a livello UE per ottenere maggiore spazio di bilancio. Altre alternative, che saranno ribadite da Giorgetti oggi nel formato esteso a tutti i 27 ministri UE, sono l'attivazione coordinata delle clausole di salvaguardia nazionali o ancora l'estensione della stessa clausola nazionale già attiva per le spese di difesa anche alle misure in risposta alla crisi energetica. Una sponda è arrivata da Portogallo e Spagna, quest'ultima che vuole più margine di bilancio per aumentare gli investimenti destinati alle rinnovabili e ridurre le importazioni di idrocarburi, mentre la Germania spinge più sul tassare gli extra profitti delle società energetiche, soluzione condivisa anche da Italia. Italia e Spagna. Durissimi invece i paesi frugali, con i Paesi Bassi in testa nel chiudere la porta a fare più debito ogni volta che c'è uno shock. Anche il Belgio chiede solo misure limitate e temporanee per non stimolare la domanda ed evitare conseguenze peggiori. Insomma, la partita è appena iniziata tra le 27 capitali, che già si dividono nelle ormai ben note fratture tra falchi e colombe del debito. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
14: Ora la riunione dei leader europei in Armenia, con i vertici di Unione Europea e NATO. L'Europa sta cercando disperatamente una strategia per muoversi in uno scenario globale sempre più instabile senza l'ex alleato americano. In prima linea c'è la Francia di Macron. Ascoltiamo il servizio.
18: Emmanuel Macron sugli scudi in Armenia, nella veste che più gli piace e che più gli si confà, quella di leader internazionale a vocazione europea, per quella che possiamo chiamare una vera e propria maratona politico-diplomatica, tutta concentrata appunto sull'Armenia. In tre giorni il presidente francese inanella la visita di stato bilaterale tra Francia e Armenia, con cui Parigi ha dei legami storici, vista anche l'importanza della diaspora armena in Francia, e che Macron vuole rivitalizzare con un accordo strategico tra i due paesi con tanto di cooperazione militare rafforzata, ma anche la riunione della comunità politica europea, il formato inventato dallo stesso Macron all'inizio della guerra in Ucraina e che riunisce in modo informale oltre 50 paesi, tutti i paesi europei ovviamente, ma anche i vicini continentali all'est fino al Caucaso come appunto l'Armenia o la Georgia. Formato arrivato alla sua ottava riunione che esclude la Russia e il suo vassallo la Bielorussia in quanto paesi aggressori di uno dei membri della comunità politica europea, ovviamente l'Ucraina. E infine il presidente francese partecipa al il primo vertice bilaterale tra l'Unione Europea e l'Armenia, con in prospettiva pure un accordo bilaterale. Offensiva diplomatica, diciamo, a largo spettro, che va dalla vendita di armamenti francesi all'Armenia fino al sostegno europeo all'accordo di pace tra Armenia e Azerbaigiani. Il tutto in funzione anti-Russia, Russia che resta il primo fornitore energetico della Repubblica Armena. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
14: Venerdì ci sarà l'incontro tra Giorgia Meloni e il segretario di Stato americano Marco Rubio in visita a Roma. Dopo l'udienza da Papa Leone, Rubio tenterà di ricucire rapporti anche con l'Italia dopo gli attacchi di Trump, che ha accusato il governo di non aver fatto abbastanza per la riapertura dello stretto di Hormuz, arrivando a minacciare un ritiro delle truppe statunitensi dal paese. Ieri la replica della Presidente del Consiglio: l'Italia ha sempre mantenuto gli impegni in ambito NATO. Su questo incontro ascoltiamo il commento del politologo Piero Ignazzi.
19: Meloni sta, come dire, ricentrandosi dopo la burrasca referendaria in una posizione diversa rispetto a quello che aveva prima, non più all'attacco, con le sue posizioni più radicali, da battaglia. Con Trump e nei rapporti con i leader politici abbiamo visto sempre di tutto e di più, quindi non ci stupiremmo che Trump su qualche aspetto di nuovo dica cose mielose nei confronti di Meloni. Forse Meloni farà fatica invece a ritornare, diciamo, sui suoi passi, se non c'è da parte di Trump un cambiamento radicale. Ecco, Rubio va in Vaticano, cioè il suo viaggio è stato organizzato per andare in Vaticano. Infatti non mi sembra che fino all'altro giorno fosse ancora in agenda un incontro, perché il viaggio era per ricucire questa ferita profondissima che è stata aperta con tutto il mondo confessionale, non solo quello cattolico ma tutto il mondo confessionale, che è rimasto sconvolto dalla blasfemia di Trump nel momento in cui si raffigura come Cristo, una cosa che nessuno ovviamente nel mondo confessionale e cattolico in particolare poteva accettare. Questo è veramente una delle rotture su cui si è forse meno insistito, ma di quelle più profonde.
14: La Russia ha minacciato di colpire pesantemente il centro di Kiev se l'Ucraina dovesse lanciare droni su Mosca in occasione della parata militare del 9 maggio, cioè sabato prossimo. Il Cremlino ha anche annunciato una tregua unilaterale proprio per l'8 e il 9 maggio. Si tratta di un'iniziativa però senza peso politico che i russi fanno ogni anno. Zelensky ha risposto di non fidarsi di Putin e ha proposto invece una tregua già dalla notte tra oggi e domani. La notte scorsa intanto gli ucraini avrebbero lanciato droni su diversi obiettivi militari e industriali in Russia. Lo dicono anche alcuni canali Telegram locali. Negli Stati Uniti c'è stata una sparatoria nei pressi del Washington Monument, a poche centinaia di metri dalla Casa Bianca. È successo intorno alle 21:30 italiane, dunque nel primo pomeriggio americano. L'uomo, di cui non si conosce ancora l'identità, girava con un'arma nella zona che in quel momento era affollata di turisti ed è stato subito fermato dagli agenti dei servizi contro cui avrebbe aperto il fuoco. Secondo il New York Times non ci sono prove che si trattasse di un attentato. Un'auto con a bordo il vicepresidente J.D. Vance era però transitata subito prima e lo stesso Donald Trump era alla Casa Bianca. E adesso sentiamo gli ultimi aggiornamenti su quanto successo ieri pomeriggio a Lipsia, in Germania, dove un uomo ha lanciato la sua auto sulla folla nel centro della città. Il servizio.
20: Ha 33 anni e di nazionalità tedesca, è nato ed è cresciuto a Lipsia e sarebbe affetto da disturbi psichici. È questo l'identikit, ancora molto generico, dell'uomo che ieri pomeriggio si è lanciato a bordo della sua auto contro i passanti che a quell'ora gremivano l'isola pedonale della città. L'uomo ha percorso a velocità elevata la Grimmarische Straße, travolgendo una ventina di persone, due delle quali sono morte ancora sul posto. Un bilancio pesante, ma sarebbe potuto andare ancora peggio se dopo 500 metri l'uomo non avesse terminato improvvisamente la sua folle corsa, lasciandosi arrestare dalla polizia. Secondo gli inquirenti, l'uomo avrebbe agito in modo intenzionale, ma sembra esclusa, almeno per il momento, una matrice terroristica a sfondo politico o anche religioso. Un video pubblicato sulla piattaforma X mostra l'uomo al momento del suo arresto. Si vede un uomo dal fisico piuttosto muscoloso e ricoperto da molti tatuaggi e con una conciatura tipica per gli ambienti neonazisti. L'episodio ha scosso l'opinione pubblica tedesca, risvegliando i brutti ricordi di attentati analoghi avvenuti in passato, ad esempio ai mercatini di Natale di Berlino e Magdeburgo. E ancora una volta divampano nel paese le polemiche sulle misure di sicurezza insufficienti per prevenire simili attentati. Da Berlino per Popolare Network, Walter Raue.
14: In Cina c'è stata una grande esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio che ha ucciso almeno 21 persone. È successo a Liuyang, nello Hunan, nella parte centrale del paese. Sui social circolano video che mostrano scoppi continui accompagnati da un'enorme nuvola di fumo. Sono in corso al momento le operazioni di soccorso, sarebbero una sessantina i feriti. In chiusura la Commissione europea riscrive all'Italia e chiede chiarimenti sulla partecipazione russa alla Biennale. Il motivo è il sospetto di violazione delle sanzioni per la riapertura del padiglione di Mosca. Bruxelles aveva già espresso le proprie perplessità annunciando la revoca di 2 milioni di euro di fondi all'ente. L'Unione Europea non è però soddisfatta della risposta arrivata da Roma sull'apertura di un'istruttoria ma anche sull'autonomia decisionale della fondazione. L'attuazione e l'applicazione delle sanzioni sono responsabilità primaria degli Stati membri, riporta la lettera. La Commissione contesta il potenziale beneficio economico indiretto che l'istituzione culturale trarrebbe dal padiglione russo. Intanto ieri c'è stata la preinaugurazione della Biennale, il servizio di Tiziana Ricci.
1: Siamo qui a nutrirci d'arte perché ha una potenza ancora maggiore di ogni prepotenza. L'ha detto il presidente Buttafuoco alla preinaugurazione della 61esima Biennale d'Arte a Forte Marghera, presentando gli artisti selezionati dalla curatrice Coyo Kuo. Intanto la polizia è già in assetto di guerra schierata all'ingresso dei giardini, a pochi passi dal padiglione russo, che con quello di Israele si immagina saranno oggetto delle proteste. Buttafuoco dunque tira dritto nella sua posizione contro il parere contrario di governo e Commissione europea, orientata a sospendere 2 milioni di finanziamenti, ma il presidente ha già detto che non sono essenziali eventualmente per il cinema. Si profila però una mediazione, quella di Luca Zaia, presidente del Consiglio Veneto, sostenitore della posizione di Buttafuoco, che ha tuttavia accolto la proposta delle Pussy Riot, gruppo femminista antiputiniano, già arrestate a Mosca per la preghiera punk. Vorrebbero ricordare gli artisti arrestati e morti in carcere, con una certa forma di incursione in Biennale. Zaia ha detto che ne parlerà con Buttafuoco. Intanto l'Iran ha rinunciato a partecipare dopo lo scoppio della crisi nel Golfo. La lista ufficiale è quindi di 100 paesi con la Tanzania e le Seychelles. Preapertura dal 6 all'8 e apertura al pubblico il 9 maggio. Saranno giorni d'aria crespa? Staremo a vedere.
14: Le notizie tornano alle 8.30, redazione Emanuele Valenti e Alessandra Tommasi, una buona giornata e un buon ascolto.
21: Popolare Network.
22: Il mal di denti non è un lusso, la cura e la prevenzione del...

0: dell'Accademia Dentale Italiana al numero verde 800 08 94 82.
1: Sorridere è un diritto.
2: Arrestato con un blitz l'anello nuziale accusato di aver derubato oltre 100 anziani. Mentre oggi a Pavia un comando di braccialetti ha assaltato in pieno giorno un ufficio postale. Troveremo gli orecchini assassini, ha promesso il ministro in un incontro al Viminale. Salgono intanto a 15 i casi di collane accusate di molestia.
3: Basta coi gioielli malvagi.
2: Scegli i gioielli etici Ethical Jewels. Oro e diamanti estratti rispettando l'ambiente e i diritti umani.
3: Vai su gioielleriabelloni.it.
4: Presto, presto.
5: Le notizie appena sveglie.
4: Here we go. Alle 7.47 di martedì 5 maggio torniamo con Presto Presto per la rassegna stampa dei quotidiani di oggi. Claudio Iampaglia, Cinzia Poli, molti quotidiani che titolano su quello che sta avvenendo nello stretto di Hormuz, come il Corriere della Sera che titola battaglia navale a Hormuz, gli Stati Uniti dicono aperto un corridoio per il passaggio, in fiamme un cargo sudcoreano, gli Emirati dicono attaccato un nostro sito petrolifero.
5: La Repubblica, la battaglia di Hormuz. Gli USA distruggono 6 imbarcazioni dopo che i Pasdaran avevano lanciato missili e droni. Trump, se Teheran attacca, sparirà dalla terra.
4: Il Messaggero, a Hormuz tornano i missili, l'Iran colpisce un cargo e attacca gli Emirati Arabi.
5: Hormuz, battaglia navale, Trump, vi spazziamo via il giorno.
4: Domani, USA, Iran tra droni e propaganda, Meloni in ansia va a caccia di gas.
5: Forse la più chiara delle descrizioni è quella del manifesto, buchi nell'acqua, il titolo scorta armata per uscire da Hormuz. Scatta l'operazione Project Freedom e nel Golfo è subito clima di battaglia navale. 2000 imbarcazioni intrappolate ma nessun armatore osa muoversi. L'Iran lancia missili di avvertimento, Trump non sa più come uscire dalla sua stessa rete.
4: Alberto Simoni sulla Stampa ci dice che c'è stata una sequenza di annunci e smentite sugli attacchi alle rappresentaglie nello stretto di Hormuz e che Donald Trump, parlando con la ABC, ha ridimensionato gli attacchi iraniani con un "non è stato un fuoco pesante". Domenica sera il presidente aveva annunciato il Project Freedom, un piano per garantire alle navi intrappolate oltre lo stretto di Hormuz una via di uscita. Nessuna scorta ad hoc militare, ma un continuo monitoraggio con l'apertura garantita dalla US Navy di un corridoio marittimo sicuro. Le unità militari iraniane hanno lanciato droni, missili e usato piccoli barchini per intralciare e colpire. 6, secondo Trump, sono stati distrutti. Un botta e risposta che ha avuto però l'escalation quando gli iraniani hanno colpito con i droni la zona petrolifera di Fujairah nel Golfo dell'Oman. È scoppiato un incendio e negli attacchi è stata colpita anche una petroliera battente bandiera sudcoreana.
5: E Francesca Cafferri su Repubblica racconta proprio questo fatto, cioè l'attacco agli Emirati Arabi, poi di fatto perché Fujairah è in quell'area lì, 3 round di allarmi risuonati sugli Emirati Arabi Uniti, il paese più colpito dalla risposta iraniana, oltre ai 12 missili balistici intercettati è stato il suono delle sirene nell'aria ripetuto a far capire che la giornata, che qualcosa non andava. Per l'Iran l'intero stretto è sotto il suo controllo, gli Emirati che fino a febbraio ne controllavano una parte ne dovrebbero essere esclusi. Chiaro il messaggio, chi tenta di valicare le due linee rosse ne pagherà il prezzo. Poi c'è Donald Trump che si è autorappresentato stavolta come un guerriero Jedi con Yoda nel taschino.
4: Hai visto, Mandalorian è diventato.
5: Sì, ed Emanuele Grimaldi, presidente mondiale degli armatori e ovviamente patron della Grimaldi, dice: tentare di passare oggi sarebbe temerario, ai miei colleghi dico di pazientare, è uno stop illegale, ma preferisco tutelare i miei equipaggi.
4: E a proposito di equipaggi, Greta Privitera del Corriere della Sera è riuscita a parlare con un capitano, di una petroliera bloccata nel Golfo Persico, Rahman Kapoor, e dice che sono 2 mesi, 6 giorni esatti dal 28 febbraio, dall'inizio della guerra in Iran, che per Rahman Kapoor coincide con il momento in cui ha gettato l'ancora sul fondo dello stretto di Hormuz senza più levarla. Il capitano e il suo equipaggio di 23 uomini, di cui il più giovane ha 20 anni, sono parte di una flottiglia immobile di 20.000 marittimi intrappolati a bordo di 2000 navi che galleggiano ferme nel Golfo Persico. È la sua, si tratta di una petroliera di medie e grandi dimensioni che trasporta petrolio e metalli, e ci racconta che lui è indiano come la maggior parte dei suoi marinai, che fa il capitano da 14 anni, e per Kapoor la cosa peggiore di queste settimane assurde è l'incertezza. Dice: in questa sospensione che assomiglia sempre di più a un esilio senza senso. E poi anche ricorda che a volte c'è stato da avere paura, abbiamo visto centinaia di missili passarci sopra la testa e abbiamo assistito ad attacchi contro navi anche vicini alla nostra.
5: Sul Manifesto, tutto bene anzi male, Trump oscilla, la benzina aumenta, Marina Catucci, l'editoriale di Alberto Negri verso l'abisso, trascinati dai fallimenti. Alberto Negri parla di una nuova escalation nella guerra contro l'Iran, il conflitto in una guerra navale nello stretto, è questo che potrebbe succedere. La scorsa settimana gli equipaggiamenti militari statunitensi sono stati spostati a ritmo serrato verso Israele, ai ricargo militari poi sono arrivati dalla Germania in Medio Oriente, e quando si parla di ritiro americano dall'Europa e dalla NATO a volte si dimentica che il vecchio continente è l'avamposto degli Stati Uniti.
4: Su Domani c'è l'editoriale di Renzo Guolo che si intitola Un conflitto che non ha nessun punto di approdo, la chiave resta Hormuz, e appunto quello che si dice, che continuano questi blocchi contro blocchi, attacchi e contro attacchi. Se questo è un, diciamo, un conflitto senza approdo, però invece ci sono degli esiti tremendi in quello che sta succedendo in Libano, lo scrive Lucia Capuzzi sulla prima pagina di Avvenire, villaggi in polvere. I bulldozer di Tel Aviv radono al suolo i piccoli centri lungo il confine con il Libano e le 12 famiglie cristiane di Yarun, che sono state evacuate a marzo, si sono ritrovate le case distrutte. L'intero Yarun è scomparso, semplicemente non c'è più. Che senso ha continuare a vivere qui? Maria racconta la sorte toccata al piccolo villaggio cristiano al sud del Libano. Non è purtroppo un caso isolato. All'interno della linea gialla, la fascia di sicurezza tracciata da Israele tra la frontiera e il fiume Litani, sono almeno una ventina i centri abitati spianati dai bulldozer israeliani, secondo quanto risulta dall'analisi delle immagini satellitari, per cui si vedono queste enorme chiazze bianche. E segnaliamo ultima cosa sul Libano. Sul Libano, Francesca Mannocchi, Libano, il calvario dei medici, ci racconta a Tiro i funerali di 3 sanitari uccisi, di come Tel Aviv provi a delegittimare i soccorsi accusando Hezbollah di usare le ambulanze come copertura, ma per Amnesty non ci sono prove.
5: E bulldozer e sfollamenti anche a Tul Karem, è ripreso il muro di ferro, i soldati israeliani, siamo in Cisgiordania. La guerra torna alle porte, 40.000 gli sfollati dai campi di Jenin e Farah, migliaia le case distrutte, anche qui comincia proprio ritorna la distruzione. E poi finanzia e annetti, i giovani delle colline con i soldi del Fondo Nazionale Ebraico, sulle violenze dei coloni e la pulizia etnica c'è l'ombra del programma appunto del fondo per i giovani israeliani problematici, i giovani delle colline vengono di fatto finanziati e invitati in qualche modo e protetti dall'esercito a invadere i territori palestinesi in Cisgiordania.
4: La stampa invece sposta il fuoco tra uno scontro tra Trump e Meloni. Trump, l'accusa di Meloni è il titolo, la premier dice: non capisco gli USA, l'Italia ha rispettato i patti. E anche per quanto riguarda l'arrivo di Rubio in Italia c'è una certa freddezza, ha detto: penso che lo vedrò. Gli Stati Uniti discutono di un loro disimpegno dall'Europa, è una scelta che non condividerei. Alcune cose dette non le considero corrette e nessuno in modo formale ha chiesto l'aiuto degli alleati, e poi quando i cittadini percepiscono che le grandi sfide non sono governate perdono fiducia nelle istituzioni. C'è poi l'analisi di Flavia Perina, l'amico rinnegato, finita la competizione nel governo per chi è più nelle grazie del presidente, persino Salvini ha smesso di difendere le scelte della Casa Bianca.
5: A pagina 10 di Repubblica, Claudio Tito da Bruxelles ci racconta il progetto sostituzione, cioè il piano europeo per rimpiazzare i soldati statunitensi e salvare la NATO. La preoccupazione dopo l'annuncio di Trump, Kaya Kallas, la responsabile politica estera, dice: dobbiamo fare di più, prende forma una nuova alleanza atlantica e un flirt col Canada.
4: Per quanto riguarda la crisi energetica, l'analisi di Pietro Reichlin oggi sulla stampa dice che serve un piano europeo anti-inflazione e la risposta dei singoli stati non basta. Scrive Reichlin che le risposte nazionali frammentate aggraverebbero la crisi, mentre un'azione coordinata può stabilizzare i mercati e proteggere i consumatori. Sia la Commissione che le istituzioni internazionali mettono in guardia contro risposte politiche che, pur popolari nel breve periodo, distorcono i segnali di prezzo, incentivano un maggior uso di fonti fossili e sono controproducenti nel lungo termine, come un tetto ai prezzi del gas, sovvenzioni generalizzate ai combustibili fossili o l'indebolimento del sistema europeo di scambio delle emissioni ETS. Proprio la politica che stiamo seguendo noi in Italia.
5: Sicurezza e migranti, bocciatura dell'ONU. Il Comitato contro la tortura dell'ONU conclude l'esame sull'Italia con una lunga lista di critiche. C'erano state anche una folta delegazione inviata dal governo italiano per, diciamo, contestare e delucidare tutte le norme di polizia, di fatto polizia, carcere, CPT, decreti di sicurezza, e la lunga lista per cui l'Italia dovrebbe sostenere che ogni forma di tortura e di maltrattamento è una negazione del diritto, secondo l'ONU.
4: Apertura tutta italiana per il Fatto Quotidiano: tagli alle intercettazioni, multe e galera ai cronisti. Tornano Nordio e Forza Italia contro chi le usa e chi le pubblica, le intercettazioni. Pene fino a 5 anni, multe da 100.000 euro a chi cita gli atti, anche se non sono segreti, lo chiedono i forzisti. Il ministro Nordio vuole ridurre la spesa di 300 milioni all'anno. Dentro ne scrive ad esempio Liana Milella: bavaglio per verbali, atti e conversazioni, multe fino a 100.000 euro.
5: La Verità si occupa del vietato di Renault alla moschea. Le pubblicità contro il luogo di culto della Lega vengono, diciamo, tolte dagli autobus di Venezia. Libero, report che figuraccia. Il giornale: rivoluzione casa, sgomberi più veloci, appartamenti liberi in 60 giorni.
4: Domani l'altro titolo principale è non solo biennale, gli scontri a due che spaccano la destra. Sì, perché in biennale si sono visti scontrare Alessandro Giuli, il ministro della cultura, contro Pietrangelo Buttafuoco. I duelli a destra sono tanti e stanno spaccando il governo tra Meloni e Marina Berlusconi, il conflitto Crosetto-Mantovano, la guerra Salvini-Vannacci e poi altri, ad esempio Fabio Rampelli, spodestato da Arianna Meloni, Francesco Lollobrigida che si scontra con Giovanni Donzelli, anche all'interno della RAI la di Giampaolo Rossi contro il direttore del TG1 Gianmarco Chiocci, e anche all'interno di Forza Italia Antonio Tajani contro Mulè.
5: Invece dall'altra parte su Repubblica: Marianna Madia, lascio i Dem per Renzi, scommetto sulla casa riformista per vincere, la sinistra non basta. Ma c'è anche, se non sbaglio, su Madia che saluta il PD, Renzi ringrazia. Siamo sul Il Giorno a pagina 8 e 9. Andiamo subito qua. L'ex ministra Madia, l'abbiamo già detto, l'amarezza di Sandra Zampa, si è smarrita la pluralità, la senatrice riformista che critica, insomma, il corso. Poi, se volete, c'è la Russa che dice, che attacca la Flontiglia,
4: che dice che è propaganda, sì, per poter dire di essere stati torturati.
5: È propaganda e non salvano le vite, così possono dire di essere stati torturati.
4: Segnaliamo soltanto in chiusura la prima pagina della Stampa, grande fotonotizia: lunga vita ai cani negli USA, una pillola per la longevità degli animali che invecchiano come gli umani.
5: E allora, se volete saperlo, ad Amsterdam dal 1 maggio stop alle pubblicità di automobili, cioè legate alle fonti fossili sarebbe meglio dire, e di prodotti a base di carne. Cioè la protesta poi delle associazioni dei produttori, ovviamente, dei due prodotti, ma così sarà.
4: Sono nel frattempo arrivate le 8, la rassegna stampa continua, diventa internazionale. Passiamo alla linea a Roberto Festa, noi torniamo tra poco con i nostri approfondimenti.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tassi di soggiorno, registrazioni dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
9: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
8: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
9: Affitti brevi, tranquillità lunga.

0: Esteri, la rassegna stampa dei giornali internazionali, a cura di Roberto Festa.
1: Buongiorno, Donald Trump invia navi da guerra per rompere il blocco iraniano dello stretto di Hormuz. L'operazione statunitense, annunciata come Progetto Libertà, alza drasticamente la posta in gioco nel conflitto. Allora, il titolo questa mattina sul Guardian riassume la piega che ha preso il conflitto tra Stati Uniti e Iran nelle ultime ore. Sembra infatti precipitare di nuovo, la diplomazia non ha fatto progressi in queste settimane, al tempo stesso il blocco navale nello stretto di Hormuz è vicino al punto di rottura e quindi sembra imminente il ritorno allo scontro militare. Ecco il New York Times: attacchi nel Golfo minacciano di riaccendere il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Navi da guerra statunitensi hanno abbattuto missili e droni diretti contro navi che la Marina stava scortando attraverso lo stretto di Hormuz. Le autorità degli Emirati Arabi Uniti accusano l'Iran di un attacco con droni. Allora, il Wall Street Journal presenta la vicenda sotto un particolare punto di vista, diciamo, titolo: gli attacchi alle navi da guerra statunitensi nello stretto di Hormuz mettono alla prova la volontà di Trump di porre fine alla guerra con desiderio del presidente Trump di porre fine alla guerra con l'Iran è messo a dura prova, scrive il Wall Street Journal, dopo che Hormuz mettono alla prova la volontà di Trump di porre fine alla guerra con Teheran ha aperto il fuoco contro navi da guerra americane.

da una considerazione, cioè che Trump non ha alcun desiderio di riaprire una guerra che per lui si è rivelata un problema politico, militare, strategico di difficile soluzione, un problema che lo ha fatto ulteriormente calare nei consensi, che ha impresso dinamiche negative su prezzi e consumi. Il problema per lui è che se non vuole appunto riaprire il conflitto, il presidente a questo punto non sa nemmeno come farlo finire il conflitto. Scrive il Wall Street Journal. Funzionari statunitensi affermano che Trump da giorni oscilla tra due impulsi contrastanti: punire severamente l'Iran per non aver abbandonato il suo programma nucleare ed evitare, dall'altra parte, una significativa escalation che potrebbe trascinare gli Stati Uniti più a fondo in un conflitto medio orientale. Trump vuole evitare una nuova campagna di bombardamenti, affermano i funzionari, e preferisce una soluzione negoziata per porre fine ai progressi nucleari di Teheran e alla guerra che dura da settimane e che ha fatto aumentare i prezzi del gas e danneggiato l'economia globale. Se questo quindi è il desiderio, diciamo, l'orientamento del presidente, il problema per lui è come realizzare questa strategia, anche perché l'Iran si mostra avversario particolarmente ostico, capace di mettere a dura prova la capacità militare e strategica americana. Ecco a questo proposito un altro pezzo interessante dal Wall Street Journal. L'Iran sta usando le tattiche degli anni Ottanta con l'aggiunta dei droni per paralizzare il traffico marittimo globale. 4 decenni fa l'Iran e gli Stati Uniti si scontrarono, scrive il Wall Street Journal, e finirono per il controllo del trasporto petrolifero, un episodio con parallelismi, seppur approssimativi, con la guerra odierna. Durante la guerra delle petroliere degli anni Ottanta, scrive il Wall Street Journal, l'Iran utilizzò missili, mine e motoscafi per affermare il proprio controllo sullo stretto di Hormuz. All'epoca fu necessaria un'ampia operazione navale, inclusa la distruzione dei posti di comando sulle piattaforme petrolifero offshore da parte dei Marines statunitensi, per spezzare il dominio di Teheran. Questa volta, oltre alle tattiche del passato, l'Iran dispone di una legione di droni d'attacco che fungono da significativo moltiplicatore di forza. E la Marina statunitense ha finora deciso di non inviare navi da guerra per scortare le petroliere. La cosa potrebbe appunto cambiare. Le navi da guerra americane potrebbero finire per scortare le petroliere, ma questa appunto sarebbe un'operazione costosa, complessa, pericolosa, che condurrebbe probabilmente a quel conflitto militare che appunto Trump non desidera. Allora, questo è il senso di quanto sta succedendo proprio anche sul campo. Proprio a questo proposito, diversi media oggi hanno resoconti di quanto successo ieri alla Casa Bianca, dove Donald Trump ha ospitato un evento in occasione della settimana delle piccole imprese, dove ha chiaramente cercato, scrivono molti media, di minimizzare gli effetti economici della guerra in Iran. Il presidente ha descritto l'economia americana come in piena espansione e ha previsto che i prezzi della benzina diminuiranno presto. Rivolgendosi a imprenditori provenienti da tutto il paese, da tutti gli Stati Uniti, durante appunto questo evento nella East Room della Casa Bianca, Trump ha dichiarato che la riduzione delle tasse e della burocrazia, operata appunto dalla sua amministrazione, avrebbero portato a risultati record per le imprese e che l'economia è in pieno boom, in piena espansione. A fare da sfondo però a queste dichiarazioni c'è la realtà economica fuori, diciamo, della Casa Bianca, oltre Washington, con l'aumento dei prezzi dell'energia che sta colpendo duramente famiglie e imprese e con molti americani che affermano appunto che la loro situazione economica è peggiorata durante il secondo mandato di Donald Trump. Oltre alle dichiarazioni di facciata, è ormai piuttosto chiaro, diciamo, la cosa è piuttosto chiara
anche alla Casa Bianca, anche tra i repubblicani. C'è ormai il sentore forte che gli orientamenti dell'opinione pubblica americana si stanno disponendo, diciamo, contro questa amministrazione, contro il governo di Donald Trump, e la cosa potrebbe avere esiti particolarmente negativi sulle elezioni di midterm. C'è a questo proposito un pezzo

oggi sul Washington Post un'esclusiva che ha questo titolo: gli avvocati della Casa Bianca preparano lo staff ad affrontare un congresso a maggioranza democratica. In incontri privati, gli avvocati stanno ricordando ai membri dello staff come funziona il controllo parlamentare e suggeriscono le migliori pratiche per gestirlo. Cioè, anche alla Casa Bianca sono ormai consapevoli che dal prossimo gennaio, quindi dopo le elezioni di midterm del 3 novembre, il nuovo congresso si riunirà appunto a inizi gennaio, quindi dal prossimo gennaio potrebbe esserci una maggioranza democratica al congresso. Quindi si tratta di gestire una situazione in cui Trump non potrà più contare sull'appoggio del Congresso. Il Financial Times questa mattina ha un pezzo che racconta un aspetto laterale, ma comunque importante, di questa crisi. Titolo: come Merz, il cancelliere tedesco, ha fatto fallire il suo piano per contenere Trump. Un attacco al presidente degli Stati Uniti sembra aver vanificato un anno di sforzi per instaurare un rapporto. Vi leggo l'attacco. Nel suo primo anno di mandato, Merz ha cercato di costruire un rapporto di collaborazione con Donald Trump, recandosi a Washington 2 volte e tornando in patria a marzo scorso con parole di grande elogio. La Germania è stata fantastica, aveva detto il presidente degli Stati Uniti. E Merz è un leader eccellente, aveva detto. Questa strategia di cauto contenimento di Trump da parte appunto del cancelliere tedesco Merz si è sgretolata però la scorsa settimana, quando Merz ha detto agli studenti della sua regione d'origine, il Sauerland, che Teheran sta umiliando gli Stati Uniti. Trump ha replicato che Merz è totalmente inefficace, che dovrebbe concentrarsi sul risollevare le sorti del suo paese in rovina, e poi Trump ha annunciato l'intenzione di ritirare 5.000 soldati statunitensi dalla Germania entro quest'anno, ha annullato il dispiegamento di missili a lungo raggio, considerati fondamentali per la deterrenza della NATO contro la Russia, e ha minacciato di aumentare i dazi sulle auto provenienti dall'Unione Europea dal 15 al 25%. Le dichiarazioni, appunto, a questa scolaresca da parte di Merz facevano comunque seguito alle critiche sempre più aspre del cancelliere sulla guerra con l'Iran, che ha fatto impennare i prezzi del carburante e dimezzato le previsioni di crescita della Germania per il 2026, portandole ad un misero più 0,5. Quindi l'aumento dei dazi sui veicoli potrebbe ulteriormente ridurre insomma, la crescita tedesca. Insomma, una frattura a questo punto difficilmente ricomponibile tra Stati Uniti e Germania. Concludo con un paio di articoli che mi paiono interessanti da Al Jazeera. Al Jazeera, che scrive, che racconta i preparativi di guerra in corso in Iran, mentre le tensioni con gli Stati Uniti nella regione di Hormuz si intensificano, quindi le autorità iraniane stanno mobilitando i propri sostenitori, stanno preparando la propria opinione pubblica per un conflitto potenzialmente lungo. Quindi anche da parte iraniana si dà per probabile una ripresa delle ostilità. Concludo però con Al Jazeera, che oggi ha una serie di pezzi interessanti sulla guerra in Ucraina. Allora, un titolo: Russia e Ucraina dichiarano il cessate il fuoco contrapposti. Allora, Mosca dichiara una guerra, una tregua per il 9 maggio, in occasione della parata per la commemorazione della Seconda Guerra Mondiale. Kiev si compiace però per la paura che il suo avversario prova per i suoi droni. E infine un altro articolo da Al Jazeera che riguarda la guerra: come sfuggire all'esercito russo. I soldati in servizio in Ucraina cercano una via d'uscita. L'esercito russo si trova ad affrontare una crisi di diserzione. Molti, appunto, tra i ragazzi che vengono mandati al fronte non ci vogliono andare e disertano. È tutto con la rassegna stampa internazionale di Radio Popolare. Un saluto da Roberto Festa. Ciao.

0: Sono le 8:13, a presto presto a Radio Popolare, Claudio Iampaglia, Cinzia Poli. I nostri approfondimenti iniziano oggi con una prospettiva un po' diversa, differente del conflitto degli Stati Uniti e l'Iran, non solo la crisi dei prezzi dell'energia, ma anche la crisi e la ricaduta della crisi sulle risorse alimentari. Leggevamo l'altro giorno su Internazionale della crisi dei pistacchi. Questa è un po' una notizia un po' pop, così come quella dello zafferano iraniano che non arriva più, però insomma diciamo che l'impatto è ben più pesante e strutturale. Ne parliamo con Cristina Guarda, che è eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra in Commissione Agricoltura. Buongiorno onorevole Guarda.
1: Buongiorno a tutti voi, davvero grazie di questa occasione.
0: No, grazie a lei, che tra l'altro è stata tra le prime appunto a segnalare l'impatto della guerra in Iran sulla filiera agricola e quindi su tutto il settore alimentare.
1: Grazie, anzi è stato un dovere, uno perché io stessa vengo da quel settore e so che cosa significa questo in termini non soltanto di costi per l'agricoltore, ma specialmente poi nel costo finale, e quindi è stato per me obbligatorio denunciare questa condizione che in Europa provocherà sicuramente, probabilmente nei prossimi mesi, un aumento di più del 10% del costo del cibo e quindi un peso enorme sui portafogli delle famiglie, e però dalle altre parti del mondo, tipo in Africa eccetera, sta già cominciando a provocare carestie ed è assurdo che non se ne parli. E la cosa più assurda è che la settimana scorsa, nel momento in cui abbiamo dovuto discutere il tema delle ripercussioni della crisi in Medio Oriente, delle guerre in Medio Oriente causate da Trump e Netanyahu sull'Europa, Ursula von der Leyen non ha citato minimamente l'impatto sull'agricoltura. Solo la parte energivora e non la parte sull'agricoltura, che invece è sostanziale. Questo la dice davvero lunga.
2: Tra l'altro, ci corregga, perché poi l'Europa ci piace tanto a tutti, ma poi la conosciamo anche poco, spesso lo dobbiamo ammettere, no? Allora, se da un lato sui giornali ovviamente c'è tutto il dibattito sulla politiche energetiche, i ristori, le sovvenzioni, stanno meglio i paesi che hanno investito sulle rinnovabili, ma va, e così via, dell'agricoltura proprio sappiamo soltanto prezzi schizzati alle stelle, cioè sappiamo soltanto la parte finanziaria, perché spesso questi prezzi non sono i prezzi veri, sono i prezzi dei futures, cioè di quelli che sono, tra virgolette, i prezzi supposti aumentati o diminuiti che il mercato finanziario stabilisce con contratti che dovevano essere d'assicurazione, ma poi sono speculativi. Quindi ci sono due problemi, la speculazione e le condizioni reali.
1: Sì, e allora tutto questo deriva però anche da scelte politiche, diciamocelo, perché noi abbiamo generato un'agricoltura europea estremamente dipendente da input derivanti da importazioni o derivanti da importazioni di fonti fossili. I fertilizzanti chimici che siano prodotti in Europa o che siano prodotti fuori Europa derivano da tutto questo e generano un costo all'agricoltore che è difficilmente copribile, specialmente oggi, specialmente in queste condizioni anche di forte crisi, a prescindere dalle guerre, anche relativamente a crisi climatica, una serie di altri appesantimenti in termini economici per l'agricoltore stesso e quindi per il consumatore. Quindi diciamocelo, oggi l'unica strategia possibile è generare un'agricoltura e un agricoltore e agricoltrice libero dagli input, e questo soltanto cambiando strategia agricola in agricoltura, guidandoci verso pratiche agroecologiche di coltivazione di leguminose, di gestione del suolo in maniera differente e di gestione anche interna di semi e di tutti quegli input che sono al momento necessari, dove è possibile cercare di togliere la dipendenza dell'agricoltore da queste sostanze, da questi input, è importante perseguirlo. Uno, per una questione di abbassamento di costi di produzione che va a vantaggio anche dell'agricoltore, che magari un pochino di più ci guadagna, visto che solitamente è sottopagato. Due, anche per una questione di giustizia e di benessere e di risposta anche sostenibile in un'agricoltura che così non può continuare, perché sennò ogni anno si genererà una crisi differente.
0: Spieghiamo un po', perché insomma è un passaggio, perché ho dovuto rispolverare un po' le mie scarne così nozioni di chimica. I fertilizzanti azotati come l'urea sono derivati dal metano, e dal metano si ottiene l'ammoniaca, dall'ammoniaca l'urea. Il passaggio, come suggeriva lei, quindi a dei fertilizzanti di origine organica permetterebbero quindi di non importare questa urea di provenienza fossile.
1: Sì, e ci sono anche altre pratiche di conduzione agricola che consentono la rigenerazione della capacità fertile del suolo. Esistono appunto pratiche come la rotazione, eccetera. Ci sono dei luoghi, come per esempio la pianura padana, in cui c'è un eccesso, per esempio, di fertilizzanti organici e di digestati, eccetera, e altre zone in cui invece questo non c'è. Quindi c'è bisogno di unire le strategie in modo tale da evitare che ci siano delle diversità di trattamento e che ci sia una strategia capace invece di coprire area per area il fabbisogno senza sovraccaricare di costi di acquisto di materie prime, come appunto fertilizzanti chimici, l'agricoltore. Quindi questo è ciò che proponiamo. E al contrario, che proponiamo noi Verdi, al contrario, in Europa, i partiti di maggioranza stanno tutti puntando su semplicemente il cambiamento di localizzazione di produzione di fertilizzanti chimici, cioè ancora dipendenti dalle fonti fossili, quindi dall'importazione di fonte fossile, ma semplicemente la produzione importata qua in Europa e sostenuta qua in Europa. Questa strategia purtroppo mi dispiace, ma non può tenere. Non può tenere perché, ribadisco, noi dobbiamo cercare di generare un'agricoltura che sia a misura di portafoglio di cittadino europeo, a misura di capacità e di indipendenza dell'agricoltore e non ancora una volta generare una filiera dietro all'agricoltura che guadagna sulle spalle di chi invece fa più fatica.
2: Stavo pensando a cosa invece dicono adesso ci permetta la parola, le lobby dell'agricoltura, delle aziende, quelle anche dei produttori, quelle anche delle associazioni contadine. C'è qualche presa di posizione nel dibattito?
1: Nel dibattito c'è la richiesta di generare stock di fertilizzanti, per quanto riguarda le grandi categorie agricole c'è il desiderio di continuare ad avere, di importare la produzione appunto di fertilizzanti in Europa. Per quanto invece riguarda l'agricoltore medio, ecco, l'agricoltore di fianco a casa mia, per intenderci, e accanto alle nelle nostre aree rurali, eccetera, c'è la richiesta per piacere, fateci guadagnare di più e fateci spendere di meno. E allora questa deve essere assolutamente la strada e la soluzione. Oggi ci sono un po' troppi interessi lobbistici del settore comparto chimico, eccetera, in tutti gli ambiti, compreso in quello agricolo, che stanno manipolando e hanno i soldi per riuscire a generare a manipolare sia l'opinione pubblica che l'opinione politica in una maniera che è estremamente, a vantaggio loro e poco a vantaggio collettivo.
0: La ringraziamo tantissimo,
2: Beh, una
0: onorevole.
2: segnalazione
0: È
2: importante.
0: importante, beh sì, certo, ci
1: Eh
0: fa
1: sì.
0: capire molte cose, da dove arrivano determinati problemi. Grazie all'onorevole Cristina Guarda, l'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra. Insomma, buon lavoro in Commissione Agricoltura, allora.
1: A voi, grazie di
0: Buona
1: cuore.
0: giornata.

0: Continuiamo a parlare di cibo e guerre, ma cambiamo prospettiva, la ribaltiamo. Adesso abbiamo discusso con l'onorevole Guarda di come i conflitti impattino sulla possibilità, sui prezzi e anche sull'approvvigionamento delle risorse alimentari. Adesso vediamo invece come la ricerca di cibo, di risorse alimentari, produca essa stessa a volte dei conflitti. Lo facciamo insieme a Francesco De Agostini, che è un giornalista freelance e un documentarista con più di 13 anni di esperienza nel settore alimentare e ambientale, che ha appena finito di girare un documentario dal titolo Non solo petrolio, How to feed the planet, come nutrire il pianeta. Buongiorno De Agostinis.
1: Buongiorno, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori, buongiorno.
0: Questa proprio è la domanda, insomma, come faremo a nutrire il pianeta, soprattutto con l'aumento della popolazione, senza scatenare appunto ulteriori conflitti, ulteriori guerre?
1: Guarda, il documentario è effettivamente cerca di dare una risposta a questa domanda, ma la conclusione a cui giunge è che forse la domanda, per come ce la poniamo e per come viene ripetuta tantissime volte, se sembra veramente una cosa sentito mille volte, è sbagliata un po' in alcuni presupposti, nel senso che in realtà ci chiediamo sempre come facciamo a nutrire il pianeta con una popolazione che sta crescendo a dismisura e che arriverà ai 10 miliardi, 12 miliardi, insomma ci sono diverse traiettorie, con un sistema alimentare che già oggi sta creando grossi problemi, vedi la deforestazione, la sovrappesca, i cambiamenti climatici, che si sa che sono tanto legati a appunto al sistema alimentare, no? E in realtà il film mette un po' in questione proprio questa domanda, dice: ma davvero dobbiamo produrre di più? Insomma, la conclusione a cui arriviamo, le domande che ci poniamo sono queste: davvero dobbiamo aumentare la produzione per dare da mangiare a tutte queste persone, a questa popolazione che è in crescita? In realtà no, ma questa è una risposta che si può già spoilerare, perché è qualcosa di abbastanza noto. In realtà abbiamo già risorse alimentari a sufficienza, il problema è di come vengono utilizzate, e qui mi aggancio al tema della mattinata, cioè questo dei conflitti. Se ci sono alcuni paesi, alcuni modelli alimentari che cercano di fare delle produzioni alimentari che sono che consumano troppe risorse, questo inevitabilmente porta a consumare le risorse di altri, o a distruggere il pianeta, o a fare sovrappesca. Per cui non è tanto un tema come fare ad aumentare la produzione per mangiare tutti, ma è come usare meglio le risorse alimentari che abbiamo già per mangiare tutti, senza andare incontro a nuovi conflitti e senza, insomma, di fatto sottrarre le risorse ad altri, oppure scontrarci per le risorse, oppure distruggere ecosistemi in mare o in terra.
0: Tu fai anche l'esempio della Repubblica Democratica del Congo, dove appunto ci sono le grandi multinazionali che cercano di accaparrarsi il più possibile grandi superfici, grandi terre, insomma, come se fosse un terreno appunto a disposizione del business, dell'agricoltura, o l'Argentina con la soia, l'Ucraina, granaio d'Europa. Cioè, ci sono già dei casi in questo momento in cui ci sono dei conflitti legati al cibo.
1: Sì, in realtà la nostra sfida è stata proprio dimostrare e raccontare come quasi tutti i conflitti che ci sono hanno anche o solo una matrice che riguarda la produzione alimentare. Per far questo abbiamo guardato diversi tipi di conflitti. Tu citavi il caso dell'Argentina, per esempio, non c'è una guerra in Argentina, eppure quello che abbiamo incontrato è una guerra di frontiera che c'è in realtà. Abbiamo visto questa avanzata dell'agricoltura, delle monoculture, in particolare di soia per produrre i mangimi, il settore della mangimistica che avanza, come avanza in Amazzonia, in Brasile, che è il principale produttore, avanza anche in Argentina, e questo scatena dei conflitti per la terra, perché dove avanzano queste distese di soia, prima c'erano delle comunità che vivevano di agricoltura, che si sfamavano grazie a quell'agricoltura, e che vengono invece cacciate e private della loro terra. Da questo tipo di conflitti andiamo a vedere invece conflitti molto più grandi, di cui che si sono affacciati anche sui giornali, no? Quindi hai citato il caso del Congo o il caso dell'Ucraina. Per esempio in Congo sappiamo tutti che il vettore principale della guerra, che si è recentemente inasprita, è la produzione di terre rare, no? Quindi le miniere, chi controlla queste miniere, che hanno un valore strategico globale per fare i componenti e i cellulari. In realtà, andando lì, parlando, incontrando e capendo, abbiamo visto che già oggi, nei conflitti di oggi, sì, il fattore trainante è quello delle terre rare, ma c'è un grossissimo, peso che riguarda, l'accesso alla terra. Il Congo è un territorio vastissimo e ad esempio lì il conflitto è particolarmente concentrato nelle vicinanze del Ruanda, che invece è un territorio molto piccolo e molto benessere. Questo sostanzialmente si traduce in quel caso in una conquista per la terra, per cercare di prendere una terra che si considera non sia di nessuno. In realtà ci sono città, ci sono comunità che vivono di quello e si crea un conflitto di cui facciamo parte un po' tutti, perché in Congo, insospettabilmente, il Congo è uno dei paesi in cima alle classifiche che vengono fatte frequentemente dalla FAO e da altre istituzioni internazionali per la fame nel mondo, eppure ci sono tantissime multinazionali e attività di cooperazione che vanno proprio lì con l'idea di sviluppare monoculture. In particolare l'olio di palma è un settore che si sta sviluppando molto in Congo, sia nella Repubblica Democratica del Congo, sia nella Repubblica del Congo, paesi quasi omonimi, con i soldi internazionali per fare più olio di palma, per nutrire un mercato globale di olio di palma che è molto redditizio. E quindi vediamo la stessa identica meccanica, insomma, la richiesta, la domanda di terra in un sistema alimentare che cerca sempre di più, ma che ormai ha raggiunto i suoi confini, di fatto scatena dei conflitti. E la stessa cosa più o meno abbiamo visto anche riguardando un po' al conflitto in Ucraina, insomma, c'entrava anche lì la terra.
2: Poi dalla terra si potrebbe passare al mare, al pesce, allo sfruttamento dei mari di cui vi occupate molto sul sito One Earth, a cui ovviamente hai dedicato e dedichi anche molta attenzione giornalistica e dove potete, ascoltatrici e ascoltatori, trovare anche il trailer e capire che cos'è How to Feed the Planet, documentario di cui stiamo parlando col suo autore Francesco De Augustinis. One-earth.it.
0: Il documentario sarà presentato in anteprima a Roma al Festival delle Terre tra qualche giorno, l'11 aprile, che a Roma, insomma, ha la fortuna, può andare a vederlo. Nel frattempo noi ti ringraziamo tantissimo per essere stato con noi, Francesco De Agustinis.
1: Grazie a voi.
0: Buona
1: Buona giornata.
0: giornata. Sono le 8:29, la linea torna al giornale radio per gli aggiornamenti. Noi torniamo tra poco con le altre notizie.

0: Popolare Network.
1: E 30, buongiorno alle notizie di Popolare Network. Gli ultimi bombardamenti russi sull'Ucraina hanno fatto almeno 4 morti e oltre 30 feriti. Gli attacchi sono stati nella regione di Poltava, nel nord-est, e avrebbero colpito infrastrutture energetiche e zone industriali. Nelle scorse ore ci sono stati anche attacchi con droni ucraini su diverse regioni russe. Secondo canali Telegram locali sarebbero stati colpiti un sito industriale dove vengono prodotte componenti per gli armamenti e una raffineria di petrolio.
2: Dalla scorsa estate i danni al programma nucleare iraniano sarebbero stati limitati, lo scrive questa mattina l'agenzia Reuters, citando sue fonti nei servizi americani. Trump, ricordiamo, ha detto più volte che il programma nucleare iraniano fosse stato obliterato. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi intanto ha detto che il progetto degli Stati Uniti di riaprire con la forza lo stretto di Hormuz non porterà da nessuna parte, che la soluzione alla crisi possa essere solo politica. La Casa Bianca ha minacciato nuovamente bombardamenti a tappeto se Teheran dovesse colpire la marina americana nel Golfo.
1: Prove di disgelo tra Italia e Stati Uniti. Venerdì ci sarà l'incontro tra Giorgia Meloni e il segretario di Stato americano Rubio a Roma. Dopo l'udienza da Papa Leone, Rubio tenterà di ricucire i rapporti con Palazzo Chigi, dopo lo strappo di Trump, che ha accusato il governo di non aver fatto abbastanza per la riapertura dello stretto di Hormuz, arrivando a minacciare un ritiro delle truppe statunitensi dal paese. Ieri è arrivata la replica intanto della Presidente del Consiglio. L'Italia ha sempre mantenuto gli impegni in ambiti NATO. È stata netta Meloni che sul disimpegno americano in Europa ha detto: è una scelta che non condivido.
2: La Commissione europea ha riscritto all'Italia, ha chiesto chiarimenti sulla partecipazione russa alla Biennale. Il motivo è il sospetto di violazione delle sanzioni per la riapertura del padiglione di Mosca. L'Unione europea non è però soddisfatta della risposta arrivata da Roma sull'apertura di un'istruttoria, ma anche sull'autonomia decisionale della fondazione. L'attuazione e l'applicazione delle sanzioni sono responsabilità primaria degli Stati membri, riporta la lettera. La Commissione UE contesta il potenziale beneficio economico indiretto che l'istituzione culturale trarrebbe dal padiglione russo.
1: In Colombia 9 lavoratori sono morti dopo un'esplosione in una miniera di carbone causata da un accumulo di gas. È successo a 70 km a nord di Bogotà, in un'area dove tali incidenti sono frequenti. Soccorse altre 6 persone. Secondo l'Agenzia Nazionale delle Miniere, un mese fa la miniera era stata oggetto di un'ispezione durante la quale erano emerse raccomandazioni per rafforzare le misure di sicurezza proprio per la presenza di emissioni di metano. I minatori si trovavano a 600 metri di profondità al momento dello scoppio.
2: A Bari 11 arresti e 3 fermi nell'ambito delle indagini sugli omicidi di Lello Capriati, assassinato nel capoluogo pugliese il 1 aprile del 2024, e di Filippo Scavo, il 43enne, ucciso a colpi d'arma da fuoco lo scorso 19 aprile invece in una discoteca di Bisceglie. Le persone coinvolte sono ritenute parte di clan baresi rivali ai quali sono riconducibili gli ultimi episodi di sangue avvenuti proprio tra Bari e Bisceglie.
1: A Venezia un 20enne è morto annegato dopo essere caduto insieme a 2 coetanei in un rio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco intorno alle 5:30. I 2 sono stati tirati fuori dall'acqua da un'imbarcazione di passaggio. Il terzo non è più riemerso e alle 7:15 circa i sommozzatori hanno individuato e recuperato il corpo. Le notizie tornano alle 9:30. Una buona giornata e un buon ascolto.
0: Popolare Network.
3: E ora la sfida finale. Cocktail.
4: Spritz al tramonto.
3: Colazione.
4: Cappuccino vista mare.
3: Estate.
4: Crociera all'inclusive con Costa.
3: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
8: Ad esempio l'idropittura traspirante Herbol, bianca, 14 litri e a soli 44,90 €. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Conosci la BC della ristrutturazione?
10: Sentiamo.
9: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
10: Wow.
9: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
10: E C?
9: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
10: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
11: Iperceramica.
12: Resto presto.

0: Rieccoci, sono le 8:37, questa è Presto, e parliamo di pace, Claudio. Parliamo di pace non come un pio desiderio, così un afflato.
1: O come ne parlano tutti, sai, si fa presto a dire pace.
0: Esatto, il peace washing, c'è anche questo adesso. Invece la pace è proprio come un processo, una cosa da costruire, in cui mettere in atto delle professioni, anche delle tecniche, anche delle tecnologie. Lo facciamo insieme a Bernardo Venturi, che è direttore dell'Agency for Peace Building, agenzia che compie adesso quest'anno 10 anni e che è il motore, insomma, principale del Bologna Peace Building Forum dal 6 all'8 maggio, appunto, a Bologna. Buongiorno Venturi.
2: Buongiorno.
0: Abbiamo visto il programma del Bologna Peace Building Forum, che tra l'altro è arrivato alla sua 8ª edizione, ed è appunto un programma molto fitto e anche, appunto, dicevamo, molto tecnico: l'uso dell'intelligenza artificiale, le strategie digitali, è una cosa complessa ma pratica.
2: Sì, assolutamente, perché lavorare per la pace è una professione, come dicevate, quindi servono competenze ed è giusto esplorarle e comprendere anche come cambiano, no? Quindi anche le tecnologie digitali possono aiutare e sostenere i processi di pace, possono aumentare la partecipazione. Abbiamo visto in alcune zone, in alcuni conflitti, per esempio anche in Sudan, come alcuni gruppi di donne sono riuscite a contribuire maggiormente anche ai dialoghi e ai processi di pace da remoto, per esempio, o anche con l'intelligenza artificiale, che appunto non è una soluzione per tutti i mali, ma come è applicata in altri campi, così può essere a supporto di analisi, previsione delle crisi e supporto anche come agente ai processi di mediazione.
1: Io volevo farle questa domanda, Bernardo Venturi. Intanto voi fate un mestiere difficilissimo e interessantissimo. Dall'altra parte, il tema del vostro forum, del Peace Building Forum, ha un titolo meraviglioso: come finire le guerre. Guardavo dei dati ieri e in effetti, se c'è una cosa che è cambiata enormemente dalla Seconda Guerra Mondiale a oggi, quindi gli 80 anni, sono tre fondamentalmente, probabilmente. Uno, il maggior numero di conflitti, siamo a 56, ne vengono calcolati. Si è invertito, enormemente più vittime civili che soldati, e il tre, forse, più guerre che non si concludono, nessuno le vince queste guerre. Quindi, come finire le guerre? Ci vuole un bel punto di domanda per noi, ma voi l'avete tolto questo punto di domanda. Voi è assertivo: come finire le guerre? Come si finiscono le guerre?
2: Sì, infatti proprio da questa riflessione partivamo, dal fatto che negli ultimi anni i conflitti armati stanno aumentando. È un dato che citano anche molto i governi alle Nazioni Unite o negli incontri multilaterali, ma alla fine ben pochi si preoccupano del passo successivo, no? di come concludere le guerre. E proprio su questo vogliamo porre l'accento, quindi non fare solo delle analisi di contesto, ma provare anche a lavorare sulle soluzioni, che ovviamente non sono immediate. Però ecco, ci sono delle piste. La prima pista è sicuramente quella della mediazione. Quindi la mediazione, che negli ultimi anni è stata un pochino derubricata, no? Come fosse soltanto compromesso, come fosse qualcosa a ribasso. Invece la mediazione è tutt'altro: è mettersi al tavolo con tutti, quindi anche con chi ha commesso crimini, e trovare delle soluzioni. Serve tempo, serve molto tempo, servono mediatori capaci, però ecco, la storia ci insegna che tanti conflitti, abbiamo visto quello in Colombia nel 2016, forse l'ultimo processo di pace davvero complesso, ha portato dei risultati importanti. Quindi quella è una pista, ma ne esploreremo anche altre. Lavoreremo per esempio sulla cosiddetta DDR, cioè che è il disarmo, demobilitazione e riabilitazione degli ex combattenti, perché i processi di pace non sono soltanto l'accordo in sé, ma ci sono poi anni successivi di lavoro per costruire una pace sostenibile. Quindi anche il disarmo dei gruppi armati è un tema centrale, in cui i gruppi vengono disarmati, ma poi vengono reinseriti anche socialmente, quindi possono far parte, possono intraprendere dei corsi professionali, possono far parte delle forze di polizia e così via. Quindi ecco, questi percorsi vogliamo mettere in luce, no? Quando dicevate i conflitti non finiscono mai, come finirli davvero, non soltanto avere un accordo veloce, rapido, una tregua, come si fa molto negli ultimi mesi, ma riuscire davvero a fermarsi e capire quali sono i passi per poi non ricadere nel giro di poche settimane o di pochi mesi, come stiamo vedendo, per esempio, in Medio Oriente, in nuovi conflitti.
0: Direttore Venturi, il Bologna Peace Building Forum ha una dimensione, vedo, proprio internazionale, ma a chi è rivolta? Chi è che viene? Chi può venire? A chi vi rivolgete?
2: Beh, negli anni abbiamo visto che c'è un pubblico internazionale che viene, quindi abbiamo partecipanti davvero da tanti paesi, soprattutto paesi europei, ma non solo, che vengono perché è diventato un forum importante a livello internazionale nel quale discutere di questi temi. E quindi, come dicevamo, tecnologie digitali, ci sarà un focus su Etiopia, ci saranno speaker dall'Ucraina, dalla Siria. Quindi ecco un pubblico internazionale di professionisti e studiosi, ma anche un pubblico italiano generale interessato a questi temi, quindi anche studenti, organizzazioni non governative che sono interessate ad approfondire, a capire meglio i processi di pace, quindi anche chi si occupa di sviluppo, di interventi umanitari, ma vuole capire come lavorare in aree di conflitto, come fare interventi che siano sensibile ai conflitti, quindi non vadano anche a peggiorare le situazioni quando si lavora sugli interventi umanitari, sullo sviluppo e così via. Quindi un pubblico diversificato, diciamo.
1: Un pubblico diversificato che potrà anche, diciamo, godere delle altre iniziative. Avete fondamentalmente due mostre. La prima è finire le guerre attraverso gli occhi delle donne, con devo dire molto interessante, con l'UNDP come anche partner, una mostra fotografica che inizia oggi a Palazzo Ercolani a Bologna, facile da trovare perché siamo in Strada Maggiore. E poi Ending Wars, Imagine Peace, cioè i poster, giusto, della pace che sono riletti accanto a fotografie, qualcosa, se ho capito bene.
2: Sì, esatto, quest'anno abbiamo aggiunto anche questa dimensione artistica perché credo che sia importante lavorare anche sulle narrazioni per la pace, no? In questi anni è stato un po' denigrato il lavoro di pace, quindi va un po' riscoperto attraverso varie dimensioni. Appunto, ci sarà questa mostra con UNDP, al Dipartimento di Scienze Politiche a Bologna, in cortile, quindi facilmente accessibile al pubblico, che mostra appunto, come vi dicevo, anche i processi di disarmo e reinserimento sociale in vari paesi. Invece l'altra è proprio una nostra creazione che mette insieme due idee. Da una parte un lavoro di una ricercatrice inglese, di un gruppo di ricerca inglese durato vari anni, nel quale hanno provato a immaginare la pace. Sono partiti dall'assunto che anche online chiunque può fare questa prova. Se si cerca guerra, se si cerca un'immagine di guerra, si trovano tante cose. Se si cerca un'immagine di pace, si rimane molto a livello di stereotipo. E allora loro si sono chiesti come immaginare, nel senso proprio di creare immagini di pace. L'hanno chiesto anche alle persone in aree di conflitto, e da qui sono nate delle fotografie bellissime che noi mettiamo insieme a un altro livello di immaginazione della pace, che è quella dei poster pacifisti che vengono dalla storia dei movimenti per la pace, dei convegni e quant'altro. Quindi abbiamo provato a mettere questa prospettiva storica insieme a una prospettiva che invece guarda più al presente e al futuro, per combinare anche a livello di narrazione, proprio di immaginazione e di immagini, il lavoro per la pace.
1: E questo è allo spazio ex Dinamo, se non sbaglio, vicinissimo alla stazione centrale di Bologna, anche per chi viene da fuori. Ricordiamo che noi siamo Media Partner, Radio Pop ha il piacere, ovviamente, come sempre, l'onore di essere Media Partner del Peace Building Forum dal 6 all'8 maggio. Noi ringraziamo, mentre cerchiamo di salvare Cinzia Poli da un attacco di tosse, noi ringraziamo Bernardo Venturi, il direttore dell'Agency for Peace Building, che festeggia il suo 10º anno, il suo 8º forum a Bologna dal 6 all'8 maggio. Mi raccomando, non perdetelo.
2: Grazie, buona giornata.

0: Niente, non siamo riusciti a parlare di Bologna un secondo che siamo già tornati a Milano.
1: Subito! Milano che cambia, subito.
0: Cara Milano, cara Milano. Ma quanto sei cara Milano?
1: Carissima, carissima Milano che attira, ma Milano anche che espelle, che allontana le persone. Ecco, forse più delle parole a spiegare certi fenomeni sono più utili i dati, e ancora più utili dei dati sono di aiuto i disegni, forse, ecco. Quindi è interessante segnalare questo lavoro interessante del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano, che ha proprio costruito delle mappe interattive per capire cosa sta succedendo a Milano. Ne parliamo con una delle costruttrici di queste mappe, la dottoressa Nilva Aramburu Guevara. Buongiorno, dottoressa Aramburu Guevara.
2: Buongiorno a tutti.
1: Allora, siamo andati a vederle queste mappe interattive, a seconda di quello che ci interessa ci si può spostare sui vari quartieri, chiedere, selezionare, filtrare, se vogliamo sapere che cosa sta succedendo dal punto di vista sociodemografico, migratorio, immobiliare. È molto interessante, è un lavoro che immagino venga da lontano.
2: Sì, viene da lontano, si cerca un anno e mezzo, una dashboard interattiva articolata in sessione di mappe, di indicatori compositi, ma anche di tendenze, perché è importante vederla a Milano da 10 anni fa, per esempio, e non solo, ma anche chiaramente ogni quartiere lo puoi visualizzare sulla base della media milanese, quindi ce l'abbiamo anche una zona di sintesi alla che si può confrontare i quartieri o vederla tutta Milano in tutto l'insieme sulla base di tutti questi indicatori. Lo scopo è stato giusto di democratizzare questi dati sia per i cittadini ma sia per quelli decisori della città. Quindi è un lavoro che vogliamo che sia anche per chi non ha le competenze tecniche di visualizzarlo, perché questo ti permette, la dashboard ti permette di visualizzarli i dati di maniera istantanea.
0: Proviamo a dire agli ascoltatori e ascoltatrici come fanno quindi a vedere queste mappe, a identificarsi, a farne uno strumento di dibattito, insomma, di conoscenza per prima cosa. Sì. Intanto di che cosa parlano queste dashboard, cioè queste mappe interattive sulle quali potete fare delle interrogazioni o muovermi, su che temi avete scelto di lavorare, quali sono i primi temi?
2: I primi temi sono l'ambito sociodemografico, perché sono 5 dinamiche. La prima è la sociodemografica e migratoria, in cui potete visualizzare come alcuni quartieri hanno un'alta concentrazione, per esempio, di stranieri, oltre alla circonvallazione 90-90, e tra l'altro una media milanese che è di più rispetto a altre città come Roma che è 12 o Napoli che è 6 e questa milanese è di 21%, ma non solo, anche altre tipologie di popolazione, che per esempio residenti maggiori di 65 anni che maggiormente sono presenti nel quadrante ovest, o residenti che sono le famiglie, no? Le famiglie con bambini che sono concentrate prevalentemente nel quadrante nord-ovest, ovest e sud-est della città. E popolazione giovani, perché anche Milano è una città che attrae tantissimo, quindi abbiamo tanti popolazione dei 15 a 34 anni, che è quasi il 22% di tutti i residenti, che si localizzano, soprattutto i giovani single, che si localizzano nel quartiere di Certosa o quartieri semicentrali, un po' più strategici, perché chiaramente sono verso la circonvallazione 90-91, quindi ti permette, diciamo, accedere a quasi tutti i servizi e ovviamente localizzati dentro, soprattutto dentro le zone dove sono le grandi università come il Politecnico, la Bocconi, il Bicocca o Politecnico Bovisa.
1: Non avrei mai pensato che la zona con a maggiore densità fosse quella di San Siro. Guardando un po' le dashboard, ho visto che è quella con la più alta densità, cioè non si direbbe, anche perché così è molto, molto verde, poi appunto c'è lo stadio, e chissà adesso che lo stadio venderà le zone intorno, magari diventerà ancora più densa dal punto di vista abitativamente. Insomma, utilizzando questi filtri è possibile scoprire molte cose dei propri quartieri. quartieri. Vedevo anche che Milano, rispetto ad altre città italiane, ha un saldo migratorio positivo, cioè sono più persone che arrivano di quelle che vanno via.
2: Sì, infatti precedentemente dicevo che è anche una città che attrae, perché in contrattendenza con altre città, Milano ha un saldo migratorio positivo di 37.000 residenti, ma anche in genere quasi tutti i quartieri dell'area centrale, no? Entro la circonvallazione 90-91, hanno indicatori sono quartieri attrattivi, e questo lo dice gli indicatori del turnover, ma anche un altro indicatore che abbiamo fatto in collaborazione con alcune sociologi e demografi e del CNR, in cui si vede questo indicatore DEM che ti permette di fare l'attrattività di ogni quartiere. Quindi comunque si vede che soprattutto i flussi di attrazione sono da parte dei migranti o giovani residenti, ecco, single soprattutto, questo sì. Però in genere questa attrazione viene prevalentemente anche dalle aree esterne. No, si localizzano entro i primi nuovi residenti si localizzano maggiormente in questi quartieri delle aree esterne, no? Nel caso dei stranieri sono sia iscritti per prima volta o iscritti quando già, diciamo, che già residono nelle città italiane e vogliono spostarsi a Milano. Entrambi queste quote si localizzano maggiormente dove scelgono principalmente questi quartieri di Quarto Giaro, Trulso, Orto Mercato, quindi praticamente in tutta questa area esterna della città. Mentre i residenti italiani invece per loro è più attrattivo le aree centrali, entro la circonvallazione 90-91.
0: Allo stesso tempo voi eravate partiti, sì, mi pare di capire, ma questo ovviamente è un progetto che abbiamo presentato tanto tempo fa, dalla prima dashboard, quella sull'incidentalità ciclistica, sì, in Italia, sì, no? Quindi eravamo, sì, partiti dalla raccolta di dati che hanno a che fare anche con la quotidianità, la cronaca, l'informazione, ma non solo, i dati Istat, cioè voi vi basate sulla definire una mappa di dati e di valutazioni. Ecco, questa cosa è molto interessante perché ci permette, sì, di avere uno sguardo diverso sui fenomeni, cioè proprio illuminare una porzione che siamo abituati magari a considerare, come stava dicendo lei adesso, sulla questione, diciamo, delle composizioni delle periferie o dei quartieri o delle distanze, eccetera, illuminate degli aspetti che sennò non verrebbero così colti. Questo è un po' lo scopo, mi pare di capire.
1: Si possono orientare delle politiche in base a questi dati e a queste, insomma, valutazioni.
2: Sì, il secondo oggettivo era appunto dei decisori della città, ma anche per chi ha la cura della città, di fare uno sguardo attraverso questo analisi dei dati, perché non sono dati, noi li chiamiamo dati gregi, che arrivano dalle istituzioni pubbliche, no? Invece noi abbiamo fatto una rielaborazione e abbiamo usato anche tanti indicatori sulla base dell'esperienza del laboratorio. E quindi abbiamo fatto un'analisi in profondità, ecco, non solo a livello di quartiere, ma anche ovviamente altre tipologie di zonificazione che sono parte della città, cioè la limitazione a livello del valore immobiliare e attraverso le zone OMI, che forse nessuno è consapevole, o a livello di CAP, no, il codice postale, che ti permette di fare anche uno sguardo a livello delle dinamiche economiche. Ecco, a livello delle dinamiche economiche volevo indicare che, per esempio, le differenze sono ancora più notevoli a livello di disuguaglianza, perché osserviamo che appunto al 10% alcuni contribuenti possiedono il 25% di tutto il reddito complessivo di quelli contribuenti che guadagnano più di 75.000 euro. Mentre al 52%, che quelli che hanno sotto il reddito di 26.000 euro, di questi contribuenti appena tiene il 16% di tutto il reddito complessivo e così via. Ci sono altre anche differenze a livello, livello del tasso di occupazione, no? La differenza del 10% tra il tasso di occupazione femminile e quello maschile, che ovviamente è superiore, o la distanza tra l'occupazione femminile straniera e quella italiana, che anche è 13%.
1: Certo, si possono trovare
2: 56.
1: Si possono trovare sia delle conferme sia delle sorprese, insomma, guardando
2: sì,
1: le vostre mappe interattive. Allora, ricordiamo il Mapping and Urban Data Lab del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano. Il progetto è Milano che cambia, un viaggio interattivo tra dati, persone e quartieri. Noi la ringraziamo tantissimo, dottoressa Nilva Aramburu Guevara, grazie per essere stata con noi oggi.
2: La ringrazio per l'opportunità e il tempo e l'interesse.
1: Grazie, buona giornata.
2: A dopo. Buona giornata.
0: Hai il tempo di due rimaste, una rimasta, un cliccabilissimo, rimasta, cliccabilissimo.
1: Le rimaste, perché anche quello che rimane di me, metterò tutto in queste due frasi. Uno è l'aereo con a bordo il premier spagnolo Pedro Sanchez, diretto al vertice in Armenia, ha effettuato un atterraggio di emergenza in Turchia a causa di problemi tecnici. Trump sta facendo girare la voce che aveva finito il carburante. Così impara. Da oggi il governo che ho l'onore di guidare diventa il secondo più longevo della storia repubblicana, ha ricordato Giorgia Meloni sui social qualche giorno fa. Sconcerto in chi credeva che avesse come traguardo almeno un ventennio. E basta, diciamo che ci fermiamo qui.
0: Anche perché hai bisogno.
1: Devo andare a tossire.
0: Hai bisogno di una. Almeno di un balsamico.
1: Di un ricostituente.
0: Dai, dai, ci vediamo domattina.
1: Vediamo.
0: Dai,
1: ci provo.
0: Dai.
1: Buona giornata a tutti e a tutti, e a te soprattutto, Claudio Campaglia.
0: E a te soprattutto, Cinzia Poli, riguardati.
3: Da sabato 9 a giovedì 14 maggio, a Di Mano in Mano torna Vestiaria, abbigliamento vintage, second hand e una speciale selezione di cravatte e foulard.
4: E sabato ritratti in stile retro e consulenza gratuita di Armocromia. A Milano in Viale Spinasse 99, 02 33 400 800, dimanoinmano.it.
3: Armocromia. Ma sai che non ho ancora capito cos'è?
4: Vieni a scoprirlo, prenotati sul sito, i posti sono limitati.
5: Al Teatro Carcano di Milano, Tullio Solenghi si trasforma anima, corpo e voce nel grande attore genovese Gilberto Govi, nella commedia Colpi di Timone. Una metamorfosi sorprendente per smascherare le grandi e piccole ipocrisie quotidiane tra risate e colpi di scena. Dal 6 al 10 maggio. Biglietti teatrocarcano.com.
6: Life è il festival che mette insieme teatro, arte e giornalismo. Spettacoli, installazioni, musica, incontri con artisti e giornalisti. Uno sguardo sulla realtà contemporanea, fatto di narrazioni inedite, ambigue, irriverenti, scomode. Dalla Palestina alla democrazia, dalla polarizzazione alla guerra. Perché il teatro può ciò che l'algoritmo non può, creare uno spazio reale, condiviso, vivo. Life a Milano in Fabbrica del Vapore dal 30 aprile al 21 maggio. Zona K-Life.it.
7: Il sorriso è un diritto, è il principio che da 10 anni muove l'Accademia Dentale Italiana. Per questo vogliamo ringraziare tutti gli ascoltatori che in questi 10 anni hanno apprezzato con il sorriso le nostre cure. Accademia Dentale Italiana, odontoiatria sociale per tutti, 800 08 94 82.
8: Tutto scorre

Un minuto dopo le 9, buona mattinata a tutte da Massimo Bacchetta, benvenute, benvenuti. Tutto scorre questa mattina cabinando un po' sulle acque, mettetevi bene perché piove.

Allora, questione per tutti voi che abitate a Milano, ma è soltanto un esempio, eh. Beh, riguarda Milano, ma non solo. Allora, i casi sono due. Qui o c'è qualcuno che ce l'ha veramente troppo con i super ricchi, male, male, male, o c'è qualcuno che ce l'ha un po' troppo con Milano. Terze ipotesi non se ne vedono all'orizzonte. Ne parlo così un po' similleggero perché i numeri non sono enormi, però il tema c'è. Oggi in Senato vanno al voto degli emendamenti alla manovra fiscale, al decreto fiscale del governo, no? Allora, l'avrete sentito farsi in mezza regione. Tra le cose che va al voto è una proposta di emendamento di una parlamentare del Partito Democratico che dice: o caro governo, che hai deciso alla fine di alzare quella così proposta di emendamento di una parlamentare del Partito Democratico che dice: o caro governo, che hai deciso alla fine di alzare quella cosiddetta flat tax, cioè tassa piatta per i, neanche

e hai deciso di portarla da 200.000 a 300.000 euro, cosa che pare, udite udite, sia cifra che di cui non si accorgono nemmeno. Perché non consenti a quel punto, se sono così oltraricchi e trasferiscono per motivi loro fiscali eccetera in Italia la loro residenza e tu gli hai portato la tassa piatta da 200.000 a 300.000 euro, di farne aggiungere una piccola aliquota come tassa comunale, quella che paghiamo tutti noi, umani normali, e questi gli stanno dicendo no.

Ora, gli stanno dicendo no, non si capisce bene su quale motivo, però, quindi, funziona così, che il governo che ha deciso di aumentare la tassa piatta per i super ultra ricchi che arrivano per motivi di comodità fiscale a mettere la residenza in Italia, pagheranno 300.000 euro. L'ipotesi che ci sia un addizionale comunale da versare anche al comune dove questi spostano la residenza, che diciamo così, che se pagano adesso 300.000 diventerebbe sui 335-340.000, cosa che altrettanto dicono i numeri, di cui non si accorgerebbero nemmeno. Il governo realisticamente dirà di no, e allora uno viene a dire: però forse non è che lo fate in difesa del no a prendersela coi super ricchi, lo fate per un no a Milano, perché guarda caso poi la stragrande maggioranza, se non quasi totalità, di questi ultra super ricchi vengono a Milano, di cui godono benefici dal punto di vista ovviamente della dei servizi, eccetera. Vabbè, è l'occasione per parlarne e per tornare su questa antica vicenda, nel momento in cui si sa che all'orizzonte ci sono le elezioni e quindi sta benedetta opposizione dovrà anche trovare un suo programma. Ma quella famosa roba della progressività delle tasse e che fosse addirittura la patrimoniale, potrebbe arrivargli un messaggio del dire: beh, quella roba lì la dovete mettere dentro in un vostro programma di governo, oppure no? Fatemi sapere la vostra allo 0233 001 001 oppure al 331 6214 013 per scrivere messaggi, sms, whatsapp, telegram e tutto quanto fa messaggio.

0: E mi scrive Cristina, assolutamente sì, tasse progressive, patrimoniale, lotta all'evasione fiscale, il minimo di giustizia sociale, direi. Cristina, non è così come dirlo, bisognerà anche convincere, forse, qualcuno all'interno di tutto quel grande campo largo, larghissimo, che forse si troverà un accordo per andare alle prossime elezioni, di mettere dentro qualcosa di questo tipo o quantomeno di ragionarci, ma questo poi ne parlerei con voi. Dicevo, si parte da una cosa piccola anche numericamente, cioè la previsione è che facendo questa cosa qua, che adesso andrà in discussione in Senato, potrebbero arrivare 5-6 milioni di euro all'anno al Comune di Milano, grosso modo quello che ha speso l'anno scorso per la ristrutturazione, come si dice, mantenimento, eccetera, delle case popolari, quindi non tanto, ma neanche niente, insomma. Ma anche su questo, invece, no, il problema è: c'è qualcuno a sinistra che ce l'ha troppo coi super ricchi, o c'è qualcuno attualmente a destra nel governo che ce l'ha un po' troppo col Comune di Milano e su questo fa tutto il cinema di conseguenza. Allora andiamo per ordine. Roberto Maggioni in studio. Oggi comincia a
1: Buongiorno.
0: succedere sta roba, che si sa già come andrà a finire, però il tema c'è.
1: Oggi comincia a succedere, sì, non so se ti ricordi, c'è quel partito di governo che era venuto qui in Piazza Duomo a dire padroni a casa nostra. Evidentemente non considerano casa loro Milano e le altre città italiane, perché, come dicevi, a Roma si comportano in un modo. Quando c'è da parlare di Milano, si comportano in un altro
0: Beh, adesso
1: modo.
0: potresti anche girarla al contrario, si sta parlando di quei leghisti, non tantissimi, che erano in Piazza Duomo. Si sono ravveduti sul fronte dell'accoglienza, cioè diciamo che li accolgono a Milano e dicono benvenuti, questa è casa vostra.
1: Li accolgono, ma quando c'è da tassarli in più e far arrivare quelle risorse a Roma, va bene. E infatti il governo Meloni ha alzato la flat tax per i super ricchi che trasferiscono la loro residenza fiscale in Italia da 200 a 300 mila euro, che per queste persone sono noccioline. Cioè dal 2017, quando il governo Renzi ha introdotto questa tassa, questa flat tax, a oggi è aumentata da 100 mila a 300 mila euro. Spiega, insomma, chi segue fiscalmente queste persone che non se ne sono accorte del passaggio tra 100.000 e 300.000 euro, però quando
0: E
1: vanno a
0: questo già
1: Roma.
0: spiega perché io mi stia muovendo con questo no tono apparentemente leggerino, perché faccio fatica a incamerare, che per
1: Non lo
0: qualcuno.
1: accetti.
0: No, non lo capisco, è diverso.
1: Quando vanno a Roma va tutto bene, se invece le opposizioni, in questo caso il Partito Democratico con la senatrice Cristina Tajani, propone un emendamento che dice di destinare tra il 12 e il 15%, che insomma hanno stimato potrebbe essere una media di 40-50 mila euro l'anno, alle città, cioè come addizionale IRPEF, cioè come facciamo tutti noi lavoratori e lavoratrici che hanno un addizionale del loro reddito che resta, del
0: Al
1: loro stipendio
0: comune.
1: che resta al comune. Quando si propone questa cosa, quelli del padrone a casa nostra dicono: ah no, no, no, fermi tutti, questa cosa non la vogliamo, non va bene. Quindi se i soldi restano a Roma va bene, se devono essere trasferiti alle città e in particolare a Milano, perché più della metà di questi super ricchi si sono trasferiti dal 2017 a Milano, non va più bene. Quindi oggi inizia l'esame degli emendamenti del decreto fiscale del governo. Tra i vari emendamenti ci sarà anche questo di Cristina Tajani. Verosimilmente la maggioranza di destra si opporrà e quindi lo farà decadere e non passerà.
0: Sentiamo la Tajani?
1: Sì.
0: Ve la faccio risentire, qualcuno l'ha già sentita in mezza regione. Cristina Tajani.
2: È una proposta che prevede la possibilità per i comuni di aggiungere un'addizionale comunale sulla flat tax che pagano questi super ricchi che scelgono di venire in Italia spostando la propria residenza fiscale. Non è nulla di più di quello che fanno i lavoratori dipendenti e i pensionati, contribuendo con una parte della loro tassazione non soltanto a finanziare finanziare lo Stato centrale, ma finanziare il comune che eroga, diciamo, i servizi a livello comunale. Nel caso della flat tax dei super ricchi, così come per tutte le altre flat tax, nessuna addizionale comunale viene richiesta, eppure queste persone godono dei servizi comunali che, diciamo, dovranno pure essere finanziati in qualche modo.
1: Avete fatto una stima di quanto potrebbe incassare, ad esempio, la città di Milano, il comune di Milano?
2: La stima è intorno ai 5-6 milioni di euro, quindi, diciamo, con un vincolo di destinazione di queste risorse per politiche abitative e politiche sociali, quindi non entrerebbero in un calderone generico del bilancio del comune, ma dovrebbero essere dai comuni indirizzate a queste finalità di riequilibrio.
1: Lei è... Che sono delle briciole, cioè qualcuno potrebbe anche dire, vabbè, si potrebbe chiedere anche qualcosina in più, visto che quando sono passati da 100 a 300 mila euro l'anno praticamente manco se ne sono accorti, evidentemente la disponibilità economica che hanno è decisamente alta e quindi potrebbero contribuire anche con qualcosina in più, quindi loro stimano 6 milioni, che non è tanto, però appunto, come ricordavi, nel 2025 il comune ha stanziato proprio 6 milioni per ristrutturare 700 case popolari in gestione MM e insomma, gli sarebbe potuti tirar fuori anche da questi. Poi si può iniziare con una cifra simbolica e magari anche poi alzarla, visto che insomma di giustizia fiscale ce n'è bisogno, mi sembra.
0: La questione non è di poco conto, non solo sui numeri, ma perché questo rischia di essere l'esempio, diciamo, in purezza di quello che una coalizione che ambisce a governare un paese forse deve risolvere dal punto di vista del dove andiamo a trovare i soldi. Mi scrive Davide, e poi comincerò a parlarne con le ascoltatrici e gli ascoltatori, che dice: io sono curioso di vedere, a proposito delle coalizioni, un programma, perché ho capito, dice, che vanno in coalizione, hanno tempo un anno per le elezioni, diciamo 6 mesi per scrivere qualcosa di decente e di preciso da presentare all'elettorato. Ecco, con preciso, dice Davide, io intendo un documento che definisca chi è considerato ricco, chi super ricco, e che eviti le formule i soldi si prendono dove ci sono o i soldi si prendono dai ricchi. Perché in tutta questa confusione, diciamo, che dove tutto si specifica sempre di più, eccetera, questa vicenda del chi è ricco, chi è super ricco, quali sono i confini che una società si dà, in effetti questo in Italia resta un fumo clamoroso.
1: Sì, qui il dato è un po' all'inverso, cioè queste sono appunto persone che ritengono molto molto conveniente pagare 300.000 euro l'anno e quindi trasferiscono la loro residenza in Italia e in molti casi a Milano, che è una città che poi magari gli offre anche una serie di sbocchi lavorativi, ma non solo, perché Milano è vicina alle montagne, al mare, ai bei laghi, e questa cosa per chi vuole fare una vita non solo di stenti e patimenti e non è secondaria, e questo lo dicono sempre questi consulenti che affiancano questi super ricchi che sono venuti a vivere a Milano dal 2017 ad oggi. È una città anche comoda, perché ovviamente ci sono gli aeroporti, ci sono queste bellezze naturali che la circondano e...
0: Parlano proprio di stenti e di patimenti. No, che la questione non sia così semplice, se pensiamo a una coalizione che si presenta, eccetera, lo spiega direttamente un messaggio che mi scrive Enrico, e ti ringrazio Enrico per averlo scritto, che dice: però è incredibile che sia più facile parlare di una tassa patrimoniale, e lui dice: io ho lavorato, ho guadagnato tanto, ho pagato tante tasse sul reddito e risparmiato, rispetto alle tasse di successione, che è quello che dice: non ho fatto nulla nella vita e mi arriva un'eredità per cui non ho nessun merito. E dice: io non me lo spiego. E dice: meno IRPEF, più tasse di successione. Ed è già un primo tassello che può far capire come una vicenda, quando vai a parlare di soldi, può complicarsi anche in area di rigore.
1: Eh sì, in Italia è incredibile che non si possa parlare di tasse di successione. C'è da dire che, appunto, lo spiegava Cristina Tajani nella voce che abbiamo fatto sentire, Cioè, per chi paga questa flat tax, proprio non c'è nessuna addizionale che resta al comune di residenza. È una cosa che mettiamo lì tutti, quindi perché loro no?
0: Cioè, vivono qua, ma non sono qua. Cioè, sono qua, ma non...
1: Esatto, vabbè, padroni a casa nostra, quei soldi che vanno a Roma.
0: Oh mamma mia, per chi sa Salvini come si sente, si sentirà benissimo come sempre. Grazie Roberto, adesso ne parlerei con gli ascoltatori, con le ascoltatrici.
3: Tutto scorre.
0: Ovviamente c'è la questione politica di altro tipo, per quello che dicevo nel titolo, o ce l'hanno con il Superichi da una parte, o ce l'hanno con Milano dall'altra. Scrive un ascoltatore, guarda caso la maggior parte delle grandi città è amministrata dal centro-sinistra. Paolo poi scrive, ricordiamoci che a Milano quando si vota il centro-sinistra prende la maggior percentuale di voti in zona 1, non abitano i poveri lì. Che quindi mi sembra, vuoi farci capire, il centro-sinistra nella sua generalità non può prendere in mano quel tema lì, perché sennò perdi voti da chi vive in zona 1. Lì forse è vicenda da capire meglio quanto è alta quella quota in cui definisci sono super ricchi. Lo so, sembra quasi un plebiscito, un altro. Sarebbe ora che la patrimoniale venisse messa anche con addizionali comunali a prescindere dai super ricchi che vengono in Italia, ma anche ai super ricchi nostrani. Se la sinistra fosse davvero sinistra, ci sarebbe da anni. Eppure la tassa di successione sopra una certa cifra va rimessa, e questa è Silvia. Allora, caro centro-sinistra allargato, in formato campo largo, ascolta la trasmissione che c'è un po' di gente che ha dei pensieri. Pronto?
4: Pronto?
0: Ciao!
4: Ciao, io scusa per la voce un po' roca, sono Giorgio. Il mio pensiero è assolutamente sì ad una patrimoniale nel programma del campo largo, e assolutamente sì ad un ritorno alle aliquote della tassa d'imposta di successione precedenti alle riforme del governo Berlusconi, e che siano le più dure e le più alte possibili. E dico questo per un motivo semplicissimo, perché sono convinto che sia il modo migliore per perdere le elezioni.
0: Ah, okay.
4: E dal momento che io spero che il campo largo perda le elezioni, mi auguro che il campo largo faccia questi clamorosi errori.
0: Beh, mi sembra precisissimo. Posso chiederti, visto che lo dici, cosa hai votato alle ultime elezioni?
4: Noi moderati.
0: Noi moderati hai votato. Ok,
4: sì.
0: Ti ringrazio. Ciao, ciao. Beh, insomma, certe cose aiutano, diciamo così, dall'altra parte, no? A vedere chi ha interesse e chi non ce l'ha a fare che cosa. Pronto?
5: Pronto, ciao.
0: Ciao, chi sei?
5: Allora, sono Dario, intanto vi ringrazio per la trasmissione, perché appunto è un tema secondo me fondamentale, e sembra quasi che ci siamo messi d'accordo, perché sul discorso della tassazione dei ricchi e su anche l'aumento dell'aliquota della patrimoniale, proprio tra due giorni verrà depositata in Cassazione la proposta di legge d'iniziativa popolare che scrive proprio queste cose, quindi definisce anche quello che dici te, chi sono i ricchi, quelli sopra un patrimonio con più di 2 milioni di euro, come diceva anche la CGIL l'anno scorso nella loro proposta, e mette un'aliquota, come dire, minima, perché inizia dall'1% e si arriva fino al 3,5%, proprio per recuperare la regressività dell'imposta, che invece i dati dicono che c'è sul 5% più ricco, perché proprio la flat tax di cui parlavate prima è quella che porta un milionario che ha 10 milioni di euro di redditi da capitale estero a pagare l'1% se ha pagato 100.000 euro, o il 3% se ha pagato 300.000, quindi per questo non gli cambia niente, perché l'1%, il 3% del reddito non è niente. Quindi tu dicevi per convincere il campo largo, secondo me l'unica è quella che...
0: Diciamo così, per convincere il campo largo... aggiungo, a darsi un programma su questo, adesso io non so a far che cosa, ma a uscire da quella vaghezza che diceva un ascoltatore, sì esatto, e i soldi si prendono dove ci sono, eccetera, cioè a farsi un programma che mettano sul tavolo realmente.
5: Sì, però dato che purtroppo l'esperienza ci ha insegnato che non è che si muovono molto velocemente, molto, come dire, in questa direzione, soprattutto il PD e 5 Stelle non sembrano molto convinti, mentre ad esempio l'US, oltre alla Rifondazione che la propone, come dire, da sempre, sono d'accordo, ma l'unico modo, come è successo a New York, come è successo in Spagna, perché Sanchez l'ha fatto un'imposta del genere, è quella che ci sia una spinta popolare, e per questo abbiamo pensato che ci sarà appunto questa proposta di legge con questa campagna che si chiama 1% equo, trovate tutto sul sito 1%equo.it, che prova a dare una spinta, come dire, dare la voce alle persone, appunto, come fate anche voi, per dire se volete in questa proposta, volete cambiare un po' la direzione della fiscalità, della giustizia fiscale, perché da questo non si prenderebbero solo i 5 milioni di cui si diceva prima sulla proposta della Tajani, ma si parla di un gettito da 26 ai 60 miliardi, perché appunto i super ricchi, l'1% più ricco, ne hanno tanto di patrimonio, anche prendendo di l'1% che è, diciamolo, meno delle commissioni bancarie che pagano, meno degli avvocati che pagano, potrebbero appunto dare molto al paese.
0: Senti, ma perché secondo te è un tema così velenoso questo? Cioè, mi spiego, nel momento in cui tu spieghi questo, poi cioè, appunto, fa riferimento a quello che un po' di mesi fa poi aveva detto Landini, appunto quella proposta dell'1% a chi ha patrimonio oltre 2 milioni, poi arrivano subito molte spiegazioni e anche magari realistiche nel fatto che quelli che rientrano nella categoria possono fare i loro conti e quindi dire non mi conviene, eccetera, eccetera. Però, e ci sta sempre nella vita, perché alcune decisioni provocano sempre alcune conseguenze, cioè niente di
5: certo,
0: stupefacente.
5: Milioni di giovani che sono andati via dall'Italia.
0: Esatto, esattamente, dico niente di... come diceva il tale, è la somma che fa il totale, no? Cioè poi devi vedere il bilancio complessivo. Ma invece questo è particolarmente un tema velenoso e delicato, ma lo dico senza spocchia, perché lo è anche all'interno di chi poi magari eventualmente una coalizione di attuale opposizione sarebbe disponibile a votarla. Cioè, io sono sicuro che non sarebbe un tema così semplice, quantomeno da discutere nei vertici politici, poi non lo so nella
5: sì,
0: base.
5: Ma secondo me c'è un problema culturale, prima ancora che politico, cioè l'idea che, come dire, chi ha un patrimonio grande se l'è fatto da solo, diciamo, il Silvio mi sono fatto da solo, e quindi, come dire, non si possa toccare, mentre invece, come diceva anche qualcuno prima, la metà dell'1% più ricco è ereditiero, e quindi infatti nella nostra proposta c'è anche l'aumento delle aliquote sull'imposta di successione, almeno che si equipari a livello europeo, quindi niente di pazzesco, però appunto. Però c'è anche un'idea invece che qualcuno, che tu potresti diventare, come dire, milionario, impossibilmente, quindi io, come diceva l'ascoltatore di prima, hanno già tassato i redditi, perché mi devono tassare anche il patrimonio? Semplicemente perché c'è bisogno di soldi, e quindi, come dire, se nei redditi, infatti i redditi da capitali sono passati al 27%, quindi meno di tanti, come dire, lavoratori dipendenti che invece guadagnano poco, pagano più tasse, se uno vive di rendita, e se uno ha più di 2-3 milioni di euro può vivere di rendita, paga meno imposte, e questo, come dire, è anticostituzionale, semplicemente, oltre che illogico.
0: Ma infatti, ma prima ancora che costituzionale o anticostituzionale, bisogna guardarlo forse anche dal punto di vista politico, cioè se è accettabile o non accettabile politicamente. Ti ringrazio intanto. Do la linea alle notizie di Popolare Network, che poi continuiamo a parlarne. Vi dico che c'è subito fiorito dibattito sulla famosa frase del il centro-sinistra a Milano prende i voti in zona 1. Un bel po' di gente, giustamente anche, si ricorda i conti delle ultime elezioni e dice: però guardate che questa cosa che a Milano il centro-sinistra prende la percentuale più alta in zona 1 sembra un po' un luogo comune smentito da fatti e numeri. Ce n'è un altro che dice: guardate che alle ultime volte in realtà ha preso più voti in periferia. Un'altra che dice, che abita in centro storico, dice: però ho comprato la casa col mutuo 50 anni fa e più che ricca io vado avanti con la pensione a 1000 euro al mese e pago tutto. Quindi questa è una vicenda. Ce n'è però un'altra che secondo me è il tema Dopo le notizie, tra qualche minuto ci torniamo, che è quello che scrive Fabio. Quelli che pensano che il centro-sinistra possa fare una patrimoniale una volta al governo sono dei poveri illusi. Ricordatevi che questa porcata della flat tax, dice lui, per i super ricchi, l'ha istituita il centro-sinistra con Renzi. Ecco, perché poveri illusi? È veramente, cioè, partite già con l'idea che non sarà immaginabile una vicenda del genere in un programma di governo per una coalizione attualmente di opposizione. Le notizie, tra qualche minuto ci sentiamo, le vostre telefonate è 02 33 001 001. Tutto scorre.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Wi-Fi Comfin ED2, installazione verticale e orizzontale, 74 litri e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
10: Sentiamo.
9: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
10: Wow.
9: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
10: E C?
9: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
10: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
11: Popolare Network.
12: Le 9:31 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network.
13: A Hormuz gli Stati Uniti hanno violato la tregua, l'Iran non ha nemmeno cominciato, lo ha detto il presidente del Parlamento iraniano, Ghalibaf, commentando gli ultimi sviluppi nel Golfo. Prima di lui il ministro degli esteri Araghchi aveva invece ammonito gli Stati Uniti dal rischio di trovarsi impantanati in una nuova guerra. Sulla carta questo è il secondo giorno dell'operazione che Trump ha chiamato Progetto Libertà, con la quale il presidente americano vorrebbe riaprire Hormuz con l'uso della forza. La Casa Bianca ha minacciato di radere al suolo l'Iran se dovessero essere colpite le navi americane nella regione.
12: Israele ha emesso altri ordini di evacuazione nel sud del Libano, parlando di imminenti attacchi contro obiettivi di Hezbollah. L'esercito israeliano occupa già una parte importante del sud, dove ha distrutto diverse infrastrutture. Negli ultimi 5 giorni le vittime sono state più di 100, 17 solo ieri. I numeri sono del governo di Beirut. Sulla carta sarebbe però ancora in vigore una tregua.
13: Gli ultimi bombardamenti russi sull'Ucraina hanno fatto almeno 5 morti e oltre 30 feriti. Gli attacchi sono stati nelle regioni di Poltava e in quella di Kharkiv, entrambe nel nord-est. Nelle scorse ore ci sono stati anche attacchi con droni ucraini su diverse regioni russe. Secondo canali Telegram locali, quindi in Russia, sarebbero stati colpiti un sito industriale dove vengono prodotte componenti per gli armamenti e una raffineria di petrolio.
12: La procura di Terni riapre le indagini sulla scomparsa di Barbara Corvi, la 35enne sparita dal 27 ottobre 2009. Lo scrive il Messaggero, secondo cui i magistrati hanno convocato il marito Roberto Lo Giudice, figlio di un boss dell'Andrangheta e di nuovo indagato per omicidio e occultamento di cadavere. L'uomo ha finora sempre detto di essere estraneo alla sparizione della donna e il caso era stato archiviato. Per gli inquirenti deve essere sottoposto ad accertamenti sul DNA presente nelle due cartoline che furono spedite da Firenze 9 giorni dopo la scomparsa di Corvi.
13: In Cina c'è stata una grande esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio che ha ucciso almeno 21 persone, successo a Luoyang, nello Yunnan, nella parte centrale del paese. Sui social circolano video che mostrano una serie di grossi scoppi accompagnati da un'enorme nuvola di fumo. Sono in corso le operazioni di ricerca e soccorso dei dispersi, al momento sono circa 60 i feriti.
12: A Venezia un ventenne è morto annegato dopo essere caduto insieme a due coetanei in un rio. I due sono stati tirati fuori dall'acqua da un'imbarcazione di passaggio, il terzo non è più riemerso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, alle 7:15 circa i sommozzatori hanno individuato e recuperato il corpo. Le notizie tornano alle 10:30, una buona giornata e un buon ascolto.
11: Popolare Network.
0: Abbonati e abbonate, ma soprattutto futuri abbonati e abbonate della radio. Per la settimana dall'11 al 15 maggio segnatevi in agenda una serata da noi in via Olearo. Mixer truccati. Dalle 19 aperitivo e DJ set. Dalle 20 si chiacchiera di radio e dalle 21 5 proposte in auditorium.
14: Lunedì al Suggeritore Night Live festeggiamo i 30 anni di Atir Teatro.
15: Martedì parole e musica
16: contro la guerra.
17: Mercoledì l'Armadillo propone Zampa libera tutti.
18: Giovedì live pop con la musica di Roberto Colella.
19: Venerdì l'asta povera ma bella
20: coi cimeli di Radio Pop.
0: Per gli spettacoli dalle 21 prenotazioni sul sito. Prima aperitivo, musica e chiacchiere sulla radio. Dall'11 al 15 maggio una settimana di abbonaggio indipendentemente. Veniteci.
21: Dal 7 al 10 maggio torna a Milano Civil Week, 4 giornate aperte sul mondo del no profit e della cittadinanza attiva dal titolo Insieme, la società della fiducia.
22: Talk, incontri, laboratori e più di 300 eventi gratuiti diffusi su tutta la città metropolitana di Milano, organizzati da associazioni, fondazioni, scuole, comitati di cittadini ed enti pubblici e privati.
21: Programma completo su civilweek-vivere.it. Vi aspettiamo.
23: Tutto scorre.
0: 6 minuti dopo le 9:30, seconda parte della trasmissione Tutto scorre questa mattina. C'è una vicenda che già dalle vostre reazioni forse spiega perché per una coalizione eventuale di opposizione che si candida a governare l'Italia è una vicenda delicata, perché già le vostre reazioni sono così diversificate. Pensa a trasformarle in proposta politica. Parlo del grande concetto della patrimoniale, o traducila come vuoi, i super ricchi paghino di più, o traducila come vuoi per seguire la campagna della CGIL lanciata un po' di mesi fa, cioè a quei patrimoni sopra i 2 milioni di euro si chieda una sovratassa. Perché parlandone con voi a proposito del tema, poi che oggi è in agenda in Senato, cioè andranno a discutere un emendamento che una parlamentare del PD Tajani ha proposto a proposito della flat tax per i super ultra ricchi posti che spostano la loro residenza nelle città italiane per loro convenienza. Adesso la flat tax è stata portata da 200.000 a 300.000 euro. C'è una proposta di emendamento del dire ok, prevedete anche la possibilità di inserire però un addizionale comunale per lasciare qualche soldo anche al comune in cui questi sono residenti, e invece no, probabilmente andrà, anzi quasi certamente, a essere bocciata. Però a proposito di questo tema, reazioni vostre. Uno che dice: finché negli Stati Uniti non tasseranno i ricchi, qui in Italia non si potrà farlo, perché i ricchi non lo accetteranno e minacceranno di andarsene all'estero come fecero con i 5 Stelle, dice Clara. Poi si aggiunge Ciro che dice: anche le multe bisognerebbe darle in base al reddito. Poi c'è un altro che dice: ma ancora c'è chi dice che quello di Renzi è stato un governo di sinistra? Nessun altro ha fatto più danni ai lavoratori, ai diritti sociali e alla precarietà a favore dei nostri cosiddetti imprenditori, che vista così nessuno si offende, ma sembrerebbe proprio un po' la questione dei capponi di Renzo, non di Renzi. Cioè che è già un tema che diventa... cioè che sembra impossibile tenerlo nel merito della questione, nel dire ok, ma è uno dei temi su cui potreste sentirvi di dire: vabbè, se a me, se l'opposizione non mi fa una proposta sensata, che io ritenga sensata su questo fronte qua, vuol dire che non sono in grado di propormi un orizzonte per me decente. I messaggi sono tanti, un altro: i finanziamenti pubblici ai sindacati italiani, stimati circa 1 miliardo di euro, rappresentano una questione cruciale che richiede maggiore attenzione e trasparenza. Come dire, parli dei superi, che ti parlano dei sindacati, un altro: il PD è un partito di centro. Cioè, state dicendo, alcuni di voi, un po' la qualunque rispetto a questo tema, il che mi fa pensare, ecco perché è un tema così che la politica, anche di sinistra, anche di centrosinistra, è così timida nel toccare, perché sembra un tema ad impazzimento molto facile. Un altro che ripete la frase che ci ha detto un nostro caro ascoltatore all'inizio, da subito: sì, bene, l'opposizione rimetta dentro l'ipotesi di una patrimoniale, così perde le elezioni e lui è contento. Ma anche un altro che scrive: ecco come perdere le prossime elezioni, le tasse ci sono già, bisogna solo farle pagare. Questo è William. Ma perché tutto questo problema? Mi sembra che si manifesti sempre di più, che dopo tutti i ventenni berlusconiani eccetera, la questione in Italia sia diventata più che una questione politica, come una questione profondamente culturale, al di là di tutto. 0233 001 001, vorrei le telefonate di voi, di quelli che dicono: no, secondo me quello non è un tema così facile da mettere sul tavolo politicamente, e mi spieghino perché. Pronto?
1: Sì, pronto?
0: Ciao, chi sei?
1: Mi chiamo Rocco.
0: Rocco,
1: volevo segnalare che la tassa sui super ricchi non è una flat tax, è una tassa forfettaria. La flat tax è una tassa proporzionale, quella invece ci paga una tantum. Beh, quindi tecnicamente è già un po' un errore.
0: Proporzionale mica tanto, vabbè, comunque dai.
1: Sì, la flat tax è proporzionale, 15% per esempio per i forfettari.
0: Ah, ok, ok.
1: Quella invece è forfettaria, quindi si paga 100.000 o 200.000 o 300.000 e basta, indipendentemente.
0: Sì, quella è una cifra come il chip a poker, cioè per entrare a giocare devi mettere quella cifra.
1: Esatto, quindi tecnicamente è una cosa diversa. Quindi la deputata che ha parlato prima.
0: Vabbè, ma al di là di questa specifica, ecco, stammi sul tema.
1: Il tema è questo: che la Costituzione, all'articolo 53, dice che tutti devono contribuire alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva, non del reddito. Quindi è questo l'errore fondamentale. Bisognerebbe, a mio avviso, trasformare la dichiarazione dei redditi in una dichiarazione patrimoniale, cosa che peraltro si fa già. Quando uno deve chiedere uno sconto sul servizio pubblico, deve presentare una dichiarazione in cui ci sono anche i soldi che ha in banca.
0: L'ISEE.
1: L'ISEE, esatto. Non si capisce perché pagare le tasse si fa una dichiarazione solo del reddito, e invece per avere uno sconto all'asilo nido si fa una dichiarazione patrimoniale. Bisognerebbe fare una dichiarazione patrimoniale anche per pagare le tasse.
0: Ma io...
1: L'idea.
0: Ok, ma lo chiedo anche a te, ma perché su un tema del genere ci sono tutte queste specifiche? Cioè, voglio dire, su tutti i temi della politica poi ci sono delle specifiche da fare, eccetera, eccetera.
1: Ci sono, però perché non è stata... Allora, in Germania comunque si paga, per esempio, con un'aliquota che progressivamente è continua, cioè man mano che il reddito aumenta si applica una percentuale più alta. Da noi si fa con gli scaglioni, che è una cosa da medioevo, cioè noi abbiamo gli scaglioni, sono 3, 23, 33, 43%, ma è assurdo, perché uno sta lì a vedere: se supero il 28.000 euro allora poi vado a uno scaglione successivo. In Germania man mano che aumenta il reddito, man mano aumenta l'aliquota.
0: No, aspetta, ridefinisco la domanda. Cioè, le scorse elezioni un pezzo della destra, ma praticamente tutta, l'ha vinta anche in nome di una cosa: ha chiamato le tasse pizzo di Stato, ha detto sì. Ci vuole la flat tax e non in nome delle specifiche che dicevi tu, ma in nome del poche cose certe e via. Cioè, ha vinto le elezioni anche su questo. Allora mi chiedo, o c'è tutta l'Italia che condivide questa visione, oppure mi chiedo come mai non ci sia la possibilità di coagulare intorno a un altro principio l'altro pezzo di Italia, che è del dire, guardate, per noi c'è un, che ne so, appunto, poi la definiscano tecnicamente come cavolo vogliono, ma ci sia, appunto, attorno, mettiamola così banale, attorno a quella proposta CGIL del dire, però i super super ricchi devono essere coinvolti diversamente nella contribuzione fiscale, e mi sembra che non ci sia la stessa semplicità a coagulare una proposta politica che poi può essere approvata o bocciata, così come invece c'è stata a destra attorno al chiamare pizzo di Stato le tasse.
1: Vero, però questo forse è dovuto anche a molta ignoranza sul tema. Cioè, faccio un esempio. Questa cosa della proposta di fare un'addizionale comunale ai super ricchi è giusta, però non si capisce perché allora invece tutti quelli che hanno il regime forfettario vanno bene così e non pagano né l'addizionale comunale né l'addizionale regionale. E lì sono tanti soldi, parliamo di milioni di contribuenti. Quindi, perché va benissimo prendersela con i super ricchi, ma io me la prenderei anche con tutti quelli che non pagano l'addizionale comunale. E sono tanti, perché il regime forfettario fino a 85.000 euro tu puoi pagare il 15% e basta, solo di IRPEF nazionale. È giusto? Io dico di no.
0: Appunto, ti ringrazio, dai, ti fermo perché siamo andati molto nello specifico. Uno che dice, una volta che poi i super ricchi, tra virgolette, pagheranno più tasse, ci pensa lo Stato italiano a sperperare i soldi in eccesso. Un altro, la sindrome di Stoccolma è questa, gente che guadagna poco e paga tutto, che si indigna se vengono tassati i milionari e poi ci si lamenta se i servizi pubblici sono scadenti. Un altro, è una civiltà basata sul denaro e la competizione ad arricchirsi, è sempre difficile tassarli perché uno si ha paura che scappino altrove cessando così di far sgocciolare le briciole di ricchezza. Due, il mondo dei penultimi, cioè l'ex classe borghese che ha costruito un minimo di patrimonio anche immobile, teme che la tassazione raggiunga pure se stesse, cioè noi, insomma, quelli coinvolti, erodendone la miserabile difesa che ha costruito. Questo pensa Fabrizio. Sono tutti messaggi che mi fanno pensare, ecco perché è un tema che la politica, anche di opposizione, non può mettere, non mette sul tavolo. Pronto? Pronto?
2: Pronto?
0: Ciao!
2: Ciao!
0: Togli il viva voce se puoi, dai.
2: No. Sì.
0: Grazie.
2: Ad ogni modo, volevo dire un po' di messaggi uscito fuori,
0: però non l'hai tolto.
2: Cioè, sarebbe più che giusto avere una patrimoniale, quello sì, però dal punto di vista, appunto, di, pensando ad elezioni, vi ricordate quando la coalizione di Prodi una volta doveva vincere, eccetera, Bertinotti parlò di patrimoniale due mesi prima e si perse. Allora qui bisogna dire che i poveri o l'aceto medio che pagano le tasse, però se la sinistra propone qualche cosa per tassare i più ricchi, pensano subito, ma non si può votare la sinistra, li ho sentiti con le mie orecchie, perché pensano solo alle tasse, ad aumentare le tasse.
0: E però, scusami,
2: non fanno un'analisi di niente, in più noi abbiamo circa 10 milioni di italiani che non pagano nulla,
0: però,
2: i commerciali e tutto quanto, e quello sì che è un grosso problema.
0: Però scusami, mi viene anche da guardare l'altro lato della vicenda, cioè come dice, forse è anche la dimostrazione che non ne puoi parlare due mesi prima delle elezioni o non spiegarla bene, perché ovviamente quando parli di tasse parli delle tasche delle persone e gliela devi spiegare bene, devi fargli capire bene come andrebbe a finire quella cosa lì, perché se no ha ragione l'ascoltatore di prima, cioè voglio delle spiegazioni chiare e che non mi dicano i soldi si prendono dove ci sono o i soldi si prendono dai ricchi, spiegatemela bene. È per quello che dico che mi sembra quasi più una vicenda culturale profonda per cui l'Italia è andata in quella direzione piuttosto che di semplice programma, cioè la devi spiegare bene, perché qui ci sono decenni e decenni alle spalle in cui si è sedimentata quell'idea che dici tu, insomma.
2: Sì, la devi spiegare bene, ma purtroppo, guarda, anche se la spieghi bene, purtroppo, così come siamo ora nella testa della maggior parte degli italiani, parli di tasse, dico, la sinistra guarda con le tasse, è tutto così, capisci? Quelle che poi le pagano sempre le tasse.
0: Ok, va bene, ciao, non ci credete neanche voi, comunque volevo dirti che non l'hai tolto il viva voce, bisogna togliere il viva voce quando poi si parla... si parla in onda, perché sennò si capisce male. Allora, Sergio dice che secondo lui una patrimoniale andrebbe messa nel programma della coalizione da subito, senza se e senza ma, naturalmente insieme a un effettivo pagamento delle tasse per gli altri, ma la patrimoniale naturalmente accoppiata a politiche sul salario minimo, sul servizio sanitario nazionale, sul welfare, sui trasporti. Non credo proprio che si perderebbero voti, e al momento sei l'unico che sta dicendo una cosa del genere, tutti gli altri hanno un sacco di obiezioni per un motivo o per l'altro. Pronto?
3: Pronto.
0: Ciao.
3: Ciao, sono Inea. Allora, già fatto come discorso, però secondo me, cioè, da quando c'è stato Berlusconi, cioè comunque è impossibile parlare di tasse in Italia.
0: È impossibile finché non cominci a ragionare culturalmente.
3: Esatto, infatti quello che andrebbe fatto è purtroppo, però è lungo, un lavoro di, non so come dirlo, però egemonia culturale in quel senso lì, perché adesso tutti di quelli che sono contro la patrimoniale, sono contro la matrimoniale ma anche contro i loro stessi interessi, cioè non si riesce proprio a farglielo capire questa cosa qui, che se hai una RAL di 40.000 euro all'anno, la patrimoniale non ti colpisce e tu comunque non entrerai mai in quella fascia di reddito multimilionaria per cui subirai quella tassa. Quindi,
0: però scusami, bisognerebbe proprio fargliela capire, questo è il compito della politica.
3: Sì, il punto è che poi vedendo anche la politica, immaginando una futura coalizione d'opposizione così, è lì già... In questa coalizione sicuramente non ci dovrebbero essere né Italia Viva, né Azione, parte del PD che comunque non vuole sentir parlare di patrimoniale, forse anche parte di 5 Stelle che non vuole sentir parlare di patrimoniale, quindi bisognerebbe anche fare un lavoro proprio sulla politica, cioè sui rappresentanti. No,
0: ma se la situazione è quella che dici tu, è ovvio il perché non venga tematizzata una questione del genere. Mi chiedo però se quando si invocano poche idee ma chiare, pochi programmi ma chiari come possibilità per vincere le elezioni nell'Italia di oggi, non di 30 anni fa, dove molte cose sono cambiate, perché a differenza di 30 anni fa, adesso mi sembra che stia tutto più arrivando al pettine, no? Le bombe sì, le bombe no, la guerra è possibile, non è possibile. Cioè, dove si sta ritornando purtroppo alle questioni fondamentali, ecco, forse questo fa parte delle questioni fondamentali da rimettere sul tavolo. Però devo dire che a sentire le spiegazioni... cioè le reazioni vostre invece mi spiega il perché la politica non ci si addentri. Adesso mi scrive Franco: togliamo i finanziamenti ai giornali, col punto esclamativo, che viene da dire, ma cosa c'entra? Eppure evidentemente per molte persone c'entra, cioè nomini la parola magica soldi e ognuno va così in libertà a dire quello che pensa.
3: Sì. Sì, poi in quello finanziamento dei giornali c'entra un po', poi
0: appunto, si mette nel calderone, c'entra niente.
3: Il punto è che ogni volta che tu fai un ragionamento del tipo bisognerebbe, non è vero che i soldi non ci sono, bisognerebbe andare a prendere dove ci sono e quindi redditi, patrimoni, oltre una certa cifra così, ci sono sempre una marea di gente che ti fa le pulci, cioè no perché sennò se ne vanno, no perché sennò chi è che dà lavoro allora così, però cioè ragazzi, cioè, lo status quo in questo momento è iniquo, ok, cioè non tutti gli indici le statistiche ci dicono che i ricchi sono sempre più ricchi, i poveri sono sempre più poveri. C'è un problema, ma come cazzo lo risolvi? Cioè, gli economisti, come cazzo risolvono questo problema?
0: Però sai che c'è
3: una cosa diversa dal dire, vabbè, però continuiamo a fare così perché tanto le cose si mettono a posto. No.
0: Però sai che c'è una cosa un po' caustica, ma che ha scritto un ascoltatore prima, dice, questa si chiama sindrome di Stoccolma, cioè quando le vittime, diciamo così, empatizzano con il carnefice, perché in effetti o ipotizzo che tutti quelli di voi che stanno scrivendo, eccetera, facciano parte della categoria dei super ricchi, oppure in effetti è abbastanza sintomatico, cioè che i super ricchi siano contrari a una cosa del genere ci può stare, che però invece questo tema sia così, provochi delle reazioni così differenziate anche all'interno di persone che, per esempio, in questo caso telefonano alla Radio Popolare, che insomma adesso non credo che facciano parte della categoria dei super ricchi, è abbastanza emblematico di quanto sia diventato profondo un tema del genere.
3: Sì,
0: quanto abbia scavato.
3: Cosa che riscontro io nei social sotto un meme o una notizia che parla comunque di redistribuzione, così hai, cioè, gli eserciti di gente che, non lo so, avrà un haral di 30.000 euro a fine anno, che difendono a spada tratta qualsiasi cioè sono contro qualsiasi proposta di redistribuzione. Quindi c'è un lavoro culturale molto difficile da fare e probabilmente sarà anche molto lungo, io non so, cioè sicuramente sono per mettere, quando parlavi di programmi, di un'eventuale coalizione di opposizione, io sono per essere chiaro su questi punti, però c'è un grosso lavoro da fare. Nella mia bolla io credo che una proposta del genere potrebbe essere valutata in modo positivo, però sai, l'Italia potrebbe anche andare da un'altra parte, come ha già dimostrato altre volte.
0: Ti ringrazio, grazie. Adesso procediamo perché, allora, continuano ad arrivare messaggi diversificati. Corruzione, evasione e sfruttamento si combattono eliminando il contante, invece la destra l'ha aumentato. Un altro, tasse di scopo come proposta di eredità universale del Forum Disuguaglianze, stabilire come si useranno i soldi provenienti dalle tasse, sanità, scuola, ambiente e giovani, cioè dicendo dove vanno prima ancora che quante sono. Un altro, il compito della politica è farsi capire, se in 6 mesi non sono capaci o non vogliono trattare determinati temi in maniera precisa, allora sarà difficile convincermi che meritano il mio voto. Un altro, che la patrimoniale sia giusta e sacrosanta, non c'è dubbio. Altrettanto chiara che la patrimoniale non deve essere messa nel programma di un'alternativa di governo che voglia davvero avere una chance. A volte ascoltare Radio Popolare diventa difficile. Come sempre, noi di sinistra ci perdiamo in particolarismi machiavellici, inutili e controproducenti. E dice Giovanni, svegliamoci tutti e pensiamo solo a battere i fascisti. Piglio un'altra telefonata. Pronto?
4: Pronto?
0: Ciao.
4: Ciao, sono Antonio.
0: Antonio, togli il viva voce anche tu, ti prego.
4: Ok.
0: Sai che è uguale. Vabbè, comunque, procedi.
4: Non so, perché, guardi, sono nel 140, un vostro vecchio abbonato.
0: Va bene.
4: Abbonato. Ho seguito tutta la frase... della Democrazia Cristiana, tutta la fase di Craxi, tutta la fase di Berlusconi, e sto vivendo adesso, sto vedendo, hanno tutte ragione, la politica non vuole fare niente perché ha paura di perdere voti.
0: Vabbè, questo è anche giusto, cioè che la
4: io posso pagare la patrimoniale, ho 86 anni, sono esente di tante cose che posso pagare, ma non le pago perché lo Stato italiano mi dice, tu che hai superato gli 70 anni, anche se hai un buon reddito, una buona pensione, non paghi questo perché cazzo, scusa l'espressione, io non posso pagare.
0: Cioè tu vorresti pagare, dici non me li fanno pagare.
4: Non me li fanno pagare, e molte persone, e come me ci sono tanti, perché i vecchietti, molti non pagano e potrebbero partecipare al mantenimento, alla gestione della sanità, alla gestione di questo, alla gestione dell'altro, Ma poi cosa succede, Massimo? Che in Italia, sì, io facevo un lavoro che ero in sempre contatto con l'industria, con i titolari o con il direttore generale, e sapevo che questi signori, ai periodi di Democrazia Cristiana, ai periodi di classe, ai periodi di, avevano a Palazzo Chigi i loro uffici per stabilire certe leggi a loro comodo, e tutto andava tutto bene. Ma okay. Qua oggi come oggi, se io guardo la televisione, vedo dei proclami, è giusto come dice, ha detto qualcuno, hai detto tu, vorremmo che ci spiegassero. Se vuoi fare un investimento, dimmi come lo fai, da dove prendi i soldi e quali sono i responsabili. E se non riesci capace a farlo, vai fuori dalle scatole.
0: Ok. Ti ringrazio. Insomma, siamo nel campo del clamoroso, cioè, mi sembra, in questa trasmissione. Cioè, vale qualunque cosa. Adesso un ascoltatore che dice, io le vorrei anche pagare, ma non me ne fanno pagare. Cioè, siamo in un campo veramente strano. Allora, ci fermiamo 20 secondi, poi continuiamo da un messaggio che secondo me può essere, che vi pone una questione che forse è quella centrale, prima ancora di ragionare di tasse per i super patrimoni.
5: La Francesca Sud, un villaggio unico sulla costa del Cilento. www.lafrancesca.it, dove mare e terra si incontrano. 09 74 98 60 68, oppure info@lafrancesca.it.
23: Tutto scorre.
0: Allora, il messaggio di Fabio, che forse fa intravedere qual è il vero tema da discutere, cioè dice, appunto, in Italia le tasse sono un problema culturale, e dice, comunque sia, però ci sono anche altri modi per tassare i ricchi, ad esempio le tasse di successione, la riforma delle rendite catastali, la riforma della tassazione sugli investimenti e sulle assicurazioni. Fa il paio con altri messaggi, tipo questo, è di Giovanni, è un abbonato della radio, e dice, allora, penso che qualunque governo, e in primo luogo un governo di centrosinistra, prima di una patrimoniale, dovrebbe far di tutto per scovare il 43% degli italiani disonesti e ladri che non pagano l'IRPEF. Dato questo, fatto questo, allora sì, portare la tassa di successione alle aliquote europee e poi anche la patrimoniale. Che mi sembra che, accoppiati questi due messaggi, mettano lì sul tavolo un altro possibile ragionamento, e cioè, dovendo decidere la priorità, forse si rischia un impazzimento della maionese di questo tipo, che quando uno dice patrimoniale, cioè tassare gli ultra ricchi, c'è qualcuno che ti dice no, cominciamo ad andare a fare pagare le tasse che già sono previste a tutti. E quando dici andiamo a far pagare le tasse previste già attualmente a tutti, ci sono altre specifiche. Allora, dovendo scegliere, voi, so che vi chiedo una roba così un po' drastica, però la linea da proporre è pagare, cioè far pagare le tasse per tutti, quindi l'evasione fiscale, o può essere accoppiata con il fatto di far pagare anche i super patrimoni? Perché forse è lì il punto in Italia, cioè che nel momento in cui qualcuno dice aumentiamo le aliquote, anche solo per qualcuno, il grande alibi collettivo diventa, beh no, però prima facciamole pagare a tutti. E tenesse come il sistema politico in un impasse. Bisogna decidere una delle due, dovendo decidere. Questo ve lo chiedo. 0233 001 001. Ce ne sono una valanga di messaggi. Pronto?
6: Pronto, buongiorno.
0: Ciao.
6: Ciao, sono Samir.
0: Dimmi.
6: Per decidere di questi due, io, perché non fa il centro-sinistra la forbizia come fa la destra? Cioè, secondo me, di non parlare di patrimoniale, se la sinistra deve andare al governo, deve raccontare le balle come fa, che noi non vogliamo il patrimoniale.
0: Ah, vabbè, stiamo andando avanti nell'assurdo, cioè deve raccontare balle per vincere le elezioni.
6: Come fa, quando Meloni ha detto togliamo le accise e non ha raccontato le balle, raccontare le balle come fa, che noi non vogliamo il patrimoniale.
0: Ah, vabbè, stiamo andando avanti nell'assurdo, cioè deve raccontare balle per vincere le elezioni.
6: Quando Meloni ha detto togliamo le accise e non ha raccontato le balle, è andata al governo. Cioè,

0: governo si fa queste cose. Cioè, evasione fiscale, ok. Se la paura di proporre qualche programma che la gente non vota, non parliamo di immigrati, di ussoli, per non perdere i voti. Quando
1: Ok.
0: si va al governo, si fa quello che vuole, programma sincero, si fa quello che vuole la sinistra.
1: Ok, va bene. Personalmente spero che non seguano il tuo consiglio, però sì, insomma, vale. Allora, un po' di messaggi dicono: qui c'è una questione terminologica, cioè come se più di contenuto fosse termini, cioè bisogna vedere come chiamarla. Smettiamola di chiamarla patrimoniale, chiamiamola tassa sui superredditi. Tassa sui superricchi, un altro, tassa milionaria, dobbiamo chiamarla, cioè insomma è una questione terminologica secondo alcuni di voi. Un altro invece che dice no, forse il problema non è terminologico ed è Franco, dice brava Radio Popolare che sta evidenziando il grande casino che c'è nel mondo dell'opposizione. Pronto? Ma il mondo dell'opposizione mi viene da dire a sentire le vostre telefonate, non nel mondo di vertice dell'opposizione dei partiti, ma mi viene da dire che forse i partiti rispecchiano quello che c'è anche nell'elettorato. Pronto? Chi sei?
2: Sì, pronto?
1: Ciao.
2: Sì, ciao, ciao, sono Sebastiano.
1: Ciao.
2: Ma il problema grosso nostro della struttura fiscale è che, se andiamo a vedere le statistiche, quasi l'85% del gettito IRPEF è concentrato sui redditi fino a 60.000 euro, che sono redditi medi tutto sommato, no? Quindi andare a toccare i ricchi non è l'IRPEF, devi toccarlo sul reddito del capitale, ad esempio. Sugli immobili, sulle plusvalenze immobiliari,
1: Ok, e
2: queste
1: questa è, scusami, questa è la
2: io faccio
1: modalità.
2: commercialista, ti posso dire che in effetti lo vedo, c'è un grosso regalo sugli autonomi. Tu fai conto, un lavoratore autonomo che guadagna 85.000 euro, con la flat paga il 15%. Lo stesso reddito da un impiegato, da un lavoratore non autonomo, paga il 35%.
1: Lo so, però scusami, ti faccio notare, Sebastiano, in quello che dici, che quello che dici, giustamente tu dici, e infatti è un ragionamento da commercialista quello che vi sto facendo, ma mi sembra che alla base, molto più profondamente, ci sia una questione, adesso la parola sembra vuota, ma più profondamente culturale, cioè tutte le reazioni diversificate, mi sembra che non arrivino neanche a tener conto della parte tecnica contabile di cui parli tu.
2: Certo, cioè oggi in Italia purtroppo quando tocchi il discorso tasse dice chi le paga, e questo è il problema.
1: E allora c'ha ragione, l'attuale opposizione a non toccare quel tema lì, perché.
2: No, ma c'era un progetto, non so da chi adesso che è stato, poi in mente non se ne parla più. Tu dicevi giustamente prima, l'Italia è diventato un dumping fiscale per gli stranieri che arrivano e si risiedono in Italia. Lo fanno tutti in Europa, attenzione, non è solo l'Italia.
1: Certo.
2: Ci sono paradisi in Irlanda, Cipro, l'Austria,
1: Diciamo che noi siamo diventati un po' più appetibili ultimamente.
2: non parliamo dell'Olanda, eppure queste cose qua sono scandalose, ma resistono, resistono. In Italia purtroppo bisognerebbe dire facciamo un paradiso fiscale in Sicilia e vediamo cosa succede, tipo Irlanda, però non hanno il coraggio di farlo. Il problema oggi è che c'era una proposta sensata, che era quella di applicare una flat su tutti i lavoratori, cioè tutti coloro che trasferiscono la loro residenza in un centro, un piccolo centro sotto 20.000 abitanti, era un progetto, potevano pagare una flat, no? Questo dava ossigeno allo spopolamento dei piccoli
1: Sì.
2: centri e faceva respirare magari diciamo, i grossi centri come Milano, c'era un pochino magari
1: No, ho
2: diciamo,
1: capito,
2: meno
1: Sebastiano,
2: concentrazione.
1: però te lo ripropongo la cosa. Cioè, è difficile, il tuo è un ragionamento molto contabile da commercialista. È difficile che quella possa essere l'impostazione, mi dico, per coagulare il consenso politico. Cioè, un consenso politico si coagula attorno a una visione culturale, non a una visione tecnica. Perché sennò la capiscono solo i pochi.

0: o chi che parlano la tua lingua.
1: No, no, se spostiamo dall'imposta personale, IRPEF, per a parità di gettito, devi incidere su altre imposte. Allora, l'IVA è un'imposta, non puoi toccarla più, siamo ai massimi, che è un'imposta europea l'IVA, quindi non è più nostra l'IVA, è dell'Europa. Le altre, cioè, puoi toccare l'immobile.
0: Va bene.
1: Però,
0: Ok, io ti ho fatto la mia obiezione, ma il tuo discorso è tutto tecnicamente specifico, però... un ascoltatore infatti risponde alla domanda che facevo, dice ok, bisogna decidere da quale parte andare, ok, prima far pagare le tasse a tutti, poi eventualmente parlare di patrimoniale, cioè quello che succede oggi in sostanza, l'unica cosa che non è prima far pagare le tasse a tutti, poi eventualmente parlare di patrimoniale, è dovrebbe essere prima parlare di far pagare le tasse a tutti, poi parlare di patrimoniale, perché qui al momento come dire, la riduzione dell'evasione fiscale non se ne vede all'orizzonte nessun risultato e non si vede all'orizzonte neanche niente per quanto riguarda la patrimoniale, la tassa sui super ricchi, la tassa milionaria, chiamatela come volete. E quindi capisco che sempre di più che la politica anche dell'opposizione non vada su questa strada, ma non perché non la vogliono loro, perché sanno che non avrebbero capacità di coagulare attorno a questo tema del consenso politico. Ma veramente, cioè, lo credete davvero questo? Pronto?
2: Pronto?
0: Ciao. Chi sei? Chi sei? Sei tu che hai detto pronto?
2: Ah, ciao, ecco, no, ti sento lontanissimo.
0: Ciao.
2: Questo. No, ma io credo che ci sia un problema di chiarezza e anche poi un problema di, come dire, dove si vuole andare, come qualcuno ha già detto, no? Di chiarezza perché ho sentito parlare di patrimoniale e poi far riferimento ai redditi. E sono due cose che stanno su una strada opposta, no? Perché il patrimonio va sui patrimoni,
0: sì.
2: E quindi il reddito è un'altra cosa, anche perché parlando di evasione fiscale, io andavo alle elementari quando ne sentivo parlare, oggi ho 60 anni,
0: appunto,
2: sinceramente non ci credo più ormai in questo paese alle promesse di far pagare le tasse a chi non le paga, perché appunto sono quasi 55 anni che ne sento parlare.
0: E però mi chiedo a chi faccia gioco questa confusione di cui tu parli, no?
2: Certo, assolutamente, fa gioco perché ovviamente mi viene a dire non c'è uno stretto collegamento tra evasori e classe di potere, classe dominante, ma sicuramente una larga sovrapposizione tra le due entità di popolazione, diciamo così. Rispetto al tema che ponevi, no, cosa fare, ma appunto io credo che serva chiarezza, ma anche poi scelte chiare. Per fare un esempio banale, il tema fiscale mi ricorda un po' quello della migrazione o della sicurezza, no? Quindi rincorrere la destra con le sue stesse parole o sui suoi stessi temi sicuramente non porta beneficio a un'alternativa in questo paese. E siccome appunto il tema è quello fiscale, io credo che due o tre cose si possono fare, ma bisogna essere molto chiari. Prima cosa la patrimoniale, spiegando chiaramente che i patrimoni sopra i 500.000 o sopra i 1 milione di euro ce l'ha una fetta molto limitata della popolazione. Basta parlare con i numeri non sono, li capiscono tutti, anche chi ha fatto la terza elementare, perché sono i numeri.
0: E infatti è per quello che ripropongo la questione però della dimensione culturale, perché hai ragionissimo che i numeri sono quelli. Dopodiché faccio notare che...
2: scusami però Massimo,
0: vai, prego.
2: Ti porto altri due esempi di cose che si possono fare, e anche qui con i numeri si può parlare chiaro. Adesso io non ricordo qual è la tassazione media del nostro paese per i redditi da lavoro dipendente, credo che sia attorno al 27%, qualcosa meno. Bene, diciamo che sopra una certa soglia, poi possiamo discutere 50, 100, 1000 euro, non lo so, di capital gain, che sia da titoli di Stato, da titoli azionari o da fondi, la tassazione non è più il 12,50 o quant'altro, ma diventa quella media della tassa dei lavoratori dipendenti, perché sennò è chiaro che diventa più interessante in questo paese fare speculazione finanziaria che non investire, no? E con tutte le conseguenze che questo poi ha. Ovviamente, terza cosa, bisogna poi dire questi soldi cosa faccio, e qui bisogna essere molto furbi e dire delle cose che parlano alla pancia della gente, e la pancia della gente vuole sentire parlare di reddito, vuole sentire parlare di sanità pubblica magari gratuita, vuole sentire parlare di trasporto pubblico gratuito. Poi non si riuscirà a fare tutto, ma intanto diciamo prendiamo i soldi là dove ci sono, dividiamo i soldi con A, B e C.
0: Sì, però scusami, te le ho fatte dire, ma ti segnalo ancora che però forse tra le cose bisogna anche fare chiarezza sulla bolla in cui viviamo. Cioè, faccio notare una cosa, la destra che appunto ha vinto le elezioni in nome del no al pizzo di Stato, non mettiamo la mano nelle mani nelle tasche degli italiani, tutta questa cianfrusaglia qua, loro hanno deciso dal 25 al 26, per esempio dal 2025 al 26, lo dicevamo all'inizio, di far passare questa flat tax per i super ultra ricchi da 200.000 a 300.000 euro. Cioè, aspetta, ma al di là del ridere, cioè, quando poi c'è bisogno di trovare dei soldi, hanno detto, vabbè, è ovvio, li andiamo a prendere lì, cioè passiamo da 2 a 300.000 euro, tanto non cambia niente, eccetera. Se questa cosa qua fosse stata fatta dal centro-sinistra, avrebbero messo in piedi la campagna, di cui stiamo vedendo gli effetti anche nella trasmissione di oggi, del ecco, siete quelli che vogliono tassare i ricchi. Dato che nel momento in cui l'hanno fatta loro, nessuno gli ha fatto campagna ovviamente contro, allora c'è anche da ragionare un po' sulla bolla in cui viviamo, e anche tutti noi, perché fosse avvenuto in termini contrari, io sono sicuro che ci sarebbero stati i titoli sui giornali della destra dicendo i soliti comunisti vanno a prendere i soldi nelle tasche dei ricchi. In questo caso non una parola, tanto che nessuno se n'era quasi praticamente neanche accorto, fino a quando una del PD non dice vabbè, ma allora permettiamo anche l'addizionale comunale, e lì gli dicono di no. Cioè, tutta questa roba qui è una roba di comunicazione che fa leva. Cioè, bisogna accorgersene prima, che forse stiamo passando il tempo a parlare di niente, condizionati da alcune cose.
2: Ma sicuramente è un lavoro molto profondo quello che ci viene a fare, proprio perché viviamo in un paese dove da decenni è stato fatto un lavoro progressivo di convinzione degli italiani, parte anche giustificata, che dal malfunzionamento spesso della cosa pubblica o dalle ruberie e delle corruttele, quindi in parte giustificata, però c'è stato un lavoro lungo prima sulla tassa di successione, tutto il lavoro sull'evasione fiscale che non è stato fatto, insomma è un lavoro molto profondo, che è sicuramente un lavoro culturale, dicevo, anche come tu stesso evidenziavi, della eterogeneità delle cose che stanno uscendo stamattina anche nel cosiddetto mondo della sinistra, no? C'è sicuramente un tema informativo, perché è chiaro che poi gli organi di informazione, che siano cartacei, digitali o mediatici di vario tipo, condizionano, e quindi è chiaro che chi controlla l'informazione tira l'acqua al suo mulino, e sappiamo in questo paese gran parte degli organi di informazione da chi sono controllati.
0: Sì, però tira l'acqua al suo mulino, ma poi bisogna vedere anche se si muove, come direbbe Bersani, in un'acqua accogliente oppure no, cioè, perché ci sono alcuni temi che buttati nell'informazione non se li caga nessuno, e alcuni temi come questo che basta nominarli e creano la polveriera.
2: Perché si parla dei soldi, perché si parla appunto delle tasche delle persone, no? Però ecco, io credo che la terza cosa sia il coraggio. cioè il coraggio di avere posizioni forti, forti. Cioè non basta il lavoro culturale, purtroppo in un mese non si cambia il controllo dei mezzi di informazione, e quindi servono anche parole forti, anche, come dire, andando allo scontro mediatico, perché poi è chiaro, come dici tu, che suscita anche la reazione, ma bisogna avere poi il coraggio di sostenerlo con le idee forti.
0: Ti ringrazio, ciao ciao. Beh, però appunto, cioè, di certo Radio Popolare non è controllata da nessuno se non da noi stessi e da voi che ci sostenete, però tutta questa differenziazione arriva anche su queste frequenze nel momento in cui ne parlo con voi. Cioè, so che è fastidioso, ma mi viene da pensare se quell'ascoltatore che parlava di sindrome di Stoccolma non abbia centrato un punto, che magari è fastidioso, però perché, che ne so, l'ipotesi fatta mesi fa dalla CGIL, quella di cui poi parlava un ascoltatore su cui raccolgono le firme, no? Cioè una tassazione maggiore per quei, poi la chiariscano, redditi o patrimoni oltre i 2 milioni di euro, eccetera, però riguarderebbe una cifra, grosso modo, meno di 500.000 persone in Italia, meno di 500.000 persone in Italia. Io ne parlo dal punto di vista politico e comunicativo. Se riguarda meno di 500.000 persone in Italia, mi volete spiegare come mai ci siano 25 milioni di persone che poi ne discutono come se fosse una cosa che li riguarda e che vi riguarda in prima battuta? Cioè, c'è come una specie di sortilegio in cui viviamo, o siamo tutti economisti, o siamo tutti commercialisti, o c'è qualcosa che invece dovremmo guardare più profondamente anche dentro di noi, nel nostro modo culturale di vedere le cose. Pronto?
3: Pronto?
0: Ciao!
3: Ciao, sono Massimo.
0: Per te è facile parlarne perché sei uno dei 500.000 che guadagna più di 2 milioni di euro all'anno.
3: No, io sono uno che ragiona in maniera non ideologica, prima di tutto. Poi vai. Sicuramente, guarda, contribuisco più io tra IRP e FRS e centinaia di persone. Ma al di là di questo, allora, punto uno, allora, prendiamo un caso emblematico: le persone che hanno la fiscalità di vantaggio dei 200-300 mila in Italia sono 44 mila.
0: Esatto.
3: Allora, 44 mila, gli fai pagare 1 milione di euro di tasse, incassi 44 milioni.
0: Ah, sì, certo, certo. No, assolutamente, certo. Infatti, allora, sì, parlavo di direzione, di visione, non di numeri, sono d'accordo. Cioè, sì.
3: Allora, io direi una cosa che è anche una provocazione. Allora, questo governo, in tema di politica fiscale, poi magari ci fosse un Bersani disponibile a fare il ministro, tra virgolette, dello sviluppo economico, è un governo che ha fatto una pseudo politica di sinistra, perché cosa ha fatto? Ha introdotto su 14 milioni di partite IVA, lì la partita IVA agevolata che paga il 13 e non il 60 come fa una persona in contabilità ordinaria. Dall'altra parte ha abbassato le aliquote intermedie, quindi ha fatto una politica che qualcuno che ragiona ideologicamente dovrebbe avere la coscienza di dire che è una politica di pseudosinistra. Il problema è un altro, il problema è che in Italia ci sono 15 milioni di persone che non dichiarano l'IRPEF. Allora, lo Stato ogni anno incassa qualcosa come 900.000 miliardi di tasse, ok, tra IVA, IRPEF, eccetera. Quindi, se uno vuole essere serio, deve partire proprio da questi 15 milioni, perché questi 15 milioni non sono tutti poveri, innanzitutto, okay, ma oltre a non pagare l'IRPEF, usufruiscono di tutti i benefici fiscali, sì, dovuti ai redditi più bassi.
0: Quindi su quella domanda che io dicevo, tu rispondi: prima andiamo a beccare quelli che non pagano l'attuale.
3: La prima politica che dovrebbe fare un governo, diciamo, di centrosinistra progressista è quello di allargare la base imponibile, andare a vedere dentro questi 15 milioni quante finte partite IVA ci sono, quante persone che non dichiarano redditi perché lavorano in nero. Sono più i taxisti che dichiarano 13.000 euro l'anno per categoria rispetto ai 44.000 che portano qui investimenti e pagano 300.000 euro l'anno di tasse. Altro punto, non si parli di patrimoniale, perché la patrimoniale è una cosa ridicola. Nel mondo di oggi qualsiasi persona può cambiare residenza in un paese a fiscalità di vantaggio, ottenere gli immobili, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi andiamo a fare un'operazione di nuovo ideologica che non porta nessun gettito.
0: Ok, okay? Ti fermo perché devo chiudere. Ciao, grazie.
4: Tutto scorre.
0: Faccio notare che qualche migliaio che si sono trasferiti iper super ricchi a Milano pagando quella flat tax che adesso passa da 200 a 300 mila euro, nell'ipotesi che ci sia anche un addizionale del 12-13% comunale, porterebbero alle casse di Milano 6 milioni di euro, poco, ma qualcosa servirebbero, e tutti dicono loro non se ne accorgerebbero nemmeno. Quindi in quel caso più che ideologico sarebbe contabile. Però noi siamo in questa situazione in cui, parlando di un tema del genere, adesso scrive un ascoltatore: ma di quale sinistra dovrebbe proporre un programma rivoluzionario? In Italia abbiamo una non destra. E quindi, se la traduco brutta, cioè parlare di tasse in questo modo sarebbe un programma rivoluzionario. Vabbè, avete capito perché non ci sarà mai una patrimoniale in Italia. Ciao a tutti, ci sentiamo domani, buona giornata alla Massimo.
5: NDA, note dell'autore.
6: Storia prossima è il libro di cui parliamo oggi, di Dario Puntuale, edizione Blu Atlantide. Nella seconda metà dell'Ottocento la famiglia Picca, un'umile famiglia che arriva a Roma dalla campagna, si ritrova per varie ragioni politiche, di lavoro, di militanza, al centro della storia d'Italia di quei decenni. Un romanzo civile ambientato a fine Ottocento. Con gli occhi di Sansone Picca, Dario Puntuale racconta il caso della Banca Romana, la corruzione, uno scandalo in abbiato, le lotte del Partito Socialista e poi i moti per il pane, la repressione di Bava Beccaris, la fine delle illusioni, ma anche la speranza di un futuro diverso. Sentiamo Dario Puntuale.
7: Perché storia prossima? Per l'ambivalenza di entrambi i termini, storia inteso come la storia con la S maiuscola, la grande storia che segna le epoche, che segna i momenti, la storia delle persone, delle famiglie e delle cose, che quindi più piccole ma comunque importanti. Prossima perché quel fatto che origina il romanzo di fine Ottocento ha molte similitudini con il presente, quindi una storia prossima intesa come che sta per tornare, prossima come per intender che è un'altra, è l'ennesima.
8: Certo, ecco, e soprattutto la figura di Sansone Picca comincia come attacchino, poi fa il tipografo e poi si scopre giornalista, e come giornalista vive dei passaggi cruciali e li vive non solo per il lavoro che fa, ma proprio personalmente perché ci crede.
7: Sì, un personaggio di fantasia all'interno di un fatto realmente accaduto, che nasce in un momento particolare della storia d'Italia, del dopo l'Unione d'Italia, e che diventa un caso nazionale. Sansone Picca, questo ragazzo, come dicevi tu, giovane, che comincia a tacchino, poi diventa un giornalista dell'Avanti, crescendo si trova in mezzo a queste cattive abitudini, a questo malgoverno, e lo combatte dal di dentro, lo combatte con la scrittura, lo combatte con gli articoli, con il giornalismo fatto di denuncia. Un personaggio inventato dentro una storia terribilmente vera. Nel 1890 e il 1900, quello è un decennio incredibilmente importante per la storia d'Italia, per le trasformazioni, ma soprattutto per il malcostume che prende. Sono quelle unità d'Italia da poco formata, che vede lo scandalo della Banca Romana, che vede la corruzione della stampa, della magistratura, l'incriminazione di grandi politici, l'insabbiamento dei fatti, un tentato regicidio, la fallimentare guerra africana, la disfatta di Adua, lo sventramento urbanistico di molte città, in particolar modo Roma, l'abuso edilizio, le rivendicazioni di piazza, le persone che vengono, le manifestazioni che vengono represse nel sangue, quello che passa alla storia come gli anni della sciabola, i tre governi più sanguinari del paese, della storia d'Italia, ossia Giolitti, Crispi, Rudinì, i moti di Milano e la repressione di Bava Beccaris. Sono 10 anni che nel quale la nascita del Partito Socialista, la lotta dei lavoratori, le guerre sindacali, sono, insomma, è un decennio che trasforma profondamente l'Italia dal 1892, anno dello scandalo della Banca Romana, e poi, ironia della sorte, fino a 100 anni dopo, a Mani Pulite. Da quel momento in poi la politica, il costume, certe logiche di pensiero, economiche, comportamentali, di insabbiamento, prendono la mano in Italia e si protraggono per decenni e decenni, fino ad arrivare a un presente prossimo.
6: Storia prossima di Dario Puntuale, edizione Blu Atlantide.
9: E ora la sfida finale. Cocktail.
10: Spritz al tramonto.
9: Colazione.
10: Cappuccino vista mare.
9: Estate.
10: Crociera all inclusive con Costa.
9: Sì! Quest'estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
12: Ad esempio il tosa erba semovente alpina, motore 4 tempi, 125 cc, larghezza di taglio 46 cm e a soli 249,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
13: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
14: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
15: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
16: Sentiamo.
15: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
16: Wow.
15: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
16: E C?
15: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
16: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
17: Popolare Network.
18: Le 10:32 minuti, buongiorno alle notizie di Popolare Network. L'Iran ha ammonito gli Stati Uniti sul rischio di trovarsi impantanati in una nuova guerra su larga scala. A Hormuz gli Stati Uniti hanno violato la tregua, l'Iran non ha nemmeno cominciato, ha detto il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf, che è anche uno dei negoziatori di Teheran. Prima di lui il ministro degli esteri Araghchi aveva commentato che il progetto americano di far uscire con la forza le navi bloccate nel Golfo Persico non porterà da nessuna parte. La Casa Bianca ha minacciato di radere al suolo l'Iran se dovessero essere colpite le navi americane nella regione.
19: La crescita nell'eurozona dovrebbe rallentare all'1,1% nel 2026 e all'1,2% nel 2027, con un'inflazione in aumento al 2,6% nel 2026 e poi in calo al 2,2% nel 2027. I dati sono del Fondo Monetario Internazionale, che conferma così le sue stime di aprile, secondo cui nello scenario grave l'area euro potrebbe avvicinarsi alla recessione. Con il protrarsi della chiusura dello stretto di Hormuz in Medio Oriente si sottolinea che i mercati stanno diventando più pessimisti sui prezzi dell'energia. L'impatto stimato per l'Italia dal fondo all'FMI sulle famiglie è di 450 euro nello scenario base e 2.270 euro in quello più grave.
18: I due attivisti della flottiglia, Tiago Avila e Saif Abukeshek, arrestati e portati in Israele dopo il fermo in mare, compariranno oggi davanti al tribunale di Ashkelon. La polizia chiederà una proroga di 6 giorni della loro detenzione. A scriverlo il quotidiano israeliano Haaretz, i due sarebbero considerati leader della flottiglia e sono accusati di aver aiutato il nemico in guerra, di appartenere a un'organizzazione terroristica, di essere in contatto con un agente straniero oltre che di altri reati. Sia Avila che Abukeshek hanno denunciato maltrattamenti e percosse durante la detenzione.
19: Gli ultimi bombardamenti russi sull'Ucraina hanno fatto almeno 5 morti e quasi 40 feriti. Gli attacchi sono stati nelle regioni di Poltava, nel centro del paese, e in quella di Kharkiv, nell'est dell'Ucraina, sono state colpite infrastrutture energetiche. Nelle scorse ore ci sono stati anche attacchi con droni ucraini su diverse regioni russe, colpito tra gli altri un sito industriale dove vengono prodotte componenti per armi.
18: Sui dazi c'è un accordo con gli Stati Uniti, noi lo stiamo implementando e rispettando, sono le parole della Presidente della Commissione Europea von der Leyen, che ha poi aggiunto che Bruxelles è comunque pronta a tutto. Negli scorsi giorni, criticando l'Europa per il suo approccio alla guerra in Medio Oriente, Trump aveva minacciato nuovi dazi a partire dalle auto tedesche. Le notizie tornano alle 12.30, una buona giornata e un buon ascolto.
17: Popolare Network.
20: Intanto il 5 per 1000 è gratuito. Insomma, un bel gesto senza particolare impegno. Dipende. Perché se il 5 per 1000 lo devolvete a Radio Popolare, questo vuol dire che tanto o poco che sia quel 5 per 1000 finirà in informazione e notizie che mica sempre si ascoltano da un'altra parte, in visioni del mondo poco ortodosse, in voci sgraziate e inascoltate.
21: Il 5 per 1000 a Radio Popolare, un gran bel gesto.
22: Camminare. Il Festival del Social Walking ti aspetta a Milano il 16 e 17 maggio. Appuntamento in Cascina Nascosta, al Parco Sempione. Direzione esperienza, talk, workshop, intrattenimento, trekking e forest bathing. Tutto il programma su festivalsocialwalking.it.
23: A come America.

0: Come America, la trasmissione di approfondimento sugli Stati Uniti di Radio Popolare. Buongiorno da Roberto Festa. E buongiorno a Fabrizio Tonello, grazie per essere qui con noi anche questa settimana. Ciao Fabrizio.
1: Buongiorno.
0: Allora Fabrizio, io avevo in mente tutt'altra apertura, ci arriviamo a tuo momento. Un momento prima di appunto andare in onda tu mi hai detto che volevi dare una notizia che ti sembrava interessante.
1: Sì, è una notizia dei giorni scorsi. Un miliardario americano di 75 anni, maniaco dei safari in Africa per cacciare leoni, leopardi ed elefanti, è stato calpestato da 5 elefanti femmine. È morto, essendo che l'elefante è anche la mascotte del partito repubblicano a cui presumibilmente il miliardario in questione apparteneva e finanziava, mi sembra che la nemesi degli elefanti veri in Africa abbia fatto il suo dovere.
0: Va bene, comunque passiamo appunto ad un'altra area del mondo, in particolare la questione della guerra in Iran. Allora, le ultime ore hanno rilanciato un senso di incertezza forte, cioè l'Iran ha respinto un nuovo annuncio da parte degli Stati Uniti relativo alle navi bloccate nello stretto di Hormuz. Donald Trump aveva annunciato domenica, l'altro ieri, di voler aiutare le navi che intendono attraversare lo stretto. Non aveva però fornito dettagli su come gli Stati Uniti pensano di agire. Il comando centrale delle forze armate statunitensi, intanto, che sovrintende all'operazione in Medio Oriente, ha dichiarato che due navi battenti bandiera statunitense hanno attraversato lo stretto in sicurezza. Non è stato però immediatamente chiaro se lo abbiano fatto con scorta militare americana o meno. Intanto però in tutto questo, appunto, mentre lo scontro procede quantomeno con le dichiarazioni, Trump annuncia che la guerra con l'Iran è terminata. Lo fa per aggirare la War Powers Resolution, che una legge del 73 che obbliga un presidente degli Stati Uniti a ottenere l'autorizzazione del Congresso per operazioni militari più lunghe di 60 giorni. Lui dice che appunto le ostilità iniziate il 28 febbraio 2026 sono terminate con la tregua. Allora, ecco, partirei da questo, Fabrizio. Sembra paradossale che Trump dica questo, cioè considerato che l'esercito americano è ancora impegnato in un blocco navale volto a costringere Teheran alla resa, considerato appunto che il presidente ha il problema di Hormuz, senza contare che 50.000 soldati americani restano nell'area. Lui dice la guerra è finita, la guerra non è per niente finita. Raide, tra l'altro, i bombardamenti americani e israeliani potrebbero ripartire a breve. Forse però questa, Fabrizio, è l'ultima cosa che Trump vuole. Ecco, che cosa ne pensi? A che punto siamo in qualche modo dello scontro?
1: Prima di tutto, per il diritto internazionale, un blocco navale è un atto di guerra. Quindi gli Stati Uniti, che sparino o non sparino, per il solo fatto di aver dichiarato che hanno effettuato e intendono mantenere un blocco navale, sono in guerra con la Repubblica Iraniana. Poi dai giornali di oggi sembra che Trump abbia anche detto: libererò le navi bloccate a Hormuz. Beh, libererò le navi che sono lì perché c'è il blocco navale americano. Quindi l'idea che il fatto che in questo preciso momento non si spari non significa nulla. Le guerre hanno anche dei momenti di sospensione, e quindi Trump lo fa in modo del tutto strumentale per aggirare la legge che gli impone di presentarsi al Congresso e spiegare cosa sta facendo e chiedere l'autorizzazione di prolungare le operazioni militari.
0: Tra l'altro lui aveva diverse possibilità, poteva appellarsi per esempio anche a quanto avevano fatto nel passato, a quanto hanno fatto nel passato Barack Obama con la Libia e prima Clinton con il Kosovo, no? Cioè non rispettare questi 60 giorni, trovare scuse varie, dire per esempio che gli raid aerei non rappresentano una minaccia diretta per la vita dei soldati americani. Poteva Trump ottenere una sorta di rinvio, di proroga di 30 giorni, durante i quali però avrebbe dovuto insomma, dire di portare a casa i soldati. Ha scelto invece questa strada che ovviamente è un modo ancora una volta per fare quello che i repubblicani gli hanno permesso di fare sinora, cioè, come dire, non passare attraverso il congresso. Sembra forse però che anche da parte dei repubblicani comincino, diciamo, a esserci dei distinguo. Cosa ne pensi?
1: Ma il Congresso americano è famoso per cercare di schivare le proprie responsabilità. Tra l'altro è abbastanza comico che la settimana scorsa il re d'Inghilterra Carlo III si è andato a parlare al Congresso a Camere riunite. E ha ricordato a Camera e Senato che il fondamento della democrazia americana, erede della democrazia inglese, è il sistema dei pesi e contrappesi, e che quindi loro hanno un dovere costituzionale di esercitare una funzione di controllo sul presidente. Non è male che il re dell'ex potenza coloniale vada a ricordare a coloro che stanno per festeggiare il 250° anniversario dell'indipendenza che non stanno facendo il loro lavoro di controllo.
0: Tra l'altro, appunto, insomma, da questo punto di vista ci sono voci molto preoccupate, no? Insomma, che denunciano lo stato della situazione. Per esempio, Gregory Meeks, che è un democratico, deputato democratico di New York, ha detto che quanto sta succedendo, soprattutto questo continuo tentativo di aggirare i poteri del Congresso per quanto riguarda la guerra, insomma, rappresentano, sono un segnale forte del disprezzo di questa amministrazione per l'autorità di controllo del Congresso. Tra l'altro, noi stiamo parlando, appunto, in questo caso, insomma, dell'offensiva militare in Iran, ma insomma, tutto l'ultimo anno e mezzo è segnato l'invio delle truppe nelle città per contrastare l'immigrazione illegale, anche qui giustificata dall'emergenza. E poi il profluvio, cioè veramente l'ondata di ordini esecutivi, no? Praticamente su tutto, l'ambiente, la salute pubblica, la questione della cittadinanza, il welfare, che tendono comunque a svuotare i poteri del Congresso. È un processo, Fabrizio, di lunga durata, che non è iniziato certo con Trump, ma che con Trump ha un impulso fortissimo, no?
1: Beh, sì, però appunto è un processo non dell'ultimo anno e mezzo, ma dell'ultimo secolo e mezzo, è sostanzialmente dalla fine dell'Ottocento, o se proprio vogliamo un esempio più chiaro, dall'amministrazione Wilson che nel 1917 trascinò gli Stati Uniti nell'ingresso nella prima guerra mondiale, che sostanzialmente negli Stati Uniti nessuno voleva. Quindi l'allargamento abnorme dei poteri della presidenza, che era stata concepita dai padri fondatori e dalla Costituzione come un organo di servizio delle priorità politiche del Congresso, è ormai un processo che va avanti dal 1917, diciamo, e che tutti i presidenti democratici e repubblicani hanno rafforzato. La guerra fredda, con il pretesto di doversi preparare a un eventuale scontro nucleare, quindi una reazione immediata, è stata una cosa che è iniziata nel 1945. Quindi Quindi tutti i presidenti democratici e repubblicani hanno dato il loro contributo a questa abnorme estensione dei poteri della presidenza, che dobbiamo anche sottolineare nel caso di Trump, assolutamente convalidata e giustificata dalla Corte Suprema.
0: Ecco, tra l'altro, e poi chiudiamo con Trump, c'è Fabrizio, insomma, ormai alcuni giorni fa, però insomma, l'influsso di quanto avvenuto, cioè l'attentato, l'attacco, no, all'Hilton di Washington per insomma, la cena, il gala dei corrispondenti della Casa Bianca. Inizialmente l'amministrazione ha cercato di utilizzarlo anche in modo politico, no? Ha detto che insomma, l'attacco rappresenta l'ulteriore segnale del clima che è stato creato in particolare dai democratici e da parte della stampa, un clima di odio nei confronti appunto in particolare di Donald Trump. Ovviamente è molto diverso questo attacco rispetto a quelli del passato, soprattutto quello della Pennsylvania, quando Trump fu ferito all'orecchio, anche proprio da un punto di vista così diciamo visivo, no? Quanto successo, lui sul palco con il pugno insanguinato, eccetera. Questa è una cosa diversa. C'è stato, ci può essere il tentativo da parte, secondo te, dell'amministrazione e dei repubblicani di utilizzare questo quanto successo a fini politici, a fini elettorali?
1: Beh, naturalmente, qual è il capo di Stato che non utilizza un presunto attentato per fare propaganda di se stesso e delle sue politiche? Il problema è che al Washington Correspondents' Dinner non c'è stato nessuno attentato, ovvero il responsabile dell'irruzione in direzione della cena, dico in direzione perché si trovava al piano di sotto,
0: Sì.
1: quindi pur essendo stato imputato di tentato omicidio nei confronti di Trump, che ripeto stava al piano di sopra, sembra che non abbia sparato. Jeanine Pirro, che è l'attuale attorney per il distretto della Virginia, ma che ha come unica qualifica quella di essere stata una rubrichista di Fox News, ha detto che ha sparato il responsabile che poi è stato arrestato. Però si dà il caso che dalle telecamere di sorveglianza non si veda il lampo, l'uscita del fucile che effettivamente aveva, mentre i poliziotti presenti hanno sparato vari colpi. Tra l'altro, in qualsiasi incidente fra polizia e cittadini, anche disarmati, negli Stati Uniti, i poliziotti tendono a sparare per uccidere, invece in questo caso hanno sparato un po' a casaccio e hanno arrestato il presunto aspirante assassino, che tra l'altro non è neanche stato ferito, quindi tutta la cosa è un po' farsesca, direi.
0: Allora, senti, cambiamo argomento, Fabrizio. Parliamo della decisione della Corte Suprema la settimana scorsa che ha smantellato 6 voti dei giudici conservatori contro 3, uno dei capisaldi, diciamo, del Voting Rights Act del 1965, in particolare la sezione 2 del Voting Rights Act, no? Allora, per decenni gli stati americani sono stati costretti a creare distretti, come si diceva, a maggioranza minoritaria, cioè per garantire agli elettori appartenenti alle minoranze dei luoghi, dei distretti dove appunto potessero eleggere i candidati di loro scelta. Quindi si favoriva la creazione di blocchi elettorali su base razziale. La cosa ha rappresentato ovviamente una risposta federale ai tentativi di decenni e decenni degli stati del sud di sopprimere il voto degli afroamericani e ha garantito appunto in questa sezione del Voting Rights Act ha garantito garantito che le minoranze fossero in grado di mandare propri rappresentanti politici sia nei parlamenti statali sia al congresso a Washington. Allora, lo stato della Louisiana aveva preso una decisione che andava proprio in questa direzione. In Louisiana un terzo della popolazione è nero, solo uno dei sei distretti in cui è diviso lo stato manda un nero al congresso. Quindi il ridisegno della mappa proposto appunto dai legislatori della Louisiana portava alla formazione di un secondo distretto dove appunto fosse possibile eleggere un deputato o una deputata nera. I sei giudici conservatori della corte hanno detto che la cosa non si può fare. Perché? Perché non si può, secondo i giudici, semplicemente presumere una discriminazione dall'esito del voto. Bisogna provarla. Quindi la tutela dei candidati in carico, il mantenimento del vantaggio di un partito su un altro, l'adesione ai principi tradizionali di suddivisione in distretti non sono di per sé per la Corte, per i giudici, una prova di pregiudizio razziale. Anche nel caso appunto questa elezione, un'elezione producesse un risultato razzialmente squilibrato, ciò non significherebbe per forza che c'è stata una violazione della Costituzione. In altre parole, si va quindi verso lo smantellamento del pilastro, del cardine stesso del Voting Rights Act. Allora ecco Fabrizio, più in generale, a parte questa decisione, ecco come dobbiamo interpretare questa direttiva, insomma la direzione che la Corte sta prendendo.
1: Ma la Corte ha preso questa direzione da molto tempo. La Corte presieduta da John Roberts finirà nel settimo girone dell'inferno, a meno che non ci siano gironi inferiori esplicitamente creati per ospitare Roberts, Thomas e gli altri. Il problema è che il Voting Rights Act del 1965 era pensato appunto per rimediare a esattamente 100 anni di segregazione e di disenfranchising, cioè di impedimento agli afroamericani per votare. La discriminazione dopo la fine della guerra di secessione e la conseguente abolizione della schiavitù era durata un intero secolo e solo l'amministrazione Johnson con una maggioranza democratica in congresso era riuscita a varare questa legge che era anche il frutto di 10 anni di lotta per i diritti civili guidati da Martin Luther King e da Malcolm X. Quindi la Corte sta operando non da oggi ma almeno da una decina d'anni un progressivo smantellamento di questa legislazione sui diritti civili e questo sembra l'ultimo caso. Va anche detto che la Corte non ha fatto e non sta facendo nulla contro il ridisegno, il arbitrario e pazzesco dei distretti elettorali, anche indipendentemente dalle questioni razziali, sì, con puri pretesti di ottenere un vantaggio dal Texas all'Illinois, alla California e a North Carolina. Quindi le elezioni americane, non solo le prossime a novembre, ma tutte le elezioni del futuro saranno pesantemente influenzate da queste manipolazioni sistematiche dei collegi elettorali.
0: Sì, tra l'altro, insomma, questa diciamo è un'ipotesi, è una possibile appunto realtà sul lungo periodo. Sul più breve periodo ci sono però, come dire, dei problemi forti, veri, cioè siamo vicini alle elezioni dei midterm, è prevedibile appunto che si apriranno tutta una serie di contenziosi legali proprio alla vigilia delle elezioni. Per esempio, la Louisiana, dopo questa sentenza, ha bloccato le sue primarie. Quindi, come dire, queste decisioni della Corte Suprema arrivano in un momento particolare, preelettorale, e sicuramente, come dire, non fanno nulla, no, per aiutare un normale, fluido svolgimento del processo elettorale.
1: Sì, con la complicità della Corte, l'amministrazione Trump cercherà il caos per impedire che la maggioranza democratica al Senato e alla Camera, che viene prevista oggi dai sondaggi, si materializzi effettivamente. Io mi aspetto che dal giorno dopo le elezioni si scatenino, se non 435 cause legali, quante sono le circoscrizioni della Camera, ma comunque parecchie decine, tanto più che oggi i repubblicani hanno una maggioranza di soltanto 2 voti alla Camera per una serie di dimissioni, decessi, elezioni suppletive, e quindi questa maggioranza, anche un modesto spostamento a sinistra dell'elettorato, che è ampiamente previsto, la rovescerebbe. I repubblicani e Trump faranno di tutto per impedire questo risultato.
0: Ecco, abbiamo purtroppo ancora un minuto, abbiamo tante cose. Tu mi avevi segnalato in particolare, magari ne parliamo la settimana prossima, questa notizia, cioè Flock con 80.000 telecamere negli Stati Uniti, sull'autostrada, in un parcheggio, che veramente ha creato una rete di sorveglianza incredibile, no? Cioè acquisiscono i dati delle targhe e aiutano poi a tracciare gli spostamenti di un veicolo, Fabrizio.
1: Sì, questo va in direzione di una sempre maggiore sorveglianza di massa, con dati che vengono usati anche dai dipartimenti di polizia, completamente all'oscuro e in violazione della privacy dei cittadini.
0: Eccoci, torniamo sulla settimana prossima. Adesso non abbiamo più tempo, per il momento grazie a Fabrizio Tonello, alla settimana prossima. Ciao Fabrizio.
1: Grazie a voi, arrivederci.
0: Un saluto da Roberto Festa, ciao.

Intanto il 5 per 1000 è gratuito. Insomma, un bel gesto senza particolare impegno. Dipende. Perché se il 5 per 1000 lo devolvete a Radio Popolare,

0: Ragazze, in voci sgraziate e inascoltate.
1: Il 5 per 1000 a Radio Popolare, un gran bel gesto.
2: Al Teatro Carcano di Milano, Tullio Solenghi si trasforma anima, corpo e voce nel grande attore genovese Gilberto Govi, nella commedia Colpi di Timone. Una metamorfosi sorprendente per smascherare le grandi e piccole ipocrisie quotidiane tra risate e colpi di scena, dal 6 al 10 maggio.

0: Buongiorno e benvenute e benvenuti a Pubblica Radio Popolare. Oggi la trasmissione lascia lo spazio di questa mezz'ora alla sintesi delle elezioni di antimafia. Sarà così anche nei prossimi due giorni, dove tra le 11 e le 11.30 ascolteremo le altre sintesi di questi incontri. Per il ciclo di lezioni di antimafia siamo arrivati al decimo ciclo, un traguardo importante. Il titolo del racconto che si snoda in cinque puntate è Eroi dell'antimafia. Si tratta di un ciclo di incontri con il professor Nando Dalla Chiesa, presidente della scuola di formazione Antonino Caponnetto, presidente onorario di Libera e ordinario di sociologia della criminalità organizzata all'Università Statale di Milano. Lezioni di antimafia è un ciclo di incontri ideato dalla scuola Caponnetto e realizzato insieme a Radio Popolare. Abbiamo deciso di ritornare in questo ciclo del 2026 alle storie di Pio La Torre, Carlo Alberto Dalla Chiesa, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino per documentare le loro scelte, i loro comportamenti anche nella dimensione personale e privata e riaffermare così la portata eroica ed eccezionale del loro sacrificio. Abbiamo chiesto al professor Nando Dalla Chiesa, presidente della scuola di formazione Antonino Caponnetto, di tenere questi incontri anche sulla base di alcune sue riflessioni più recenti che prossimamente saranno pubblicate in un suo nuovo libro. Le sintesi degli incontri che si sono svolti alla Casa della Memoria di Milano vengono trasmesse su Radio Popolare, come dicevamo, all'interno della trasmissione pubblica, quindi in questo spazio tra le 11 e le 11.30. Questa mattina vi farò ascoltare la sintesi del terzo incontro che si è svolto martedì 31 marzo alla Casa della Memoria qui a Milano. Il tema dell'incontro con il professor Nando Dalla Chiesa è il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, prefetto di Palermo, ucciso nel capoluogo siciliano da Cosa Nostra il 3 settembre 1982, insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all'agente Domenico Russo. Nando Dalla Chiesa, Casa della Memoria, martedì 31 marzo.
1: È una figura che ci suggerisce diverse riflessioni. Io partirei da questa, che ho fatto l'altra sera a Reggio Emilia, dove abbiamo contestato l'intitolazione della via centrale di Reggio Emilia a Cutro, cioè il paese di origine del clan dominante a Reggio Emilia. E a tavola siamo trovati, poi due persone tra di loro dicevano: perché noi due siamo figli di partigiani? Io sono stato zitto per non avviare un altro capitolo da aprire, perché anch'io sono figlio di partigiano, è una cosa che non si sa. Mentre nell'intervista fatta a Enzo Biagi, mio padre, un'intervista che venne fatta nell'81, che è stata l'intervista della sua vita, insieme a quella fatta poi a Bocca, Giorgio Bocca a Palermo, quando gli chiede quali sono state le sue esperienze più importanti, della sua vita, lui dice due. Una è stata la resistenza, perché è stato allora che ho imparato a governare degli uomini per difendere un paese. Secondo, l'incontro con mia moglie, mia madre, di cui si fa vedere subito la foto. E io ho pensato, se dice una cosa del genere, arrivato al grado più alto, al massimo livello di popolarità, con quello che ha accumulato in termini di crediti verso lo Stato, vuol dire che in questo ci crede tanto. Io non dice una cosa del genere, arrivato al grado più alto, al massimo livello di popolarità, con quello che ha accumulato in termini di crediti verso lo Stato, vuol dire che in questo ci crede tanto. Io non ne avevo mai sentito parlare, se non una volta che da

0: Poi mi sono portato questa immagine dietro, poi ho sempre pensato però che un gioielliere non poteva aver fatto la resistenza. Invece lì sul posto, quelli che l'hanno fatta mi hanno detto no, c'era un orafo, un artigiano orafo che era tra i capi della resistenza locale. E a un certo punto, grazie al fatto che l'ANPI di Ascoli Piceno abbia promosso un libro sulla resistenza locale, sono state trovate molte testimonianze. Io ho trovato un quaderno una volta di mio padre giovanissimo, e ho capito che diceva delle cose che a me non aveva mai detto, e attraverso queste testimonianze siamo risaliti a lui che comanda la tenenza dei carabinieri di San Benedetto, che aiuta un ebreo che è inseguito dai tedeschi, gli dà rifugio, lo protegge, di lui che alla fine decide di stare con la resistenza, dandosi alla macchia perché c'è una taglia da parte dei nazisti su di lui. Aveva aiutato i pescherecci dei marinai di San Benedetto a nascondere le barche, perché aveva saputo che quelle barche sarebbero state confiscate e sarebbero state utilizzate per trasportare delle armi, e per questo viene tradito da un suo superiore e la taglia scatta su di lui. Quando poi andrà via da San Benedetto con diverse persone che lo seguono in Puglia, il suo superiore chiederà di essere ospitato sulla barca e si rifiutò, perché stava con i tedeschi. Questa storia si è completata, perché mi è rimasta, l'ho letta su un libro, poi ne ho visti altri, sono andato a vedere, finché qualcuno mi ha portato a vedere il luogo in cui lui era stato nascosto, ed è Martinsicuro, subito dopo la provincia di Ascoli Piceno, al confine con l'Abruzzo. Era al secondo piano della casa di una signora che aveva il marito internato nei campi di concentramento e il figlio in guerra, e ho visto questa botola con ancora appoggiata la scala a pioli su cui salivano per nascondersi lui, il comandante Perini, che era Spartaco Perini, che era il comandante dei partigiani della provincia, e un principe calabrese, ospitati lì da questa donna che aveva grande coraggio e che mio padre aveva, per ringraziarla di questo coraggio, ha cominciato anche a chiamare mamma, e l'ho trovato su una cartolina che il figlio mi ha fatto vedere. Una storia che io non conoscevo, una storia di coraggio, una storia di partecipazione anche alla, se vogliamo, alla nascita della Repubblica Italiana, di cui da un certo punto poi lui si è quasi, non se l'è dimenticato. Perché io vi sto dicendo, non me ne ha mai parlato, ma Spartaco Perini, mi raccontava il figlio, veniva raggiunto progressivamente da telefonate di mio padre, anche prima del momento della partenza per Palermo.
1: State ascoltando Radio Popolare, Lezioni di Antimafia. Vi faccio ascoltare adesso un altro passaggio del racconto di Nando Dalla Chiesa, della biografia di suo padre, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa.
0: Eppure la sua storia è una storia, io credo che sia uno dei pochissimi italiani che ha combattuto contro i nemici della Repubblica o i nemici della democrazia. I nazisti prima, il terrorismo poi, la mafia poi, il terrorismo poi, di nuovo la mafia poi. Secondo me, senza questo atto di nascita non si comprende la sua determinazione, perché nasce qui. Mio padre non voleva fare il carabiniere, questo, mio padre voleva fare l'avvocato, è partito per la guerra giovanissimo come sottotenente, e quando è tornato dalla guerra ha deciso di arruolarsi nei carabinieri. Ma attenzione, non era

0: carabiniere di carriera, altro dato fondamentale. Era un carabiniere che era entrato senza tutti i crismi dell'accademia e della scuola di guerra. Semplicemente voleva fare il carabiniere e servire in questo modo le istituzioni. Mio nonno era carabiniere, aveva guidato, anzi, il comando dell'Italia liberata da Bari dopo l'arrivo degli anglo-americani. Ho trovato recentemente anche un quadernetto suo, a cui a tempo debito darò pubblicità, in cui si trova il racconto di operazioni fatte durante la resistenza, e c'è un passo che mi ha colpito molto, quello in cui dice: una pattuglia di patrioti si è spostata dall'altra parte della collina. Patrioti, ma d'altra parte, se voi vedete le lettere dei condannati a morte della resistenza, si chiamano patrioti. Il dibattito sul patriottismo è un dibattito ignorante, perché loro, quelli che hanno fondato la Repubblica, hanno dato la Repubblica la possibilità di nascere, si chiamavano patrioti. Cioè, proprio nella prima pagina di questo quaderno, gargato con la sua grafia, molto, molto intenso, molto denso, un gruppo di patrioti si è spostato verso la collina. Io parto quindi da qui, dal disagio che ho provato l'altra sera a sentire due che si dicevano: noi due siamo figli di partigiani e io no, perché la storia ha stabilito che così non sia. La storia scritta dagli altri, la storia delle persone invece lo presenta in questo modo. E una delle ragioni che militano a favore di questo senso di appartenenza, che naturalmente non inficia il valore del suo lavoro per dare giustizia a Placido Rizzotto, è che Placido Rizzotto fosse anche lui un ex partigiano. Tornato a Corleone e venuto a Diverbio con Liggio per una gita che dei partigiani avevano fatto a Corleone in pullman, credo anche venendogli, mancandogli di rispetto. Questa sarebbe l'origine dell'assassinio di Placido Rizzotto, che aveva lui ospitato i partigiani, i suoi colleghi, diciamo, di resistenza, in una visita a Corleone, che non avevano rispettato le gerarchie del luogo e i totem del luogo. Vedete che mi bastano pochi particolari per cambiare anche la prospettiva con cui si legge il comportamento delle persone. Lui non può spendere per andare avanti nell'arma quella sua esperienza, perché quella sua esperienza è un'esperienza sospetta, no? Quando c'è la guerra fredda, chi ha fatto la resistenza o appartiene a un partito o viene messo fuori. Difficilmente comunque nelle strutture dello Stato, meno che mai nei carabinieri e nella polizia, quelli che hanno fatto la resistenza sono ben visti. È tra le contraddizioni della nostra storia. Ma questo spiega anche il suo rifiuto della prepotenza, il rifiuto per i poteri illegali. Ed è una cosa su cui mi soffermerò nel poco tempo che ho a disposizione, però ci tenevo a partire così, perché non è una partenza prevedibile, ecco. Perché dà una chiave in più per capire la persona e far comprendere anche, e anche questo io, scavando in queste sue storie, sono arrivato alla conclusione che certe volte lui senta di dovere dimostrare di più all'arma di quanto dovrebbe dimostrare un altro esponente. Perché ha il peccato originale, che non è tanto aver fatto la resistenza, è non essere ufficiale di carriera, non venire dalla scuola di guerra e dall'accademia, ma arrivare direttamente dai ranghi della resistenza. Per questo prende sempre gli incarichi più difficili.
1: Il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, prefetto di Palermo, nel racconto del figlio Nando è l'incontro che si è svolto martedì 31 marzo scorso alla Casa della Memoria di Milano.
2: Adesso cerco di farvi vedere quali possano essere le peculiarità di mio padre, perché io ho ravvisato nell'analisi della sua storia, della sua traiettoria, alcuni elementi, alcune peculiarità che secondo me devono essere comprese. Eccole. E vorrei ragionarci con voi per non abbiamo mai parlato, cioè, ma perché cosa lo ricordi? Lo ricordi perché è stato ucciso in via Carini? Sicuramente. Lo ricordi per avere combattuto il terrorismo? Sicuramente. Però proviamo a vederlo sotto queste cinque peculiarità che secondo me danno un po' l'identità, gli danno un'identità dentro la nostra storia. È il primo eroe nazional popolare della lotta alla mafia. Dice, ma perché gli altri no? Gli altri sono stati eroi nazionali, ma non rappresentavano per la nazione quello che ha rappresentato lui, cioè l'uomo che ha sconfitto il terrorismo, è l'uomo a cui l'Italia si è affidata in un certo numero di anni, quello a cui si è chiesto di difendere il paese dal terrorismo. E questo lo posso testimoniare avendolo visto. È quello che godeva da parte della popolazione, almeno da parte della popolazione che voleva la sconfitta del terrorismo, è stato un rappresentante simbolico molto importante. Ho accennato in un'altra occasione a quando, durante la strage, subito dopo la strage di Bologna, Pertini si domanda: ma Dalla Chiesa dov'è? Ma mio padre non c'entrava niente con la strage di Bologna, non avrebbe potuto fare delle indagini, però dà il senso della capacità che ha avuto di far sentire in un momento difficilissimo il paese protetto. Io vi assicuro che nel giorno dei funerali io ho vissuto contemporaneamente Palermo e Milano, perché i funerali sono stati a Palermo e poi la salma è stata portata a Milano a Santa Maria delle Grazie per i funerali del mattino dopo. E io ho in mente questa gente di Palermo, dico di Palermo, che si dispera e dice: non siamo stati noi. È il popolo di Palermo, la donna che mette la testa dentro il finestrino del taxi e urla a mia sorella: non siamo stati noi, Palermo non è stata. Sta spiegando che la città di Palermo lo considerava un difensore. Quando siamo arrivati a Milano e la bara col tricolore sopra viene portata dall'aeroporto verso il centro, e voi, certo, ma io me lo ricordo, non avete idea, c'era la gente sulla strada che applaudiva, proprio corone di persone sui marciapiedi. Quando invece sono stati uccisi la Torre Mattarella, i funerali sono stati funerali di partito. Era funerale di partito quello di Mattarella, nonostante tutto, era funerale di partito anche quello di Pio La Torre, con qualche bandiera delle Acli. Non era funerale di popolo. Per questo azzardo questa definizione, che non è perché era mio padre, ma perché ho visto la differenza. La ferita che viene inferta allo Stato è una ferita a un sentimento nazionale profondo, e questo è il primo elemento. Sarebbe stato così poi anche per Falcone e Borsellino, perché ormai, avendo l'Italia imparato a combattere la mafia, chi combatteva e cadeva contro la mafia era un eroe di tutti, non era soltanto un eroe dei siciliani. Quindi è il primo, non è l'unico, ma è il primo. E questo aiuta anche a comprendere il passaggio di sensibilità che c'è stata nell'opinione pubblica nazionale nei confronti della mafia,
0: da uno Stato più arretrato a uno Stato più avanzato e più consapevole. Ha combattuto la mafia in tre momenti diversi, come abbiamo detto, e in tre vesti diverse. È il capitano dell'antibanditismo, è il colonnello dei carabinieri che va a guidare la legione più a più alta intensità mafiosa, quella di Palermo, Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Trapani, e poi ci va da prefetto di Palermo. Non ci va perché sale di grado dentro lo stesso corpo, o svolgendo una stessa funzione generale, ma passando dal capitano dell'antibanditismo all'ufficiale dei carabinieri a pieno titolo al prefetto. Rompe il binomio ordine-legge, questo è importante. È importante perché lo fa lui davvero e credo che sia uno degli elementi che lo rende, durante la sua permanenza, la sua breve permanenza ultima in Sicilia, come inviso al potere politico. Perché tu sei nostro, tu sei quello a cui noi abbiamo dato l'incarico di combattere il terrorismo. Sei stato ai vertici delle strutture grazie alla fiducia che abbiamo avuto in te. E adesso ti rivolti così contro di noi, sobillando gli studenti o la gente comune o gli operai contro la mafia?
1: Quello che emerge dal racconto di Nando Dalla Chiesa è un generale Dalla Chiesa che entra in collisione, come avete sentito, con pezzi del potere politico, e qui il nome è quello di Giulio Andreotti. Torniamo al racconto di Nando Dalla Chiesa il 31 marzo scorso alla Casa della Memoria di Milano.
0: Pensate a cosa può, a dove può arrivare l'odio di Giulio Andreotti nei suoi confronti. Giulio Andreotti era il presidente del Consiglio quando lui era capo dell'antiterrorismo. È ad Andreotti in persona che porta il materiale di via Montenevoso quando c'è l'irruzione in quello che era il covo, tra virgolette, delle Brigate Rosse, dove c'erano le carte di Moro. Va ad Andreotti perché la legge prevede che lui risponda direttamente al capo del governo. Era un'anomalia della legge, ma c'era. Non doveva rispondere direttamente al magistrato, doveva rispondere direttamente al capo del governo. Per questo va a portarlo. E Andreotti può sicuramente vantare il fatto di averlo nominato, di avergli dato comunque una funzione di altissima visibilità e popolarità. Poi se lo ritrova contro. Poi segna nel suo diario: oggi anche l'onorevole Andreotti mi ha voluto vedere per sapere quali sono le mie intenzioni in Sicilia, e io gli ho detto però, gli ho spiegato, gli ho chiarito, non mi ricordo, che non avrò rispetto per i suoi grandi elettori in Sicilia. È come una rivolta. Andreotti, che non ha il senso dello Stato ma ha il senso del potere, lo vede come una rivolta nei suoi confronti. Ma come, non mi sei grato? Non immagina che quello che ha fatto contro il terrorismo sia stato fatto non in nome di Andreotti ma in nome dello Stato, e che quindi in nome dello Stato venga fatta la stessa cosa contro la mafia? Non lo pensa. C'è un conflitto tra cultura istituzionale e cultura del potere, cultura istituzionale e cultura di partito. Il partito di Andreotti ha le sue basi elettorali in Ciociaria, in Sicilia, soprattutto in Sicilia, il potere soprattutto in Sicilia. Quindi lui rappresenta l'ordine contro il terrorismo, ma non rappresenta più l'ordine contro la mafia, perché l'ordine sociale a Palermo è quello della mafia, non è quello della Repubblica. Ed è una cosa che gli studiosi sanno benissimo, che esiste un ordine delle cose esistente, cioè un ordine delle cose esistente, cioè una letteratura su questo. Mio padre diventa un elemento di disordine a Palermo, difendendo la stessa legalità che ha cercato di difendere prima. E io capisco lì, anche concettualmente, che il binomio ordine-legge contro la mafia si rompe, perché la legge sta da una parte e l'ordine sta dall'altra. Noi siamo abituati a dire ordine-legge, ma con la mafia i due termini collidono, non colludono, uno contro l'altro. E mio padre sta con uno dei due termini, sta con la legge. Per questo
1: Nando Dalla Chiesa alla Casa della Memoria il 31 marzo scorso, l'incontro sul generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. L'integrale di questo incontro del 31 marzo potete ascoltarlo come tutti quanti gli altri su radiopopolare.it alla pagina Lezione di Antimafia. Con le sintesi delle lezioni di Antimafia ci risentiamo domani, sempre alle 11, nello spazio di Pubblica. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao.

0: sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a

0: Un saluto ascoltatrici, un saluto ascoltatori, bentornate, bentornati a Calti, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda con voi fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Ruini al microfono e vi ricordo che il numero per scriverci in diretta con WhatsApp, Telegram o con un SMS 331-6214013 oppure diretta a @popolarenetwork.it se volete scriverci una mail sempre durante questa puntata. Se preferite scriverci in altri momenti, calt@radiopopolare.it. Invece potete, come di consueto, anche scriverci sulla pagina Facebook Calt Radio Popolare e ritrovarci in podcast al termine di questa puntata con tutti gli argomenti di cui vi parleremo sul sito di Radio Popolare. Allora, ritorna la rubrica del martedì Extra Culta a cura di Sciauchi Senussi in chiusura di puntata. Ritorneremo al Festival Life in corso alla Fabbrica del Vapore organizzato da Zona K, seconda edizione. Festival che unisce diverse forme di espressione artistica e soprattutto moltissima attualità sociale, politica, culturale da vari paesi del mondo. Sarà nostra ospite la drammaturga e performer russa Elina Kulikova. Elina, dopo essere stata perseguitata dal governo russo, è dovuta uscire dalla Russia nel 2022, ha uno spettacolo che si chiama Trilogie de la guerre, Trilogia della guerra. Ce lo racconterà in diretta nella seconda parte di Cult. È con noi Francesco Colombo, che tra l'altro approfitto per presentare. Adesso si è spostato il microfono 4, quindi apro il microfono 4. Ciao Francesco, benvenuto.
1: Grazie io.
0: Allora Francesco, un po' di tempo fa ve l'avevamo raccontato anche quel progetto. Si è aggiudicato uno dei premi del contest Immersione per i diritti, che è anche un progetto di formazione culturale, teatrale e di performance organizzato dalla compagnia Eco di Fondo. Il tutto si è strutturato in una giornata che si è tenuta all'Elfo Puccini, in cui diversi studenti delle scuole superiori, infatti Francesco fa l'ultimo anno del liceo, hanno presentato i loro elaborati. Quindi più tardi, fra poco, nella prima parte, Francesco ci parlerà del suo lavoro, di come lo ha costruito e poi insomma ci leggerà anche delle cose. In quella giornata c'era anche la nostra prima ospite, Francesco, che tu ricordi, quindi al di là di darti il benvenuto ricorderai che Cinzia Spanò era presente in quella giornata organizzata da Eco di Fondo, vero?
1: Certamente.
0: Ecco, allora anche oggi abbiamo ospite Cinzia Spanò, che è sempre un piacere avere per parlare con lei del suo lavoro, perché ritorna all'Elfo Puccini, stavolta con il suo spettacolo Dentro la tela, che sarà in scena a partire dal prossimo 7 di maggio. Cinzia, grazie dell'attesa, bentornata.
2: Ben ritrovata a te e buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
0: Come hai sentito, c'è qui Francesco, che se ti ricordi era uno dei vincitori del Francesco Colombo del contest Immersione nei diritti, quello organizzato da Eco di Fondo. Eravamo presenti entrambe e quindi insomma lui si ricorda bene di te e anche del tuo intervento.
2: Ricordo Francesco, lo saluto, è stata una giornata veramente emozionante quella in Immersioni.
0: Benissimo, adesso come sarà peraltro per chi non ha visto Dentro la tela, indagine su Artemisia, il fatto che Cinzia Spanò indaghi sul femminile non è una novità, questa volta proprio entriamo nella tela della cultura patriarcale. Come Cinzia, perché tra l'altro tu sei anche divulgatrice, attivista, insomma lo ricordiamo, abbiamo parlato con Cinzia tante volte del lavoro per esempio di Amleta, raccontaci come entriamo in questa tela attraverso il tuo spettacolo.
2: Dunque, questo è uno spettacolo che chiude una ideale trilogia che io ho dedicato alla violenza patriarcale, alla violenza di genere, quindi arriva dopo Tutto quello che volevo, sulla sentenza della giudice Paola Di Nicola Travaglini e Esagerate, più che un aggettivo, l'esortazione, che era una stand-up, come dire, un segno completamente diverso rispetto a questo spettacolo, che è un po' una sintesi anche di quello che io ho visto negli ultimi anni da attivista, grazie alla vicinanza con le avvocate per il contrasto alla violenza sulle donne. Ed è uno spettacolo in cui il titolo, a partire dal titolo, c'è una costante immersione in quello che è una zona liminale in cui le cose non sono mai come sembra. Però questo dubbio è un dubbio che all'inizio la protagonista Mara Landolfi in qualche maniera domina e governa. Mara Landolfi è una conduttrice televisiva che ha ideato insieme ai colleghi del suo studio e suoi soci una specie di progetto mediatico che comprende non solamente la trasmissione ma anche ovviamente l'utilizzo dei social per fondamentalmente manipolare la verità a favore di clienti, e questo ovviamente è quello che scopriamo essere dietro la facciata assolutamente indipendente di questa trasmissione, per manipolare e ripulire l'immagine di clienti facoltosi che per questa operazione pagano delle somme. Tutto procede bene fino a quando all'interno di questo studio non arriva il nuovo cliente. Il nuovo cliente è un uomo che fa parte del passato di Mara Landolfi, e nel momento in cui lo vede entrare, quindi in questo studio in cui si ripulisce l'immagine di uomini che sono coinvolti in casi giudiziari o di cronaca o scandali di vario tipo, lei fa tutta una serie di associazioni, e quindi noi scopriamo che Mara Landolfi ha una figlia di cui però non si sa bene che cosa le sia accaduto, ma che quando era bambina aveva manifestato dei sintomi che sembravano di risposta a un trauma. Non parlava più e si esprimeva solamente attraverso i disegni. Quello poi diventò la sua professione, lei entra in Accademia di Belle Arti, diventa pittrice, e la forma di espressione è sempre il disegno, la pittura. E proprio attraverso la pittura, cioè un dono di una riproduzione di un famoso quadro di Artemisia Gentileschi, cerca di comunicare alla madre qualcosa. All'epoca Mara Landolfi non aveva capito esattamente tutto questo, ma nel momento in cui entra quest'uomo che viene chiamato l'ingegnere e che è stato il maestro di matematica della piccola Gaia, della bambina di Mara Landolfi, ecco che Mara comincia a mettere insieme tutti i puntini, e questa è la trama dello spettacolo, dietro la quale però c'è tutto quello che io ho capito anche rispetto agli stereotipi, e che continuo insomma ad indagare su stereotipi e bias cognitivi che di fatto veicolano ulteriore violenza. Per cui è una riflessione che io faccio anche andando ad indagare che cosa, non tanto i violenti e i predatori, ma tutto un contesto che per noncuranza, disattenzione, indifferenza oppure interesse anche economico, permettono ai violenti di andare avanti. E per me quelli sono, cioè diciamo, questo contesto è la parte che noi dobbiamo indagare, studiare di più, perché è quella sulla quale dobbiamo assolutamente intervenire.
0: In questo lavoro, Cinzia, tu indaghi anche una manipolazione che di fatto ormai nel nostro presente quotidiana, in televisione moltissimo, ma anche sui social, cioè quello della percezione pubblica di fatti di cronaca, no? Hai voluto anche analizzare questo linguaggio, e non a caso questo è un personaggio dalle molte sfaccettature, anche animato da una sua fragilità, ma anche da una sua ferocia.
2: È sicuramente un personaggio feroce, cinico, di per sé stesso violento, perché
0: cioè,
2: comunque
0: in qualche modo riproduce o si fa tramite, no, di un messaggio violento.
2: Esatto, è sicuramente un personaggio scomodo, poi ecco, rispetto appunto esagerate, che era una stand-up dove si rideva e si stava tutti, sì, diciamo, anche veicolando magari dei messaggi importanti, però un po' sicuramente Mara Landolfi, e di conseguenza lo spettacolo non è uno spettacolo né rassicurante né consolatorio, perché purtroppo queste persone, io lo vedo in continuazione.
0: Guarda, io ho gli schermi davanti, c'è l'ennesimo aggiornamento sul delitto di Garlasco, no? C'è aggiornamento che non è un aggiornamento, c'è proprio uno dei casi di maggiore vampirizzazione di un fatto di cronaca che abbiamo mai visto, insomma, la quantità di sottoprodotti. Sì.
2: Esatto, quindi diciamo ce lo abbiamo sotto gli occhi, e anche il ruolo dei social quella che noi, per noi è la percezione della verità, è sempre più fondamentale. Noi dobbiamo cominciare a riflettere, perché poi riflettere e produrre pensiero vuol dire produrre cultura e anche dotarci di strumenti che ci permettano di metterci al sicuro da tutte queste manipolazioni. però ormai io vedo che le notizie passano più attraverso quanto riescono a eccitare gli algoritmi, diventare virali, e allora poi magari delle notizie che non sono notizie però prendono spazio poi anche sui giornali principali, quindi credo che bisogna fare un po' anche una riflessione su come anche questo impatto dei social poi vada a influenzare fonti che noi abbiamo sempre ritenuto comunque attendibili e le prime sorgenti alle quali noi dobbiamo andare per capire, e poi adesso con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, che a mio parere, lo ripeto, cioè non è neanche necessario usarla l'intelligenza artificiale per avere i benefici di una manipolazione. Pensa a quello che è accaduto con la copertina dell'Espresso, la famosa copertina con il colono israeliano e la donna palestinese, cioè lì noi non avevamo una immagine manipolata dall'intelligenza artificiale, ma appena è uscita abbiamo subito sentito, è un'immagine dell'intelligenza artificiale, allora quella velenosa informazione non fa altro che sollecitare e confermare tutti i nostri bias cognitivi e anche i bias di conferma, per cui io, se voglio credere una cosa, quell'informazione.
0: Sì, ormai sono orientato in quella maniera e tutto si giustifica attraverso il mio pregiudizio, no? Cioè, per cui sì, infatti.
2: Quindi dobbiamo un attimo, sicuramente è una cosa sulla quale mi piaceva riflettere, perché e noi dobbiamo dotarci di strumenti per diventare ancora più bravi di chi attraverso queste nuove forme di media vuole manipolare fette importanti di opinione pubblica. Speriamo insomma di riuscirci, però dobbiamo iniziare a ragionarci e a lavorarci.
0: Una prima dunque importante, questa di Dentro la tela, indagine su Artemisia, parte, come avete sentito, di un progetto articolato anche con il Teatro dell'Elfo su l'analisi della cultura patriarcale, la sua trasformazione in una performance in maniera appunto da superare altre forme di comunicazione altrettanto interessanti, ma la performance è sempre straordinariamente efficace, quindi ancora una volta Cinzia Spanò, senza retrocedere di un passo, perché il lavoro che fa talvolta la costringe, no, a mettersi di fronte, a mettersi nei panni anche di personaggi, come dicevamo, molto contraddittori e difficili, ci propone questo suo lavoro dal 7 al 31 di maggio in Sala Fassbinder. Noi ringraziamo Cinzia Spanò come sempre. Grazie, buon debutto.
2: Grazie a te. Io volevo ringraziare anche Emiliano Brioschi, che mi ha guidato in scena in questo lavoro, e oltre al Teatro dell'Elfo, che veramente poi abbiamo anche un progetto culturale legato a questo spettacolo, Effimera, che coproduce lo spettacolo, e la Banca Popolare di Milano, che realizza una collaborazione di sostegno a questo spettacolo. E grazie a te sempre.
0: Cinzia Spanò, un saluto credo anche da parte di Francesco, dato che vi siete visti e stavolta sentiti.
1: Bello spettacolo.
2: Ciao,
1: andò a vedere.
2: Ciao.
0: Bene, allora andiamo con Francesco a vedere lo spettacolo di Cinzia, evviva, un saluto a lei. Francesco, fra un po' parliamo con te del tuo lavoro. Fra un attimo sentiamo un pochino di musica.

0: Rieccoci, allora Francesco Colombo ve l'ho presentato in apertura di questa puntata di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Lui ha vinto veramente, poi in realtà a noi fa sorridere l'idea che noi possiamo essere un premio, siamo sempre contenti di accogliere soprattutto persone giovani che facendo un giro per la radio, parlando con noi, si rendono conto un po' del lavoro che facciamo, di com'è questo tipo di lavoro che, tra l'altro, Francesco, non è più soltanto quello dell'andare in onda, ma tutto quello che ci sta intorno, appunto, social, comunicazione, attività varie con gli ascoltatori e le ascoltatrici. Adesso parliamo di te, Francesco, perché, come dicevo in apertura, tu sei qui perché hai vinto un contest organizzato dalla compagnia teatrale Eco di Fondo, che è spesso nostra ospite, e che qualche settimana fa ha organizzato una giornata di restituzione di tutti i lavori degli studenti che hanno partecipato a questo contest e ad alcuni dei progetti di formazione che Eco di Fondo ha implementato. Allora, raccontaci tutto, tu come ci sei arrivato?
1: Allora, grazie. Come sono arrivato a partecipare al contest?
0: Sì.
1: Beh, ho visto lo spettacolo della compagnia Pigmalione per la giornata della memoria. Stappalacrime come spettacolo. Segue la vita di questo regista ebreo che purtroppo fu internato nel campo di Terezin e fu tristemente costretto a girare un video propagandistico nazista per mostrare la città per quello che non è alla fine, una città modello ebraica dove la popolazione viveva felice, i bambini erano ben nutriti, eccetera. Ovviamente un'immensa falsità. Il che sta perfettamente col personaggio di Pigmalione, questo regista che agli albori della cinematografia come opera crede, ha sempre questa frase, crede che tutto ciò che sta nello schermo è vivo. È anche su questa filosofia che ha fatto questo video propagandistico, per dare un'ultima speranza a questi ebrei che
0: avevano
1: vissuto
0: condannati, insomma, cioè condannati a morire.
1: Certamente.
0: Infatti è uno spettacolo molto toccante, hai ragione, e mi fa piacere che tu lo abbia visto. Allora, quello spettacolo ti ha convinto a partecipare al contest proposto di Eco di Fondo?
1: Sì, era stato proposto questo contest immediatamente dopo lo spettacolo, c'erano vari temi. Il mio progetto era basato sul tema La memoria è un diritto, che riguardava strettamente la figura di Pigmalione, se immaginate quello che ho detto, ovviamente, ricordare quello che è stato e capire anche come esso viene ricordato attraverso una prospettiva deviata.
0: Assolutamente, e quindi diciamo, non abbiamo detto qual è la scuola che tu frequenti, se è l'ultimo anno in vista della maturità.
1: Sì, frequento Rimi Gorgonzola, quinta liceo scienze applicate.
0: Ecco, quindi diciamo che Eco di Fondo lavora molto con le scuole, cioè spesso fa sia laboratori che operazioni di formazione o appunto anche lancia contest. Quindi hai deciso di partecipare al contest e poi cosa hai fatto? Che elaborato hai preparato?
1: Per elaborato ho pensato di scrivere una poesia. Avevo già iniziato ad esercitarmi nel scrivere, quindi ho pensato di impratichirmi in un progetto che avesse un po' più di serietà del semplice gesto amatoriale di scrivere nella mia camera.
0: Allora, questo mi sembra bellissimo, il fatto che dalla camera, insomma, poi alla fine si può anche arrivare in teatro, e tu con, devo dire, grande forza d'animo, perché non è facile per nessuno, neanche per i professionisti, sei salito sul palco dell'Elfo e hai proposto questo elaborato.
1: Dovevo, non avrei, senza offendere nessuno, non avrei permesso a nessuno di recitarlo se non come l'avevo pensato io.
0: Beh, poi anche la poesia è veramente molto propria, e quando i poeti leggono la propria opera è sempre la cosa migliore.
1: Assolutamente proprio, una delle fonti di ispirazione è mio nonno, la leggerò poi però capirete, però lui è una figura centrale.
0: È una figura centrale. Allora, direi di ascoltarla. Vuoi un sottofondo? O preferisci andare liscio così? Allora, quando sei pronto, comincia.
1: Il titolo della poesia è Per tutte le storie. Tutte le storie sono un po' come porti. Alcuni dei vivi, alcuni dei morti. Alcuni ti lasciano senza fiato in gola, altri la portano a stritolarsi da sola. Essi sono portati ai mondi più vari, nati nei grandi conflitti e nei casolari. Sono fatti antichi storie di vita, di certo a volte un po' abbellita. Ogni storia è memoria, della vita allegoria, è un ricordo prezioso, a volte oltraggioso. E chi ha paura di ricordare, farà di tutto per eliminare ciò che è stato in passato, poiché il presente sia controllato. Ricordare è la più grande libertà, il primo baluardo contro la realtà, è l'esaltazione di ciò che c'è più caro, la nostra umanità, il bene più raro. Condividere la memoria è un atto d'amore, un rituale salvifico per chi muore, perché morto non sarà più se si resterà vivi perché è qua giù. Voglio annunciare, anzi gridare, la conclusione di questo affare. Per tutte le storie bisogna lottare.

0: Ho lasciato qualche secondo perché ascoltatrici e ascoltatori potessero riflettere, assumere, far sedimentare le tue parole. Complimenti Francesco, anche quando l'avevo sentita in teatro la tua poesia non solo mi è piaciuta molto ma mi è sembrata piena di significato, piena di passione. Ne hai scritte delle altre? Adesso ti faccio proprio l'intervista che si fa agli ospiti classici.
1: Sono, beh sì, ne ho scritte di altre, un'altra che ha ancora un aspetto molto, ancora più personale secondo me, secondo me di questo, perché è una vera e propria visione di vita, si chiama la realtà, non la esporrò qui perché è anche più lunga di quello che vi ho esposto comunque su
0: Beh, tu guarda, puoi tornare e esporci tutto quello che vuoi, perché io ti auguro di continuare a scrivere.
1: C'è chi ha scherzato rispetto ad essere qui come premio, ma ho veramente apprezzato comunque stare con voi per questo resto.
0: Guarda che non vai mica via, resti per il resto della puntata, cioè, guarda, mica ti mando via, anzi, quando uno passa da noi poi resta, insomma, abbiamo altre cose da fare insieme. Diciamo che hai ritenuto, da quello che ho potuto capire, insomma, perché poi ognuno le poesie le interpreta anche in base alla sua esperienza, no? È anche bello per questo. Dicevi, hai preso spunto, per esempio, da tuo nonno, in che modo?
1: Ah, mio nonno... Più che prendere spunto, mi sono ricordato di lui mentre la scrivevo. Mio nonno mi ha sempre raccontato. Io ho la mia infanzia piena di momenti con lui che mi racconta storie della sua vita, della sua esperienza, anche legato al tema, ovvero la Seconda Guerra Mondiale, l'occupazione antifascista. Mio nonno è stato quasi ammazzato in un rastrellamento, avevo otto anni.
0: Era sempre da quelle parti dove tuttora tu vivi oppure da dove succedeva questo?
1: No, era più a sud, primissimi anni della Repubblica Sociale Italiana.
0: E dove abitava il nonno? Dove stava da bambino?
1: La famiglia stava a casetta, però eravamo già andati su, Milano, sì.
0: Quindi si è trovato in quella parte dell'Italia divisa a metà, dove
1: sì,
0: succedeva di tutto e ovviamente la popolazione era davvero allo sbando e alla mercé, no? Di tutta una serie di attività incrociate da parte dei fascisti, dei nazisti. Era un momento molto difficile, molto confuso, no? Immagino che il nonno te l'abbia raccontato.
1: Assolutamente.
0: Beh, una ispirazione importante, e quindi ti ringraziamo per averla letta in diretta. Adesso resterà per sempre in podcast, in modo che potremo riascoltarla quando vogliamo, e anche magari persone che ti conoscono e che non hanno potuto ascoltarla in diretta quest'oggi. E un'altra domanda che ti faccio è sulla esperienza che hai fatto in quella giornata a teatro, in cui hai sentito anche altri studenti come te che si sono proposti con il loro lavoro. Erano lavori molto diversi, a volte erano lavori collettivi, altre volte invece individuali come il tuo. Questo ti ha dato qualche spunto per il futuro? Ti piacerebbe fare qualche cosa che ha a che vedere con l'espressione artistica in senso lato? Può essere la letteratura, il teatro, vedi tu?
1: Sicuramente continuerò a scrivere, fonti di ispirazione per non poter mettere giù qualcos'altro, l'ho già fatto appunto. Poi mi piacerebbe intraprendere un percorso teatrale più serio. Faccio già teatro da un anno.
0: Ah, dici?
1: Sì.
0: Raccontaci.
1: Però, esperienza del teatro nella mia città, Carugate, bellissimo, facciamo spettacoli proprio tipo Pirandello, Cieco, vari spettacoli russi, francesi. Avrò la prova finale l'8 giugno.
0: Ah, fate un saggio?
1: Sì, facciamo un bel saggio finale l'8 giugno. Conclusione dell'anno scolastico e della mia esperienza delle superiori alla fine.
0: Allora, mi sembra una bella conclusione, insomma, piuttosto che andare all'Aquafan, forse, per carità, niente contro l'Aquafan, però è qualcosa che lascia qualche traccia in più.
1: L'Aquafan è la mia attività preferita.
0: Smettila. Allora, non ci credo, non ci credo. Davvero? Ti piace l'acqua fan?
1: L'acqua è il mio elemento.
0: Ah, porca miseria, ho detto l'unica cosa che gli piace fare. Io pensavo, no, vabbè, allora diciamo altre cose, qualcosa che non ti piace e così alla fine si può, non so, andare a caccia, presumo che non ti piaccia.
1: No, ecco,
0: no, infatti, no, neanch'io. No. E quindi direi che è interessante il fatto che tu abbia già scelto, no, di fare del teatro e che parte farai?
1: Varie, sa, cioè varie. Non so, un singolo pezzo, avrò vari ruoli. Uh-huh. Farò Eschilo, ci sarà Pirandello, varie interpretazioni.
0: Benissimo.
1: Sì. Povero Piero, questa opera sapeva abbastanza nota, di Campanile.
0: Sì, sì, vero, vero, molto bello, molto spiritoso. E dove si farà questo saggio?
1: Si farà l'auditorium di Carugate.
0: Perfetto, allora faccelo sapere, insomma, che sicuramente lo racconteremo, lo diremo e lo ricorderemo. Allora, resti qui con noi, sì, perché l'avevamo già deciso,
1: sì, certamente,
0: anche nella seconda parte. Allora, noi ci ascoltiamo un brano che a me non dispiace, nonostante io non vada pazza per Sanremo, non per tutto, almeno quello che passa per Sanremo, ma Malika Ayane mi è simpatica molto, trovo che lavori anche bene. Questo è Animali Notturni, un po' per vari motivi mi sembra adatto a chiudere la nostra prima parte. Poi ci sarà un po' di pubblicità e torniamo subito dopo con tanti ospiti. Grazie Francesco.
1: Grazie.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Life è il festival che mette insieme teatro, arte e giornalismo. Spettacoli, installazioni, musica, incontri con artisti e giornalisti. Uno sguardo sulla realtà contemporanea, fatto di narrazioni inedite, ambigue, irriverenti, scomode. Dalla Palestina alla democrazia, dalla polarizzazione alla guerra. Perché il teatro può ciò che l'algoritmo non può: creare uno spazio reale, condiviso, vivo. Life a Milano, in Fabbrica del Vapore, dal 30 aprile al 21 maggio. Zona K Life.

0: Bentornate, bentornati, CALT, il quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi fino alle notizie delle 12.30, la seconda parte, con me sempre Francesco Colombo, lo studente che è venuto a trovarci quest'oggi nei nostri studi e che è anche intervenuto con il suo elaborato, con cui ha vinto il contest di immersione nei diritti organizzato dalla compagnia Eco di Fondo, e uno dei premi era quello di venire a trovarci e di esporre il suo elaborato in onda. Ancora complimenti Francesco, grazie di essere con noi, grazie. Sei pronto adesso a un'intervista internazionale?
1: Sì, interessante.
0: Allora, è in corso il Festival Life, di cui Radio Popolare è media partner, seconda edizione di questo bel festival organizzato da Zona K, la Fabbrica del Vapore di Milano. Ha inaugurato il 30 aprile, dura fino al 21 maggio, ci sono molti appuntamenti, incontri, mostre, appuntamenti musicali, spettacoli e performance con tanti ospiti internazionali e nazionali. Molto spesso è il tempo della polarizzazione, è un progetto che Zona K porta avanti dall'anno scorso proprio per interrogarsi sul presente, e quindi abbiamo un ospite, con grande piacere ora ve la presento, che proprio quest'oggi e domani alla Cattedrale della Fabbrica del Vapore presenta una trilogia, si chiama Trilogie de la Guerre, Un Chant Brut.

0: Gita dalla Russia nel marzo 2022 anche per sfuggire alle conseguenze della propaganda di regime che, come sappiamo, possono essere pesantissime. Insieme a lei Dima Efremov, artista multidisciplinare e avvocato attivista che dedica il suo lavoro al sostegno dei prigionieri politici di chi viene perseguitato dal regime di Vladimir Putin. Questo lavoro che Elina presenta insieme a Dima Efremov al Festival K è appunto parte di una trilogia prende la forma di concerto manifesto. Un champ brûlé in francese vuol dire un campo bruciato. Elina, tell us more about this project. First about the trilogy, la trilogia della guerra, and then about un champ brûlé in particular, please.
1: Yes, thank you so much. So in 2023, we did the first part of this trilogy, and when we called it Trilogie de la Guerre, in 2023, it was very clear about which war we are talking. Today, in 2026, we can't be sure, so we need to explain that we are talking about the war in Ukraine, because there are a lot of wars that are going on now. And the idea of the trilogy came because being in exile and working in exile in France, it means that we should deal with this huge topic as the war and the repressions in Russia, and we can't just produce one show and tell everything that we want to express about this issue. So we decided to work in this form of three shows, the trilogy, and it gave us the time. So we did the last part in 2025. So each year, 23, 24, 25, we did one show. And tonight, for the first time, we present the first piece, Champ Brûlé. It's the concert of a classical music. But if you don't read the text, you can see that only as the beautiful music and performance where me and Dima, we are singing Tchaikovsky, Rachmaninoff, all these great
0: composers.
1: When I'm saying great, I'm not saying it very seriously, as great Russian culture as the is something that shows very well the imperialistic image of this country. And if the audience starts reading the text, they understand very quickly that it's not the translation of all these songs that we are performing. It's a different text written by us and explaining what we are doing here, why this war started, and what does it mean for us as well to be on the stage and to work with this material today.
0: Okay. Allora, ho chiesto a Elina Kulikova, che insieme a Dima Efremov, lo ricordo, sarà in scena oggi e domani al Festival Life, alla Fabbrica del Vapore, con Un Champ Brûlé, la terza parte della Trilogie de la Guerre, come è nato il progetto della trilogia e poi di concentrarsi in particolare su Un Champ Brûlé. E ha detto, nel 2023, poco dopo essere usciti dalla Russia, abbiamo iniziato a lavorare alla trilogia. In realtà allora era molto chiaro a quale guerra facessimo riferimento, perché il tempo era diverso. Adesso, nel 2026, dobbiamo specificare che il nostro riferimento alla guerra è quello alla guerra in Ucraina, perché purtroppo di guerre ce ne sono tante in corso, ne sono nate ancora di più in questi anni. Dall'esilio in Francia ci siamo chiesti come avremmo potuto parlare di tutto quello che accade, anche della repressione politica in Russia e della guerra in Ucraina, in un solo spettacolo. Ci siamo accorti che era impossibile. Da lì la decisione di farne tre, di fare una trilogia all'anno. Quindi ne abbiamo fatto uno nel 2023, uno nel 2024, uno nel 2025. Stasera presentiamo Un Champ Brûlé, che è la terza parte della trilogia. Si tratta di un concerto spettacolo di musica classica dedicato ai grandi compositori russi. Ma non si tratta solo di fare ascoltare la bella musica di Tchaikovsky, di Rachmaninoff, insomma, di grandi maestri, insomma, della

0: musica russa. In realtà durante il concerto si potranno leggere dei testi. I testi sono quelli che abbiamo scritto noi per realizzare questo spettacolo, in cui progressivamente comprenderemo, ascoltando e leggendo, da dove nascano e come siano profonde, antiche, le radici dell'imperialismo russo, che spiegano moltissimi dei comportamenti e moltissimi degli orientamenti dell'oggi, dell'attualità. Dunque, il nostro lavoro è un lavoro che vuole rivelare la cultura nazionale intrisa di violenza, accompagnando appunto le note con testi sulla geopolitica, la violenza di Stato, sul petrolio e sulle guerre che vengono combattute per il petrolio. Quindi, it's very clear, Elina, thanks for explaining us. So, what do we see on stage, without revealing everything, but just a couple of images, qualche immagine su cosa vedremo in scena?
1: Yes, we see two dimensions of the show, so the music and the performative part, and then the text, that are completely separated. So, and this tension between the text and what is going on the stage, me wearing a very long, beautiful costume dress, Dima is playing grand piano, is in a deep conflict with the text that we are telling, and the audience is reading themselves. So this text is becoming something intimate, yes, something that every spectator can interpret themselves. So with this contrast and this tension, we work in the show.
0: Sì, io l'ho chiesto cosa si vede in scena. Dunque, ci sono due dimensioni: quella della musica, della performance da un lato, e quella della lettura dei testi di cui parlavamo precedentemente. Sono due piani completamente separati. Allora, c'è Dima che suona un grande pianoforte a coda, c'è il canto, c'è la musica, e poi invece ci sono i testi, e si crea dunque un conflitto profondo fra questi due piani e anche fra i loro contenuti. Di conseguenza l'esperienza è doppia: da un lato l'esperienza collettiva di assistere al concerto spettacolo, dall'altro l'esperienza individuale che ogni spettatore, attraverso il sistema che noi utilizziamo, potrà esperire leggendo i testi individualmente. Dunque la reazione di ogni spettatore potrà essere con sfumature diverse a seconda della sua sensibilità, della sua percezione. E dunque questo è il modo in cui secondo noi abbiamo potuto restituire quello che volevamo dire. Can I ask you something about the title? Why did you decide to call this third part of the trilogy Un Champ Brûlé?
1: We had a very for all three shows we have very poetic metaphorical titles, so it doesn't have any particular with the show and with the text that we are actually using during the show. I used this phrase as the cliche that Russian propaganda was telling a lot in 2022 and 23. They still using that. That phrase that all people who left Russia, journalists, activists, artists, who are not agreed with this war and with the politics of the president, these people think that without them, Russia will be like a wasteland, yes, like a burnt field. They're using this metaphor to say that actually without these people, our country is becoming stronger and greater. So yes, it's really the coming from the propagandist cliche that they used on the national TV, talking about people who left.
0: Now that you're talking, I realize that the best translation in Italian is terra bruciata, non campo bruciato,
1: yes.
0: Terra bruciata,
1: yes.
0: Which is a saying that we use too. When there is someone who wants to eliminate completely something. So in person or also in culture. So it's interesting because now I've got the right translation to tell to our listeners. Dicevo che parlando con Elina mi è venuto in mente che la traduzione migliore del titolo della terza parte della trilogia, che è in francese perché Elina e Dima vivono in Francia appunto da esiliati, non è un campo bruciato ma terra bruciata, come noi diciamo abitualmente, quando spesso anche in termini bellici si indica proprio l'eliminazione, l'eradicazione di una popolazione, di una realtà geografica, anche di una cultura. Perché lei diceva, abbiamo usato titoli sempre molto metaforici che non sono, come dire, descrittivi di quello che accade in scena per i nostri tre spettacoli, abbiamo scelto di usare questa espressione che il governo nella sua propaganda ha sempre usato per definire eliminare, togliere di mezzo tutte le persone che hanno lasciato la Russia perché non erano d'accordo con l'invasione dell'Ucraina, ma neanche con il modo in cui, con il regime in generale. Dunque la propaganda dice che senza queste persone, cioè senza di noi, la Russia sarà più grande, più forte e trarrà un vantaggio. Dal nostro punto di vista invece si sta facendo terra bruciata di tutte le energie positive che il paese potrebbe avere. Elina, thank you very much for being with us today. Take care, we're gonna be there tonight. Thanks very much for coming to Milan.
1: Thank you very much, and we are really looking forward and very excited to welcome you and to present the show. Thank you so much.
0: Thank you so much. Bye bye, Elina. E allora, grazie ad Elina Kulikova, ve lo ricordo, che insieme a Dima Efremov sarà in scena oggi e domani al Festival K, da cui noi traiamo moltissimi spunti, non solo a Cult, ma perché molti giornalisti di Radio Popolare partecipano a questo festival, Claudio Iampaglia, ce ne sono altri, poi sentirete interviste anche ai fotografi che, palestinesi che hanno organizzato una mostra che è stata presentata ieri. Questa era Trilogie de la Guerre, da cui è tratto En Champ Brûlé. Questa sera, dicevo, e domani, stasera alle 21, domani alle 19.30, alla Fabbrica del Vapore di Milano, dove è in corso il Festival Life, di cui Radio Popolare è media partner, fino al 21 maggio. Ma adesso, come evocato, come uno spirito, come si chiama? Jin, uno spirito in molte nazioni, però non so se è uno spirito buono o cattivo, adesso non mi ricordo.
2: Senso,
0: un genio, perché la parola è la stessa, no?
2: Sì,
0: gin,
2: sì, anche in matematica quando è bravo dicono è un gin.
0: Esatto, ecco, c'è Sciauchi, no, no. Che è praticamente, è come dire, evaporato dalla redazione, è arrivato qua e ha sentito, credo, una parte di questa intervista interessante con quest'artista russa ormai esiliata in Francia, però adesso ci va la sigla.

0: Caro Francesco, ti ripresento Sciauchi Senussi, che fa per noi, oltre a fare moltissime altre cose, il direttore dei programmi, è il coordinatore di tutta la parte esteri della redazione notizie, poi fa mille altre cose, si occupa di musica, eccetera, ha anche vinto uno scudetto recentemente con la sua squadra. Questa è la parte che io vorrei dimenticare, ma
1: Che squadra?
0: Chi ha vinto lo scudetto?
1: Non so niente di calcio, mi spiace.
0: Ah, ecco, vedi, vai avanti così.
2: Ho perso qualche punto.
0: Insomma, te lo ripresento perché per Cult, il quotidiano culturale, al martedì c'è una rubrica che si chiama Extra Cult e che ci porta fuori dai confini dell'Italia con fatti di attualità culturale. Sciauchi.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Rimaniamo in Francia. Ieri sera c'è stata la cerimonia dei premi Molière, sono gli Oscar del teatro francese, siamo all'edizione numero 37. Cosa scrive questa mattina Le Monde? Durante la diretta su France 2, la calma ha prevalso, contrariamente alle aspettative. Tante parole, qualche discorso e nessuna ombra di scandalo. Questa edizione non è degenerata in polemica. La nuova ministra della cultura, Catherine Pégard, ha potuto assistere con serenità alla consegna delle 19 statuette nel magnifico Théâtre des Folies Bergères di Parigi. Cosa accadeva invece nelle 36 edizioni precedenti? Perché ha vissuto la serata con estrema serenità la ministra? Tradizionalmente i delegati del sindacato CGT Spettacolo salivano sul palco per dare voce alle richieste del settore culturale. Ieri mattina l'organizzazione dei premi ha annunciato alla CGT che questo rito sarà cancellato perché il programma era già pieno. La CGT intendeva chiedere alla ministra una maggior tutela sociale, l'applicazione degli accordi del 2023 sull'indennità di disoccupazione e l'abrogazione del decreto del 30 dicembre scorso che ha dimezzato i fondi destinati all'occupazione nei piccoli locali. Subito dopo è arrivato il loro comunicato. Nel settore dello spettacolo dal vivo è in corso un massiccio piano di licenziamenti e festival estivi, incluso il Festival di Avignone, sono a rischio e non ci verrebbe concesso nemmeno un minuto per parlare dei nostri problemi lavorativi.
0: Ma come da noi, Sciauchi.
2: Sì. Durante una cerimonia di premiazione dedicata alla nostra professione, punto di domanda, che indecenza, questo dice il sindacato. Poi ha chiesto, ha invitato i colleghi nominati a sfruttare il palco per rompere il silenzio, denunciare il disprezzo delle istruzioni e richiamare l'attenzione del pubblico sulla crescente precarietà del settore. E invece nessuno ha parlato. Tutti i premiati, nessuno ha accennato alla crisi in corso, ai tagli di bilancio, alle difficoltà concrete delle compagnie teatrali nel sopravvivere. E qui cito Libération, dice: da stupirsi la tradizionale delegazione dei lavoratori intermittenti dello spettacolo non si è vista da nessuna parte. Quindi riprende che la notizia più importante non sono i premi, ma l'assenza della CGT. Non sono state pronunciate le parole Gaza, l'Ucraina o Mali, ed è a meno che non ci sia sfuggito qualcosa, tutti i premiati erano bianchi. Ciò nonostante, come ha affermato Jean-Marc Dumonté, che è stato il presentatore della serata, chiudendo con un lungo discorso, la cerimonia ha celebrato tutte le forme di diversità. Davvero, si chiede Libé, su questo tema la drag queen Paloma è stata impeccabile. Magari poi la faremo sentire che ha fatto uno show denunciando l'ipocrisia, di tutto il mondo dello spettacolo, e il razzismo e la discriminazione delle minoranze.
0: Perché c'era anche tra i premiati Art di Jasmine Reza, rappresentato moltissimo anche da noi, per esempio Generazione Disagio, che è una compagnia molto impegnata politicamente, l'ho portato in scena recentemente, sarebbe stata forse un'occasione, no? Visto che molti di questi testi parlano di diritti.
2: Sì, il premio è andato al Processo di una vita, che racconta la storia dell'avvocatessa Gisela Limi, che aveva difeso la prima ragazza che aveva abortito, che era ancora un reato, e i premiati, che sono loro Lafitte e Alza Le Poivre, non hanno
0: detto
2: hanno ringraziato e basta. Sì.
0: Ma che vergogna, aspetta, che
2: segno dei tempi.
0: Che, no, in realtà i tempi stanno leggermente cambiando, quindi forse dovrebbero aggiornarsi, perché adesso anche in America, no, cioè gli artisti cercano ormai da un po' di tempo, insomma, di farsi sentire. Non è detto che poi appaiano tutte le loro proteste, ma in questo caso un palcoscenico così ci saremmo aspettati di meglio. Ci dispiace.
2: Dispiace, sì. Brano? Ora,
0: brano.
2: Allora, è la nuova canzone di Peter Gabriel, Won't Stand Down, è dedicata ai vecchi saggi che possono essere una guida in questi tempi bui. Peter Gabriel si è interessato in particolare agli Elders, organizzazione fondata da Nelson Mandela. Si tratta di un gruppo indipendente di leader mondiali impegnati a favore della pace, della giustizia, dei diritti umani e di un pianeta sostenibile. Nel pezzo Gabriel dice: non è così che vogliamo vivere, non è così che deve andare, ma non ci arrenderemo finché non vedremo qualcosa di meglio concretizzarsi. No, non ci arrenderemo finché il lavoro non sarà portato a termine. Quindi anche una promessa di battaglia contro tutti i Trump
0: No, perché ci sono i vecchi saggi e poi ci sono i vecchi come Trump.
2: Sì.
0: Bisogna ricordarsi che
2: lui ha come stella polare Nelson Mandela.
0: Beh, infatti.
2: I tempi di Steve Biko.
0: Sì. Allora, Peter Gabriel, Won't Stand Down. Grazie a Sciauchi Senussi. Appuntamento a martedì prossimo con Extra Cult. Noi terminiamo qui la nostra puntata di oggi. Io saluto Francesco Colombo e lo ringrazio di essere venuto a trovarci. Ciao Francesco, torna presto.
1: Tornerò, grazie.
0: Noi appunto ascoltiamo il brano che ci ha portato Sciauchi e vi diamo appuntamento domani alle 11.30, oppure riascoltate il podcast sul sito di Radio Popolare. Scriveteci a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Alle 12.30 le notizie.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
4: Mixer truccati anni 70.
5: Compiere 50 anni e guardare al futuro. Abbonate e abbonati della radio, vogliamo parlarne? A noi piacerebbe, con voi di persona, e vi invitiamo qui dall'11 al 15 maggio, ogni sera dalle 20 per un'ora in auditorium, un tema. Lunedì, l'impresa della radio nel futuro. Martedì, Milano nella radio. Mercoledì, i giovani nella radio. Giovedì, la musica nella radio. Venerdì, le trasmissioni in radio. Dall'11 al 15 maggio, tutte le sere in auditorium dalle 20 per un'ora, parliamoci dal vivo. Noi ci saremo. E voi? Prima musica e un aperitivo, dopo spettacoli tutte le sere, intorno una settimana di abbonaggio. Indipendentemente, veniteci.
6: Un ascolto che è proprio un babà.
7: Popolare Network.
8: Bye.

Guerra in Medio Oriente, l'Iran ha ammonito gli Stati Uniti sul rischio di una nuova escalation e di un'altra guerra su larga scala. Il presidente del Parlamento, Ghalibaf, ha detto che con Hormuz Teheran non ha nemmeno cominciato. Oggi nel Golfo non sono ancora stati segnalati attacchi come nella giornata di ieri. Una nuova proroga dell'arresto dei due attivisti della flottiglia portati in Israele. Oggi sono comparsi di nuovo in tribunale, almeno altri 6 giorni di fermo in condizioni durissime. Condanniamo la decisione della Biennale di riammettere la Russia. La Commissione europea torna a bacchettare il governo italiano sulla presenza del padiglione di Mosca. La destra è divisa, lo stesso ministro Giuli ha disertato le prime aperture. La Corte dei Conti ha aperto un'indagine sull'Arena Santa Giulia delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. L'ipotesi è danno erariale per oltre 130 milioni di extra costi.

0: 12:31 minuti, buongiorno alle notizie di Popolare Network. Partiamo dalla guerra in Medio Oriente. Questa mattina l'Iran ha messo in guardia gli Stati Uniti sul rischio di un'ulteriore escalation, soprattutto per la situazione nello stretto di Hormuz. Dopo lo scambio di colpi di ieri nel Golfo, in queste ore non sono stati segnalati attacchi. I mediatori pakistani hanno chiesto però che la tregua venga rispettata. In studio con noi c'è Emanuele Valenti. Buongiorno Emanuele, a che punto siamo?
1: Sulla carta questo è il secondo giorno del progetto Libertà con il quale Trump vorrebbe riaprire Hormuz manu militari. Gli iraniani hanno detto che il piano è irrealizzabile e pare proprio che sia così. Ieri sarebbero uscite solo due navi. Il presidente americano vuole dimostrare che è lui ad essere in una posizione di forza, che sta facendo qualcosa per sbloccare la situazione a Hormuz, come chiede ormai tutto il mondo per la situazione economica. Ma non solo, come dicevamo, non sembra proprio possibile con l'uso della forza. Il punto è che in un quadro molto instabile e precario un minimo errore di calcolo può portare nuovamente a una guerra su larga scala che in realtà entrambe le parti vorrebbero evitare. Quello su Hormuz è un po' un braccio di ferro per vedere chi cede per primo e al momento nessuno sta facendo un passo indietro. Il ministro degli esteri iraniano, Araghchi, ha detto che la soluzione può essere solo politica. Il presidente del Parlamento, che è anche uno dei negoziatori iraniani, Ghalibaf, ha accusato gli americani di avere violato la tregua e ha aggiunto che con Hormuz Teheran non ha nemmeno cominciato, come dire, se volete la guerra, noi siamo pronti. Insomma, la tregua è sempre più a rischio.
0: Grazie Emanuele. Intanto il prezzo del petrolio resta molto alto, questa mattina è andato ancora sopra i $113 al barile. Trump insiste con la riapertura dello stretto di Hormuz, ma in realtà per rimettere in carreggiata il commercio internazionale e il mercato energetico ci vorrà in ogni caso tempo. Ascoltiamo il giornalista Cesare Alemanni.
2: Sostanzialmente la crisi di Hormuz non è solo una crisi energetica, ma è una crisi della logistica energetica, cioè dei trasporti e dei sistemi di coordinamento logistici alla base della distribuzione del greggio globale, o quantomeno di un 20% del greggio globale. E quindi, siccome la logistica non è solo una disciplina degli spostamenti fisici di cose, ma è anche una disciplina che si occupa del loro coordinamento, quando si blocca un sistema logistico così grosso, rimettere in ordine la sequenza che lo fa funzionare nel modo ottimale non è una cosa così semplice o scontata, e soprattutto una cosa che richiede tempo, perché per esempio una superpetroliera come quelle che trasportano il petrolio oggi nel mondo si muove a una velocità molto ridotta. Questo significa che se io dovessi ripartire domani lo stretto, arriverà a destinazione in una raffineria che verrà attesa in realtà già da un mese, con un ulteriore mese di ritardo. Quindi questa raffineria dovrà iniziare dei processi di lavorazione con code di lavorazione magari da ripensare da capo. Di fatto è soprattutto una crisi dell'ordine, in cui alcuni processi molto complessi già di loro si devono svolgere. Quando questo ordine qualcosa lo turba, non è immediato, non è appunto un rubinetto che semplicemente quando riprende a scorrere torna a scorrere alla stessa velocità di prima. Ci vuole un tempo di riaggiustamento che è più o meno lungo a seconda della gravità e della durata della crisi.
0: Altri 6 giorni di detenzione per Tiago Avila e Saif Aboukeshekh, i 2 attivisti della Global Sumut Flottiglia arrestati e portati in Israele dopo il fermo in mare. Oggi sono comparsi di nuovo in tribunale e sono accusati di aver aiutato il nemico in guerra, di appartenere a un'organizzazione terroristica, di essere in contatto con agenti stranieri e anche di altri reati. Sia Avila che Aboukeshekh hanno denunciato maltrattamenti e percosse durante la detenzione. Sulle loro condizioni ascoltiamo Maria Elena Delia, portavoce italiana della flottiglia.
3: Sono oggi al 7° giorno di sciopero della fame, che è chiaramente una scelta politica per protestare nei confronti di una detenzione e un arresto illegale. In più vengono tenuti, diciamo, a temperature molto basse, 24 ore su 24, con una luce potentissima, ed è una tecnica utilizzata, no, per sottoporli a privazione del sonno e diciamo allo smarrimento sensoriale. Sono tecniche di tortura molto conosciute. Tiago raccontava che lui sta subendo degli interrogatori che vanno avanti anche per 8-9 ore consecutive, durante i quali è stato minacciato, gli è stato detto tu qui o finirai morto o resterai qui imprigionato per 100 anni, quindi c'è una violenza psicologica pesantissima. Ogni volta che escono dalla cella, celle di isolamento, sono sempre bendati, anche quando sono sottoposti a visite mediche, cosa che è inaccettabile proprio anche dal punto di vista dell'etica sanitaria, no? Non si può visitare un paziente mentre lo tieni bendato. Diciamo, stanno subendo tutte le pratiche di intimidazione e tortura psicologica e fisica.
0: Ora la guerra in Ucraina, gli ultimi bombardamenti russi sull'Ucraina appunto hanno fatto almeno 5 morti e quasi 40 feriti. Gli attacchi sono stati nelle regioni di Poltava, nel centro del paese, e in quella di Kharkiv, nell'est. Sono state colpite infrastrutture energetiche. Nelle scorse ore ci sono stati anche attacchi con droni ucraini su diverse regioni russe, colpito tra gli altri un sito industriale dove vengono prodotte componenti per armi. Il Ministero della Difesa di Mosca ha detto di aver intercettato almeno 300 droni. Putin e Zelensky hanno annunciato entrambi, questa settimana, tregue unilaterali, ma non sempre negli stessi giorni. Condanniamo la decisione della Biennale di riammettere la Russia, lo ha fatto sapere la Commissione europea, che ha confermato l'invio di una nuova lettera all'Italia in cui chiede ulteriori chiarimenti sulla riapertura del padiglione di Mosca. Bruxelles ha ribadito che l'attuazione e l'applicazione delle sanzioni contro la Russia sono responsabilità primaria degli Stati membri, contestando il potenziale beneficio economico indiretto che l'istituzione culturale trarrebbe dal padiglione russo. Un nuovo colpo quindi per il governo italiano, nonostante le divisioni della destra sulla Biennale, che è stata disertata dallo stesso ministro della cultura Giuli. Il servizio.
4: Si apre la Biennale a Venezia, il ministro Giuli, lontano dal capoluogo veneto, parla di cinema, cerca di fare ombra al suo amico ora rivale Buttafuoco, parlando d'altro, mentre sulla Biennale l'unico che dice qualcosa è Fazzolari, ma per criticare tutto, dicendo che quello che è venuto fuori è un inutile pastrocchio. Fazzolari non è l'ultimo dentro Fratelli d'Italia, è sottosegretario alla presidenza del Consiglio ed è come se parlasse Meloni, che invece su questo tema non ha voluto nemmeno avvicinarsi. Eppure un appuntamento importante che in queste settimane ha avuto come unico centro la scelta da parte del presidente della Biennale Buttafuoco, tra i primi nella lista degli intellettuali organici alla destra, di invitare anche la Russia, con la minaccia di inasprire però da parte dell'Europa ulteriori sanzioni. Ma alla fine di tutto questo rimane la diatriba tra Buttafuoco e Giuli, contrario all'invito di Mosca, irritato forse da una evidente dimostrazione di debolezza generale, criticato da più parti per la gestione dei fondi per il cinema, per non aver finanziato il film su Regeni, ma è l'intero governo che preferisce stare defilato e la scelta di Meloni, che non lontano dalla Biennale alla Fenice ha preferito, dopo averla difesa per anni, non dire una parola su Venezia, allontanandola e facendo finta di non averla voluta a quel posto. Così su tanti altri temi, a cominciare da quelli più imbarazzanti e fonti di malumori, da Del Mastro alla Bartolozzi fino alla Santanchè. Linea allo studio.
0: La Procura regionale della Corte dei Conti della Lombardia ha aperto un'indagine con al centro l'ipotesi di danno erariale sull'Arena Santa Giulia, l'impianto che ha ospitato le partite di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. L'indagine è sui cosiddetti extracosti coperti da finanziamenti pubblici per oltre 130 milioni di euro. E lo si è appreso in merito a un'attività della Guardia di Finanza di Milano, che sta acquisendo attraverso un ordine di esibizione documenti negli uffici del Comune di Milano. Nessuna contestazione al momento, da quanto si è saputo, è stata formulata e si tratta appunto di un'apertura di istruttoria per le verifiche. Non ci sarebbero su questo invece fronti aperti, penali aperti in procura a Milano. La procura di Terni ha riaperto le indagini sulla scomparsa di Barbara Corvi, 35enne sparita dal 27 ottobre 2009. Lo scrive il Messaggero, secondo cui i magistrati hanno convocato il marito, Roberto Lo Giudice, che è di nuovo indagato per omicidio e occultamento di cadavere. Lo Giudice, figlio di un boss dell''Ndrangheta, ha sempre detto di essere estraneo alla sparizione e il caso era stato finora archiviato. Per gli inquirenti deve essere sottoposto ad accertamenti sul DNA presente nelle due cartoline che furono spedite da Firenze dopo la scomparsa di Corvi, oggi ritenute un tentativo di depistaggio. Sul caso abbiamo raggiunto Walter Cardinali, presidente di Libera Umbria e dell'Osservatorio regionale sulla criminalità organizzata.
5: Barbara Corvi è stata inserita dal 2022 nell'elenco che ogni anno leggiamo il 21 marzo delle vittime innocenti di mafia. È chiaro che questa è una scelta politica, tra virgolette, di Libera. L'importante è arrivare a una soluzione giudiziaria della cosa. Angela Costantino, questa è una vittima di 'Ndrangheta proprio attarata dalla giustizia oramai, esattamente sparita, uccisa grazie alla collaborazione di alcuni pentiti. Sono stati individuati e il mandante, chiaramente la famiglia, il marito e gli assassini, e una cognata di Barbara. La cosa agghiacciante è la similitudine della situazione. Angela Costantino è stata scoperta ad avere un rapporto extraconiugale e per questo era stata uccisa. E Barbara aveva confessato una situazione molto, ma molto simile.
0: In Siria sono cominciati in questi giorni i primi processi contro alcuni ex esponenti del regime di Bashar al-Assad. Tra gli imputati anche uno dei principali responsabili della macchina militare del vecchio regime, Atef Najib. Marco Magnano è un giornalista che vive e lavora a Damasco.
6: Atef Najib era una persona di particolare rilevanza simbolica perché era un generale di brigata dell'esercito siriano che sotto Assad era a capo del Dipartimento di Sicurezza Politica nella provincia di Daraa, il governatorato più a sud della Siria, nonché il luogo da cui si fa simbolicamente e anche fattualmente risalire l'inizio delle proteste del 2011. E anzi, Atef Najib è considerato il responsabile dell'inizio di queste proteste. In che senso? Beh, lui ricopriva questa carica nel 2011, nel marzo 2011, quando alcuni adolescenti che avevano scarabocchiato dei graffiti contro il presidente sul muro di una scuola a Daraa vennero arrestati e poi torturati. E questo divenne un po' il catalizzatore, se vogliamo, per le proteste che di lì ci hanno portato alla guerra civile e di lì a tutti i cambiamenti che la Siria ha vissuto fino all'8 dicembre del 2024, quindi figura simbolica in processo altamente simbolico. Il bersaglio di questi processi, parlo al plurale perché non è un solo processo, questo è quello più grande, più simbolico ed è il primo, ma tutti i processi sono rivolti agli esponenti del vecchio regime, da citare anche per esempio quello di Amjad Youssef, responsabile del grande massacro di Tadamun, un quartiere meridionale di Damasco, durante il quale più di 288 persone vennero uccise e gettate nella fossa comune. Quindi crimini molto circostanziati che portano tutti a un sistema repressivo capillare violentissimo.
0: A Bruxelles è morto Olivier Dupuy, segretario del Partito Radicale dal 1995 al 2003 ed ex deputato europeo, federalista per gli Stati Uniti d'Europa e attivista non violento per i diritti umani, è ricorso all'eutanasia legale in Belgio dopo una grave malattia. Sulla sua eredità ascoltiamo Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty Italia.
7: Ma io credo che la cosa che lascia è l'idea che bisognava fare delle cose giuste senza pensare che sarebbero state utili nel breve, medio o lungo periodo. Andavano fatte anche a costo di rimetterci la libertà personale, di rischiare la vita, e ha fatto conoscere le cause di tante minoranze dimenticate, sconosciute, ha promosso la giustizia internazionale. Insomma, è stato un difensore dei diritti umani, questa è la terminologia che gli si adatta in pieno. Mi piace pensare che ciò per cui negli anni 80-90 soprattutto si è battuto in parte oggi vede la luce e in parte no, ma vuol dire che comunque quello che ha lasciato deve essere ancora fatto e andrà fatto. È stato un modo radicale di lasciare questo mondo, quindi coerente con la sua impostazione, con il non scendere a compromessi, con sfidare leggi quando sono ingiuste, nel pretendere l'applicazione di quelle giuste e di servirsene quando necessario.
0: Le notizie tornano alle 15.30, redazione Emanuele Valenti ed Alessandra Tommasi. Una buona giornata e un buon ascolto.

0: Popolare Network.
1: Marta, ricevi questo anello segno del mio disprezzo per l'ecosistema e del mio menefreghismo per i fiumi avvelenati dal mercurio.
2: Tommaso, ricevi questo diamante segno del mio amore per l'illegalità e della mia indifferenza per i minatori sfruttati.
3: È questo il gioiello che vuoi?
2: Scegli Ethical Jewels, oro e diamanti che sposano la tutela dell'ambiente e il rispetto dei diritti umani.
3: Ethical Jewels, i primi gioielli etici in Italia. Vai su gioielleriabelloni.it.
4: Dal 7 al 10 maggio torna a Milano Civil Week, 4 giornate aperte sul mondo del no profit e della cittadinanza attiva dal titolo Insieme, la società della fiducia.
5: Talk, incontri, laboratori e più di 300 eventi gratuiti diffusi su tutta la città metropolitana di Milano, organizzati da associazioni, fondazioni, scuole, comitati di cittadini ed enti pubblici e privati.
4: Programma completo su civilweek-vivere.it. Vi aspettiamo.

0: Prima di presentarvi il nostro ospite di oggi e di darvi alcune informazioni, fatemi dire che dovreste con molta attenzione segnarvi la data di mercoledì 13 maggio, perché Considera l'Armadillo vi invita a una serata qui nell'auditorium di Radio Popolare. Poi entrerò nei dettagli degli ospiti e via di seguito. Vi dico solo che il titolo della serata è Zampa libera tutti e che l'interrogativo che ci poniamo è: un altro mondo è possibile? Ma lo faremo con tanti ospiti e con tante, insomma, con tante, spero, oltre che informazioni, anche emozioni. Quindi mercoledì 13 maggio dalle 21 alle 22:30 Considera l'Armadillo in Zampa libera tutti. Fatemi esprimere l'affetto e la solidarietà a Michele Serra, che ha visto, ahimè, il suo amatissimo cane Osso ucciso dai lupi che in Valtidone se girano. Su questa questione entreremo, anche perché, al di là della solidarietà, l'affetto e via di seguito, c'è bisogno di fare alcune riflessioni. Questo nulla toglie naturalmente al dolore della perdita di un animale particolarmente amato, però è importante fare appunto alcune considerazioni. E tanto per darvi un'idea, l'associazione Io non ho paura del lupo ha scritto una lettera aperta proprio a Michele Serra per insomma toccare questo tema. E a questo proposito, proprio questa sera a Brembio, in provincia di Lodi, alla biblioteca comunale Palazzo Andreani in piazza Menotti 1 alle 20:30 c'è un incontro Conoscere il lupo. È un incontro informativo tenuto per l'appunto dall'associazione Io non ho paura del lupo. Ma intanto vi dicevo, diamo il benvenuto al nostro ospite di oggi, che ringrazio per essere con noi. Sto parlando di Andrea Brutti, che è dell'ufficio fauna selvatica dell'EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. Buongiorno Andrea.
1: Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: E grazie per essere con noi. Senti Andrea Brutti, oggi pomeriggio alle 14:30 la Commissione Ambiente e Agricoltura va a toccare gli ultimi punti, diciamo così, del... io lo chiamo infame confidenzialmente, ma insomma tanto per capirci, della legge che è passata in questo anno e passa di confronto nelle varie situazioni, come la legge caccia selvaggia. E allora io volevo approfittare di te, Andrea, per fare un attimo il punto, perché oggi la Commissione rivede gli ultimi articoli e poi si passa al Parlamento, è giusto?
1: È giusto, la Commissione ovviamente ha accantonato degli emendamenti presentati dalla stessa maggioranza e tutti di stampo filovenatorio, e ha respinto tutti gli altri emendamenti, tra virgolette, non possiamo dire scomodi al senso di questa legge. E il senso di questa legge è distruggere il nostro patrimonio di fauna selvatica, togliendo tutele e aumentando enormemente la pressione venatoria e le concessioni in materia di caccia. Quindi per questo noi lo chiamiamo caccia selvaggia. È veramente uno scempio quello che accadrà. Il tutto per un'attività che gli italiani ormai odiano, se si può dire, anche perché c'è un problema legato all'incolumità pubblica. Gli italiani non si sentono al sicuro con le doppiette in giro, ma anche a livello culturale, ormai un'attività che riguarda solo una minima percentuale di italiani,
0: sì,
1: e di persone, proprio lo 0,6%, una cosa assolutamente molto bassa, ma dietro questo ci sono altri tipi di interesse legati alle lobby che chiaramente poi ognuno può approfondire, c'è tanto materiale anche da parte delle associazioni che insieme all'Ente Nazionale Protezione Animali si stanno battendo ormai da tempo, anche contro questa accelerazione, questa mancanza di tra virgolette di democrazia, la oserei dire, mancanza di confronto, come se andassero avanti con un treno spedito, perché è un risultato che vogliono portare a casa, e veramente noi ce la stiamo mettendo tutta anche in questo senso. Ricordo che abbiamo addirittura fatto un appello a Marina Berlusconi,
0: sì,
1: dobbiamo chiaramente, visto il silenzio di Giorgia Meloni per quanto riguarda questo, che è un tema che riguarda gli italiani, anche perché noi abbiamo delle procedure di infrazione già aperte sulla materia dell'Unione Europea e le pagheremo noi, oltre ovviamente la vita degli animali che ci sta a cuore.
0: Certo. Senti Andrea Brutti, noi abbiamo, insomma, in realtà di questa legge se ne parla da almeno un anno, adesso non ricordo la data dell'inizio in cui circolò, io mi ricordo che ero a Roma invitata da Legambiente a un convegno con Libera, figurati, che arrivò la prima, insomma, le prime notizie che stava girando questo disegno di legge. Stiamo parlando quindi più di un anno che questa storia va avanti.
1: Sì, perché all'inizio fu lo stesso ministro Lollobrigida a proporla. Dopodiché quel testo, da una parte si sollevò una grossissima contestazione. Ricordiamo la famosa caccia in spiaggia,
0: sì,
1: che ha suscitato un clamore che sta rientrando in questa nuova, diciamo, formulazione. Visto il clamore comunque mediatico che si era creato, il ministro si è tirato indietro, ma lo hanno poi riportato in vita tutti gli esponenti della maggioranza, il relatore Malan più altri firmatari,
0: sì,
1: in modo che tutte quelle forze politiche di quello schieramento avessero tutti, diciamo, un pari merito, se di merito vogliamo parlare,
0: sì,
1: di portarla avanti tutti insieme compattamente. Quindi era morta ed è rivissuta. Ora, noi sinceramente non pensavamo a questa accelerazione, nel senso che le situazioni che ci sono nel mondo,
0: certo,
1: nel nostro paese, eccetera, dalla guerra, tutto ciò che è accaduto, doveva, pensavamo portasse a un freno, un altro per delle priorità, che
0: priorità
1: nel nostro paese. Ecco, e invece sta subendo un'accelerazione molto forte. Guarda, neanche è bastato quest'atto di bracconaggio terribile in Abruzzo sui lupi, perché
0: sì,
1: ovviamente nel DPL c'è anche l'ultima parte del declassamento del lupo, cioè la modifica della nostra legge nazionale, che è la 157-92, che è quella che il DPL sta stravolgendo, per inserire il lupo da specie particolarmente protetta a protetta. Quindi neanche questo episodio di bracconaggio, che tra l'altro il povero lupo, lui è stato la vittima principale, ma ricordiamo che ci sono state poiane, quindi rapaci diurni, volpi e chissà quanti altri animali. Neanche di fronte a questi casi drammatici si sono fermati per lavorare sulla vera piaga che è in questo paese, il bracconaggio.
0: Certo, anche perché ricordiamo l'episodio abruzzese, diciamo così, mette sotto il riflettore una delle tante orribili pratiche del bracconaggio, che è ad esempio quello del veleno, perché esiste anche questo, che è una delle maniere più, io continuo a definirle, più vigliacche della vigliaccheria, perché coglie indiscriminatamente chiunque si cibi di questo, quindi da tutta la fauna selvatica possibile a anche il cane, il gatto che magari passa di lì. Lo dico come se ci fosse una scala di valori, per me ovviamente non c'è questa scala, ma è per dire che il veleno è quanto di più fetente, guarda che termine scientifico utilizzo, come dire, per esprimere la propria crudeltà. Non so, uso parole forse esagerate, ma è quelle che mi vengono dal cuore. Senti, Andrea Brutti, ma a proposito della questione appunto del bracconaggio, sappiamo che questa legge di sicuro non va a colpire particolarmente questa categoria che dai cacciatori viene sempre stigmatizzato come no, non, brutti, cattivi i bracconieri, come se non fossero contigui o a volte detentori dello stesso tesserino di permesso, ma questo insomma è naturalmente di caso in caso da appurare. Ma c'è una cosa che a me sta molto al cuore ed è il fatto che insomma in questo paese esisteva un sistema di scienziati, quindi non di appassionati animalisti, animalari da salotto come qualcuno li definisce o via di seguito, ma semplicemente degli scienziati che erano un punto di riferimento per le regioni che dovevano, ad esempio, stilare i calendari venatori. Mi sembra di capire che in questa legge, ancora una volta, palettate di fango vanno addosso ai detentori dei numeri, che sono quelli che servono poi per prendere le decisioni in modo sensato. Mi sbaglio?
1: Allora, non sbagli, c'è un dettaglio. Fino a poco tempo fa, noi avevamo un istituto scientifico italiano di riferimento che è l'ISPRA, un istituto
0: Certo.
1: che appunto dava i pareri sui calendari venatori, sulle specie cacciabili, eccetera, anche in conformità col dettato europeo. L'ISPRA ha una grossa autorevolezza a livello europeo. Tutto ciò però in realtà alle regioni ha dato sempre molto fastidio perché ISPRA con i suoi pareri metteva dei paletti alle date, per esempio, di caccia, soprattutto per quanto riguarda i migratori,
0: Sì.
1: oppure alle preaperture che sono una sorta di regalo, per chi non lo sappia, una concessione ulteriore che permette già dal 1 settembre di sparare ad alcuni animali, eccetera, eccetera. Quindi, più che un supporto, loro lo hanno sempre visto come un ostacolo, soprattutto perché raccolgono molto le istanze del mondo venatorio. Quindi, che cosa fare in questo DDL caccia selvaggia? Toglierlo di torno, è chiaro, è un ostacolo. Quindi, lo si riduce marginalmente a un organo che a volte può fare delle consulenze, ma in realtà il vero organo che deciderà su tutto questo non è un organo scientifico, ma è il resuscitato Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale,
0: Eccolo lì.
1: cioè un comitato che ne è già contestato, tra l'altro, anche da una recente, da recenti sentenze per una questione di legittimità costituzionale, comunque un organismo che al suo interno di scientifico ha una percentuale irrisoria di componenti, mentre la maggior parte dei componenti sono i rappresentanti delle associazioni venatorie e tutto ciò che è filo venatorio, a partire da alcune regioni fino ad arrivare ad alcune associazioni agricole. In sostanza, loro, cioè i cacciatori, diranno se i calendari venatori o se i piani di controllo e di gestione faunistico vanno bene oppure no. Ci rendiamo conto di quello che stiamo
0: Certo.
1: parlando, cioè loro autorizzeranno loro stessi a fare dei piani di controllo o a fare la caccia a febbraio o a includere nuove specie o a fare quello che vogliono in realtà. Per cui il mondo scientifico ne esce assolutamente mortificato e
0: Certo.
1: oltretutto tutto questo ha delle ripercussioni sempre su noi cittadini, perché anche chi non è animalista deve sapere, e lo ripetiamo, che andiamo, già siamo in procedura di infrazione proprio sulla caccia, ma con questo nuovo DDL, qualora venisse approvato, si aprirebbero dei nuovi contenziosi e chi è che li paga poi questi contenziosi? tutti i cittadini, molti dei quali, anche devo dire di qualsiasi parte politica, sono ostili e contrari a un'attività, all'attività venatoria. Vedi, faccio solo un breve inciso, brevissimo, concedilo.
0: Ah, certo.
1: E qui si parla tanto, no, del fatto che la legge era vecchia, che necessitava di rinnovamento, eccetera, eccetera. L'unica parte vecchia di questa legge è l'articolo 842 del codice civile, che risale al fascismo, quello che consente ai cacciatori il libero accesso nelle proprietà private senza bisogno di chiedere le autorizzazioni al proprietario.
0: Sì.
1: Ok, quello. Quello lì bisogna abolire, perché oggi, e lo ha stabilito già, già ci sono, diciamo, diverse sentenze che lo stabiliscono, e anche per motivi etici tu puoi ottenere il divieto di caccia nel tuo territorio e nel tuo, diciamo, fondo.
0: Sì.
1: E assolutamente il diritto alla proprietà privata è sempre la priorità. Oggi ci sono persone che sono costrette, e ti dico anche a volte minacciate, per consentire l'accesso ai loro terreni ai cacciatori, cioè consentire, loro entrano,
0: sì,
1: tu ti opponi, ma non puoi legalmente fare niente, devi subirli anche dentro casa tua praticamente.
0: Certo.
1: Questa è veramente la mostruosità che andrebbe combattuta, insieme all'elevazione delle sanzioni del bracconaggio, che sono ridicole, cioè poche centinaia di euro a volte, ridicole.
0: Senti, e tu stai parlando con qualcuno che trasmette da una regione, la regione Lombardia, che in fatto di concessioni al mondo venatorio è regina. Ad esempio, ho letto di straforo, ma insomma credo di poterla ricostruire, regione Lombardia sta facendo ricorso perché il TAR aveva dato ragione alle associazioni ambientaliste sul calendario venatorio a proposito di fringuelli e storni. Ecco, siccome hanno vinto, diciamo così, gli ambientalisti e quindi la caccia è stata vietata, bene, Regione Lombardia fa un ricorso a sua volta per ripristinare questa faccenda. Quindi è una situazione delirante, ripeto, lo dicevi tu all'inizio, noi siamo in un mondo con, come dire, delle guerre diffuse sconvolgenti, di cui a cui ormai stiamo facendo quasi l'abitudine, già questo a me fa venire la pelle d'oca, per stare in tema di armadilli. Viviamo con delle situazioni di crisi economica importante, le persone veramente fanno sempre più fatica a arrivare alla fine del mese, eccetera, eccetera. La sanità ci lancia degli segnali molto presenti di una crisi di vario genere. Bene, una regione importante come la regione Lombardia riesce a perdere ore e ore del tempo dei suoi consiglieri e via di seguito per inseguire l'uccisione di storni e fringuelli. Adesso ditemi voi se tutto ciò è veramente sensato e altrettanto riportato poi sul piano nazionale. Ma come si fa, però, Andrea Brutti? Insomma, sono state raccolte centinaia di migliaia di firme contro questo decreto. L'IPU ci fa sapere che ci sono state 40, ma sono state raccolte centinaia di migliaia di firme contro questo decreto. L'IPU ci fa sapere che 44 associazioni

0: C'è un senso di impotenza che non va bene, non va per niente bene. Che dici?
1: Sicuramente la cosa da fare da parte del cittadino è protestare, scrivere una mail agli uffici della Meloni, piuttosto che a Lega, piuttosto che a qualsiasi forza politica promotrice di questa cosa, far sentire, commentare sui social nelle loro pagine, far e manifestare questo, la contrarietà netta a questa mostruosità giuridica che è DPL 1552. E noi come associazioni, nonostante ti dico, in realtà facciamo ricorsi a TAR che sono sempre più difficili, perché queste nuove modifiche imporranno una serie di limitazioni anche su questo versante, purtroppo. Quindi sarà sempre più difficile andare di corsa a TAR, ma noi continueremo lo stesso. D'altro canto, è svilente vedere come, anche la giustizia, anche le sentenze non trovano mai voce negli organi regionali, a parte quello che hai detto, no? Che una regione come la Lombardia, per una caccia ludico-ricreativa in deroga al Fringuello, che è un uccellino che si sa meno della cartuccia in realtà, spenda i propri denari pubblici anche per gli avvocati, perché poi
0: Certo, è
1: uno a
0: certo.
1: TAR ci va con l'avvocato, non è che ci va col consigliere, solamente investendo risorse per questo, su cui abbiamo già ricevuto una condanna nel 2014, mi sembra, da parte dell'Unione Europea, proprio per consentire questo tipo di caccia così in deroga, che era solamente una sorta di allargamento di possibilità di sparo su una specie rispetto a cui la caccia è vietata, già dovrebbe starsene a posto, no? Cioè, c'è un qualcosa che non va, è una crepa tra ciò che dice il mondo giuridico, ciò che dice il mondo scientifico e ciò che poi il politico o il mondo politico fa. Cioè, ogni anno noi facciamo ricorso a TAR le
0: Certo.
1: stesse cose, ma non solo. Quest'anno vorrei ricordare che noi abbiamo anche presentato, insieme a altre associazioni, LAV, LNC, OIPA, eccetera, una proposta di legge di iniziativa popolare. Cioè abbiamo raccolto le firme per una legge che abolisse la caccia. E non è un referendum, è proprio una proposta di legge che quindi raggiunse le 50.000 firme certificate
0: Certo.
1: tramite lo studio, eccetera, eccetera, va a fare il suo iter al Senato e l'abbiamo anche discussa, perché in questo modo abbiamo tentato di porre, stiamo tentando di porre un freno a questo DDL. Come vedi, ci sono delle cose da fare, noi non demordiamo,
0: Certo.
1: ma ti assicuro che è molto difficile, perché è un muro di gomma.
0: Lo so, e lo
1: Cioè,
0: so.
1: quando pensi, mai stato una cosa così,
0: Sì,
1: mai.
0: sì.
1: Mai. Noi ci siamo appellati addirittura a Marina Berlusconi, perché neanche all'epoca di Berlusconi è
0: Certo.
1: stato così un muro di gomma, tant'è che ci andammo anche a parlare.
0: Certo. Senti, Andrea Brutti, c'è Stefano che dice, perché forse non è chiarissimo a tutti, ma è meglio che sia invece molto molto chiaro. Se siamo in infrazione come paese, significa che paghiamo sanzioni alla UE, alla Unione Europea, cioè tutti pagano per l'infrazione? È possibile? È certo, e prova a spiegarlo meglio tu di me, perché io magari mi appassiono troppo, non mantengo la lucidità.
1: Allora, la sanzione dell'Unione Europea arriva non immediatamente. La procedura è composta principalmente di tre fasi. In una cubonaria l'Europa ti avverte, guarda che Italia tu stai facendo questo, eccetera, eccetera. La seconda è un po' più forte, dice guarda tu mi devi dare spiegazioni di tutta una serie di cose. La terza è la condanna.
0: Sì.
1: E da lì poi si apre tutto un altro procedimento. Però chiaramente l'Europa condanna l'Italia, l'Italia si rivarrà sui cittadini, potrebbe anche rivalersi sui soli cittadini della Lombardia. Per esempio, se la Lombardia ha una procedura di infrazione perché commette la caccia in deroga al Fringuello, quando sappiamo che non si può fare, l'Unione Europea ci ha condannato,
0: Sì.
1: l'Unione Europea comunque condanna l'Italia, perché non
0: Sì.
1: fa riferimento alle regioni, ma all'Italia come Stato. E
0: Certo.
1: lo Stato può chiedere ai cittadini della Lombardia di pagare loro, ma in ogni modo sempre il cittadino paga, come?
0: Certo.
1: Con le tasse, chiaramente.
0: Chiaro.
1: Accise, tasse.

0: queste cose, eccetera.
1: Chiaro. Chiarissimo, credo. Ecco, senti, Andrea Brutti, siamo quasi in chiusura. Beh, c'è Cristin che dice poi la regione Lombardia fa pubblicità ai falchi del Pirellone. Certo, Giulia e Gio sono questi meravigliosi, questa meravigliosa coppia di falchi che nidifica da 10 anni sul Pirellone di Milano. Tutti noi li amiamo profondamente e certo è come se fosse la foglia di fico davanti a una modalità invece di affrontare il mondo degli animali selvatici veramente barbaro. Penso all'altra, un'altra delle chicche, il finanziare la riapertura e il mantenimento dei roccoli, cioè strutture medievali che non valgono come tradizione, valgono come andrebbero messi come nei musei delle torture, no? Degli strumenti di tortura, non rivalutati in qualche maniera. Ma come sapete, io su questo piano davvero mi appassiono esageratamente, perché è come dire l'ingiustizia delle ingiustizie, è come fare del male ai bambini o alle persone indifese, vale, è lo stesso principio, è la stessa logica e la stessa cultura che mi fa profondamente orrore. Senti Andrea Brutti, come funziona? Allora oggi pomeriggio si affronta sta cosa e poi
0: cioè... E poi si vedrà, perché non abbiamo idea di che cosa succede se oggi pomeriggio finiscono e quindi cominceranno anche l'esame degli emendamenti, quelli accantonati, no?
1: Sì.
0: Dicevamo prima, una parte di... tra cui un emendamento veramente fantastico, tra virgolette, che ripristina la caccia e spiaggia. Cioè si dicono, la caccia e spiaggia si può fare dove è la spiaggia libera, dove ci sono le concessioni, no. Cioè, dimmi, questo è, no?
1: Certo.
0: Quindi tu 8 ottobre, che è oggi, che è un mese in cui ancora, tra l'altro, si frequentano le spiagge,
1: sì,
0: e loro, se tu vai in uno stabilimento e paghi, puoi stare forse tranquillo con gli spari. Se tu vai nella spiaggia libera, ti puoi trovare il cacciatore dietro. Questo è un emendamento e voglio dire a tutti, prima che tutti, no, sorgano polemiche, che tutto ciò è sul sito del Senato.
1: Sì.
0: Se uno fa una ricerca di DL 552, vedrà tutto l'iter, tutti gli emendamenti dove c'è scritto respinto e quegli altri dove non c'è scritto niente, che sono gli accantonati. Se guarda, tra gli accantonati c'è anche questo, tanto per dire,
1: sì,
0: che non è che noi vendiamo bufale.
1: No, ecco, certo, è tutto...
0: A molti però conviene anche sui social dire non ho capito, non è vero.
1: Sì, certo.
0: Sappiamo a chi conviene dire questo. Tutto verificabile da lì. Quindi noi adesso siamo purtroppo in attesa di capire
1: quali sono quelle le tempistiche, certo,
0: e così poi avere delle tempistiche.
1: Senti Andrea Brutti dell'ufficio Fauna Selvatica dell'EMPA di Milano, ti ringrazio naturalmente come sempre di essere stato con noi, del lavoro che fate. Stiamo vicini perché bisogna assolutamente continuare a non farsi prendere dallo scoramento, ma continuare a dare testimonianze e agire perché è giusto, perché è quello che bisognerebbe fare, e come sempre l'indifferenza è la cosa che ci fa più orrore. Grazie mille Andrea Brutti.
0: Grazie a voi, grazie a tutti gli ascoltatori, che invito a protestare nelle forme che vogliono, sempre educatamente, per email, sui social, sulle pagine dei singoli politici, eccetera. Grazie a voi.
1: Grazie, buon lavoro, ciao.
0: Ciao, ciao.
1: Sono in ritardo, che novità, non riesco a leggere tutti i vostri messaggi, abbiate pazienza, cercherò di recuperare. Intanto vi ringrazio per l'attenzione, per la partecipazione, vi do appuntamento a domani. E intanto vi ricordo che comunque la pagina Facebook e Instagram di Considera l'Armadillo è sempre attiva e che c'è l'indirizzo armadillo@radiopopolare.it. Ciao a tutte e tutti da Cecilia Di Lieto.
2: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio, l'idropittura traspirante Herbol, bianca, 14 litri e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.

13-16 minuti, un saluto da Sciauchi, un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Davide Facchini torna domani con musica leggerissima.

Siamo compagnia in musica fino alle ore 14, l'ora di volume. E questo pomeriggio è così, con il buono, il brutto e il cattivo, Ennio Morricone, Sergio Leone.

Davide Facchini direbbe un pezzone. In questi giorni si è parlato molto del partigiano.

13:37 minuti. Come dicevo all'inizio, Davide Facchini torna domani in super forma.

Ogni volta che mettiamo un brano cubano, ad esempio questo qua della Buena Vista Social Club, è per dire a Donald Trump, a Rubio, giù le mani da Cuba.

Tommy, guarda che non è vero. Tommy scrive: tu è vecchia, Nicolò, che ieri ha sostituito Davide Facchini, ha detto: tu è vecchia, siete due bastardi che mettete musica così figa in assenza di Facchini. Non è vero, perché Davide Facchini è insuperabile.

Questo è Year Plus con Amelia Fox. Year Plus è una colonna del gruppo londinese Faithless. Uno di questi giorni vi farò ascoltare, oppure potete andare sulle piattaforme streaming o su YouTube, un loro pezzo appena uscito con un bellissimo videoclip che si chiama Trump Land.

0: with the girls.
1: Eh no, eccoci. Ogni tanto succede.

Avete capito che nelle mie conduzioni non possono mancare Elisa e soprattutto lei che arriva da Veracruz, Messico, Natalia Lafourcade.

Siamo andati a Cuba, siamo andati in Messico, nel nord-est qui in Italia. Chiudiamo con il Mali, con Fatoumata Diawara.

0: viene in mente, vengono in mente i racconti del nostro Raffaele Masto lungo il fiume Niger. Si chiama Fala, Fatoumata Diawara, il suo ultimo singolo. A giugno uscirà l'album. Tra poco volume, a cura di Elisa Gracci e Dario Grande. A tutti un caro saluto da Sciauchi e niente, vi do appuntamento a Blue Lines sabato sera. Domani torna Davide Facchini dalle 13:15 alle 14, dal lunedì al venerdì. Buon proseguimento con i programmi di Radio Popolare.
1: Al Teatro Carcano di Milano, Tullio Solenghi si trasforma anima, corpo e voce nel grande attore genovese Gilberto Govi, nella commedia Colpi di Timone. Una metamorfosi sorprendente per smascherare le grandi e piccole ipocrisie quotidiane tra risate e colpi di scena, dal 6 al 10 maggio. Biglietti teatrocarcano.com.
2: Da sabato 9 a giovedì 14 maggio a Di Mano in Mano torna Vestiaria, abbigliamento vintage, second hand e una speciale selezione di cravatte e foulard.
3: E sabato ritratti in stile retro e consulenza gratuita di Armocromia, a Milano in Viale Spinasse 99 02 33 400 800, dimanoinmano.it.
2: Armocromia, non so cosa sia, chiedo a mia zia. No, mi prenoto sul sito e vado a Vestiaria.
3: Bravo.
4: Volume, volume, volume.

0: Buongiorno, sono le 14 un minuto, benvenuti e benvenute all'ascolto di Volume sulle frequenze di Radio Popolare. Buongiorno Dario Grande.
1: Buongiorno Elisa Graci, eccoci pronti a cominciare con Volume dopo Musica Leggerissima condotta da Sciauchi,
0: sì.
1: Che salutiamo.
0: Versione speciale di Musica Leggerissima condotta da Sciauchi Senussi, grazie della bella musica come sempre.
1: Siamo.
0: Adesso è il nostro turno per farvi ascoltare musica più o meno varia, però sempre a che fare con novità musicali. Vi parliamo di notizie che riguardano appunto la musica, novità musicali, notizie dei nostri musicisti preferiti o ex musicisti preferiti, come vi racconteremo tra poco. E poi come sempre degli ospiti. Oggi parliamo di un libro,
1: già,
0: di un romanzo. Non capita spesso quanto
1: Vero.
0: Vorremmo, però sarà molto interessante parlare di un libro che ha come protagonista un musicista straordinario che è nel cuore di tutti noi, è stato sicuramente uno dei musicisti più sottovalutati del suo tempo. Parliamo di Nick Drake, grande cantautore inglese che non ha mai raggiunto il successo in vita, lo ha raggiunto dopo la morte. E sarà con noi Luca Ragagnin, l'autore del libro I 10 passi di Nick Drake, un romanzo vero e proprio che parla appunto della vita di Nick Drake in prima persona. Sarà molto interessante affrontare questo discorso, poi per me in particolare che ho una grande passione per Nick Drake che ho realizzato, se volete, tra l'altro, così ve lo dico e ve lo ripeterò anche dopo, un bel podcast proprio su Nick Drake per Radio Popolare, lo potete trovare sul nostro sito.
1: Sarà interessante, lo conosci come le tue tasche, Nick Drake, quindi chissà che belle domandine che potrai fare a Luca Ragagnino.
0: Poverino, gli farò una testa così. No,
1: ma scusa, secondo te?
0: Sarò professionale, non ho niente paura. E se volete potete scriverci in ogni momento al 331-6214013. Ancora non siamo riusciti ad attivare la diretta Instagram, ma problemi tecnici.
1: Vero, arriviamo.
0: Ma lo faremo, spero di sì. Allora, dicevamo, artisti che, ve lo vogliamo così dare subito questo input, artisti che ci piacevano tanto ma che poi dicono delle cavolate o si comportano così, non proprio in modo esemplare, e quindi chiaramente ci deludono. È capitato proprio questa sera, ieri sera, insomma la notizia è arrivata stamattina, con M.I.A. Avete presente M.I.A., la cantautrice, cantante, performer dello Sri Lanka, naturalizzata inglese e anche abitante degli Stati Uniti, autrice di successoni come Paper Planes, Borders e molte altre. È notizia quella appunto che il musicista Kikudi ha escluso M.I.A. da una delle date di apertura del suo tour nordamericano dopo, tra virgolette, gli ultimi due concerti. Dice lui: sono stato sommerso da messaggi di fan infastiditi dalle sue esternazioni. Questo per me è molto deludente, non permetterò che qualcuno del mio tour faccia commenti offensivi e che offendano i miei fan. Di che commenti si tratta? Praticamente M.I.A. ha iniziato con una sproloquio contro le persone illegali, contro gli immigrati illegali, e addirittura riferendosi a se stessa come una elettrice di destra, il che ovviamente ha sconvolto un po' tutti i presenti e tutti noi. Certamente non è la prima volta che M.I.A. entra in argomenti un po' spigolosi. Già in precedenza infatti lei era stata criticata per i post controversi in generale sui social media che riguardavano alcuni argomenti molto importanti, ad esempio quelli sui vaccini, sul Covid-19, che secondo lei era in parte causato dalla rete 5G.
1: Okay.
0: Cose proprio complottiste della più bassa
1: però
0: lega, e quindi insomma accuse di complottismo, di scetticismo verso i vaccini, e purtroppo così è, evidentemente M.I.A. è entrata in uno di questi circuiti appunto complottisti e si vedono i risultati. Ci dispiace moltissimo, personalmente veramente tanto, perché M.I.A. insomma è una di quelle artiste donne femminili che ha fatto tanto anche per la musica femminile di questo tipo di genere, diciamo, e quindi peccato. Allora volevamo farvi subito una domanda prima di partire. E la domanda è: avete avuto grandi delusioni artistiche musicali, ovvero un musicista o un artista che ammiravate tantissimo e che vi ha deluso molto per le proprie esternazioni?
1: E che vi proprio svegliate la mattina e vi rovinano la giornata leggendo la notizia, come è successo oggi. Mi ricordo, mi sembra, era successa una cosa abbastanza analoga con Roisin Murphy qualche mese fa.
0: Vero.
1: Ne avevamo parlato a volume, lì c'entravano delle dichiarazioni.
0: Sì, contro le persone transgender,
1: esatto.
0: È vero, assolutamente, sì. Queste sono notizie che ogni tanto dobbiamo darvi, ai noi. Quindi se volete anche voi condividete con noi le vostre delusioni al 331-6214-013. Non ci deluderà le persone transgender,
1: esatto.
0: È vero, assolutamente, sì. Queste sono notizie che ogni tanto dobbiamo darvi, ai noi. Quindi se volete anche voi condividete con noi le vostre delusioni al 331-6214-013. Non ci deluderà il nuovo disco degli Ice Age invece,
1: ah,
0: che arriverà presto.

0: Ice Age, questo è uno dei due singoli estratti che anticipano l'uscita del loro nuovo album, appunto dalla Danimarca, si chiamava Amber. Vediamo l'ora di ascoltarlo tutto, questo disco degli Ice Age, che tornano dopo un bel po' di anni con un nuovo disco. Allora,
1: si stanno scatenando dei messaggini,
0: Tanti messaggi per le vostre delusioni, le delusioni di artisti. Ricordiamo, questo è l'argomento appunto che prende spunto dalla notizia di MIA, esclusa dal tour di Kikudi per le sue esternazioni non felicissime riguardo all'immigrazione, riguardo alla appartenenza politica di destra, repubblicana americana per la precisione. 3316214013. Allora, vabbè, vince su tutti e me lo immaginavo. Morrissey, ovviamente.
1: Tanti.
0: Beh, sì, per forza, è un grandissimo musicista, un autore di tra le canzoni più belle che abbiamo mai ascoltato, un paroliere eccezionale. E poi, ovviamente, anche lui, purtroppo, quando apre bocca e non è mai un'esperienza totalmente piacevole. Quindi la delusione massima per Paco, per Suox, per me che ho legami di sangue britannici, ma sono asiatico di etnia, dice Suox. Poi ancora, vediamo, per favore escludiamo Giovanni Lindo Ferretti dalla discussione. Mirto, ci hai pensato tu a non escluderlo, quindi.
1: Vedo Vasco Rossi, Jovanotti e Pelù.
0: Per i motivi, vabbè, perché secondo questo ascoltatore, vabbè, niente, lasciamo perdere. Poi Francesco, che ci manda dei vocali, no Francesco, non possiamo leggere i vocali, non possiamo ascoltare i vocali. Sicuramente ancora Morrissey, Giovanni Lindo Ferretti.

0: Ferretta per Simone. Poi ancora Bernard Cantant, non lo posso più sentire, se in radio passano i Noir Désir cambio stazione. Il CD che avevo l'ho buttato. In questo caso siamo oltre, seppur fastidiose dichiarazioni. Dani, assolutamente, Bernard Cantant accusato e condannato per l'omicidio della sua allora fidanzata Trintignant, in modo veramente terribile, violento. E quindi assolutamente d'accordo con te, Dani. Marti, una delle più grandi delusioni, Gwen Stefani. L'ho amata tantissimo fin dai suoi esordi punk e poi nel No Doubt era un'invasata cattolica super conservatrice. Non ci potevo credere quando l'ho sentito. Già, Marti, è successo anche a me. Tra poco leggiamo anche gli altri messaggi.
1: Ne
0: sono arrivati tantissimi, ma prima un altro brano.
1: Un altro brano di un duo italiano che ha pubblicato da poco un nuovo disco, quello di debutto, sono i Zara Colombo, sembrerebbe il nome di una semplice, diciamo, cantautrice da sola, invece sono Zara Colombo e Luca Massaro, coppia anche nella vita, lei è argentina, lui è italiano, si sono conosciuti in un bar di Milano. Il disco si intitola Madrelingua ed è stato registrato a Buenos Aires, mettendo insieme in modo un po' particolare, diciamo, cantautorato della tradizione italiana e a quello appunto della tradizione più argentina, quindi entrambi i paesi messi insieme in una formula un po' particolare, dal sapore anche abbastanza così un po' retro, e riferimenti tanto ad artisti italiani, per esempio Lucio Dalla, Battisti, ma anche a molti loro idoli del passato come Charlie Garcia, del presente come Rosalia, Bad Bunny. Li andiamo ad ascoltare in questo brano che si intitola Punk, Zara Colombo.
2: Dos, tres.
3: Pa, pa, pa.

0: Punk, il titolo del brano che abbiamo ascoltato di Zara Colombo, uno dei brani contenuti nel nuovo album Madrelingua.
1: Yes. Allora, continuate a scriverci sulle delusioni, delle vostre delusioni musicali. C'è chi ci scrive Eric Clapton sul Covid. Sì, ricordiamo anche lui un po' scettico, eh? Diciamo così.
0: Sì.
1: Poi ancora De Gregori, quando ha dichiarato Springsteen un furbetto del rock. Beh, in effetti De Gregori se la poteva evitare questa uscita. Allora, invece, uno bravo, bravo in tutti i sensi, sia musicalmente che una brava persona, è Peter Gabriel. Lo sappiamo perché lo abbiamo spesso visto impegnato in ottime iniziative per le persone che hanno più bisogno. E anche in questo caso c'è una nuova canzone di Peter Gabriel che si chiama One Stand Down, che anticipa appunto l'album. Ne abbiamo già ascoltato un paio di singoli che anticipano l'album OE, previsto proprio per quest'anno, tra poco uscirà, dedicata questa canzone One Stand Down ai vecchi saggi come guida nei tempi difficili. L'ispirazione nasce da The Elders, un gruppo fondato nel 2007 da Nelson Mandela, un gruppo indipendente di leader impegnati per la pace, diritti umani e sostenibilità, tra cui insomma tanti ex presidenti che hanno deciso, ex ministri che hanno deciso di unirsi in questo gruppo The Elders per l'impegno per la pace. Peter Gabriel sottolinea che la loro forza deriva dall'autorità morale e vuole promuovere valori come giustizia, compassione e speranza. L'obiettivo è offrire esempi positivi, le persone reagiscono meglio a visioni di futuro incoraggianti, oggi sempre più rare ma fondamentali per immaginare un mondo più equo. E quindi, dopo che abbiamo parlato di delusioni, invece parliamo di piacevoli conferme ascoltando Peter Gabriel.

0: ci ha pensato Peter Gabriel a scaldarci un po' il cuore dopo tutte queste delusioni di cui abbiamo parlato, delusioni musicali, delusioni di persone che ci hanno appunto deluso per le loro posizioni controverse, diciamo così. Peter Gabriel Won't Stand Down, l'album uscirà presto, si chiamerà OE, sempre come sempre le due lettere, sì, le due parole nel titolo dei Peter Gabriel, e questa canzone è dedicata ai vecchi saggi, a The Elders, per un mondo di pace. Esempi positivi, dice lui, le persone reagiscono meglio agli esempi positivi, e che questi siano Nelson Mandela ed altri esempi positivi per tutti.
1: Ma c'è tempo giusto per un altro brano prima della mini pausa delle 2:30 e poi del disco della settimana.
0: Yes.
1: Ritorniamo con i Kneecap. Adesso però è il momento di andare a New York, nel Queens. C'è una giovane cantautrice di quelle parti, si fa chiamare Yaya Bey. È da un po' di anni che si fa notare, diciamo, con i suoi primi dischi. Tra l'altro è una musicista estremamente prolifica. Lei è figlia già di un rapper, Grand Daddy IU, però fa cose abbastanza diverse, più R&B, più soul che vero hip hop, ed è nota anche per il suo stile, diciamo, di scrittura molto simile a un diario praticamente, e apprezzata anche per l'ironia con cui tratta temi comunque di un certo spessore, temi sociali, temi riguardanti l'identità anche afroamericana. Ha pubblicato un nuovo disco che si intitola Fidelity, tratta anche qui temi, appunto, per esempio il lutto, la gentrificazione, fragilità appunto identità, ma lo fa a modo suo, sempre molto apprezzata anche in questo nuovo album, e andiamo ad ascoltarne una che si intitola Egyptian Mask.

0: sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Si chiama Palestine, questa canzone dei Kneecap, il nostro nuovo album della settimana, Finian, del gruppo nordirlandese dei Kneecap. Beh, insomma, già il titolo dice tutto, Palestine, un argomento di cui i Kneecap parlano dalla prima ora.
1: Esatto, lo affrontano proprio di petto. In questo brano, allora, innanzitutto, Tom Morello nel corso degli ultimi giorni ha detto: non ci sono dubbi, i Kneecap sono la band che al giorno d'oggi raccoglie meglio l'eredità di band come Rage Against the Machine, NWA e Public Enemy.
0: Infatti ho visto un titolo a un certo punto, non ricordo dove, a dire i Kneecap sono i nuovi Rage Against the Machine.
1: Esatto, c'è qualcosa
0: di questa generazione.
1: Esatto, di assolutamente vero. Allora, è un disco che si presenta, come già accennavamo ieri, insomma, sicuramente più elettronico, più scuro, appunto l'attitudine punk rimane e c'è molta elettronica dovuta anche alla presenza di produttore Dan Carey, che ha portato questo mood all'interno del disco, un po' più heavy, un po' più aggressivo, produttore notissimo al giorno d'oggi per aver lavorato con Fontaine DC, Wet Leg, Kai Tempest, che pure compare nel disco dei Kneecap nel brano Irish Goodbye, che andremo probabilmente anche a riascoltare nei prossimi giorni. Sicuramente musica da live, da pogo, da vivere sotto il palco,
0: sì.
1: Appunto in quella dimensione, anche, esatto,
0: che viveremo presto, tra l'altro,
1: che viveremo presto anche in Italia, anche esatto, in Italia. Ricordiamo. E per venire al brano, Palestine, appunto, lo hanno registrato insieme a un rapper palestinese di nome Fauzi, che proviene proprio da Ramallah in Cisgiordania, lui, e uno dei Kneecap ha conosciuto Fauzi perché il fratello è fidanzato con una ragazza palestinese, quindi tramite appunto questa ragazza lui ha conosciuto Fauzi e hanno detto: non c'è niente di meglio di un palestinese appunto per rappresentare appunto quello che sta succedendo oggi da quelle parti. Quindi un brano che proprio, hanno detto loro, un manifesto anticoloniale, e che sentono particolarmente perché in un certo senso anche quello che è successo in Irlanda, una terra dominata appunto a lungo, oppressa, è, diciamo, c'è questa analogia con quello che sta succedendo adesso proprio a Gaza e in Palestina. Hanno detto: ora c'è tanto il tema dell'Iran e si sta perdendo un po' la copertura mediatica a Gaza, la gente non va più alle proteste, ma continuare a parlare di Palestina è estremamente importante, perché fino a quando la Palestina non sarà libera, nessuno è libero. E quindi il nostro approccio alla questione è semplicemente questo: quello che succede lì, continuano i Kneecap, potrebbe succedere a ognuno di noi in ogni momento, basta vedere come si sta comportando Trump. Mi piacerebbe tantissimo andare in Palestina, dice Mohara, uno dei tre Kneecap, per suonare, anche solo per visitarla, ma non credo che sarà facile entrare.
0: Eh beh, grandi Kneecap, non ci deludono mai, ancora non assolutamente abbassano i toni in questo album, anzi rincarano la dose, grazie.
1: Già.
0: Ovviamente a loro. Le riascolteremo domani, tra l'altro domani dedicheremo anche un po' più di tempo non solo a questo disco, ma ai Kneecap e all'Irlanda e al contesto in cui i Kneecap proprio sono cresciuti, e questa vicinanza a certi temi che arriva proprio dalla loro provenienza, l'Irlanda. Allora, continuate a mandarci invece nomi di artisti che vi hanno deluso. Io vorrei specificare che la delusione riguarda soprattutto la persona, non tanto l'artista.
1: Sì.
0: Ci sono tanti artisti che ci deludono musicalmente, il secondo disco ci piace meno del primo. In questo caso sono proprio magari artisti che umanamente si rivelano persone, ecco, non quelle che ci aspettavamo, quelle che vorremmo, come appunto abbiamo detto prima di M.I.A., Morrissey e molti altri. Ci scrivete Lana Del Rey e Quentin Tarantino, però non saprei dire perché, magari scriveteci.
1: Sì, motivate anche, esatto, le
0: motivazioni.
1: Vostre.
0: Io ricordo, rimasi molto delusa, ne parlavo proprio l'altro giorno con un amico, di questo musicista che si chiama, esiste ancora, Ariel Pink, che era è un cantautore, tra l'altro anche autore di canzoni piuttosto carine nel mondo dell'indie rock. E un giorno scoprimmo che, con nostro sommo dispiacere, Ariel Pink era uno di coloro che avevano assaltato il Campidoglio il 6 gennaio nel tentato golpe americano. Quindi ecco, da lì Ariel Pink decisamente è sceso dalle nostre...
1: Cosa che non ti aspetti, ma...
0: Dalle nostre grazie. Ecco, questo è un esempio, ecco, di quello di cui stavamo parlando. Andiamo invece dalla cara Lindsay Jordan, Snail Mail, che ha pubblicato un nuovo album, ce lo stiamo ascoltando piano piano, qui a volume, si chiama My Maker.

0: Snail Mail, Lindsay Jordan con il nuovo lavoro, questa si chiama My Maker. E siamo pronti qui a volume adesso invece a immergersi nella campagna inglese, perché è lì che ha passato la maggior parte della sua vita l'artista di cui vi parleremo oggi. È un artista che, lo sapete, sta nel nostro cuore ormai da molti molti anni. E siamo molto felici di parlarvi di questo libro che verrà presentato questa sera, tra l'altro, a Germi, e quindi siate avvertiti anche stasera l'appuntamento a Germi con l'autore e un musicista che eseguirà alcuni brani di questo cantautore. Noi ovviamente parliamo di Nick Drake, e I 10 passi di Nick Drake è il libro di cui vi parliamo oggi, e quindi do il benvenuto a Luca Ragagnin. Buongiorno Luca.
1: Buongiorno, grazie.
0: Benvenuto. E a Orlando Manfredi. Buongiorno Orlando.
2: Buongiorno.
0: Allora, grazie ancora di essere qui con noi. Ovviamente parlare di Nick Drake per noi è un regalo, perché ascoltare la sua musica e parlarne è sempre un momento prezioso qui a Radio Popolare, e in generale per riparlare di questo artista così intenso, anche così sfortunato nella sua vita, non aver conosciuto il successo in vita ma aver poi goduto di una incredibile e meritatissima popolarità e amore dopo la sua morte. E quindi Luca, ovviamente la prima domanda è: raccontateci anche del vostro rapporto con Nick Drake, e cosa ti ha spinto in particolare a scrivere questo che è, non è una biografia ma è un vero e proprio romanzo.
1: Sì, un romanzo, ma i motivi sono tanti. Il più semplice è la musica, la bellezza e l'amore che nutro da tanti anni nei confronti della musica di Drake. E poi la sua vita sia artistica che personale mi ha dato la possibilità di provare a scandagliare un artista che parlava pochissimo, e io nel romanzo gli do una voce, e è un romanzo perché parla lui in prima persona. Un artista che ha avuto dei grossi problemi con l'industria musicale dell'epoca, siamo all'inizio degli anni 70 in Inghilterra, la Swinging London, molto tumulto, molto rumore, e lui invece era esattamente l'opposto, e però cresce musicalmente lì e cerca di farsi strada, perché lui vuole farsi strada, se al di là di quello che poi è stato detto, in realtà
0: le sue
1: canzoni fossero conosciute da più gente possibile, però funzionava così la musica in Inghilterra e nella Londra dei primi anni 70, e bisognava esserci, partecipare, e lui era un artista della sottrazione.
0: Lui era timido.
1: Era un timido, poi ci sono stati altri problemi anche più grossi. Ma era un artista che voleva arrivare senza esserci, in un certo senso. Questa è anche una sfida narrativa grossa, lo è stata per me, no? Cioè, raccontare la storia di uno che non si faceva raccontare.
0: Esatto, si contano forse sulla dita di una mano le esibizioni dal vivo di Nick Drake, alle quali hanno assistito gli amici e i collaboratori più stretti. Non esistono video,
1: una sola foto di un concerto.
0: Esatto, e un video poi dal quale tu
1: e poi un video invece che però non è un concerto, è un'altra cosa, poi ne parliamo.
0: È lui che cammina, ma di questo parleremo tra poco. Sì, mi chiedevo come ti sei approcciato proprio all'esperienza di raccontare in prima persona un artista che ha lasciato lettere, tanti frammenti che possiamo, attraverso il quale possiamo conoscerlo. Ricordiamo il bellissimo documentario A Skin to Few, realizzato dalla sorella e insomma dai suoi collaboratori, e quindi non lo so, tutti questi elementi ti hanno fatto trovare una voce, o è stata una cosa forse anche un po' più intima tua?
1: Entrambe le cose. Ho raccolto tutto, cioè ho riletto a questo punto, perché comunque avevo già letto biografie in inglese o biografie tradotte, anche l'autobiografia di Joe Boyd.
0: Sì, esatto, ricordiamo Joe Boyd,
1: il suo pigmalione, diciamo, si intitola White Bicycles, biciclette bianche, dove racconta tutta la sua esperienza lui era americano, nell'Inghilterra della scena folk rock, no? E più i documentari, quello che hai citato tu, ma molti altri, insomma, quindi ho raccolto tutta una documentazione biografica. Poi ho cercato di interpretare, anzi di estrarre dai testi delle canzoni di Drake una sorta di voce sua, e poi le biografie raccontano di com'era lui, no? Ci sono i testimoni, ci sono molte testimonianze, quindi tutti questi elementi li ho un po' frullati insieme e alla fine ho ricavato questa voce, che è una voce, innanzitutto, questo mi preme dirlo, non disperata o di uno che sta per ammalarsi, no? Di una malattia mentale, eccetera, eccetera, come gli ultimi suoi anni di vita molto, molto dolorosi, ma una voce invece delicata, una voce delicata che si muove in questo marasma che è la società inglese di quegli anni e che fa un po' quello che riesce a fare, insomma, no? Volendolo fare, però. Quindi una voce non dimessa, determinata, ma in sottovoce, però, mai urlata.
0: La cosa che colpisce sempre tantissimo di Nick Drake quando lo si ascolta è, ovviamente, oltre alla sua delicatezza, la sua umilissima voce, il suo talento incredibile come chitarrista, come compositore, gli splendidi testi che ha scritto. Ecco, lui nella tua versione, diciamo, quando ti sei immedesimato, lui è consapevole di questo suo talento, Nick Drake, secondo te?
1: Allora, nel romanzo lui parla in post mortem, perché era l'unico modo affinché lui in prima persona potesse raccontare la parabola, la sua storia. Quindi chiaramente in quella zona lì, che è una zona ovviamente inventata, lui sa tutto, sa anche cose che in vita non aveva saputo, perché per proteggerlo alcune persone dell'industria discografica gliele celavano, non gliele raccontavano. E quindi sì, e quindi chiaramente con questo piccolo escamotage il risultato alla fine, almeno spero, sia quello che dicevi tu.
0: Questa sera sarei accompagnato da Orlando Manfredi. Orlando, volevo chiedere anche a te, visto che è la passione comune, quella che ci unisce in questa stanza di Nick Drake, qual è il tuo legame con questo grandissimo musicista?
2: Ma è un legame profondo, molto radicato nel tempo. Credo di aver conosciuto la musica di Drake attraverso una compilation della Island, naturalmente, degli anni, credo fine 80, primi 90, che si chiamava, se non sbaglio, Heaven in a Wildflower. E da lì è incominciato il mio viaggio di scoperta, di ricerca dentro Nick Drake. E tra l'altro questo è successo in una congiuntura molto educativa, perché erano gli anni in cui Nick Drake iniziava ad essere riscoperto. Sì. E quindi abbiamo capito che lui aveva davvero creato un modello diverso, che prima a quel momento non era mai stato così tanto valorizzato, così tanto capito probabilmente, e che ha avuto un appeal sulle generazioni che stavano venendo fuori pazzesco. È stato un totem ma diciamo banalmente l'alternative rock,
0: assolutamente,
2: la nuova scena folk, l'indie rock.
0: Beh, vediamo l'album di tributo al quale hanno partecipato così tanti musicisti anche proprio del mondo dell'indipendente.
2: Bravissimi, certo. E quindi potremmo fare mille nomi, da Belle Sebastian, Kings of Convenience, insomma non finiremmo più l'intervista. E quindi appunto è stato un legame fortissimo, che poi ho indagato anche da musicista, naturalmente. E allora lì entri nel nerdismo più totale di
0: figurature dalle chitarre incredibili, modo di suonare. Allora, io direi di ascoltare un brano di Nick Drake, così per quei pochissimi che ancora non sanno di cosa stiamo parlando, ma non credo che i nostri ascoltatori lo sappiano bene. Allora, io avevo pensato, però chiaramente chiedo il permesso a voi, la prima canzone del primo album, che è un po' proprio il modo in cui si presenta Nick Drake a tutti noi, con Five Leave Left, che è poi un titolo bellissimo, no? Le cinque cartine che rimangono nella confezione del Rizla. Time Has Told Me.

0: Time Has Told Me, la prima canzone del primo album, dei tre album di Nick Drake, così si presentava all'epoca nel mercato discografico, che non fu poi così fortunato per lui, anzi assolutamente l'opposto. Di questo stiamo parlando, di questo e soprattutto del libro pubblicato, del romanzo pubblicato da Luca Ragagnina, ancora grazie di essere qui con noi, e Orlando Manfredi, che lo accompagnerà questa sera a Germi per un'esibizione che unisce musica, appunto, e parole, giusto?
1: Sì, sì, sì.
0: Musica suonata da Orlando.
1: Una chiacchiera, ci sarà un parterre importante, Stefano Senardi, Luca De Gennaro e Paolo Verri, con cui chiacchiereremo. Non solo di Nick Drake, ma anche della discografia, delle regole, eccetera, dei compromessi, di quello che avveniva 50 anni fa in Inghilterra, che però non ha mai smesso, no, di avvenire anche in altre scene e anche in altri tempi.
0: C'è qualcosa nella storia di Nick Drake, e anche che tu hai rivisto e rivisitato, soprattutto scrivendo questo libro, che proprio ti ha colpito tantissimo come amante della musica, amante di questo stile anche che lui aveva, no? Musicale e anche proprio umanamente, ecco, una cosa che sta sopra ad altre, la sensazione che ti dà Nick Drake quando pensi a lui, quando pensi alla sua musica, dopo tutto il lavoro che hai fatto e tutta la concentrazione che hai messo in questo musicista.
1: Ma le canzoni trasmettono pace, anche quelle che hanno dei significati molto dolorosi, e poi lo abbiamo scoperto dopo in base anche alla sua vicenda umana. Eppure la sua musica è una musica che porta a una sorta di quiete. E d'altronde anche i suoi testi, musicalmente Orlando meglio di me può raccontare come si sviluppa a livello compositivo musicale. I testi hanno a che fare molto con l'ambiente in cui lui è cresciuto, no? Per cui non è Londra, è Tamworth in Arden, un paesino a un'oretta da Londra, dove vivevano o i ricchi o i medi o i borghesi,
0: sì.
1: In pensione, diciamo, per una zona così molto molto aulica, prati ben tagliati, pascoli,
0: le nuvole, la luna,
1: nuvole, alberi, eccetera, vento. Tutto questo entra nei testi delle canzoni di Drake, e passa anche quando la simbologia poi sciolta dà per come risultato un dolore anche grande, no? Una sorta di isolamento sociale. No, però passa da lì, passa da quei simboli, e quei simboli ti portano una sorta di pace.
0: Pace, sì. E ricordiamo solo brevemente la storia di Nick Drake, che la stiamo forse dando un po' per scontata per gli ascoltatori, però lui appunto ha vissuto in Inghilterra, nato non in Inghilterra, è nato in Asia, poi trasferitosi dai genitori che lavoravano lì, poi trasferitosi in Inghilterra e lì ha vissuto la sua vita, poi anni piuttosto felici sembra quelli dell'università, e lì inizia a suonare, inizia a proporre la sua musica, ma appunto una timidezza e anche un mercato forse non adatto alla sua personalità fa sì che Nick Drake non raggiunga il successo sperato, anche se dietro aveva, come abbiamo detto, produttori e musicisti incredibili, no? Joe Boyd e altri musicisti che hanno poi prodotto il suo.
1: Allora, lui ha fatto, come lo dicevamo all'inizio, ha fatto circa in tutta la sua vita 30-35 concerti, quasi tutti d'apertura di artisti più affermati. In uno dei primi concerti, dove lui sale sul palco all'una, alle due di notte, c'è tra il poco pubblico rimasto di quell'evento il bassista dei Fairport Convention, che si chiamava Ashley Hutchings, e aveva anche lui 18-19 anni. Rimane folgorato da questo ragazzo che in realtà è molto timido anche sul palco, ha bisogno, qua Orlando poi mi aiuterà, di cambiare accordatura alla chitarra brano dopo brano, ci mette alcuni minuti, non parla perché non è un intrattenitore, non dice niente, eccetera. Eppure quel giovane bassista va da Joe Boyd, perché i Fairport Convention erano sotto contratto di agenzia con Joe Boyd e di etichetta con la Island, che poi sarà l'etichetta di Drake, e gli dice: questo qua lo devi ascoltare, questo qua è pazzesco, no? E per cui invitato a spinta, diciamo così, perché questo bisognava fare con Drake, Boyd ascolta un demo e dice: qua bisogna fare un disco. Che poi è il disco Five Leaves Left, che vuol dire ne rimangono solo cinque, era la scritta delle cartine del tabacco, sì. Rizla, no? Rimangono solo cinque, quando si arrivava alle ultime cinque, e fa un po' tremare il fatto che quando esce il disco Drake rimangono 5 anni di vita, ad esempio.
0: Ed era giovanissimo, a 21 anni.
1: Sì, e poi appunto, dicevamo prima, lui è nato nel 48, era nato nel 48 e morto nel novembre del 74, a 26 anni, neanche compiuti quei fatidici 27 del club.
0: Sì, però ci è mancato poco.
1: Ci è mancato poco, fa 3 dischi, no, che non vendono niente assolutamente, hanno caratteristiche tutti e tre molto diverse, ed è anche il motivo per cui non vendono complessivamente con Drake in vita poco più che 20.000 copie.
0: Sì.
1: Siamo negli anni in Inghilterra in cui, che ne so, giusto per parlare della stessa etichetta, usciva un Jethro Tull all'esordio, un King Crimson all'esordio, ed erano milioni di copie.
0: E quindi ovviamente pochissime, assolutamente passa inosservato con sua grandissima sofferenza, perché ricordiamo che questa è stata probabilmente la più grande sofferenza della sua vita, no? Quella di non essere riuscito a raggiungere un pubblico e con la sua musica, questo per lui era un grande dolore.
1: Sì, lui la musica era il traduttore sociale, no? Era, come dire, il vaso comunicante tra quello che lui era interiormente e tutto il resto del mondo. Questo l'aveva detto anche, ad esempio, la vedova di Charles Mingus, no, molti anni dopo. Cioè, quando la musica diventa l'unico linguaggio possibile, e poi la perdi, intanto non riesci a, come dire, a farla fluire all'esterno, e poi addirittura la perdi interiormente, allora lì capita qualche cosa che è molto simile a un cortocircuito, che poi è quello che avviene nell'ultimo Drake, nell'ultimo passaggio, dopo il terzo disco, Pink Moon, l'ultimo, quello registrato in 2 sessioni notturne da solo chitarra e voce, al ritiro nella casa dei genitori, passano ancora un paio d'anni. In quei 2 anni lui fa dei tentativi, combatte, fa delle cose strane, e poi diventa anche un paziente psicanalitico, eccetera. Ma io di quella parte lì nel mio romanzo, che c'è, che è documentata, perché tutta la vita è quella, non si può cambiare, quindi si va fino alla fine, però ho cercato di trattarla con una sorta di delicatezza, non di morbosità, perché non è quello che mi interessava, no? Anche se posso capire che quell'aspetto lì incuriosisca,
0: certo.
1: Ma è molto più importante invece la musica, le canzoni, l'esito dei dischi. Anche su questo io parlo molto, la costruzione dei dischi, come
0: sì,
1: vengono.
0: Infatti mi incuriosiva proprio chiederti questo. Noi, meno male, amanti della musica di Drake, lo conosciamo così, in tutti questi 4-5 anni della sua produzione discografica, appunto dalla prima canzone, che è quella che abbiamo ascoltato, all'ultima canzone poi di Pink Moon, e vediamo certamente un'evoluzione anche dal punto di vista musicale e umano, è inevitabile. E come affronti tu questa proprio evoluzione all'interno di un io narrante? Cioè, vai per, appunto, per periodi o...
1: No, allora sì, la biografia, allora, è un come dire, un nastro riavvolto.
0: Sì.
1: Perché lui parla da morto e inizia la sua vita da infante, no? E quindi parte dall'inizio e va avanti fino alla fine. E dialoga, perché questa è un'altra parte importante del mio romanzo, con una voce estranea, che è una voce di un sogno, è una voce onirica che non ha nome, non ha età, non ha tempo, e che però coglie in questi sogni la voce e la presenza di Nick Drake, e quindi c'è un dialogo a distanza, non si sa quale distanza, no? Potrebbe essere l'oggi, come potrebbe essere anche un domani, non certamente gli anni di formazione di Drake, perché tutto è già avvenuto, e queste due entità, cioè il Drake in spirito e la voce sognante, parlano, chiacchierano, ragionano, fanno delle riflessioni sull'arte, su cosa significa fare arte a certe condizioni, come è successo a Drake, e che cosa succede. E quindi questa è l'altra parte, che è una parte più narrativa, che però mi serviva molto per fare il punto della situazione, del ruolo sociale dell'artista.
0: Beh, sono tutti quesiti che potremmo anche poi adattare al giorno d'oggi, sui tempi piuttosto assurdi e frenetici che stiamo vivendo.
1: Del ruolo sociale dell'artista.
0: Beh, sono tutti quesiti che potremmo anche poi adattare al giorno d'oggi, sui tempi piuttosto assurdi e frenetici che stiamo vivendo. Beh, io starei qui ore e ore a parlare di Nick Drake con voi.

0: di Nick Drake.
1: Allora, esiste un video recuperato in anni non troppo lontani che documenta una silhouette vista di spalle che molto probabilmente è quella di Nick Drake, nel senso che corrisponde la statura, corrisponde un po' il portamento, gli abiti, diciamo lo stile. Sul movimento possiamo solo supporre. E questa silhouette è in un contesto di, si presume, un festival o comunque un grande concerto, dove si vede questa lunga, per così dire, camminata quasi in slow motion, che viene diciamo attraversata da altri corpi, altre silhouette che gli passano di fianco, davanti, e vediamo solo questi 10 passi di lui che si avvicina presumibilmente al palco. E questa, insieme a un'altra immagine generativa potentissima che Luca ha immaginato, sono un po' la cornice finzionale, oltre che funzionale, del romanzo.
2: Ho visto, tra l'altro, recentemente qualcuno, dopo evidentemente aver sentito parlare di questo filmato che dura 12 secondi, 10 sì. passi e 12 secondi.
0: È incredibile.
2: Qualcuno ha fatto un fermo immagine di questo filmato con lui di spalle e di fianco ha messo una fotografia famosissima del fotografo più famoso che ha ritratto, che ha fatto servizio a Nick Drake, che si chiama Kit Morris. E siamo verso la fine, dove Drake, in un parco londinese, sempre di spalle, in discesa va verso un albero e incontro gli viene incontro un cane festoso che lui non riesce nemmeno a guardare. Le ha messe lì in fermo immagine entrambe e sono uguali.
0: Sì.
2: Cioè la sagoma che non si può sapere con certezza
0: è
2: il Drake, che invece è il Drake di Kit Morris di spalle,
0: sì.
2: Sono identici.
0: Beh, noi ovviamente vogliamo credere che quello sia davvero lui, quei passi, in quel modo anche di muoversi, è l'unica immagine che ci è dato vedere di lui in movimento. E grazie anche al tuo libro, l'opportunità di poterne riparlare, poterlo ancora una volta vivere. È incredibile che dopo tutti questi anni, siamo appunto nel 1974 quando è morto Nick Drake, ancora ne parliamo sempre di più, e anche immagino tu, dopo questa esperienza del libro, forse non ne avevi bisogno, ma è una conferma di quanto questo artista sia davvero importante e amato da moltissimi tutt'oggi.
2: Beh, lì è successa una cosa negli anni Ottanta, perché allora lui muore nel novembre del 74, non ci sono i soldi, non c'è niente,
0: no.
2: Ci sono solo i vinili.
0: Sì.
2: O compri il disco o niente. I suoi tre dischi non avevano venduto. Joe Boyd si fa promettere da Chris Blackwell, il proprietario dell'Island, di non farli uscire di catalogo. E Blackwell mantiene questa promessa, nonostante non vendessero più. Per cui il fatto che non siano più usciti di catalogo e non abbiano più venduto dopo la sua morte, fino all'evento della pubblicità fantomatica della Volkswagen,
0: esatto,
2: della fine anni 80, 15 anni dopo, ha consentito di avere il materiale disponibile da subito, no? E questo, tu immagina oggi. Immagino oggi, intanto tre dischi che non vendono non li fa più nessun artista, ne fa uno, non vende, basta ha chiuso, torna a casa.
0: Sì.
2: Ma tre, farne tre, non venderli
0: e conservare,
2: tre insuccessi e conservarli, poi la storia fa i suoi giri strani e quindi capita qualche cosa di inconsulto, come una pubblicità
0: della Volkswagen.
2: Come della Volkswagen, e tutto si rimette in moto. Oggi non sarebbe più possibile.
0: Forse no, però meno male che è successo, se no non avremmo mai probabilmente avuto tutte queste bellissime emozioni che abbiamo avuto grazie alla musica di Nick. Allora, stasera ricordiamo l'appuntamento a Germi, Luca Ragagnin e tutti gli ospiti che avete sentito, e Orlando Manfredi alla chitarra. Orlando, a te la presentazione, perché abbiamo scelto per salutarci quest'altra perla tratta da Brighter Later, il secondo album di Nick Drake.
1: Abbiamo scelto The Fly.
0: Mm-hmm.
1: Innanzitutto perché è una canzone meravigliosa, io poi personalmente ci sono molto legato, c'è anche la presenza di John Cale alla viola, quindi
0: sì.
1: Arricchisce e

0: fa in qualche modo conferma e corrobora quello che si diceva prima, quanta stima ci fosse stata comunque attorno a lui, quanta ammirazione e riconoscimento del suo talento. E sicuramente John Cale in questo brano ha davvero trasfigurato il pezzo, anche se rimane quello, si può suonare tranquillamente solo voce e chitarra come ogni tanto faccio, ma capisce il vestito più adatto e valorizza il brano come pochi, quindi abbiamo scelto The Fly, è perché è molto naturale prendere il volo anche noi ascoltando questo brano.
1: Allora, fatelo anche voi, ascoltatori e ascoltatrici, se potete. Grazie ancora a Luca Ragagnini e Orlando Manfredi di essere stati
2: Grazie,
1: con noi.
2: grazie a te.
1: Ciao.

0: Chance to Bleed è il nuovo singolo di Kurt Vile, che anticipa l'uscita del nuovo album. Questo musicista di Philadelphia, dopo aver dedicato una bella mezz'ora a Nick Drake.
1: Insomma,
0: veramente, veramente molto molto bello riascoltarlo, e bello anche il libro di Luca Ragagnin, che con Orlando Manfredi, ricordiamo, stasera sono a Germi. Se vi piace Nick Drake, un appuntamento da non perdere.
1: Già, abbiamo ancora tempo per ascoltare qualche novità prima di accedere poi all'ultima mezz'ora di volume, quella in cui c'è anche il quiz sul cinema molto atteso. È il momento di ascoltare un brano dal nuovo disco dei Nu Genea. Era un album anche questo molto molto molto atteso. Loro, per chi non li conoscesse, sono uno dei progetti italiani più che hanno più destato interesse negli ultimi anni. Sono allora un duo napoletano formato da Massimo Di Lena e Lucio Aquilina. Si sono trasferiti a Berlino e lì, diciamo, partendo da vecchi vinili funk, proprio nati nella zona, registrati nella zona di Napoli, dimenticati, hanno messo in piedi appunto questo progetto, inizialmente Nu Guinea, mescolando disco, funk, jazz, fusion, elettronica, e con appunto tutta la tradizione mediterranea e anche africana. Hanno poi più recentemente cambiato nome in Nu Genea, che in greco significa nascita, e sono adesso arrivati con un nuovo album. Si intitola People of the Moon, tra l'altro uscito per la loro etichetta NG, appunto, le loro iniziali, e è una fase, diciamo, iniziano con questo album una fase un pochino più introspettiva. La protagonista, come dice il titolo, è proprio la luna, quindi un disco un pochino più contemplativo, anche qui diverse lingue all'interno: napoletano, inglese, arabo, spagnolo, portoghese, e collaborazioni internazionali, per esempio quella con Tom Misch. Tom Misch è un musicista soul, funk, jazz britannico, ultimamente molto apprezzato, che ha registrato con loro questo brano che si intitola On and On.

0: On and On, senz'altro uno dei brani, diciamo, più catchy del nuovo disco dei Nugenea, qui insieme a Tom Misch, insomma, si sente anche un po' il suo tocco Brit, poi c'è il groove super, super riconoscibile, appunto,
1: sì,
0: di questo
1: funky
0: duo.
1: È vero. Ehi, ci siamo già alla fine della nostra penultima parte, non so mai come chiamare la terza, seconda, boh. Comunque,
0: la quarta.
1: Siamo quasi al GR di Popolare Network. Volevo salutare alcuni ascoltatori, per esempio Davide, che ci parla di quanto da quanto un artista meraviglioso fosse Nick Drake, e Way to Blue, c'è lo song capolavori assoluti, era così etereo, notturno, fragilissimo. Leggerò il libro assolutamente. Ciao Davide, ti ricordo i 10 passi di Nick Drake, si chiama il libro, Luca Ragagnina. Non è l'unico messaggio che è arrivato per Nick Drake, che bella sorpresa sentire parlare di questo libro in radio, un romanzo fatto non solo di elementi biografici di Nick Drake, ma fortemente di stile. La penna di Ragagnina, soprattutto nella voce collettiva, è ispiratissima. Wow, che bella recensione. Grazie anche a te, ascoltatore o ascoltatrice, che ci scrivi al 331-6214013. Numero che utilizzerete anche nell'ultima parte di volume, quando vi faremo il nostro quiz cinematografico tra un pochino, tra 5 minuti circa.
0: Poco poco.
1: Adesso ci sono le news, le notizie di Popolare Network, ma noi ci ritroviamo sempre qui, puntuali su Radio Popolare.

0: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Wi-Fi Comfy ED2, installazione verticale e orizzontale, 74 litri e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Popolare Network.
6: Buon pomeriggio, le 15.30 le notizie di Popolare Network. Proprio alla vigilia del viaggio in Vaticano del vicepresidente Rubio, che avrebbe dovuto tentare una distensione, Trump è tornato ad attaccare il Papa. Penso stia mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone, per lui va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare, ha detto il presidente statunitense in un'intervista. Immediata la replica del segretario di Stato Vaticano Parolin: può piacere o no, ma il Papa va avanti per la sua strada, il suo ruolo è predicare la pace in ogni occasione, opportuna e inopportuna.
7: Resta tesa e confusa la situazione a Hormuz. Ieri gli Stati Uniti hanno lanciato il progetto Libertà per far uscire dallo stretto le 2000 navi bloccate. Oggi la Marina statunitense afferma di aver creato un corridoio per il passaggio sicuro, ma Teheran smentisce. L'Iran non controlla lo stretto di Hormuz, ha dichiarato da Washington Pete Hegseth, il segretario alla difesa degli Stati Uniti. Ha però sottolineato che quella in corso è una operazione difensiva temporanea, non cerchiamo il conflitto, ha concluso. Le trattative restano quindi aperte, come confermano anche i delegati iraniani che da Teheran hanno ribadito: la nostra priorità è la fine della guerra.
6: Con i prezzi attuali, una famiglia media in Unione Europea perderebbe circa 375 euro nel 2026, pari allo 0,7% del consumo medio, a causa di tutti gli aumenti dei prezzi, cifra che sale a 450 euro per l'Italia, lo ha detto il vice direttore per l'Europa del Fondo Monetario all'Eurogruppo riunito a Bruxelles, presentando l'outlook del fondo, cifre che potrebbero aumentare negli scenari più gravi, dove l'economia europea arriverebbe alla recessione. I mercati stanno diventando più pessimisti sul prezzo dell'energia, avvicinandosi allo scenario avverso, evidenzia il fondo. Ad oggi, rileva la Commissione, i prezzi del gas sul mercato speculativo olandese TTF hanno registrato un aumento del 51% dall'inizio del conflitto in Iran, il petrolio del 57%. Dal 2022 l'Unione Europea non ha fatto alcun passo per slegare il prezzo delle materie prime energetiche dai mercati finanziari speculativi. Era il commissario dell'economia Dombrovskis ha ribadito che non ci saranno allentamenti del patto di stabilità.
7: Gli avvocati di Tiago Avila e Saif Abu-Keshek hanno annunciato che presenteranno ricorso immediato presso il Tribunale Distrettuale per contestare la decisione della Corte di Ashkelon in Israele di prolungare di altri 6 giorni la detenzione degli attivisti della flottiglia. Gli avvocati hanno sostenuto durante l'udienza questa mattina che le accuse a carico dei loro assistiti sono infondate e che non sussistono basi legali per la loro detenzione, precisando che a oggi non sono state ancora formalizzate le accuse e che la detenzione è finalizzata a prolungarne l'interrogatorio. Entrambi gli attivisti in sciopero della fame da giovedì scorso rimangono in isolamento e sottoposti a varie forme di tortura.
6: In Romania è caduto il governo guidato dal liberale Ilie Boloian. La mozione di sfiducia è stata votata sia dalla destra all'opposizione sia dal Partito Socialdemocratico, che il mese scorso era uscito dal governo per protestare contro le dure misure di austerità portate avanti dal premier liberale al governo da circa un anno, imposte dall'Unione Europea per sbloccare 11 miliardi di fondi. Il presidente Dan, anch'egli liberale, ora avvierà le consultazioni. Le elezioni anticipate sembrano al momento escluse, gli analisti ritengono probabile o un nuovo accordo tra liberali e socialdemocratici con un altro primo ministro o un governo di minoranza.
7: La procura regionale della Corte dei Conti della Lombardia sta indagando con un'istruttoria per ipotesi di danno erariale sull'arena Arena Santa Giulia. che ha ospitato l'impianto di hockey su ghiaccio per le Olimpiadi invernali per i cosiddetti extracosti coperti da finanziamenti pubblici per oltre 130 milioni di euro. E quanto si è appreso in merito a un'attività della Guardia di Finanza di Milano che sta acquisendo, attraverso un ordine di esibizione, documenti negli uffici del Comune di Milano.
6: 15.34 è tutto per questa edizione, ci risentiamo alle 17.30 con le notizie di Popolare Network, a più tardi.
5: Popolare Network.
8: SMS in festa, 9-10 maggio in piazza Superici 18.
9: Lo spazio di mutuo soccorso festeggia 13 anni di vita e di lotta per il diritto alla casa e alla vita degna.
10: Concerti, sport, cibi dal mondo, parata musicale di quartiere, giochi per bambini, degustazione di vino, sfilata di moda popolare e tutto quello che vi potete immaginare.
11: Vi aspettiamo!
12: Intanto il 5 per 1000 è gratuito. Insomma, un bel gesto senza particolare impegno. Dipende. Perché se il 5 per 1000 lo devolvete a Radio Popolare, questo

0: Bentornati all'ascolto di Volume su Radio Popolare. Siamo tornati, come a volte accade in questa ultima mezz'ora, con una ricorrenza di 30 anni, ben 30 anni da questo disco da cui abbiamo ascoltato A Design for Life. Loro sono i Manic Street Preachers e l'album si chiamava appunto... Everything Must Go,
1: proprio lui
0: nel 1996, quindi esattamente 30 anni. Stavo appunto pensando a Design for Life, una canzone che è diventata poi un vero e proprio inno per la classe lavoratrice inglese, e sicuramente una canzone che parla della dignità dei lavoratori, anche una critica ovviamente a quella che era la condizione lavoratrice in quel periodo nel 1996, e sicuramente come è consono ai Manic Street Preachers, che hanno spesso pubblicato canzoni di protesta e canzoni così, degli inni per le classi più deboli, in questo caso per i lavoratori. Hey, hey.
1: Sento un altro inno sotto.
0: Abbiamo degli inni. Eh sì, la sigla del nostro quiz cinematografico. Oggi torniamo bambini, Dario.
1: Dai,
0: oggi,
1: vediamo cosa succede.
0: Oggi torniamo bambini.
1: È un indizio.
0: Eh sì. Allora, l'audio non è eccellente, però sono riuscita a trovare solo questo, ma così, vista la giornata un po' pesante, la pioggia e...
1: Ce lo facciamo andare bene.
0: Tutte queste delusioni, le persone che dicono cavolate dalla mattina alla sera, torniamo bambini e indoviniamo insieme questo estratto al 331-6214013.
2: Ciao ragazzina! Sono venuta a tirarti sul morale. Ho una cosa da mostrarti. Sto per farti vedere una cosa che non ho mai mostrato a nessun altro essere umano. Devi giurare che non lo dirai mai a nessuno. Il libro delle mie avventure. Lui lo conosci. Charles Mance, esploratore. Quando sarò grande andrò anch'io dove sta andando lui. In Sud America. È sempre America. Però a sud. E vuoi sapere dove vivrò? Alle cascate paradiso. Chissà che cosa ci troverò. Solo che non so ancora in che modo arrivarci alle cascate paradiso. Ci sono! Mi ci porterai tu con un dirigibile. Giura che ci andremo. Croce sul cuore. Croce! Croce sul cuore! Bene, hai promesso, non si torna indietro. Beh, a domani ragazzino. Ciao! L'avventura è laggiù! Sai, non sei uno che parla tanto. Mi piaci!

0: La gioventù di cui ci parla Santigol in questa Desperate Youth, dopo aver ascoltato il film misterioso di oggi che avete straindovinato in tutte le salse. E quindi complimenti a voi, perché esatto, il film era il film d'animazione Up. L'avete indovinato, soprattutto in particolare mi complimento con Silvia che è stata la più veloce, ma siete stati davvero tutti molto molto bravi e brave, avete indovinato. Si trattava di Up, film delizioso del 2009, in cui questo bambino sogna avventure di tutti i tipi, si ritrova a casa di questo signore burbero e alla fine la casa prende il volo. Vabbè, non c'è bisogno che vi racconti la trama, ma
1: i palloncini,
0: se per caso non l'avete visto, guardate, perché è un film di una poesia. Veramente.
1: Sì, è vero, da quel punto di vista è uno dei più belli.
0: Molto bello, l'ho visto quando mio figlio era piccolo e come Doris ci scrive: ciao, sono Doris, questo film mi fa sempre piangere, sempre. Guarda, mi sono fatta più dei pianti in tutti questi film della Pixar che ho guardato alcuni anni fa. Praticamente fanno tutti piangere,
1: sì.
0: Cioè non ce n'è uno che non fa piangere.
1: Sono tutti belli.
0: Quindi dicevamo Inside Out, Wall-E.
1: Già, insomma, già quelli della Disney, la tradizione lunga. Belli drammatici.
0: Dai, un giorno
1: la
0: facciamo.
1: Pixar non è stata da meno.
0: Un giorno ne parliamo dei film che piangeroni. Abbiamo già parlato un paio di anni fa in varie trasmissioni. Dei film piangeroni è sempre un argomento appassionante.
1: Scegliamo un giorno giusto.
0: Ci piace sfogarci guardando dei film.
1: E lo facciamo.
0: Allora, adesso vorrei sfogare invece il mio la mia anima math rock,
1: ecco.
0: Anche se insomma abbastanza alle prime armi. Però insomma abbiamo avuto un disco della settimana che ci ha istruite per bene con gli Engin de Poitrine.
1: Coloro che hanno reso il math rock mainstream, accessibile a tutti, sono ancora abbastanza virali online. Ogni tanto capitano meme che non ti aspetti con.
0: Io ogni tanto te le mando, Dario.
1: Esatto.
0: Ogni tanto mando a Dario delle meme degli Engin de Poitrine, che vi ricordiamo sono vestiti in costume, hanno
1: i loro travestimenti medioevali a pois, insomma, caratteristiche.
0: C'è una foto bellissima di Sora Lella con un vestito a pois accanto agli Engin de Poitrine, così, per sdrammatizzare.
1: Oppure gli stessi Engin de Poitrine che tolgono la maschera e sotto si rivela
0: chiunque.
1: L'identità di chiunque può essere.
0: Esatto.
1: Va bene, li andiamo ad ascoltare con un brano del nuovo disco volume 2, questa è Sarnies.

0: eccoli qua. Lyon-Jean de Poitrine, questa è una delle canzoni del nuovo album che tanto sta facendo parlare, discutere. Si chiama Sarniez.
1: Sì.
0: La canzone che abbiamo appena ascoltato, probabilmente una delle loro parole segrete.
1: Sì, sì, nel loro linguaggio.
0: Loro linguaggio segreto.
1: Codice. Lyon-Jean de Poitrinese, ricordiamo il 21 maggio, tra l'altro, al Poplar Festival di Rovereto in zona Trento, suonano tutto loro, due da soli, quindi batteria, chitarrone a doppio manico microtonale e loop station, con cui effettivamente stratificano un po' di robe.
0: Allora, richiediamo gradita recensione.
1: Già,
0: se andrete a vedere.
1: Graditissimo.
0: Allora, salutiamo tutti gli ascoltatori che ci hanno scritto. Adesso siamo giunti alla fine del nostro tempo a disposizione. Ci risentiamo domani, se volete, sempre con tante cose di cui parlare con voi e da farvi ascoltare. Ci lasciamo con un altro nuovo disco, quello degli American Football, anche loro sui controtempi ogni tanto ci danno belle soddisfazioni. No Feeling, adesso la linea va a Giulia Strippoli, avvieni con me, ciao Dario, a domani.
1: A domani Lisa, ciao.

0: Intanto il 5 per 1000 è gratuito. Insomma, un bel gesto senza particolare impegno. Dipende. Perché se il 5 per 1000 lo devolvete a Radio Popolare, questo vuol dire che tanto o poco che sia quel 5 per 1000 finirà in informazione e notizie che mica sempre si ascoltano da un'altra parte, in visioni del mondo poco ortodosse, in voci sgraziate e inascoltate.
1: Il 5 per 1000 a Radio Popolare, un gran bel gesto.

0: Buon pomeriggio ascoltatori, buon pomeriggio ascoltatrici, ben ritrovate sulle frequenze di Radio Popolare. Io come al solito, come ogni pomeriggio dalle 16 alle 17, vi faccio compagnia con questo spazio che ormai conoscete e spero riconosciate, che si chiama Vieni con me, all'interno del quale voi siete fondamentali, indispensabili, richiestissime, per segnalare tutte quelle iniziative, quegli appuntamenti ai quali volete invitare un po' tutti e tutte. Talk, momenti di approfondimento, di scambio, di incontro, chiamandolo 02 33 001 001, oppure scrivendo al 331-621-4013. Vi leggo via SMS, WhatsApp, Telegram. E poi se siete ancora davanti al computer, perché no, anche via email. L'indirizzo è diretta a @popolarenetwork.it. Squilla però il telefono, ciao, pronto, chi sei, da dove chiami? Pronto?
1: Pronto, sono in onda.
0: Yes, sei tu, yes. Ciao.
1: Allora, io chiamavo in realtà per la trasmissione Vieni con me, ma forse sono in anticipo, mi sembra di capire.
0: No, no, è questa.
1: Ah, sei Giulia, perfetto.
0: Sono io.
1: Allora, ciao.
0: Tu chi sei?
1: Sono Marina, Comitato Difesa Ambiente Zona 5. Volevo segnalare una presentazione di un libro molto interessante sulla storia, sulla vicenda del Bosco della Goccia. E questa sera in Biblioteca Chiesa Rossa, quindi Piazza Bietegrasso, okay. Capolinea dell'M2, oppure tram numero 15, numero 3 da 24 maggio, oppure 75 e 79 nella metropolitana. Ci si arriva in ogni modo. Presentazione del libro Più grigio che verde, scritto da Luciana Bordini e Francesca Grattini, storiche protagoniste del Comitato della Goccia. È un racconto molto emblematico di 10 anni di lotta di questo comitato per salvare il folto bosco spontaneo che si era creato nell'area abbandonata degli ex gasometri in Bovisa.
0: Ok, biblioteca Chiesa Rossa, a che ora?
1: Una goccia. Alle 20:45.
0: Questa sera?
1: Vi aspettiamo, ingresso libero, in biblioteca, e sarà molto interessante.
0: Ottimo.
1: E anche perché ci sono dei parallelismi anche con una situazione dell'estremo sud, bosco Bovisa Nord, noi siamo a sud, anche qui c'è un bosco spontaneo in un'area sempre di proprietà comunale abbandonata, insomma, delle analogie.
0: Ottimo, grazie.
1: Tra boschi spontanei, grazie a te, buon pomeriggio.
0: Ciao. Pronto, pronto, chi sei?
2: Ciao, sono Nicola.
0: Ciao Nicola.
2: Volevo parlarvi di questo evento che si terrà questa sera alle 18:30 al DNIL in via Cappuccio 5.
0: A Milano?
2: Sì, a Milano.
0: Ok.
2: Ci sarà il medico Silvio Garattini che parlerà praticamente del suo libro e affronterà praticamente un tema, il tema dei farmaci. Il tema dei farmaci e il loro utilizzo inconsapevole.
0: Ok. A che ora ci si vede? Dove? Quindi hai detto in
2: alle
0: via Cappuccio 18:30,
2: 5? 18:30. All'associazione DeMil, okay. In via Cappuccio 5 a Milano.
0: Ok. Bene, ingresso gratuito.
2: Sì, esatto.
0: Ottimo. Grazie.
2: Grazie, buona
0: ciao.
2: Serata.
0: Oh, ma quanti siete oggi? Pronto?
3: Pronto?
0: Ciao.
3: Ciao.
0: Da dove chiami?
3: Chiamo da Milano.
0: Ok.
3: Cioè in realtà da Sesto, ma vabbè, siamo lì. Non so se posso, perché comunque è un evento che si fa in un circolo di partito, quindi prima di dirlo ve lo chiedo, insomma.
0: Che evento è?
3: È una presentazione di un libro.
0: Bene.
3: Che è Mafia Milano in Lombardia.
0: Ok, quindi presentazione di un libro Mafia Milano in Lombardia.
3: Mafia Milano, che è la terza edizione in realtà,
0: sì.
3: Perché il primo è del 96, il secondo è del 2011 e questo è uscito da poco e sono 700 rotti pagine, quindi fondamentalmente è quasi un'enciclopedia, nel senso che tu, a parte che è scritto molto bene, per cui comunque te lo leggi tranquillamente, te lo dico perché io l'ho letto tutto, ma poi te lo metti lì. Cioè, se vuoi sapere, hai l'indice dei nomi, l'indice dei luoghi.
0: Tipo
3: quindi
0: Bibbia.
3: Tu vai a vedere, ma questo signore qua.
0: Ah.
3: Ma vediamo se magari è citato.
0: Ah, vabbè, ci sta, dai.
3: Guarda, una miniera, poi vabbè, loro sono molto bravi, perché gli autori sono Mario Portanova, Giampiero Rossi e Franco Stefanoni, che vengono tutti da Società Civile, e ci sarà Rosario Pantaleo, che è presidente della Commissione Antimafia, e modero io, che sono Laura Incantalupo, sono corresponsabile del Dipartimento Legalità Antimafia del PD Metropolitano, e sarà al Circolo Pio alla Torre via Monreale 19 a partire dalle 20:30, perché ovviamente con un libro così grande non è che puoi partire alle 21.
0: Bisogna aver tempo, va bene.
3: Guarda, vale veramente la pena, non fatevi spaventare dalla mole del libro, perché è scritto veramente come un racconto. Quindi te lo leggi, proprio non è pesante, ecco.
0: Poi la presentazione,
3: poi
0: magari
3: richiami. Per cui se magari una cosa non te la ricordi, lui scrive e ti dice quello che aveva fatto quella cosa.
0: Ah,
3: e
0: okay.
3: Quindi tu colleghi, capito? No, hanno fatto un lavoro pazzesco, guarda, veramente.
0: Mafia for Dummies. Praticamente.
3: Sì, Mafia a Milano e Città Metropolitana for Dummies.
0: Va bene, grazie.
3: Quella cosa.
0: Ah, ok.
3: E quindi tu colleghi, capito? No, hanno fatto un lavoro pazzesco, guarda, veramente.
0: Mafia for Dummies.
3: Davvero.
0: Praticamente.
3: Sì, Mafia a Milano e Città Metropolitana for Dummies.
0: Va bene, grazie.
3: E poi io me lo tengo lì, guarda. Okay. Io mi è sempre vengo andare

0: Ciao,
1: Ciao.
0: ciao, ciao, ciao. Che bello quando partite così in tanti e in tante. Figata, intanto, però partiamo pure con la musica. Il telefono è libero a vostra disposizione. La linea risponde al numero 0233-001-001, come sempre, fino alle 17. Le vostre segnalazioni, gli appuntamenti, quelli a cui andate voi, quelli a cui volete invitare tutti e tutte. Intanto, questa è Birth, si chiama il pezzo, bene, da sola.

0: Allora, sì, da sola ci stiamo bene, tutti e tutte, però in compagnia forse funzioniamo meglio. Pronto? Ciao, chi sei? Da dove chiami?
1: Pronto, ciao, sono Francesco, chiamo da vicino Milano, ciao.
0: Ciao.
1: Vi chiamo per segnalare un evento che si terrà questo sabato uh-huh. 9 maggio, è sì. un pranzo di raccolta fondi per la Palestina, uh-huh. organizzato da Casa per la Pace di Milano, che è un'associazione che si occupa di questioni palestinesi ormai da più di 15
0: diverso
1: anni.
0: Tempo. Sì.
1: Si terrà al CIC, il Centro Internazionale di Quartiere, via Fabio Massimo 19, quindi zona, diciamo così, zona Corretto.
0: Sì.
1: E alle 13, o meglio, diciamo così, ritrovo verso le 12.30, c'è un G7 accompagnamento, un piccolo aperitivo, e poi alle 13 un pranzo cucinato da Super Mamme di Corvetto, che è un gruppo di madri del quartiere Corvetto di origine tendenzialmente nordafricana, quindi il pranzo è, diciamo così, in stile arabo nordafricano.
0: Mm.
1: Tutti i soldi saranno raccolti, saranno inviati in Palestina a 4 associazioni della Cisgiordania con le quali Casa Pace collabora da anni, stanno tra Nablus, Betlemme e la Valle del Giordano, e quindi insomma è un'occasione,
0: una buona
1: per
0: occasione.
1: Fare del bene e stare insieme, esatto. Dunque, bisogna prenotarsi naturalmente, tendenzialmente entro giovedì, magari anche venerdì, massimo venerdì, perché poi bisogna cucinare,
0: mm-hmm.
1: e per farlo basta andare sul sito di Casa per la Pace, e il sito è molto semplice, www.casaperlapacemilano.it, si trova in home page la notizia, si clicca e c'è un form da compilare.
0: Bene.
1: Il costo è 20 euro per gli adulti, 10 euro per i bambini, acqua inclusa, bevande escluse.
0: Comunque direi un costo accessibile e ragionevole che poi
1: sì.
0: viene devoluto. Grazie.
1: Grazie a te, ciao.
0: Ciao. Bene, bene, bene, facciamo il giro del mondo e andiamo in diversi posti, mi sembra di capire, un po' attraverso il cibo, ma anche attraverso diversi incontri, diverse occasioni. Uno di questi è quella che, ad esempio, è organizzata con gli incontri di CESBI, proprio per andare un po' in diverse parti del mondo, ma capire anche un po' che cosa sta succedendo, considerato quello che riguarda un po' le diverse crisi internazionali, e quindi un po' per anche delle occasioni per poter

0: poterci capire qualcosa di più. Allora, benvenuto a Stefano Piziali, direttore generale di CESBI. Ciao Stefano, ben arrivato, benvenuto.
1: Grazie a voi.
0: Ciao, ciao. Allora, con te parliamo di una finestra sul mondo, così si chiamano questo ciclo di incontri che CESBI ha organizzato per offrire appunto al pubblico dei momenti di approfondimento, di incontro, di confronto, ma anche di testimonianza diretta con quello che succede appunto nel clima, insomma nell'ambiente internazionale a livello geopolitico. CESBI è, per chi non la conoscesse, è una realtà che lavora ovunque praticamente nel mondo, nei territori di guerra, ha stretto contatto con situazioni molto critiche, e poi appunto il lavoro che fa è anche quello di grandissima divulgazione, proprio per permettere di non né dimenticare ma anche di informare, oltre che di poter gestire le cose dall'altra parte, dove appunto non sono proprio strettamente visibili, raggiungibili, no, con ad occhio nudo, diciamo così. Stefano, ti direi quindi di raccontarci un po' questi incontri che ci saranno, che partiranno, se non sbaglio, questo sabato, corretto?
1: No, questo venerdì.
0: Questo venerdì. L'8.
1: Questo venerdì, l'8 maggio, e sono tre venerdì di fila, quindi l'8, il 15 e il 22 maggio, sempre alla stessa ora, dalle 18:30 alle 20. Mm. Presso il Cineteatro L'Ottagono, che si trova appunto a Bergamo, in piazzale San Paolo. È un bellissimo teatro a forma di emiciclo, è anche un piacere frequentare. Al termine di ogni incontro, ci tengo a sottolineare questo, perché vogliamo condividere temi importanti, ma vogliamo anche che questi incontri siano un'occasione per le persone per confrontarsi, relazionarsi, scambiarsi idee. Quindi al termine di ogni incontro, alle ore 20, un aperitivo offerto dal CESBI a tutti i partecipanti. Primo incontro, venerdì 8 maggio, abbiamo Paolo Magri, che non ha bisogno di presentazioni, è il presidente del comitato scientifico di ISPI, lo vediamo tutti i giorni in televisione a raccontarci le principali crisi globali, e infatti a lui chiederemo di introdurci al tema che vogliamo affrontare nel primo incontro, quello dell'età dei prepotenti, cioè la geopolitica vista dalle crisi umanitarie. Magri ci aiuterà a capire cosa sta succedendo, poi raccoglieremo le testimonianze degli operatori CESBI, perché noi siamo presenti in tutte le principali crisi di cui oggi si sta parlando, e avremo una testimonianza dall'Ucraina e da Gaza di nostri operatori che ci raccontano come ogni giorno le persone di questi due territori affrontano le loro sfide quotidiane, da quelle della sopravvivenza a quelle più normali e più semplici che ognuno di noi affronta tutti i giorni, come cercare di raggiungere una scuola, un posto di lavoro e cercare
0: come avercelo un lavoro, magari. Ad esempio.
1: No, però in Ucraina questo è un tema importante, perché siamo a pochi chilometri dalla linea del fronte, certo, e ci sono persone che resistono e sono presenti in questi territori pur sentendo le bombe fischiare, cadere tutti i giorni. Il nostro impegno è proprio quello di aiutare queste persone a superare i traumi di questo conflitto, rimanendo in modo resiliente, ma non passivo, una resilienza attiva, una resilienza che è fatta di voglia di continuare a vivere malgrado quello che sta succedendo. Certo, a Gaza la situazione è ben diversa, perché sappiamo che la situazione è molto più grave, le scuole sono totalmente devastate, sì, le persone che stiamo aiutando sono all'interno di campi profughi, interni, e noi aiutiamo queste persone con due beni essenziali, che sono la fornitura di acqua e la raccolta dei rifiuti. E però anche in questo caso possiamo raccontare delle belle storie di sopravvivenza, di impegno e di fiducia nel futuro, perché anche se il mondo oggi non è uno dei posti migliori o dei tempi migliori in cui vivere, abbandonare la fiducia nel futuro è quello che noi vorremmo che non accadesse mai.
0: Questo l'8 maggio, quindi il primo incontro,
1: il primo appuntamento, sì.
0: Il 15 appunto si parla di come sta messa un po' l'Italia, ci si chiede un temone se l'Italia è ancora un paese solidale, e poi il 22 maggio l'ultimo incontro in cui invece si andrà in territori che, se vuoi, si raccontano un po' meno, almeno oggi, se vuoi, obnubilati dalle crisi in Medio Oriente. ma in Etiopia e in Sudan, dove invece, ahi noi, le situazioni di crisi umanitaria non sono mai cessate.
1: Esatto, quindi concludiamo parlando di Africa, perché l'Africa è un continente meraviglioso, attraversato da grandi prospettive di crescita, di sviluppo, ma esistono accanto a queste prospettive di crescita delle situazioni di conflitto, di crisi, di violenza inaccettabile, e noi vogliamo raccontare cosa stiamo facendo in Etiopia e in Sudan. Lo faremo con le testimonianze degli operatori cesi dal campo, con l'introduzione di un importante africanista, Ilaria De Bonis, che cerca di inquadrare storicamente e politicamente la situazione nel Corno d'Africa, dove CESI opera praticamente in tutti i paesi, dal Sudan all'Etiopia, alla Somalia, al Kenya. E invece il 15 maggio, come hai ricordato, ci chiediamo se l'Italia sia ancora un paese solidale. Si sente parlare di fatica delle donazioni, di fronte a tante emergenze, da tante crisi, a tante difficoltà, anche le aree del paese che sono più propense a donare, a sostenere l'attività, sembrano fare fatica. Ecco, noi diciamo che in realtà non è così, e vogliamo confrontarci con Nando Pagnoncelli, presidente di Ipsos e di Doxa, che è il grande conoscitore delle opinioni degli italiani, ci aiuterà a capire dove vanno le donazioni, da quali canali vengono raccolte, e ci confronteremo con tre rappresentanti del mondo della solidarietà e dell'impegno sociale in tutti i settori, perché avremo con noi Ariella Benigni della Fondazione dell'Istituto Scientifico Mario Negri, Federica Brulletti, segretario generale della Fondazione della Comunità Bergamasca, e Don Roberto Trussardi, che è direttore della Caritas Diocesana. Per cui settori molto diversi: la solidarietà, l'aiuto ai migranti, la ricerca scientifica, il sostegno alle piccole organizzazioni locali che offrono il loro sostegno a chi è in difficoltà, i CESI che invece ha gli occhi, e non solo gli occhi ma anche le gambe e le braccia aperti sul mondo, per confrontarci tra di noi, per capire come aiutare gli italiani a essere ancora più generosi di quanto non lo siano adesso.
0: Stefano, ti ringrazio, io ricordo agli ascoltatori che trovate tutto il programma su cesbi.org, potete andare così ovviamente anche per prenotarvi, potete scrivere a ufficiostampa@cesbi.org. Grazie Stefano.
1: Grazie
0: Pizziali, ciao.
1: Ciao.
0: Un'altra telefonata, pronto, ciao, da dove chiami?
2: Ciao, sono Giovanna, chiamo da Novate Milanese e chiamo a nome di Rescue Save the People, che è un'associazione che salva migranti in mare, sì. Assiste i migranti durante la rotta balcanica. Chiamo perché volevo informarvi che domenica 10 maggio a Novate Milanese c'è l'appuntamento con Novate Aperta Solidale e Responsabile. Mi riallaccio anche all'intervento precedente. E il tema di quest'anno è: non c'è via per la pace è la via, cominciamo da noi. E come Rescue, insieme ad altre associazioni, le ACLI di Novate Milanese e l'associazione Le Rondini, abbiamo invitato per venerdì 8 maggio alle ore 21 presso la sala consiliare del nostro comune di Novate Milanese il papà di Luca Attanasio, Salvatore Attanasio, ambasciatore di pace, esatto, dedicato, quindi è un incontro organizzato dedicato proprio ai testimoni di pace.
0: Dove e a che ora?
2: Allora, venerdì 8 maggio alle ore 21 a Novate Milanese presso la sala consiliare. Tutte le informazioni riferite a questa festa e a questo incontro di venerdì le trovate sulle pagine di Rescue Novate Milanese, Circolo Acli di Novate Milanese e sulla pagina istituzionale del Comune di Novate Milanese. È un modo per cominciare da noi a parlare di pace, e ognuno di noi nel suo piccolo a fare le buone pratiche. Ecco,
0: e anche per sostenere Rescue, che Rescue, probabilmente tutti conosciamo.
2: Esatto, Rescue infatti sarà presente alla serata Cecilia Guidetti, che appunto racconterà un po' le missioni di mare e di terra della ONG, che è impegnata nel salvataggio dei migranti e che abbiamo appena lanciato una campagna di raccolta fondi per l'acquisto di una nuova imbarcazione, perché purtroppo a seguito dell'uragano Harry che si è abbattuto in Sicilia negli scorsi mesi, la nave purtroppo si è danneggiata parecchio.
0: Lì dove non le sequestrano, ai noi, cambiamento.
2: Esatto, brava.
0: Cambiamento climatico fa il suo.
2: Ma non esiste il cambiamento climatico, vero?
0: Ti ringrazio molto.
2: Grazie a voi, vi aspettiamo venerdì 8 maggio a Novate Milanese. Grazie mille della disponibilità.
0: Ciao. Giulia, dov'è che si trovano gli incontri di CESVI? Aspettate che ve lo recupero subito. Intanto siamo a Bergamo e al teatro, Cineteatro L'Ottagono, Piazzale San Paolo, Bergamo, dalle ore 18.30 alle 20. L'accesso in sala è dalle 18 e seguirà appunto l'aperitivo. Gli appuntamenti sono l'8 maggio, l'età dei prepotenti e la geopolitica vista dalle crisi umanitarie. Il 15 di maggio, l'Italia è ancora un paese solidale. E poi il 22 maggio si termina con Africa, il continente delle grandi sfide, capire le emergenze da oggi. Mentre invece Paola mi dice, mi chiede se posso segnalare l'evento di stasera a Desio della Casa delle Donne. Direi di sì, si chiama Attraversare la notte, racconti di donne dall'Afghanistan dei talebani. È la presentazione del libro Attraversare la notte, che dà anche il titolo all'incontro. È una serie di racconti di donne appunto afghane, e edito da Altra Economia con l'autrice Cristiana Cella. Accade questa sera alla Casa delle Donne, via Lampugnani a Desio. L'ingresso è libero e gratuito. Io qualche minuto di musica, continuo però a richiedere e a ricevere molto volentieri le vostre segnalazioni, le iniziative, le attività, che a quanto pare sono tante, a partire dalla stagione, quindi

Ricevo le vostre telefonate, potete raccontare in onda in diretta le vostre iniziative oppure al 331 6214013, le leggo io. Va bene anche via mail diretta a chiocciolapopolarenetwork.it.

messaggio di Lucia, invece, stasera anche a Piacenza ci sarà la proiezione di The Sea, come in oltre 100 sale in tutta Italia. Alle ore 21 in Cooperativa Popolare Infrangibile, via Alessandria 16 a Piacenza.

vedi, io non lo sapevo, fosse un film su mia flottiglia. Grazie Matilde dell'invito e grazie Lucia, che entrambe mi scrivete The Sea, diretta streaming con Global Summit Flottiglia in simultanea in oltre 100 sale Italia. In Italia ingresso a offerta, immagino a sostegno, insomma.

effettivamente Matilde aggiunge dicendo che la proiezione non è questa sera, è domani. Quindi chiediamo scusa. Proiezione a Piacenza.

0: oppure al telefono allo 02 33 001 001. Pronto, ciao, chi sei, da dove chiami?
1: Sì, pronto, ciao, sono Alessandro, chiamo da Carano Pertusella.
0: Ciao.
1: Ti volevo segnalare i 10 anni della nostra isola del riuso, per cui faremo una tavola rotonda con Silvia Colombo di Ars Ambiente, Matteo Lovatti, presidente di cooperativa Vesti Solidale di Caritas, e Alessandro Ghioni, responsabile dell'economia circolare e rifiuti di Lega Ambiente Lombardia. Partiamo alle 9:30, facciamo questa conferenza dove si parlerà di economia circolare e di ambiente, e poi presso il palazzetto dello sport di via Uboldo a Carano Pertusella, e poi alla sede dell'isola del riuso in via Asiago al 6 faremo un rinfresco e presenteremo il nostro progetto e l'inaugurazione di un murales realizzato dall'artista Fabrizio Vendramin. Siete tutti invitati ai nostri 10 anni.
0: Che bello, auguri.
1: Sì, grazie, grazie mille, e vi aspettiamo.
0: Buon compleanno.
1: Per conoscere questa nostra realtà.
0: Isola di riuso, immagino che sia tipo un'isola ecologica, quindi si...
1: Sì, sì, praticamente è un progetto che mira alla riduzione dei rifiuti. Tutto quello che le persone non usano più lo portano da noi, lo registriamo, gli diamo un QR code, lo diamo a fronte di un'offerta simbolica, e poi facciamo progetti sul territorio, e una parte di questi proventi li diamo a Caritas per l'aiuto alle famiglie del territorio, bianche, rosse, verdi che siano, indipendentemente da tutto. Per cui questo è un progetto dove praticamente dal rifiuto si ricava una risorsa.
0: Bene.
1: E che viene ridistribuita sul territorio.
0: Così,
1: ecco,
0: fa.
1: L'invito è a tutti i comuni, tutti i comuni dovrebbero avere un'isola del riuso per ridurre il conferimento di rifiuti e per fare anche qualcosa di solidale e di inclusivo, perché poi sono tante le famiglie che si rivolgono a noi per le piccole necessità. E c'è anche questa consapevolezza che fortunatamente adesso la gente dice: ma se lo trovo usato, perché lo devo comprare?
0: Meno male, guarda.
1: Per cui ecco, questa è la mentalità.
0: Ho smesso di essere quella pauperista fricchettona, perché adesso il vintage è cool.
1: È vero, il vintage è stato cool. Sì, sì, sì, hai proprio ragione, guarda, è proprio così. E
0: bene.
1: Perché, insomma, aprite gli armadi, guardate tutto quello che non vi serve e portatelo e donatelo, e imparerete anche così a evitare superfluo. La prossima volta che dovete comprare qualcosa dite: ma mi serve,
0: ma
1: proprio
0: chi me lo
1: questa
0: fa
1: cosa
0: fare, infatti.
1: Ma sì, esatto.
0: Grazie.
1: Ci portano anche le cose nuove, eh. Uno compra una cosa, poi non la usa, e da un anno che l'ho presa non la uso, e allora ce la porta, no?
0: Dai.
1: Allora fate degli acquisti oculati.
0: Grazie, ciao.
1: Grazie a voi, ciao, grazie mille.
0: Allora, piccola piccola pausetta. E poi seconda parte. State là.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
6: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: 16:35 minuti, Radio Popolare, sono Giulia Strippoli, questa è la trasmissione all'interno della quale vi chiediamo proattività per segnalare iniziative, appuntamenti, incontri, eventi, cose alle quali partecipate voi e che pensate, per la stessa logica di far comunità e rete, possano interessare anche a chi ascolta questa radio. Come si fa? Si chiama lo 02 33 001 001 oppure si iscrive al 331 621 4013. Intanto io vi invito ad una proiezione di un film che c'è molto da dire al riguardo. Lascerei però la parola alla altra ospite di oggi, Palmina Tanzarella dell'Università Bicocca di Milano. Buon pomeriggio, Palmina.
1: Buon pomeriggio Giulia, grazie per l'occasione che mi date, che date all'Ateneo Bicocca per ricordare questo appuntamento importante di domani, in cui appunto verrà proiettato il docufilm a 10 anni dalla scomparsa di Giulio Regeni, ed è un'iniziativa che l'Ateneo Bicocca ha accolto molto favorevolmente su invito della senatrice a vita Elena Cattaneo, la quale appunto ai 10 anni della scomparsa di Regeni voleva un po' sollecitare tutti gli Atenei a ricordare l'importanza della libertà di ricerca e di studio. E naturalmente l'Ateneo Bicocca ha aderito prontamente, non tanto per un atto dovuto, ma proprio naturalmente. E ciò per essenzialmente due motivi. Uno, perché tutte le università, tutti gli Atenei hanno come principale obiettivo quello naturalmente di proteggere e tutelare la libertà di ricerca, dice la nostra Costituzione, dedicando ben 2 articoli a questo, l'articolo 9 e l'articolo 33, e naturalmente la vicenda che ha visto protagonista in maniera molto triste Giulio Regeni ci ricorda quanto in ogni ordinamento democratico noi diamo per scontato questo
0: e non lo è, evidentemente.
1: Non lo è.
0: In tutti i paesi del mondo, in Italia dovrebbe esserlo, ma a quanto pare, non è così.
1: E quindi facciamo del nostro meglio perché possa quell'articolo essere, quegli articoli della Costituzione essere rispettati ed attuati. E l'Ateneo Bicocca, sin dal primo momento, non soltanto oggi, su questa richiesta, ha sempre chiesto verità per Giulio Regeni, tant'è che è da anni che campeggia il triste noto striscione giallo verità per Giulio Regeni.
0: C'è questo appuntamento, domani.
1: Questo appuntamento è domani la proiezione appunto di questo docufilm, che anche ha avuto abbastanza strascichi dal punto di vista giornalistico sulle proiezioni eccetera. Domani appunto noi lo proiettiamo l'auditorium Martinotti di Via Vizzola in Ateneo, e anticipato dalla proiezione di una testimonianza che lasciano i genitori di Giulio Regeni, Paola e Claudio, e poi a seguire ci sarà un breve dibattito introdotto e moderato da me, e che vede intervenire da un lato la giornalista del Sole 24 Ore Raffaella Calandra, che è esperta di cronaca giudiziaria, per far luce anche di come è importante la ricerca della verità quando fatta in modo professionale da giornalisti professionisti. E dall'altro lato ci sarà il dottor Stefano Piglio, che è procuratore presso il Tribunale di Roma e che è stato anche direttore generale della Affari Internazionali e Cooperazione Giudiziaria al Ministero della Giustizia, e che quindi da vicino si è occupato di trattenere i rapporti con l'Egitto per capire come accertare la verità processuale. Quindi un caso molto molto difficile e critico. L'Ateneo ha aderito prontamente anche perché coinvolge questo evento, invita alla partecipazione non soltanto degli studenti o del personale docente e ricercatore del nostro Ateneo, ma proprio apre questo evento a tutta la cittadinanza in quella che è un altro scopo che ormai le università si propongono e di cui Bicocca cerca di perseguire da anni, ovvero di diffondere la ricerca scientifica e i risultati della ricerca a tutta la comunità, per in qualche modo rafforzare in maniera consapevole la cittadinanza e quindi fare massa critica, di cui oggi abbiamo veramente
0: molto
1: bisogno,
0: molto
1: in questi
0: bisogno.
1: Tempi bui, per cui l'università si apre al territorio e si apre anche grazie alla proiezione di questo film e al dibattito che ne seguirà.
0: Tutto questo accade domani pomeriggio dalle 15.30 alle ore 18.
1: Un pomeriggio, cioè, insomma, lungo, denso, ma...
0: E poi appunto a seguire ci sarà il dibattito, come hai già detto tu, Palmina, con Raffaella Calandra, giornalista, e poi Stefano Opiglio, sostituto procuratore del Tribunale di Roma. Trovate tutte le informazioni sul sito di unimib.it, anche appunto il link per potersi iscrivere.
1: E... Ora, so che i posti sono esauriti, però c'è la possibilità di mettersi in lista d'attesa compilando un forum e... Diciamo, dico agli ascoltatori di non desistere, perché magari il posticino lo si trova.
0: Dai, bene, e poi magari ne riorganizziamo un'altra, che dire?
1: Assolutamente, assolutamente.
0: Grazie Palmina, a presto. Palmina,
1: grazie,
0: Tanzarella,
1: grazie ancora, buon pomeriggio.

Tra poco invece vi racconto un festival itinerante tra Milano e Roma, si chiama Nina. Parliamo di tecnologia e di come utilizzarla senza farci sopraffare.

Ciao Giulia, il giorno 6 maggio alle ore 17.30 presentiamo il podcast Oltre le mura, abitare il cambiamento, all'interno degli spazi di scomodo, in via Jean Jaurès 22, a due passi dalla fermata Turro della metro. Sarà un'opportunità per ascoltare le voci delle nuove generazioni sul tema dell'abitare cooperativo. Questo è un progetto che vede coinvolta Generazione Lega Coop in collaborazione con Lega Coop Abitanti e Lega Coop Emilia Romagna, un evento inserito nel calendario del 140esimo di Lega Coop Lombardia. Vi aspettiamo, anche perché per chi viene c'è un aperitivo offerto alla fine. Quindi domani 6 maggio alle 17.30.

0: dalla situazione geopolitica alle proiezioni riguardanti Giulio Regeni al Nina Festival, dove si parla di tecnologia. Ciao Riccardo, ben arrivato, benvenuto.
1: Ciao, grazie mille all'invito dello spazio.
0: Ciao, grazie a te. Allora, parliamo di tecnologia e di come non lasciarci sopraffare da questa, che mi sembra una cosa, insomma, parecchio difficile già solo pensare, perché io proprio l'altro giorno ragionavo su questo, ovvero su quanto sia ormai parte di noi il cellulare, anche in maniera, ho passato 12 ore in montagna e mi sono accorta di quanto in realtà, nonostante fossi immersa nella natura, avevo questo istinto prontamente fugato a prendere il cellulare in mano. Quindi, insomma, ragionare sulla tecnologia, sull'utilizzo dei device, sull'intelligenza artificiale in maniera critica mi sembra una cosa non solo importante, ma quasi doverosa. Tu che ne pensi?
1: È proprio quello che noi vogliamo fare come Nina. Noi siamo appunto un collettivo, Nina, che è la sigla di Intelligenza Artificiale. Siamo un collettivo di cittadine e cittadini, ricercatori e ricercatrici, lavoratori e lavoratrici, e la nostra idea è quella di analizzare e criticare anche come l'IA sta intervenendo nella nostra società e anche contrastare quelle che sono le dinamiche di potere legate alla produzione e al funzionamento dell'intelligenza artificiale. E dopo, diciamo, insomma, una importante attività di divulgazione, soprattutto insomma, nel territorio intorno a Milano, quest'anno abbiamo pensato bene di organizzare un festival in cui tra l'altro presenteremo anche una rivista e un sindacato. E l'obiettivo è proprio quello, cioè di poter cercare di offrire degli immaginari alternativi e presentare delle azioni concrete per aiutare fondamentalmente cittadine e cittadini a orientarsi, agire in maniera più consapevole all'interno di quello che è l'ambiente sociale e tecnologico attuale.
0: Ecco, giustamente a un certo punto poi bisogna passare dalla teoria alla pratica, per cui voi avete messo appunto 3 giorni a partire da venerdì, sabato, domenica, 8-9 maggio, in cui ci si vede e si parla. Mi dai un po' appunto degli spunti di quelli che sono gli appuntamenti e poi ovviamente l'invito è andare sul sito nina.watch, scritto WATCH, e troverete tutti i dettagli nel programma. Però ecco, se dovessi suggerire proprio 2 appuntamenti imperdibili che chi è all'ascolto e che magari ha questo a cuore questo tema proprio non può perdersi.
1: Allora, assolutamente. Ora ti parlo della parte di festival che si svolgerà a Milano. Venerdì iniziamo col botto al Nuovo Armenia con la mostra dell'incomputabile, e l'idea è quella che se il potere oggi passa dal calcolo, che cosa significa essere incomputabili? Come facciamo a trovare delle cose che non possono essere calcolate? Gli ospiti sono d'eccezione, c'è Vladan Joler, che è un artista visivo di fama internazionale, che sarà intervistato da Beatrice Gobba, che è ricercatrice da Sorbo di Tecnico, oltre che membro di Nina. Avremo un happening gestito da Ibali, che è un artista digitale, oltre che un talk con 2 critici che sono Marco Mancuso e Domenico 40, e alla fine di questa mostra l'incomputabile in Armenia ci sarà anche poi un DJ set, insomma, per stare in compagnia. Sabato di nuovo un giorno molto pieno, iniziamo alle 11 al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia con Giovanna Mascheroni, che è professoressa ordinaria in Cattolica, che intervisterà Nick Coldry, professore emerito alla London School of Economics e uno dei coniatori del concetto di colonialismo dei dati, che racconta un po' di come le nostre vite sono colonizzate fondamentalmente dalle tecnologie digitali e dagli algoritmi. 2:30 ci troviamo invece alla Libreria Le Motte, dove intervisterò io il gruppo Epoita, che ha curato la traduzione di un libro che si chiama Intuire la macchina, che analizza come l'intelligenza artificiale viene prodotta in diversi luoghi del mondo, anche pensando sullo sfruttamento dei lavoratori su catene di lavori globali, di una catena di lavoro globale che include davvero migliaia di persone. E poi si finisce da Rob De Matt, dove ci sono diversi workshop come quello Gostati, dove fondamentalmente si cerca di utilizzare dei trucchi per non farsi riconoscere dai software di riconoscimento facciale per proteggere i propri dati biometrici. Viene presentato quello che noi chiamiamo il sindacato universale digitale, in cui fondamentalmente la nostra idea è di creare un sindacato in cui l'intera popolazione digitale viene protetta, e poi si chiude alla grande il 10 maggio da Scomodo con un workshop su provocatoriamente quanti soldi ci deve Facebook per tutti i dati che ha utilizzato. Analizzeremo anche il caso Glovo, perché Glovo è stato condannato, cosa abbiamo imparato, come è successo, un talk su gemello digitale insieme al collettivo bolognese Period Fit Tank e tantissimi altri ospiti, e infine poi presentiamo insieme a Pino Tripodi e Giuseppe Genna, due scrittori, la rivista Intelligenza Autonoma e in particolare il numero zero che abbiamo messo insieme quest'anno, con cui poi si chiude con la buona musica.
0: Bene, tutto questo trovate il dettagli, appunto in dettagli, vi dicevo, sul sito nina.watch/, ovvero /festival.html, e c'è anche una pagina che magari per agilità, una pagina social che vuoi segnalare?
1: Assolutamente, su Instagram trovate la nostra pagina Nina Watch, e su questa pagina Instagram trovate il programma giorno per giorno per ogni città con tutti gli eventi e gli ospiti spiegati nel dettaglio.
0: Ottimo, grazie Riccardo Ponzato, ciao!
1: Grazie mille, buona giornata!
0: Ciao! Ultimi minuti. Vieni con me per chiamare, per segnalare i vostri appuntamenti, le iniziative, le cose che fate. E per quanto mi riguarda, gli ultimi minuti per andare, lo sapete, dove? In Piazza Duomo. Perché non termina il presidio permanente, finché non terminerà l'occupazione.
2: Non

0: Pronto, da dove chiami?
1: Da Saronno.
2: Ciao.
1: Allora,
0: cosa volevi raccontare?
1: Niente, siccome faccio parte di un coro qui della banda di Saronno, sì, insieme alla nostra maestra fa uno spettacolo a Vanzago,
0: sì,
1: con dei cori e una rappresentazione teatrale che tempi difficili.
0: Che sono quelli che corriamo.
1: Esatto, che di venirci in soccorso. Quindi ci sono dei cori, delle recitazioni, c'è un po' di tutto.
0: Dove e quando?
1: Da sabato 9 maggio alle ore 21 al Flores di Vanzago.
0: Ok, c'è un biglietto o una pagina che vuoi rilanciare?
1: Sì, c'è una pagina ma non me la ricordo a memoria.
0: Vabbè,
1: niente, se vai sul teatro di Vanzago, c'è Flores, c'è la prevendita.
0: Ottimo, bene, se no pubblica sulla pagina Facebook di Vieni con me Radio Popolare, così la vedono tutti. Ciao.
1: Adesso vedo se riesco a pubblicarla, perché io Facebook non ce l'ho, vedo se mia moglie mi dà un soccorso.
0: Vabbè. Ciao, grazie.
1: A te, ciao.
0: Ciao, tu da dove chiami e chi sei?
3: Ciao, sono Elisa.
0: Ciao,
3: sono
0: Elisa.
3: Cassina De Pecchi.
0: Ciao, che succede?
3: Ciao, domani sera ci sarà al Piccolo Teatro della Martesana la proiezione del film The Sea.
0: Ah,
3: quella
0: anche
3: è
0: lì.
3: Diretta nazionale,
0: sì,
3: esatto, alle 21, il biglietto unico 7 euro. Per le informazioni e per le prenotazioni basta andare sul sito di l'app Cassina.
0: Bene, ottimo, grazie.
3: Grazie mille.
0: Ciao.
3: Ciao, ciao Giulia.
0: Ciao. Andiamo in Piazza Duomo quest'oggi con Santa. Ciao Santa, ben arrivata, benvenuta.
4: Ciao Giulia.
0: Ciao.
4: Grazie di cuore per questi momenti preziosi che ci dedichi ogni giorno, perché ne abbiamo veramente tanto bisogno.
0: Ma grazie a voi per il coraggio, la resistenza, la tenacia, la pazienza. Guarda, quanti grazie dovremmo dire, e mi permetto di farlo senza paura di smentita a nome di tutte le persone che ascoltano, magari anche di quelle che vorrebbero partecipare al presidio in Piazza Duomo ma non riescono, non possono, insomma, per mille ragioni. E
4: certo.
0: Quindi, grazie, la gratitudine direi che è collettiva e condivisa. Ti chiederei però, Santa, tu quanti giorni sono che vai in piazza?
4: Allora, ti dico, io veramente ho iniziato anche prima di giugno, seguendo Andrea Delotto con i flash mob in giro per Milano, in vari posti, in varie strade di Milano, piazze, sempre contro questo genocidio, ahimè, a Gaza. Poi vedendo che insomma non si sistemava nulla, anzi peggiorava sempre di più la situazione, abbiamo deciso di trasformare questi spot in una presenza continua e costante, quotidiana. E quindi dal 16 di giugno ti posso dire che io seguo questa comunità, perché ormai siamo diventati una comunità, una famiglia. Io quando sono in Italia, perché ho le famiglie lontane all'estero, quindi ogni tanto mi assento, però quando sono in Italia, ecco, io devo andare in Duomo, non posso non andare in Duomo, e non so come dirti, è una necessità, è qualcosa che serve anche a me. Ed è questo che voglio dire a tutti: venite quando potete, anche per poco. Noi siamo lì per un'ora, però si può anche venire per meno, perché ecco, se vogliamo salvare l'umanità dobbiamo agire, e agire ora più che mai. Quindi noi abbiamo trasformato questi flash mob in questa presenza silenziosa. Abbiamo scelto il silenzio perché è un'elevata forma di rispetto verso un popolo che soffre. Il silenzio favorisce la non violenza, che spesso, tu sai, nelle parole viene meno, ecco.
0: Sì.
4: Però noi abbiamo addosso dei cartelli e questi cartelli gridano forte il nostro dissenso verso questo genocidio, verso questo sterminio di un popolo che si vuole veramente un popolo di invisibili, ecco. Ma parlo della Palestina, della Cisgiordania, adesso del Libano, insomma qui c'è un colonialismo dilagante e aggiungo mortale del governo di Netanyahu.
0: Dal quale non si può rimanere così.
4: Assolutamente no, assolutamente no.
0: Santa.
4: Quindi noi dimmi.
0: No, dicevo che ahimè il nostro tempo purtroppo scorre, quindi non volevo interromperti brutalmente, ma salutarti ancora una volta in maniera appunto cortese e grata per la tua presenza insieme a tutti gli altri.
4: Grazie a te di cuore, venite in Duomo. Adesso aggiungo solo questo.
0: Vai.
4: Da lunedì 11 saremo lì dalle 18.30 alle 19.30. Spostiamo di mezz'ora l'ora per via del caldo che arriverà.
0: Ti ringrazio, Santa.
4: Grazie a te, un abbraccio.
0: Ciao.
4: Ciao. Ciao.
0: Grazie a voi dell'ascolto, delle telefonate tantissime. Un abbraccio, a domani. Buona serata a tutti e a tutte. Da Giulia. Ciao.
2: Abbonati e abbonate, ma soprattutto futuri abbonati e abbonate della radio. Per la settimana dall'11 al 15 maggio segnatevi in agenda una serata da noi, in via Ollearo.
5: Mixer truccati.
2: Dalle 19 aperitivo e DJ set. Dalle 20 si chiacchiera di radio e dalle 21 5 proposte in auditorium.
6: Lunedì al Suggeritore Night Live festeggiamo i 30 anni di Atir Teatro.
7: Martedì parole e musica
8: contro la guerra.
9: Mercoledì l'Armadillo propone Zampa libera tutti.
10: Giovedì live pop con la musica di Roberto Colella.
11: Venerdì l'asta povera ma bella
12: coi cimeli di Radio Pop.
2: Per gli spettacoli dalle 21 prenotazioni sul sito. Prima aperitivo, musica e chiacchiere sulla radio. Dall'11 al 15 maggio, una settimana di abbonaggio.

Buonasera, buonasera a tutti, le 17:02 minuti. Oggi una puntata zoppicante, una puntata bagnata fra, diciamo, una puntata in solitaria qua da solo perché Alone non c'è e questo sarà anche motivo di quiz. Quiz per voi ascoltatrici e ascoltatori, perché non c'è Alone? È avuto un'emergenza idraulica, è rimasto incastrato tra i tornelli della metropolitana, ha perso le chiavi di Evelyn, il suo destriero nipponico, e sta aspettando un fabbro che gli spacchi la serratura della Kawasaki? Oppure aveva un impegno burocratico improrogabile, una roba kafkiana che lo sta trascinando in mezzo alle vie del potere e della burocrazia. Vabbè, fatto sta che non c'è, potete provare a indovinare. In premio per voi ci sarà un esclusivo dono che vi verrà consegnato brevi manu dal sottoscritto e da Alone il 12 di giugno al Poveri Mabelli Party. Poveri Mabelli Party, che sarà a ZAM. Tra l'altro, piano piano la line-up della serata di ZAM si sta allargando sempre di più. In questo momento siamo veramente ai livelli di Woodstock, di Boostock anche, e vabbè, poi ve lo racconterò. Comunque, intanto, Alone è Chad, quindi non c'è impegno con sfittenza, cioè scrivo. Poi, il moto elettrico di Alone non era il Gino, sì, era il Gino, ma io parlavo però di Evelyn. Invece il motore a scoppio di Alone, perché ha ben due motori. Alone è idrosolubile, sarebbe una cosa molto divertente, ma purtroppo non è quella la soluzione. 3316214013, un dono esclusivo. Provate a immaginare cosa potrebbe essere, è una cosa eccezionale che hanno solo 10 persone tra gli ascoltatori. Perché insomma è, diciamo che è un avanzo di un dono che avevamo già fatto, e un dono esclusivo che vi verrà dato brevi mano alla festa di Poveri Mabelli, oppure in altra occasione se non potrete venire. Che fine ha fatto Alone? È questo il mistero. Anzi, mettiamo anche la musica misteriosa. Era un 5 maggio come tanti, era un martedì pomeriggio. La vita in città scorreva normale, pacifica. Ma la radio, Radio Popolare, aveva perso per quel suo pomeriggio, per quel pomeriggio, un suo grande protagonista, Alessandro Diegoli. Che cosa era successo ad Alone? Perché nessuno lo vedeva più da oltre 3 ore? In quale guaio si era cacciato? Ed era forse un guaio? Potete rispondere al 331-6214-013. Lo hanno finalmente arrestato, ci scrive Mitch. No, non l'hanno arrestato. Alone è andato al Met Gala? No, non è neanche al Met. Il 5 maggio Alone fu, no, non è neanche una dedica a Napoleone, Napo Alone, no? E il frisbee giallo è la risposta di Simona, non è la risposta giusta, ma guarda caso parlavamo di frisbee gialli proprio poche decine di minuti fa con un'altra collega. Sta festeggiando il compleanno di Karl Marx, ci dice Matteo. Mauro dice festa dell'Inter. Davide dice never alone. No, per ora sono tutte risposte molto belle, ma tutte anche molto sbagliate. Luca ci dice le cose sono due: o è in studio nascosto, o lo hai chiuso in bagno ed è lì che urla perché vuole uscire. Sarebbe molto bella la seconda. Soprattutto, attenzione, c'è anche suo cugino.
che ci risponde, sta venendo al compleanno di suo nipote. No, cugino, mi dispiace. Non è che rimane un mistero, rimane un mistero perché non ha indovinato nessuno. Ti devo un free. Allora, ti devo un frisbee, ci scrive un ascoltatore, ma credo di no, anche perché non ne abbiamo più. 42 è la risposta a tutto, è vero, ma tranne che a questa cosa qua. Lo dico a Paola e vabbè, pare che nessuno stia indovinando. Vediamo sugli SMS. Il ginocchio operato fa male? No, non è neanche quello, per fortuna. Vabbè, dopo dico a Paola e vabbè, pare che nessuno stia indovinando. Vediamo sugli SMS. Il ginocchio operato fa male? No, non è neanche quello, per fortuna. Vabbè, dopo proviamo a indovinare. Nel frattempo, sappiate che tra poco

Con noi un commercialista, come sapete, c'è il modello il 730 EO unico online, che è online già da qualche giorno, magari qualcuno di voi è già andato a vederlo, qualcuno ha dei dubbi, qualcuno si chiede ma quali saranno le entusiasmanti novità di quest'anno per quanto riguarda il modello 730. Ebbene, tutto ciò ve lo diremo tra poco con un amico commercialista che ci solverà qualche dubbio. Se avete delle domande sulla compilazione 730, scrivetecelo, perché so soldi ed è, insomma, è meglio non perderli sti soldi se è possibile. Intanto 331-6214-013 per il quiz, ma anche per le vostre domande, se volete scriverle per il commercialista, i vostri dubbi, domande sulla compilazione del 730 o del unico.

Gli Antrax Antisocial, le 5:13, ancora nessuno ha indovinato il quiz che ho fatto rispetto al mio sodale Alone. Dov'è oggi Alone? È andato...

0: da Linus a firmare il contratto per passare alla concorrenza? No. E poi vediamo cosa ci risponde. Gli hanno rubato il telefono e sta inseguendo i ladri di corsa ormai da 3 ore. No, io quello l'ho fatto una volta e li ho trovati, nel senso che sono arrivato davanti al palazzo dove c'erano dentro i ladri, e l'incredibile sorte voleva che il palazzo a 10 metri di fianco fosse un posto di polizia e in Giambellino. E sono andato e gli ho detto: guardate, qua nel palazzo di fianco ci sono quelli che mi hanno rubato il telefono. E mi hanno detto: no, purtroppo non si può andare, perché cosa dobbiamo fare? Non è che possiamo entrare non possiamo entrare in tutti gli appartamenti di quel palazzo e cercare chi le ha rubato il telefono. E che mi sono detto: che cazzo serve il GPS? Allora niente, a meno che non li becchi, mi ha spiegato, non li becchi per strada, in movimento, in quel caso puoi fare qualcosa. In trasferta con il basket, un'altra risposta. Poi ancora Alone, inviato speciale per poveri ma belli, e salterà fuori con una chiamata nella seconda parte della puntata. Questa è una risposta precisissima di Francesco. Doveva chiamare Salvini, no, questa mi sento di escluderla. Ha preso l'influenzalone, no, non lo fa papà, no, questa è una domanda per il nostro commercialista che tra poco introduciamo. E un'altra persona dice: ha subito un'ulteriore sverniciata in moto. Non è neanche quello. Allora, no, diamo il benvenuto, ringraziamo per essere qua con noi, in realtà con me, parlo al singolare, Saverio Morlino, dello studio Morlino, commercialista. Buonasera Saverio, benvenuto.
1: Ciao Disma, buonasera a te, buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Allora,
1: noi ci troviamo sempre in questo periodo.
0: Sì, vabbè, il periodo in cui bisogna piangere o ridere, perché se si è dei miserabili come me, di solito si hanno dei crediti. Allora, Saverio, vado subito con una frase molto assertiva di un ascoltatore o ascoltatrice che io mi sento di... dalla quale mi sento di distanziarmi, perché non sono d'accordo, che dice: non fate mai il precompilato perché fa cagare. Io prendo le distanze da questa affermazione. Tu che ne pensi?
1: Allora, io no, non prendo le distanze perché mi sembra eccessivo, ma sicuramente il precompilato non è una, come dire, una cosa da prendere a scatola chiusa. Ma guardato, è sicuramente una grandissima opportunità, ma bisogna comunque sapere che cosa si sta facendo.
0: È comodo, è indubbiamente comodo.
1: Assolutamente, è assolutamente comodissimo. Comodissimo in moltissimi casi è assolutamente adeguato e corretto.
0: Cioè, una cosa laterale, ma da quando c'è il precompilato a voi è diminuito il giro di business, voi commercialisti, no? Perché sono quelli che fanno l'unico, che vengono da voi?
1: No, ma in realtà chi di noi, come me, come il mio studio, fa ancora anche i poveri 7.30, no, non abbiamo assolutamente notato una diminuzione. Proprio perché ci sono probabilmente due motivi. Uno, perché il precompilato non è ancora al 100%, quindi non è proprio del tutto affidabile se non so assolutamente nulla, e poi perché tendenzialmente temo che le persone non si fidino dell'agenzia delle entrate, cosa potrebbe essere. Non so se fanno bene a fidarsi di noi commercialisti, ma spero di sì.
0: Allora, una domanda, poi dici tu intanto io ti faccio un paio di domande che sono arrivate. Se nel 2025, poi ovviamente sono a bruciapelo, magari devi andare a consultare dei testi, eccetera, beh, quindi in quel caso non puoi rispondere. Allora, se nel 2025 ho avuto un reddito di 10.300 euro da lavoro dipendente e non ho altri redditi, sono obbligato comunque a presentare il 730, ci chiede Giacomo?
1: Ah, la domanda è interessante. Allora, partiamo subito da una premessa. Normalmente, se io ho solamente la rete di lavoro dipendente, oppure più in generale, escludendo tutti coloro che hanno una partita IVA, no? Quindi lasciamo fuori questi, se ho redditi per i quali non devo pagare imposte, non devo pagare almeno 20 euro di imposte, non ho l'obbligo di fare la dichiarazione dei redditi. Quindi non importa quanto sia il mio reddito, l'obbligo ce l'ho nel momento in cui ho un debito d'imposta, per qualunque motivo. Lo posso fare, quindi posso sceglierlo di fare, se invece ho, presumo di avere dei crediti, altrimenti non ho modo di recuperarli. C'è solo da fare una piccolissima nota su questa cosa, che io potrei non sapere se devo versare qualche cosa allo Stato oppure no, perché se per caso, e questo se vuoi parliamo di notizia che sta girando in questi giorni su internet, se per caso la mia CU fosse sbagliata, sta a me correggerla, cioè sta a me presentare la dichiarazione dei redditi per correggere un eventuale errore.
0: Okay.
1: Quindi questo è un po' il punto di domanda. Quindi no, diciamo che i 10.000 rotti euro non sono rilevanti, non è quello il punto.
0: Ecco, la notizia che hai citato riguarda, l'ho letta anch'io, ma ovviamente ho letto solo il titolo, riguarda delle CU sbagliate mandate dall'INPS, a che categoria?
1: Allora, ai pensionati fondamentalmente, ma in realtà anche a tutti coloro che hanno avuto qualunque tipo di prestazione dall'INPS, quindi per esempio le NASPI,
0: tutti
1: quelli che hanno avuto l'indennità di disoccupazione ricevono la CU dall'INPS. Allora, intanto diciamo che...
0: Posso chiedere se riesci a spostarti un secondo, perché la linea va e viene?
1: Ah sì, ci provo. Allora, proviamo. Va meglio?
0: Prova a parlare, sì, dovrebbe andare meglio.
1: Proviamo. Allora, dicevo, intanto sgonfiamola un attimino questa notizia che sta girando, perché è vero che si è emesso un discreto quantitativo di CU sbagliate, ma è anche vero che le ha già corrette e messe a disposizione nuove.
0: Messa a disposizione vuol dire che le manda o che devi scaricartela?
1: Vuol dire che no, devono essere scaricate dal sito dell'INPS. Però sono anche state già comunicate e corrette all'Agenzia delle Entrate, quindi tendenzialmente sul precompilato trovo già gli importi corretti.
0: Ah, okay.
1: Non dovrei avere davvero il problema dell'errore. Se proprio voglio stare tranquillo, o se ho scaricato la mia CU a marzo, quando è stata messa a disposizione, magari potrebbe essere opportuno scaricare, andare a vedere se c'è una nuova versione e scaricare la nuova versione.
0: Allora,
1: tendenzialmente è un problema che è rientrato.
0: Io volevo farti raccontare un po' le novità di quest'anno, però arrivano alcune domande, quindi magari te le faccio comunque. Allora, Nicola ci chiede, questa è molto specifica, ho fatto un corso abilitante in università a 2.300 euro, posso detrarre qualche cosa? Tu hai capito?
1: Sì, allora bisognerebbe sapere un attimino meglio che tipo di corso è stato fatto. Tendenzialmente vi direi probabilmente sì, sono spese universitarie, cioè sono equiparabili alla retta universitaria, però bisognerebbe entrare un pochino più nello specifico per potersi rispondere.
0: Allora, una domanda invece più generale, le spese sanitarie del 24 non detratte lo scorso anno, quindi nella dichiarazione 25, possono essere detraibili in questa dichiarazione?
1: No, purtroppo no. Le spese si possono detrarre con il principio di cassa, cioè solo nell'anno in cui le ho sostenute. L'unica possibilità, se sono rilevanti, quindi se il credito vale la pena, è quella di ripresentare la dichiarazione dell'anno scorso. Questo è ancora possibile. Se ripresento la dichiarazione correttiva, inserendo le spese che non erano state messe, verrà generato un credito che si potrà riportare nella dichiarazione di quest'anno.
0: E...
1: non si perdono, ma non le posso mettere d'amblè nella dichiarazione di quest'anno.
0: Ok, altre domande? Ancora una molto coincisa che spero di interpretare bene è la seguente. L'affitto della casa popolare, punto di domanda, Aler, due punti di domanda?
1: Allora, l'affitto di per sé no, ci sono dei bonus, diciamo così, degli importi che si possono mettere a detrazione nel modello 730 per determinate categorie, studenti, lavoratori fuori sede, bisogna prendere per il dettaglio sul sulle istruzioni è abbastanza chiaro, però è questo qualunque tipo di contratto, perché se è un contratto fatto, diciamo, seguendo le, non deve essere un contratto in deroga, deve essere un contratto fatto secondo le normative, gli accordi delle associazioni sindacali, proprietari, inquilini, eccetera, eccetera, ma soprattutto deve essere un contratto legato alla mia situazione, non tanto al fatto che sia un ALER piuttosto che no. Per cui lavoratore fuori sede, studente fuori sede, cose di questo genere, sì, ci sono livelli, sono legati al reddito, sono dei limiti per scaglioni di reddito.
0: Allora, l'ultima domanda e poi andiamo sul discorso più generale. Allora, domanda di Alcide che dice: sono andato in pensione nel 2025. Il precompilato mi unisce già il lavoro dipendente e la pensione o devo fare tutto io?
1: Il precompilato dovrebbe riunire già entrambe le cose. Okay. Comunque lo vedrà tranquillamente, perché dovrebbe trovare nel quadro del lavoro dipendente distinte le due indicazioni, quella della parte come dipendente e quella della parte come pensionato.
0: Perfetto. Ovviamente poi noi vi stiamo dando dei suggerimenti, ma poi verificate, perché sono anche un po' cazzi vostri, come si dice tra commercialisti.
1: più che altro molte cose poi sono
0: specifiche,
1: cambiano andando a vedere la situazione particolare. Sì, certo. Rispetto sulle dimensioni di massima.
0: Certo. No, certo. Allora, invece, appunto, in linea generale, quali sono i cambiamenti più grossi per la dichiarazione di quest'anno rispetto a quella dell'anno precedente, e a quale cose ci consigli di stare attenti che magari uno si dimentica di mettere dentro?
1: Allora, guarda, ci sono alcune differenze. Io direi che la più importante che mi sento di segnalare è la variazione rispetto all'anno scorso, che sui familiari a carico. Il quadro dei familiari a carico quest'anno cambia abbastanza, ci sono alcune cose importanti. Per esempio, i figli con più di 30 anni, a meno che siano disabili, perdono completamente la possibilità di essere considerati a carico i figli delle detrazioni per carichi di famiglia. Come anche, per esempio, i familiari conviventi non sono più sempre considerati a carico, ma solamente vale solamente per gli ascendenti e conviventi, così come familiari che non risiedono in Italia, che non risiedono nell'Unione Europea, non possono essere considerati a carico. E qui c'è una grossa distinzione da fare, bisogna stare molto attenti. A che cosa si intende per familiare a carico ai fini delle detrazioni, e cosa si intende per familiare a carico ai fini della detraibilità delle spese sostenute? Facciamo un esempio pratico. Ho un figlio superiore a 30 anni, abbiamo detto, esce automaticamente fuori dalla possibilità di darvi delle detrazioni fiscali per familiari a carico. Ma se mio figlio comunque ha un reddito tale che gli permetterebbe di essere considerato a carico, posso comunque detrarre le spese mediche, per esempio, che sostengo per suo conto.
0: Ok.
1: Sono andato troppo veloce?
0: No, vai.
1: Perfetto. Questo cosa vuol dire? Che devo comunque indicare il familiare nel quadro del familiare a carico, anche se la detrazione fiscale non spetta, per poter andare a mettere le sue spese mediche, per esempio, nel quadro delle spese, del quadro E, diciamo, del 730, dove dovete dichiarare tutte le spese. Questo qui è un passaggio abbastanza importante, perché tutta questa cosa è stata ridisegnata completamente quest'anno.
0: Okay.
1: E quindi questo è un passaggio importante. Io poi vedo che questo concetto di familiare a carico ai fini delle detrazioni fiscali e di familiare a carico per poter detrarre le spese è di difficile assimilazione.
0: Sì.
1: Molto spesso mi viene detto: ma a carico o non a carico? Sì e no, cioè sì, nel senso che posso continuare a detrarre le spese mediche, no, non ho le detrazioni fiscali. Le detrazioni sono quelle che negli ultimi anni sono state anche modificate con l'introduzione dell'assegno unico, no? Per cui, se ti ricordi, adesso abbiamo i minorenni, i figli fra 18 e 21 anni, che siano studenti o non studenti, poi adesso abbiamo da 18 a 30, oltre 30 non è più possibile, non c'è più nessun tipo di attrazione. Insomma, è una materia che si è evoluta molto e sicuramente non si è semplificata. Per cui questo è sicuramente un passaggio su cui prestare particolare.
0: Allora, Saverio, ti fermo qua perché non abbiamo fatto in tempo a dire mille altre cose che vanno segnalate. Quindi ti chiederei, se hai voglia e tempo, facciamo una seconda puntata nei prossimi giorni.
1: Più che volentieri.
0: Anche perché le domande ho visto che continuano ad arrivare, solo che adesso non facciamo in tempo a rispondere, quindi magari ci risentiamo fuori onda, così raccontiamo altre cose, perché poi c'è tutta la questione degli scaglioni per il lavoro dipendente che sono cambiati,
1: certo,
0: le spese scolastiche, bonus edilizio.
1: Sono cambiate le detrazioni per chi ha redditi oltre i 75.000 euro, sono cambiate le detrazioni per chi ha redditi inferiori a 20.000. Sì, sono corpose.
0: Ci torniamo su appena possibile.
1: Se raccogli anche domande, puoi mandarmele, io sono più che disponibile.
0: Perfetto, grazie mille allora. Ci sentiamo fuori onda. Grazie Saverio.
1: Saluti a tutti, grazie.
0: Ciao, un saluto. Allora, se avete domande, adesso io queste qua che avete mandato su 331-6214-013 non riesco a tirarmele giù tutte. Scrivete a poverimabelli@radiopopolare.it con nel oggetto la parola commercialismi, così poi la prossima volta rispondiamo e andiamo avanti anche a raccontare gli altri cambiamenti. Nel frattempo la linea al GR.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio il tosaerba semovente alpina, motore 4 tempi, 125 cc, larghezza di taglio 46 cm e a soli 249,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Popolare Network.
7: Buon pomeriggio alle 17.30, le notizie di Popolare Network.
8: Gli iraniani stanno negoziando, lo ha detto poco fa Donald Trump parlando dalla Casa Bianca. Il Pakistan ha confermato che le trattative stanno andando avanti. Siamo fiduciosi, l'obiettivo è un accordo vantaggioso per tutti, hanno detto i mediatori. Sulla situazione nello stretto di Hormuz, però, le versioni di Washington e Teheran sono contraddittorie. L'Iran smentisce il passaggio di navi statunitensi dallo stretto. Il CENTCOM parla di un grande dispiegamento militare da parte degli Stati Uniti. Il segretario alla difesa Exet ribadisce che la missione Project Freedom lanciata ieri ha obiettivo difensivo e che il cessate il fuoco è ancora in vigore. Intanto gli Emirati Arabi hanno annunciato di aver attivato le difese antiaeree contro gli ultimi attacchi di missili e droni iraniani.
7: La guerra in Medio Oriente ha il potenziale per sconvolgere gravemente il funzionamento delle nostre economie, lo ha detto il presidente dell'Eurogruppo, cioè ministro dell'economia dei paesi dell'Unione, allineandosi però alla posizione della Commissione in cui si spera di non arrivare a scenari che rendano necessarie deroghe al patto di stabilità, posizione ripetuta anche oggi dal commissario all'economia Dombrovskis. Oggi il ministro italiano Giorgetti è tornato nuovamente a chiedere almeno lo scorporo per le spese dell'energia dal patto di stabilità, dopo aver incassato il no ieri dall'Eurogruppo. Nel suo rapporto odierno il Fondo Monetario rileva che con i prezzi attuali la famiglia media dell'Unione Europea perderebbe circa 375 euro nel 2026, cifra che sale a 450 per l'Italia, ma nello scenario peggiore potrebbe arrivare fino a quasi 3.000. Intanto ARERA ha rilevato che la tariffa del gas per i più vulnerabili è scesa di circa il 6%, anche se resta sopra il 10% dall'inizio della guerra, rilevano le associazioni di consumatori.
8: Proprio alla vigilia del viaggio in Vaticano del segretario di Stato americano Rubio, che avrebbe dovuto tentare una distensione, Trump è tornato ad attaccare il Papa. Penso che stia mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone. Per lui va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare, ha detto il presidente statunitense in un'intervista. Immediata la replica del segretario di Stato Vaticano Parolin: può piacere o no, ma il Papa va avanti per la sua strada. Il suo ruolo è predicare la pace in ogni occasione opportuna e inopportuna.
7: Due persone sono state uccise nel corso di una presunta operazione antidroga delle forze armate degli Stati Uniti contro un'imbarcazione nel Mar dei Caraibi, lo ha riferito il Commando Sud degli Stati Uniti su X. Secondo i dati ufficiali, almeno 187 persone sono state uccise nel contesto dei numerosi raid condotti nel corso degli ultimi mesi.
8: Sulla nave con casi sospetti da antivirus, ora al largo di Capoverde, l'OMS ritiene una possibile trasmissione da uomo a uomo. L'ipotesi è che, considerata la durata del periodo di incubazione, che può variare da 1 a 6 settimane, la prima infezione sia stata contratta all'esterno della nave e poi a bordo il contagio sarebbe passato da uomo a uomo. Le autorità sanitarie stanno tracciando i contatti di una coppia britannica tra le vittime del contagio. A bordo saliranno degli epidemiologi. Madrid sta valutando in base ai dati se far approdare la nave alle Canarie, che però si stanno rifiutando. Non è quindi chiaro dove andrà la nave.
7: I familiari delle vittime dell'Uno Bianca contro l'intervista in Rai a Roberto Savi, il poliziotto che insieme ai fratelli era capo della banda che colpì almeno 24 omicidi tra l'87 e il 94. In un'anticipazione diffusa dalla Rai, Savi parla di coperture di delitti su commissione. Alberto Capolungo, presidente dell'associazione familiari e figlio di Pietro Capolungo, proprietario di un'armeria ucciso dalla banda, contesta alcune delle affermazioni di Savi e sottolinea come non siano mai state dette nel corso dei processi, in particolare proprio sul ruolo del padre, secondo Savi, collaboratore dei servizi segreti dei carabinieri, circostanza negata dal figlio. 17.35 è tutto, alle 18.30 gli aggiornamenti, alle 19.30 il giornale di Popolare Network, a più tardi.
3: Popolare Network.
6: Dal 7 al 10 maggio torna a Milano Civil Week, 4 giornate aperte sul mondo del no profit e della cittadinanza attiva dal titolo Insieme, la società della fiducia.
9: Talk, incontri, laboratori e più di 300 eventi gratuiti diffusi su tutta la città metropolitana di Milano, organizzati da associazioni, fondazioni, scuole, comitati di cittadini ed enti pubblici e privati.
6: Programma completo su civilweek-vivere.it. Vi aspettiamo.
10: La Francesca Sud, un villaggio unico sulla costa del Cilento. www.lafrancesca.it, dove mare e terra si incontrano. 09 74 98 60 68, oppure info@lafrancesca.it.

0: Trinken, allora è sul motto, sul marcetta di Dismalone. Oggi solo Disma, lo dico per chi non si fosse collegato nella prima parte di trasmissione. Abbiamo parlato del nuovo modello 730, di alcune cose a cui stare attenti con il nostro commercialista di fiducia, e soprattutto un quiz, un grande quiz. Come mai oggi non c'è Alone? Decine di risposte, nessuna giusta, e in palio un misterioso premio. C'è un grande mistero nell'aria oggi, e sono quelle giornate così cupe, un po' di pioggia, con i lampi e i tuoni che esplodono nel cielo facendoci tremare le vene e i polsi, con i nostri trench, i sigari in bocca e i bicchieri di whiskies, questa atmosfera da mystery. E detto questo, vi dicevo, poi faremo una seconda puntata di commercialismi, perché non siamo riusciti a esaurire il tema, anche perché il tema intanto arriva una nuova risposta al quiz dove è Alone, e la risposta che ci scrivono adesso è: Alone è ubriaco. No, non è questa. Peccato, però sarebbe stato molto bello. Non è quello. E Alone è a casa a scolpire una gigantografia di Disma in mutande. No, non è nemmeno questa, però insomma arrivano delle risposte molto belle, anche molto elaborate, molto puntuali e precise. Cos'è che sto dicendo? Ah sì, oggi abbiamo lavorato alacremente per mettere insieme, se non tutti, quasi tutti gli oggetti che metteremo all'incanto, all'asta, il 15 maggio qua in auditorium, a partire dalle 21 fino alle 22:30, durante una vera e propria asta, un'asta di quelle che noi baraccati abbiamo soltanto visto nei film, in televisione, in quei posti lì, perché noi alle aste non ci fanno entrare, ci guardano e perché stanno chiamando? Pronto?
1: Pronto, ciao.
0: Ciao.
1: Ascolta, sei commercialista lì. Un lavoratore precario, 6 mesi. Poi gli ho dato il...
0: Cosa? No, sai che non ho capito niente.
1: 5 per 1000 a Radio Popolare.
0: Sì.
1: Quanto? Poi mi ha detto che vi do 2,50 euro, 2 euro qualcosa. Non è che vi viene tutta questa cosa su 5 per 1000?
0: Ah, non lo so io quant'è che viene.
1: No, avete il commercialista, su un reddito di 15.000 euro. Verde, di netto, verde netto, sì. Di meno di quella
0: sera. Vabbè, poi facciamo i conti, ma adesso non c'entra niente, però adesso...
1: Non c'entra niente 5 per 1000?
0: No, nel senso, adesso il commercialista era prima, adesso non c'è più il commercialista.
1: Comunque lì su 15.000 euro di lordo quanto vi viene a voi Radio Popolare?
0: E che ne so io, non lo so.
1: Chiedetelo.
0: Va bene, comunque mettine tanti insieme e viene fuori qua. Tanto a te che te fotte, devi pagarlo lo stesso sto 5 per 1000.
1: Aspettavo qualcosina di più. Quelle cose lì.
0: Lo so, vabbè. Grazie comunque. Ciao, non lo so, io non so fare quei conti lì, sono robe per gente studiata. Allora, cos'è che stavo dicendo? Ah sì, oggi stiamo lavorando per voi, perché abbiamo messo insieme alcuni degli oggetti, quasi tutti, devo dire la verità, gli oggetti che andranno all'incanto il 15 maggio, che è un venerdì. È il 15, giusto? Sì, è il 15. Dalle 21 alle 2:30 in auditorium. I battitori d'asta ovviamente saremo in Alone, e i soldi ovviamente andranno alle casse di Radio Popolare. Sarà un'asta povera, nel senso che ci sono degli oggetti molto belli, speriamo che vadano via a delle cifre mostruose, ma dato che vogliamo che regni la democrazia, i rilanci saranno di 2 euro, quindi tutti avranno la possibilità di rilanciare, di partecipare a quest'asta. Che cosa c'è all'asta? Ancora non ve lo diciamo, però presto metteremo delle schede elettroniche sul internet per far, poi vabbè, ve lo diremo anche in onda. Intanto continuano a fioccare le risposte, ve ne leggo qualcuna su Alone. Alone sta finendo di pulire le mattonelle del cortile con l'idropulitrice. Forse non tutti lo sanno, perché non tutti seguono i social, ma ha pulito con l'idropulitrice, come fanno tutti gli youtuber professionisti, delle mattonelle di un giardino, e sono venute molto molto pulite. Alone sarà mica a lavorare, si chiede qualcuno. È a rilasciare sommarie informazioni a Pavia per il caso Garlasco. No, non è il caso. 75 euro è la risposta all'ultimo ascoltatore. Ah, 75 euro ci dice Andrea, che a quello del 5 per 1000 hai dato 75 euro, ci dicono. E adesso no, io non riesco a fare i conti così in diretta. 331 6214 013. Pizzoccheri ci dicono, non so se Alone a mangiare pizzoccheri o che altro. E Alone a fare il 7:30, no. Alone a beghe universitarie, no. Alone a imbottigliare la birra, nemmeno questa. E, vabbè, poi le altre le vediamo dopo. Tra poco parliamo di cose medio, di cose contro i decreti sicurezza.
2: Dai, 1, 2, 3, 4. Al 4 e poi si parte. 1, 2, 3, 4.

0: quella che finisce a Radio Popolare. Nella dichiarazione dei redditi firma sostegno al terzo settore e scrivi il seguente codice fiscale 97919200150 97919200150.
1: Va bene, benissimo.
2: È venuto bene?
1: Sì.

0: Continua ad arrivare le risposte, sono tutte risposte, tutte molto belle. Qualcuno mi aiuta di coprirlo, perché in realtà sta facendo delle cose sordide. E qualcuno dice: è diventato ricco e brutto. No, non è diventato ricco e brutto, è dimagrito troppo ed è in una clinica dei VIPS, no? Visita e controllo al ginocchio, no. Non tutte, no, no, questa è sull'asta. Puoi mettere Lunedì Cinema all'infinito, sì, e non si infurierà mai. Posso darvi un oggetto per l'asta? No, sono proprio oggetti. Ah, beh, no, sono, sì, sono cose della radio, di Radio Popolare. Ma se hai una roba mega bella della radio e poi vuoi donarla per metterla all'asta, ben volentieri. Allora, è andato a fare il vaccino? No, non ne ha bisogno, è troppo un duro, non ha bisogno di vaccini. A togliere i denti al giudizio? No, quello l'ho fatto io l'altro giorno. Insomma, continuano ad arrivare domande, per ora non ce n'è nessuna giusta, per quanto tutte molto belle le risposte. Parliamo però di uno spazio milanese dove, ve lo anticipo già, non è là Alone in questo momento. Parliamo con Selam, parliamo di SMS, un luogo felice in mezzo alla città, in piazzale Stuparic, case, cortile e tante belle lampadine che mi sono piaciute sempre tanto. Benvenuta.
1: Buongiorno, grazie mille per l'invito.
0: Ciao Selam, molto belle le lampadine, creano questa...
1: SMS, lo spazio di mutuo soccorso si scorge anche da lontano grazie a questa illuminazione in cortile, sì. Molto pittoresca in effetti.
0: Sì, sembra sempre Natale, sì.
1: Sembra sempre Natale, in fondo un po' lo è.
0: Sì, più o meno sì.
1: Nel senso che abbiamo talmente tante comunità che qua di feste si abbonda, ecco.
0: Senti, che festa? Adesso è un momento importante perché è il compleanno di SMS in questo periodo.
1: Esatto, questo weekend oltre alla festa della mamma c'è la festa dello spazio di mutuo soccorso, che può essere anche un trade union abbastanza interessante, nel senso che noi siamo un luogo della città di Milano che è casa per davvero tantissime persone di ogni età, genere, provenienza, che altrimenti, diciamoci la verità, non avrebbero un tetto sopra la testa, per cui questo è un luogo anche che insomma si batte tanto per il diritto alla casa, ma che ha costruito anche una comunità di persone molto solidale, e quindi insomma il fatto che ci siano anche tante persone, il fatto che sia un luogo sicuro per persone che sono fuoriuscite da per esempio violenza domestica, ma anche una violenza diciamo strutturale della nostra città, ma anche alla solitudine, al grigiore della città, alla frustrazione, allo stress, e quindi tante persone si ritrovano a condividere questo bellissimo cortile, e quindi questo weekend invitiamo anche coloro che non ci conoscono magari a passare da Piazza Stupari C18, buttare il naso dentro il cortile, incontrarci, ballare, mangiare, insomma immaginare un po' il futuro anche non solo di SMS ma anche della città di Milano insieme.
0: Sono 13 anni quelli che fa SMS, giusto?
1: Sì. Esatto, 13 anni, stiamo diventando davvero grandi.
0: Dei teenager, sì, quasi dei teenager.
1: In effetti abbiamo anche i nostri teenager noi, quindi in effetti iniziamo a incontrare anche tra i bimbi e le bimbe che insomma abitano questo luogo, dei ormai presso a poco adolescenti. Ecco.
0: È un posto che racchiude al suo interno tante facce, tante attività, per esempio il gruppo di acquisto solidale, il GASP, c'è il come si chiama, il
1: uno di scambio di vestiti molto, sì, molto frequentato, abbiamo una scuola di italiano,
0: la palestra,
1: i compiti, la palestra, la sartoria sociale, la serigrafia, delle botteghe artistiche, ecco, tutto questo è aperto tutto l'anno, sì. Ma in questo e nello specifico poi il giovedì, per chi ama diciamo passare il tempo all'aria aperta, il giovedì dalle 17 tutti i nostri progetti sono aperti e c'è anche la possibilità di fare un aperitivo, e questo durerà tutto l'anno, tutta l'estate senza fermarci, ma sicuramente questo weekend, diciamo, succedono anche delle cose un po' più particolari. Sicuramente tutti questi progetti hanno da raccontare qualche attività anche un po' fuori programma rispetto alle loro consuete attività, e poi avremo un concerto serale il sabato. Una parata, se il tempo ci assiste, musicale per i bambini, per le più piccole e i più piccoli, ma anche per i grandi, per attraversare il quartiere con la festa. Quindi, insomma, cerchiamo di far sì che questa festa diventi anche una festa di quartiere, che si allarghi anche un po'. Senti, e poi soprattutto sabato c'è anche la degustazione di vino contadino, abbiamo invitato tantissimi produttori da tutto il nord Italia a partecipare, quindi insomma
0: è fantastico.
1: Ce ne sono parecchie. Poi la domenica, dico solo questo, oltre a tornei di biliardino, ping pong, oltre allo sparring di box, alla capoeira, e insomma i laboratori per bambini che ci saranno sia sabato che domenica, saranno molto importanti, abbiamo un momento molto particolare, un momento di sfilata di moda popolare grazie al mercatino di scambio e dell'usato che abbiamo allo spazio, e che insomma verrà anche concluso con una performance di danza e della musica per concludere. Sono tutti momenti molto semplici, ma nella loro semplicità regalano sempre tanti sorrisi che tengono insieme persone con età molto diverse, provenienze diverse, background diverse. Quindi per noi, insomma, in questa semplicità, in questo modo di festeggiare, di celebrare SMS in maniera, anche se vogliamo, non troppo performativa, però si ritrova tutta la bellezza.
0: No, ma è giusto non essere performativi, cioè in una città dove tutto è totalmente, ovviamente. Meno lo si è, meglio è, almeno questo per quanto mi riguarda. Senti, no, vabbè, poi ricordiamolo a tutti, è uno spazio occupato da tanti anni, autogestito, in questo periodo è giusto e bene stare vicino a questi spazi partecipando alle iniziative che ci sono, perché se non ci fossero bisognerebbe inventarli, come dice il famoso motto. Selam, ti ringrazio, ciao.
1: Grazie a Radio Popolare,
0: grazie.
1: Ci vediamo.
0: Grazie a te.
1: Spazio di Mutuo Soccorso.
0: Grazie, ciao, un saluto, Selam. Spazio di Mutuo Soccorso, lo ripeto, in Piazzale Stuparic, e però, ragazzi, attenzione, potrebbe esserci una rivelazione proprio adesso, negli ultimi minuti, potrebbe risolversi il mistero di Alone.

0: Allora, continuano ad arrivare le risposte al mistero di oggi, di questo 5 maggio, molto strano, un 5 maggio che ci ha fatto sudare, un 5 maggio misterioso, bagnato dalla pioggia, un cielo grigio, uggioso, che ci ha fatto sparire tra le mani alone. Sono tante le ipotesi al vaglio degli inquirenti. Per esempio arriva un'altra che dice: ha fatto coming out, non è più compatibile con la radio ed è andato a lavorare per Ignazio. No, alone a casa senza voce, no. E poi ancora, alone licenziato, no. Qualcuno parlava del brutto fatto di Garlasco e lo vedeva davanti agli inquirenti, nemmeno quello. Insomma, sono tantissime le ipotesi. Qualcuno ci manda anche delle foto che lo ritraggono con in mano degli striscioni irripetibili. Alone è con te, ma oggi ascolta e basta, nemmeno questa. Alone adesso è con noi. Buon pomeriggio, Alone.
1: Buon pomeriggio. Ehi fu, siccome umida, tirò il freno sulla strada e cadde.
0: Caduto sull'asfalto.
1: Sono caduto sull'asfalto, reso viscido dalla pioggia. Io e Gino abbiamo avuto questa disavventura, però devo dire che sono stato trattato in un modo veramente egregio dal Sistema Sanitario Nazionale e in 50 minuti sono fuori.
0: Ma perché ti hanno riconosciuto? Quello lì è un VIPS, facciamolo passare davanti.
1: Allora, penso di sì, però sono stati così, veramente così carini da non chiedermi degli autografi, cose che mi avrebbero messo in imbarazzo. E, giusto il tempo per saltare la trasmissione, per non lavorare.
0: Complimenti.
1: Che è un pochino il nostro obiettivo, ma anche il tuo obiettivo, cioè insomma, anche i complimenti sì, l'ho fatto anche per te, per farti capire che è possibile.
0: Un altro mondo è possibile,
1: esattamente. A tanti anni di distanza finalmente ne abbiamo la prova. E tutto ok, non ho nulla di rotto.
0: Allora, però,
1: un tutore, però adesso
0: io vorrei raccontare, perché ho fatto di necessità virtù, nel senso che ho fatto un quiz che tra l'altro ha visto milioni di risposte, ma tutto ciò perché Alone, prima di andare in onda, eravamo al telefono e mi ha detto: guarda, per me è una situazione molto umiliante questa, io in quanto maschio alfa e centauro, certo, ammettere di essere caduto sulla moto, solo. Quindi ti pregherei di non dirlo.
1: Io ho rispettato il
0: tuo volere.
1: Certo, fino adesso l'hai rispettato. Allora, meno male che non sono caduto con Evelyn la mia moto, sono caduto con Cino, il quale adesso poi dovremmo fare un discorso, perché secondo me o gli cambio le gomme oppure cambio proprio Gino, perché è la quarta volta che cado. Però tutto che no, è vero, sono stato ferito nella mia altitudine. Sono passato comunque a delle lettere greche molto più in basso, verso la Z più o meno. Non so se è greca, ma sicuramente c'è.
0: Sì, c'è.
1: Tutto ok, ero
0: comunque, poi comunque c'era qua un collega
1: che
0: puoi immaginare chi era.
1: Sì,
0: vediamo se indovini. Che ha accennato una sghignazzata immaginando il tuo Kawasaki graffiato.
1: No, ma con quella non sarei mai caduto, cioè dei bei freni,
0: certo.
1: E delle gomme larghe così,
0: certo.
1: E il problema è Gino che ti tradisce in certi frangenti. Io posso immaginare chi è, digli vaffan bagno.
0: Va bene, intanto mandateci tutti per piacere al 331-6214-013 l'emoticon delle mani giunte in preghiera con scritto pray for Alone.
1: Una cosa che non riesco a fare io, mettere le mani giunte in questo momento, perché sono offeso ad una mano.
0: Va bene, ci vediamo domani.
1: Ci vediamo domani, grazie,
0: ciao.
1: Grazie a tutte, tutti e tutto per essersi preoccupati per me, grazie.
0: Ciao Alone, un saluto a tutti e ci sentiamo domani, grazie.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: SMS in festa, 9-10 maggio in piazza Superici 18.
5: Lo spazio di mutuo soccorso festeggia 13 anni di vita e di lotta per il diritto alla casa e alla vita degna.
6: Concerti, sport, cibi dal mondo, parata musicale di quartiere, giochi per bambini, degustazione di vino, sfilata di moda popolare e tutto quello che vi potete immaginare.
7: Vi aspettiamo!

0: Le 18:02, buon pomeriggio, ciao a tutte e a tutti da Mattia Guastafierro, questo è l'orizzonte di Radio Popolare. Benvenuti, eccoci fino alle 19 i fatti con la redazione, martedì 5 maggio, che cosa sta accadendo in questa giornata? C'è ancora grande incertezza ad Hormuz dopo l'avvio dell'operazione di Trump per ripristinare il traffico commerciale, liberare le petroliere. Anche oggi sono stati segnalati attacchi e risposte che coinvolgono l'intera regione. Gli Emirati Arabi Uniti hanno affermato che i loro sistemi di difesa stanno contrastando missili e droni provenienti dall'Iran. Sembra questa ancora un'azione prettamente difensiva, ma come abbiamo raccontato in tutti questi giorni, la tensione resta alta, come alto il rischio di un incidente che possa innescare una nuova escalation. Questa è ancora una delle notizie principali che sentirete in questa giornata, nei notiziari su cui sta lavorando ovviamente la redazione. Una giornata che però vede novità anche per quanto riguarda gli attivisti della Global Sumud Flottiglia. Tiago Abila e Saif Boukeshek rimarranno in carcere fino a domenica. Israele oggi ha prolungato la loro detenzione. Al largo di Capo Verde, invece, nel mezzo dell'Atlantico ci sono 150 persone bloccate su una nave da crociera per il focolaio di un virus. Un virus si chiama Hantavirus, tre persone sono morte, sembra essere molto contagioso, un virus anche molto pericoloso. A bordo sono saliti adesso degli esperti, degli epidemiologi, per capire come trattare il contagio, mentre ancora non si sa se e quando la nave potrà attraccare da qualche parte. Vi racconteremo questa storia stasera all'orizzonte. A Milano invece oggi una nuova inchiesta che ha a che fare con i lavori urbanistici della città, questa volta a indagare la Corte dei Conti. Si tratta dei lavori delle Olimpiadi, l'ipotesi è danno erariale per i cosiddetti extracosti dell'Arena Santa Giulia, l'arena quella dove si sono disputate le partite dell'hockey delle Olimpiadi, una costruzione di questo impianto che è stata coperta da finanziamenti pubblici per oltre 130 milioni di euro e adesso la Corte dei Conti vuole vederci chiaro. Questo è in ordine sparso alcune delle notizie di oggi su cui appunto sta lavorando la redazione, sentirete nei giornali radio, a esteri, a metro regione. Quella che però, la notizia che però segna questa giornata ha un che di già visto, perché Donald Trump ha di nuovo attaccato il Papa, Papa Leone XIV. Penso che stia mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone, per lui va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare. Queste le parole di Donald Trump in una intervista, parole che assumono un peso ancora maggiore alla luce del fatto che nei prossimi giorni, lo sapete, è atteso Marco Rubio in Vaticano, il segretario di Stato americano, per una missione che sulla carta aveva proprio il compito di ricucire i rapporti con il Vaticano, con Leone XIV, dopo il primo attacco che c'era stato qualche settimana fa. Allora partiamo da qui salutando Stefano Maria Paci, vaticanista dell'Espresso. Benvenuto Stefano.
1: Benvenuti a voi, grazie.
0: Allora, perché queste parole di Trump in questo momento, come se non sapesse che rischiano di complicare la missione stessa del suo segretario di Stato?
1: Credo che Trump sia come un toro, mentre Leone è appunto un leone che sta mostrando il suo coraggio, e Trump è un toro massiccio che quando vede sventolare un drappo rosso perde la testa, potente, a capo della nazione più potente del mondo, come un toro, non sopporta che un papa, anche se papa, gli tenga testa. E quindi è intervenuto di nuovo, viene Rubio, deve fare un'operazione di distensione, viene Rubio soprattutto per il papa, più che per incontrare Meloni, anche se è un incontro importantissimo, perché ci sono le elezioni di midterm, i cattolici hanno favorito l'elezione di Trump, perché hanno votato, tutti i sondaggi dicono che la maggioranza dei cattolici ha votato per lui alle elezioni, e quindi attorno a lui hanno cercato di moderare i toni, lo ha fatto anche l'altro candidato, potrebbe essere alla presidenza, anche lui cattolico, viene Rubio, cattolico, ma Trump insiste nella sua linea, secondo me fa il più grande favore che è possibile fare al Papa, che Subito il giorno dopo, l'8 maggio, dopo la visita di Rubio, compie un anno di pontificato, gli ha dato una visibilità mondiale che aveva perso. Eravamo abituati a Francesco, ai suoi gesti, alle sue parole, che per noi dei media erano oro, perché era sempre una sorpresa, sempre qualcosa di nuovo. Invece lui ha un pontificato soft, e invece adesso con questo attacco e la risposta che ha dato sull'aereo mentre andava in Africa ha avuto un sussulto, tutti i giornali del mondo ne hanno parlato, il Papa americano contro il Presidente americano, e quindi anche l'attenzione verso di lui è riemersa, e quindi credo che Trump gli stia facendo ancora un grande
0: Un
1: favore.
0: grande favore. Stai descrivendo Trump, quell'immagine del toro, come una personalità, una figura che insomma si muove senza una vera e propria strategia, e queste dichiarazioni lo dimostrano. È possibile immaginare qualcosa di questo tipo?
1: Sì, è una strategia la sua, ce l'ha, l'ha portato di nuovo alla presidenza dopo che l'aveva persa anche burrascosamente, c'era un processo su di lui, pochi avrebbero scommesso che ritornava al potere negli Stati Uniti, ci è riuscito. Questi suoi modi di fare in America, a una parte dell'America piacciono, credo che aver attaccato la Chiesa Cattolica non lo favorisca, ma questa è la sua strategia, di chi sente il potere, e il potere non può essere. Non può essere messo in discussione da nessuno, attacca i giornalisti, attacca gli altri politici sempre con
0: Sì,
1: grande
0: nonostante
1: veemenza.
0: le cose stiano andando peggio rispetto alle previsioni che lui stesso aveva fatto, e dunque si ipotizzava che magari avrebbe potuto anche cambiare atteggiamento in questi ultimi mesi.
1: Sì, io non ci ho mai creduto in questo quando è stato eletto Papa Leone.
0: Rispetto alle previsioni che lui stesso aveva fatto, e dunque si ipotizzava che magari avrebbe potuto anche cambiare atteggiamento in questi ultimi mesi.
1: Sì, io non ci ho mai creduto in questo quando è stato eletto Papa Leone all'Espresso, fatto lo straordinario di copertina, in copertina abbiamo messo come titolo

0: grandi consiglieri o perlomeno non li ascolta. Per esempio, l'attacco che ha fatto, il primo attacco che ha fatto al Papa, l'ha fatto in un momento, ha sbagliato completamente il momento, nel senso che io non credo che Leone avrebbe reagito a quelle parole, avrebbe parlato parolin, penso che anche questa volta Leone, no, che questa volta Leone non intervenga, farà parlare il segretario di Stato, ma non lui, perché cerca di, anche questo incontro con Rubio cercherà di abbassare i toni, ma Trump quella volta è intervenuto la sera quando poi il giorno dopo Leone era sull'aereo per andare in Africa, andando in Africa in aereo, e l'ho fatto per 20 anni questa cosa, parla con i
1: Certo.
0: giornali, passa a salutare i giornalisti. Un giornalista gli ha chiesto, ma lei teme l'amministrazione americana? Lui ha dato la risposta più normale, no, non ho paura dell'amministrazione americana, su tutti i giornali del mondo è diventato il titolo di 5 parole, non ho paura di Trump.
1: Eh sì, eh sì.
0: E quindi ha sbagliato i tempi. Io penso che non abbia consiglieri adeguati. Se quella frase, se quegli attacchi non li faceva in quel momento, penso che il Papa che cerca di ottenere percorsi di pace, che non vuole mettersi particolari in mostra, credo che lui avrebbe anche sopportato, avrebbe fatto degli interventi, ma non diretti su Trump.
1: Non sarebbe
0: Credo che mi approverebbe meglio.
1: andato a uno scontro come abbiamo visto poi, insomma, come è stato in quei giorni. Ma senti, Stefano Maria Paci, vaticanista dell'Espresso. Dunque, dicevi che difficilmente Papa Leone questa volta risponderà, interverrà, però ti chiedo, ma come l'hanno presa in Vaticano quest'ultima uscita di Trump? Perché tutto ci si aspettava, forse che, tranne che un nuovo attacco come questo, forse anche peggiore, visto che sostanzialmente ha detto Trump che il Papa mette in pericolo i cattolici, mette a rischio la loro vita.
0: Sì, in realtà Trump ha detto, i suoi hanno detto anche che il Papa non conosce la teologia, che dovrebbe studiare teologia, che dovrebbe occuparsi di morale, come se cercare di difendere persone dalla guerra non sia morale. Quindi io credo che in realtà in Vaticano non confidassero nel fatto che Trump sarebbe stato zitto di fronte al clamore che ha suscitato le parole del Papa. Certo, sono abituati a tanto e credo che l'incontro che avranno con Rubio sarà da loro tenuto in tono distensivo, proprio perché il Vaticano ha una diplomazia molto molto abile, non cerca protagonismo e quindi andare allo scontro faccia a faccia Trump Leone non è da loro desiderato, è Trump che continua ad alzare i toni, come stai dicendo tu, per tutti noi è davvero sorprendente. Penso che continuerà ancora tentando di riportare i cattolici dalla sua parte, di creare un clima attorno a Leone negativo. Non ci difende, stiamo cercando di difendere il mondo dal terrorismo che diffonde l'Iran, il Papa non lo capisce, il problema è che il Papa è americano, quindi in America ha un ascolto che altri papi non potrebbero avere e questo è quello che lui teme, quindi credo che continuerà a cercare di distruggerne l'immagine.
1: Perché poi alla fine il vero obiettivo di Trump è convincere quei milioni di elettori cattolici americani e che guardano adesso, stanno guardando sempre con maggiore interesse a Papa Leone XIV. Cosa ci dice quest'ultimo, tutta questa situazione dello Stato, delle relazioni tra gli Stati Uniti e il Vaticano, anche in base alla tua esperienza, a quello che hai vissuto negli anni precedenti?
0: Sì, non sono mai stato così in basso, è evidente. Io ricordo Ratzinger, sono andato con lui, ero in aereo con lui quando è andato in America. Lui ha un'estima enorme di quello che facevano gli americani, pur essendo critico su tante cose, però per il concetto di democrazia che hanno instaurato, è stato un clima, c'era un presidente Obama che aveva un rapporto molto forte, pur non essendo cattolico, con Ratzinger, una grande stima, c'era un clima favorevolissimo. Francesco, al contrario, quando era ancora cardinale, non aveva mai voluto mettere piede negli Stati Uniti, era molto critico, veniva dall'America del Sud, sapeva come atteggiamenti imperialisti dell'America abbiano colpito il suo continente e invece Leone avrebbe potuto avere un decorso diverso, è americano, ha lavorato, è stato per anni in in Perù, quindi conosce l'America del Nord, l'America del Sud, è stato superiore generale degli Agostiniani per 12 anni, quindi c'è una visione che nessun papa prima aveva, una visione globale del mondo fatta con la propria esperienza. Avrebbe potuto essere molto diverso se non ci fosse stato Trump.

0: In Vaticano, la Segreteria di Stato Vaticana ha dei dipartimenti in cui ci sono persone che si occupano direttamente di ogni nazione e quelli che si stanno occupando degli Stati Uniti sono molto preoccupati perché fanno fatica a capire, come tante cancellerie del mondo, la direzione che sta prendendo Trump, continua a fare giravolte e quindi sono preoccupati, ma la cosa molto interessante è che i vescovi e cardinali degli Stati Uniti, divisi su molte questioni, la Chiesa americana è molto divisa tra conservatori e progressisti, in realtà si è ricompattata per la difesa del Papa, cardinali, vari cardinali hanno firmato una dichiarazione unita, cardinali che tra l'altro non erano particolarmente uniti tra di loro
1: Eh sì. E
0: per fermare questa deriva anticattolica di Trump.
1: questo è molto interessante, sarà anche uno dei temi che tratteremo poi questa sera all'orizzonte delle 20 per approfondire, andare avanti ancora su questo fatto di giornata, l'attacco di Trump al Papa e che cosa significa, cosa si muove dietro, soprattutto nella società americana. Grazie Stefano Maria Paci per essere stato con noi.
0: Grazie a voi, buon lavoro.
1: Buon lavoro a te. Stefano Maria Paci, vaticanista dell'Espresso. Come vi dicevo, torneremo allora su questa notizia stasera all'orizzonte delle 20, anche per capire come si muoverà Giorgia Meloni, perché in tutto questo c'è anche lei di mezzo, perché lei venerdì incontrerà Marco Rubio a Palazzo Chigi. Meloni, che è stata attaccata da Trump per aver difeso il Papa nelle scorse settimane, si attende anche una sua ulteriore dichiarazione dopo queste parole del Presidente degli Stati Uniti d'America pronunciate in questa giornata. Se ci saranno, le commentiamo insieme. Alle 18 e 16 minuti invece torniamo ancora sulla flottiglia su cui vi stiamo aggiornando praticamente ogni giorno, perché ci sono le condizioni ancora da monitorare di due attivisti della flottiglia, Tiago Avila e Saifa Bokeshek, che sono detenuti in carcere oggi in Israele. Oggi è arrivata una notizia sul loro destino, la loro sorte, almeno nel breve periodo. Ma intanto sentite che cosa ha detto la seconda carica dello Stato, Ignazio La Russa, sulla flottiglia.
2: Quindi si tratta di manifestazioni strumentali e propagandistiche a scarso rischio e a molto ritorno mediatico. Se poi hai la fortuna che magari ti fermano per 4 ore e puoi gridare che sei stato torturato, è il massimo che puoi aspettarti e aspirare. Poi, per carità, io credo che quando comunque ci sono eccessi da parte di paesi anche lo stesso Israele che ferma, e allora fa bene il governo italiano a protestare.
1: E tutti vorrebbero avere la fortuna di, insomma, gridare di essere stati torturati, secondo Ignazio La Russa, presidente del Senato, parole che stanno suscitando, come potete immaginare, molte polemiche. Le opposizioni parlano di dichiarazioni ignobili, scusate, sciocchezze da parte di La Russa. Diversi racconti testimoniano le percosse, le violenze che hanno subito gli attivisti picchiati dalle forze israeliane e greche. Come vi dicevo, la situazione più critica è quella che riguarda i due leader del movimento, Tiago Avila e Saifa Bokeshek. Oggi la notizia è che Israele ha prolungato, almeno fino a domenica, la loro detenzione. Quindi, subito dopo questo annuncio, la nostra Alessandra Tommasi ha sentito la portavoce italiana della flottiglia, Maria Elena D'Elia.
3: Allora, le condizioni così come sono state riportate dagli avvocati quando hanno parlato con loro sono pessime, nel senso che loro sono oggi al settimo giorno di sciopero della fame, che è chiaramente una scelta politica per protestare nei confronti di una detenzione e un arresto illegale. In più vengono tenuti con diciamo a temperature molto basse, 24 ore su 24 con una luce potentissima che viene, ed è una tecnica utilizzata, no, per diciamo per sottoporli a privazione del sonno e diciamo allo smarrimento sensoriale. Sono tecniche di tortura molto conosciute. In più, Tiago raccontava che lui sta subendo degli interrogatori che vanno avanti anche per 8-9 ore consecutive, durante i quali è stato minacciato, gli è stato detto tu qui o finirai morto o resterai qui imprigionato per 100 anni, quindi c'è una violenza psicologica minatoria, insomma pesantissima. Ogni volta che escono dalla cella, celle di isolamento, sono sempre bendati, anche quando sono sottoposti a visite mediche, cosa che è inaccettabile proprio anche dal punto di vista dell'etica sanitaria, no? Non si può visitare un paziente mentre lo tieni bendato. Quindi diciamo stanno subendo tutte le come dire, le pratiche di intimidazione e tortura psicologica e fisica che insomma che purtroppo ci immaginavamo avrebbero subito. Questa mattina c'è stata la seconda udienza nella quale hanno esteso la detenzione di entrambi, sia di Saif che di Tiago, fino a domenica alle 9.
1: Era Maria Elena D'Elia, portavoce italiana della flottiglia, sulle condizioni dei due leader della flottiglia trattenuti in Israele. Questi invece i NICAP con Palestine, NICAP, gruppo irlandese tra i più esposti per la causa palestinese. Con il loro nuovo album in uscita, ce li ascoltiamo.

0: In Icap con il rapper Fauzi all'orizzonte di Radio Popolare, sono le 18:22 minuti, adesso andiamo in Russia. Perché sabato, il 9 maggio, è il giorno in cui si celebra la vittoria dell'Unione Sovietica nella Seconda Guerra Mondiale, il giorno della tradizionale parata sulla Piazza Rossa, una parata che però quest'anno sarà in tono minore, senza una grande sfilata di mezzi militari per i timori di attacchi di droni ucraini. Anche per questo il Cremlino ha chiesto una tregua di 2 giorni, l'8 e il 9 maggio, e diversi retroscena in questi giorni raccontano di un Vladimir Putin particolarmente preoccupato dalla situazione. Il presidente russo avrebbe adottato varie contromisure per scongiurare anche i timori di un colpo di Stato. Si parla anche di questo, lo dice la CNN, nello specifico citando fonti di intelligence. Noi parliamo di questo adesso con Giovanni Savino, storico all'Università Federico II di Napoli, esperto di Russia. Benvenuto, professore.
1: Buonasera.
0: Allora, buonasera. La CNN dice questo, dice che il Cremlino ha drasticamente rafforzato la sicurezza personale di Putin, installando sistemi di sorveglianza nelle case dei suoi collaboratori più stretti, restrizioni anche sui cuochi, sulle guardie del corpo, sui fotografi. È vero tutto questo? E che cosa ci suggerisce, professore?
1: Allora, il rapporto che è stato pubblicato per intero da Vagni Story, questo media d'opposizione russo all'estero, e alcuni estratti da CNN e Financial Times, contiene elementi veri che chiunque conosca un po' la realtà russa e ne legga può riscontrare, e contiene anche delle cose che appaiono quantomeno surreali. Ad esempio, il fatto che a dover promuovere questo tentato colpo di Stato dovrebbe essere Sergei Shoigu, ex ministro della difesa, caduto in disgrazia, di cui viene addirittura paventato una sua autorità tra i militari, quando in realtà sappiamo che tra le forze armate l'ex ministro è sempre stato impopolare. Di sicuro c'è una cosa, che la paranoia genera ulteriore paranoia, che da mesi, soprattutto dopo che ci sono stati l'arresto di Nicolás Maduro in Venezuela e l'eliminazione di Ali Khamenei in Iran, a Mosca vi è molta preoccupazione, soprattutto lato cremlino, per possibili operazioni del genere. È chiaro che appare quasi improbabile che gli Stati Uniti possano, o chiunque altro, possano rischiare di fare qualcosa del genere con una potenza che detiene la bomba nucleare, però fatto sta che appunto la paranoia non è un sentimento spesso razionale.
0: È una paranoia dunque che è causata soprattutto da eventuali movimenti esterni più che interni.
1: Sì, anche se ovviamente si cercano anche possibili appoggi interni, però possibili appoggi interni, nonostante vi sia uno scontento diffuso, una insoddisfazione che rasenta l'irritazione, e anche e soprattutto per le misure che sono state intraprese sul blocco di internet, che non va visto semplicemente come il blocco dei social. Non avere la connessione internet significa non poter pagare con il POS, non poter controllare quali sono le derrate che sono nei magazzini, significa tutta una serie di disagi a cui vanno incontro non solo i cittadini comuni, ma anche i piccoli e grandi imprenditori. Però non vi è una sponda al momento che possa far presagire chissà quali sconvolgimenti.
0: Poi c'è la guerra, professore, c'è la parata del 9 maggio che sarà in tono minore per il rischio di attacchi ucraini con i droni, che abbiamo visto sono ormai in grado di colpire anche a Mosca, e non soltanto adesso, ma insomma è da un po' di tempo che è così. Che messaggio è questo di una parata del 9 maggio che sarà diversa dalle altre che si sono tenute anche durante la guerra, che sono state molto imponenti? Questa volta invece non sarà così.
1: Sì, c'è stata questa riduzione, tant'è che non sfileranno i mezzi militari pesanti, ci sarà una presenza minima dell'aviazione, non ci saranno i corsisti e i cadetti delle varie accademie. Fa molto pensare, perché l'anno scorso, appunto, in occasione degli 80 anni, la cerimonia venne effettuata in grande stile, probabilmente c'era Xi Jinping che era una sorta di assicurazione sullo svolgimento pacifico, diciamo così, della parata. Credo che ci siano sicuramente dei miglioramenti che si sono avuti dal punto di vista tecnico da parte dei droni ucraini, però su questo non mi esprimo perché non avrei le competenze. Di sicuro c'è un'intensificazione di una serie di attacchi che probabilmente avvengono anche dall'interno della Russia, viste le distanze. Qualche giorno fa droni ucraini sono arrivati a colpire Perm, ieri notte Yekaterinburg, Kazan, città che sono a migliaia di chilometri, no? Dal fronte ucraino. Quindi di sicuro c'è una certa tensione. E poi, ultimo ma non ultimo, cosa di cui si parla poco, probabilmente vi è anche un elemento di quello che sono ragioni più mere di bilancio, ovvero che la guerra sta costando troppo. Già negli ultimi mesi noi abbiamo visto una riduzione degli arruolamenti, perché sono stati ridotti gli incentivi e anche perché le regioni russe complessivamente hanno accumulato oltre 1.500 miliardi di rubli di deficit, soprattutto anche per il peso che ha avuto l'arruolamento.
0: Eh sì, c'è anche quell'aspetto economico, c'è poi uno scenario internazionale, che in qualche modo sta incidendo sull'economia russa.
1: Sull'economia russa di sicuro incide. C'è un ampio dibattito sull'effetto delle sanzioni. Tant'è che vi è un gruppo di accademici russi in esilio che ormai questo loro working paper, come viene chiamato, è in progress da qualche anno, proprio per verificare perché per la prima volta è stato sanzionato un paese così grande, il paese che ha più confini al mondo con altri stati, che rende difficile capire quelle che sono le quantificazioni. Però persino quella che è la crisi attuale nello stretto di Hormuz, che avrebbe dovuto riportare in ascesa i conti russi, da quello che sappiamo dalle dichiarazioni di un paio di giorni fa del ministro delle finanze Anton Siluanov, in realtà i circa 200 miliardi di rubli previsti per marzo e aprile dalle entrate dovute all'indebolimento delle sanzioni americane e alla vendita del petrolio dovrebbero andare ad appianare quelle che sono mancate entrate. Su queste mancate entrate anche qui c'è il dibattito, dovuto anche al fatto che alcune delle cifre sono secretate ormai dal 2023 per il segreto di Stato. C'è chi sostiene che tutta la campagna con l'innalzamento dell'NDS, ovvero l'IVA russa, sia andata male, spingendo da un lato alcune imprese alla bancarotta, dall'altro lato invece nell'abbraccio dell'evasione fiscale. C'è chi sostiene che in realtà anche quelli che sono stati gli attacchi iraniani negli Emirati Arabi, in Israele e così via, abbiano ridotto le capacità dell'economia russa di importare tramite paesi terzi quelli che sono tutti i macchinari sanzionati. Cioè, non parliamo soltanto degli iPhone, parliamo
0: Sì.
1: appunto di componenti industriali che passavano dagli Emirati Arabi, dall'Oman e anche da Israele, che è l'unico paese occidentale a non aver mai messo sanzioni alla Russia. Quindi il quadro è molto molto complesso. In più c'è una contrazione dei
0: Siamo arrivati
1: consumi
0: alla fine,
1: che
0: professore. Sì,
1: questo è evidente.
0: concluda
1: Vabbè,
0: pure.
1: sì, purtroppo. No, c'è una contrazione dei consumi che è molto evidente, il che crea ovviamente dei problemi a livello economico importanti.
0: È molto interessante anche questo aspetto economico e come lo scenario internazionale in qualche modo si riverbera anche sulla situazione russa. Grazie professor Savino, come sempre, per essere stato con
1: Grazie a
0: noi.
1: voi, arrivederci.
0: Alla prossima, Giovanni Savino, storico all'Università Federico II di Napoli, il GR, poi di nuovo insieme.
2: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Popolare Network.
5: Popolare Network, buonasera, le notizie delle 18.30, Trump attacca ancora il Papa, gli va bene che l'Iran abbia l'atomica, sta mettendo in pericolo molti cattolici, imbarazzate reazioni di Salvini e Tajani, attacchi non condivisibili, sostegno ogni parola del Papa, Meloni per ora tace, quando Trump attaccò il Papa la prima volta lei difese il Vaticano e Trump la sconfessò con diverse interviste. Stretto di Hormuz e caos, sia Teheran che Washington ne rivendicano il controllo e si preparano a rispondere a eventuali attacchi. Dalla Casa Bianca Trump minaccia di riprendere il conflitto, ma dichiara che i negoziati restano aperti. Anche il capo del Pentagono Hegseth smorza i toni, il cessate il fuoco ancora in vigore. Si intensificano i colloqui diplomatici, oggi Macron parla col presidente iraniano Pezeshkian, domani il ministro degli esteri di Teheran è a Pechino. La guerra può sconvolgere gravemente le nostre economie, dice il presidente dell'Eurogruppo, ma Bruxelles continua a respingere ogni deroga alle regole di bilancio, anche lo scorporo delle spese dell'energia. Per il Fondo Monetario ci si avvicina allo scenario più avverso. I due attivisti della flottiglia detenuti in Israele dopo l'abbordaggio in acque internazionali da parte della Marina di Tel Aviv resteranno in detenzione altri 6 giorni. Sono accusati di appartenere a un'organizzazione terroristica e di essere in contatto con agenti stranieri, oltre ad altri reati. Iniziata, torre annunziata, la demolizione di Palazzo Fienga, roccaforte del clan Giunta della Camorra. E scoppia la polemica, il procuratore di Torre Annunziata denuncia ancora troppe contiguità con la criminalità organizzata, ombre e illegalità anche nell'amministrazione comunale. Il sindaco di Torre Annunziata annuncia le dimissioni, frasi gravi e ingiuste, dice Corrado Cuccurullo del PD. E crisi di governo in Romania, socialdemocratici e sovranisti votano la sfiducia e fanno cadere il premier europeista Boloian. I sondaggi intanto danno in crescita la destra filorussa di George Simion. L'OMS sospetta la trasmissione di antivirus da uomo a uomo sulla nave da crociera ferma al largo di Capoverde. Tra i morti si cerca di tracciare i loro contatti precedenti. Un gruppo di epidemiologi ha raggiunto la nave per valutare la gravità del focolaio. Non è ancora chiaro dove potrà attraccare. Queste le principali notizie di serata. Ci risentiamo tra meno di un'ora alle 19.30 nel giornale radio. A più tardi.
4: Popolare Network. Il mal di denti non è un lusso. La cura è la

0: cercate la sede più vicina dell'Accademia Dentale Italiana al numero verde 800 08 94 82.
1: Sorridere è un diritto.
2: Camminare. Il Festival del Social Walking ti aspetta a Milano il 16 e 17 maggio. Appuntamento in Cascina Nascosta, al Parco Sempione. Direzione esperienza, talk, workshop, intrattenimento, trekking e forest bathing. Tutto il programma su festivalsocialwalking.it.

0: Le 18.35 minuti, rieccoci di nuovo all'orizzonte di Radio Popolare, seconda mezz'ora di trasmissione per una storia che arriva, c'è una nave in mezzo all'Atlantico, 150 persone bloccate per un focolaio di un virus che si chiama Hantavirus, di cui adesso ci faremo spiegare i dettagli, ma è una nave che in questo momento è di fatto in quarantena, non si sa dove possa attraccare. Ci sono tre persone che sono decedute e altre che sono già contagiate, soprattutto una situazione molto pericolosa, di cui ci parla tutto Matteo Lefons, che ci ha raggiunto in studio. Ciao Matteo.
1: Ciao Mattia.
0: Allora, che cosa sta succedendo?
1: Beh, sta succedendo che questa nave da crociera, che è partita dall'Argentina e ha attraversato l'Atlantico fino a Capo Verde, che doveva essere la meta finale, non è stata fatta sbarcare a Capo Verde perché è diventata un focolaio di questo virus, Hantavirus. Il nome viene da il fiume Hantan in Corea del Sud, dove per la prima volta è stato trovato nel 70, e si contrae attraverso col contatto tra uomo e topo. In realtà non tanto il contatto quanto respirando urina, feci e saliva di roditori infetti. La grande notizia di oggi realtà è che l'OMS teme ci siano stati contagi da uomo a uomo, ed è una cosa rara visto il tipo di virus. Di solito si ferma animale-uomo.
0: Il sospetto è dunque che effettivamente il contagio a bordo della nave sia stato trasmesso da persona a persona, e questo sicuramente cambia di fatto lo scenario. E poi c'è tutta una grande partita, non so come chiamarla, se è diplomatica, comunque sanitaria, appunto, perché si è messa in moto una grande macchina sanitaria per capire la situazione e soprattutto per adesso decidere il destino delle persone che sono a bordo di questa nave. 150 persone che non si sa se e quando potranno attraccare da qualche parte. Si era parlato di far attraccare la nave alle Canarie, ma poi alla fine è cambiata la notizia nel corso della giornata, se non sbaglio, giusto?
1: Sì, le Canarie, che sono a 4 ore di aereo da Capo Verde, comunque potevano essere un punto di arrivo per insomma trattare la situazione e i passeggeri che hanno contratto il virus. Il ministro spagnolo comunque ha detto di no, si dovrebbe risolvere con Capo Verde questa situazione qui. Per quanto riguarda il fatto che sono stati trasmessi da uomo a uomo, ce lo potrebbe dire il fatto che due delle tre vittime erano coniugi sposati, quindi che poi sono morti a distanza di un paio di settimane l'uno dall'altro.
0: Capiamo un po' meglio di cosa si tratta insieme a Fabrizio Pregliasco, virologo all'Università degli Studi di Milano. Benvenuto, professore.
2: Eccoci qua, direi un quadro che avete ben chiarito nell'introduzione, ed è questo un po' il punto, come dire, che dobbiamo tenere in conto, meglio, che le istituzioni devono tenere in conto. Quindi vediamolo come dire, come elemento positivo, cioè la capacità di individuare un focolaio piccolo, purtroppo sembra proprio che abbia determinato dei decessi, quindi insomma è un qualcosa da tenere sotto controllo. È chiaro che non c'è un'emergenza mondiale, ci sono stati nel passato dei casi anche in Italia, 8 soggetti, ma che arrivavano da zone, come dire, con basso livello igienico, e dove appunto i topi purtroppo sono presenti, e quindi il rischio grosso è questo. Quello che fa paura è che comunque viene considerato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, e questo possibile, lo dicevate, passaggio uomo a uomo, che è l'elemento che ovviamente inquieta, perché diventa più problematico il controllo. La fregatura era che, da quanto si sa, era una crociera, avrebbe potuto essere, doveva essere una crociera di lusso, e invece è diventato un problema di quarantena e un po' di lockdown, come abbiamo subito nel passato.
1: Dottor Pregliasco, quali sono i sintomi di questo virus e la pericolosità anche?
2: Ma allora, molti casi decorrono in modo asintomatico, sembra un po' il Covid del momento triste che abbiamo subito. Altri possono avere forme diverse, ci sono delle forme emorragiche o, come in questo caso, forme invece di difficoltà respiratoria, quindi di polmoniti, di coinvolgimento delle vie respiratorie piuttosto impegnativo con rischio vita. Quindi un qualcosa che inizia in modo molto specifico, febbre, diarrea, insomma, cose che sono confondibili con qualsiasi patologia all'esordio e possono poi però procedere in modo molto pesante e a rischio vita, soprattutto per le persone, come sempre, più fragili.
1: Però leggevo, che praticamente il tasso di mortalità potrebbe essere intorno al 38%, che è
2: Sì.
1: altissimo, mi conferma?
2: Sì, almeno però c'è il dubbio di molti casi asintomatici, quindi è un po' sottostimato, temiamo, nelle focolai che abbiamo visto nel mondo in altre situazioni, perché arrivano all'osservazione appunto soltanto i casi ovviamente più impegnativi.
0: Professor Pregliasco, lo accennava prima che insomma, anche l'allarme dell'OMS, la preoccupazione per il contagio da uomo a uomo, questo che cosa cambia? Come deve essere valutata questa novità?
2: Come potenziale rischio di diffusione e di necessità ovviamente di blocco immediato di questo focolaio, perché i focolai delle malattie infettive come gli incendi o si controllano all'inizio, nell'immediato, oppure poi l'abbiamo visto sempre col Covid, sono cavoli
0: Ma è
2: acidi.
0: qualcosa che si era già verificato in passato, forse lo diceva anche prima, proprio del contagio tra esseri umani di questo
2: Sì, però
0: virus.
2: raro, solo di un sottotipo, quindi credo sarà necessario avere anche dei dati, delle analisi di biologia molecolare che sono in corso per stabilire esattamente il sottotipo di questa triste situazione.
0: E queste persone adesso dovranno rimanere in quarantena ancora a lungo, immaginiamo.
2: Sono 20 giorni, ma anche di più, a seconda dei tipi, dei sottotipi, per cui un mesetto, insomma, per essere sotto sorveglianza. So che stanno vedendo anche quelli che sono andati in aereo, insomma, tutti i contatti anche, insomma, ricordiamo il Covid, no? Nella necessità di uno studio trasversale che non è solo per i passeggeri, ma chi ha avuto per certi versi in questo mese precedente dei contatti. Anche qui è da capire se è stato durante la nave, durante la crociera, quindi per la permanenza o anche prima, tutti elementi che devono essere approfonditi.
0: Vedremo come si svilupperà la vicenda. Grazie, dottor Pregliasco, per essere stato con noi.
2: Arrivederci, arrivederci a tutti.
0: Fabrizio Pregliasco, professore virologo all'Università degli Studi di Milano. Grazie a Matteo Lefons. Buon lavoro.
1: Grazie a te, Mattia.

0: I Paramore, Burning Down the House, questa cover dei Paramore per la celebre canzone dei Talking Heads. All'orizzonte di Radio Popolare sono le 18:46 minuti. Prima di andare a vedere cosa succede tra Milano e la Lombardia, un aggiornamento, una notizia arrivata proprio adesso che battono le agenzie, visto che parlavamo di Russia, di Ucraina, di quello che sarà anche nei prossimi giorni. Con la parata del 9 maggio c'è stato un attacco molto pesante sull'Ucraina, un attacco russo molto pesante, ci sono 12 morti per un raid nella città di Zaporizhia, nel sud del paese, questo quanto dice il governatore regionale dell'Ucraina. 12 persone uccise in questo attacco, un attacco che sarebbe avvenuto questa mattina. Anche questa è una delle notizie che sentirete tra poco nel giornale radio. Ma andiamo allora a Milano con Luca Parena. Ciao Luca, benvenuto.
1: Ciao Mattia, buonasera a tutti e tutte.
0: C'è una notizia oggi che si tratta di un'inchiesta. Un'inchiesta sempre su alcuni lavori, alcune costruzioni. Non parliamo del filone d'inchiesta dell'urbanistica, ma di qualcosa di diverso. Indagare non è la Procura di Milano, ma in questo caso è la Corte dei Conti, che indaga per danno erariale su una costruzione simbolo di quelle che sono state le Olimpiadi invernali che si sono appena disputate a Milano, l'Arena Hockey Santa Giulia. Che cosa sappiamo?
1: Eh sì, se le Olimpiadi, giochi invernali, olimpici, paralimpici, si sono ormai conclusi tra febbraio e marzo, resta però ancora aperta tutta la partita che riguarda i fatidici extracosti, soprattutto a Milano. Questo è un tema dal momento che le principali, le più importanti sedi olimpiche dei giochi a Milano sono stati dei progetti privati.
0: Esatto, che cosa significa extra costi per capirci?
1: Extra costi è l'espressione che viene utilizzata per fare riferimento a questi fondi, questi soldi che le realtà che hanno realizzato a Milano l'Arena Santa Giulia, che è quello di cui parliamo appunto oggi con la notizia dell'indagine aperta dalla Corte dei Conti, ma anche l'ex villaggio olimpico, sostanzialmente le realtà private che li hanno costruiti, li hanno realizzati, che adesso sono proprietari di quelle aree di Milano, chiedono al pubblico, allo Stato, agli enti pubblici, per fare fronte a quelli che dicono essere stati dei costi aggiuntivi extra rispetto a quelli preventivati a suo tempo, a quanto pare, nel momento in cui avevano avuto l'assegnazione di queste aree per realizzare appunto a Milano l'Arena Santa Giulia e quello
0: perché
1: che è stato.
0: Secondo loro le condizioni sono cambiate nel corso degli anni durante i lavori di costruzione, quindi hanno chiesto al pubblico di metterci qualche soldo per aiutarli sostanzialmente.
1: Eh sì, parecchi soldi secondo la Corte dei Conti, appunto gli approfondimenti che sta facendo la magistratura contabile, in particolare per quello che riguarda l'Arena Santa Giulia, sarebbero 134 milioni di euro, quindi parecchi soldi che, da notizie di stampa che circolavano già nei mesi scorsi, Eventim, la multinazionale, questo gruppo che si occupa in particolare di concerti, di grandi eventi musicali, chiede agli enti pubblici appunto per completare i costi che sono stati sostenuti per realizzare appunto l'Arena Santa Giulia, che, come ricordavi, durante i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina ha ospitato le partite di hockey su ghiaccio a Milano. Questa indagine della Corte dei Conti è arrivata dopo degli esposti che erano stati fatti appunto alla magistratura contabile, e di questo tema, il tema degli extracosti, si è occupato in questi mesi, continua ad occuparsi in particolare la rivista Altra Economia, e dovrebbe essere collegato con noi il direttore di Altra Economia, Duccio Facchini. Buonasera Duccio.
0: Benvenuto Duccio, ciao.
2: Buonasera a voi, ciao.
1: Ecco, aiutaci a capire intanto su che cosa ha fatto i suoi approfondimenti, ha cominciato a fare i suoi approfondimenti oggi la Corte dei Conti, attraverso la Guardia di Finanza, che ha richiesto proprio della documentazione negli uffici del Comune di Milano. Come mai sono andati proprio negli uffici del Comune di Milano per approfondire su questa questione degli extracosti legati all'Arena Santa Giulia?
2: Ma perché il Comune di Milano è uno dei soggetti che ha fatto letteralmente il diavolo a quattro in questi ultimi anni per trovare una soluzione ai cosiddetti extra costi. Poi io propongo di trattare l'espressione extra costi un po' come si tratta l'espressione bombe intelligenti, cioè sono dei neologismi del tutto privi di significato. Extra costi sono in realtà è la morte del rischio di impresa, è l'inno al fatto che determinati gruppi molto grossi, molto importanti, molto ricchi, Coima sul Villaggio Olimpico, Eventim sull'Arena Santa Giulia, per questi gruppi il rischio di impresa famigerato non vale un fico secco, tant'è vero che in corso d'opera, al di fuori della convenzione, delle convenzioni e dei contratti, perché certo che i contratti possono prevedere delle fattispecie straordinarie che modificano il contesto, ma in questo caso non stiamo parlando di questo, stiamo parlando del fatto che a un certo punto questi soggetti decidono di sostenere che per la guerra in Ucraina, per il Covid, tutti i pretesti, l'incremento delle materie prime, lo scostamento dei tassi, solo loro siano giustificati a tirare fuori delle cifre, e qui vengo alla risposta del perché la Guardia di Finanza va in comune, delle cifre fondate su carte che allo stato attuale nessuno ha mai potuto visionare. Ecco perché è importantissima l'iniziativa della Guardia di Finanza che su mandato della Procura della Corte dei Conti va in comune e, stando alle agenzie, in forza di un ordine di acquisizione raccoglie delle carte. Perché fino ad oggi il Comune di Milano ha fatto sì il diavolo a quattro pubblicamente per smuovere il governo nazionale dallo stanziare la prima parte della copertura pubblica dei cosiddetti extracosti. Ricordo che sono 50 milioni di euro stanziati solo nel 2025 solo per l'Arena, che doveva essere tutta privata, ma le carte il Comune di Milano non le ha mai tirate fuori, sostenendo nei nostri confronti, come Altre Economia, dandoci il diniego agli accessi civici generalizzati, che far vedere queste carte, cioè questa corrispondenza tra il privato e il pubblico, dove il privato avrebbe quantificato questi extra costi, tirar fuori queste carte avrebbe addirittura messo a rischio la buona riuscita dell'evento olimpico. Cioè, veramente siamo di fronte a uno scandalo nazionale, purtroppo snobbato da più parti per tanto tempo, e adesso finalmente la Corte dei Conti accende una luce fondamentale.
0: Duccio, dunque, seguendo il tuo ragionamento, anche per capire il vostro esposto, il danno erariale si materializzerebbe come?
2: E col fatto che il pubblico ha messo dei soldi a copertura di un problema che era privato, ma non era pubblico. Cioè, stiamo parlando, l'Arena Santa Giulia si è beccata l'interesse pubblico per 2 settimane di Olimpiadi, 2 settimane di Paralimpiadi. Già solo la dichiarazione dell'interesse pubblico da parte del Comune di Milano è valso per il gruppo Eventim uno sconto di 5 milioni di euro sugli oneri di urbanizzazione. Il Comune di Milano ha messo 7 milioni e 300 mila euro per fare delle strade provvisorie a servizio dell'arena. La Regione Lombardia ha pagato uno svincolo che collega l'arena alla tangenziale est per 12 milioni di euro. E non contenta, Eventim vuole pure la rifusione di extra costi che sono basati su quattro motivazioni che Eventim ha esplicitato. La convenzione che il Comune di Milano dissennatamente ha firmato, se queste motivazioni
0: Duccio,
2: fate
0: ti sentiamo un
2: Eventim.
0: po' male, Duccio, se riesci giusto a spostarti di qualche metro perché magari la
2: Non so
0: linea.
2: se mi sentite.
1: Adesso
2: Adesso
1: meglio,
2: sembra di
0: adesso
2: sì.
0: meglio, sì.
2: No, non so dove siete arrivati, però insomma, Eventim vincolo le strade, lo sconto sugli oneri, e adesso vorrebbe la rifusione di parte di questi 134 milioni di euro, sostenendo che addirittura tra i motivi era dire è stata chiusa per le Olimpiadi e loro non hanno fatturato, vorrebbero la rifusione di questi introiti. Un'arena che doveva aprire l'1 gennaio del 2027, ma come noto aprirà, grazie a un'altra concessione fatta dal Comune di Milano, domani col concerto di Ligabue.
1: Ecco, sì, infatti c'è anche poi questo aspetto di stretta attualità. Ma Duccio, volevo chiederti questa cosa qua, perché dal Comune di Milano oggi la risposta è stata che al momento non ci sono persone indagate in questa indagine che sta conducendo appunto la magistratura contabile, e quello che è stato detto è che sostanzialmente l'importante è che i soldi pubblici spesi siano poi restituiti, immaginiamo dal privato, ma ci sembra di capire dalle tue parole che non ci sia esattamente questa previsione che venga rispettata, questa promessa iniziale che era stata fatta, ossia del fatto che non saranno messi poi dei soldi, diciamo, dei cittadini per andare a sostenere quelle che sono state tutte le spese delle Olimpiadi invernali. Dal Comune però viene detto che questa cosa sostanzialmente avverrà. Ci sembra di capire.
2: Ma spiace rilevare anche in questo caso che il Comune di Milano dice delle cose lontano dal vero e dalle carte. Basta leggersi il decreto sport dell'estate del 2025, tanto ambito e auspicato dal Comune, non si fa alcuna menzione né di un prestito né di un finanziamento restituibile. Sono stanziamenti a fondo perduto pubblici che vanno a coprire i presunti extracosti. Nessuno ha paventato la questione della restituzione da parte del privato, semmai hanno cercato all'ultimo secondo, ma più che altro per sfuggire alle sanzioni comunitarie in tema di aiuti di Stato, di in qualche modo dargli una sorta di stretta rendicontazione di questi extracosti. Ma nessuno ha mai parlato di una restituzione dal privato. I tedeschi di Eventim non hanno alcuna intenzione di mettere loro questi soldi e tantomeno di restituire un finanziamento.
0: Non c'è quello sulla carta.
1: Proprio siamo in chiusura. Duccio Facchini, un flash finale. Te lo chiediamo se dobbiamo aspettarci qualcosa di simile anche per l'ex villaggio olimpico, come ricordavi qui, proprietà di Coima.
2: Ma dal mio punto di vista sì, ma non posso saperlo, anche se lì la vicenda è leggermente diversa. Cioè, in Arena avevamo già lo stanziamento e siamo già alla convenzione per regolare il fatto che il Comune trasmetta questi fondi al privato. Nel caso del villaggio è un po' diverso, anche se nel caso del villaggio c'è quell'altro scandalo gigantesco per cui Coima ha comprato l'area a seguito di una gara internazionale, avendo in mano un impegno di Comune e Regione che il pubblico avrebbe coperto gli extracosti, se no Catella non avrebbe comprato l'area. Da altre parti in Europa non la chiamerebbero gara, è un po' come extracosti, un po' come bombe intelligenti. Noi a Milano facciamo una cosa tutta particolare, ecco, e poi la chiamiamo gara.
0: Grazie Duccio, grazie davvero, vedremo i magistrati contabili che cosa ci capiranno in tutta questa storia, che voi seguite da sempre. Duccio Facchini, ciao.
2: Ciao, grazie a voi.
0: Duccio Facchini, direttore di Altra Economia, salutiamo anche Luca Parena, grazie Luca.
1: A dopo con Metro Regione 19.45.
0: A dopo, adesso Martina Stefanoni con Esteri, ciao, a dopo.
3: Da sabato 9 a giovedì 14 maggio, a Di Mano in Mano torna Vestiaria, abbigliamento vintage, second hand e una speciale selezione di cravatte e foulard.
4: E sabato ritratti in stile retro e consulenza gratuita di Armocromia, a Milano in Viale Spinasse 99, 0233 400 800, dimanoinmano.it.
3: Armocromia. Ma sai che non ho ancora capito cos'è?
4: Vieni a scoprirlo, prenotati sul sito, i posti sono limitati.
5: Arrestato con un blitz l'anello nuziale accusato di aver derubato oltre 100 anziani. Mentre oggi a Pavia un commando di braccialetti ha assaltato in pieno giorno un ufficio postale. Troveremo gli orecchini assassini, ha promesso il ministro in un incontro al Viminale. Salgono intanto a 15 i casi di collane accusate di molestia.
6: Basta coi gioielli malvagi.
5: Scegli i gioielli etici Ethical Jewels. Oro e diamanti estratti rispettando l'ambiente e i diritti umani.
6: Vai su gioielleriebelloni.it.
7: Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
8: Heba Abu Nada, شابه فلسطينيه من غزه.
9: Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
10: Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
11: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
12: Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
13: Sommario della puntata. È il momento di mobilitarsi, l'appello di Lara e Sali, le compagne di Tiago e Saif, gli attivisti della Sumud Flottiglia detenuti in Israele, senza accuse e processo. Narges Mohammadi, è tra la vita e la morte. La famiglia della premio Nobel iraniana denuncia le condizioni dell'attivista in carcere, alla quale vengono negate le cure necessarie. Cade il governo in Romania, la sfiducia votata grazie ad una alleanza tra estrema destra e socialisti. Bucarest entra in una crisi di difficile soluzione. Il Met Gala di Jeff Bezos, travolto da polemiche e defezioni, l'evento mondano di New York diventa la rappresentazione più chiara di disuguaglianza e capitalismo senza freni. Rubrica sportiva, Infantino e la pace alla maga. Il presidente della FIFA cerca di far stringere la mano ai rappresentanti delle federazioni calcistiche di Israele e Palestina, ovviamente senza successo. 50 anni di El País, il compleanno del più importante quotidiano spagnolo, indipendente, libero, autorevole. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
12: Partiamo dagli ultimi sviluppi legati all'Iran, in particolare allo Stretto di Hormuz. La situazione è, come raccontavamo già ieri, molto volatile e poco chiara. La tregua tra Iran e Stati Uniti è fragilissima, anche se poco fa Donald Trump ha definito quello che sta succedendo come scaramucce. Da ieri ci sono dichiarazioni e smentite sia da parte statunitense che da parte iraniana riguardo a quello che accade nel Golfo e soprattutto intorno ad Hormuz, su chi ne ha effettivamente il controllo. Lo stretto di fatto comunque rimane chiuso, nessuna nave sembra averlo attraversato oggi, solo due e ieri. Il segretario della difesa statunitense Pete Hegseth ha detto oggi che l'operazione statunitense per liberare le navi intrappolate è in corso, aggiungendo: ci stiamo assicurando di avere il controllo dello stretto, cosa che effettivamente abbiamo. Mentre, come dicevo prima, l'emittente statale iraniana ha liquidato l'operazione statunitense come un fallimento e ha detto che invece il controllo sullo stretto è iraniano e anzi si è intensificato. Per il secondo giorno consecutivo poi gli Emirati Arabi Uniti hanno dichiarato di essere stati attaccati da missili e droni iraniani, un tipo di attacco che non si verificava dall'entrata in vigore del cessate il fuoco a inizio aprile. L'Iran non ha confermato né smentito. Trump comunque ha ribadito che l'Iran vuole fare un accordo, anche se bisogna dire che non ci sono segnali concreti in questo senso, e ha poi minacciato Teheran. Dovrebbero fare la cosa intelligente, ha detto il presidente statunitense, perché non vogliamo intervenire e uccidere altre persone. Intanto, mentre la situazione bellica è così poco chiara, complessa, in Iran la famiglia della premio Nobel Narges Mohammadi ha detto di non aver ricevuto il permesso dalle autorità iraniane per trasferire l'attivista in un ospedale di Teheran dopo che dal carcere è stata portata d'urgenza a un ospedale nel nord-ovest del paese a seguito di un catastrofico peggioramento delle sue condizioni di salute. La sua avvocata ha detto che è tra la vita e la morte. Riccardo Nuri è il portavoce di Amnesty International Italia.
14: La situazione è veramente in bilico, rischia la vita perché è curata dopo l'infarto che ha avuto il 24 marzo nell'ospedale di Zanjan, che è la città dove è reclusa, dove sta scontando l'ennesima condanna a 6 anni di carcere. È un ospedale che non è in grado di garantirle le cure necessarie. La famiglia chiede che sia trasferita al più presto in terapia intensiva a Teheran, ma le autorità per il momento dicono di no, e quindi si stanno assumendo la responsabilità di far rischiare la vita, se non peggio, al Nobel per la pace.
15: Perché questo accanimento del regime?
14: Perché, sai, si sta cercando ovunque nel mondo qualcuno che possa sostituire la Repubblica Islamica, ma ce l'hanno in casa il governo ombra, sono tutte le persone in carcere. Narges Mohammadi è una persona che ha un prestigio a livello globale, Nobel per la pace 2023, una difensora dei diritti umani riconosciuta a livello internazionale, quindi è una persona che dà molto fastidio, e il mondo sa benissimo che potrebbe essere una delle prossime leader, lei e tante altre persone che sono in carcere.
5: Esteri, il giro del mondo.

0: Israele ha prolungato di altri 6 giorni fino a domenica la detenzione dei 2 attivisti della Global Sumud Flotilla, il brasiliano Tiago Avila e lo spagnolo Saif Abu Khashek. Gli avvocati dei 2 attivisti hanno annunciato che presenteranno ricorso per contestare la decisione. Il centro legale l'ha definita una convalida giudiziaria dell'illegalità dello Stato. Entrambi gli attivisti sono in sciopero della fame da quando sono stati arrestati giovedì scorso, rimangono in isolamento, sottoposti a illuminazione ad alta intensità 24 ore su 24 nelle loro celle, bendati ogni volta che vengono spostati, anche durante le visite mediche, questo hanno riferito gli avvocati. Le loro compagne, Lara Susa, moglie di Tiago, e Salissa, moglie di Saif, hanno lanciato appelli per la loro liberazione, per la loro mobilitazione.
1: Meu nome é Lara, eu sou esposa do Thiago e tô gravando esse vídeo para trazer atualizações sobre ele.
2: Mi chiamo Lara, sono la moglie di Tiago e sto registrando questo video per aggiornarvi sulle sue condizioni. Tiago e Saif sono in sciopero della fame da quando sono stati rapiti mercoledì per protestare contro le violazioni che i soldati israeliani commettono contro di loro e che commettono quotidianamente contro il popolo palestinese. Ora abbiamo bisogno di mobilitarci sui social, nelle strade, in Parlamento, al governo. Dobbiamo mobilitarci per dire che il governo israeliano non può fare quello che vuole violando tutte le leggi internazionali sui diritti umani. Non possono rapire cittadini di altri paesi in acque internazionali a più di 1.000 chilometri dal loro territorio e portarli lì per interrogarli e imprigionarli senza alcuna accusa, senza informare le loro ambasciate, senza nemmeno informare i loro avvocati di ciò per cui saranno processati. Tiago non è cittadino israeliano, non si trovava in territorio israeliano, né intendeva avvicinarsi al territorio israeliano. La flottiglia umanitaria era diretta a Gaza ed è stata intercettata in acque internazionali. Abbiamo bisogno di aiuto, del vostro aiuto, per mobilitarci in ogni modo per riportare Tiago a casa, Saif alla sua famiglia e tutti gli oltre 9.000 prigionieri palestinesi ingiustamente detenuti nelle carceri israeliane. Dobbiamo fermare le violazioni genocidarie del governo e dell'esercito israeliano. Continueremo a lottare per una Palestina libera.
1: Noi seguiremo lottando per la Palestina libera.
3: Soy Sally, la esposa del Saif. Estoy aquí, es un momento duro.
4: Sono Sally, la moglie di Saif. È un momento difficile. Ho 3 figli a casa che ancora non sanno nulla. Ieri era il compleanno di mia figlia e lei aspettava una chiamata da suo padre. È un momento difficile e ora penso a tutte le donne palestinesi che hanno un figlio, un marito, un padre, detenuti in Israele senza alcun diritto. Penso alla flottiglia e al rapimento di Saif e Tiago nelle acque internazionali al largo delle coste greche. Penso, dove inizia questo blocco? Dove comincia l'occupazione? Anche qui. Ed è per questo che dobbiamo continuare a lottare. Dobbiamo continuare a mobilitarci in ogni modo possibile, nelle strade, con i governi, sui social media. Dobbiamo continuare finché la Palestina non avrà la sua libertà.
3: Tenemos que seguir hasta Palestina tiene su libertad.
4: Sui social media. Dobbiamo continuare finché la Palestina non avrà la sua libertà.
3: Tenemos que seguir hasta Palestina tiene su libertad.
5: Esteri, Radio Popolare.

0: Restiamo in Romania, dove la crisi politica si è aggravata al punto che oggi è caduto il governo guidato da Bolojan, che è stato sfiduciato grazie ai voti di un'alleanza tra l'estrema destra e i socialisti. Sara Milanese ne ha parlato con Mihaela Iordache, corrispondente di Osservatorio Balcani e Caucaso, proprio sulla Romania.
1: La crisi è stata innescata principalmente dalla rottura della coalizione tra i liberali PNL e PSD socialdemocratici, e se parliamo delle ragioni allora dobbiamo invocare ovviamente l'austerità e le tasse, perché il premier liberale Bolojan ha tentato di imporre misure rigorose per ridurre il deficit pubblico in Romania, inclusi tagli ai costi amministrativi e riforme fiscali che i socialdemocratici hanno però giudicato elettoralmente troppo rischiose. Quindi c'è stato qui anche uno scontro di leadership in questa coalizione, perché i socialdemocratici, il PSD, ha ritirato il sostegno al governo e alla coalizione di cui faceva parte, accusando il primo ministro Bolojan di autoritarismo, di non condividere le decisioni chiave con gli altri partner della coalizione. Poi c'è da dire che in tutta questa crisi politica di Bucarest c'è anche un asse tattico tra il PSD e i sovranisti dell'Alleanza per l'Unità dei Romeni, AUR. Per raggiungere i numeri infatti necessari alla sfiducia nel Parlamento, i socialdemocratici si sono alleati con l'opposizione sovranista AUR. AUR tra l'altro è anche membro del gruppo dei conservatori e riformisti europei al Parlamento europeo, un'alleanza che ha portato proprio alla caduta oggi del governo Bolojan.
2: Restiamo allora su questo partito, questo dei sovranisti, e che quindi hanno portato avanti l'opposizione fino adesso, e che qual è la loro situazione in termini di consenso?
1: Questo è il punto, perché se parliamo di consenso e degli ultimi sondaggi, i sondaggi infatti indicano il fatto che AUR ora è il principale partito del paese, quindi ha un forte sostegno popolare nei sondaggi, ma per quanto riguarda invece l'attuale rappresentanza nel Parlamento di Bucarest, l'opposizione, perché in opposizione infatti AUR sovranista, è dominata da AUR con circa 90 seggi. Possiamo dire che in questo momento questo governo è infatti ad interim ed è un governo minoritario.
2: Non è automatico che si vada a nuove elezioni, ci saranno prima dei tentativi di tenere comunque in piedi un governo, di formare un nuovo governo, cominceranno le consultazioni nei prossimi giorni. A te quale sembra lo scenario però più possibile, più probabile?
1: Sinceramente a me in questo momento situazione sembra bloccata a Bucarest, non sarà facile uscire da questa crisi. In questo momento c'è un governo interim, l'attuale esecutivo resta in carica praticamente solo per l'amministrazione ordinaria. Il presidente Nicuș Ordan convocherà i leader dei partiti per valutare infatti la nascita di una nuova maggioranza. Il presidente sempre dovrà indicare poi un candidato primo ministro, questo avrà 10 giorni per formare una squadra, ma sembrano molto lontane questi scenari. Ci sono quindi, se parliamo di scenari, un governo tecnico, anche un esecutivo di transizione guidato da una figura indipendente per far andare avanti il paese fino alle prossime scadenze finanziarie, perché qui c'è una cosa molto importante che riguarda infatti l'economia. Poi c'è anche lo scenario delle elezioni anticipate, che è molto ovviamente desiderato dall'opposizione AUR, ma difficile perché dovrebbe cadere il governo

0: volte entro 60 giorni. Questa instabilità politica di Bucarest provoca di sicuro una preoccupazione economica. I cittadini temono che questo caos politico blocchi l'accesso agli 11 miliardi di euro di fondi UE tramite il PNRR, necessario ovviamente per le riforme urgenti entro agosto. Il clima sociale è molto polarizzato in Romania e ovviamente nella capitale Bucarest, come d'altronde in tutto il paese, si respira un'aria di profonda incertezza e tensione.
1: Ed è un paese che dall'Europa potrebbe allontanarsi, andiamo verso un paese che invece cerca di riavvicinarvisi, è l'Ungheria. Alla fine di questa settimana, il 9 maggio, Peter Magyar verrà ufficialmente nominato primo ministro ungherese dopo la storica sconfitta contro Viktor Orban alle elezioni del 12 aprile. In questi ultimi giorni, prima dell'inaugurazione del nuovo governo, il leader del partito Tisza sta cercando di ricucire le relazioni sfilacciate da 16 anni di Orban. Sentiamo Massimo Congiu.
2: È comprensibilmente molto fitta l'agenda di Peter Magyar, successore di Viktor Orban, alla guida di un'Ungheria votata al cambiamento, il cui primo atto è stato il successo al voto del 12 aprile scorso, che come ormai noto ha visto prevalere nettamente il leader del partito Tisza. Magyar vuole per il suo paese una svolta democratica e filoeuropea, ma deve risolvere diversi problemi. Tra essi quello dello sblocco dei fondi destinati a Budapest, ma congelati per via delle preoccupazioni riguardanti la corruzione e lo Stato di diritto. Per sbloccarli occorre adottare delle misure e trovare un accordo con l'Unione entro la scadenza di agosto. Una volta in carica, Magyar tornerà a Bruxelles per una visita ufficiale in programma per il 25 maggio. Quello che è attualmente il leader politico più popolare in Ungheria definisce costruttivi gli scambi che sta avendo con l'Unione e annuncia riforme, particolarmente necessarie, quelle riguardanti lo Stato di diritto. Intanto, anche i membri del nuovo governo annunciati da Magyar sembrano convincere gli ungheresi, molti dei quali esprimono soddisfazione per quello che a loro sembra un esecutivo promettente, formato da persone scelte sulla base di comprovate competenze e non col semplice unico criterio della fedeltà al premier, come avveniva con Orban. Magyar ha anche annunciato di voler incontrare a giugno il presidente ucraino Zelensky per discutere di aspetti quali la situazione della minoranza ungherese, che in particolare dal 2017, a causa della legge sulla cultura e sulla lingua, si sente discriminata. Si tratta di una comunità di circa 150.000 membri, il cui grosso è stanziato nella regione della Transcarpazia. Magyar ambisce a migliorare lo stato delle relazioni con Kiev, che soprattutto negli ultimi 4 anni di governo Orban hanno toccato i minimi storici. In generale intende mantenere buoni rapporti con gli stati vicini. Vuole la distensione con l'Ucraina, ma non sostiene la sua adesione accelerata all'Unione Europea. La vede come una forzatura alla quale si oppone. Intanto il suo operato è seguito con attenzioni e aspettative in patria e all'interno dell'Unione.
3: Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.

0: Adesso andiamo negli Stati Uniti nello specifico andiamo a New York. Questa notte, nella notte appena passata, c'è stato il famoso Met Gala che quest'anno è stato travolto dalle polemiche. Sentiamo Roberto Festa.
1: Un newyorkese su quattro vive in povertà. Un biglietto per il Met Gala costa $100.000. In questi numeri è già racchiuso un elemento caratterizzante della vita a New York di questi tempi, e cioè le enormi differenze di condizione economica. Il dato non è ovviamente nuovo e già nel passato ha attirato proprio sul Met Gala, uno dei grandi eventi della moda, dell'arte globali, ha già attirato appunto sul Met Gala critiche e proteste. Bill de Blasio, per esempio, l'ex sindaco di New York, non ha mai partecipato al Met Gala se non nel 2021, quando la città si stava riprendendo dalla crisi del Covid, e de Blasio volle quindi dare un segnale di partecipazione alla volontà di ripresa di un'intera comunità. Quest'anno comunque al tema delle diseguaglianze economiche se ne è aggiunto un altro, più generale, diciamo, relativo al tipo di capitalismo oggi imperante. Va ricordata anzitutto una cosa, cioè il Met Gala è uno dei grandi eventi appunto della stagione newyorkese, serve per finanziare il Costume Institute, la parte del Metropolitan Museum dedicata alla moda e all'arte. Il Gala è organizzato da un comitato di cui in questi ultimi anni è stata mente artistica e organizzativa Anna Wintour, la ex direttrice di Vogue, una tra le persone più influenti della scena globale della moda. Quest'anno però come chairman e chairwoman onorari del comitato sono stati nominati Jeff Bezos e la moglie Lauren Sanchez. E qui sono iniziate le polemiche. Non si trattava più infatti di un evento che esibisce con una brutale chiarezza, diciamo, le differenze economiche e sociali in città. Si trattava di un evento presieduto dall'uomo la cui azienda Amazon è responsabile di condizioni di lavoro spesso estremamente dure e difficili per i suoi dipendenti. E si trattava appunto di un evento presieduto dall'uomo che si è prestato a collaborare con l'amministrazione Trump, che ha finanziato la campagna di Donald Trump. Qui appunto sono iniziate le proteste più vivaci. Nelle settimane precedenti all'evento, che c'è stato, lo ricordo, ieri sera, un gruppo di attivisti chiamato Everyone Hates Elon, cioè tutti odiano Elon, un chiaro riferimento ad un altro controverso miliardario, Elon Musk. Appunto, questo gruppo ha lanciato un appello al boicottaggio, accompagnato dall'affissione di manifesti sui vagoni della metropolitana e alle fermate degli autobus. Venerdì, in riferimento proprio alle lamentele dei dipendenti di Amazon costretti a saltare la pausa bagno e a urinare in bottiglie, in riferimento appunto a queste lamentele, il gruppo ha posizionato quasi 300 bottiglie di finta urina all'interno del Metropolitan Museum of Art. Domenica, alla vigilia del gala, una serie di video interviste ai dipendenti di Amazon sono state proiettate sull'Empire State Building, sul Chrysler Building e sull'attico dei Bezos vicino a Madison Square Park. Se puoi comprare il Met Gala, puoi pagare più tasse, recitava una delle proiezioni trasmesse dal retro di un furgone. Alla fine, quindi, la dimensione della politica, della protesta ha finito per diventare preponderante. Sulla dimensione invece dell'evento che racconta, riassume la ricerca tra moda e arte. E quindi, in conclusione, non resta che ricordare chi ha partecipato e chi no al Met Gala di lunedì 4 maggio 2026. Non ci sono andati il sindaco di New York, Zoran Mandani, non ci sono andati Meryl Streep, Timothée Chalamet, Billie Eilish, Lady Gaga, Lana Del Rey, Zendaya. Ci sono andati, tra gli altri, Nicole Kidman, Beyoncé, Madonna, Julianne Moore, Venus Williams, Cher, Bad Bunny, Connor Story.
2: Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.

0: E ora la rubrica sportiva di Esteri, sentiamo Luca Parena.
1: Alla fine del congresso della FIFA a Vancouver, avvenuto pochi giorni fa in Canada, il presidente della Federcalcio Internazionale Gianni Infantino lancia una richiesta.
2: Can I please ask you, Mr. Suleiman, to remain on stage or to come back on stage? And I would like to ask President Rajoub as well to come back on stage, please.
1: Invita il vicepresidente della Federazione Israeliana Basim Sheikh Suleiman e il presidente della Federazione Palestinese Jibril al-Rajoub ad avvicinarsi sul palco. Davanti ai rappresentanti degli oltre 200 paesi che fanno parte della FIFA, Infantino poco prima ha pronunciato un discorso sulla capacità del calcio di costruire ponti in un mondo diviso. Ora che mancano meno di 2 mesi ai primi mondiali a 48 squadre, i più grandi della storia, il presidente della FIFA ha rassicurato chi teme le conseguenze delle ultime guerre. Certo, l'Iran parteciperà, dice Infantino, e naturalmente, aggiunge, giocherà negli Stati Uniti. Dobbiamo unirci, dobbiamo far incontrare le persone, conclude. Infantino annuncia poi che il prossimo anno si candiderà per ottenere la terza rielezione come presidente della FIFA. Ascolta i 2 distinti interventi dal palco del presidente della Federcalcio palestinese Rajoub e del vicepresidente della Federcalcio israeliana Suleiman e a quel punto a Infantino deve essere sembrata una buona idea quella di proporre loro di stringersi la mano. Seguono un paio di minuti di imbarazzo. Rajoub sale sul palco, tra ampi gesti e parole pronunciate lontano dal microfono, si intuisce che prova a spiegare a Infantino perché non è d'accordo a scattare una foto insieme o a stringere la mano del vicepresidente Suleiman. Infantino però non si dà per vinto, tenta un'altra volta di far avvicinare i suoi 2 interlocutori. Rajoub torna ad allargare le braccia e a parlare lontano dal microfono. Stavolta si rivolge anche verso la platea. Si distinguono 3 parole. We are suffering, stiamo soffrendo. A quel punto riesce a congedarsi da Infantino e a scendere dal palco. Dopo il congresso, Jibril al-Rajoub ha spiegato ai giornalisti quel che è accaduto.
3: I think with good intention he's trying to have a joint photo or shake hands.
1: Credo che con buone intenzioni il presidente Infantino abbia tentato di avere una foto insieme o una stretta di mano, ma il mio pensiero è che il rappresentante di Israele non è un socio a cui stringere la mano. Difende Netanyahu e il suo governo, quando il mondo intero ora è consapevole del fatto che noi palestinesi siamo vittime del governo israeliano, un governo che dovrebbe essere sanzionato, ha detto Rajoub. In un altro frangente ha aggiunto: come potevo stringere la mano a qualcuno che rappresenta un governo fascista e razzista?
3: Could I shake hands with someone representing a fascist and racist government?
1: Il presidente della FIFA Gianni Infantino ripete da anni lo slogan Football Unites the World, il calcio unisce il mondo. Alla sua idea di imporre una stretta di mano a favore di smartphone tra un rappresentante della Federcalcio israeliana e un rappresentante palestinese, non ha mai accompagnato una dichiarazione o una decisione che sanzioni, in modo simbolico, uno dei crimini di Israele. Nemmeno davanti a centinaia di impianti distrutti, nemmeno davanti a più di 1000 sportivi palestinesi uccisi da Israele negli ultimi 2 anni e mezzo. A quanto pare, per provare davvero a unire il mondo attraverso il calcio, non bastano una foto né una stretta di mano.
0: E in chiusura andiamo in Spagna per il 50° compleanno del giornale, il quotidiano più autorevole del paese e più autorevole anche in lingua spagnola, El País. Ma prima di sentire Giulio Maria Piantedosi, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
4: El País festeggia 50 anni di giornalismo. Era il maggio del 1976 quando la prima copia del quotidiano usciva dalle rotative. In prima pagina l'integrazione della Spagna nella famiglia europea. L'obiettivo di El País era ricominciare a fare giornalismo in un paese appena uscito da 40 anni di dittatura franchista. Un giornale liberale, progressista e indipendente. Oggi il paese è il quotidiano più autorevole in spagnolo, con oltre 500 giornalisti e una rilevanza che ha superato i confini della penisola iberica e una penetrazione che si è radicata ormai anche in America Latina, dove il giornale ha aperto numerose edizioni locali. Con oltre 500.000 abbonati è diventato il giornale di riferimento di oltre 600 milioni di persone in lingua spagnola. Una vittoria del giornalismo di qualità. Un giornalismo, quello del paese, fatto di valori, il rispetto dei diritti umani e della democrazia. Difenderli è ancora oggi uno dei suoi obiettivi, soprattutto ora che sono minacciati dalle fake news. Ma il Paese è stato anche il primo quotidiano spagnolo a nominare una direttrice donna, Soledad Gallego Díaz, nel 2018, che nel 2021 è stata sostituita da un'altra donna, Pepa Bueno, storico volto della televisione spagnola. Il quotidiano però ha vissuto anche momenti difficili. Un attentato nel 1978, quando la democrazia spagnola era ancora fragile. In anni più recenti, durante la crisi economica, il paese ha licenziato 150 giornalisti e tra di loro molte firme storiche. Uno strappo che ha creato una frattura tra i lettori e il quotidiano, che per qualche tempo ha cambiato linea editoriale avvicinandosi all'allora premier conservatore Mariano Rajoy, e poi l'appoggio a Sanchez, ma sempre critico senza fare sconti, con inchieste sulla corruzione e criticando apertamente l'amnistia agli indipendentisti catalani. E il giornale ha fatto gola anche all'imprenditore francese di estrema destra Laurent Bolloré, proprietario di Vivendi, che ha cercato di acquistare una quota maggioritaria del paese con l'obiettivo di spostarlo a destra, un tentativo bloccato dal governo di Pedro Sanchez, che ha attivato la clausola sulla partecipazione di capitali stranieri in aziende strategiche. Ma la miglior difesa dell'indipendenza del paese sono i suoi lettori, che continuano a credere e a sostenere un giornalismo di qualità.
5: Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.
6: Truccati, anni 70. Compiere 50 anni e guardare al futuro. Abbonate e abbonati della radio, vogliamo parlarne? A noi piacerebbe, con voi di persona, e vi invitiamo qui, dall'11 al 15 maggio, ogni sera dalle 20 per un'ora in auditorium, un tema. Lunedì, l'impresa della radio nel futuro. Martedì, Milano nella radio. Mercoledì, i giovani nella radio. Giovedì, la musica nella radio. Venerdì, le trasmissioni in radio. Dall'11 al 15 maggio, tutte le sere in auditorium dalle 20 per un'ora, parliamoci dal vivo. Noi ci saremo. E voi? Prima musica e un aperitivo, dopo spettacoli tutte le sere, intorno una settimana di abbonaggio. Indipendentemente, veniteci.
7: Ho un ascolto che è proprio un babà.
8: Popolare Network.
9: Trump attacca ancora il Papa, gli va bene che l'Iran abbia l'atomica, sta mettendo in pericolo molti cattolici, imbarazzate reazioni di Salvini e Tajani, attacchi non condivisibili. Meloni per ora tace, quando Trump attaccò il Papa la prima volta lei difese il Vaticano e Trump la sconfessò con diverse interviste. Stretto di Hormuz è caos, sia Teheran che Washington ne rivendicano il controllo e si preparano a rispondere a eventuali attacchi dalla Casa Bianca. Trump minaccia di riprendere il conflitto, ma dichiara che i negoziati rimangono aperti. Anche il capo del Pentagono Hexet smorza i toni, il cessate il fuoco, dice, è ancora in vigore. La guerra può sconvolgere gravemente le nostre economie, dice il presidente dell'Eurogruppo, ma Bruxelles continua a respingere ogni deroga alle regole di bilancio. Per il Fondo Monetario ci si avvicina allo scenario più avverso. Iniziata a Torre Annunziata la demolizione di Palazzo Fienga, roccaforte del clan Giunta della Camorra, e scoppia la polemica. Il procuratore di Torre Annunziata denuncia le infiltrazioni anche nel comune. Il sindaco di Torre Annunziata, che è del Partito Democratico, annuncia le dimissioni. Frasi gravi e ingiuste, dice Corrado Cucurullo. Le 19.31, buonasera, questo è il giornale di Popolare Network, che iniziamo con la situazione in Iran e in particolare nello stretto di Hormuz, dove rimane tesa e confusa la situazione. La tregua tra Stati Uniti e Iran, o meno ufficialmente, non è in discussione, ma la missione Project Freedom, lanciata ieri dal Pentagono, e gli attacchi con cui l'Iran ha risposto all'avvio dell'operazione fanno temere per una ripresa del conflitto. Anche per questo, nelle ultime ore si sono registrate dichiarazioni dei toni più concilianti, mentre si intensificano gli sforzi diplomatici per la ripresa delle trattative. Vediamo gli ultimi aggiornamenti con Sara Milanese in studio. Buonasera Sara.
10: Buonasera Luigi, è stata in effetti un'altra giornata di dichiarazioni contraddittorie e di denunce di violazioni che sono impossibili da verificare con fonti indipendenti. Stati Uniti ed Iran rivendicano entrambe il controllo dello stretto di Hormuz, minacciano l'altra parte di risposta militare in caso di violazione della tregua. L'Iran smentisce il passaggio di navi statunitensi dallo stretto, parla di due cacciatorpediniere americani bloccati, il Pentagono non conferma. Il capo degli stati maggiori congiunti statunitensi, il generale Dan Kane, denuncia almeno una decina di attacchi iraniani. Il segretario della difesa Hegseth ribadisce che la missione Project Freedom ha solo obiettivo difensivo e che il cessate il fuoco è ancora, nonostante tutto, in vigore. Donald Trump resta sulla linea del Pentagono, ma usa, come sempre, toni più aggressivi. Allora, da un lato conferma che i negoziati sono ancora aperti, dall'altro torna a minacciare Teheran. Gli iraniani non hanno alcuna speranza, facciano la cosa intelligente, non voglio ucciderli, ha detto oggi pomeriggio dalla Casa Bianca. È evidente quindi che la tregua resta appesa ad un filo, non solo per quel che accade nello stretto. Oggi l'Iran ha infatti nuovamente attaccato gli Emirati Arabi, che hanno risposto intercettando missili e droni. In tutto questo chiaramente lo stretto resta chiuso, le navi bloccate, una situazione che è sempre più insostenibile per i paesi della regione, ma che ha conseguenze, come sappiamo, per l'economia a livello internazionale. E allora sul fronte diplomatico vediamo che c'è un moltiplicarsi di sforzi per cercare di sbloccare perlomeno il negoziato. Oggi il presidente francese Macron ha annunciato che parlerà con quello iraniano Pezeshkian, domani a Pechino il ministro degli esteri iraniano vedrà l'omologo cinese Wang Yi. Araghchi è in Cina su invito cinese, ricordiamo però che la prossima settimana a Pechino è atteso anche Donald Trump.
9: Grazie Sara, ora vediamo la notizia che è stata il nostro primo titolo, l'attacco di Trump di nuovo al Papa. La questione è ancora la guerra in Iran, a cui il Papa si è opposto, sta mettendo in pericolo molti cattolici, gli va bene che l'Iran abbia l'atomica, ha detto Trump. L'ennesimo attacco al Papa arriva alla vigilia della visita di Marco Rubio, il segretario di Stato a Roma. Rubio, cattolico, vedrà il Papa e poi Meloni, ma è l'incontro con Leone il più importante in agenda. Perché Trump si comporta così nei confronti del Papa statunitense? L'abbiamo chiesto a Stefano Maria Paci, vaticanista dell'Espresso.
8: Trump è un toro massiccio che quando vede sventolare un drappo rosso perde la testa, potente, non sopporta che un papa, anche se papa, gli tenga testa, e quindi è intervenuto di nuovo, viene Rubio, deve fare un'operazione di distensione perché ci sono le elezioni di midterm, i cattolici hanno favorito l'elezione di Trump perché hanno votato, tutti i sondaggi dicono che la maggioranza dei cattolici ha votato per lui alle elezioni, e quindi attorno a lui hanno cercato di moderare i toni, ma Trump insiste nella sua linea. È una strategia la sua, questi suoi modi di fare in America, a una parte dell'America piacciono, credo che aver attaccato la Chiesa Cattolica non lo favorisca, ma questa è la sua strategia, di chi sente il potere, e il potere non può essere messo in discussione da nessuno. Io credo che non abbia dei grandi consiglieri, o perlomeno non li ascolta. Penso che questa volta Leone non intervenga, farà parlare il segretario di Stato, ma non lui, perché cerca di, anche questo incontro con Rubio, cercherà di abbassare i toni.
9: Nel governo italiano c'è imbarazzo, il ministro degli esteri Tajani e Salvini hanno speso parole di critica verso Trump, di attacchi non condivisibili e di pieno sostegno al Papa, ha parlato Tajani. Quando Trump mise nel mirino Leone XIV, per la prima volta Meloni si schierò col Papa, suscitando le ire del capo della Casa Bianca. Da Roma, Anna Bredice.
11: Non facile la missione del segretario di Stato americano in Italia, in particolare in Vaticano. Il cattolico Rubio arriva dopodomani a Roma, preceduto dall'ennesimo attacco di Trump al pontefice, ed è facile immaginare che abbia uno scopo tutto interno questo nuovo affondo, che abbia una finalità, perché altrimenti non si spiega perché Trump debba dire a due giorni dalla visita che Leone XIV sta mettendo in pericolo molti cattolici nel mondo e che pensa che al Papa vada bene che l'Iran abbia un'arma nucleare. Il segretario di Stato Vaticano non si scompone, il Papa ha già risposto, dice Parolin, non aggiungerai nulla. Prevost ha già dato una risposta chiara, dice ancora, riferendosi alla prima reazione del Papa. Sta facendo quello che esige il suo ruolo, e cioè predicare la pace. Al momento l'incontro tra Rubio e il Papa è confermato ed è previsto per giovedì. In quell'occasione il pontefice potrebbe rispondere più direttamente agli attacchi del tycoon americano, che sembra voler dividere l'Europa, indebolirla, scaricare su di lei l'eventuale fallimento della guerra in Iraq. Domani è previsto anche un vertice di maggioranza, Palazzo Chigi, Meloni, Salvini e Tajani, tanti gli argomenti da discutere, tra questi probabilmente anche i problemi causati dall'alleato Trump. Linea allo studio.
9: Vediamo ora l'economia, che è naturalmente molto influenzata dalla guerra, che può sconvolgere gravemente l'economia, dice il presidente dell'Eurogruppo, ma Bruxelles continua a respingere ogni deroga alle regole di bilancio, anche lo scorporo delle spese dell'energia. Il Fondo Monetario fa i conti di quanto costi la crisi alle famiglie europee e rivela ci si avvicina allo scenario più avverso. Sentiamo Massimo Alberti.
12: Da un lato le varie componenti dell'Unione continuano a prospettare gli scenari più preoccupanti. La guerra in Iran ha potenziale per sconvolgere gravemente le nostre economie, dice il presidente dell'Eurogruppo, i ministri economici dell'Unione, salvo poi aggiungere che spera di non arrivare a scenari che rendano necessarie deroghe al patto di stabilità. Cioè, dall'altro si sceglie di non prendere le contromisure che quegli scenari potrebbero contribuire ad evitare. La posizione resta rigida. Il ministro italiano Giorgetti ha chiesto di nuovo, almeno lo scorporo, per le spese dell'energia dal patto di stabilità, dopo aver incassato ieri un altro no che oggi il commissario europeo all'economia ha ripetuto. I dati della commissione stessa dicono che il gas sul mercato speculativo olandese TTF da inizio guerra è salito del 51%, il petrolio del 57%, ma dal 2022 l'Unione non ha fatto alcun passo per slegare le materie prime dai mercati speculativi. Nel rapporto sulla zona euro, il Fondo Monetario scrive oggi che negli scenari più gravi l'economia europea arriverebbe alla recessione, i mercati stanno diventando più pessimisti sui prezzi dell'energia, avvicinandosi proprio allo scenario avverso. L'Italia è tra i paesi che stanno pagando e pagherebbero il conto più salato. Il fondo rileva che ai prezzi attuali la famiglia europea media perderebbe circa 375 euro nel 2026, 450 l'Italia, dove nello scenario peggiore si arriverebbe a quasi 3.000. Intanto ARERA ha rilevato che le tariffe del gas per i più vulnerabili sono scese di circa il 6%, ma restano sopra il 10% dei inizio guerra, rilevano le associazioni di consumatori.
9: Altri 6 giorni di detenzione per Tiago Avila e Saif Bukeshek, i 2 attivisti della Global Sumud Flotilla arrestati e portati in Israele dopo il fermo in mare. Oggi sono comparsi di nuovo in tribunale, sono accusati di aver aiutato il nemico in guerra, di appartenere a un'organizzazione terroristica, di essere in contatto con agenti stranieri, oltre che di altri reati. Sia Avila che Bukeshek hanno denunciato maltrattamenti e percosse durante la detenzione. Sulle loro condizioni ascoltiamo Maria Elena Delia, portavoce italiana della flottiglia.
13: Sono oggi al 7° giorno di sciopero della fame per protestare nei confronti di una detenzione e un arresto illegale. In più vengono tenuti, diciamo, a temperature molto basse, 24 ore su 24, con una luce potentissima, ed è una tecnica utilizzata, no, per sottoporli a privazione del sonno e diciamo allo smarrimento sensoriale. Sono tecniche di tortura molto conosciute. Tiago raccontava che lui sta subendo degli interrogatori che vanno avanti anche per 8-9 ore consecutive, durante i quali è stato minacciato, gli è stato detto tu qui o finirai morto o resterai qui imprigionato per 100 anni, quindi c'è una violenza psicologica pesantissima. Ogni volta che escono dalla cella, celle di isolamento, sono sempre bendati, anche quando sono sottoposti a visite mediche, cosa che è inaccettabile.
9: In Romania il governo dell'europeista Bolojan è durato meno di un anno. Oggi il Parlamento ha approvato una mozione di sfiducia grazie al voto dei parlamentari del Partito Socialdemocratico appena usciti dal governo e dei sovranisti dell'opposizione. Il governo ora rimane in carica solo per l'ordinaria amministrazione. Da domani iniziano le consultazioni per trovare una nuova maggioranza. L'estrema destra spera però in elezioni anticipate. Mihaela Iordache è la corrispondente di Osservatorio Balcani e Caucaso per la Romania. Vi propongo dopo questo, anzi no, ve lo propongo subito, l'ho recuperata, eccomi, la Iordache di Osservatorio Balcani e Caucaso.
14: La crisi è stata innescata principalmente dalla rottura della coalizione tra i liberali PNL e PSD socialdemocratici, e se parliamo delle ragioni allora dobbiamo invocare ovviamente l'austerità e le tasse, perché il premier liberale Bolojan ha tentato di imporre misure rigorose per ridurre il deficit pubblico in Romania, inclusi tagli ai costi amministrativi e riforme fiscali che i socialdemocratici hanno però giudicato elettoralmente troppo rischiose. Per raggiungere i numeri necessari alla sfiducia nel Parlamento, i socialdemocratici si sono alleati con l'opposizione sovranista AUR, un'alleanza che ha portato proprio alla caduta oggi del governo Bolojan. I sondaggi infatti indicano hanno fatto che AUR ora è il principale partito del paese. Il presidente Nikusor Dan convocherà i leader dei partiti per valutare infatti la nascita di una nuova maggioranza. C'è anche lo scenario delle elezioni anticipate, che è molto ovviamente desiderato dall'opposizione AUR, ma difficile perché dovrebbe cadere il governo due volte entro 60 giorni.
9: Oggi a Torre Annunziata vicino a Napoli è iniziata la demolizione di Palazzo Fienga, un edificio degradato nel centro della cittadina. È stato un momento importante nella lotta alla criminalità organizzata, perché il palazzo era la roccaforte del clan camorristico dei Giunta. Si tratta di un clan storico, responsabile anche dell'omicidio del giornalista Giancarlo Siani nel 1985. A margine c'è stata una polemica grave. Il sindaco di Torre Annunziata, Corrado Cuccurullu, del Partito Democratico, ha annunciato dimissioni dopo le parole del procuratore di Torre Annunziata, Nunzio Fragliasso, pronunciate durante la cerimonia. Ci sono ancora troppe contiguità con la criminalità organizzata, troppe ombre e troppe illegalità nel seno della stessa amministrazione comunale, ha detto il procuratore. Le dichiarazioni che colpiscono in modo generalizzato una comunità intera non aiutano la legalità, ne rafforzano le istituzioni, ha risposto il sindaco, ma finiscono per restituire un'immagine indistinta e distorta e per modificare una città che sta invece cercando con fatica e serietà di cambiare, ha detto appunto annunciando le dimissioni. L'OMS sospetta che ci sia stata una trasmissione di antivirus da uomo a uomo sulla nave da crociera ferma al largo di Capo Verde. È un caso raro. Normalmente questo tipo di infezione si passa solo da animale a uomo e non tra uomini. Nel frattempo si intensificano le indagini per ricostruire il contagio e arrivare alla fonte dell'infezione. Durante la crociera ci sono stati 3 morti. Il servizio di Matteo Lefons.
15: Una vacanza in crociera si è trasformata in focolaio di antivirus, un'infezione rarissima che si contrae respirando urina, feci o saliva di roditori infetti e che ha un tasso di mortalità del 38% e nessun vaccino per prevenirla. La nave, partita da Ushuaia in Argentina, stava facendo una traversata dell'Oceano Atlantico. La destinazione finale sarebbe dovuta essere Capo Verde, ma l'arcipelago non ha fatto sbarcare i turisti della crociera per paura di un contagio. Il presidente delle Canarie ha fatto intendere che ci deve pensare comunque Capo Verde a prestare assistenza, perché la nave si trova lì vicino. Insomma, nessuno vuole prendersi carico della situazione. A bordo della crociera ci sono 149 passeggeri, 3 di loro sono morti per il virus. Una coppia olandese sulla 70 e un turista tedesco. Altri 4 sono i casi confermati o sospetti. In realtà il contagio tra esseri umani è un fatto molto raro, perché l'antivirus non si trasmette attraverso la tosse o gli starnuti. Serve un rapporto molto stretto, come quello tra i coniugi olandesi, e un ambiente chiuso come può essere quello di una crociera. Quindi non dovrebbe essere un grande rischio per la salute pubblica al di fuori della nave. Questo pomeriggio un gruppo di epidemiologi inviato dall'OMS è andato sulla nave per capire la gravità del focolaio e per stabilire dove sarebbe meglio far scendere i passeggeri.
9: 19.45 è tutto per questo giornale di Popolare Network, la prossima edizione alle 22.30. Buon ascolto.
16: Popolare Network.
17: Il sorriso è un diritto. È il principio che da 10 anni muove l'Accademia Dentale Italiana. Per questo vogliamo ringraziare tutti gli ascoltatori che in questi 10 anni hanno apprezzato con il sorriso le nostre cure. Accademia Dentale Italiana, odontoiatria sociale per tutti, 800 08 94 82.
18: Dal 7 al 10 maggio torna a Milano Civil Week, 4 giornate aperte sul mondo del no profit e della cittadinanza attiva dal titolo Insieme, la società della fiducia.
17: Talk, incontri, laboratori e più di 300 eventi gratuiti diffusi su tutta la città metropolitana di Milano, organizzati da associazioni, fondazioni, scuole, comitati di cittadini ed enti pubblici e privati.
18: Programma completo su civilweek-vivere.it. Vi aspettiamo.
19: SMS in festa, 9-10 maggio in piazza Superici 18.
20: Lo spazio di mutuo soccorso festeggia 13 anni di vita e di lotta per il diritto alla casa e alla vita degna.
21: Concerti, sport, cibi dal mondo, parata musicale di quartiere, giochi per bambini, degustazione di vino, sfilata di moda popolare e tutto quello che vi potete immaginare.
2: Ti aspettiamo!
16: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tassi di soggiorno, registrazioni dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
22: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
16: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
22: Affitti brevi, tranquillità lunga.

0: Le 19.48, buonasera, la seconda edizione di Metro Regione, i titoli. Arena Santa Giulia ed extra costi, la Corte dei Conti indaga per danno erariale, la Guardia di Finanza negli uffici del Comune di Milano, le verifiche per 134 milioni di euro di fondi pubblici chiesti dai costruttori per l'impianto delle Olimpiadi invernali. La destra lombarda vota una mozione di solidarietà alla Brigata Ebraica per le contestazioni avvenute durante il corteo del 25 aprile di Milano. Le opposizioni in consiglio regionale escono dall'aula parlando di una mozione parziale e strumentale. A Sesto San Giovanni la giunta leghista contro l'antifascismo e contro chi promuove la memoria della Shoah, sfrattata la storica associazione 20.000 Leghe che da più di 20 anni organizza viaggi nei campi di sterminio nazisti. Un'indagine per danno erariale sull'Arena Santa Giulia di Milano. La Corte dei Conti ha aperto un fascicolo sull'impianto che durante i giochi invernali di Milano Cortina ha ospitato le partite di hockey su ghiaccio. Stamattina la Guardia di Finanza ha acquisito dei documenti negli uffici del Comune di Milano. Nei mesi scorsi era emerso da notizie di stampa che la multinazionale Eventim, proprietaria dell'arena, avrebbe richiesto per la costruzione dell'impianto 134 milioni di euro da coprire con soldi pubblici. La magistratura contabile vuole approfondire, l'indagine arriva dopo un esposto fatto alla Corte dei Conti dal direttore della rivista Altra Economia, Duccio Facchini.
1: Il Comune di Milano è uno dei soggetti che ha fatto letteralmente il diavolo a quattro in questi ultimi anni per trovare una soluzione ai cosiddetti extracosti. Extracosti sono in realtà è la morte del rischio d'impresa, è l'inno al fatto che determinati gruppi molto grossi, molto importanti, molto ricchi, Coima sul villaggio olimpico, Eventim sull'Arena Santa Giulia, per questi gruppi il rischio di impresa famigerato non vale un fico secco. In corso d'opera, al di fuori della convenzione, delle convenzioni e dei contratti, perché certo che i contratti possono prevedere delle fattispecie straordinarie che modificano il contesto, ma in questo caso non stiamo parlando di questo, stiamo parlando del fatto che a un certo punto questi soggetti decidono di sostenere che solo loro siano giustificati a tirare fuori delle cifre fondate su carte che allo stato attuale nessuno ha mai potuto visionare. Ecco perché è importantissima l'iniziativa della Guardia di Finanza che su mandato della Procura della Corte dei Conti va in comune in forza di un ordine di acquisizione e raccoglie delle carte, perché fino ad oggi il Comune di Milano le carte non le ha mai tirate fuori, sostenendo nei nostri confronti come Altra Economia, dandoci il diniego agli accessi civici generalizzati, che far vedere queste carte, cioè questa corrispondenza dove il privato avrebbe quantificato questi extracosti, tirar fuori queste carte avrebbe addirittura messo a rischio la buona riuscita dell'evento olimpico.
0: Al momento non ci sono indagati, l'importante è che i soldi pubblici spesi siano poi restituiti, dice il presidente della Commissione Olimpiadi e Paralimpiadi di Palazzo Marino, il consigliere comunale Alessandro Giungi.
2: Sinceramente io credo che questi vadano accertamenti rivolti in particolare alla Fondazione Milano Cortina 2026 e ai costruttori che poi vanno eventualmente a fare richieste sugli extracosti. Cioè, non mi risulta che ci siano persone su questo tema indagate nel Comune di Milano, ma è un aspetto contabile.
3: Il 13 di maggio si terrà una commissione proprio avente ad oggetto il tema degli extracosti legati ai giochi olimpici e paralimpici, che è stata convocata già da una settimana. E c'è un aspetto legato a una richiesta che potrà arrivare sul villaggio olimpico e in particolare l'Arena di Santa Giulia, che dovrà comunque essere certamente valutata da parte anche del Consiglio Comunale, perché se è vero che sono già stati erogati 21 milioni di euro dal governo al Comune di Milano, che deve poi girarli al costruttore per quello che riguarda l'Arena di Santa Giulia, ma comunque il Comune nella delibera ha determinato di istituire un soggetto che andrà a valutare la congruità di questa richiesta, quindi mi sembra importante. Dall'altra parte noi abbiamo già versato 7.350.000 euro di extra costi legati alla viabilità dell'Arena di Santa Giulia, e appunto su quello io credo che sia importante ribadire come devono esserci restituiti come Comune di Milano. Non credo che il Consiglio Comunale abbia alcuna intenzione, ma penso anche la stessa Giunta, immagino, di permettere che poi i cittadini milanesi debbano e le cittadine milanesi debbano pagare per quelli che sono stati dei giochi che si è sempre detto non sarebbero costati nulla alla cittadinanza. Parlo di Milano, ma immagino che questo valga per tutte
2: le sedi dei giochi olimpici e paralimpici.
0: Pochi minuti fa si è concluso il Consiglio regionale. Tra i temi all'ordine del giorno oggi una mozione presentata da Fratelli d'Italia per censurare quanto accaduto al corteo di Milano del 25 aprile con la contestazione alla Brigata Ebraica. Una mozione senza nessun riferimento alla lotta partigiana di liberazione. La destra ha votato a favore negli istanti finali della seduta. Le opposizioni hanno deciso di non partecipare. Sentiamo perché dal consigliere regionale del Patto Civico, Luca Paladini.
4: Come Patto Civico, 5 Stelle, Italia Viva e PD abbiamo pensato che davvero fosse una mozione strumentale e parziale. Riuscire a parlare di 25 aprile senza scrivere antifascismo, senza fare un riferimento alla resistenza e nei fatti in maniera neanche troppo, come dire, sotto le righe, bollare i 100.000 come una manica di antisemiti. Questi continui riferimenti all'antisemitismo che nuovamente tornano nel dibattito di Regione Lombardia sono evidentemente strumentali. Noi abbiamo ricordato come alcune rappresentanti di associazioni ebraiche sono state applaudite lungo il corteo, quindi non era certo un problema di antisemitismo, piuttosto la criticità rappresentata oggi dal portare in piazza bandiere come quelle di Israele o immagini come quelle di Netanyahu e di Trump, e queste davvero non possono essere considerate accettabili.
0: Questo è il commento del capogruppo del PD in Consiglio regionale, Pierfrancesco Maiorino.
5: Io credo davvero inaccettabile l'operazione politica che tenta di fare la destra in Lombardia. Ci ha proposto una mozione di condanna dei fatti del 25 aprile, nella quale non veniva nemmeno citata il motivo per cui si era in piazza. Non si fa riferimento alla lotta dei partigiani. Insomma, si utilizzano i fatti, anche molto brutti, del 25 aprile per una pura operazione di revisionismo storico, e per noi questo è davvero grave e inaccettabile.
0: Difendere il 25 aprile antifascista e per la pace, provando a ricucire lo strappo con la Brigata Ebraica ma senza mettere in discussione il ruolo dell'ANPI. È la linea prevalente emersa dal Comitato Permanente Antifascista di ieri pomeriggio, tra tensioni e un primo tentativo di riavvicinamento dopo quanto accaduto al corteo di 10 giorni fa a Milano. Roberto Maggioni.
6: Al tavolo ANPI, ANED, FIAP, sindacati, partiti del centrosinistra e associazioni come Arci, Emergency, la Brigata Ebraica, la Rete Mai Indifferenti e altri. Fin dall'inizio sono emerse divisioni su bandiere e posizionamento nel corteo della Brigata Ebraica, ma nel finale è prevalso l'invito a evitare una deriva divisiva come quella vista a Roma. Sulle bandiere il presidente dell'ANPI, Primo Minelli, ha ricordato l'impegno che era stato sottoscritto a non portare quelle di paesi oggi considerati aggressori. Davide Romano, direttore del museo della Brigata Ebraica, ha replicato proponendo o bandiere legate alla resistenza o libertà totale. Contestato anche il posizionamento della brigata in testa al corteo, Romano ha parlato di indicazioni della Digos e di problemi nella gestione dell'ordine pubblico. Minelli ha ricordato che non era quella la posizione prevista per la Brigata Ebraica. C'era anche Stefano Levi della Torre, della Rete Mai Indifferenti, Voce Ebraica per la Pace, che ha denunciato i legami tra settori della comunità ebraica e la destra, accusandoli di voler inquinare il 25 aprile. Minelli ha richiamato chi tenta di dividerne lo spirito unitario. Con le elezioni politiche in arrivo, il prossimo 25 aprile si annuncia delicato. L'obiettivo resta difendere una manifestazione per quella che è sempre stata antifascista e per la pace, senza delegittimazioni dell'ANPI.
0: A Sesto San Giovanni la giunta comunale leghista ha sfrattato la storica associazione 20.000 Leghe, che da anni si occupa di promuovere l'antifascismo e la memoria della Shoah. La sede di 20.000 Leghe, condivisa con altre associazioni, è di proprietà del comune di Sesto, che già in passato aveva cercato di riappropriarsi di quello spazio. La comunicazione dello sfratto è arrivata a pochi giorni dalla partenza di un viaggio della memoria per Mauthausen, ci ha spiegato Mari Pagani, presidente di 20.000 Leghe.
7: Il 23 aprile 20.000 Leghe ha ricevuto questa lettera che la informava di liberare gli spazi della sua sede in un tempo massimo di 10 giorni, perché è una sede che verrà riutilizzata da parte dell'amministrazione comunale come estensione dell'ufficio anagrafe per fare le carte d'identità. Questa sede è una sede storica per noi, nel senso che eravamo Via Giardini dal 2003. Sicuramente è un percorso che è iniziato molto tempo fa, nel 2017, nell'immediato insediamento della nuova amministrazione. Noi abbiamo resistito nella nostra sede rispettando sempre le regole. Non ci aspettavamo sicuramente di dover lasciare la nostra sede storica in un tempo brevissimo, poi a ridosso della nostra partenza per Mauthausen, che sarà appunto venerdì 8 maggio. Ci abbiamo sperato tanto, insomma, che in qualche modo l'amministrazione avesse compreso che ogni realtà viva del territorio è una realtà che valorizza l'intera città. Per cui questa decisione è stata davvero una doccia gelata per noi.
0: Chiudiamo con le previsioni del meteo, questa sera a cura di Paolo Valisa, del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
8: Un vortice depressionario proveniente dalla Francia attraversa con piogge il nord Italia oggi e domani, quindi le previsioni per le prossime ore: cielo coperto con piogge, per lo più deboli intermittenti che proseguiranno però anche in nottata, cime prealpine avvolte nelle nubi. Per la giornata di domani mercoledì, cieli molto nuvolosi con piogge diffuse al mattino, nel pomeriggio qualche occhiata di sole sulla pianura, ma ancora possibili rovesci o temporali su Alpi e fascia prealpina fino in serata. Il clima resta fresco, con le massime che oscilleranno tra 14 e 17 gradi, sulle Alpi neve oltre i 2200 metri di quota circa.
0: Le 20 in punto è tutto per questa edizione di Metro Regione, condotta in studio da Luca Parena. Le notizie da Milano e dalla Lombardia tornano domattina alle 7.15. Buona serata.
9: Abbonati e abbonate, ma soprattutto futuri abbonati e abbonate della radio. Per la settimana dall'11 al 15 maggio segnatevi in agenda una serata da noi in via Olearo. Mixer truccati. Dalle 19 aperitivo e DJ set. Dalle 20 si chiacchiera di radio e dalle 21 5 proposte in auditorium.
10: Lunedì al Suggeritore Night Live festeggiamo i 30 anni di Atir Teatro.
11: Martedì parole e musica
12: contro la guerra.
13: Mercoledì l'Armadillo propone Zampa libera tutti.
14: Giovedì live pop con la musica di Roberto Colella.
15: Venerdì l'asta povera ma bella
16: coi cimeli di Radio Pop.
17: Per gli spettacoli dalle 21 prenotazioni sul sito. Prima aperitivo, musica e chiacchiere sulla radio. Dall'11 al 15 maggio, una settimana di abbonaggio indipendentemente. Veniteci.
18: Life è il festival che mette insieme teatro, arte e giornalismo. Spettacoli, installazioni, musica, incontri con artisti e giornalisti. Uno sguardo sulla realtà contemporanea, fatto di narrazioni inedite, ambigue, irriverenti, scomode. Dalla Palestina alla democrazia, dalla polarizzazione alla guerra. Perché il teatro può ciò che l'algoritmo non può: creare uno spazio reale, condiviso, vivo. Life a Milano in Fabbrica del Vapore dal 30 aprile al 21 maggio. Zona KLife.it.

0: Le 22 minuti, rieccoci di nuovo. Un saluto da Mattia Guastafiero. Ma perché Trump insiste nell'attaccare il Papa? Qual è la sua strategia, se ce n'è una? Benvenuti all'Orizzonte delle 20, il nuovo attacco di Trump al Leone XIV e il fatto di giornata che vediamo stasera. Con queste domande, perché il presidente americano stavolta, se possibile, ha usato toni ancora più duri nei confronti del pontefice rispetto a qualche settimana fa. L'avete sentito nel GR, ha detto: penso che stia mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone, per lui va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare. Così ha detto il presidente statunitense in una intervista, criticando ancora una volta l'ostilità di Leone XIV nei confronti della sua guerra in Iran, parole che inaspriscono ulteriormente i rapporti tra i due, ma che sorprendono. Sorprendono se si pensa al contesto in cui arrivano, cioè alla vigilia di un viaggio importante, il viaggio del segretario di Stato americano Marco Rubio, che è atteso in Vaticano nei prossimi giorni per una missione che sulla carta aveva proprio il compito di ricucire con Leone XIV. E invece adesso arrivano queste parole, una ricucitura allora che sembra più difficile, per quanto poi immaginiamo che il Papa non risponderà all'ultima provocazione di Trump. Ma perché questo nuovo affondo del presidente americano, dopo che il primo non ha portato di certo molta acqua al suo mulino? Anzi, aveva di fatto in qualche modo anche agevolato il percorso di Leone XIV, aveva ricomposto la frattura tra i cattolici americani che si erano ricompattati attorno al pontefice. E allora perché Trump interviene proprio così adesso? Qual è la sua strategia? Il sospetto è che, come in tante altre cose che hanno a che fare con Trump, una vera e propria linea non ci sia. Anzi, sul mondo cattolico forse c'è anche quasi una sorta di competizione a tre tra Trump, Rubio e Vance. Tutti spunti che vediamo questa sera con i nostri ospiti, con uno sguardo anche a come si muoverà il governo italiano. C'è molto imbarazzo a destra per le parole della Casa Bianca. Meloni al momento tace, l'aver difeso il Papa le è costata nelle scorse settimane la scomunica da parte di Washington. Ma allora partiamo dalle ultime parole di Donald Trump. Un saluto a Paolo Naso, politologo, esperto di religioni, autore del libro Dio benedica l'America, il fondamentalismo cristiano dai creazionisti a Donald Trump. Benvenuto Naso.
1: Buonasera, buonasera a tutti voi.
0: Allora, professore, perché questo ennesimo affondo che forse dopo il clamore del primo attacco non ci si aspettava?
1: Al di là del fatto caratteriale, che metterei veramente tra parentesi, c'è il dato oggettivo. Il Papa è l'unico in grado di contraddire il paradigma trumpiano della guerra che serve a costruire la pace. All'opposto Papa Leone parla di pace disarmata e disarmante. Sono due paradigmi in netta contrapposizione tra di loro, e Trump intende riaffermare la sua linea, che è una linea che oggi ovviamente si gioca sostanzialmente in Iran, domani si potrebbe giocare a Cuba e dopodomani non lo sappiamo. Quindi è davvero uno scontro a questo punto caratterizzato da una logica, cioè al di là appunto del fatto che il presidente ogni tanto esterna in assoluta libertà, c'è davvero la coscienza che ci sono due opposte e inconciliabili visioni delle relazioni internazionali e del ruolo degli Stati Uniti nella comunità globale.
0: Ma gli conviene davvero attaccare così a Trump in questo momento, dopo che quel primo affondo di qualche settimana fa aveva attirato soltanto critiche nei suoi confronti, e poi siamo alla vigilia di un appuntamento importante per lui, cioè le elezioni di midterm? Il voto dei cattolici americani è stato fondamentale alle scorse elezioni, e forse qualche ragionamento in più Trump dovrebbe farlo, o no?
1: Perde rispetto ai cattolici, guadagna rispetto a una certa base del mondo fondamentalista di matrice evangelica, il quale da una parte nutre antichi sentimenti antipapali, è una traccia antica di un anticattolicesimo che è stato molto forte nella società americana degli anni 20, 30 del secolo scorso. Quindi da una parte c'è un recupero di sentimenti antichi, e dall'altra c'è anche la conferma di un presidente forte, che non si fa condizionare dalle autorità morali, e come non si è fatto condizionare dalle autorità politiche, perché prima di diciamo attaccare il Papa, il Presidente Trump ha attaccato l'ONU, ha attaccato l'Unione Europea, cioè ha attaccato tutti quegli organismi sovranazionali che in qualche modo contraddicevano al suo modello di interventismo globale in funzione degli interessi strategici degli Stati Uniti. Quindi mi sembra che tutto abbia davvero una sua logica. Trump ritiene che ciò che perde sul fronte cattolico può guadagnare in altri ambiti. Non dimentichiamo che quasi la metà degli elettori americani non esercita effettivamente il proprio diritto al voto. E evidentemente la suggestione, forse anche la scommessa, è che tra questi astensionisti cronici ci sia una quota di popolo MAGA estremista, più estremista di quello che abbiamo visto sin qui, quello che si riconosce ad esempio nella filosofia di Charles Kirk, ricorderete questo suprematista bianco che ha avuto una specie di funerale di Stato in buona sostanza, perché vittima di una attentato, e quindi probabilmente c'è un calcolo politico legato proprio all'intenzione di stanare, attirare questo tipo di elettorato.
0: E quindi Trump potrebbe anche valutare l'ipotesi di abbandonare quella parte di mondo cattolico che in qualche modo ha giocato un ruolo nella sua ultima elezione. Senta, professore, ma qual è la linea dell'amministrazione americana oltre Donald Trump? Perché da una parte c'è questa missione di Rubio che si pensava fosse insomma inviato in Vaticano per ricucire, dall'altro Trump che invece distrugge tutto. Come possono conciliarsi
1: allora,
0: tra loro le due cose?
1: Non vorrei essere smentito, magari ci sentiamo post eventum. Io credo che sarà un grazioso balletto, un grazioso minuetto in cui Rubio dirà a sua santità: guardi, a volte non ci si capisce, la stampa poi deforma, ci sono delle forzature, in realtà si trattava semplicemente di un richiamo, insomma la butterà in cacciara, per così dire. Ovviamente Papa Leone non potrà far altro che abbozzare, raccogliere questo ramoscello d'olivo fino alla prossima tensione. Insomma, io credo che addirittura ci sia una specie di calcolo, quindi l'incidente diplomatico verrà in qualche modo sanato da questa visita, ma Trump con questa esternazione così tempestiva vuole mettere le carte in chiaro, cioè non c'è nessuna retromarcia rispetto a una certa visione del mondo. Verrà in qualche modo sanato da questa visita, ma Trump con questa esternazione così tempestiva vuole mettere le carte in chiaro, cioè non c'è nessuna retromarcia rispetto a una certa visione del mondo. E il Papa che non si allinea, tanto più un Papa americano,

0: C'è chi dice che questo nuovo affondo vada letto anche più in chiave domestica, in chiave politica domestica, in una sorta di competizione a tre che ci sarebbe tra Trump, Rubio e Vance, tra i modi diversi di pensare il futuro del cattolicesimo nel mondo MAGA, perché i tre rappresentano quasi tre anime diverse. C'è anche questo?
1: Assolutamente sì, escluderei dalla triade Trump, che onestamente rispetto al mondo cattolico a questo punto ha pochissime chance,
0: Lo ha abbandonato, ok.
1: diciamo, però invece la partita vera è tra i due dioscuri, i due delfini, e vedremo come se la giocheranno. Diciamo che Rubio è più un'espressione di un cattolicesimo di matrice ispanica, quindi che ha una sorta di attenzione anche ai temi dell'immigrazione, quindi insomma un po' più benevolo per così dire, più istituzionale. Quello di Vance è invece, come abbiamo letto nel suo memoir, nella sua autobiografia, è sicuramente un cattolicesimo più militante, più aggressivo, un convertito con la passione del neofita, il quale deve dimostrare di avere davvero interiorizzato una lezione politica e teologica. Quindi mi sembra Vance più orientato a intercettare il voto più radicale. Rubio invece si muove piuttosto in una sorta di moderatismo. Se la giocheranno tra i due, ma nulla è escluso, neanche che Trump dica che si candida a un impossibile, impensabile, improbabile terzo mandato, perché la sua ragion politica, la sua ragion d'essere a questo punto è molto chiara:
0: Certo.
1: trasformare quella che abbiamo conosciuto come una democrazia liberale in una sorta di autocrazia che si lega a una figura carismatica, quella del nuovo messia che redime l'America. Ci
0: Chiaro.
1: starebbe quindi anche una autocandidatura per un terzo mandato.
0: Una sfida a due, dunque, al netto di clamorosi colpi di scena, e vedremo.
1: Ehi.
0: Grazie, professore, per essere stato con noi.
1: Buonasera, buonasera a tutti
0: Alla
1: voi.
0: prossima.

0: Era Paolo Naso, politologo e esperto di religioni. Ricordo ancora il suo ultimo libro proprio su Trump e il suo rapporto con il cattolicesimo, dal titolo, ve lo leggo subito, Dio benedica l'America, il fondamentalismo cristiano dai creazionisti a Donald Trump. Quindi questo per quanto riguarda le strategie e anche le logiche che stanno dietro da parte americana a questo nuovo affondo di Donald Trump. Dal Vaticano invece come ci si pone di fronte a queste nuove uscite? Leone al momento non ha risposto all'ennesima provocazione e immaginiamo che difficilmente risponderà, visto il profilo di Leone XIV e il fatto che non voglia esacerbare ancora di più i toni, però ha parlato per lui il segretario di Stato Parolin, ha detto: può piacere o no, ma il ruolo del Papa e predicare pace, lui va per la sua strada. Salutiamo adesso Marco Politi, vaticanista e scrittore, scrive sul Fatto Quotidiano, benvenuto Marco.
1: Buonasera.
0: Buonasera, grazie per essere con noi. Marco, allora in Vaticano qual è lo stato d'animo dopo quest'ultimo affondo? Ce lo si aspettava un ennesimo attacco di Trump dopo il clamore che c'era stato per il primo?
1: Ma sono molto tranquilli e difatti la risposta del cardinale Parolin è stata molto asciutta. Intanto è interessante che risponda il cardinale segretario di Stato, perché Leone personalmente già durante il viaggio in Africa ha detto ai giornalisti: non ho voglia di discutere con Trump, non ho paura dell'amministrazione Trump, e basta lui. E Parolin non a caso ha detto: va avanti per la sua strada, perché il suo compito è predicare il Vangelo. Il problema è più per Trump che per il Vaticano, perché per Trump si sta trovando di fronte sulla scena internazionale un protagonista antitetico che non si aspettava. Trump è abituato a ragionare come un superpotente che divide il mondo in sfere di influenza: c'è la Russia, c'è la Cina. E in questo momento la Russia tace, la Cina osserva con attenzione, l'Europa balbetta e l'unico che con grande

0: grande chiarezza e durezza ha detto che questa è una guerra ingiusta, che è illegale. È contro il diritto internazionale uccidere tanti civili e Leone XIV. E, poiché ci sono le elezioni in America tra pochi mesi, a metà novembre, il voto cattolico è stato cruciale per la sua vittoria, per la sua rielezione. Ora, il fatto che lui attacchi così direttamente e ripetutamente il Papa fa sì che anche i cattolici conservatori che magari hanno votato per Trump perché sono contro l'aborto, perché sono contro l'ideologia cosiddetta gender, non possono accettare, però molti cattolici, anche i
1: Certo.
0: conservatori, non possono accettare un attacco al Papa.
1: E per questo ci chiedevamo, ci stupivamo di questo ennesimo affondo, perché insomma giova a Trump attaccare così direttamente il Papa e dividendo in questo modo quell'elettorato cattolico che lo ha sostenuto, ci chiedevamo questo.
0: No, non giova, fa parte della sua personalità di attaccare l'avversario sperando di fiaccarlo. Questo non è successo con il presidente Bush Junior quando attaccò l'Iraq e Papa Wojtyla era assolutamente contrario e lo diceva apertamente, ma Bush non si è mai permesso di attaccare il Papa e neanche Biden, che non era d'accordo con la valutazione che Papa Francesco faceva del conflitto in Ucraina, dell'aggressione russa all'Ucraina, e quando il cardinale Zuppi andò cercando di stimolare anche la possibilità di trovare vie di pace, vie di composizione del conflitto, Biden, che non era d'accordo con questa, chiamiamola così, interferenza vaticana, ha sempre detto di rispettare la missione universale del pontefice. È proprio Trump che rompe tutte le regole. Ecco, qui non si tratta di Galateo, si tratta che come Trump non accetta più le regole del multilateralismo, le regole anche ipocrite che hanno retto il mondo dopo la Seconda Guerra Mondiale, così anche nello scontro con il pontefice, proprio alla vigilia del fatto che arrivi il suo uomo, il segretario di Stato, per appianare questo
1: Sì.
0: conflitto, getta di nuovo olio sul fuoco.
1: Ecco, le riporto la lettura che ci faceva prima di lei il professor Paolo Naso, politologo ed esperto di religioni. Secondo lui Trump attacca il Papa perché in qualche modo ha capito che quell'elettorato, quel mondo cattolico che lo ha sostenuto può anche essere abbandonato in vista delle elezioni di midterm e se lo abbandona può recuperare un altro tipo di elettorato un po' più estremista, sicuramente gli evangelici, sicuramente anche all'interno di un mondo MAGA più deluso da questi primi anni del secondo mandato di Donald Trump. C'è questa strategia anche secondo lei?
0: Ci può essere, ma comunque è negativa per Trump, perché il voto degli estremisti evangelici, il voto dei fanatici MAGA, ce l'ha comunque. Il problema è di perdere quei voti che gli hanno permesso di vincere. E difatti si parla negli Stati Uniti della possibilità che perda la maggioranza al Senato, che già sarebbe un duro colpo, ma rischia anche di perderla al Congresso. Ora non si può mai sapere come vanno i sondaggi, però certamente questa è una cosa che non gli torna utile. Tant'è vero che in vari modi anche l'ambasciatore dice: beh, ci possono essere franche conversazioni anche quando non si è d'accordo, oppure lo stesso Vance ha detto: certe volte saremo d'accordo, certe volte siamo in disaccordo, ma noi preghiamo per il Papa e speriamo che il Papa preghi per noi. Poi c'è un altro elemento, che a questo punto Leone non è soltanto importante sul piano interno della politica statunitense, ma anche sul piano internazionale. In questo momento Leone è la voce più forte contro questa guerra. L'Europa ha detto che non è la sua guerra, che non vuole partecipare, ma l'Europa ha fatto, diciamo, una specie di obiezione, ma Leone va un passo più in là, dice che proprio questa è una guerra illegale, è una guerra in cui si uccidono innocenti, troppi civili innocenti, e questa condanna così aperta non è venuta da nessuna parte.
1: No, no, assolutamente. Insomma, Trump potrebbe aver fatto male i calcoli, come si dice in questi casi. Per tornare invece al Vaticano, al Papa, Papa Leone XIV, all'incontro con Rubio, e dunque che cosa ci dobbiamo aspettare da questo faccia a faccia col segretario di Stato americano, che rispetto a Trump invece è un cattolico praticante e che ha anche ambizioni politiche importanti rispetto al futuro, magari chissà, forse con una candidatura proprio alla Casa Bianca?
0: Beh, naturalmente diciamo così che Rubio gioca su due tavoli. Da un lato cercherà di spiegare la politica del suo presidente, quindi dicendo che era imminente la minaccia nucleare dell'Iran, cosa assolutamente esclusa, cosa che tutti i servizi segreti del mondo sanno, compresi quelli americani, ma insomma cercherà di spiegare che Trump agisce per difendere la pace, agisce per difendere Israele, che invece è stata lei a spingere, è stato lo Stato israeliano, Netanyahu, a spingere per l'attacco. Dall'altro, Rubio certamente cercherà di presentare se stesso come una voce più razionale e più cattolica, quindi più fedele anche a certe regole di comportamento con il Papa, perché questo gli può servire in futuro. Difatti, in tutta questa vicenda, mentre Vance si è già esposto varie volte in difesa di Trump, Rubio finora era stato zitto. Quindi Rubio giocherà appunto su due tavoli, il servitore del suo padrone, però anche il futuro candidato alla presidenza.
1: Eh sì, Vance si era insomma esposto a difesa del suo presidente Donald Trump, ma aveva anche provato a dare lezioni di teologia, lo ricordiamo, a Papa Leone XIV.
0: Certo, lezioni di teologia, e anche ha insistito molto sul concetto di guerra giusta. Ecco, mentre Leone, con grande durezza, già prima di Pasqua, già prima dell'attacco che gli venisse da Trump, anzi questo è stato probabilmente uno dei motivi per cui Trump poi lo ha attaccato, ha detto che il Dio cristiano rifiuta la guerra, non può essere usato per giustificare la guerra e non ascolta le preghiere di chi vuole la guerra. Cioè l'ha detto in tre modi, tanto per dire, non c'è spazio per un uso religioso politico di Dio ai fini della propria politica di potenza.
1: Marco Politi, grazie davvero per essere stato con noi, poi vediamo che cosa succede venerdì.
0: Buona serata a tutti, siamo tutti in attesa.
1: In attesa, sì. Grazie Marco Politi, giornalista e scrittore vaticanista del Fatto Quotidiano.

0: Ultimi 5 minuti dell'orizzonte delle 20 per affrontare la notizia di giornata, l'attacco di Trump al Papa, l'ennesimo attacco però sotto il profilo del governo italiano, perché a destra c'è parecchio imbarazzo in questo momento. Il ministro degli esteri italiani e Salvini hanno speso parole di critica verso Trump, hanno parlato di attacchi non condivisibili e di pieno sostegno al Papa, così ad esempio Tajani. Invece Giorgia Meloni al momento tace, è rimasta in silenzio. E possiamo immaginare la preoccupazione della Presidente del Consiglio in questa fase, perché le sue parole a difesa del Papa qualche settimana fa le erano costate di fatto la scomunica da parte di Washington. Da lì, da quel momento in poi, i rapporti tra lei e il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, i rapporti sono decisamente cambiati. Saluto allora Marco Iasevoli, giornalista di Avvenire, benvenuto Marco.
1: Buonasera e grazie a voi dell'invito.
0: Tu segui direttamente Palazzo Chigi, segui Giorgia Meloni. Hai qualche notizia in più per noi su come la Presidente del Consiglio ha accolto questo ennesimo attacco di Trump al Papa?
1: Ma la scelta del silenzio stavolta è stata meno ambigua della precedente circostanza, perché, come hai ricordato bene, entrambi i vice premier, espressioni di due forze politiche distinte e distanti come Forza Italia e Lega, hanno usato parole simili. Vuol dire che il governo ormai si è compattato su una linea di dissenso verso Trump, che ormai anche la Presidenza del Consiglio incoraggia, sia come scelta politica sia anche come scelta elettorale, dato anche che l'estrema vicinanza a Trump è considerata una delle concause della perdita di consenso dell'esecutivo e della maggioranza negli ultimi mesi.
0: Quindi dobbiamo immaginare che da parte sua non arriveranno altri commenti se non quando poi incontrerà Rubio. Aspetta un secondo Marco, perché vedo adesso su Sky, sulle TV, ci sono dichiarazioni di Papa Leone a Castel Gandolfo. Vediamo se sta dicendo qualcosa Papa Leone.
2: Ci ha dichiarato, insomma, notizie di cui le abbiamo parlato in apertura. Tutto questo accade a pochi giorni dall'inizio.
0: No, sta commentando il giornalista, il collega che sta, mentre Sky sta mandando le immagini del Papa a Castel Gandolfo. Forse sono attese dichiarazioni di Papa Leone nei prossimi minuti, saremo qui, comunque vi aggiorneremo. Marco, dicevamo con te, perciò non dovremmo aspettarci nessun tipo di reazione da parte di Meloni fino all'incontro con Rubio.
1: Incontro con Rubio che, almeno alle previsioni che abbiamo al momento, servirà a cercare una sorta di canale parallelo, no? Tra Roma e Washington, ma direi più in generale tra Bruxelles e Washington, perché i danni di questo conflitto permanente Stati Uniti-Europa potrebbero essere dirompenti, non solo a breve termine, ma a medio e lungo termine. Quindi pare che tutta la missione di Rubio tra Vaticano e Palazzo Chigi sia orientata a creare una sorta di diplomazia parallela a quella che vede Trump imperversare da Washington contro tutto e tutti. Credo che su questo Meloni ci punti molto, perché effettivamente l'idea di una rottura politica forte tra Europa e Stati Uniti, a prescindere poi dai commenti del momento, dovrebbe essere un elemento preoccupante per tutti.
0: Quindi possiamo immaginare che la strategia sia una sorta di attesa, innanzitutto per capire come andranno le prossime elezioni di midterm e poi chissà in futuro, quando non ci sarà più Donald Trump, ricucire i rapporti più stretti con la persona, il candidato che lo sostituirà, e potrebbe essere Rubio in questo senso.
1: Noi non dobbiamo dimenticare che Giorgia Meloni, nonostante una linea politica abbastanza chiara, aveva stabilito un buon rapporto anche con il presidente precedente, anche con il discusso Joe Biden. Credo che si lavori in ogni sede diplomatica per una normalizzazione, che però deve iniziare mentre Trump è ancora in carico. Non si può aspettare passivamente che finisca la tempesta. Occorre sin da ora lavorare a un futuro diverso, insomma.
0: Molto interessante, sì. Poi ovviamente i rapporti anche tra Meloni e J.D. Vance sono parecchio stretti. E per quanto riguarda invece Matteo Salvini, Marco, qual è il suo atteggiamento in questa fase? Perché anche lui ha difeso il Papa e non poteva fare altrimenti, però Trump aveva ripostato un'intervista di Salvini e sul suo canale social, e questo sembrava in qualche modo un messaggio anche a Giorgia Meloni, che di fatto era stata scomunicata precedentemente dal presidente americano. E si trova anche lui in un certo imbarazzo, con un piede in due scarpe, sembra, è così.
1: È così, anche se, come dire, quel post rilanciato, quelle parole rilanciate erano abbastanza antiche di Salvini. Il punto è che la destra europea, quella più radicale, paradossalmente è stata la prima a distaccarsi da Trump da quando sono iniziate le guerre di Trump.
0: Perché non
1: Perché
0: sta
1: la
0: pagando
1: destra sulla.
0: più, certo.
1: Cioè, quindi, come dire, noi abbiamo visto una destra europea, quella più radicale, quella che si trova a destra di Meloni. Come dire, essere tra le prime forze politiche a prendere le distanze dalle guerre, in qualche modo scatenate o comunque sostenute, dagli Stati Uniti, senza trascurare anche la linea politica che sta assumendo Vannacci, che è quella, diciamo così, anche quella linea politica di un pacifismo a prescindere, da che le guerre vengano da sinistra o da destra, se così possiamo dire. Quindi, anche Vannacci sfida chi muove guerre, chi alimenta guerre, e questo in qualche modo paradossalmente aiuta il governo a compattarsi, e ci sono evidentemente, almeno così si sussurra, ci sono anche dei primi sondaggi che dicono che questa linea più dritta, questa barra più ferma verso Trump, in qualche modo sta aiutando il governo a frenare cadute, a frenare perdite di consensi.
0: Certo.
1: D'altra parte non potrebbe essere altrimenti.
0: No, assolutamente. Riposizionamenti e cambi di strategia utili anche a garantirsi una sopravvivenza nei prossimi mesi. Marco Iasevoli, grazie per essere stato con noi, anche a te, buon lavoro.
1: Grazie a voi, grazie,
0: A
1: ciao.
0: presto, alla prossima.
1: Ciao.
0: Marco Iasevoli, giornalista di Avvenire, finisce qui l'orizzonte delle 20. Torniamo come sempre domani, al solito orario. Ciao a tutte e a tutti da Mattia Guastafiero.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Intanto il 5 per 1000 è gratuito. Insomma, un bel gesto senza particolare impegno. Dipende. Perché se il 5 per 1000 lo devolvete a Radio Popolare, questo vuol dire che tanto o poco che sia quel 5 per 1000 finirà in informazione e notizie che mica sempre si ascoltano da un'altra parte, in visioni del mondo poco ortodosse, in voci sgraziate e inascoltate.
3: Il 5 per 1000 a Radio Popolare, un gran bel gesto.
4: Fuori registro, voci tra i banchi di scuola.

0: Buonasera e bentrovati nuovamente a Fuori Registro, voci tra i banchi di scuola. Allora, questa sera parleremo della nuova bozza delle indicazioni nazionali per i licei. È stata licenziata una decina di giorni fa da una commissione variegata, nominata ovviamente dal Ministro dell'Istruzione e del Merito Valditara. A giugno dell'anno scorso avevamo già parlato delle indicazioni nazionali per il primo ciclo che entreranno in vigore subito a partire dal prossimo anno scolastico a settembre e che hanno già suscitato discussioni significative soprattutto per il loro impatto culturale e per il grado di dettaglio delle prescrizioni. Quel dibattito in realtà non si è mai spento, nonostante appunto partiranno almeno per le prime classi della primaria e della secondaria di primo grado a settembre e ha preparato il terreno a quello che si sta aprendo oggi sui licei.
1: Sì, prima di tutto ci sembra opportuno chiarire ancora una volta per i non addetti ai lavori che cosa sono queste indicazioni nazionali. È un documento del Ministero dell'Istruzione che definisce gli obiettivi educativi e formativi della scuola italiana. Quindi è un testo di riferimento per tutte le scuole che sostituisce di fatto dai primi anni 2000 i precedenti programmi ministeriali e fornisce un quadro di riferimento per la progettazione del curriculum da parte di tutti gli istituti scolastici. Le indicazioni nazionali quindi definiscono gli obiettivi generali, le competenze attese, gli obiettivi specifici di apprendimento e le conoscenze per ogni disciplina. Quindi dopo le indicazioni per il primo ciclo emanate l'anno scorso, dopo la riforma degli istituti tecnici di cui abbiamo parlato a fine marzo, il Ministero torna al lavoro nel suo intento di ristrutturare la scuola italiana. Però io un momento, prima di andare avanti, visto che abbiamo citato gli istituti tecnici, noi volevamo segnalare che c'è uno sciopero nazionale previsto per il 6 e il 7 maggio su questa questione. A Milano in particolare il 7 ci sarà un corteo convocato da CGL, FLC CGL, CUB Scuola Università e Ricerca e Rete Istituti Tecnici Milano, che parte alle 9:30 da Piazza Medaglie d'Oro, Porta Romana, verso l'Ufficio Scolastico Regionale, e ci sarà anche un presidio alle 10 alla Prefettura convocato dall'Unione Sindacale di Base. Naturalmente non saranno coinvolti solo gli insegnanti e gli studenti degli istituti tecnici, ma tutto il mondo della scuola. È importante andare perché non è un problema solo loro, solo degli istituti tecnici. C'è un'agenda delle mobilitazioni che è in continuo aggiornamento e che tocca tutte le regioni.
0: E, tra l'altro volevamo avvertire che la rete degli istituti tecnici ha scritto un volantino molto esplicativo e se qualcuno di voi ha iscritto un figlio per l'anno prossimo agli istituti tecnici può contattarli perché insomma avete capito che l'offerta formativa che vi è stata presentata agli Open Day non sarà più la stessa. Allora torniamo alle indicazioni per i licei di cui abbiamo accennato. Probabilmente ne avete sentito parlare in questi giorni perché l'aspetto che ha suscitato maggiore scalpore, almeno fino adesso, è quello relativo ai promessi sposi. Manzoni ha occupato le pagine di tutti i giornali. Si è aperto un dibattito sul valore letterario e pedagogico dell'opera e da un lato è stato espresso il timore che il capolavoro manzoniano fosse messo in cantina, dall'altro sono giunte rassicurazioni sul fatto che no, non è stato messo in cantina, è stato solo spostato dai contenuti del secondo anno per approdare al quarto anno dei licei. Ma la vera questione per noi non è Manzoni, almeno in questo momento, quello che ci chiediamo è come sono fatte queste indicazioni, e cioè quale idea di scuola sottendono. E ci sembra questo un tema che non riguarda solo chi frequenta la scuola o chi ha i figli che la frequentano o chi a scuola ci lavora. La scuola, diciamo una cosa ovvia ma lo ripetiamo tutte le volte, è il luogo in cui si costruisce il futuro, è il luogo in cui si possono nutrire le aspirazioni dei giovani, è il luogo in cui, come dicevamo anche qualche settimana fa, crescono dei cittadini liberi, responsabili e capaci di partecipare alla vita sociale e politica.
1: E questa sera insieme ai nostri ospiti proveremo a dare uno sguardo ad alcuni aspetti di queste indicazioni. In particolare parleremo di storia con il professore Andrea Miccichè e di valutazione con il professore Cristiano Corsini. non saremo certamente esaustive. L'anno prossimo sicuramente avremo modo di parlarne ancora. Tanto più che quella che è appena uscita è solo una bozza. Lo stesso ministro Valditara, proprio in merito alla questione di Manzoni, di cui diceva Lara adesso, ha già detto che non è nulla di definitivo e che questa è ancora la bozza elaborata dal gruppo di lavoro e non sono ancora, fra virgolette, le indicazioni di Valditara. Quindi staremo a vedere che succede.
0: E staremo a vedere. E allora in questa prima parte della puntata vorremmo poggiare lo sguardo un pochettino sulle discipline. Non tutte, ovviamente, come diceva Chiara prima, non ne avremmo il tempo e comunque avremo modo di farlo nel corso del prossimo anno. E allora iniziamo da quello che c'è più vicino, cioè dalla sezione che riguarda italiano, a parte la dibattuta appunto questione su Manzoni. Viene dato all'interno delle indicazioni il risalto all'idea di avvicinare gli studenti ai testi vari di tante epoche, di tanti generi, anche non letterari. E questo spunto ci è piaciuto. Vi leggiamo alcuni brevissimi stralci tratte da questa bozza. Il primo è questo: lo scopo dell'insegnamento della letteratura al liceo, non diversamente che nella scuola del primo ciclo, ma in modo più approfondito e con maggior consapevolezza storico-culturale, è fare in modo che gli studenti prendano gusto alla lettura e che da ciò che leggono ricavino gli strumenti per capire meglio se stessi e il mondo.
1: Un po' più avanti si trova: all'insegnante spetta anzitutto il compito di selezionare i contenuti, senza strafare. A parte pochi autori e testi, nulla è obbligatorio. Quale che sia il criterio, è meglio insegnare poche cose bene che tante cose superficialmente. L'infarinatura non serve a niente. All'antologia verranno affiancate letture integrali di libri.
0: E poi ancora: non esiste soltanto la poesia, non esistono soltanto i romanzi, che pure formano la gran parte del canone letterario italiano ed europeo. Per leggere e per esercitarsi nella scrittura possono essere utili anche testi di genere diverso, sceneggiature e copioni teatrali o cinematografici, biografie e autobiografie, buoni articoli di giornali, interviste e soprattutto saggi. I libri sono il nervo di un'educazione umanistica, ma nel corso del XX secolo alla letteratura si sono affiancate altre arti che hanno prodotto capolavori e che sono spesso più facilmente fruibili e fruite dagli studenti. Parliamo di fumetti, graphic novel, audiovisivi, canzoni, videogiochi e giochi da tavolo che hanno raggiunto livelli impressionanti di raffinatezza anche dal punto di vista narrativo.
1: Ecco, fin qui abbiamo letto qualche stralcio e dobbiamo dire che questa parte non ci sembra per niente male. Certo, ci dà l'idea che il testo della bozza delle indicazioni sia stato scritto a più mani e che i gruppi di lavoro che hanno lavorato a ciascuna parte non fossero in strettissimo contatto gli uni con gli altri. Per esempio, fra questa sezione e quella di storia, come vedremo tra pochissimo con il nostro ospite, ci sembra che ci sia una differenza enorme.
0: Eh sì, e anche per filosofia abbiamo trovato alcuni spunti interessanti, primo fra tutti il fatto che al percorso storico tradizionale si affianchi un percorso tematico e anche l'esercizio di pratiche filosofiche in cui gli studenti, a partire anche dalle questioni, dai procedimenti, dalle soluzioni proposte dai filosofi del passato, pongono domande e cercano risposte. E ne abbiamo parlato, se ricordate, qualche puntata fa sulla filosofia, e ci sembra interessante anche qui l'invito dunque alla lettura dei testi, che dà profondità e senso al profilo storico della disciplina.
1: E arriviamo a storia. Per quanto riguarda storia, la buona notizia ci sembra che le discipline di storia e geografia al biennio dei licei sono state nuovamente divise e hanno trovato ciascuna un proprio spazio e una propria autonomia. Però c'è un però. Le discipline sono divise, ma il monte ore resta identico, restano 3 ore settimanali in totale fra storia e geografia. E poi anche qui, come era già stato per le indicazioni del primo ciclo, nella sezione di storia troviamo un riferimento quasi ossessivo all'Occidente e una centralità assoluta assegnata alla storia politica. Ed è per questo, per parlare di questo, che noi abbiamo invitato il professore Andrea Micciche, che è docente di storia contemporanea e di didattica della storia all'Università Core di Enna. Buonasera, professore, bentornato.
0: Bentornato.
2: Buonasera a tutti, grazie per l'invito, per l'ennesimo invito.
1: Oramai noi ci abbiamo preso gusto. Allora, iniziamo così da una domanda generica. Lei che idea si è fatto di queste nuove indicazioni per i licei?
2: Allora, Io vorrei essere moderato nella mia, diciamo, nel mio commento. Queste, dal resto, chi mi conosce sa che sono una persona estremamente moderata, sia nei toni che nei contenuti. Tuttavia, in questo caso noi ci troviamo di fronte a un testo che è difficilmente emendabile per quanto riguarda la storia, perché fondamentalmente conferma un'impostazione che è quella delle indicazioni già esistenti, vigenti, che si caratterizzavano per essere un programma. Qui bisogna capire la differenza tra indicazioni e programma. Il programma è un concetto, diciamo, un po' più antico, ecco. Si indicavano ai docenti gli argomenti che dovevano essere affrontati. È un'impostazione più tradizionale, ed è, devo dire, anche l'impostazione che trova generalmente, come dire, casa nella nostra quotidianità didattica, nel senso che qualunque insegnante parla del programma, finire il programma, gli studenti parlano di finire il programma. Allora, quindi è un termine a cui siamo abbastanza abituati. Le indicazioni, invece, l'impostazione è differente. Le indicazioni danno maggiore autonomia agli insegnanti, indicano degli obiettivi, dei contenuti generali, e poi lasciano libertà al docente di perseguire quegli obiettivi, come dire, di riempire quei contenuti. Ecco, queste si chiamano indicazioni, ma in realtà sono dei veri e propri programmi, esattamente come quelli attualmente, diciamo, vigenti, che ricordiamo sono stati fatti nel 2010 dal ministro Moratti. Allora, quindi già questo è il primo punto, c'è una certa continuità. Il documento è strutturato in due parti, una prima parte che è introduttiva. Questa parte introduttiva sembra più una polemica oppure una continuazione della polemica che è sorta in seguito alla formulazione delle indicazioni nazionali per il primo ciclo, che insomma, come dire, innescarono un dibattito pubblico acceso, devo dire, non così ampio come noi pensiamo. Ovviamente è stato un dibattito pubblico che ha interessato più il mondo accademico e un pezzo del mondo della scuola che non effettivamente il grande pubblico. Però c'è stata una discussione pubblica che ha messo in luce alcuni aspetti negativi di quel testo. In particolare, il tema come dire, della visione ancillare della storia. Significa che la storia non è una disciplina scientifica che serve per comprendere la realtà, nello specifico la realtà del passato, come dovrebbe essere, ma è una sorta di disciplina che serve a veicolare dei valori, a costruire un'idea di cittadino, insomma, un'idea della storia che è molto, molto, diciamo, datata, io direi. È da rigettare in toto, perché appunto è il contrario della storia come disciplina scientifica, che invece io mi sento di difendere per il lavoro che faccio, per la professione che faccio, e come storico, come ricercatore, ma anche l'insegnante di storia, come dire, come dire, docente di una disciplina scientifica. Quindi, insomma, quest'idea della storia che deve costruire identità è assolutamente da respingere. Allora, questo qui era stato un grande tema, il tema dell'identità. Bisogna costruire persone che hanno un'identità, come dire, italiana, ovviamente, europea,
0: Certo.
2: occidentale, e ovviamente questo concetto è un concetto interessante, il concetto di identità. Io sono storico del nazionalismo, dei nazionalismi, quindi praticamente per tutta la mia vita ho studiato l'identità, è qualcosa che mi appassiona fortemente, ma l'identità sono delle categorie che vanno storicizzate. Nessuna identità è ipostatizzata, è un termine così difficile, cioè non è fissata per sempre. L'essere italiano oggi non è l'essere italiano di 50 anni fa. Del resto, nessuno dei nostri studenti parla come uno studente del 1890, nessun insegnante di italiano, di storia, parla come Foscolo. Quindi chiaramente le identità cambiano nel tempo. E quindi oltre a questo c'era questa centralità poi dell'Occidente, il primato dell'Occidente, era una cosa su cui si insisteva nel precedente documento e che viene ripreso, cioè tutti questi temi, l'identità, la storia che deve costruire identità, il primato dell'Occidente, sono tutti temi che vengono ripresi nell'introduzione di questo documento.
0: Sì, magari,
2: E sono temi.
0: professore, solo per gli ascoltatori, precedente documento intendiamo le indicazioni nazionali per il primo
2: Le indicazioni
0: ciclo che
2: nazionali per il primo
0: andranno
2: ciclo,
0: appunto
2: sì.
0: in vigore a breve.
2: Sì, è esattamente questo. Quindi è come se la parte introduttiva, più che spiegare ai docenti come devono insegnare la storia, riprendesse un dibattito, che ha avuto luogo in questi mesi, dicendo: guardate che avevamo ragione noi, la storia serve a fare questo, serve a costruire l'identità, che è indubitabile che c'è un primato dell'Occidente. Vengono fatti anche degli esempi, devo dire, alquanto discutibili, non sto qua a citarli. Però ovviamente questo non è una, come dire, qualcosa di, ribadisco, accettabile, perché noi insegniamo storia non per dimostrare il primato di qualcuno o di qualcosa, ma per comprendere il passato, esattamente come proviamo a comprendere la realtà del presente. Quindi questa, diciamo, questa, come di questa reiterazione, no? Questo obiettivo, questo reiterare questo concetto è qualcosa che, come dire, ha poco a che vedere anche poi concretamente con l'attività, concreta dell'insegnante in aula. Quindi, diciamo, questa prima parte è quasi tutta concentrata su questo, e poi concentrata sul ribadire un altro concetto, anche questo, diciamo, datato, cioè la centralità della storia politica. Ora, chi vi parla è uno storico politico, quindi, non ho nessun
1: Nessun
2: motivo
1: astio.
2: per nessun astio rispetto alla storia politica, però è chiaro che. Cosa intendiamo per storia politica? Oggi intendiamo storia politica del Novecento, facciamo un esempio più facilmente comprensibile, come facciamo a capire oggi Trump se non capiamo l'importanza dei social, l'importanza dei media, l'importanza di agenti attraverso cui si costruisce il consenso, che, come dire, sono sorprendenti e che sono incomprensibili. Guardandoli con le lenti della storia politica di, non dico di 30 anni fa, ma di 5 anni fa. Quindi la storia politica è ovviamente un grande contenitore al cui interno stanno tutti gli altri filoni storiografici che contribuiscono a comprendere, no, la politica e il suo cambiamento nel tempo. Per cui questo, indirizzare l'insegnamento sulla storia politica, escludendo la storia economica, la storia dell'alimentazione, tanto un governo che ha costruito tutta una campagna identitaria proprio sul tema della tradizione alimentare, tra l'altro prendendo solo con un collega che scriveva cose proprio sulla sull'invenzione della tradizione della cucina italiana, diciamo, è un po' un paradosso. Quindi, storia politica, va bene, ma ci sono altri filoni storiografici che oggi in una classe di terzo liceo, di quarto liceo, di quinto liceo sono altrettanto importanti.
0: Certo,
2: L'ambiente, la storia dell'ambiente.
0: sì, tra l'altro ci sono una serie di altre contraddizioni, no? Come diceva nella sezione degli obiettivi specifici delle conoscenze, scusi, sono elencati alcuni argomenti da trattare in maniera non dissimile dai programmi che ha citato. Poi c'è un riferimento allo studio delle fonti della storiografia, però forse in un programma così fitto e dettagliato ci diciamo. Rischia di rimanere, come dire, una buona intenzione e rischia un po' di rimanere lì. E rispetto alle mancanze che lei citava, abbiamo notato che ci sono dei grandi assenti. Per esempio, non si parla di migrazioni. È vero che se ne parla in geografia, ma insomma unicamente in relazione al loro impatto sui territori di arrivo di partenza. Si parla di colonizzazione, imperialismo, decolonizzazione, unicamente, come diceva, dal punto di vista occidentale. Insomma, la scansione degli argomenti ci sembra molto dettagliata e densa, però allo stesso tempo ci sono proprio dei non detti, sembra, delle mancanze, cioè, sembrano delle scelte. Cosa ne pensa?
2: Sì, allora so, tre concetti. Il primo, si insiste molto, come si faceva nel precedente documento, cioè nelle indicazioni nazionali per il primo ciclo, su questa impossibilità di aprirsi alla storia globale. Solo che, si dà una, definizione di storia globale che è oggettivamente stucchevole. Che la storia globale non è la sommatoria di tutte le storie nazionali del mondo, cioè nessuno chiede ai nostri insegnanti, ai nostri studenti di sapere la storia del Bangladesh o di non so quale altro posto. La storia globale è una diversa impostazione, cioè significa guardare a grandi temi, a grandi questioni, attraverso una dimensione transnazionale e non nazionale. Tra l'altro è utile e fondamentale. Io sono assolutamente convinto che bisogna avere come dire, un'impostazione eurocentrica e anche italocentrica come dire, nel trattare il passato, no? Prima partiamo dalle cose più vicine a noi, ma sta facendo capire ai ragazzi che quella è una scelta, cioè che esistono altre storie, che le guerre napoleoniche sono importanti per noi, ma lo sono di meno da altre parti. Ma allo stesso tempo far capire ai ragazzi che ci sono grandi temi, come appunto, per esempio, l'illuminismo, no? Oppure l'evoluzione della tecnologia, le migrazioni, le epidemie. Ci sono grandi temi che risultano più comprensibili se studiati da una dimensione macro, non solo nazionale, ma transnazionale. Proprio per la loro caratteristica, per esempio, l'immigrazione è l'esempio più paradigmatico, no? Ha poco senso fare solo l'immigrazione italiana. L'immigrazione verso il nuovo mondo è un'emigrazione che ha una dimensione transnazionale. Quindi già qui c'è un primo elemento che va anche qui. Il tema è perché non
0: Perché?
2: si guarda alla storia come disciplina scientifica, quindi guardando alla global history per quello che è, non per quello che non è assolutamente, che nessuno si sogna di pensare. L'altro tema riguarda, come dire, quello che diceva lei, cioè il fatto che vi è un elenco fittissimo di argomenti che ovviamente spingerà gli insegnanti a una sorta di corsa contro il tempo, che poi si trasmuterà probabilmente in un fare il manuale nel minor tempo possibile e con la maggior concentrazione di attività proprio concentrate sul manuale. E questo ovviamente è ancora un con confermare un approccio molto conservatore e molto tradizionale all'insegnamento, e anche sul tema delle fonti. Ma insomma, anche su questo c'è una letteratura a livello internazionale su come si utilizzano le fonti e soprattutto qual è l'obiettivo dell'insegnamento della storia. Il pensare storicamente, la coscienza storica, sono concetti che sono in uso. Come dire, nel dibattito internazionale appunto sugli obiettivi dell'insegnamento della storia, e su queste basi si costruiscono i programmi in tutto il mondo, tranne in Italia. In Italia ci siamo un gruppo di persone che hanno lavorato sul pensare storicamente, io lo chiamo in un'altra maniera nelle cose che ho scritto, ma il punto è che l'utilizzo delle fonti ha un senso se, come dire, con degli obiettivi, se finalizzato alla costruzione di competenze che sono proprie dell'insegnamento della storia, e se finalizzate a questo, come dire, il raggiungimento di questi obiettivi è perseguibile attraverso forme di didattica che vengono chiamate didattica operativa, didattica laboratoriale. Insomma, c'è un dibattito, è incredibile che ci sia un programma, ecco, un testo che, come dire, dovrebbe guidare l'insegnante nel proprio lavoro, che non fa cenno alla didattica della storia, ai filoni storiografici più interessanti didatticamente, appunto la globalistica, la storia di genere, la storia ambientale, la storia dell'alimentazione, la storia dello sport, perché no? E tutto questo è veramente una cosa stucchevole. Ovviamente, come farei io penso che sarebbe opportuno che appunto un programma di questo tipo indicasse una serie di temi e lasciasse libero
0: Certo.
2: l'insegnante poi di perseguirli. Aggiungo un'ultima cosa, sperando di non essere troppo lungo e noioso. C'è anche una contraddizione, perché da una parte noi abbiamo un programma di questo tipo, conservativo, oltre che conservatore, staccato completamente dal dibattito storiografico, dal dibattito scientifico, anni luce da quel dibattito, e allo stesso tempo però noi abbiamo un sistema di formazione, di abilitazione degli insegnanti che però come dire, ha come protagonisti docenti come me che insegnano agli insegnanti a insegnare, scusate questa reiterazione di verbi, secondo una logica che è quella della storia come disciplina scientifica. Quindi noi insegniamo a fare storia in una certa maniera,
1: E le
2: e quindi
1: indicazioni
2: poi
0: indicano
2: le
0: qualcos'altro.
2: indicazioni dicono qualcos'altro, come se quello non ci fosse.
1: Fra
2: Ovviamente
1: l'altro, nella premessa
2: questo.
1: generale delle indicazioni si indica un po' il profilo dell'insegnante, che deve essere un insegnante colto. Cioè si chiede all'insegnante di essere colto, di conoscere la
2: No,
1: disciplina, ma non c'è nessun riferimento al fatto che abbia imparato come trasmetterla, ecco.
2: Ma sì, perché noi qua dobbiamo fare riferimento alla storia come disciplina, come conoscenza potente, cioè come conoscenza che c'ha gli strumenti e i ferri del mestiere. Su questo Claudia Villani ha scritto cose interessantissime sul tema della conoscenza potente, che vi invito a leggere anche su Historia Ludens, li trovate online, Antonio Brusa, non sto qui a citare tutti. Qua il problema è che noi li formiamo per fare gli insegnanti, che hanno chiaro gli obiettivi e i mezzi per perseguire quegli obiettivi, poi si trovano un programma di questo tipo. Il mio auspicio è che poi interpretino questi programmi sulla base della propria competenza e della propria conoscenza, che ovviamente ha un carattere scientifico. Quindi, paradossalmente, io poi dico: questo è un documento politico, è un documento politico, che io spero poi trovi poca applicazione nella realtà quotidiana dell'insegnamento. Ecco, questo è quello che penso io.
1: Professore, abbiamo Andre, no, Andrele,
0: Simone.
1: abbiamo Simone, che ci chiede se il programma di storia, così come viene pensato, dove arriva oggi al quinto anno del liceo classico. Lui dice: io ho 55 anni, si arrivava a malapena al 15-18, poi qualcosina della seconda guerra. E ancora più direttamente chiede: al quinto anno, qualcuno a inizio giugno riesce a parlare del 68 in Francia e in Italia e nel mondo? Insomma, c'è il tema di
2: Allora,
1: dove si riesce ad arrivare.
2: io non lavoro a scuola, quindi non lo so questo. Devo dire che vedo i ragazzi che arrivano all'università e diciamo per la stragrande maggioranza hanno quasi nessuna, anche a volte una buona conoscenza del mondo più o meno fino agli anni 50, fino alla guerra fredda, all'inizio, poi dopo si perdono, poi si stupiscono anche quando conoscono alcuni aspetti degli anni 60, degli anni 70. Però questo, il problema è se noi continuiamo ad avere un'impostazione come quella perseguita, descritta in questi programmi, è chiaro che noi non arriveremo mai a
0: Diciamo in
2: fare
0: queste
2: determinati
0: indicazioni,
2: impegni.
0: però, poi è vero che sono programmi, però
2: Sì. Dovrebbe
0: dovrebbero essere indicazioni.
2: essere indicazione, perché in realtà noi dovremmo avere un approccio più tematico, diciamo, che debba lasciare spazio all'insegnante, cioè l'insegnante può decidere di fare alcuni nuclei tematici forti anche con un approccio, come dire, non solo sia sincronico che diacronico, e che quindi gli permettano, per esempio, di affrontare temi che se no, non, per esempio, io dico, quest'anno voglio approfondire il tema della mafia perché io sono siciliano e io quindi comincio a fare questo tema, mi ritaglio 10 ore, comincio dalla fine dell'Ottocento e arrivo fino al maxiprocesso. E
0: Certo.
2: l'ho fatto, e sono arrivato al maxiprocesso.
0: Sì.
2: Io lavoro sulle guerre del Novecento e parto dalla Prima Guerra Mondiale, faccio la Seconda Guerra Mondiale, faccio la guerra del Vietnam e ho costruito un blocco tematico che mi permette di arrivare, ma così me lo sto inventando ora,
0: No,
2: attenzione, non
0: ma
2: è che ci metto tanto
0: è
2: riflettura.
0: così, professore, abbiamo sentito per rispondere a Simone, molti dei nostri colleghi, poi lo vediamo anche noi, insomma, nelle
1: Infatti lo
0: medie.
1: facciamo anche noi.
0: E è l'unico modo. Dopodiché è vero, ci sono molti professori che arrivano, forse appunto agli anni 50, per arrivare più avanti bisogna lavorare in questo modo. E
2: Se no è
0: questo è, se
2: impossibile,
0: no è impossibile.
2: cioè, se
0: Certo.
2: no è impossibile. Prendiamo il Medio Oriente, Israele, cominciamo dalla fine dell'Ottocento, arriviamo fino ai giorni nostri, anche perché così rispondiamo alle domande che vengono dai ragazzi, che
0: Certo.
2: i ragazzi hanno bisogno di capire. Quindi noi se arriviamo agli anni 60, però poi non gli spieghiamo che succede in quel pezzo di mondo che comunque loro capiscono, no? Io vengo da Madrid, i ragazzi, c'erano un sacco di ragazzi in gita e tutta Madrid era piena di bandiere palestinesi, allora i ragazzi li vedono, allora si chiedono, cercano di capire, e allora noi dobbiamo costruire percorsi. È chiaro che poi rimarranno fuori un sacco di cose, ma questo è
1: Vabbè, il tutto
2: inevitabile.
1: non si può dominare. Allora, professore, la salutiamo con un aforisma di un nostro ascoltatore, Giovanni, che ci dice: la storia è fatta da ciò che si scopre, ma in parte anche da ciò che si pensa di sapere. Per cui ci lasciamo
0: Grazie, alla prossima.
2: riflettendo su
0: Grazie, grazie a
2: questo.
0: voi.
1: Grazie, grazie
2: Grazie a
1: tante.
2: voi. Arrivederci.
1: Arrivederci.

0: Eccoci tornati a Fuori Registro Voci tra i banchi di scuola. Questa sera stiamo parlando della bozza delle indicazioni nazionali per i licei, che è stata resa pubblica qualche giorno fa. Nella prima parte della puntata ci siamo occupate di alcune discipline, in particolare di storia, insieme allo storico Andrea Miciche, che è un nostro ospite gradito dell'Università Core di Enna, e invece in questa seconda parte spostiamo lo sguardo sulle premesse generali sulla questione molto delicata della valutazione insieme al professor Cristiano Corsini, che insegna pedagogia alla Università 3 di Roma.
1: Allora, noi abbiamo letto questa bozza delle indicazioni e l'abbiamo messa a confronto con le indicazioni per i licei del 2010, che sono quelle in vigore adesso. Noi non l'abbiamo fatto per nostalgia, per una forma di attaccamento ai bei tempi andati o ai tempi che stanno per andare, ma perché ci è sembrata una chiave possibile per provare a comprendere queste nuove indicazioni. E in questa lettura comparata la prima cosa che ci è saltata all'occhio è un passaggio che chiude la nota introduttiva del 2010 e che leggo: le indicazioni non dettano alcun modello didattico pedagogico. Ciò significa favorire la sperimentazione e lo scambio di esperienze metodologiche, valorizzare il ruolo dei docenti e delle autonomie scolastiche nella loro libera progettazione e negare diritto di cittadinanza in questo delicatissimo ambito a qualunque tentativo di prescrittivismo. La libertà del docente, dunque, si esplica non solo nell'arricchimento di quanto previsto nelle indicazioni, ma nella scelta delle strategie e delle metodologie più appropriate.
0: Quindi le indicazioni del 2010 non dettano alcun modello didattico pedagogico. Questa nuova versione, così come quella delle indicazioni nazionali per il primo ciclo, sembra invece piuttosto prescrittiva. Ne emerge l'idea di una classe docente che ha bisogno di ricevere istruzioni precise. Insomma, non si fidano proprio tanto dei docenti, direi al Ministero, e ha bisogno anche di ricevere un elenco definito di argomenti da svolgere e procedure pure da applicare. E nello stesso tempo emerge anche l'idea di una scuola che, come giusto che sia, non si limita a trasmettere conoscenze. Insomma, il passaggio ulteriore però non è che la scuola sia in grado di fornire agli studenti degli strumenti per la costruzione di un proprio posizionamento nel mondo, ma che debba plasmare gli studenti attraverso lo studio e ne debba imporre dei modelli di comportamento.
1: A pagina 17, per esempio, si legge questo: nella scuola assume densa rilevanza l'insegnamento della prossemica del rispetto, ovvero delle regole costituenti la grammatica dell'implicito che si apprende a scuola, anzitutto attraverso gli esempi dei docenti, e che si incarna nella corporeità e nella comunicazione non verbale, tono di voce moderato, distanza spaziale, sguardo sorridente e mai intrusivo, gesto sociale, regole cerimoniali, eccetera. E quindi questa per la grammatica dell'implicito. E poi c'è ancora lo studio, che in questo testo non sembra assumere una funzione emancipativa, ma diventa uno strumento per acquisire disciplina interiore e autocontrollo. Questa è una citazione. Si legge ancora che studiare, ancora virgolette, vuol dire adoperarsi con diligenza in modo costante intorno ad un oggetto, e attraverso lo studio l'io individuale impara così a riconoscersi in un'impresa che sta al di là di mere esigenze di espressione soggettiva di sé.
0: Eccoci qua. E allora, benvenuto Cristiano Corsini. Sei
2: grazie,
0: con noi?
2: Buonasera.
0: Ciao, buonasera.
2: Sì, ci sono, sì. Grazie. Buonasera.
0: Allora, grazie a te.
1: Buonasera, grazie.
0: Allora, in apertura abbiamo accennato al fatto che al momento, in questa fase, ci interessa soprattutto non solo approfondire quanto propongono le indicazioni all'interno delle discipline, ma cercare di leggere, almeno da questa prima bozza, quanto sia esplicito, quanto sia sotteso l'impianto pedagogico. Cioè, ci siamo detti, li ripeto tutto un po' per gli ascoltatori, quale tipo di scuola, di studente, di insegnante, di valutazione propongono e immaginano queste indicazioni. E allora con te vorremmo affrontare alcuni aspetti, li annunciamo sempre per gli ascoltatori così da cercare di essere il più chiari possibili. Un aspetto relativo alla valutazione degli apprendimenti, dell'impianto teorico, del ruolo del docente e della collegialità, è un aspetto relativo al tipo di studente che si viene delineando nella premessa generale, un pochino l'abbiamo già accennato. E quindi partiamo dalla valutazione. Nel testo si dà importanza alla sua dimensione formativa e alla necessità di evitarne un uso prevalentemente certificativo, e si dà importanza più che nelle indicazioni nazionali del primo ciclo al concetto di feedback tempestivo. Però poi si insiste sul fatto che la valutazione venga definita anche in itinere attraverso dei dispositivi condivisi in modo collegiale. Allora, ci puoi aiutare a fare un po' chiarezza su questo?
2: Aiutiamoci, nel senso che effettivamente avete sollevato una questione che nel testo si presenta come contraddittoria, cioè giustamente a mio avviso si sottolinea l'importanza del feedback e quindi di una valutazione che accompagni l'apprendimento. Dico giustamente perché effettivamente le ricerche degli ultimi decenni hanno chiaramente evidenziato che questa tende a essere la scelta più efficace se lo scopo della valutazione è migliorare l'apprendimento.
0: Certo.
2: Quindi come indicazione ci sta tutta, anche perché è coerente con la normativa che sottolinea l'importanza del feedback, quindi di una valutazione trasparente, formativa, eccetera, eccetera. E però, come avete sottolineato voi, poi c'è una forte attenzione a, mi pare che venga scritto esplicitamente, superare l'individualismo, la soggettività,
0: sì,
2: del singolo docente. E questo, a mio avviso, è contraddittorio rispetto a quel che si è detto, cioè se io devo usare la valutazione per orientare l'individualismo, la soggettività,
0: sì,
2: del singolo docente. E questo, a mio avviso, è contraddittorio rispetto a quel che si è detto, cioè se io devo usare la valutazione per orientare l'insegnamento e l'apprendimento

0: didattica, non la didattica del collega.
1: Tra
0: E
1: l'altro, la tua
0: quindi
1: didattica, cioè la mia didattica su quella classe.
0: sì, tra l'altro, esatto, questo poi c'è anche la dimensione contestuale, oltre, sì, certamente. E questa è quindi una scelta poco coerente con lo spirito con la scelta di richiamare il feedback. E poi, a mio avviso, c'è questa tendenza a confondere la collegialità con l'uniformità, nel senso che la collegialità è una cosa molto importante. Ed è giusto che venga richiamata. E anche la condivisione di strumenti è una cosa molto importante ed è giusto che venga richiamata. Mi spiace che vengano proposti degli specifici strumenti, perché è chiaro che quando uno valuta usa un dispositivo, uno strumento più o meno materiale o immateriale, no? Ma se tu mi fai l'elenco degli strumenti ammissibili, inevitabilmente stai mettendo a repentaglio la mia libertà di insegnamento.
1: Certo, pu puoi fare degli
0: Se poi
1: esempi, Cristiano?
0: l'elenco.
1: Facciamo
0: Sì.
1: degli esempi per gli ascoltatori che non sono tutti
0: Facciamo un esempio.
1: insegnanti.
0: Allora, io sono un insegnante che sta valutando in itinere, quindi nel corso della didattica non si parla della valutazione che si fa
1: Alla
0: per
1: fine.
0: la scheda, per la pagella, no? Quindi uno studente ha detto o scritto delle cose e io scelgo di prendere quello che ha scritto, quello che ha detto e dire: guarda, qui te la sei cavata molto bene, qui invece. A mio avviso hai sbagliato perché questa formula, non so, non l'hai impiegata nel modo corretto e qui invece avresti dovuto impiegarla e non l'hai proprio impiegata. Quindi magari vatti a rivedere questo passaggio qui sul manuale, sul testo, non lo so, ecco. E questa è una valutazione. Poi se voglio ci metto accanto il voto oppure no. Ma se io per fare questo devo usare una rubrica stabilita, costruita o imposta da qualcun altro. Ma che cosa sta succedendo? Cioè, non è detto che questo mio feedback sia costruito in maniera coerente con i miei obiettivi, con le mie scelte didattiche, con l'attività che sto valutando in questo momento. È
1: Certo.
0: un rischio molto grande questo che si corre, perché il rischio qual è? Quello di burocratizzare un momento che è un momento anche relazionale, no? Un momento in cui insegnante e studente si confrontano su quel che si è fatto e su quel che c'è da fare.
1: Certo.
0: E sottoporre questo allo sguardo chiuso, più o meno, no? Del collega o del gruppo di colleghi di dipartimento, eccetera. È una scelta veramente pazzesca, non ha nulla a che fare con un feedback significativo. Altra cosa è dire: stiamo in un dipartimento, quindi abbiamo docenti che lavorano sulle stesse discipline, perché non condividiamo le nostre scelte valutative, ce le raccontiamo, le mettiamo nero su bianco, ma non per legittimarle. Perché hanno tutte legittimità, no?
1: Certo,
0: Ma
1: per
0: per
1: condividerle.
0: condividerle,
1: Sì.
0: esatto, magari per dire alle ragazze, noi valutiamo in tanti modi diversi, ma c'è un fondamento comune. Il fondamento comune è il fatto che lo facciamo per migliorare il vostro apprendimento. E quindi, ecco, nelle indicazioni c'è questa sorta di sfiducia, a mio avviso, verso
1: Sì.
0: l'insegnante, che ha bisogno di essere guidato. Passo passo, mano a mano, dal punto di vista metodologico didattico, e anche laddove le indicazioni danno delle piste, tutto sommato legittime e coerenti con la letteratura, lo fanno con un tono, con una grammatica, diciamo a questo
1: Sì,
0: punto,
1: sì.
0: estremamente prescrittiva, che a mio avviso, si basa soprattutto su una profonda sfiducia nei confronti della classe docente, che è forse pari soltanto alla sfiducia che hanno nei
1: Nei
0: confronti
1: confronti
0: degli
1: dei
0: studenti stessi.
1: ragazzi, infatti, che vanno costruiti e plasmati.
0: Sì, anche questo, perché voi avete letto quei passaggi e anche quel bel passaggio del 2010, no?
1: Sì.
0: E quel bel passaggio del 2010 era un inno alla libertà di insegnamento.
1: Esatto.
0: E questo passaggio, anche questo richiamo al personalismo. Che è meraviglioso, no? Insomma, va benissimo. Però nel personalismo non è che la scuola costruisce la persona.
2: Ah no, anche a scuola.

0: Voilà, entrano delle persone e
1: Esatto.
0: nella relazione queste persone si arricchiscono. Qui invece sembra che entrano degli animali e escono
1: Sì, fino a
0: degli
1: 13
0: animali
1: anni, infatti sta nella
0: non umani, esatto.
1: Esatto,
0: E
1: scusate.
0: poi in alcuni casi rimangono bestioline oppure diventano persone con la P maiuscola, no? Perché solo il liceo poi forma le persone con la P maiuscola,
1: Ecco,
0: sembra di sentire. E
1: infatti.
0: poi c'è tutto quel richiamo all'habitus.
1: Sì.
0: E anche lì l'habitus sembra una qualcosa di universale, ma l'habitus è legato molto, c'è cioè questa legittimazione di un particolare tipo di
1: Sì.
0: habitus, ma l'habitus è legato alla classe sociale, alle abitudini, al gruppo di provenienza. E questo significa che noi rischiamo di valorizzare soltanto un tipo di habitus. E Bourdieu questo lo scriveva benissimo, e questo significa legittimare le disuguaglianze. È un po' rischioso da questo punto di vista, questo approccio.
1: Sì, infatti c'è l'idea di una persona che si deve adeguare a una cornice di comportamento data, cioè deve interiorizzare i modi di essere, i modi di comportarsi che gli vengono proposti e solo quelli sono validi. Cioè ci è sembrato questo, sì.
0: Vale per gli studenti, però se parliamo di valutazione, a questo punto vale anche
1: Vale
0: per gli
1: anche, è
0: insegnanti.
1: certo.
0: E per me è molto, ve lo dico, sono molto in difficoltà perché io sottoscrivo gran parte delle cose scritte sulla valutazione, e però non è proprio quello il modo di
1: Sì,
0: diffonderle. Cioè, se
1: sì.
0: io voglio fare in modo che la valutazione formativa, che il feedback vengano odiati ancora di più dalla classe docente, ecco, dovrei fare così, cioè dovrei imporli dall'alto. E quindi sono sicuro che nessuno.
1: Nessuno le
0: Quindi,
1: userebbe. Infatti,
0: sì.
1: fra l'altro questa prescrittività, sia appunto sulla questione della valutazione, sia sui contenuti delle singole discipline. Ci sembra che cozzi con il termine indicazioni. E del resto anche Galli Della Loggia, in un editoriale del 29 aprile sul Corriere, era un editoriale in cui accusava un gruppo di attaccabrighe, pedagogisti, docenti, temo che ci fosse anche lei, di voler iniziare un tiro al bersaglio contro chi ha scritto le indicazioni. E in quel contesto lì ha parlato, lui dice, di redazione dei nuovi programmi per la scuola. Parentesi, alias, in omaggio al politicamente corretto, indicazioni nazionali, cioè in questa battuta per Galli Della Loggia chiamare quella cosa là indicazioni nazionali è un omaggio al politicamente corretto, ma Di
0: non,
1: fatto sono
0: di fatto
1: programmi. sono programmi.
0: Sì, come al solito della Loggia, Galli Della Loggia parte anche da un dato di realtà, perché bisogna accettare il fatto che noi abbiamo sempre detto ci sono le indicazioni, non sono i programmi, e una parte non indifferente del corpo docente ha sempre detto, vabbè, ma per noi sono programmi, non è che stiamo a guardare, per noi sono rimasti vecchi programmi, cioè adesso voi li chiamate indicazioni, ma per noi sono programmi, no? E allora questo populismo, diciamo, retrivo, in realtà parte sempre da un dato di realtà, cioè
1: Eh sì.
0: c'è un campo fertile per questo. Però la differenza sta tutta lì, cioè io ho di fronte a me professioniste e professionisti che svolgono un lavoro artigianale, nel senso più pieno e più bello del termine, cioè un lavoro che non può essere
1: Devo
0: standardizzato, un
1: stare in
0: lavoro che non è
1: bottega,
0: industriale.
1: no? Perché poi ogni tanto
0: Eh
1: sì,
0: sì,
1: proprio stare in bottega, sì.
0: esatto, quindi non puoi standardizzarlo, non puoi. L'insegnamento non è scienza, è arte, no?
1: Certo.
0: E quindi è per questo che sono più importanti le indicazioni di programmi, perché altrimenti, insomma, ecco, l'alienazione sarebbe totale. Però, ecco, Galli Della Loggia, e non solo lui, di fatto rifiuta l'ipocrisia, questo velo di ipocrisia che dal suo punto di vista è l'etichetta indicazioni al posto di programmi. Ed è coerente con questa visione che poi emerge, appunto, la persona che si fa soltanto lì perché viene fabbricata di fatto lì, in maniera del tutto appunto la prossemica. Io adesso
2: infatti il lessico è abbastanza inquietante, il lessico, sì. E anche la scelta dei verbi, no? Bisogna interiorizzare anche dello sguardo. Prima cosa che abbiamo detto?
1: Sorridente
2: e non intrusivo. Non
0: intrusivo.
2: Sì.
0: Tra l'altro ho avuto soltanto i miei migliori docenti erano del tutto sgrammaticati da questo punto di vista, evidentemente, perché invece erano molto
2: intrusivi.
1: E non necessariamente sorridenti.
0: Infatti.
1: Infatti ci incuriosisce un po' il rapporto che c'è sulle interlocuzioni tra chi scrive le indicazioni, le scuole, la comunità scientifica. Questa bozza di indicazione è andata insieme a un questionario che è da compilare a cura delle scuole, dirigenti, staff di dirigenza o gruppi di insegnanti. Sono una ventina di domande a risposta multiple che non prevedono disaccordo, ci sembra. Noi ne vogliamo leggere una, che è la seconda, sul tema libertà, norma e formazione del cittadino. Ci sono tre opzioni possibili. L'impostazione è condivisibile ed è resa esplicita nei curricoli delle singole discipline. L'impostazione è condivisibile, ma andrebbe resa più esplicita nei curricoli delle discipline. L'impostazione è condivisibile, ma andrebbe declinata con indicazioni didattiche più concrete e non rispondo. Insomma, una consultazione che è condotta con un questionario che orienta le risposte verso il consenso. Cioè è prevista solo la risposta che l'impostazione sia condivisibile. Cosa ci racconta, cosa ci dice?
0: Sì, direi che non ci possiamo lamentare, nel senso che letteralmente non è possibile lamentarsi. Allora, è una scelta metodologicamente davvero scorretta, se vogliamo partire dalla metodologia, che forse è la cosa meno importante, però è interessante perché se tu vuoi costruire un questionario indirizzato a informare il dibattito e quindi a raccogliere i punti di vista necessariamente divergenti, allora li devi saper rappresentare, no?
2: Certo.
0: E questo non, per la seconda volta di seguito, peraltro, che esattamente sì. Un anno fa hanno fatto la stessa scelta.
2: E tra l'altro, scusami, un questionario chiesto non ai docenti, perché i docenti non ne sanno nulla, arriva a chi arriva? Al dirigente, alla scuola.
0: Allora, su questo, secondo me è molto interessante, perché anche da questo punto di vista l'errore è abbastanza evidente, se di errore si può parlare, no? Perché un questionario del genere loro ne indirizzano uno per scuola, come ai tempi del cartaceo, no?
2: Sì.
0: Però non è cartaceo.
2: No.
0: Cioè uno capisce, vabbè, risparmiamo la carta, ne mandiamo uno per scuola. E invece sarebbe bastato dire, ok, scrivete in che scuola state e poi rispondete come volete.
2: Esatto.
0: E sostanzialmente qual è l'idea? Che una scuola compila un questionario e o lo fa la dirigenza oppure un gruppo che lavora a stretto contatto con la dirigenza.
2: Certo.
0: E questa è una cosa abbastanza aberrante, no?
2: Inquietante.
0: Un questionario, una scuola, una risposta. Cioè, sembrava Reich in Volk, no? È veramente inquietante anche questo, cioè il fatto che ci sia un approccio plebiscitario,
2: certo.
0: Quindi che si immagini che dentro la scuola, se ci sono, che so, 100 docenti, tutti la pensino allo stesso modo. Questo è impossibile, perché ci saranno dei docenti che apprezzano l'intervento di Loredana Perla, di Valditara, di Ernesto Galli della Loggia, e ci saranno docenti che invece non lo apprezzano. E invece no, qui si dà per scontato che tutti la pensino alla stessa maniera e che peraltro tutti lo apprezzino.
2: Esatto.
0: Quindi,
1: ma adesso quindi si apre un dibattito anche con la comunità scientifica, diciamo, su queste indicazioni, cioè c'è la possibilità ancora di
2: discutere.
0: Dipende, nel senso che allora a me pare evidente che la scelta sia quella di scegliere degli interlocutori comodi, nel senso che questo lo dico come testimonianza. A me è capitato di essere stato chiamato a interloquire con la presidente Loredana Perla, quindi la collega Perla, ordinaria di Bari, e il presidente della commissione per le indicazioni, e avremmo dovuto confrontarci in diretta, e un minuto prima della diretta lei ha fatto sapere a me e ai giornalisti presenti che con me non si sarebbe confrontata, perché non ritiene che le mie posizioni siano consone a un dibattito con lei, perché le mie e quelle
2: è gravissima questa cosa. Cioè, un minuto prima si è ritirata perché non voleva.
0: Sì, perché secondo lei non è. Con me no, con me e con un altro collega, c'è anche un altro collega nella.
1: Ma perché c'era stato un precedente, uno scontro o solo?
0: Scontri no, nel senso che io ho sempre analizzato criticamente i documenti proposti da questa commissione, sia il questionario in maniera molto netta, devo dire, il questionario non ho mai salvato nulla, sia le indicazioni delle quali invece anche oggi, insomma, ho detto ci sono delle cose sulle quali credo che sia giusto convergere, e l'ho fatto anche in maniera piuttosto netta, però...
2: Come dire, come si fa? No, ma poi sui contenuti mi sembra assolutamente legittimo, oltre che doveroso, sì, poter discutere. Quindi sì, mi sembra, sì, abbastanza, infatti, inquietante che, come dire, non abbia accettato.
0: È sorprendente perché comunque tra docenti in accademia le posizioni che divergono vengono esplicitate nella maniera dovuta, insomma, in italiano standard. Insulti, è possibile farlo,
2: certo.
0: No, ma mi dispiace anche per chi magari verrà chiamato invece a interloquire con Perla, perché a quel punto sarà in difficoltà, perché dovrà chiedersi ma perché
2: io sì
0: vado bene, cioè non è che e quindi no, ma... cioè, è stata una scelta abbastanza scioccante, però evidentemente non lo so, è un modo di concepire il proprio ruolo pubblico.
2: Ci sta un po' in tutto quello che abbiamo.
0: Raro.
2: No, non è raro, è tutto quello che abbiamo detto. Insomma, voglio dire, la metodologia sembra un po' questa, no? Il dissenso non è ben voluto.
0: Non ci possiamo lamentare.
2: Non ci possiamo lamentare. Va bene, Cristiano Corsini, grazie mille di essere stato con noi.
0: Grazie.
1: Grazie.
0: Grazie.
2: Grazie. Ciao, arrivederci. Grazie, grazie.
1: Vabbè, a martedì,
2: e comunque interessante, ne riparleremo, speriamo che tutti abbiano un po' capito che questi temi a volte magari sembrano un po' tecnici, ma insomma, esattamente come la riforma degli istituti tecnici pensiamo che interessi tutti, davvero la società, perché è una scelta, sembra un po' una scelta di, come dire, direzione di costruzione appunto di persone, no? Di individui in un certo modo, e anche le indicazioni che dal Ministero vengono date agli insegnanti pensiamo che possano interessare tutti.
1: A martedì abbiamo ancora Giovanni che ci dice servono ricercatori curiosi, sì, servono proprio. A martedì,
2: ciao.

0: veil over her horizon, and it is the wall between hope and despair. She exists behind it. She will overcome.
1: Bentornati e bentornate ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare a una nuova puntata di Soulshine. Io sono Cecilia Paesante e voglio dedicare la puntata di oggi al nuovo album della cantante britannica Ray. C'è un momento prima che inizi un disco in cui tutto è ancora, come dire, sospeso, no? Insomma, luci basse, una città notturna vista da una finestra. È una situazione in cui tutto sembra trattenere il respiro. Al centro si ha la percezione di avere una sola figura, una giovane donna, una sofisticata e fragile allo stesso tempo giovane donna. Questa giovane donna è Ray nell'introduzione al suo nuovo album This Music May Contain Hope. Abbiamo ascoltato Girl Under the Grey Cloud, dove la protagonista si presenta, per poi passare il testimone alla musica con I Will Overcome, e si capisce subito che questo album non sarà un ascolto qualunque. In I Will Overcome c'è sicuramente dell'R&B, ma non quello che ci si aspetta, un R&B quasi elettronico, ma anche profondamente orchestrale, abbiamo sentito, perché qui sotto davvero c'è un'orchestra viva e pulsante che accompagna Ray in ogni brano di questo album e trasforma tutto quanto in qualcosa di cinematografico quasi. Lo sappiamo ormai, la voce di Ray non è solo interpretazione pura, ma è messa in scena, è teatro quasi, è un racconto. Ray è una professionista incredibile che usa la sua voce come strumento potentissimo per portare l'intrattenimento, la musica, insomma, quello che è musica di intrattenimento, a un livello di qualità estremo. Dentro This Music May Contain Hope, questo nuovo album, ci sono pezzi di vita quotidiana, ma raccontati come fossero grandi tragedie moderne. Di base la vita di una neo-trentenne londinese, con le sue contraddizioni, i suoi amori sbagliati e addirittura le chat, ad esempio, di WhatsApp trasformate in poesia, come in questa The WhatsApp Shakespeare, lo Shakespeare di WhatsApp. Once upon-

0: Ray e la sua The WhatsApp Shakespeare, lo Shakespeare di WhatsApp, uno dei tanti brani che compongono questo nuovo album This Music May Contain Hope, che ho deciso di sviscerare un po' in questa puntata di Soulshine. C'è tanta ironia in questo album, in questo brano nello specifico, così come il prossimo che si chiama Beware, South London Loverboy, attenzione, il Loverboy di South London che si apre quasi come un film horror, un altro personaggio che si aggiunge alle altre personalità che compongono questo disco, che ognuno di loro insomma porta il proprio piccolo dramma quotidiano che diventa però universale.
1: Deep in the heart of the South London concrete jungle there lives a strange creature. Beware the South London lover boy.

Insomma, Ray ci prepara già a quello che sarà, speriamo, il suo prossimo tour con questa Beware the South London Loverboy, scritta per essere cantata e che, come si diceva prima, insomma, introduce uno dei tanti personaggi che compongono questa narrazione che si chiama This Music May Contain Hope. Vi dicevo, c'è tanta ironia e poi c'è il cuore del disco, ovvero il tema della perdita, la scomparsa di una persona cara o ad esempio la storia, una storia d'amore finita. Quel paradosso potentissimo per cui qualcosa di estremamente personale e apparentemente insignificante per il mondo, per gli altri, diventa invece devastante per chi lo vive, così devastante da meritare in certi casi quasi ironicamente una vera e propria opera lirica con tanto di orchestra. Questa è Nightingale Lane. This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called

Nightingale Lane, Ray, un po' il centro, un brano che richiama un po' il tema, uno dei temi centrali di questo nuovo disco, ovvero la fine di una storia d'amore importante che rende la piccola tragedia personale talmente devastante da meritare un'opera lirica. Vi dicevo, è questo un po' il fil rouge di questo album, di quest'artista incredibile, Ray. Infatti, volevo riprendere molto brevemente la sua carriera prima di tornare a This Music May Contain Hope. Uno dei suoi primi brani famosi, o comunque più ascoltati, è stato Shh, si chiama così, il brano. Sentiamo un po' lo stile di questa Ray che nel 2016 aveva solo 20 anni.

Questa era Ash di Ray, la sua, insomma, la fase iniziale della sua carriera musicale, di ragazza cresciuta musicalmente e non solo a South London, culla del grime, un tipo di rap tipico di quella zona di Londra. Se vogliamo, c'è un'estetica un po' tamarra, molto diretta, molto pop, che ha accompagnato Ray per buona parte della sua carriera, di questi 10 anni di carriera da artista famosa, fra virgolette, che però è sempre stata accompagnata da una tradizione di versioni acustiche con arrangiamenti abbastanza raffinati, proprio di queste canzoni che raffinate proprio non sono o non sembrano. È il caso ad esempio di Decline di Ray, appunto, featuring Mr. Easy. Ascoltiamo un pezzo della versione originale, poi vi faccio ascoltare quella acustica.

0: refrain.
1: Decline, versione acustica di un brano che ha tutto fuorché la raffinatezza di questa versione. Era il 2018, già nel 2020 Ray prende, insomma, la sua carriera musicale prende una strada un po' diversa con l'EP Euphoric Sad Songs, in cui si intravedeva una fase un po' più pop, quasi alla Katy Perry. Arriva poi il 2022, l'anno del suo vero e proprio primo Long Plane, My 21st Century Blues, che ha avuto un riconoscimento clamoroso nel marzo del 2024. Infatti Ray ha conquistato 6 premi ai Brit Awards su 7 nomination, quindi un record. È stata l'artista più premiata e più nominata in una singola edizione, scusate. E tutto questo con un progetto indipendente, autoprodotto. My 21st Century Blues è un album molto R&B, a tratti rap quasi. Ray però, come si diceva prima, ha portato in tour questo album con un'orchestra intera. C'è sempre questa dualità, e questa dualità esplode anche dal vivo, perché My 21st Century Blues è diventato anche un album live che si chiama My 21st Century Symphony Live at the Royal Albert Hall, in cui Ray ha appunto portato sul palco il suo album di debutto con un'orchestra intera, e il sound era più o meno questo.

0: The Thrill Is Gone live at Montreux Jazz Festival. Lei ovviamente era Ray, a cui è dedicata la puntata di oggi di Soulshine. Andiamo avanti, ritorniamo a Bomba, al suo nuovo album, uscito da pochissimo, This Music May Contain Hope. Si diceva la tragicità della vita di tutti i giorni, dai fatti più gravi, insomma la perdita di un familiare. Ascolteremo una canzone dedicata al nonno di Ray, alla fine di una storia d'amore molto importante. Abbiamo ascoltato il fulcro di questo album, Nightingale Lane, a momenti da drama queen di tutti i giorni, che però, come ben sappiamo, si possono trasformare in qualcosa di molto più profondo, come ad esempio il guardarsi allo specchio. Queste si chiamano I Hate the Way I Look Today, che col suo sound un po' jazzizzante racconta di una mattinata qualunque in cui non ci si piace guardandosi allo specchio, seguita da Skin and Bones, pelle e ossa, che non ha bisogno di commenti.
1: This song is called I Hate the Way I Look Today.

0: Skin and Bones, Ray, dal suo nuovissimo, ma soprattutto attesissimo, nuovo album, This Music May Contain Hope. Album incredibile, di cui vi ho fatto ascoltare un po' di brani stasera. Andiamo avanti con Fields, un brano dedicato alla memoria del nonno di Ray. Una dedica che la cantante ha voluto fare alla persona che le ha trasmesso la passione per la musica, nello specifico per la musica jazz, ad esempio, ovvero suo nonno Michael, di cui Ray ha annunciato la scomparsa proprio a febbraio 2026, pochi giorni dopo aver ricevuto dei messaggi vocali dal nonno, appunto, la cui voce sentiamo anche in questa Fields.
1: Spin.

0: You'll always be granddad's little girl.
1: E qui è scesa la lacrimuccia in questa per questa Fields di Ray, con la voce, il contributo dei messaggi vocali che suo nonno Michael, mancato da pochi mesi, aveva da poco lasciato alla cantante. Vi invito a leggere il testo mentre riascolterete, insomma, la canzone, se avrete voglia, perché vi posso assicurare che vi lascerà qualcosa nel profondo. Siamo giunti quasi alla fine di questa puntata di Soulshine e anche alla fine di questo album incredibile, This Music May Contain Hope, della cantante britannica Ray. L'ultimo brano si chiama Fin, fine in francese, tradizione che Ray ha deciso di mantenere dal suo ultimo, penultimo o anche comunque album di debutto del 2022, in cui per 6 minuti su un tappeto orchestrale sognante quasi disneyano, Ray recita una lista infinita di ringraziamenti, produttori, musicisti, la sua famiglia. È un gesto raro, devo dire, quasi anacronistico, o che comunque viene svolto prevalentemente live, ed è un modo per chiudere il cerchio e ricordare che dietro ogni grande opera, anche la più personale, c'è sempre una comunità.
2: Guys, thanks for listening to this album. Can't believe it. I can't believe it. It's finally yours. It's finally out there. It's finally yours. All right. Just take care of it and listen to it again and again and share it with your friends and just know that I really love making music and I want to do this for the rest of my life. And thanks for supporting me. Thank you. I love you. I love you. This is the album. Oh, and thank you to my distribution, Human Resources and Jay Irving. Shout out you guys who believed in me when literally no one else would take my first album. So thank you for taking it and making a second one with me. I love you guys. I love you. The end.
1: E si chiude così, This Music May Contain Hope, di Ray, con un grazie. Anche a noi, che l'abbiamo ascoltato.

0: cercate la sede più vicina dell'Accademia Dentale Italiana al numero verde 800 08 94 82.
1: Sorridere è un diritto.
2: Da sabato 9 a giovedì 14 maggio a Di Mano in Mano torna Vestiaria, abbigliamento vintage, second hand e una speciale selezione di cravatte e foulard.
3: E sabato ritratti in stile retro e consulenza gratuita di Armocromia a Milano in Viale Spinasse 99 02 33 400 800 dimanoinmano.it.
2: Armocromia, non so cosa sia. Chiedo a mia zia. No, mi prenoto sul sito e vado a Vestiaria.
3: Bravo.
4: Popolare Network.

0: Buonasera, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Stretto di Hormuz, le azioni dell'Iran sono criminali, ha detto poco fa il segretario di Stato americano Marco Rubio. La nostra operazione è difensiva, se sparano per primi risponderemo. Sia Teheran che Washington rivendicano il controllo dello stretto, i negoziati per ora restano aperti. Dopo gli attacchi di Trump al Papa, il segretario americano Rubio dice che è stato frainteso. Voleva dire che l'Iran potrebbe usare l'atomica su luoghi in cui risiedono cattolici e cristiani. Una marcia indietro che tenta di salvare i rapporti col Vaticano in vista dell'incontro tra Rubio e il pontefice. Meloni per ora tace. La prima volta difese il Papa e Trump la sconfessò. La guerra può sconvolgere gravemente le nostre economie, dice il presidente dell'Eurogruppo, ma Bruxelles continua a respingere ogni deroga alle regole di bilancio. Per il fondo monetario ci si avvicina allo scenario più avverso. Iniziata a Torre Annunziata la demolizione di Palazzo Fienga, roccaforte del clan Gionta della Camorra, e scoppia la polemica. Il procuratore di Torre Annunziata denuncia: ci sono ancora troppe contiguità con la criminalità organizzata, ombre e illegalità anche nell'amministrazione comunale, e il sindaco di Torre Annunziata annuncia le dimissioni. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Partiamo dalla situazione a Hormuz, dove resta tesa e confusa. La tregua tra gli Stati Uniti e l'Iran, almeno ufficialmente, non è in discussione, ma la missione Project Freedom, lanciata ieri dal Pentagono, e gli attacchi con cui l'Iran ha risposto all'avvio dell'operazione fanno temere per una ripresa del conflitto. E mentre si intensificano gli sforzi diplomatici per la ripresa delle trattative, oggi ci sono state dichiarazioni da entrambe le parti, quella iraniana e quella statunitense. Sentiamo Sara Milanese.
1: È stata un'altra giornata di dichiarazioni contraddittorie e di denunce di violazioni che sono impossibili da verificare con fonti indipendenti. Stati Uniti ed Iran rivendicano entrambe il controllo dello stretto di Hormuz, minacciano l'altra parte di risposta militare in caso di violazione della tregua. L'Iran smentisce il passaggio di navi statunitensi dallo stretto, parla di due cacciatorpedinieri americani bloccati, il Pentagono non conferma. Il capo degli Stati Maggiori Congiunti statunitensi, il generale Dan Kane, denuncia almeno una decina di attacchi iraniani. Il segretario della difesa Hegseth ribadisce che la missione Project Freedom ha solo obiettivo difensivo e che il cessate il fuoco è ancora, nonostante tutto, in vigore. Donald Trump resta sulla linea del Pentagono. Da un lato conferma che i negoziati sono ancora aperti, dall'altro torna a minacciare Teheran. Gli iraniani non hanno alcuna speranza, facciano la cosa intelligente, non voglio ucciderli, ha detto oggi pomeriggio dalla Casa Bianca. È evidente quindi che la tregua resta appesa ad un filo, non solo per quel che accade nello stretto. Oggi l'Iran ha infatti nuovamente attaccato gli Emirati Arabi, che hanno risposto intercettando missili e droni. In tutto questo chiaramente lo stretto resta chiuso, le navi bloccate, una situazione che è sempre più insostenibile per i paesi della regione, ma che ha conseguenze, come sappiamo, per l'economia a livello internazionale.
0: E poco fa il segretario di Stato americano Marco Rubio ha tenuto una conferenza stampa con i giornalisti alla Casa Bianca. I toni si sono inaspriti anche da parte sua. Le azioni dell'Iran a Hormuz sono criminali, molti paesi ci hanno chiesto di intervenire e noi lo facciamo perché siamo gli unici che possono farlo. Rubio ha parlato dell'obiettivo di Project Freedom, quello di salvare quasi 23.000 civili rimasti intrappolati nel Golfo e abbandonati al loro destino dal regime iraniano, e ha ribadito che si tratta di una operazione difensiva. Non si spara a meno che non siano loro a sparare per primi, ha detto Rubio. Il segretario di Stato americano ha parlato anche del Papa, due giorni dalla sua visita in Vaticano. Era stata programmata prima delle parole di Donald Trump, ha detto Rubio ai giornalisti, è ovvio che sono successe delle cose nel frattempo. Il riferimento agli attacchi del presidente statunitense nei confronti di Leone XIV, che secondo Trump metterebbe in pericolo molti cattolici a causa della sua retorica sulla guerra in Iran. Rubio l'ha difeso, ciò che voleva dire il presidente in realtà era che l'Iran non può dotarsi di un'arma nucleare poiché la utilizzerebbe contro luoghi in cui risiede un gran numero di cattolici e di cristiani. Prima di queste parole Papa Leone aveva parlato brevemente con i giornalisti uscendo da Castel Gandolfo: se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità. Sull'incontro con Rubio, Prevost ha detto di sperare in un buon dialogo, Penso che i temi per i quali viene non sono quelli di oggi, ha detto il Papa, alludendo proprio alle parole di Donald Trump. Sul perché il presidente statunitense si comporti così nei confronti del Papa, sentiamo Stefano Maria Paci, vaticanista dell'Espresso.
2: Trump è un toro massiccio che quando vede sventolare un drappo rosso perde la testa, potente, non sopporta che un papa, anche se papa, gli tenga testa. E quindi è intervenuto di nuovo, viene Rubio, deve fare un'operazione di distensione perché ci sono le elezioni di midterm, i cattolici hanno favorito l'elezione di Trump perché hanno votato, tutti i sondaggi dicono che la maggioranza dei cattolici ha votato per lui alle elezioni e quindi attorno a lui hanno cercato di moderare i toni, ma Trump insiste nella sua linea. È una strategia la sua, questi suoi modi di fare in America, a una parte dell'America piacciono, credo che aver attaccato la Chiesa Cattolica non lo favorisca, ma questa è la sua strategia, di chi sente il potere e il potere non può essere messo in discussione da nessuno. Io credo che non abbia dei grandi consiglieri o perlomeno non li ascolta. Penso che questa volta Leone non intervenga, farà parlare il segretario di Stato, ma non lui, perché cerca di, anche questo incontro con Rubio cercherà di abbassare i toni.
0: Nel governo italiano intanto c'è imbarazzo, il ministro degli esteri Tajani e quello dei trasporti Salvini hanno speso parole di critica verso Trump, di attacchi non condivisibili e di pieno sostegno al Papa, ha parlato Tajani. Quando Trump mise nel mirino Leone XIV per la prima volta, Meloni si schierò col Papa, suscitando le ire del capo della Casa Bianca. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
3: Non facile la missione del segretario di Stato americano in Italia, in particolare in Vaticano. Il cattolico Rubio arriva dopodomani a Roma, preceduto dall'ennesimo attacco di Trump al pontefice, ed è facile immaginare che abbia uno scopo tutto interno questo nuovo affondo, che abbia una finalità, perché altrimenti non si spiega perché Trump debba dire a due giorni dalla visita che Leone XIV sta mettendo in pericolo molti cattolici nel mondo e che pensa che al Papa vada bene che l'Iran abbia un'arma nucleare. Il segretario di Stato Vaticano non si scompone, il Papa ha già risposto, dice Parolin, non aggiungerei nulla. Prevost ha già dato una risposta chiara, dice ancora, riferendosi alla prima reazione del Papa. Sta facendo quello che esige il suo ruolo, e cioè predicare la pace. Al momento l'incontro tra Rubio e il Papa è confermato ed è previsto per giovedì. In quell'occasione il pontefice potrebbe rispondere più direttamente agli attacchi del tycoon americano, che sembra voler dividere l'Europa, indebolirla, scaricare su di lei l'eventuale fallimento della guerra in Iran. Domani è previsto anche un vertice di maggioranza, Palazzo Chigi, Meloni, Salvini e Tajani, tanti gli argomenti da discutere, tra questi probabilmente anche i problemi causati dall'alleato Trump. Linea allo studio.
0: La guerra può sconvolgere gravemente le nostre economie, dice il presidente dell'Eurogruppo, ma Bruxelles continua a respingere ogni deroga alle regole di bilancio, anche lo scorporo delle spese dell'energia. Il Fondo Monetario fa i conti di quanto costa la crisi alle famiglie europee e rileva ci si avvicina allo scenario più avverso. Sentiamo Massimo Alberti.
4: Da un lato le varie componenti dell'Unione continuano a prospettare gli scenari più preoccupanti. La guerra in Iran ha potenziale per sconvolgere gravemente le nostre economie, dice il presidente dell'Eurogruppo, i ministri economici dell'Unione, salvo poi aggiungere che spera di non arrivare a scenari che rendano necessarie deroghe al patto di stabilità, cioè dall'altro si sceglie di non prendere le contromisure che quegli scenari potrebbero contribuire ad evitare. La posizione resta rigida, il ministro italiano Giorgetti ha chiesto di nuovo almeno lo scorporo per le spese dell'energia dal patto di stabilità, dopo aver incassato ieri un altro no che oggi il commissario europeo all'economia ha ripetuto. I dati della commissione stessa dicono che il gas sul mercato speculativo olandese TTF da inizio guerra è salito del 51%, il petrolio del 57%, ma dal 2022 l'Unione non ha fatto alcun passo per slegare le materie prime dai mercati speculativi. Nel rapporto sulla zona euro, il Fondo Monetario scrive oggi che negli scenari più gravi l'economia europea arriverebbe alla recessione, i mercati stanno diventando più pessimisti sui prezzi dell'energia, avvicinandosi proprio allo scenario avverso. L'Italia è tra i paesi che stanno pagando e pagherebbero il conto più salato. Il fondo rileva che ai prezzi attuali la famiglia europea media perderebbe circa 375 euro nel 2026, 450 l'Italia, dove nello scenario peggiore si arriverebbe a quasi 3.000. Intanto ARERA ha rilevato che le tariffe del gas per i più vulnerabili sono scese di circa il 6%, ma restano sopra il 10% d'inizio guerra, rilevano le associazioni di consumatori.
0: Altri 6 giorni di detenzione per Tiago Avila e Saif Abukeshek, i 2 attivisti della Global Sumud Flotilla arrestati e portati in Israele dopo il fermo in mare. Oggi sono comparsi di nuovo in tribunale, sono accusati di aver aiutato il nemico in guerra, di appartenere a un'organizzazione terroristica, di essere in contatto con agenti stranieri, oltre che di altri reati. Sia Avila che Abukeshek hanno denunciato maltrattamenti e percosse durante la detenzione. Sulle loro condizioni ascoltiamo Maria Elena Delia, portavoce italiana della flottiglia.
5: Sono oggi al 7° giorno di sciopero della fame per protestare nei confronti di una detenzione e un arresto illegale. In più vengono tenuti, diciamo, a temperature molto basse, 24 ore su 24 con una luce potentissima, ed è una tecnica utilizzata, no, per sottoporli a privazione del sonno e diciamo allo smarrimento sensoriale. Sono tecniche di tortura molto conosciute. Tiago raccontava che lui sta subendo degli interrogatori che vanno avanti anche per 8-9 ore consecutive, durante i quali è stato minacciato, gli è stato detto: tu qui o finirai morto o resterai qui imprigionato per 100 anni. Quindi c'è una violenza psicologica pesante. Ogni volta che escono dalla cella, celle di isolamento, sono sempre bendati, anche quando sono sottoposti a visite mediche, cosa che è inaccettabile.
0: In Romania il governo dell'europeista Bolojan è durato meno di 1 anno. Oggi il Parlamento ha approvato una mozione di sfiducia grazie al voto dei parlamentari del Partito Socialdemocratico appena usciti dal governo e dei sovranisti dell'opposizione. Il governo ora resta in carica solo per l'ordinaria amministrazione. Da domani iniziano le consultazioni per trovare una nuova maggioranza. L'estrema destra spera però in elezioni anticipate. Michaela Iordache è la corrispondente di Osservatorio Balcani e Caucaso per la Romania.
6: La crisi è stata innescata principalmente dalla rottura della coalizione tra i liberali PNL e PSD socialdemocratici, e se parliamo delle ragioni allora dobbiamo invocare ovviamente l'austerità e le tasse, perché il premier liberale Bolojan ha tentato di imporre misure rigorose per ridurre il deficit pubblico in Romania, inclusi tagli ai costi amministrativi e riforme fiscali che i socialdemocratici hanno però giudicato elettoralmente troppo rischiose. Per raggiungere i numeri necessari alla sfiducia nel Parlamento, i socialdemocratici si sono alleati con l'opposizione sovranista AUR, un'alleanza che, ecco, ha portato proprio alla caduta oggi del governo Bolojan. I sondaggi infatti indicano il fatto che AUR ora è il principale partito del paese. Il presidente Nicușor Dan convocherà i leader dei partiti per valutare infatti la nascita di una nuova maggioranza. C'è anche lo scenario delle elezioni anticipate, che è molto ovviamente desiderato dall'opposizione AUR, ma difficile perché dovrebbe cadere il governo 2 volte entro 60 giorni.
0: Oggi a Torre Annunziata, vicino Napoli, è iniziata la demolizione di Palazzo Fienga, un edificio degradato nel centro della cittadina. È stato un momento importante nella lotta alla criminalità organizzata, perché il palazzo era roccaforte del clan camorristico dei Gionta. Si tratta di un clan storico, responsabile anche dell'omicidio del giornalista Giancarlo Siani nel 1985. A margine c'è stata una polemica grave. Il sindaco di Torre Annunziata, Corrado Cucurullo del Partito Democratico, si è dimesso dopo le parole del procuratore di Torre Annunziata, Nunzio Fragliasso, pronunciate durante la cerimonia. Ci sono ancora troppe contiguità con la criminalità organizzata, troppe ombre e troppe illegalità nel seno della stessa amministrazione comunale, ha detto il procuratore. Le dichiarazioni che colpiscono in modo generalizzato una comunità intera non aiutano la legalità né rafforzano le istituzioni, ma finiscono per restituire un'immagine indistinta e distorta, per mortificare una città che sta invece cercando con fatica e serietà di cambiare, ha risposto il sindaco annunciando il passo indietro. L'OMS sospetta che ci sia stata trasmissione di antivirus da uomo a uomo sulla nave da crociera ferma al largo di Capo Verde. È un caso raro, normalmente questo tipo di infezione si passa solo da animale a uomo e non tra uomini. Nel frattempo si intensificano le indagini per ricostruire il contagio e arrivare alla fonte dell'infezione. Durante la crociera ci sono stati 3 morti. Il servizio di Matteo Lefons.
7: Una vacanza in crociera si è trasformata in focolaio di antivirus, un'infezione rarissima che si contrae respirando urina, feci o saliva di roditori infetti e che ha un tasso di mortalità del 38%. E nessun vaccino per prevenirla. La nave, partita da Ushuaia in Argentina, stava facendo una traversata dell'Oceano Atlantico. La destinazione finale sarebbe dovuta essere Capo Verde, ma l'arcipelago non ha fatto sbarcare i turisti della crociera per paura di un contagio. Il presidente delle Canarie ha fatto intendere che ci deve pensare comunque Capo Verde a prestare assistenza, perché la nave si trova lì vicino. Insomma, nessuno vuole prendersi carico della situazione. A bordo della crociera ci sono 149 passeggeri. 3 di loro sono morti per il virus, una coppia olandese sulla 70 e un turista tedesco. Altri 4 sono i casi confermati o sospetti. In realtà il contagio tra esseri umani è un fatto molto raro perché l'antivirus non si trasmette attraverso la tosse o gli starnuti. Serve un rapporto molto stretto, come quello tra i coniugi olandesi, e un ambiente chiuso come può essere quello di una crociera. Quindi non dovrebbe essere un grande rischio per la salute pubblica al di fuori della nave. Questo pomeriggio un gruppo di epidemiologi inviato dall'OMS è andato sulla nave per capire la gravità del focolaio e per stabilire dove sarebbe meglio far scendere i passeggeri.

0: Ed è tutto per questa edizione, le notizie tornano domani mattina alle 6.30. Grazie per l'ascolto, un saluto e una buona serata da Chiara Manetti.
1: Popolare Network.
2: Marta, ricevi questo anello segno del mio disprezzo per l'ecosistema e del mio menefreghismo per i fiumi avvelenati dal mercurio.
3: Tommaso, ricevi questo diamante segno del mio amore per l'illegalità e della mia indifferenza per i minatori sfruttati.
2: È questo il gioiello che vuoi?
3: Scegli Ethical Jewels, oro e diamanti che sposano la tutela dell'ambiente e il rispetto dei diritti umani.
2: Ethical Jewels, i primi gioielli etici in Italia. Vai su gioielleriabelloni.it.

0: Il libro della notte.
1: Storia prossima è il libro di cui parliamo oggi, di Dario Puntuale, edizione Blu Atlantide. Nella seconda metà dell'Ottocento la famiglia Picca, un'umile famiglia che arriva a Roma dalla campagna, si ritrova per varie ragioni politiche, di lavoro, di militanza, al centro della storia d'Italia di quei decenni. Un romanzo civile ambientato a fine Ottocento. Con gli occhi di Sansone Picca, Dario Puntuale racconta il caso della Banca Romana, la corruzione, uno scandalo insabbiato, le lotte del Partito Socialista e poi i moti per il pane, la repressione di Bava Beccaris, la fine delle illusioni, ma anche la speranza di un futuro diverso. Sentiamo Dario Puntuale.
2: Perché storia prossima? Per l'ambivalenza di entrambi i termini, storia inteso come la storia con la S maiuscola, la grande storia che segna le epoche, che segna i momenti, la storia delle persone, delle famiglie e delle cose, che quindi più piccole ma comunque importanti. Prossima perché quel fatto che origina il romanzo di fine Ottocento ha molte similitudini con il presente, quindi una storia prossima intesa come che sta per tornare, prossima come per intender che è un'altra, è l'ennesima.
3: Certo, ecco, e soprattutto la figura di Sansone Picca comincia come attacchino, poi fa il tipografo e poi si scopre giornalista, e come giornalista vive dei passaggi cruciali e li vive non solo per il lavoro che fa, ma proprio personalmente perché ci crede.
2: Sì, un personaggio di fantasia all'interno di un fatto realmente accaduto, che nasce in un momento particolare della storia d'Italia, del dopo l'Unione d'Italia, e che diventa un caso nazionale. Sansone Picca, questo ragazzo, come dicevi tu, giovane, che comincia a tacchino, poi diventa un giornalista dell'Avanti, crescendo si trova in mezzo a queste cattive abitudini, a questo malgoverno, e lo combatte dal di dentro, lo combatte con la scrittura, lo combatte con gli articoli, con il giornalismo fatto di denuncia, un personaggio inventato dentro una storia terribilmente vera. Nel 1890, il 1900, quello è un decennio incredibilmente importante per la storia d'Italia, per le trasformazioni, ma soprattutto per il malcostume che prende. Sono quelle Unità d'Italia da poco formata, che vede lo scandalo della Banca Romana, che vede la corruzione della stampa, della magistratura, l'incriminazione di grandi politici, l'insabbiamento dei fatti, un tentato regicidio, la fallimentare guerra africana, la disfatta di Adua, lo sventramento urbanistico di molte città, in particolar modo Roma, l'abuso edilizio, le rivendicazioni di piazza, le manifestazioni che vengono represse nel sangue, quello che passa alla storia come gli anni della sciabola, i tre governi più sanguinari del paese, della storia d'Italia, ossia Giolitti, Crispi, Rudinì, i moti di Milano e la repressione di Bava Beccaris. Sono 10 anni che nel quale la nascita del Partito Socialista, la lotta dei lavoratori, le guerre sindacali, sono, insomma, è un decennio che trasforma profondamente l'Italia dal 1892, anno dello scandalo della Banca Romana, e poi, ironia della sorte, fino a 100 anni dopo, a mani pulite. Da quel momento in poi la politica, il costume, certe logiche di pensiero, economiche, comportamentali, di insabbiamento, prendono la mano in Italia e si protraggono per decenni e decenni, fino ad arrivare a un presente prossimo.
1: Storia prossima di Dario Puntuale, edizione Blu Atlantide.

E un'altra volta martedì, e un'altra volta arrivato il tempo di musica latinoamericana sulle frequenze libere, indipendenti, da 50 anni, targate Radio Popolare. È il momento di avere la voce Andrea Cegna e immergersi in No Man's Way. È così, viaggiare per il mondo, prendere un mezzo, l'aeroplano è quello più veloce ma anche quello più inquinante, e quindi potremmo romanticamente prendere una nave che ci porta da quella parte del mondo, attraversare tutto l'oceano che ci separa, l'oceano Atlantico, che ci separa dalle prime coste del continente americano. E così arriveremo a Cuba. La prima tappa ci porterebbe a Cuba. Oggi da Cuba non passiamo e partiamo dal Centro America. Andiamo in Guate con Rebecca Lane.

Titolo del brano che abbiamo ascoltato, che ha aperto questo lunedì, no, martedì, cosa dico? Il martedì, perché sennò io vado in onda il martedì, se fosse il lunedì vorrebbe dire che avrei occupato l'ora di qualcun altro, e quindi no, non va bene, martedì abbiamo iniziato con Bandera Negra e andiamo, proseguiamo. La Sodale, sempre Sodale, molto spesso anche in tour insieme di Rebecca Lane, si chiama Audrey Funk. Voci di corridoio ci dicono che Audrey potrebbe arrivare in Europa in autunno, nel prossimo autunno, e noi andiamo ad ascoltare con il suo brano, che io preferisco, che si intitola Autogestion.

0: Aldrin, che vive tra Stati Uniti e Centro America, ci apre le porte a una band che direi con colpevolezza, essendo io al timone di questo programma, in maniera totale, quindi non posso prendermela con nessuna, con nessuno, non avevo ancora passato. E non avevo ancora passato i padri della musica nortegna, che spesso non parlo, perché spesso parlano anche di questioni migratorie, e insomma, hanno espresso tutto il loro disappunto per la figura di Donald Trump. Stiamo parlando dell'Os Tigres del Norte, anche che ogni tanto in maniera un po' così, facilona, vengono accostati al narcocorrido, però non sono assolutamente narcocorrido. Però insomma, c'è tutta una serie di complicatezze, di questioni molto profonde che non si può affrontare così con banalità in pochi minuti. Somos Más Americanos dagli MTV Awards Unplugged, scusate, dagli MTV Unplugged da Los Angeles di qualche tempo fa, qui a No Manches Ways, Los Tigres del Norte.
1: Bueno, vamos a continuar y vamos a traer al escenario una persona que lucha y pelea por todos los derechos de todos nosotros. Y él se llama Zack de la Recha. Viene, ya lo digo. Zack, para ti. Bienvenido.
2: Hola, hola.

È arrivato il momento di parlare dell'artista della settimana e parliamo di Trueno, nome d'arte di Matteo Palacios Corassina, che è nato a Buenos Aires nel 2002, quindi siamo in Argentina. Un ragazzo che cresce nel quartiere della Boca, uno dei territori simbolici della città, calcio, porto, turismo, ma anche marginalità e orgoglio popolare. È figlio del rapper Pedro Peligro. Trueno entra nella cultura hip hop non come moda ma come ambiente quotidiano, come stile di vita, come vita. Il suo primo spazio è il freestyle, parchi, piazze, competizioni giovanili e nella scena del quinto escalon che si forma, uno dei laboratori più importanti della nuova generazione argentina, dove il rap è immediato, collettivo, competitivo. È lì che nasce anche Woz, di cui abbiamo già parlato. Nel 2019 vince la Red Bull Batalla de los Gallos Argentina, diventando uno dei volti emergenti della scena. Ma a differenza di molti freestyler, Trueno non resta intrappolato nella tecnica, costruisce rapidamente una proposta musicale più ampia. La sua identità nasce da tre elementi: appartenenza al barrio, linguaggio diretto e accessibile, attenzione alle radici sociali. Non è un artista accademico, è qualcuno che parla da dentro una realtà ed è proprio questa posizione che gli permette di essere popolare senza diventare neutro.

0: Yo soy todos los niños, surré de esta área. Y cuando me rap me aplaude toda mi primaria. Yo soy todos los niños, el rap no es cualquiera. Yo soy de la boca y de acá, de la bombonera. Yo soy todos los niños, ganarme los intentes. Yo soy de la boca.
1: Il successo per Trueno arriva nel 2020 con l'album Atrevido, in piena pandemia. Brani come Dance Grip diventano immediatamente virali per ritmo, per presenza scenica, per identità visiva forte e anche contenutistica. Il suo stile è una fusione, hip hop classico, trap latino, influenze funk e pop, richiami al suono urban latinoamericano. Ma ciò che lo distingue non è tanto l'innovazione musicale, quanto la capacità di tradurre l'esperienza del barrio in linguaggio globale. Con Bien o Mal, siamo nel 2022, fa un salto ulteriore, maggiore produzione, collaborazioni internazionali, suono più maturo, eppure mantiene alcuni elementi chiavi: centralità della voce, ritmo diretto, approccio fisico, uso dell'energia come linguaggio politico implicito ed esplicito. Trueno è un performer, il suo corpo sul palco conta quanti testi, non costruisce distanza con il pubblico, costruisce identificazione. Non è solo underground, ma non è nemmeno completamente neutralizzato dal mercato. Sta in una zona intermedia, grigia, che è anche il suo punto di forza.

0: male culo.
1: Trueno non è il classico rap militante, almeno non in senso classico. Non fa propaganda, non costruisce discorsi ideologici espliciti, ma la sua musica è attraversata da una dimensione politica chiara, la rappresentazione della classe popolare urbana. Nei suoi testi emergono orgoglio di origine, rivendicazione del bario, tensione tra successo e radici, critica implicita alle disuguaglianze. Brani come Bien o Mal o Argentina mettono al centro una narrazione collettiva, non individuale. Il successo non è fuga, ma esposizione di una condizione. Quella sua forza non parla di un contesto, ma parla dal contesto. In un'epoca in cui molta musica urbana tende alla neutralizzazione o all'ostentazione dell'individualismo, Trueno mantiene un legame con il sociale senza trasformarlo in slogan. È una politica dell'immaginario che è visibile, che parla, che viene rappresentata. E in questo senso la sua musica contribuisce a ridefinire cosa significa popolare oggi in America Latina.

Trueno è oggi uno degli artisti argentini più conosciuti a livello internazionale. Tour in tutta l'America Latina, ma anche in Europa, collaborazioni globali, il suo percorso è chiaramente dentro l'industria. Eppure resta una domanda centrale. Cosa succede quando un artista del barrio entra nel mainstream? Nel suo caso la risposta non è univoca. Da un lato c'è il rischio di normalizzazione, c'è la pressione commerciale, c'è l'estetica della globalità che arriva. Dall'altro continua a rendere visibile la sua generazione, apre gli spazi ad altri artisti, fa circolare immagini non elitari. Trueno non è un artista radicale nel senso militante, ma è un indicatore culturale. Mostra come le classi popolari urbane entrano nella produzione simbolica contemporanea. Non rompe il sistema, ma ne sposta alcuni piccoli equilibri. E soprattutto continua a portare sul palco una domanda implicita: chi ha diritto a raccontare la città e le città? Ma in questo Trueno ha preso posizione in maniera indiretta ma anche chiara contro il clima politico incarnato da Javier Milei, però non ha voluto diventare un commentatore dell'antimileismo, ha deciso di criticare le scelte politiche di Milei senza incorporarsi nei movimenti sociali, però all'interno dei suoi concerti ha difeso il concetto di scuola pubblica e ha invitato alla difesa dei diritti, ha fatto riferimento alla situazione sociale argentina post elezioni, senza dire Milei direttamente, ma con un messaggio riconoscibile nel contesto argentino, ha detto cosa pensa del turbo capitalista che oggi governa l'Argentina.

trueno ci ha portato in Argentina e noi in Argentina ci fermiamo? Ci fermiamo un attimino proprio lì in Argentina perché andiamo ad ascoltare Netty Peluso che tra poco sarà in Italia per due date romane e quindi così dai noi ci portiamo avanti e l'ascoltiamo.

Dopo Netti Peluso, dopo Netti ci spostiamo invece in quel del Cile, sì, andiamo in Cile dove ascoltiamo la versione musicata della performance della Stesis fatta davanti a una chiesa in Cile, una performance che ha fatto il giro del mondo mettendo in discussione il patriarcato e legando lo Stato e la gestione dello Stato come elemento di riproduzione degli assetti del patriarcato. E quindi questa notte, questa sera, in questo martedì piovoso milanese e non solo milanese, ci trasferiamo in Cile con la Stesis.

Ritorniamo in Argentina, in questo via vai del Sud America di Suor

Ritorniamo in Argentina, in questo via vai del Sud America di suoni legati al mondo latino-americano. Andiamo a casa dei Chocolate Remix, che a giugno potete vedere dal vivo, un grande concerto qui a Milano. Io inizio a dirvelo, mi sa che il posto non si può ancora annunciare, quindi non lo annuncio, però Chocolate Remix a Milano, quindi preparatevi a ballare. E qui riascoltiamo un brano che so che vi sta piacendo molto, Albanico, gli Antifascista, Antifas.

Il nostro viaggio nella musica latinoamericana, ascoltatori, ascoltatrici, ascoltatrici di Radio Popolare, sta andando veloce verso la fine. Si sta chiudendo questa giornata del 5 di maggio e si sta aprendo quella del 6, e quindi insomma, per chi volesse, domani sera Scomodo alla redazione, c'è la proiezione del film su Giulio Regeni, organizza Scomodo con il Leoncavallo, io ci vado a fare un salto, quindi se vi va, quindi insomma, la giornata sta finendo ed va bene dare la parola allo Smirlos, no? Che ne pensate?

Il nostro viaggio è finito, anche questo martedì è volto al termine, grazie ai Los Mirlos, ma come sapete la nostra sigla è un'altra, è Metallo Giallo dei Casino Royale, tratto da Dynamite, discone dei Casino Royale che sono in giro per l'Italia con il tour estivo di quest'anno che festeggia i 30 anni di Sempre Più Vicino. Chissà se mai Casino Royale, sarebbe interessante portare i Casino Royale in Latino America e vedere cosa ne pensano i latinoamericani dei Casino Royale. Sarebbe bello, sì, sarebbe bello, adesso che ci penso. E tra parentesi, ad agosto chiamo un artista che a me proprio non piace, Jovanotti, mi tocca dirlo. Se andrà a vedere il concerto del 12 agosto sentirà anche i Los Rompepera, che noi qua abbiamo passato tante volte per la loro cumbia punk, per il loro cumbies del new punk, e li abbiamo sentiti tante volte. Unica data italiana, prima data italiana di Sempre dei Los Rompepera, e insomma bisogna su questo dire bravi chi l'ha portati, e credo che insomma in qualche maniera purtroppo c'è dietro anche Jovanotti, proprio perché a me non piace, però li porta in Italia, bravo lui e il suo entourage, e quindi niente, ci salutiamo così con Metallo Giallo, fanculo al colonialismo, sempre comunque in qualsiasi parte dell'angolo del mondo, che sia quello spagnolo sul Latino America, che sia quello odierno.

0: non fai solo una fotografia con una macchina fotografica. Tu metti nella fotografia tutte le immagini che hai visto, i libri che hai letto, la musica che hai sentito e le persone che hai amato.
1: Popolaroid, istantanee notturne per sognatori.

0: Attraverso la creatività è possibile guardarsi dentro e attorno, contattare il cielo, attirare i fulmini. In una società materialista è l'unica forza che ci permette di stare in contatto con magie e miracoli. L'incredibile spettacolo delle cose immaginate che diventano reali.
1: Vorrei girare il cielo.

0: Quello che ti ho letto nell'anteprima è la copertina del nuovo libro di Vasco Brondi, Una cosa spirituale, appena uscito per Einaudi. Benvenuta ascoltatrice e benvenuto ascoltatore a questa nuova Popolaroid. Ti devo confidare una cosa. Ogni settimana, quando arriva il momento di immaginare una nuova puntata, mi prende sempre la stessa domanda. Ma stavolta cosa faccio? E insieme alla domanda arriva anche una piccola ansia da prestazione. Poi però succede quasi sempre qualcosa che mi viene incontro. Questa volta è successo mentre facevo le pulizie di casa. Ti sembrerà strano, ma per me le pulizie sfiorano lo zen. Una specie di metti la cera, togli la cera, come diceva il maestro Miyagi di Karate Kid. E lì, mentre giravo per casa, ascoltavo il podcast di Cora Media, Voce ai libri, di Silvia Nucini. Mi piace come conduce Silvia. Ha una di quelle voci accoglienti. E la sua voce è quella di chi ascolta davvero. E spesso le sue riflessioni sul libro sorprendono perfino gli autori, che dicono: sai che non ci avevo pensato? Sabato scorso, mentre aspettavo che la cera si asciugasse, è arrivata la puntata dedicata proprio al libro di Vasco Brondi, Una cosa spirituale. E siccome a me il Brondi piace assai, il giorno dopo sono andato a comprare il libro. E così, questa notte, voglio sfogliare con te alcune pagine, e dalle pagine scaturiranno istantanee, e tra una lettura e l'altra ci accompagneranno le canzoni dell'album ultimo di Vasco Brondi, Un segno di vita. Con Popolaroid ascolta, vedrai e sentirai.
1: Crede negli scontri degli astri, nei cattivi maestri, nelle vite, nelle morti dei santi, negli occhi dei cervi fermi davanti agli abbaglianti. Crede nell'abbaiare dei cani e che non decidi tu i tuoi desideri. Crede nel risveglio improvviso dei giardini e dei vulcani.

Ho scritto canzoni che non sapevo da dove provenissero. E solo dopo molto tempo che le cantavo capivo di cosa parlavano davvero. O addirittura me lo faceva notare qualcun altro. Questa Sara di Illumina Tutto assomiglia proprio a te. Così mi ha scritto Michele quando gli ho fatto sentire una canzone a cui stavo lavorando. Io ero rimasto stupito. Era chiaro che non me ne ero neanche accorto. Creare è un modo per dire quello che non si riesce a dire. Tutto quello che sembra intraducibile. Forse è questo che intende Jung quando scrive: «Fino a che non renderai cosciente l'inconscio, esso dirigerà la tua vita e tu lo chiamerai destino». È questo che scrive Vasco Brondi in una pagina del suo libro Una cosa spirituale riguardo a Illumina Tutto. In questa canzone lui non accende i riflettori sul successo, li punta su quel fuoco nascosto che uno si porta dentro quando nessuno applaude. Ed è forse la luce più importante quella. È la luce di chi parte svantaggiato, di chi non era previsto tra i vincenti, di chi nella vita ha preso porte in faccia, silenzi, ritardi, treni persi. Eppure lui continua. Mi piace questa parola, continua. Perché a volte crediamo che servono grandi imprese, e invece certe vittorie sono piccolissime. Mettere la cera sul pavimento, comprare un libro perché una voce in nulla continua. Perché a volte crediamo che servono grandi imprese e invece certe vittorie sono piccolissime. Mettere la cera sul pavimento, comprare un libro perché una voce in un podcast te l'ha fatto desiderare.

0: e ricostruivano e ricostruivano.
1: In segno di vita, Vasco Brondi guarda il tempo in cui viviamo e non fa finta di niente. Vede le crepe, le guerre, il clima impazzito, le città stanche, quel senso di rumore che ci gira attorno ogni giorno. Però non si ferma lì, fa una cosa più difficile, cerca quello che resiste. Un germoglio che spunta dove sembrava impossibile, un fiore nel secco, una luce accesa in fondo a una finestra, qualcuno che tende una mano, qualcuno che ricomincia. Brondi dice che gli è venuto in mente Italo Calvino quando scriveva che nell'inferno dei viventi bisogna saper riconoscere ciò che è inferno non è, farlo durare, dargli spazio. È forse questo che fa questa canzone. Non nega il buio, ma accende un fuoco. E certe notti basta quello per andare avanti.

0: Un uomo in giacca marrone tiene il cancelletto aperto. Un bambino piccolissimo, in tutina azzurra, resta in equilibrio con le gambe larghe. Poco dietro un altro bambino, più grande, guarda serio. Sul muro bianco della casa, il sole del pomeriggio disegna un rettangolo di luce.
1: Oggi con la chitarra girando attorno a due accordi che sembravano costruire una scenografia per qualcosa, mi è venuto in mente mio padre, che torna a casa e libera in giardino tre tartarughe di terra. Mio fratello minore era piccolissimo, camminava appena. Io dovevo avere 3 anni. A volte, suonando, mi sembra di tornare in contatto con cose sepolte o che proprio non sapevo. Qualcosa che è lì, ma in un doppio fondo. A volte scrivere mi dà notizie di me che arrivano dal profondo. Vedo riemergere situazioni che credevo fossero passate senza lasciare traccia. Risalgono in superficie ricordi nascosti, parole che non avevo voluto sentire e che invece ricorderò per sempre. Creare è uno di quegli atti che, secondo Jung, possono rendere cosciente l'inconscio. Avvenimenti del presente che credevo non mi avessero toccato, scopro che sono ancora lì e richiedono ascolto e attenzione. Pensavo che le esperienze vissute attraverso gli schermi non fossero davvero esperienze. Invece, scrivendo o suonando, emerge Gaza rasa al suolo. Sento canti in strada per la fine di un regime, pianti sepolti. Rivedo un orso che cammina in un vialetto tra le case. Ho immagini satellitari degli incendi a Los Angeles. Di recente mi è tornata in mente questa immagine del terremoto in Emilia del 2012. Un uomo che chiama un nome, cercando a mani nude tra le macerie di una casa. Chiama a voce alta: Claudia, Claudia. Anche se l'avevo dimenticata, questa immagine si era conficcata da qualche parte e con la musica in sottofondo è riaffiorata.

I meccanismi, Vasco Brondi insieme ad Ariete mette l'orecchio dentro gli ingranaggi invisibili che ci abitano, quelle cose che facciamo senza pensarci più, le strade sempre uguali, le paure che cambiano vestito ma restano le stesse, certi errori che tornano puntuali come le bollette. Succede anche nei sentimenti, nelle amicizie, nel modo in cui ci difendiamo dagli altri e a volte da noi stessi. La parola meccanismo fa venire in mente il ferro, le ruote dentate, qualcosa di freddo, e invece i meccanismi più potenti sono umani. Sono frasi sentite da piccoli, silenzi imparati in casa, abitudini che ci sembrano carattere, e invece magari sono solo vecchie prigioni arredate bene. Mi piace questa canzone perché non giudica, osserva. E già osservare è un inizio, perché il primo bullone che salta spesso è quello della coscienza.

0: una cucina, piastrelle gialle fino a metà muro, un tavolo di legno con sopra una mela tagliata a metà. Vicino alla porta un bambino con la cartella ancora sulle spalle. Il grembiule è blu, slacciato al collo. Tiene le braccia dritte lungo i fianchi. È serio. Davanti al lavello, la madre con il grembiule a fiori. Tra le mani bagnate uno strofinaccio. È immobile e lo guarda con aria stupita. Da bambino, iniziate da poco le scuole elementari, ricordo di aver avuto la percezione che non ci sarebbe più stato per me del tempo libero. Lo dissi a mia madre, spiegandole che siccome da lì in poi avrei fatto le elementari, le medie, le superiori e forse altri studi, e poi sarei andato a lavorare, non avrei avuto più tempo libero se non d'estate. Le ferie, come le avevano mio padre e i genitori dei miei compagni. Lei non ricordo cosa mi abbia risposto, ma la mia era una constatazione più che una domanda. Era allarmante, eppure dentro di me avevo la strana certezza che non sarebbe stato davvero così. Ho cominciato a fare il cameriere in un ristorante a 18 anni, fino a quando ne ho avuti 22. Poi i miei fratelli hanno aperto un bar e avevano bisogno di una mano. E allora mi sono licenziato dal ristorante e ho iniziato a lavorare con loro al bar. Così per altri 2 anni. E a quel punto erano 6 che facevo il cameriere e il barista. E questa mia certezza che nella vita avrei fatto altro stava iniziando a vacillare. Pensavo che forse era una cosa che sentivano tutti e che anche in sala prove era pieno di band poco interessanti che credevano avrebbero avuto successo e io ero come loro, pieno di certezze mal risposte. Ma ero ancora molto sicuro di quello che facevo e mi ripetevo, io mi devo salvare, anzi, io in qualche modo mi salverò. Versione neoliberista della delega evangelica. Di soltanto una parola e io sarò salvato.
1: Senti il temporale, l'estate passata prima di arrivare. Ferite di guerra, i tuoi quadri lasciati a metà. Lanci le monete dell'I Ching, tutta concentrata. Ti sei rivestita, adesso è finita. Non sei preoccupata. Cambia ancora casa, è più rumorosa ma più luminosa. Sei ancora in attesa di qualcosa, di qualcosa. Mi chiami dopo.

Questa notte qui a Popolaroid stiamo sfogliando le pagine di Una cosa spirituale, il nuovo libro di Vasco Brondi, e tra una pagina e l'altra ci stiamo facendo accompagnare dalle canzoni di Un segno di vita. È una puntata che parla di quello che non si vede, ma muove tutto. I ricordi sepolti, i meccanismi nascosti, il tempo che ci spaventa da bambini. E adesso il fuoco dentro. Perché ci sono persone che fuori sembrano calme, normali, persino stanche. Poi le guardi meglio e capisci che stanno attraversando incendi senza fare fumo. Mi piace questa idea del fuoco interiore, non quello che distrugge, quello che tiene vivi, quello che ti fa alzare ancora, cercare ancora, amare ancora, anche dopo certe botte prese bene. E quando a cantarlo insieme a Brondi arriva Nada, beh, allora quella fiamma prende una voce più viva, antica, ruvida, vera, una voce che sembra conoscere la strada anche nel buio, perché a volte il coraggio non fa rumore, scalda e basta.

0: una cameretta. La luce grigia di un pomeriggio d'inverno entra da una finestra un po' appannata. Sul letto disfatto un ragazzo magro è seduto sul bordo con una chitarra sulle ginocchia. Accanto a lui un libro aperto. Per terra un quaderno con una pagina scritta, a fianco una penna. In un angolo un giradischi con il coperchio alzato e un vinile dei CCCP. Su una parete c'è un poster dei Sex Pistols. Sul termosifone una felpa nera.
1: È stata una fortuna crescere in un posto dove mi annoiavo moltissimo. Una di quelle città di provincia dove sembra non succedere niente. E ti rendi conto che se vuoi che succeda qualcosa, quella cosa devi farla tu. Non vedevo l'ora di andarmene da Ferrara. Ma nel frattempo leggevo, scrivevo, imparavo a suonare. In quei pomeriggi interminabili, nel lunghissimo inverno padano, mi costruivo indisturbato e inconsapevole un mondo interiore. La noia è stata una forza propulsiva. Scrive il filosofo Byung-Chul Han: se il sonno è il culmine del riposo fisico, la noia profonda sarebbe il culmine del riposo spirituale. La pura frenesia non crea nulla di nuovo, ma riproduce e accelera ciò che è già disponibile. C'è una canzone dei CCCP intitolata Noia. I CCCP cantavano dei posti di provincia, dell'Emilia paranoica in cui sono cresciuto, senza alcuna soggezione o timore referenziale rispetto alle grandi metropoli o alle capitali culturali che invece tendevano a disprezzare. Il loro proclama era: non a Londra, non a Berlino, non a New York, a Reggio, a Modena, a Parma, a Fiorano, a Sassuolo, a Carpi. In particolare tiravano spesso in mezzo Carpi. Io non capivo cosa intendessero e a 16 anni con un mio amico ho preso un treno regionale e sono andato in quella cittadina a vedere cosa mai ci fosse, se la consideravano addirittura meglio di Berlino. Forse era una mecca del punk provinciale? Abbiamo trovato una piazza enorme, deserta, tantissima gente, normalissima. Nessuno vestito come noi, che avevamo lucchetti al collo, pantaloni strappati e, nel caso del mio amico, anche i primi prototipi di piercing, ancora rari in quegli anni. Dopo un po' di smarrimento abbiamo capito che, più o meno, era come stare a Ferrara. Forse anche peggio, ha detto il mio amico. Ci è venuto il dubbio che intendessero dire che i nostri posti andavano benissimo e che anzi quella tranquillità era propizia.
2: Cosa ti tormenta? Sei diventata adulta qui nell'epoca della grande svendita. Cosa ti fa contenta?

In questa fuori città di Brondi non c'è solo il desiderio di partire. Succede a tanti da giovani quella voglia lì. Pensiamo che la salvezza sia sempre da un'altra parte, in un'altra città, in un altro treno, in un altro indirizzo. E qualche volta è vero, partire serve, ti allarga lo sguardo, ti sposta i pensieri, ti insegna che il mondo è più grande del cortile dove sei nato. Però poi crescendo capisci anche un'altra cosa, che non sempre bisogna andare lontano per uscire. A volte basta fare un passo di lato, lasciare il telefono sul tavolo, prendere una strada secondaria, guardare un campo, stare lì zitto 5 minuti. Essere fuori città certe volte è uno stato dell'anima. E quando smetti di correre dove corrono tutti, e poi ti senti finalmente il rumore dei tuoi passi.

0: una sala di un rifugio in alta montagna, trasformata in uno studio di registrazione. C'è un tavolo di legno pieno di cavi, microfoni, tazze di caffè e un computer acceso. Sul pavimento custodie aperte di chitarre e una tastiera appoggiata a una sedia. Davanti a una grande vetrata, cinque uomini, in silenzio, guardano le cime innevate. Il sole sta scendendo dietro le montagne e riempie la stanza di una luce arancione. In fondo, una spia rossa è rimasta accesa sul mixer. Prima delle registrazioni dell'ultimo disco ero un po' spento. Avevo qualche canzone buona, ma non ero del tutto convinto. Mi sembrava di fare un volume 2 del disco precedente. Poteva anche funzionare, ma non c'erano scintille. In particolare non mi piaceva l'idea di trovare uno dei soliti studi, tutti più o meno belli, funzionali, comodi, ma sempre seminterrati in città. Nel frattempo un mio amico aveva appena finito di costruire un rifugio in alta montagna, vicino alla baita dove si era trasferito anni prima per scrivere. E così ho capito che si poteva tentare l'impresa di portare su, a 2000 metri, gli strumenti e l'attrezzatura per registrare e vedere cosa succedeva. Siamo saliti in 5, un po' a piedi e un po' in jeep, e abbiamo allestito nella grande sala da pranzo uno studio di registrazione. La prima cosa che c'è stata chiara era che la montagna e la natura selvaggia rimettevano noi e quello che stavamo facendo nella giusta proporzione. Tutto fragile, minuscolo, tranquillamente insignificante. Milano, gli uffici stampa, le case discografiche e le pressioni che potevano provenire da lì erano luci lontanissime che vedevamo a fatica e solo di notte.
1: Ho conosciuto una ragazza che si chiama, non mi ricordo, aveva un nome corto, gli occhi azzurri,

0: Va dove ti esplode il cuore. Già il titolo sembra un consiglio dato bene. Di quelli che arrivano tardi, ma arrivano giusti. Questa notte a Popolaroid stiamo leggendo il libro di Vasco Brondi, Una cosa spirituale, che parla di creatività, intuizione, strade impreviste. E poco fa siamo saliti in montagna con lui a registrare un disco. Lontano dagli uffici, dalle pressioni, dalle stanze senza finestre. Perché a volte per sentire qualcosa bisogna cambiare aria. Mi piace questa espressione dove ti esplode il cuore. Non dice dove stai tranquillo. Non dice dove conviene. Non dice dove ti applaudono. Dice un'altra cosa. Va dove senti vita. Anche se ti spaventa, anche se non è comodo, anche se non lo capisce nessuno. Ci hanno insegnato spesso a scegliere il sicuro, però il sicuro qualche volta spegne, il cuore invece quando esplode fa disordine, cambia programmi, sposta geografie, ti fa lasciare certi tavoli apparecchiati e prendere strade sterrate. Non sempre ti porta al successo, ma quasi sempre ti porta da te.
1: Abbiamo introiettato così tanto il modello delle macchine che crediamo di poter e dovere funzionare allo stesso modo, essere produttivi in maniera costante, indipendentemente dal fatto che sia notte o giorno, estate o inverno, che abbiamo appena avuto un lutto o una grande gioia. Premere il pulsante on e iniziare a creare, premere il pulsante off e smettere. Invece i nostri ritmi assomigliano di più a quelli misteriosi dei temporali improvvisi e della lenta perdita delle foglie, del cambio delle stagioni e dell'alternarsi delle maree. Possiamo sintonizzarci anche con le leggi dell'universo, non solo con quelle della città. Il fumettista Andrea Pazienza scriveva: «Rinascere, con l'umiltà di chi da sempre è schiavo della propria arte e non datore di lavoro del proprio talento. È stupendo».
2: Avete ascoltato un brano tratto da Una cosa spirituale. La voce è quella del suo autore, Vasco Brondi.
0: L'idea di questa Popolaroid è nata tutta da qui. È iniziata qualche giorno fa, mentre passavo la cera sul pavimento di casa. Nelle cuffie il podcast di Cora Media, Voce ai libri di Silvia Lucini. La sua voce accogliente che raccontava insieme all'autore Brondi il suo libro, appunto Una cosa spirituale, pubblicato da Einaudi. E da lì è partita l'idea di questa Popolaroid. E io intanto passavo la cera sul pavimento, con quel gesto zen, metti la cera, togli la cera. Già questa, se ci pensi, cara ascoltatrice, caro ascoltatore, è una piccola scena spirituale. E così alla fine mi è venuta voglia di comprare il libro, di sfogliarlo, di entrarci dentro. E stanotte lo abbiamo fatto insieme, tra alcune sue pagine e le canzoni di Un segno di vita, ultimo album di Brondi. E forse anche questa è una cosa spirituale. Non qualcosa di lontano da noi, non misteri irraggiungibili, ma qualcosa che ti chiama e tu rispondi. Una pagina, una canzone, una voce, un ricordo, una scintilla. Questa notte con Brondi abbiamo attraversato segni di vita, fuoco dentro, meccanismi da rompere, città da cui uscire, cuori che esplodono. Ma in fondo parlavamo sempre della stessa cosa, di quella parte viva che ogni tanto si nasconde dentro di noi, ma non muore. Bisogna avere il coraggio di cercarla. Viviamo in tempi che ci vogliono sempre pronti, sempre produttivi, sempre accesi, come diceva il buon Vasco, ma noi non siamo macchine. Somigliamo di più alle stagioni, alle maree, ai temporali improvvisi, agli inverni lunghi e alle primavere che tornano quando meno te l'aspetti. Perciò se stanotte ti senti un po' spento o spenta, annoiato o annoiata, non giudicarti troppo, perché, come scrive Brondi, la noia è una forza propulsiva e, come ricorda il filosofo, la pura frenesia non crea nulla di nuovo. Ora vado, ma poi torno. Settimana prossima, stessa notte, stessa ora, stessa radio, stessa voce, la mia. Con Popolaroid, ascolta, vedrai e sentirai.

0: non fai solo una fotografia con una macchina fotografica. Tu metti nella fotografia tutte le immagini che hai visto, i libri che hai letto, la musica che hai sentito e le persone che hai amato.
1: Popolaroid, istantanee notturne per sognatori

0: Buonasera, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Stretto di Hormuz, le azioni dell'Iran sono criminali, ha detto poco fa il segretario di Stato americano Marco Rubio. La nostra operazione è difensiva, se sparano per primi risponderemo. Sia Teheran che Washington rivendicano il controllo dello stretto, i negoziati per ora restano aperti. Dopo gli attacchi di Trump al Papa, il segretario americano Rubio dice che è stato frainteso. Voleva dire che l'Iran potrebbe usare l'atomica su luoghi in cui risiedono cattolici e cristiani. Una marcia indietro che tenta di salvare i rapporti col Vaticano in vista dell'incontro tra Rubio e il pontefice. Meloni per ora tace. La prima volta difese il Papa e Trump la sconfessò. La guerra può sconvolgere gravemente le nostre economie, dice il presidente dell'Eurogruppo, ma Bruxelles continua a respingere ogni deroga alle regole di bilancio. Per il fondo monetario ci si avvicina allo scenario più avverso. Iniziata a Torre Annunziata la demolizione di Palazzo Fienga, roccaforte del clan Gionta della Camorra, e scoppia la polemica. Il procuratore di Torre Annunziata denuncia: ci sono ancora troppe contiguità con la criminalità organizzata, ombre e illegalità anche nell'amministrazione comunale, e il sindaco di Torre Annunziata annuncia le dimissioni. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Partiamo dalla situazione a Hormuz, dove resta tesa e confusa. La tregua tra gli Stati Uniti e l'Iran, almeno ufficialmente, non è in discussione, ma la missione Project Freedom, lanciata ieri dal Pentagono, e gli attacchi con cui l'Iran ha risposto all'avvio dell'operazione fanno temere per una ripresa del conflitto. E mentre si intensificano gli sforzi diplomatici per la ripresa delle trattative, oggi ci sono state dichiarazioni da entrambe le parti, quella iraniana e quella statunitense. Sentiamo Sara Milanese.
1: È stata un'altra giornata di dichiarazioni contraddittorie e di denunce di violazioni che sono impossibili da verificare con fonti indipendenti. Stati Uniti ed Iran rivendicano entrambe il controllo dello stretto di Hormuz, minacciano l'altra parte di risposta militare in caso di violazione della tregua. L'Iran smentisce il passaggio di navi statunitensi dallo stretto, parla di due cacciatorpedinieri americani bloccati, il Pentagono non conferma. Il capo degli stati maggiori congiunti statunitensi, il generale Dan Kane, denuncia almeno una decina di attacchi iraniani. Il segretario alla difesa Hegseth ribadisce che la missione Project Freedom ha solo obiettivo difensivo e che il cessate il fuoco è ancora, nonostante tutto, in vigore. Donald Trump resta sulla linea del Pentagono. Da un lato conferma che i negoziati sono ancora aperti, dall'altro torna a minacciare Teheran. Gli iraniani non hanno alcuna speranza, facciano la cosa intelligente, non voglio ucciderli, ha detto oggi pomeriggio dalla Casa Bianca. È evidente quindi che la tregua resta appesa ad un filo, non solo per quel che accade nello stretto. Oggi l'Iran ha infatti nuovamente attaccato gli Emirati Arabi, che hanno risposto intercettando missili e droni. In tutto questo chiaramente lo stretto resta chiuso, le navi bloccate, una situazione che è sempre più insostenibile per i paesi della regione, ma che ha conseguenze, come sappiamo, per l'economia a livello internazionale.
0: E poco fa il segretario di Stato americano Marco Rubio ha tenuto una conferenza stampa con i giornalisti alla Casa Bianca. I toni si sono inaspriti anche da parte sua. Le azioni dell'Iran a Hormuz sono criminali, molti paesi ci hanno chiesto di intervenire e noi lo facciamo perché siamo gli unici che possono farlo. Rubio ha parlato dell'obiettivo di Project Freedom, quello di salvare quasi 23.000 civili rimasti intrappolati nel Golfo e abbandonati al loro destino dal regime iraniano, e ha ribadito che si tratta di una operazione difensiva. Non si spara a meno che non siano loro a sparare per primi, ha detto Rubio. Il segretario di Stato americano ha parlato anche del Papa, due giorni dalla sua visita in Vaticano. Era stata programmata prima delle parole di Donald Trump, ha detto Rubio ai giornalisti, è ovvio che sono successe delle cose nel frattempo. Il riferimento agli attacchi del presidente statunitense nei confronti di Leone XIV, che secondo Trump metterebbe in pericolo molti cattolici a causa della sua retorica sulla guerra in Iran. Rubio l'ha difeso, ciò che voleva dire il presidente in realtà era che l'Iran non può dotarsi di un'arma nucleare poiché la utilizzerebbe contro luoghi in cui risiede un gran numero di cattolici e di cristiani. Prima di queste parole, Papa Leone aveva parlato brevemente con i giornalisti uscendo da Castel Gandolfo. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità. Sull'incontro con Rubio, Prevost ha detto di sperare in un buon dialogo. Penso che i temi per i quali viene non sono quelli di oggi, ha detto il Papa, alludendo proprio alle parole di Donald Trump. Sul perché il presidente statunitense si comporti così nei confronti del Papa, sentiamo Stefano Maria Paci, vaticanista dell'Espresso.
2: Trump è un toro massiccio che quando vede sventolare un drappo rosso perde la testa, potente, non sopporta che un papa, anche se papa, gli tenga testa. E quindi è intervenuto di nuovo, viene Rubio, deve fare un'operazione di distensione perché ci sono le elezioni di midterm, i cattolici hanno favorito l'elezione di Trump perché hanno votato, tutti i sondaggi dicono che la maggioranza dei cattolici ha votato per lui alle elezioni e quindi attorno a lui hanno cercato di moderare i toni, ma Trump insiste nella sua linea. È una strategia la sua, questi suoi modi di fare in America, a una parte dell'America piacciono, credo che aver attaccato la Chiesa Cattolica non lo favorisca, ma questa è la sua strategia, di chi sente il potere e il potere non può essere messo in discussione da nessuno. Io credo che non abbia dei grandi consiglieri o perlomeno non li ascolta. Penso che questa volta Leone non intervenga, farà parlare il segretario di Stato, ma non lui, perché cerca di, anche questo incontro con Rubio cercherà di abbassare i toni.
0: Nel governo italiano intanto c'è imbarazzo, il ministro degli esteri Tajani e quello dei trasporti Salvini hanno speso parole di critica verso Trump, di attacchi non condivisibili e di pieno sostegno al Papa, ha parlato Tajani. Quando Trump mise nel mirino Leone XIV per la prima volta, Meloni si schierò col Papa, suscitando le ire del capo della Casa Bianca. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
3: Non facile la missione del segretario di Stato americano in Italia, in particolare in Vaticano. Il cattolico Rubio arriva dopodomani a Roma, preceduto dall'ennesimo attacco di Trump al pontefice, ed è facile immaginare che abbia uno scopo tutto interno questo nuovo affondo, che abbia una finalità, perché altrimenti non si spiega perché Trump debba dire a due giorni dalla visita che Leone XIV sta mettendo in pericolo molti cattolici nel mondo e che pensa che al Papa vada bene che l'Iran abbia un'arma nucleare. Il segretario di Stato Vaticano non si scompone, il Papa ha già risposto, dice Parolin, non aggiungerai nulla. Prevost ha già dato una risposta chiara, dice ancora, riferendosi alla prima reazione del Papa. Sta facendo quello che esige il suo ruolo, e cioè predicare la pace. Al momento l'incontro tra Rubio e il Papa è confermato ed è previsto per giovedì. In quell'occasione il pontefice potrebbe rispondere più direttamente agli attacchi del tycoon americano, che sembra voler dividere l'Europa, indebolirla, scaricare su di lei l'eventuale fallimento della guerra in Iran. Domani è previsto anche un vertice di maggioranza, Palazzo Chigi, Meloni, Salvini e Tajani, tanti gli argomenti da discutere, tra questi probabilmente anche i problemi causati dall'alleato Trump. Linea allo studio.
0: La guerra può sconvolgere gravemente le nostre economie, dice il presidente dell'Eurogruppo, ma Bruxelles continua a respingere ogni deroga alle regole di bilancio, anche lo scorporo delle spese dell'energia. Il Fondo Monetario fa i conti di quanto costa la crisi alle famiglie europee e rileva ci si avvicina allo scenario più avverso. Sentiamo Massimo Alberti.
4: Da un lato le varie componenti dell'Unione continuano a prospettare gli scenari più preoccupanti. La guerra in Iran ha potenziale per sconvolgere gravemente le nostre economie, dice il presidente dell'Eurogruppo, i ministri economici dell'Unione, salvo poi aggiungere che spera di non arrivare a scenari che rendano necessarie deroghe al patto di stabilità, cioè dall'altro si sceglie di non prendere le contromisure che quegli scenari potrebbero contribuire ad evitare. La posizione resta rigida, il ministro italiano Giorgetti ha chiesto di nuovo, almeno lo scorporo, per le spese dell'energia dal patto di stabilità, dopo aver incassato ieri un altro no che oggi il commissario europeo all'economia ha ripetuto. I dati della commissione stessa dicono che il gas sul mercato speculativo olandese TTF da inizio guerra è salito del 51%, il petrolio del 57%, ma dal 2022 l'Unione non ha fatto alcun passo per slegare le materie prime dai mercati speculativi. Nel rapporto sulla zona euro, il Fondo Monetario scrive oggi che negli scenari più gravi l'economia europea arriverebbe alla recessione, i mercati stanno diventando più pessimisti sui prezzi dell'energia, avvicinandosi proprio allo scenario avverso. L'Italia è tra i paesi che stanno pagando e pagherebbero il conto più salato. Il fondo rileva che ai prezzi attuali la famiglia europea media perderebbe circa 375 euro nel 2026, 450 l'Italia, dove nello scenario peggiore si arriverebbe a quasi 3.000. Intanto ARERA ha rilevato che le tariffe del gas per i più vulnerabili sono scese di circa il 6%, ma restano sopra il 10% d'inizio guerra, rilevano le associazioni di consumatori.
0: Altri 6 giorni di detenzione per Tiago Avila e Saif Abukeshek, i 2 attivisti della Global Sumud Flotilla, arrestati e portati in Israele dopo il fermo in mare. Oggi sono comparsi di nuovo in tribunale, sono accusati di aver aiutato il nemico in guerra, di appartenere a un'organizzazione terroristica, di essere in contatto con agenti stranieri, oltre che di altri reati. Sia Avila che Abukeshek hanno denunciato maltrattamenti e percosse durante la detenzione. Sulle loro condizioni ascoltiamo Maria Elena Delia, portavoce italiana della flottiglia.
5: Sono oggi al 7° giorno di sciopero della fame per protestare nei confronti di una detenzione e un arresto illegale. In più vengono tenuti, diciamo, a temperature molto basse, 24 ore su 24 con una luce potentissima, ed è una tecnica utilizzata, no, per sottoporli a privazione del sonno e diciamo allo smarrimento sensoriale. Sono tecniche di tortura molto conosciute. Tiago raccontava che lui sta subendo degli interrogatori che vanno avanti anche per 8-9 ore consecutive, durante i quali è stato minacciato, gli è stato detto: tu qui o finirai morto o resterai qui imprigionato per 100 anni. Quindi c'è una violenza psicologica pesante. Ogni volta che escono dalla cella, celle di isolamento, sono sempre bendati, anche quando sono sottoposti a visite mediche, cosa che è inaccettabile.
0: In Romania il governo dell'europeista Bolojan è durato meno di 1 anno. Oggi il Parlamento ha approvato una mozione di sfiducia grazie al voto dei parlamentari del Partito Socialdemocratico appena usciti dal governo e dei sovranisti dell'opposizione. Il governo ora resta in carica solo per l'ordinaria amministrazione. Da domani iniziano le consultazioni per trovare una nuova maggioranza. L'estrema destra spera però in elezioni anticipate. Michaela Iordache è la corrispondente di Osservatorio Balcani e Caucaso per la Romania.
6: La crisi è stata innescata principalmente dalla rottura della coalizione tra i liberali PNL e PSD socialdemocratici, e se parliamo delle ragioni allora dobbiamo invocare ovviamente l'austerità e le tasse, perché il premier liberale Bolojan ha tentato di imporre misure rigorose per ridurre il deficit pubblico in Romania, inclusi tagli ai costi amministrativi e riforme fiscali che i socialdemocratici hanno però giudicato elettoralmente troppo rischiose. Per raggiungere i numeri necessari alla sfiducia nel Parlamento, amministrativi e riforme fiscali che i socialdemocratici hanno però giudicato elettoralmente troppo rischiose. Per raggiungere i numeri necessari alla sfiducia nel Parlamento, i socialdemocratici si sono alle con

0: Il presidente Nkosuo Dan convocherà i leader dei partiti per valutare infatti la nascita di una nuova maggioranza. C'è anche lo scenario delle elezioni anticipate, che è molto ovviamente desiderato dall'opposizione Aur, ma difficile perché dovrebbe cadere il governo 2 volte entro 60 giorni.
1: Oggi a Torre Annunziata, vicino Napoli, è iniziata la demolizione di Palazzo Fienga, un edificio degradato nel centro della cittadina. È stato un momento importante nella lotta alla criminalità organizzata perché il palazzo era roccaforte del clan camorristico dei Gionta. Si tratta di un clan storico, responsabile anche dell'omicidio del giornalista Giancarlo Siani nel 1985. A margine c'è stata una polemica grave. Il sindaco di Torre Annunziata, Corrado Cucurullo del Partito Democratico, si è dimesso dopo le parole del procuratore di Torre Annunziata, Nunzio Fragliasso, pronunciate durante la cerimonia. Ci sono ancora troppe contiguità con la criminalità organizzata, troppe ombre e troppe illegalità nel seno della stessa amministrazione comunale, ha detto il procuratore. Le dichiarazioni che colpiscono in modo generalizzato una comunità intera non aiutano la legalità né rafforzano le istituzioni, ma finiscono per restituire un'immagine indistinta e distorta per mortificare una città che sta invece cercando con fatica e serietà di cambiare, ha risposto il sindaco annunciando il passo indietro. L'OMS sospetta che ci sia stata trasmissione di antivirus da uomo a uomo sulla nave da crociera ferma al largo di Capo Verde. È un caso raro, normalmente questo tipo di infezione si passa solo da animale a uomo e non tra uomini. Nel frattempo si intensificano le indagini per ricostruire il contagio e arrivare alla fonte dell'infezione. Durante la crociera ci sono stati 3 morti. Il servizio di Matteo Lefons.
2: Una vacanza in crociera si è trasformata in focolaio di antivirus, un'infezione rarissima che si contrae respirando urina, feci o saliva di roditori infetti e che ha un tasso di mortalità del 38% e nessun vaccino per prevenirla. La nave, partita da Ushuaia, in Argentina, stava facendo una traversata dell'Oceano Atlantico. La destinazione finale sarebbe dovuta essere Capo Verde, ma l'arcipelago non ha fatto sbarcare i turisti della crociera per paura di un contagio. Il presidente delle Canarie ha fatto intendere che ci deve pensare comunque Capo Verde a prestare assistenza, perché la nave si trova lì vicino. Insomma, nessuno vuole prendersi carico della situazione. A bordo della crociera ci sono 149 passeggeri. Tre di loro sono morti per il virus, una coppia olandese sulla settantina e un turista tedesco. Altri 4 sono i casi confermati o sospetti. In realtà il contagio tra esseri umani è un fatto molto raro perché l'antivirus non si trasmette attraverso la tosse o gli starnuti. Serve un rapporto molto stretto, come quello tra i coniugi olandesi e un ambiente chiuso come può essere quello di una crociera. Quindi non dovrebbe essere un grande rischio per la salute pubblica al di fuori della nave. Questo pomeriggio un gruppo di epidemiologi inviato dall'OMS è andato sulla nave per capire la gravità del focolaio e per stabilire dove sarebbe meglio far scendere i passeggeri.

0: Ed è tutto per questa edizione, le notizie tornano domani mattina alle 6.30. Grazie per l'ascolto, un saluto e una buona serata da Chiara Manetti.
1: Popolare Network.

le 22 minuti, rieccoci di nuovo. Un saluto da Mattia Guastafiero. Ma perché Trump insiste nell'attaccare il Papa? Qual è la sua strategia, se ce n'è una? Benvenuti all'Orizzonte delle 20, il nuovo attacco di Trump a Leone XIV è il fatto di giornata che vediamo stasera.

0: con queste domande, perché il presidente americano stavolta, se possibile, ha usato toni ancora più duri nei confronti del pontefice rispetto a qualche settimana fa. L'avete sentito nel GR, ha detto: penso che stia mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone, per lui va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare. Così ha detto il presidente statunitense in una intervista, criticando ancora una volta l'ostilità di Leone XIV nei confronti della sua guerra in Iran, parole che inaspriscono ulteriormente i rapporti tra i due, ma che sorprendono. Sorprendono se si pensa al contesto in cui arrivano, cioè alla vigilia di un viaggio importante, il viaggio del segretario di Stato americano Marco Rubio, che è atteso in Vaticano nei prossimi giorni per una missione che sulla carta aveva proprio il compito di ricucire con Leone XIV. E invece adesso arrivano queste parole, una ricucitura allora che sembra più difficile, per quanto poi immaginiamo che il Papa non risponderà all'ultima provocazione di Trump. Ma perché questo nuovo affondo del presidente americano dopo che il primo non ha portato di certo molta acqua al suo mulino? Anzi, aveva di fatto in qualche modo anche agevolato il percorso di Leone XIV, aveva ricomposto la frattura tra i cattolici americani che si erano ricompattati attorno al pontefice. E allora perché Trump interviene proprio così adesso? Qual è la sua strategia? Il sospetto è che, come in tante altre cose che hanno a che fare con Trump, una vera e propria linea non ci sia. Anzi, sul mondo cattolico forse c'è anche quasi una sorta di competizione a tre tra Trump, Rubio e Vance. Tutti spunti che vediamo questa sera con i nostri ospiti, con uno sguardo anche a come si muoverà il governo italiano. C'è molto imbarazzo a destra per le parole della Casa Bianca. Meloni al momento tace, l'aver difeso il Papa le è costata nelle scorse settimane la scomunica da parte di Washington. Ma allora partiamo dalle ultime parole di Donald Trump. Un saluto a Paolo Naso, politologo, esperto di religioni, autore del libro Dio benedica l'America, il fondamentalismo cristiano dai creazionisti a Donald Trump. Benvenuto Naso.
1: Buonasera, buonasera a tutti voi.
0: Allora, professore, perché questo ennesimo affondo che forse dopo il clamore del primo attacco non ci si aspettava?
1: Al di là del fatto caratteriale, che metterei veramente tra parentesi, c'è il dato oggettivo. Il Papa è l'unico in grado di contraddire il paradigma trumpiano della guerra che serve a costruire la pace. All'opposto Papa Leone parla di pace disarmata e disarmante. Sono due paradigmi in netta contrapposizione tra di loro, e Trump intende riaffermare la sua linea, che è una linea che oggi ovviamente si gioca sostanzialmente in Iran, domani si potrebbe giocare a Cuba e dopodomani non lo sappiamo. Quindi è davvero uno scontro a questo punto caratterizzato da una logica, cioè al di là appunto del fatto che il presidente ogni tanto esterna in assoluta libertà, c'è davvero la coscienza che ci sono due opposte e inconciliabili visioni delle relazioni internazionali e del ruolo degli Stati Uniti nella comunità globale.
0: Ma gli conviene davvero attaccare così a Trump in questo momento, dopo che quel primo affondo di qualche settimana fa aveva attirato soltanto critiche nei suoi confronti, e poi siamo alla vigilia di un appuntamento importante per lui, cioè le elezioni di midterm? Il voto dei cattolici americani è stato fondamentale alle scorse elezioni, e forse qualche ragionamento in più Trump dovrebbe farlo, o no?
1: Perde rispetto ai cattolici, guadagna rispetto a una certa base del mondo fondamentalista di matrice evangelica, il quale da una parte nutre antichi sentimenti antipapali, è una traccia antica di un anticattolicesimo che è stato molto forte nella società americana degli anni 20, 30 del secolo scorso. Quindi da una parte c'è un recupero di sentimenti antichi, e dall'altra c'è anche la conferma di un presidente forte, forte, che non si fa condizionare dalle autorità morali, e come non si è fatto condizionare dalle autorità politiche, perché prima di diciamo attaccare il Papa, il presidente Trump ha attaccato l'ONU, ha attaccato l'Unione Europea, cioè ha attaccato tutti quegli organismi sovranazionali che in qualche modo contraddicevano al suo modello di interventismo globale in funzione degli interessi strategici degli Stati Uniti. Quindi mi sembra che tutto abbia davvero una sua logica. Trump ritiene che ciò che perde sul fronte cattolico può guadagnare in altri ambiti. Non dimentichiamo che quasi la metà degli elettori americani non esercita effettivamente il proprio diritto al voto. E evidentemente la suggestione, forse anche la scommessa, è che tra questi astensionisti cronici ci sia una quota di popolo MAGA estremista, più estremista di quello che abbiamo visto sin qui, quello che si riconosce ad esempio nella filosofia di Charles Kirk, ricorderete questo suprematista bianco che ha avuto una specie di funerale di Stato in buona sostanza, perché vittima di un attentato, e quindi probabilmente c'è un calcolo politico legato proprio all'intenzione di stanare, attirare questo tipo di elettorato.
0: E quindi Trump potrebbe anche valutare l'ipotesi di abbandonare quella parte di mondo cattolico che in qualche modo ha giocato un ruolo nella sua ultima elezione. Senta, professore, ma qual è la linea dell'amministrazione americana oltre Donald Trump? Perché da una parte c'è questa missione di Rubio che si pensava fosse, insomma, inviato in Vaticano per ricucire, dall'altro Trump che invece distrugge tutto. Come possono conciliarsi
1: allora,
0: tra loro le due cose?
1: Non vorrei essere smentito, magari ci sentiamo post eventum. Io credo che sarà un grazioso balletto, un grazioso minuetto in cui Rubio dirà a Sua Santità: guardi, a volte non ci si capisce, la stampa poi deforma, ci sono delle forzature, in realtà si trattava semplicemente di un richiamo, insomma la butterà in cacciara, per così dire. Ovviamente Papa Leone non potrà far altro che abbozzare, raccogliere questo ramoscello d'olivo fino alla prossima tensione. Insomma, io credo che addirittura ci sia una specie di calcolo, quindi l'incidente diplomatico verrà in qualche modo sanato da questa visita, ma Trump con questa esternazione così tempestiva vuole mettere le carte in chiaro, cioè non c'è nessuna retromarcia rispetto a una certa visione del mondo. E il Papa che non si allinea, tanto più un Papa americano, è un ostacolo molto grave rispetto al quale il Presidente si sente libero di esternare in questo modo anche molto aggressivo e direi anche un po' sopra le righe a questo punto.
0: Certo. Un'ultima cosa, professore, c'è chi dice che questo nuovo affondo vada letto anche più in chiave domestica, in chiave politica domestica, in una sorta di competizione a tre che ci sarebbe tra Trump, Rubio e Vance, tre modi diversi di pensare il futuro del cattolicesimo nel mondo MAGA, perché i tre rappresentano quasi tre anime diverse. C'è anche questo?
1: Assolutamente sì, escluderei dalla triade Trump, che onestamente rispetto al mondo cattolico a questo punto ha pochissime chance.
0: Lo ha abbandonato,
1: Diciamo. Però invece la partita vera è tra i due dioscuri, i due delfini, e vedremo come se la giocheranno. Diciamo che Rubio è più un'espressione di un cattolicesimo di matrice ispanica, quindi che ha una sorta di attenzione anche ai temi dell'immigrazione, quindi insomma un po' più benevolo, per così dire, più istituzionale. Quello di Vance è invece, come abbiamo letto nel suo memoir, nella sua autobiografia, è sicuramente un cattolicesimo più militante, più aggressivo, un convertito con la passione del neofita, il quale deve dimostrare di avere davvero interiorizzato una lezione politica e teologica. Quindi mi sembra Vance più orientato a intercettare il voto più radicale, Rubio invece si muove piuttosto in una sorta di moderatismo. Se la giocheranno tra i due, ma nulla è escluso, neanche che Trump dica che si candida a un impossibile, impensabile, improbabile terzo mandato, perché la sua ragion politica, la sua ragion d'essere a questo punto è molto chiara,
0: certo.
1: È trasformare quella che abbiamo conosciuto come una democrazia liberale in una sorta di autocrazia che si lega a una figura carismatica, quella del nuovo messia che redime l'America,
0: chiaro.
1: Che starebbe quindi anche una autocandidatura per un terzo mandato.
0: Una sfida a due, dunque, al netto di clamorosi colpi di scena, e vedremo.
1: Ehi.
0: Grazie professore per essere stato con noi.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Alla
1: voi.
0: Prossima.

0: Era Paolo Naso, politologo e esperto di religioni. Ricordo ancora il suo ultimo libro proprio su Trump e il suo rapporto con il cattolicesimo, dal titolo, ve lo leggo subito, Dio benedica l'America, il fondamentalismo cristiano dai creazionisti a Donald Trump. Quindi questo per quanto riguarda le strategie e anche le logiche che stanno dietro da parte americana a questo nuovo affondo di Donald Trump. Dal Vaticano invece come ci si pone di fronte a queste nuove uscite? Leone al momento non ha risposto all'ennesima provocazione e immaginiamo che difficilmente risponderà, visto il profilo di Leone XIV, il fatto che non voglia esacerbare ancora di più i toni, però ha parlato per lui il segretario di Stato Parolin, ha detto può piacere o no, ma il ruolo del Papa e predicare pace, lui va per la sua strada. Salutiamo adesso Marco Politi, vaticanista e scrittore, scrive sul Fatto Quotidiano, benvenuto Marco.
1: Buonasera.
0: Buonasera, grazie per essere con noi. Marco, allora in Vaticano qual è lo stato d'animo dopo quest'ultimo affondo? Ce lo si aspettava un ennesimo attacco di Trump dopo il clamore che c'era stato per il primo?
1: Ma sono molto tranquilli e difatti la risposta del cardinale Parolin è stata molto asciutta. Intanto è stato risposto il cardinale segretario di Stato, perché Leone personalmente già durante il viaggio in Africa ha detto ai giornalisti: non ho voglia di discutere con Trump, non ho paura dell'amministrazione Trump, e basta lui. E Parolin non a caso ha detto: va avanti per la sua strada, perché il suo compito è predicare il Vangelo. Il problema è più per Trump che per il Vaticano, perché per Trump si sta trovando di fronte sulla scena internazionale un protagonista antitetico che non si aspettava. Trump è abituato a ragionare come un superpotente che divide il mondo in sfere di influenza, c'è la Russia, c'è la Cina, e in questo momento la Russia tace, la Cina osserva con attenzione, l'Europa balbetta e l'unico che con grande chiarezza e durezza ha detto che questa è una guerra ingiusta, che è illegale e contro il diritto internazionale uccidere tanti civili è Leone XIV. E poiché ci sono le elezioni in America tra pochi mesi, a metà novembre, e il voto cattolico è stato cruciale per la sua vittoria, per la sua rielezione, ora il fatto che lui attacchi così direttamente e ripetutamente il Papa fa sì che anche i cattolici conservatori, che magari hanno votato per Trump perché sono contro l'aborto, perché sono contro l'ideologia cosiddetta gender, non possono accettare, però molti cattolici, certo, anche conservatori, non possono accettare un attacco al Papa.
0: E per questo ci chiedevamo, ci stupivamo di questo ennesimo affondo, perché insomma giova a Trump attaccare così direttamente il Papa e dividendo in questo modo quell'elettorato cattolico che lo ha sostenuto, ci chiedevamo questo.
1: No, non giova, fa parte della sua personalità di attaccare l'avversario sperando di infiaccarlo. Questo non è successo con il presidente Bush Junior quando attaccò l'Iraq e Papa Wojtyla era assolutamente contrario e lo diceva apertamente, ma Bush non si è mai permesso di attaccare il Papa e neanche Biden, che non era d'accordo con la valutazione che Papa Francesco faceva del conflitto in Ucraina, dell'aggressione russa all'Ucraina, e quando il cardinale Zuppi andò cercando di stimolare anche la possibilità di trovare vie di pace, vie di composizione del conflitto, Biden, che non era d'accordo con questa, chiamiamola così, interferenza vaticana, ha sempre detto di rispettare la missione universale del pontefice. È proprio Trump che rompe tutte le regole. Ecco, qui non si tratta di Galateo, si tratta che come Trump non accetta più le regole del multilateralismo, le regole anche ipocrite che hanno retto il mondo dopo la Seconda Guerra Mondiale, così anche nello scontro con il pontefice, proprio alla vigilia del fatto che arrivi il suo uomo, il segretario di Stato, per appianare questo
0: Sì.
1: conflitto, getta di nuovo olio sul fuoco.
0: Ecco, le riporto la lettura che ci faceva prima di lei il professor Paolo Naso, politologo ed esperto di religioni. Secondo lui Trump attacca il Papa perché in qualche modo ha capito che quell'elettorato, quel mondo cattolico che l'ha sostenuto può anche essere abbandonato in vista delle elezioni di midterm e se lo abbandona può recuperare un altro tipo di elettorato, un po' più estremista, sicuramente gli evangelici, sicuramente anche all'interno di un mondo MAGA più deluso da questi primi anni del secondo mandato di Donald Trump. C'è questa strategia anche secondo lei?
1: Ci può essere, ma comunque è negativa per Trump, perché il voto degli estremisti evangelici, il voto dei fanatici MAGA, ce l'ha comunque. Il problema è di perdere quei voti che gli hanno permesso di vincere. E difatti si parla negli Stati Uniti della possibilità che perda la maggioranza al Senato, che già sarebbe un duro colpo, ma rischia anche di perderla al Congresso. Ora non si può mai sapere come vanno i sondaggi, però certamente questa è una cosa che non gli torna utile. Tant'è vero che in vari modi anche l'ambasciatore dice: beh, ci possono essere franche conversazioni anche quando non si è d'accordo, oppure lo stesso Vance ha detto: certe volte saremo d'accordo, certe volte siamo in disaccordo, ma noi preghiamo per il Papa e speriamo che il Papa preghi per noi. Poi c'è un altro elemento, che a questo punto Leone non è soltanto importante sul piano interno della politica statunitense, ma anche sul piano internazionale. In questo momento Leone è la voce più forte contro questa guerra. L'Europa ha detto che non è la sua guerra, che non vuole partecipare, ma l'Europa ha fatto, diciamo, una specie di obiezione. Ma Leone va un passo più in là, dice che proprio questa è una guerra illegale, è una guerra in cui si uccidono innocenti, troppi civili innocenti, e questa condanna così aperta non è venuta da nessuna parte.
0: No, no, assolutamente. Insomma, Trump potrebbe aver fatto male i calcoli, come si dice in questi casi. Per tornare invece al Vaticano, al Papa, Papa Leone XIV, all'incontro con Rubio, e dunque, che cosa ci dobbiamo aspettare da questo faccia a faccia col segretario di Stato americano che, rispetto a Trump, invece è un cattolico, praticante e che ha anche ambizioni politiche importanti rispetto al futuro, magari chissà, forse con una candidatura proprio alla Casa Bianca.
1: Beh, naturalmente diciamo così che Rubio gioca su due tavoli. Da un lato cercherà di spiegare la politica del suo presidente, quindi dicendo che era imminente la minaccia nucleare dell'Iran, cosa assolutamente esclusa, cosa che tutti i servizi segreti del mondo sanno, compresi quelli americani, ma insomma cercherà di spiegare che Trump agisce per difendere la pace, agisce per difendere Israele, che invece è stata lei a spingere, è stato lo Stato israeliano, Netanyahu, a spingere per l'attacco. Dall'altro, Rubio certamente cercherà di presentare se stesso come una voce più razionale e più cattolica, quindi più fedele anche a certe regole di comportamento con il Papa, perché questo gli può servire in futuro. Difatti, in tutta questa vicenda, mentre Vance si è già esposto varie volte in difesa di Trump, Rubio finora era stato zitto. Rubio giocherà appunto su due tavoli, il
0: Sì. E
1: servitore del suo padrone, però anche il futuro candidato alla presidenza.
0: sì, Vance si era insomma esposto a difesa del suo presidente Donald Trump, ma aveva anche provato a dare lezioni di teologia, lo ricordiamo, a Papa Leone
1: Certo,
0: XIV.
1: lezioni di teologia e anche ha insistito molto sul concetto di guerra giusta, ecco, mentre Leone con grande durezza, già prima di Pasqua, già prima dell'attacco che gli venisse da Trump, anzi questo è stato probabilmente uno dei motivi per cui Trump poi lo ha attaccato, ha detto che il Dio cristiano rifiuta la guerra, non può essere usato per giustificare la guerra e non ascolta le preghiere di chi vuole la guerra. Cioè, l'ha detto in tre modi, tanto per dire, non c'è spazio per un uso religioso politico, di Dio, ai fini della propria politica di potenza.
0: Marco Politi, grazie davvero per essere stato con noi, poi vediamo che cosa succede venerdì.
1: Buona serata a tutti, siamo tutti in attesa.
0: In attesa, sì. Grazie, Marco Politi, giornalista e scrittore vaticanista del Fatto Quotidiano.

0: Ultimi 5 minuti dell'orizzonte delle 20 per affrontare la notizia di giornata, l'attacco di Trump al Papa, l'ennesimo attacco però sotto il profilo del governo italiano, perché a destra c'è un parecchio imbarazzo in questo momento. Il ministro degli esteri Tajani e Salvini hanno speso parole di critica verso Trump, hanno parlato di attacchi non condivisibili e di pieno sostegno al Papa, così ad esempio Tajani. Invece Giorgia Meloni al momento tace, è rimasta in silenzio. E possiamo immaginare la preoccupazione della Presidente del Consiglio in questa fase, perché le sue parole a difesa del Papa qualche settimana fa le erano costate di fatto la scomunica da parte di Washington. Da lì, da quel momento in poi, i rapporti tra lei e il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, i rapporti sono decisamente cambiati. Saluto allora Marco Iasevoli, giornalista di Avvenire, benvenuto Marco.
1: Buonasera, grazie a voi dell'invito.
0: Tu segui direttamente Palazzo Chigi, segui Giorgia Meloni. Hai qualche notizia in più per noi su come la Presidente del Consiglio ha accolto questo ennesimo attacco di Trump al Papa?
1: Ma la scelta del silenzio stavolta è stata meno ambigua della precedente circostanza, perché, come hai ricordato bene, entrambi i vicepremier, espressioni di due forze politiche distinte e distanti come Forza Italia e Lega, hanno usato parole simili. Vuol dire che il governo ormai si è compattato su una linea di dissenso verso Trump, che ormai anche la Presidenza del Consiglio incoraggia, sia come scelta politica sia anche come scelta elettorale, dato anche che l'estrema vicinanza a Trump è considerata una delle concause della perdita di consenso dell'esecutivo e della maggioranza negli ultimi mesi.
0: Quindi dobbiamo immaginare che da parte sua non arriveranno altri commenti se non quando poi incontrerà Rubio. Aspetta un secondo Marco, perché vedo adesso su Sky, sulle TV, ci sono dichiarazioni di Papa Leone a Castel Gandolfo. Vediamo se sta dicendo qualcosa Papa Leone.
2: Ci ha dichiarato, insomma, notizie di cui gli abbiamo parlato in apertura. Tutto questo accade a pochi giorni dall'inizio.
0: No, sta commentando il giornalista, il collega che sta, mentre Sky sta mandando le immagini del Papa a Castel Gandolfo. Forse sono attese dichiarazioni di Papa Leone nei prossimi minuti, saremo qui, comunque vi aggiorneremo. Marco, dicevamo con te, perciò non dovremmo aspettarci nessun tipo di reazione da parte di Meloni fino all'incontro con Rubio.
1: Incontro con Rubio che, almeno alle previsioni che abbiamo al momento, servirà a cercare una sorta di canale parallelo, no? Tra Roma e Washington, ma direi più in generale tra Bruxelles e Washington, perché i danni di questo conflitto permanente Stati Uniti-Europa potrebbero essere dirompenti, non solo a breve termine, ma a medio e lungo termine. Quindi pare che tutta la missione di Rubio tra Vaticano e Palazzo Chigi sia orientata a creare una sorta di diplomazia parallela a quella che vede Trump imperversare da Washington contro tutto e tutti. Credo che su questo Meloni ci punti molto, perché effettivamente l'idea di una rottura politica forte tra Europa e Stati Uniti, a prescindere poi dai commenti del momento, dovrebbe essere un elemento preoccupante per tutti.
0: Quindi possiamo immaginare che la strategia sia una sorta di attesa, innanzitutto per capire come andranno le prossime elezioni di midterm e poi chissà in futuro, quando non ci sarà più Donald Trump, ricucire i rapporti più stretti con la persona, il candidato che lo sostituirà, e potrebbe essere Rubio in questo senso.
1: Noi non dobbiamo dimenticare che Giorgia Meloni, nonostante una linea politica abbastanza chiara, aveva stabilito un buon rapporto anche con il presidente precedente, anche con il discusso Joe Biden. Credo che si lavori in ogni sede diplomatica per una normalizzazione, che però deve iniziare mentre Trump è ancora in carico. Non si può aspettare passivamente che finisca la tempesta. Occorre sin da ora lavorare a un futuro diverso, insomma.
0: Molto interessante, sì. Poi ovviamente i rapporti anche tra Meloni e J.D. Vance sono parecchio stretti. E per quanto riguarda invece Matteo Salvini, Marco, qual è il suo atteggiamento in questa fase? Perché anche lui ha difeso il Papa e non poteva fare altrimenti, però Trump aveva ripostato un'intervista di Salvini e sul suo canale social, e questo sembrava in qualche modo un messaggio anche a Giorgia Meloni, che di fatto era stata scomunicata precedentemente dal presidente americano, e si trova anche lui in un certo imbarazzo, con un piede in due scarpe, sembra, è così?
1: È così, anche se, come dire, quel post rilanciato, quelle parole rilanciate erano abbastanza antiche di Salvini. Il punto è che la destra europea, quella più radicale, paradossalmente è stata la prima a distaccarsi da Trump da quando sono iniziate le guerre di Trump.
0: Perché non sta pagando più, certo.
1: Cioè, quindi, come dire, noi abbiamo visto una destra europea, quella più radicale, quella che si trova a destra di Meloni, come dire, essere tra le prime forze politiche a prendere le distanze dalle guerre in qualche modo scatenate o comunque sostenute dagli Stati Uniti, senza trascurare anche la linea politica che sta assumendo Vannacci, che è quella, diciamo così, anche quella linea politica di un pacifismo a prescindere da che le guerre vengano da sinistra o da destra, se così possiamo dire. Quindi anche Vannacci sfida chi muove guerre, chi alimenta guerre, e questo in qualche modo paradossalmente aiuta il governo a compattarsi, e ci sono evidentemente, almeno così si sussurra, ci sono anche dei primi sondaggi che dicono che questa linea più dritta, questa barra più ferma verso Trump, in qualche modo sta aiutando il governo a frenare cadute, a frenare perdite di consenso.
0: Certo.
1: D'altra parte non potrebbe essere altrimenti.
0: No, assolutamente. Riposizionamenti e cambi di strategia utili anche a garantirsi una sopravvivenza nei prossimi mesi. Marco Iasevoli, grazie per essere stato con noi, anche a te, buon lavoro.
1: Grazie a voi,
0: a
1: grazie.
0: Presto,
1: Ciao.
0: A presto, alla prossima.
1: Ciao.
0: Marco Iasevoli, giornalista di Avvenire, finisce qui l'orizzonte delle 20, torniamo come sempre domani, al solito orario, ciao a tutte e a tutti da Mattia Guastafiero.

0: ascoltando Radio Popolare.
1: Generation must write its own chapter and define its own legacy.
2: Heba Abu Nada, chabba filastenia min Gaza.
3: Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
4: Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
5: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
6: Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
7: Sommario della puntata. È il momento di mobilitarsi, l'appello di Lara e Sali, le compagne di Tiago e Saif, gli attivisti della Sumud Flottiglia detenuti in Israele, senza accuse e processo. Narges Mohammadi è tra la vita e la morte. La famiglia della premio Nobel iraniana denuncia le condizioni dell'attivista in carcere, alla quale vengono negate le cure necessarie. Cade il governo in Romania, la sfiducia votata grazie ad una alleanza tra estrema destra e socialisti. Bucarest entra in una crisi di difficile soluzione. Il Met Gala di Jeff Bezos, travolto da polemiche e defezioni, l'evento mondano di New York diventa la rappresentazione più chiara di disuguaglianze e capitalismo senza freni. Rubrica sportiva, Infantino e la pace alla maga. Il presidente della FIFA cerca di far stringere la mano ai rappresentanti delle federazioni calcistiche di Israele e Palestina, ovviamente senza successo. 50 anni di El País, il compleanno del più importante quotidiano spagnolo, indipendente, libero, autorevole. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
6: Partiamo dagli ultimi sviluppi legati all'Iran, in particolare allo Stretto di Hormuz. La situazione è, come raccontavamo già ieri, molto volatile e poco chiara. La tregua tra Iran e Stati Uniti è fragilissima, anche se poco fa Donald Trump ha definito quello che sta succedendo come scaramucce. Da ieri ci sono dichiarazioni e smentite sia da parte statunitense che da parte iraniana riguardo a quello che accade nel Golfo e soprattutto intorno ad Hormuz su chi ne ha effettivamente il controllo. Lo stretto di fatto comunque rimane chiuso, nessuna nave sembra averlo attraversato oggi, solo due e ieri. Il segretario della difesa statunitense Pete Hegseth ha detto oggi che l'operazione statunitense per liberare le navi intrappolate è in corso, aggiungendo: ci stiamo assicurando di avere il controllo dello stretto, cosa che effettivamente abbiamo. Mentre, come dicevo prima, l'emittente statale iraniana ha liquidato l'operazione statunitense come un fallimento e ha detto che invece il controllo sullo stretto è iraniano e anzi si è intensificato. Per il secondo giorno consecutivo poi gli Emirati Arabi Uniti hanno dichiarato di essere stati attaccati da missili e droni iraniani, un tipo di attacco che non si verificava dall'entrata in vigore del cessate il fuoco a inizio aprile. L'Iran non ha confermato né smentito. Trump comunque ha ribadito che l'Iran vuole fare un accordo, anche se bisogna dire che non ci sono segnali concreti in questo senso, e ha poi minacciato Teheran. Dovrebbero fare la cosa intelligente, ha detto il presidente statunitense, perché non vogliamo intervenire e uccidere altre persone. Intanto, mentre la situazione bellica è così poco chiara, complessa, in Iran la famiglia della premio Nobel Narges Mohammadi ha detto di non aver ricevuto il permesso dalle autorità iraniane per trasferire l'attivista in un ospedale di Teheran dopo che dal carcere è stata portata d'urgenza a un ospedale nel nord-ovest del paese a seguito di un catastrofico peggioramento delle sue condizioni di salute. La sua avvocata ha detto che è tra la vita e la morte. Riccardo Nuri è il portavoce di Amnesty International Italia.
8: La situazione è veramente in bilico, rischia la vita perché è curata dopo l'infarto che ha avuto il 24 marzo nell'ospedale di Zanjan, che è la città dove è reclusa, dove sta scontando l'ennesima condanna a 6 anni di carcere. È un ospedale che non è in grado di garantirle le cure necessarie. La famiglia chiede che sia trasferita al più presto in terapia intensiva a Teheran, ma le autorità per il momento dicono di no, e quindi si stanno assumendo la responsabilità di far rischiare la vita, se non peggio, al Nobel per la pace.
9: Perché questo accanimento del regime?
8: Perché, sai, si sta cercando ovunque nel mondo qualcuno che possa sostituire la Repubblica Islamica, ma ce l'hanno in casa il governo ombra, sono tutte le persone in carcere. Narges Mohammadi è una persona che ha un prestigio a livello globale, Nobel per la pace 2023, una difensora dei diritti umani riconosciuta a livello internazionale, quindi è una persona che dà molto fastidio, e il mondo sa benissimo che potrebbe essere una delle prossime leader, lei e tante altre persone che sono in carcere.
0: Esteri, il giro del mondo in

0: Israele ha prolungato di altri 6 giorni fino a domenica la detenzione dei 2 attivisti della Global Sumud Flotilla, il brasiliano Tiago Avila e lo spagnolo Saif Abu Keshek. Gli avvocati dei 2 attivisti hanno annunciato che presenteranno ricorso per contestare la decisione. Il centro legale l'ha definita una convalida giudiziaria dell'illegalità dello Stato. Entrambi gli attivisti sono in sciopero della fame da quando sono stati arrestati giovedì scorso, rimangono in isolamento, sottoposti a illuminazione ad alta intensità 24 ore su 24 nelle loro celle, bendati ogni volta che vengono spostati, anche durante le visite mediche, questo hanno riferito gli avvocati. Le loro compagne, Lara Susa, moglie di Tiago, e Salissa, moglie di Saif, hanno lanciato appelli per la loro liberazione, per la loro mobilitazione.
1: Meu nome é Lara, eu sou esposa do Thiago e estou gravando esse vídeo para trazer atualizações sobre ele.
2: Mi chiamo Lara, sono la moglie di Tiago e sto registrando questo video per aggiornarvi sulle sue condizioni. Tiago e Saif sono in sciopero della fame da quando sono stati rapiti mercoledì per protestare contro le violazioni che i soldati israeliani commettono contro di loro e che commettono quotidianamente contro il popolo palestinese. Ora abbiamo bisogno di mobilitarci sui social, nelle strade, in Parlamento, al governo. Dobbiamo mobilitarci per dire che il governo israeliano non può fare quello che vuole violando tutte le leggi internazionali sui diritti umani. Non possono rapire cittadini di altri paesi in acque internazionali a più di 1.000 chilometri dal loro territorio e portarli lì per interrogarli e imprigionarli senza alcuna accusa, senza informare le loro ambasciate, senza nemmeno informare i loro avvocati di ciò per cui saranno processati. Tiago non è cittadino israeliano, non si trovava in territorio israeliano, né intendeva avvicinarsi al territorio israeliano. La flottiglia umanitaria era diretta a Gaza ed è stata intercettata in acque internazionali. Abbiamo bisogno di aiuto, del vostro aiuto, per mobilitarci in ogni modo per riportare Tiago a casa, Saif alla sua famiglia e tutti gli oltre 9.000 prigionieri palestinesi ingiustamente detenuti nelle carceri israeliane. Dobbiamo fermare le violazioni genocidarie del governo e dell'esercito israeliano. Continueremo a lottare per una Palestina libera.
1: Soy Sally, la esposa de Saif. Estoy aquí. Es un momento duro.
3: Sono Sally, la moglie di Saif. È un momento difficile. Ho 3 figli a casa che ancora non sanno nulla. Ieri era il compleanno di mia figlia e lei aspettava una chiamata da suo padre. È un momento difficile. E ora penso a tutte le donne palestinesi che hanno un figlio, un marito, un padre detenuti in Israele senza alcun diritto. Penso alla flottiglia e al rapimento di Saif e Tiago nelle acque internazionali al largo delle coste greche. Penso, dove inizia questo blocco? Dove comincia l'occupazione? Anche qui. Ed è per questo che dobbiamo continuare a lottare. Dobbiamo continuare a mobilitarci in ogni modo possibile, nelle strade, con i governi, sui social media. Dobbiamo continuare finché la Palestina non avrà la sua libertà.
1: Tenemos que seguir hasta Palestina tiene su libertad.
4: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.

0: Restiamo in Romania, dove la crisi politica si è aggravata al punto che oggi è caduto il governo guidato da Bolojan, che è stato sfiduciato grazie ai voti di un'alleanza tra l'estrema destra e i socialisti. Sara Milanese ne ha parlato con Mihaela Iordache, corrispondente di Osservatorio Balcani e Caucaso, proprio sulla Romania.
1: La crisi è stata innescata principalmente dalla rottura della coalizione tra i liberali PNL e PSD socialdemocratici, e se parliamo delle ragioni allora dobbiamo invocare ovviamente l'austerità e le tasse, perché il premier liberale Bolojan ha tentato di imporre misure rigorose per ridurre il deficit pubblico in Romania, inclusi tagli ai costi amministrativi e riforme fiscali che i socialdemocratici hanno però giudicato elettoralmente troppo rischiose. Quindi c'è stato qui anche uno scontro di leadership in questa coalizione, perché i socialdemocratici, il PSD, ha ritirato il sostegno al governo e alla coalizione di cui faceva parte, accusando il primo ministro Bolojan di autoritarismo, di non condividere le decisioni chiave con gli altri partner della coalizione. Poi c'è da dire che in tutta questa crisi politica di Bucarest c'è anche un asse tattico tra il PSD e i sovranisti dell'Alleanza per l'Unità dei Romeni, AUR. Per raggiungere i numeri infatti necessari alla sfiducia nel Parlamento, i socialdemocratici si sono alleati con l'opposizione sovranista AUR. AUR tra l'altro è anche membro del gruppo dei conservatori e riformisti europei al Parlamento europeo, un'alleanza che ha portato proprio alla caduta oggi del governo Bolojan.
2: Restiamo allora su questo partito, questo dei sovranisti, e che quindi hanno portato avanti l'opposizione fino adesso, e che qual è la loro situazione in termini di consenso?
1: Questo è il punto, perché se parliamo di consenso e degli ultimi sondaggi, i sondaggi infatti indicano il fatto che AUR ora è il principale partito del paese, quindi ha un forte sostegno popolare nei sondaggi, ma per quanto riguarda invece l'attuale rappresentanza nel Parlamento di Bucarest, l'opposizione, perché in opposizione infatti AUR sovranista, è dominata da AUR con circa 90 seggi. Possiamo dire che in questo momento questo governo è infatti ad interim ed è un governo minoritario.
2: Non è automatico che si vada a nuove elezioni, ci saranno prima dei tentativi di tenere comunque in piedi un governo, di formare un nuovo governo, cominceranno le consultazioni nei prossimi giorni. A te quale sembra lo scenario però più possibile, più probabile?
1: Sinceramente a me in questo momento la situazione sembra bloccata a Bucarest, non sarà facile uscire da questa crisi. In questo momento c'è un governo interim, l'attuale esecutivo resta in carica praticamente solo per l'amministrazione ordinaria. Il presidente Nicușor Dan convocherà i leader dei partiti per valutare infatti la nascita di una nuova maggioranza. Il presidente sempre dovrà indicare poi un candidato primo ministro, questo avrà 10 giorni per formare una squadra, ma sembrano molto lontane questi scenari. Ci sono quindi, se parliamo di scenari, un governo tecnico, anche un esecutivo di transizione guidato da una figura indipendente per far andare avanti il paese fino alle prossime scadenze finanziarie, perché qui c'è una cosa molto importante che riguarda infatti l'economia. Poi c'è anche lo scenario delle elezioni anticipate, che è molto ovviamente desiderato dall'opposizione AUR, ma difficile, perché dovrebbe cadere il governo due volte entro 60 giorni. Questa instabilità politica politica di Bucarest provoca di sicuro una preoccupazione economica. I cittadini temono che questo caos politico blocchi l'accesso agli 11 miliardi di euro di fondi UE tramite il PNRR, necessario ovviamente per le riforme urgenti entro agosto. Il clima sociale è molto polarizzato in Romania e ovviamente nella capitale Bucarest, come d'altronde in tutto il paese, si respira un'aria di profonda incertezza e tensione.
0: Ed è un paese che dall'Europa potrebbe allontanarsi, andiamo verso un paese che invece cerca di riavvicinarvisi, è l'Ungheria. Alla fine di questa settimana, il 9 maggio, Péter Maghiar verrà ufficialmente nominato primo ministro ungherese dopo la storica sconfitta contro Viktor Orban alle elezioni del 12 aprile. In questi ultimi giorni, prima dell'inaugurazione del nuovo governo, il leader del partito Tisza sta cercando di ricucire le relazioni sfilacciate da 16 anni di Orban. Sentiamo Massimo Congiu.
3: È comprensibilmente molto fitta l'agenda di Péter Maghiar, successore di Viktor Orban, alla guida di un'Ungheria votata al cambiamento, il cui primo atto è stato il successo al voto del 12 aprile scorso, che come ormai noto ha visto prevalere nettamente il leader del partito Tisza. Maghiar vuole per il suo paese una svolta democratica e filo-europea, ma deve risolvere diversi problemi. Tra essi quello dello sblocco dei fondi destinati a Budapest, ma congelati per via delle preoccupazioni riguardanti la corruzione e lo Stato di diritto. Per sbloccarli occorre adottare delle misure e trovare un accordo con l'Unione entro la scadenza di agosto. Una volta in carica, Maghiar tornerà a Bruxelles per una visita ufficiale in programma per il 25 maggio. Quello che è attualmente il leader politico più popolare in Ungheria definisce costruttivi gli scambi che sta avendo con l'Unione e annuncia riforme, particolarmente necessarie, quelle riguardanti lo Stato di diritto. Intanto, anche i membri del nuovo governo annunciati da Maghiar sembrano convincere gli ungheresi